0: Vuoi avere le notizie sempre a portata di mano? Scarica l'app di GR News, disponibile su Apple App Store e Google Play. Breaking news, economia, viabilità, eventi. Tutto aggiornato in tempo reale, ovunque tu sia. Con un solo tocco puoi ascoltare la radio, oppure guardare la GR News TV, direttamente dal tuo smartphone o tablet. Resta informato. Scarica subito l'app di GR News e porta gli aggiornamenti sui fatti del giorno sempre con te.
1: Sono le 2:17.
2: Meteo.
3: La pressione atmosferica è in lieve diminuzione, ma gli effetti saranno limitati e interesseranno soprattutto i rilievi settentrionali. In mattinata il sole sarà protagonista su tutto il paese, con cielo sereno e soltanto qualche innocua velatura al nord. Durante le ore pomeridiane l'instabilità tenderà ad aumentare, in particolare sull'arco alpino centro-occidentale, dove sarà possibile lo sviluppo di temporali. Sul resto del territorio il tempo resterà in prevalenza stabile e soleggiato. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Federico Brescia.
2: Radio GR News, per essere sempre aggiornati.

0: Sono le 2:29.
1: Meteo.
2: Lieve calo della pressione atmosferica, ma con conseguenze piuttosto blande e limitate ai rilievi settentrionali. Nella prima parte della giornata sole dominante su tutto il paese, con cielo sereno, salvo per qualche innocua velatura al nord. Nel pomeriggio l'instabilità si farà via via più marcata, specialmente sull'arco alpino centro-occidentale, col rischio temporalesco, sempre in genere buono altrove. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Federico Brescia.
1: Rimani sempre aggiornato con Radio GR News.

0: GR News, notiziario a flusso continuo per informarsi tutti i giorni in tempo reale. Ascoltaci in DAB, FM, sul sito e sulla nostra applicazione. GR News, la radio fa notizia.
1: Sono le 2:44.
2: Meteo.
3: La pressione atmosferica è in lieve diminuzione, ma gli effetti saranno limitati e interesseranno soprattutto i rilievi settentrionali. In mattinata il sole sarà protagonista su tutto il paese, con cielo sereno e soltanto qualche innocua velatura al nord. Durante le ore pomeridiane l'instabilità tenderà ad aumentare, in particolare sull'arco alpino centro-occidentale, dove sarà possibile lo sviluppo di temporali. Sul resto del territorio il tempo resterà in prevalenza stabile e soleggiato. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Federico Brescia.
2: Radio GR News, per essere sempre aggiornati.

0: Sono le 3 ed un minuto.
1: Meteo.
2: La pressione atmosferica è in lieve diminuzione, ma gli effetti saranno limitati e interesseranno soprattutto i rilievi settentrionali. In mattinata il sole sarà protagonista su tutto il paese, con cielo sereno e soltanto qualche innocua velatura al nord. Durante le ore pomeridiane l'instabilità tenderà ad aumentare, in particolare sull'arco alpino centro-occidentale, dove sarà possibile lo sviluppo di temporali. Sul resto del territorio il tempo resterà in prevalenza stabile e soleggiato. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Federico Brescia.
1: Radio GR News, per essere sempre aggiornati.

0: Con GR News l'informazione è sempre con te. Ascolta o leggi le nostre notizie anche da PC, smartphone e tablet sul sito grnews.fm. Breaking news, approfondimenti sui fatti del giorno, la borsa, il meteo, il traffico e gli eventi da non perdere. Il tutto in un formato chiaro e accessibile. E quando vuoi guardare, c'è anche la GR News TV. grnews.fm, il tuo portale di riferimento per capire il mondo.
1: Sono le 3 e 18 minuti.
2: Meteo. Lieve calo della pressione atmosferica, ma con conseguenze piuttosto blande e limitate ai rilievi settentrionali. Nella prima parte della giornata sole dominante su tutto il paese, con cielo sereno, salvo per qualche innocua velatura al nord. Nel pomeriggio l'instabilità si farà via via più marcata, specialmente sull'arco alpino centro-occidentale, col rischio temporalesco, sempre in genere buono altrove. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Federico Brescia.
3: Rimani sempre aggiornato con Radio GR News.

0: Sono le 3 e 29 minuti.
1: Meteo. La pressione atmosferica è in lieve diminuzione, ma gli effetti saranno limitati e interesseranno soprattutto i rilievi settentrionali. In mattinata il sole sarà protagonista su tutto il paese, con cielo sereno e soltanto qualche innocua velatura al nord. Durante le ore pomeridiane l'instabilità tenderà ad aumentare, in particolare sull'arco alpino centro-occidentale, dove sarà possibile lo sviluppo di temporali. Sul resto del territorio il tempo resterà in prevalenza stabile e soleggiato. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Federico Brescia.
2: Radio GR News, per essere sempre aggiornati. This is

0: ogni giorno sul sito di GR News, ascolta le nostre notizie e leggi gli approfondimenti su politica ed economia. Visita il sito grnews.fm e scarica la nostra applicazione.
1: Sono le 3 e 45 minuti.
2: Meteo. Lieve calo della pressione atmosferica, ma con conseguenze piuttosto blande e limitate ai rilievi settentrionali. Nella prima parte della giornata sole dominante su tutto il paese, con cielo sereno, salvo per qualche innocua velatura al nord. Nel pomeriggio l'instabilità si farà via via più marcata, specialmente sull'arco alpino centro-occidentale, col rischio temporalesco, sempre in genere buono altrove. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Federico Brescia.
3: Rimani sempre aggiornato con Radio GR News.

0: Sono le 4 ed un minuto.
1: Meteo. Lieve calo della pressione atmosferica, ma con conseguenze piuttosto blande e limitate ai rilievi settentrionali. Nella prima parte della giornata sole dominante su tutto il paese, con cielo sereno, salvo per qualche innocua velatura al nord. Nel pomeriggio l'instabilità si farà via via più marcata, specialmente sull'arco alpino centro-occidentale, col rischio temporalesco, sempre in genere buono altrove. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Federico Brescia.
2: Rimani sempre aggiornato con Radio GR News.

0: GR News, la radio con notiziari a flusso continuo. Ogni giorno notiziari, inserti economici, meteo e informazioni del territorio. GR News, la radio fa notizia.
1: Sono le 4 e 14 minuti.
2: Meteo.
3: La pressione atmosferica è in lieve diminuzione, ma gli effetti saranno limitati e interesseranno soprattutto i rilievi settentrionali. In mattinata il sole sarà protagonista su tutto il paese, con cielo sereno e soltanto qualche innocua velatura al nord. Durante le ore pomeridiane l'instabilità tenderà ad aumentare, in particolare sull'arco alpino centro-occidentale, dove sarà possibile lo sviluppo di temporali. Sul resto del territorio il tempo resterà in prevalenza stabile e soleggiato. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Federico Brescia.
2: Radio GR News, per essere sempre aggiornati.

0: le 4:25.
1: Meteo.
2: Lieve calo della pressione atmosferica, ma con conseguenze piuttosto blande e limitate ai rilievi settentrionali. Nella prima parte della giornata sole dominante su tutto il paese, con cielo sereno, salvo per qualche innocua velatura al nord. Nel pomeriggio l'instabilità si farà via via più marcata, specialmente sull'arco alpino centro-occidentale, col rischio temporalesco, sempre in genere buono altrove. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Federico Brescia.
1: Rimani sempre aggiornato con Radio GR News.

0: Vuoi avere le notizie sempre a portata di mano? Scarica l'app di GR News, disponibile su Apple App Store e Google Play. Breaking news, economia, viabilità, eventi. Tutto aggiornato in tempo reale, ovunque tu sia. Con un solo tocco puoi ascoltare la radio, oppure guardare la GR News TV, direttamente dal tuo smartphone o tablet. Resta informato. Scarica subito l'app di GR News e porta gli aggiornamenti sui fatti del giorno sempre con te.
1: Sono le 4 e 40 minuti.
2: Meteo. La pressione atmosferica è in lieve diminuzione, ma gli effetti saranno limitati e interesseranno soprattutto i rilievi settentrionali. In mattinata il sole sarà protagonista su tutto il paese, con cielo sereno e soltanto qualche innocua velatura al nord. Durante le ore pomeridiane l'instabilità tenderà ad aumentare, in particolare sull'arco alpino centro-occidentale, dove sarà possibile lo sviluppo di temporali. Sul resto del territorio il tempo resterà in prevalenza stabile e soleggiato. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Federico Brescia.
3: Radio GR News, per essere sempre aggiornati.

0: Sono le 5 e 2 minuti.
1: Meteo. La pressione atmosferica è in lieve diminuzione, ma gli effetti saranno limitati e interesseranno soprattutto i rilievi settentrionali. In mattinata il sole sarà protagonista su tutto il paese, con cielo sereno e soltanto qualche innocua velatura al nord. Durante le ore pomeridiane l'instabilità tenderà ad aumentare, in particolare sull'arco alpino centro-occidentale, dove sarà possibile lo sviluppo di temporali. Sul resto del territorio il tempo resterà in prevalenza stabile e soleggiato. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Federico Brescia.
2: Radio GR News, per essere sempre aggiornati.

0: GR News, notiziario a flusso continuo per informarsi tutti i giorni in tempo reale. Ascoltaci in DAB, FM, sul sito e sulla nostra applicazione. GR News, la radio fa notizia.
1: Sono le 5 e 17 minuti.
2: Meteo. Lieve calo della pressione atmosferica, ma con conseguenze piuttosto blande e limitate ai rilievi settentrionali. Nella prima parte della giornata sole dominante su tutto il paese, con cielo sereno, salvo per qualche innocua velatura al nord. Nel pomeriggio l'instabilità si farà via via più marcata, specialmente sull'arco alpino centro-occidentale, col rischio temporalesco, sempre in genere buono altrove. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Federico Brescia.
3: Rimani sempre aggiornato con Radio GR News.

sentire.

0: Sono le 5 e 29 minuti.
1: Meteo. La pressione atmosferica è in lieve diminuzione, ma gli effetti saranno limitati e interesseranno soprattutto i rilievi settentrionali. In mattinata il sole sarà protagonista su tutto il paese, con cielo sereno e soltanto qualche innocua velatura al nord. Durante le ore pomeridiane l'instabilità tenderà ad aumentare, in particolare sull'arco alpino centro-occidentale, dove sarà possibile lo sviluppo di temporali. Sul resto del territorio il tempo resterà in prevalenza stabile e soleggiato. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Federico Brescia.
2: Radio GR News, per essere sempre aggiornati.

0: ogni giorno sul sito di GR News, ascolta le nostre notizie e leggi gli approfondimenti su politica ed economia. Visita il sito grnews.fm e scarica la nostra applicazione.
1: Sono le 5 e 43 minuti.
2: Meteo. Lieve calo della pressione atmosferica, ma con conseguenze piuttosto blande e limitate ai rilievi settentrionali. Nella prima parte della giornata sole dominante su tutto il paese, con cielo sereno, salvo per qualche innocua velatura al nord. Nel pomeriggio l'instabilità si farà via via più marcata, specialmente sull'arco alpino centro-occidentale, col rischio temporalesco, sempre in genere buono altrove. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Federico Brescia.
3: Rimani sempre aggiornato con Radio GR News.

0: GR News. Il cosmo è la nostra casa. Cosmo 2050 è in edicola con il numero imperdibile di luglio e agosto. Un appuntamento per tutti coloro che vivono la passione per lo spazio. Il sommario, la cover story è dedicata alla grande eclisse di agosto. Tema del mese. Per aiutarci a conquistare il cosmo arrivano i replicanti. Space News dedicata a Luca Parmitano, la sua storia e la straordinaria partecipazione ad Artemis 3. Leggete il numero di luglio e agosto di Cosmo 2050. Ora in edicola e in digitale grazie all'applicazione.
1: Sono le 6.
2: Meteo. Lieve calo della pressione atmosferica, ma con conseguenze piuttosto blande e limitate ai rilievi settentrionali. Nella prima parte della giornata sole dominante su tutto il paese, con cielo sereno, salvo per qualche innocua velatura al nord. Nel pomeriggio l'instabilità si farà via via più marcata, specialmente sull'arco alpino centro-occidentale, col rischio temporalesco, sempre in genere buono altrove. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Federico Brescia.
0: Rimani sempre aggiornato con Radio GR News.

0: Con GR News l'informazione è sempre con te. Ascolta o leggi le nostre notizie anche da PC, smartphone e tablet sul sito grnews.fm. Breaking news, approfondimenti sui fatti del giorno, la borsa, il meteo, il traffico e gli eventi da non perdere. Il tutto in un formato chiaro e accessibile. E quando vuoi guardare, c'è anche la GR News TV. grnews.fm, il tuo portale di riferimento per capire il mondo.
1: Sono le 6 e 16 minuti.
2: Meteo. La pressione atmosferica è in lieve diminuzione, ma gli effetti saranno limitati e interesseranno soprattutto i rilievi settentrionali. In mattinata il sole sarà protagonista su tutto il paese, con cielo sereno e soltanto qualche innocua velatura al nord. Durante le ore pomeridiane l'instabilità tenderà ad aumentare, in particolare sull'arco alpino centro-occidentale, dove sarà possibile lo sviluppo di temporali. Sul resto del territorio il tempo resterà in prevalenza stabile e soleggiato. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Federico Brescia.
3: Radio GR News, per essere sempre aggiornati.

0: GR News.
1: Buongiorno, vorrei dei pinoli.
2: Li ho dati a un'agenzia che mi fa la pubblicità e li manda sulla Luna.
1: Ma mandano i pinoli sulla Luna?
2: Sì, perché in assenza di gravità è più facile fare il pesto.
0: Gruppo Next. Pubblicità su tutti i media in Italia ed Europa. E in futuro sulla Luna. Solo con forniture di prodotti. Anche pinoli. Gruppo Next. Campagne in radio, TV, stampa con triangolazione commerciale intelligente.
3: Sono le 6:29.
0: Meteo.
4: Lieve calo della pressione atmosferica, ma con conseguenze piuttosto blande e limitate ai rilievi settentrionali. Nella prima parte della giornata sole dominante su tutto il paese, con cielo sereno, salvo per qualche innocua velatura al nord. Nel pomeriggio l'instabilità si farà via via più marcata, specialmente sull'arco alpino centro-occidentale, col rischio temporalesco, sempre in genere buono altrove. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Federico Brescia.
0: Rimani sempre aggiornato con Radio GR News.

0: GR News, la radio con notiziari a flusso continuo. Ogni giorno notiziari, inserti economici, meteo e informazioni del territorio. GR News, la radio fa notizia.
1: Sono le 6 e 43 minuti.
2: Meteo. La pressione atmosferica è in lieve diminuzione, ma gli effetti saranno limitati e interesseranno soprattutto i rilievi settentrionali. In mattinata il sole sarà protagonista su tutto il paese, con cielo sereno e soltanto qualche innocua velatura al nord. Durante le ore pomeridiane l'instabilità tenderà ad aumentare, in particolare sull'arco alpino centro-occidentale, dove sarà possibile lo sviluppo di temporali. Sul resto del territorio il tempo resterà in prevalenza stabile e soleggiato. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Federico Brescia.
3: Radio GR News, per essere sempre aggiornati.

0: GR News.
1: Il cosmo è la nostra casa. Cosmo 2050 in edicola con il numero imperdibile di luglio e agosto. Un appuntamento per tutti coloro che vivono la passione per lo spazio. Il sommario, la cover story è dedicata alla grande eclisse di agosto, tema del mese. Per aiutarci a conquistare il cosmo arrivano i replicanti. Space News dedicata a Luca Parmitano, la sua storia e la straordinaria partecipazione ad Artemis 3. Leggete il numero di luglio e agosto di Cosmo 2050. Ora in edicola e in digitale grazie all'applicazione.
2: Buongiorno Italia. Tutte le news su Radio GR News.
3: Sono le 7 ed un minuto.
4: News.
5: Ancora una buona giornata e bentrovati all'ascolto dalla redazione. L'Iran ha un nuovo piano per uccidere Trump, tornano i venti di guerra nel Golfo Hormuz, non si passa. Israele ha condiviso con gli Stati Uniti informazioni di intelligence che a suo dire indicano un nuovo piano dell'Iran per uccidere Donald Trump, lo riferiscono fonti informate al Wall Street Journal. Intanto il traffico Hormuz è quasi completamente fermo dopo i raid incrociati nel Golfo tra Stati Uniti e Iran, con la tregua ormai appesa ad un filo. Trump ha parlato con Netanyahu per coordinare le prossime mosse, riferisce Axios. Il gas sfonda intanto la soglia dei 50 euro, il petrolio in altalena.
6: Veniamo alla cronaca: femminicidio nelle Marche, una donna uccisa dall'ex compagno in delitto a Loreto, ha fermato un 35enne, una donna di 33 anni, è stata uccisa coltellata al culmine di una lite con l'ex compagno in un'abitazione in via Bramante a Loreto, in provincia di Ancona. L'allarme sarebbe stato dato al 112 da alcuni residenti che hanno visto l'uomo, 35 anni, barcollante in strada mentre diceva di aver ucciso la sua ex compagna. L'uomo poi è stato fermato dai carabinieri in strada e portato nella caserma di Porto Recanati.
5: Gli inquirenti che indagano sull'attentato a Sigfrido Ranucci hanno avviato l'analisi dei dispositivi sequestrati. L'imprenditore Lavitola, ritenuto il mandante dell'azione di Dinamitarda di ottobre contro il conduttore di Report davanti alla casa di Pomezia, gli inquirenti hanno acquisito 7 manoscritti, 3 telefonini e 2 pendrive che erano nella disponibilità di Lavitola. Al momento non è prevista una nuova convocazione per Ranucci per essere ascoltato come testimone.
6: Pezzi superstiti del clan Zagaria tentano in ogni modo di riorganizzarsi, seppure privi della forza militare di un tempo, riescono a condizionare il territorio mediante reti familiari, imprenditoriali e finanziarie. Quanto emerge dal provvedimento di fermo emesso dalla Procura di Napoli, direzione distrettuale antimafia, con i pubblici ministeri Ranieri, Toscano e Gagliardi nei confronti di 8 persone ritenute esponenti di spicco e gregari del clan fondato da Michele Zagaria, l'ala più imprenditoriale del clan dei Casalesi. Fermi sono stati eseguiti ieri dai carabinieri del nucleo investigativo di Caserta.
5: Andiamo all'estero. Almeno 12 persone sono morte nell'incendio di un bosco nella provincia di Almeria in Spagna. Il devastante rogo è scoppiato ieri nel comune di Los Gallardos. Fonti del governo hanno dichiarato alla stampa locale che il bilancio delle vittime è provvisorio. Per il ministro della Presidenza, della Sanità e delle Emergenze dell'Andalusia, Antonio Sanz, la situazione è una tragedia senza precedenti.
6: Arrivano temperature elevate anche nei prossimi giorni. Bollino rosso per Firenze e Perugia. Oggi domani ben 43 gradi lunedì nelle zone interne della Sardegna. Secondo il programma di osservazione della Terra dell'Unione Europea, Copernicus Climate Change Service, giugno 2026 è stato il giugno più caldo mai registrato per l'Europa occidentale e il secondo più caldo a livello globale.
5: È la Francia, la prima semifinalista dei mondiali 2026 di calcio. La nazionale di Deschamps batte agevolmente 2-0 il Marocco, cui non concede la rivincita del 2022 al termine di una partita dominata in lungo in largo, sbloccata nella ripresa solo per le grandi parate di Bounou, decisivo prima nel respingere un rigore calciato da Mbappé e poi in almeno 3 occasioni nel primo tempo. Il portiere marocchino non può nulla però nella ripresa, quando lo stesso Mbappé sblocca la gara con una perla da fuori, 8° gol in questo mondiale come Messi, 20° totale nella Coppa del Mondo al minuto 60. Nemmeno il tempo per il Marocco di riorganizzarsi, che Dembélé approfitta di un varco centrale per raddoppiare al 66° e chiudere così di fatto i conti. La Francia ottiene così la sua 6ª vittoria in altrettante partite in questo mondiale e ribadisce il proprio strapotere assoluto. Il Marocco abbandona invece la competizione giocando al di sotto delle proprie possibilità, ma contro un avversario nettamente superiore. Ora Deschamps aspetta in semifinale la vincente di Spagna-Belgio. Ed è tutto per il momento, grazie per l'ascolto, a dopo.
0: Meteo.
4: La pressione atmosferica è in lieve diminuzione, ma gli effetti saranno limitati e interesseranno soprattutto i rilievi settentrionali. In mattinata il sole sarà protagonista su tutto il paese, con cielo sereno e soltanto qualche innocua velatura al nord. Durante le ore pomeridiane l'instabilità tenderà ad aumentare, in particolare sull'arco alpino centro-occidentale, dove sarà possibile lo sviluppo di temporali. Sul resto del territorio il tempo resterà in prevalenza stabile e soleggiato. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Federico Brescia.
0: La rassegna stampa.
7: Venerdì 10 luglio, buongiorno, bentrovati da Paolo Sergio alla rassegna stampa nazionale di GR News, quando la radio fa notizia tutte le mattine insieme, dalle 7 alle 10, rassegne e notiziari per entrare nel nuovo giorno. Oggi sono diverse naturalmente le aperture sulle prime pagine principali quotidiani nazionali in edicola. Si va dalle nuove tensioni tra Iran e Stati Uniti con il blocco di Hormuz fino alle questioni legate al giallo di La Vitola nella vicenda di Sigfrido Ranucci. Allora iniziamo dal Corriere della Sera, l'apertura principale: Iran, i raid bloccano Hormuz, questo è il titolo di apertura. Washington, centrati centinaia di obiettivi, il regime risponde colpendo nei paesi del Golfo. Il Medio Oriente, navi di nuovo ferme, traffici nel caos, i funerali infiniti di Khamenei, giallo sulla presenza del figlio Mojtaba. E poi c'è l'editoriale di Ernesto Galli della Loggia, le ipocrisie sulla corsa al colle, gli schieramenti di spalla, lei lo guarda e lui lo sfregia, sono islamico, Milano fermato un 27enne. Di taglio più basso, l'INPS allarma i salari, più figli dal lavoro agile, il rapporto, il peso dell'inflazione sugli stipendi. E poi ancora processo agli hacker, le prime condanne per gli insulti a Segre. Altra notizia dall'interno, l'inchiesta a Padova, 4 morti sospette, la procura indaga sul centro trapianti. C'è anche il riferimento e il richiamo all'altra notizia importante di ieri, quella dell'espulsione delle presunte spie russe. Spie, tensione con Mosca, espulsi 2 addetti dell'ambasciata russa. Andiamo adesso su Repubblica, i raid chiudono Hormuz, titolo molto simile a quello del Corriere della Sera. Gli attacchi incrociati tra Stati Uniti e Iran bloccano lo stretto, aumenta il gas, petrolio in altalena, spese per l'energia, la Unione Europea si spacca sugli eurobond, il Cremlino accusa Trump sui Patriot a Kiev. Al centro della pagina fotonotizie, il vertice NATO, Erdogan regala una pistola ai leader, Meloni protocollata a Palazzo Chigi. E poi di spalla rapporto IMSS, in pensione più tardi e salari bassi. C'è anche un approfondimento di Michele Ainis, la prorogatio delle poltrone. Andiamo sulla stampa, Roma-Mosca, guerra di spie, sceglie questa notizia come apertura il quotidiano di Torino. Alta tensione tra minacce e ritorsioni, l'Italia espelle i diplomatici russi, il Cremlino attacca e si prepara a cacciare i nostri funzionari, il progetto segreto degli ex 007 corrotti per costruire una centrale al soldo dello zar. Si parla anche di siccità al centro della pagina, della prima pagina della stampa. La sete del Po, il gigante in secca, nei giorni del caldo record scatta l'allarme idrico. E poi la cronaca, pistola in bocca e legata, rapina da incubo a Torino, moglie di un imprenditore sequestrata in casa da 3 banditi. Di spalla, campo largo, il day after sulla piazza perduta, l'analisi. E poi ancora c'è l'intervista, Cercas, Sanchez doveva lasciare, così aiuta la destra, e più in basso il banchiere a Torino, Messina, Intesa, si discute di armi e non di sociali. Andiamo sul Fatto Quotidiano, che invece si concentra sull'affare Ranucci. La Vitola, i giornalisti e lo strano sondaggio. Bomba a Ranucci, nel locale si preparava la candidatura. Mieli e Cappellini, Walter li consultò sulle domande per testare il volto di Report come capo del centro-sinistra, tra parentesi senza il suo nome. In alto poi Ormuz fra raid e negoziati, a Bigoil utili tripli da aprile. Questa è l'altra apertura. USA Iran, dopo le bombe domani si tratta, Israele resta fuori. Andiamo sul giornale, giornalisti, sondaggi e trame, chi voleva Ranucci premier. Anche in questo caso il titolo è molto simile, stranamente simile a quello del Fatto Quotidiano. Grandi manovre dietro l'attentato, La Vitola, tra parentesi, che stava per sfuggire, testò il conduttore come leader di sinistra, le conferme di Mieli e Cappellini. La Verità, cosa guardi, io sono islamico, il virgolettato, e taglia la faccia a una ragazza. Ancora violenza senza senso a Milano, stavolta in pieno centro, nella metro di Piazza Duomo. Un irregolare algerino, già arrestato e rilasciato, sfregia al volto una 23enne che non conosceva. Intanto il TAR premia un immigrato pusher, la condanna non ferma il permesso di soggiorno. E poi sondaggi con Repubblica e Sponde Internazionali, tutto sul partito di Ranucci. Il conduttore conferma la dritta sulle toghe, ho detto di mettere magistrati nell'esecutivo. Ecco le rilevazioni sul gradimento. Andiamo anche sul Libero, da Rai a Tele La Vitola, Viale Mazzini non blocca Ranucci, domenica salvo svolte nelle indagini. La replica di Report andrà in onda nonostante le ombre sulla bomba. Fratelli d'Italia protesta e i progressisti mollano Sigfrido. Al centro della pagina poi c'è Giuseppe Conte. Conte alla fine si arrende, audizione a inizio agosto. Andiamo sul Tempo, a proposito esclusivo, le fatture cinesi erano gonfiate, doppio clamoroso sviluppo nell'indagine del Tempo. La Cina aveva avvisato le nostre autorità su prodotti e forniture non idonee, si parla naturalmente delle forniture di mascherine, quindi si torna sempre lì. Il Secolo d'Italia, bomba o non bomba, il titolo, il mistero su Ranucci si infittisce, Fratelli d'Italia, il giornalista chiarisca il legame con La Vitola. Per chiudere anche uno sguardo alla prima pagina del Sole 24 Ore, l'apertura, emissioni, le imprese scrivono all'Unione Europea, riforma profonda del sistema ETS, questo è quanto chiedono. Competitività, Confindustria, Medef e BDI firmano appello comune e Ursula von der Leyen. E poi Orsini, una tassa che mette fuori mercato le imprese. Al centro della pagina la fotonotizia, fava un G7 del welfare e della previdenza per governare denatalità e intelligenza artificiale, il presidente dell'INPS. E poi l'altra notizia, Volkswagen conferma tagli e chiusure. Queste le prime pagine di alcuni dei principali quotidiani nazionali oggi in edicola. Restate su GR News quando la radio fa notizia.
0: Radio GR News, per essere sempre aggiornati.
3: Sono le 7 e 13 minuti.
0: News.
8: Buongiorno dalla redazione. La cronaca in apertura. Una donna di 33 anni è stata uccisa a coltellate al culmine di una lite con l'ex compagno in un'abitazione in via Brabante, a Loreto, in provincia di Ancona. L'allarme sarebbe stato dato al 112 da alcuni residenti che hanno visto l'uomo, 35 anni, barcollante in strada, che diceva di aver ucciso la sua ex compagna. L'uomo poi è stato fermato dai carabinieri in strada e portato nella caserma di Porto Recanati. La terza ondata di calore non darà tregua, almeno fino al 20 luglio in Italia. Dopo i 38-40 gradi raggiunti durante i picchi estremi della seconda ondata di calore, arrivano temperature elevate anche nei prossimi giorni. Bollino rosso per Firenze e Perugia oggi e domani, ben 43 gradi lunedì nelle zone interne della Sardegna. Secondo il programma di osservazione della Terra dell'Unione Europea, il Copernicus Climate Change Service, giugno 2026 è stato il giugno più caldo mai registrato per l'Europa occidentale e il secondo più caldo a livello globale. Andiamo all'estero. Israele ha condiviso con gli Stati Uniti un'informazione di intelligence che, a suo dire, indicano un nuovo piano americano dell'Iran per uccidere Donald Trump. Lo riferiscono fonti informate al Wall Street Journal. Mercoledì, parlando con i giornalisti ad Ankara, in Turchia, il tycoon ha fatto riferimento alle minacce contro di lui. «Sono il primo della lista», ha detto. «Finora immagino di essere stato un po' fortunato, ma forse la fortuna non durerà a lungo». La notizia di un nuovo piano di Teheran per uccidere Trump arriva il giorno dopo che il presidente americano è rientrato da Ankara cambiando aereo per motivi di sicurezza. Almeno 12 persone sono morte nell'incendio di un bosco nella provincia di Almeria, in Spagna. Il devastante rogo è scoppiato ieri nel comune di Los Gallardos. Fonti del governo hanno dichiarato alla stampa locale che il bilancio delle vittime è provvisorio. Per il ministro della Presidenza, della Sanità e delle Emergenze dell'Andalusia, Antonio Sanz, la situazione è una tragedia senza precedenti. L'euro digitale non sostituirà il cash. Lo ha dichiarato la presidente della Banca Centrale Europea, Christine Lagarde, in un'intervista a Euronews, respingendo le accuse di chi afferma che l'euro digitale sarebbe stato pensato per sostituire i contanti o per consentire alla banca centrale di monitorare i pagamenti. Le parole di Lagarde giungono dopo che il Parlamento europeo ha approvato a larga maggioranza la propria posizione a favore dell'introduzione dell'euro digitale, avvicinando così il progetto a una sua possibile realizzazione. Siamo allo sport, il calcio. Una Francia troppo forte stacca il biglietto per la semifinale del Mondiale nonostante un rigore sbagliato da Mbappé. La prestazione epica del portiere nordafricano Bounou blocca i transalpini per metà partita prima della capitolazione. Mbappé e Dembélé sono gli autori di due reti in rapida successione che tramortiscono i leoni dell'Atlante. Stasera Spagna-Belgio, la vincitrice incontrerà i Bleu. Il tennis, oggi le semifinali maschili di Wimbledon. Sinner e Djokovic non scenderanno in campo prima delle 17:30, dalle 14:30 Zverev e Ferri. È tutto, al prossimo aggiornamento.
2: Meteo.
4: Lieve calo della pressione atmosferica, ma con conseguenze piuttosto blande e limitate ai rilievi settentrionali. Nella prima parte della giornata sole dominante su tutto il paese, con cielo sereno, salvo per qualche innocua velatura al nord. Nel pomeriggio l'instabilità si farà via via più marcata, specialmente sull'arco alpino centro-occidentale, col rischio temporalesco, sempre in genere buono altrove. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Federico Brescia.
2: L'almanacco del giorno.
9: Oggi, venerdì 10 luglio, San Silvano Martire, il sole sorge a Roma alle 5:40 e tramonta alle 20:45. A Milano sorge invece alle 5:43 e tramonta alle 21:12. Tra i fatti del passato avvenuti nella giornata di oggi, ricordiamo che nel 1976 si verifica il disastro di Seveso, caratterizzato dall'arrivo di una nube tossica carica di diossina. A causarla è un incidente all'impianto di raffreddamento dello stabilimento ICMESA, in cui si produce un componente chimico utilizzato per i diserbanti. Non si registrano vittime, ma decine di persone avvertono forti disturbi alla pelle. I danni maggiori si registrano invece sull'ecosistema, con la morte di centinaia di animali e la distruzione della vegetazione. Alterazioni ormonali si riscontreranno sui neonati della zona, anche a 20 anni di distanza. Compie oggi 52 anni un ex difensore dell'Inter, divenuto ormai da alcune stagioni un volto amato televisivo sia di Sky che della Rai. Lele Adani è infatti oggi uno dei principali opinionisti del mondo del calcio vissuto in televisione, dove, come pochi altri, sa conquistare il pubblico con il suo stile diretto e la sua eccezionale competenza tecnica. Nasce invece a New York il 10 luglio del 1921 Jake LaMotta, lo straordinario pugile italo-americano, la cui travagliata esistenza ha ispirato il capolavoro di Martin Scorsese Toro Scatenato, interpretato da un immenso Robert De Niro. La Motta cresce nel Bronx in mezzo a mille difficoltà affrontate sia per la strada che in riformatorio e inizia la sua carriera di pugile nel 1941. Il 16 giugno 1949 a Detroit sconfigge il francese Marcel Cerdan, diventando campione del mondo dei medi. Riesce a conservare il titolo quando il 12 luglio 1950 si batte contro il triestino Tiberio Mitri, ma lo perde poi il 14 febbraio 1951 quando viene steso dal mitico Ray Sugar Robinson in un incontro leggendario. Non è quella la prima volta che i due si incontrano, anzi è addirittura la sesta. Ma nei precedenti match Jake è sempre riuscito a concludere tutte le 15 riprese, cosa che non gli riesce invece in quella, per lui drammatica, notte di San Valentino. Toro Scatenato si ritirerà nel 1954 con 106 incontri disputati, 83 vittorie, 19 pareggi e 4 sconfitte. E per la giornata di oggi è tutto. L'almanacco di GR News vi dà appuntamento a domani.
2: La rassegna stampa.
7: Venerdì 10 luglio siamo alla rassegna stampa regionale di GR News, quando la radio fa notizia tutte le mattine insieme, dalle 7 alle 10, rassegne notiziari per entrare nel nuovo giorno. Buona giornata ancora da Paolo Sergio. Allora iniziamo la nostra rassegna delle prime pagine di alcuni dei principali quotidiani regionali, partendo dalla Lombardia, dall'edizione Milano del Giornale. L'apertura principale: rogo spento, ora attenzione ai fumi, la DDA indaga per incendio doloso, devastato il deposito Bartolini, fiamme partite da un pacco, vietate le attività all'aperto nel radio di 500 metri, mezzi di soccorso imbottigliati sul cavalcavia Bacula. E poi al centro della pagina, ZTL quadrilatero, il comune incassa 14,3 milioni nei primi 7 mesi con 173 mila multe, un altro salasso del sindaco Sala, il commento appunto del giornale. Al centro della pagina poi la fotonotizia: bellezza e bruttezza, una sfida tra ideale e reale, trionfo di Veneri, satiri e giullari, aperta alle Gallerie d'Italia una mostra con i capolavori del Rinascimento. Restiamo a Milano, andiamo sull'edizione Milano del Corriere della Sera. L'apertura in alto: in indagine sull'incendio alla Bovisa, ARPA non registra valori critici per gli inquinanti, non mangiate le verdure coltivate all'aperto, via Don Minzoni, inchiesta per incendio doloso, ma per ora tutti gli elementi fanno pensare sia stato un incidente. Il rapporto: poi aumentano i lupi sia sulle montagne sia in pianura. Ci troviamo nel bel mezzo della prima pagina dell'edizione Milano del Corriere della Sera. C'è anche una fotonotizia riguardo un fatto clamoroso: si lancia con il paracadute dal Duomo, il gesto, il 32enne si è scusato, ho fatto una bravata. Di spalla poi la proposta per portare più persone al voto, puntiamo sul doppio turno. Di taglio basso il calcio mercato nerazzurro: Inter, ecco Calaili e il dopo da Dumfries. Ci spostiamo adesso a Brescia Oggi, l'apertura: case aumentano i prezzi con il record sul Garda, resta il problema affitti, listino immobiliare, crescita in città e provincia. E poi Pavone Mella, ritrovato morto in casa 10 giorni dal decesso. Al centro della pagina Corini e l'abbraccio dei tifosi, insieme portiamo il Brescia in B, e Cellino punta sul concordato contro il fallimento. E poi altre due notizie di cronaca: da Brescia, spaccata, danni e furto di auto, il progetto, poi agenti di comunità, controlli ok. Restiamo ancora in Lombardia, prima di lasciare la Lombardia ci spostiamo a Bergamo, l'eco di Bergamo. Al centro della pagina sicurezza, vertice a Roma, Piantedosi altri rinforzi, sindaco, assessore, prefetto, dal ministro che annuncia una visita. In alto poi utenti fragili, bollette più care, ancora Atalanta inizia l'avventura. Di taglio basso, ladri acrobati, furto da 100.000 euro, appunto la cronaca. Andiamo in Piemonte, edizione Torino e provincia della Stampa, l'apertura: la maledizione delle alghe, un mese di bonifica non salva il Po, il direttore dell'agenzia ambientale, lavori partiti tardi, l'ira dei gestori dei locali, dei murazzi, puzza e moscerini sui deorsi. Il comune: andiamo avanti, facciamo il possibile. Poi l'emergenza caldo, musei gratis per bimbi e anziani. Al centro della pagina il matrimonio dell'anno, domani le nozze Erzigova, Marsiagi, cerimonia a Palazzo Carignano, cena al cambio. Andiamo sulla edizione Genova di Repubblica, siamo in Liguria, l'apertura: al centro della pagina Genova, la prova di maturità, nuove regole, voti più bassi, i risultati degli istituti superiori si riducono, i 100, eccezione la quinta E del Doria, 5 lodi. E poi subacquea via al bando da 7 milioni e mezzo di euro. In alto poi Begato, dall'ecomostro rinascono 3 palazzine, sopralluogo al quartiere Diamante, presente il ministro Foti, primi inquilini a settembre. Di spalla Sestri Ponente, la maggioranza in comune blinda la consulente. Andiamo anche nel nord-est, il Gazzettino, edizione Venezia Mestre: mai così caldo il Po a secco, il mese di giugno è stato il più rovente più rovente di sempre e si annuncia una nuova ondata torrida, picco di 43 gradi. A nord-est corsi d'acqua in sofferenza, deficit del 70% per il grande fiume e del 67% per l'Adige. Poi l'altra notizia, il piano di Stefani, regione proprietaria del nuovo ospedale, il virgolettato, il governatore per Padova, valutiamo forme di finanziamento alternative all'intesa con INAIL. Ce ne andiamo adesso sul Mattino di Padova. Veneto sempre più vecchio, la famiglia non basta più. Il rapporto statistico regionale 2026, le reti di supporto non sono sufficienti a garantire l'assistenza. Nel 2050 una persona su tre avrà più di 65 anni. Ci spostiamo adesso in Emilia Romagna, il resto del Carlino, dalle città di Spalla, Ferrara, Caldo e Alghe, tolgono ossigeno, moria di pesci, cozze e vongole. Poi da Bologna, passante, prove di intesa, summit, regione, ministero. Sempre da Bologna, uno a bianco, il testimone, riconosco quel carabinieri. Andiamo anche in Toscana, Firenze, il Tirreni, edizione Pistoia, Montecatini Prato, Firenze, altro cantiere tomba, l'apertura, la notizia principale, un operaio romeno è stato schiacciato da un macchinario mentre era impegnato a livellare il pavimento di un capannone. Il Lazio, cronache di Roma, edizione cronache di Roma del Messaggero, bagni proibiti nelle fontane, boom di multe, la scorsa notte sorpresi 6 turisti in piazza Sant'Andrea, da inizio anno casi aumentati del 40% rispetto al 2025. Poi l'Ostia Mare giocherà allo stadio Giannattasio, la svolta sì del comune al restyling, di Spalla, sanità, la rinascita del Santa Lucia, assunzioni e posti, e più posti letto. Restiamo a Roma, edizione Roma del Corriere della Sera, Lungotevere cantiere finito dopo 18 anni, terminati i lavori su Arnaldo da Brescia, cambia la viabilità nell'ultimo tratto del muro torto, Prati più accessibile, mobilità nell'area, il traffico da sempre congestionato, ma ora si potrà tornare alla normalità, il ponte Nenni avrà una circolazione a doppio senso. Chiudiamo anche con il Mattino, andiamo in Campania, al centro della pagina lo sport, Lukaku e De Bruyne, assalto mondiale, il Belgio dei due napoletani sfida la Spagna nei quarti di finale. Poi il report dell'INPS, occupazione, il sud cresce più in fretta del resto del paese. Queste le prime pagine di alcuni dei principali quotidiani regionali, non c'è altro, restate su GR News quando la radio fa notizia.
10: Vuoi avere le notizie sempre a portata di mano? Scarica l'app di GR News, disponibile su Apple App Store e Google Play. Breaking news, economia, viabilità, eventi, tutto aggiornato in tempo reale, ovunque tu sia. Con un solo tocco puoi ascoltare la radio, oppure guardare la GR News TV, direttamente dal tuo smartphone o tablet. Resta informato, scarica subito l'app di GR News e porta gli aggiornamenti sui fatti del giorno sempre con te.
3: Sono le 7 e 27 minuti.
5: News. Ancora una buona giornata e bentrovati ad ascolto dalla redazione. L'Iran ha un nuovo piano per uccidere Trump, tornano i venti di guerra nel Golfo Hormuz, non si passa. Israele ha condiviso con gli Stati Uniti informazioni di intelligence che a suo dire indicano un nuovo piano dell'Iran per uccidere Donald Trump, lo riferiscono fonti informate al Wall Street Journal. Intanto il traffico Hormuz è quasi completamente fermo dopo i raid incrociati nel Golfo tra Stati Uniti e Iran, con una tregua ormai appesa ad un filo. Trump ha parlato con Netanyahu per coordinare le prossime mosse, riferisce Axios. Il gas sfonda intanto la soglia dei 50 euro, il petrolio in altalena.
6: Veniamo alla cronaca, femminicidio nelle Marche, una donna uccisa dall'ex compagno, il delitto a Loreto, ha fermato un 35enne, una donna di 33 anni, è stata uccisa coltellata al culmine di una lite con l'ex compagno in un'abitazione in via Bramante a Loreto, in provincia di Ancona. L'allarme sarebbe stato dato al 112 da alcuni residenti che hanno visto l'uomo, 35 anni, barcollante in strada mentre diceva di aver ucciso la sua ex compagna. L'uomo poi è stato fermato dai carabinieri in strada e portato nella caserma di Porto Recanati.
5: Gli inquirenti che indagano sull'attentato a Sigfrido Ranucci hanno avviato l'analisi dei dispositivi sequestrati. L'imprenditore Lavitola, ritenuto il mandante dell'azione di Namitarda di ottobre contro il conduttore di Report davanti alla casa di Pomezia, gli inquirenti hanno acquisito 7 manoscritti, 3 telefonini e 2 pendrive che erano nella disponibilità di Lavitola. Al momento non è prevista una nuova convocazione per Ranucci per essere ascoltato come testimone.
6: Pezzi superstiti del clan Zagaria tentano in ogni modo di riorganizzarsi, seppure privi della forza militare di un tempo, riescono a condizionare il territorio mediante reti familiari, imprenditoriali e finanziarie, quanto emerge dal provvedimento di fermo emesso dalla Procura di Napoli, direzione distrettuale antimafia, con i pubblici ministeri Ranieri Toscano e Gagliardi nei confronti di 8 persone ritenute esponenti di spicco e gregari del clan fondato da Michele Zagaria, l'ala più imprenditoriale del clan dei Casalesi. Fermi sono stati eseguiti ieri dai carabinieri del nucleo investigativo di Caserta.
5: Andiamo all'estero. Almeno 12 persone sono morte nell'incendio di un bosco nella provincia di Almeria in Spagna. Il devastante rogo è scoppiato ieri nel comune di Los Gallardos. Fonti del governo hanno dichiarato alla stampa locale che il bilancio delle vittime è provvisorio. Per il ministro della Presidenza, della Sanità e delle Emergenze dell'Andalusia, Antonio Sanz, la situazione è una tragedia senza precedenti.
6: Arrivano temperature elevate anche nei prossimi giorni. Bollino rosso per Firenze e Perugia. Oggi domani ben 43 gradi lunedì nelle zone interne della Sardegna. Secondo il programma di osservazione della Terra dell'Unione Europea, Copernicus Climate Change Service, giugno 2026 è stato il giugno più caldo mai registrato per l'Europa occidentale e il secondo più caldo a livello globale.
5: È la Francia, la prima semifinalista dei mondiali 2026 di calcio. La nazionale di Deschamps batte agevolmente 2-0 il Marocco, cui non concede la rivincita del 2022 al termine di una partita dominata in lungo in largo, sbloccata nella ripresa solo per le grandi parate di Bounou, decisivo prima nel respingere un rigore calciato da Mbappé e poi in almeno 3 occasioni nel primo tempo. Il portiere marocchino non può nulla però nella ripresa, quando lo stesso Mbappé sblocca la gara con una perla da fuori, 8° gol in questo mondiale come Messi, 20° totale nella Coppa del Mondo al minuto 60. Nemmeno il tempo per il Marocco di riorganizzarsi, che Dembélé approfitta di un varco centrale per raddoppiare al 66° e chiudere così di fatto i conti. La Francia ottiene così la sua 6ª vittoria in altrettante partite in questo mondiale e ribadisce il proprio strapotere assoluto. Il Marocco abbandona invece la competizione giocando al di sotto delle proprie possibilità, ma contro un avversario nettamente superiore. Ora Deschamps aspetta in semifinale la vincente di Spagna-Belgio. Ed è tutto per il momento, grazie per l'ascolto, a dopo.
2: GR News.
11: Buongiorno. Di pinoli.
12: Le ho date a un'agenzia che mi fa la pubblicità e li manda sulla luna.
11: Ma mandano i pinoli sulla luna?
12: Eh sì, perché in assenza di gravità è più facile fare il pesto.
13: Gruppo Next. Pubblicità su tutti i media in Italia ed Europa e in futuro sulla luna. Solo con forniture di prodotti, anche pinoli. Gruppo Next. Campagne in radio, TV, stampa con triangolazione commerciale intelligente.
2: Buongiorno Italia. Tutte le news su Radio GR News.
3: Sono le 7:32.
2: News.
8: Buongiorno dalla redazione. La cronaca in apertura. Una donna di 33 anni è stata uccisa a coltellate al culmine di una lite con l'ex compagno in un'abitazione in via Brabante, a Loreto, in provincia di Ancona. L'allarme sarebbe stato dato al 112 da alcuni residenti che hanno visto l'uomo, 35 anni, barcollante in strada, che diceva di aver ucciso la sua ex compagna. L'uomo poi è stato fermato dai carabinieri in strada e portato nella caserma di Porto Recanati. La terza ondata di calore non darà tregua, almeno fino al 20 luglio in Italia. Dopo i 38-40 gradi raggiunti durante i picchi estremi della seconda ondata di calore, arrivano temperature elevate anche nei prossimi giorni. Bollino rosso per Firenze e Perugia oggi e domani, ben 43 gradi lunedì nelle zone interne della Sardegna. Secondo il programma di osservazione della Terra dell'Unione Europea, il Copernicus Climate Change Service, giugno 2026 è stato il giugno più caldo mai registrato per l'Europa occidentale e il secondo più caldo a livello globale. Andiamo all'estero. Israele ha condiviso con gli Stati Uniti un'informazione di intelligence che, a suo dire, indicano un nuovo piano dell'Iran per uccidere Donald Trump. Lo riferiscono fonti informate al Wall Street Journal. Mercoledì, parlando con i giornalisti ad Ankara, in Turchia, il tycoon ha fatto riferimento alle minacce contro di lui. Sono il primo della lista, ha detto. Finora immagino di essere stato un po' fortunato, ma forse la fortuna non durerà a lungo. La notizia di un nuovo piano di Teheran per uccidere Trump arriva il giorno dopo che il presidente americano è rientrato da Ankara cambiando aereo per motivi di sicurezza. Almeno 12 persone sono morte nell'incendio di un bosco nella provincia di Almeria. Almeria, in Spagna. Il devastante rogo è scoppiato ieri nel comune di Los Gallardos. Fonti del governo hanno dichiarato alla stampa locale che il bilancio delle vittime è provvisorio. Per il ministro della Presidenza, della Sanità e delle Emergenze dell'Andalusia, Antonio Sanz, la situazione è una tragedia senza precedenti. L'euro digitale non sostituirà il cash. Lo ha dichiarato la presidente della Banca Centrale Europea, Christine Lagarde, in un'intervista a Euronews, respingendo le accuse di chi afferma che l'euro digitale sarebbe stato pensato per sostituire i contanti o per consentire alla banca centrale di monitorare i pagamenti. Le parole di Lagarde giungono dopo che il Parlamento europeo ha approvato a larga maggioranza la propria posizione a favore dell'introduzione dell'euro digitale, avvicinando così il progetto a una sua possibile realizzazione. Siamo allo sport, il calcio. Una Francia troppo forte stacca il biglietto per la semifinale del Mondiale nonostante un rigore sbagliato da Mbappé. La prestazione epica del portiere nordafricano Bounou blocca i transalpini per metà partita prima della capitolazione. Mbappé e Dembélé sono gli autori di due reti in rapida successione che tramortiscono i leoni dell'Atlante. Stasera Spagna-Belgio, la vincitrice incontrerà i Bleu. Il tennis, oggi le semifinali maschili di Wimbledon. Sinner e Djokovic non scenderanno in campo prima delle 17:30, dalle 14:30 Zverev e Ferri. È tutto, al prossimo aggiornamento.
2: Viabilità.
7: Traffico ancora piuttosto fluido da nord a sud in Lombardia, qualche incolonnamento per il traffico in A4 tra Dalmine e Trezzo verso Torino, primi rallentamenti inoltre sul tratto urbano a nord di Milano e sulle tre tangenziali di Milano, ma senza particolari difficoltà. In A22 solite code tra Carpi e il Bivio per la 1 verso Modena, in A1 per un incidente circa 2 km di code tra il Bivio per Bologna e il ramo di Casalecchio verso Napoli, a Roma code sulla Flaminia Nuova dal raccordo a Corso Francia in tangenziale est da Nomentano ai Pariori verso lo stadio e sul grande raccordo anulare in interna da Roma Sud a San Giovanni. A Napoli infine primi incolonnamenti per lavori sull'asse mediano tra Versa Milito e Arzano verso Acerra.
2: Meteo.
4: La pressione atmosferica è in lieve diminuzione, ma gli effetti saranno limitati e interesseranno soprattutto i rilievi settentrionali. In mattinata il sole sarà protagonista su tutto il paese, con cielo sereno e soltanto qualche innocua velatura al nord. Durante le ore pomeridiane l'instabilità tenderà ad aumentare, in particolare sull'arco alpino centro-occidentale, dove sarà possibile lo sviluppo di temporali. Sul resto del territorio il tempo resterà in prevalenza stabile e soleggiato. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Federico Brescia.
2: La rassegna stampa.
7: Venerdì 10 luglio, buongiorno, bentrovati da Paolo Sergio alla rassegna stampa nazionale di GR News, quando la radio fa notizia tutte le mattine insieme, dalle 7 alle 10, rassegne e notiziari per entrare nel nuovo giorno. Oggi sono diverse naturalmente le aperture sulle prime pagine principali quotidiani nazionali in edicola, si va dalle nuove tensioni tra Iran e Stati Uniti con il blocco di Hormuz fino alle questioni legate al giallo di La Vitola nella vicenda di Sigfrido Ranucci. Allora iniziamo dal Corriere della Sera, l'apertura principale: Iran, i raid bloccano Hormuz, questo è il titolo di apertura. Washington, centrati centinaia di obiettivi, il regime risponde colpendo nei paesi del Golfo. Il Medio Oriente, navi di nuovo ferme, traffici nel caos, i funerali infiniti di Khamenei, giallo sulla presenza del figlio Mojtaba. E poi c'è l'editoriale di Ernesto Galli della Loggia, le ipocrisie sulla corsa al colle, gli schieramenti di spalla, lei lo guarda e lui lo sfregia, sono islamico, Milano fermato un 27enne. Di taglio più basso, l'INPS allarma i salari, più figli dal lavoro agile, il rapporto, il peso dell'inflazione sugli stipendi. E poi ancora processo agli hacker, le prime condanne per gli insulti a Segre. Altra notizia dall'interno, l'inchiesta a Padova, 4 morti sospette, la procura indaga sul centro trapianti. C'è anche il riferimento, il richiamo all'altra notizia importante di ieri, quella dell'espulsione delle presunte spie russe. Spie, tensione con Mosca, espulsi 2 addetti dell'ambasciata russa. Andiamo adesso su Repubblica, i raid chiudono Hormuz, titolo molto molto simile a quello del Corriere della Sera. Gli attacchi incrociati tra Stati Uniti e Iran bloccano lo stretto, aumenta il gas, petrolio in altalena, spese per l'energia. La Unione Europea si spacca sugli eurobond. Il Cremlino accusa Trump sui Patriot a Kiev. Al centro della pagina fotonotizie, il vertice NATO, Erdogan regala una pistola ai leader, Meloni protocollata a Palazzo Chigi. E poi di spalla rapporto IMSS, in pensione più tardi e salari bassi. C'è anche un approfondimento di Michele Ainis, la prorogatio delle poltrone. Andiamo sulla Stampa. Roma-Mosca, guerra di spie, sceglie questa notizia come apertura il quotidiano di Torino. Alta tensione tra minacce e ritorsioni, l'Italia espelle i diplomatici russi, il Cremlino attacca e si prepara a cacciare i nostri funzionari. Il progetto segreto degli ex 007 corrotti per costruire una centrale al soldo dello zar. Si parla anche di siccità al centro della pagina, della prima pagina della Stampa. La sete del Po, il gigante in secca, nei giorni del caldo record scatta l'allarme idrico. E poi la cronaca, pistola in bocca e legata, rapina da incubo a Torino, moglie di un imprenditore sequestrata in casa da tre banditi. Di spalla, Campolargo, il day after sulla piazza perduta, l'analisi. E poi ancora c'è l'intervista. Cercas, Sanchez doveva lasciare, così aiuta la destra. E più in basso il banchiere a Torino, Messina, Intesa, si discute di armi e non di sociali. Andiamo sul Fatto Quotidiano, che invece si concentra sull'affare Ranucci. La vitola, i giornalisti e lo strano sondaggio. Bomba a Ranucci, nel locale si preparava la candidatura. Mieli e Cappellini, Walter li consultò sulle domande per testare il volto di Report come capo del centro-sinistra, tra parentesi senza il suo nome. In alto poi Ormuz fra raid e negoziati, a Bigoil utili tripli da aprile. Questa è l'altra apertura. USA, Iran, dopo le bombe domani si tratta, Israele resta fuori. Andiamo sul Giornale, giornalisti, sondaggi e trame, chi voleva Ranucci premier. Anche in questo caso il titolo è molto simile, stranamente simile a quello del Fatto Quotidiano. Grandi manovre dietro l'attentato, la vitola, tra parentesi, che stava per fuggire, testò il conduttore come leader di sinistra, le conferme di Mieli e Cappellini. La verità, cosa guardi, io sono islamico, il virgolettato, e taglia la faccia a una ragazza. Ancora violenza senza senso a Milano, stavolta in pieno centro, nella metro di Piazza Duomo. Un irregolare algerino, già arrestato e rilasciato, sfregia al volto una 23enne che non conosceva. Intanto il TAR premia un immigrato pusher, la condanna non ferma il permesso di soggiorno. E poi sondaggi con Repubblica, sponde internazionali, tutto sul partito di Ranucci. Il conduttore conferma la dritta sulle toghe, ho detto di mettere magistrati nell'esecutivo. Ecco le rilevazioni sul gradimento. Andiamo anche sul Libero, da Rai a Tele la vitola, Viale Mazzini non blocca Ranucci, domenica salvo svolte nelle indagini. La replica di Report andrà in onda nonostante le ombre sulla bomba. Fratelli d'Italia protesta, i progressisti mollano Sigfrido. Al centro della pagina poi c'è Giuseppe Conte. Conte alla fine si arrende, audizione a inizio agosto. Andiamo sul Tempo, a proposito esclusivo, le fatture cinesi erano gonfiate, doppio clamoroso sviluppo nell'indagine del Tempo. La Cina aveva avvisato le nostre autorità su prodotti e forniture non idonee, si parla naturalmente delle forniture di mascherine, quindi si torna sempre lì. Il Secolo d'Italia, bomba o non bomba, il titolo, il mistero su Ranucci si infittisce, Fratelli d'Italia, il giornalista chiarisca il legame con la vitola. Per chiudere anche uno sguardo alla prima pagina del Sole 24 Ore, l'apertura, emissioni, le imprese scrivono all'Unione Europea, riforma profonda del sistema ETS, questo è quanto chiedono. Competitività, Confindustria, MEDEF e BD firmano appello comune e Ursula von der Leyen. E poi Orsini, una tassa che mette fuori mercato. fatto fuori mercato le imprese. Al centro della pagina, la fotonotizia, fava un G7 del welfare e della previdenza per governare denatalità e intelligenza artificiale, il presidente dell'INPS. E poi l'altra notizia, Volkswagen conferma tagli e chiusure. Queste le prime pagine di alcuni dei principali quotidiani nazionali oggi in edicola. Restate su GR News quando la radio fa notizia.
2: Radio GR News, notiziari a flusso continuo.
3: Sono le 7 e 43 minuti.
5: News. Ancora una buona giornata e bentrovati ad ascolto dalla redazione. L'Iran ha un nuovo piano per uccidere Trump, tornano i venti di guerra nel Golfo Hormuz, non si passa. Israele ha condiviso con gli Stati Uniti informazioni di intelligence che a suo dire indicano un nuovo piano dell'Iran per uccidere Donald Trump, lo riferiscono fonti informate al Wall Street Journal. Intanto il traffico Hormuz è quasi completamente fermo dopo i raid incrociati nel Golfo tra Stati Uniti e Iran, con una tregua ormai appesa ad un filo. Trump ha parlato con Netanyahu per coordinare le prossime mosse, riferisce Axios. Il gas sfonda intanto la soglia dei 50 euro, il petrolio in altalena.
6: Veniamo alla cronaca, femminicidio nelle Marche, una donna uccisa dall'ex compagno, il delitto a Loreto, ha fermato un 35enne, una donna di 33 anni, è stata uccisa coltellata al culmine di una lite con l'ex compagno in un'abitazione in via Bramante a Loreto, in provincia di Ancona. L'allarme sarebbe stato dato al 112 da alcuni residenti che hanno visto l'uomo, 35 anni, barcollante in strada mentre diceva di aver ucciso la sua ex compagna. L'uomo poi è stato fermato dai carabinieri in strada e portato nella caserma di Porto Recanati.
5: Gli inquirenti che indagano sull'attentato a Sigfrido Ranucci hanno avviato l'analisi dei dispositivi sequestrati. L'imprenditore La Vitola, ritenuto il mandante dell'azione di Namitarda di ottobre contro il conduttore di Report davanti alla casa di Pomezia, gli inquirenti hanno acquisito 7 manoscritti, 3 telefonini e 2 pendrive che erano nella disponibilità di La Vitola. Al momento non è prevista una nuova convocazione per Ranucci per essere ascoltato come testimone.
6: Pezzi superstiti dai clan Zagaria tentano in ogni modo di riorganizzarsi, seppure privi della forza militare di un tempo, riescono a condizionare il territorio mediante reti familiari, imprenditoriali e finanziarie. Quanto emerge dal provvedimento di fermo emesso dalla Procura di Napoli, direzione distrettuale antimafia, con i pubblici ministeri Ranieri, Toscano e Gagliardi nei confronti di 8 persone ritenute esponenti di spicco e gregari dai clan fondato da Michele Zagaria, l'ala più imprenditoriale del clan dei Casalesi. Fermi sono stati eseguiti ieri dai carabinieri del nucleo investigativo di Caserta.
5: Andiamo all'estero. Almeno 12 persone sono morte nell'incendio di un bosco nella provincia di Almeria in Spagna. Il devastante rogo è scoppiato ieri nel comune di Los Gallardos. Fonti del governo hanno

0: 2026 è stato il giugno più caldo mai registrato per l'Europa occidentale e il secondo più caldo a livello globale.
1: È la Francia, la prima semifinalista dei mondiali 2026 di calcio. La nazionale di Deschamps batte agevolmente 2-0 il Marocco, cui non concede la rivincita del 2022 al termine di una partita dominata in lungo e in largo, sbloccata nella ripresa solo per le grandi parate di Bounou, decisivo prima nel respingere un rigore calciato da Mbappé e poi in almeno tre occasioni nel primo tempo. Il portiere marocchino non può nulla però nella ripresa, quando lo stesso Mbappé sblocca la gara con una perla da fuori, ottavo gol in questo mondiale come Messi, ventesimo totale nella Coppa del Mondo al minuto 60. Nemmeno il tempo per il Marocco di riorganizzarsi, che Dembélé approfitta di un varco centrale per raddoppiare al 66esimo e chiudere così di fatto i conti. La Francia ottiene così la sua sesta vittoria in altrettante partite in questo mondiale e ribadisce il proprio strapotere assoluto. Il Marocco abbandona invece la competizione giocando al di sotto dalle proprie possibilità, ma contro un avversario nettamente superiore. Ora Deschamps aspetta in semifinale la vincente di Spagna-Belgio. Ed è tutto per il momento, grazie per l'ascolto, a dopo.
2: Meteo. Lieve calo della pressione atmosferica, ma con conseguenze piuttosto blande e limitate ai rilievi settentrionali. Nella prima parte della giornata sole dominante su tutto il paese, con cielo sereno, salvo per qualche innocua velatura al nord. Nel pomeriggio l'instabilità si farà via via più marcata, specialmente sull'arco alpino centro-occidentale, col rischio temporalesco, sempre in genere buono altrove. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Federico Brescia.
3: Viabilità.
4: Traffico ancora piuttosto fluido da nord a sud in Lombardia, qualche incolonnamento per il traffico in A4 tra Dalmine e Trezzo verso Torino, primi rallentamenti inoltre sul tratto urbano a nord di Milano e sulle tre tangenziali di Milano, ma senza particolari difficoltà. In A22 solite code tra Carpi e il Bivio per la 1 verso Modena, in A1 per un incidente circa 2 km di code tra il Bivio per Bologna e il ramo di Casalecchio verso Napoli, a Roma code sulla Flaminia Nuova dal raccordo a Corso Francia, in tangenziale est da Nomentana ai Parioli verso lo stadio e sul grande raccordo anulare in interna da Roma Sud a San Giovanni. A Napoli infine primi incolonnamenti per lavori sull'asse mediano tra Versa Milito e Arzano verso Acerra.
3: L'almanacco del giorno.
5: Oggi, venerdì 10 luglio, San Silvano Martire, il sole sorge a Roma alle 5.40 e tramonta alle 20.45. A Milano sorge invece alle 5.43 e tramonta alle 21.12. Tra i fatti del passato avvenuti nella giornata di oggi, ricordiamo che nel 1976 si verifica il disastro di Seveso, caratterizzato dall'arrivo di una nube tossica carica di diossina. A causarla è un incidente all'impianto di raffreddamento dello stabilimento ICMESA, in cui si produce un componente chimico utilizzato per i diserbanti. Non si registrano vittime, ma decine di persone avvertono forti disturbi alla pelle. I danni maggiori si registrano invece sull'ecosistema, con la morte di centinaia di animali e la distruzione della vegetazione. Alterazioni ormonali si riscontreranno sui neonati della zona, anche a 20 anni di distanza. Compie oggi 52 anni un ex difensore dell'Inter, divenuto ormai da alcune stagioni un volto amato televisivo sia di Sky che della Rai. Lele Adani è infatti oggi uno dei principali opinionisti del mondo del calcio vissuto in televisione, dove, come pochi altri, sa conquistare il pubblico con il suo stile diretto e la sua eccezionale competenza tecnica. Nasce invece a New York il 10 luglio del 1921 Jake LaMotta, lo straordinario pugile italo-americano, la cui travagliata esistenza ha ispirato il capolavoro di Martin Scorsese Toro Scatenato, interpretato da un immenso Robert De Niro. La Motta cresce nel Bronx in mezzo a mille difficoltà affrontate sia per la strada che in riformatorio e inizia la sua carriera di pugile nel 1941. Il 16 giugno 1949 a Detroit sconfigge il francese Marcel Cerdan, diventando campione del mondo dei medi. Riesce a conservare il titolo quando il 12 luglio 1950 si batte contro il triestino Tiberio Mitri, ma lo perde poi il 14 febbraio 1951 quando viene esteso dal mitico Ray Sugar Robinson in un incontro leggendario. Non è quella la prima volta che i due si incontrano, anzi è addirittura la sesta. Ma nei precedenti match Jake è sempre riuscito a concludere tutte le 15 riprese, cosa che non gli riesce invece in quella, per lui drammatica, notte di San Valentino. Toro Scatenato si ritirerà nel 1954 con 106 incontri disputati, 83 vittorie, 19 pareggi e 4 sconfitte. E per la giornata di oggi è tutto. L'almanacco di GR News

0: vi dà appuntamento a domani.
1: La rassegna stampa.
2: Venerdì 10 luglio siamo alla rassegna stampa regionale di GR News, quando la radio fa notizia tutte le mattine insieme, dalle 7 alle 10, rassegne notiziari per entrare nel nuovo giorno. Buona giornata ancora da Paolo Sergio. Allora iniziamo la nostra rassegna delle prime pagine di alcuni dei principali quotidiani regionali, partendo dalla Lombardia, dall'edizione Milano del Giornale. L'apertura principale: rogo spento, ora attenzione ai fumi, la DDA indaga per incendio doloso, devastato il deposito Bartolini, fiamme partite da un pacco, vietate le attività all'aperto nel radio di 500 metri, mezzi di soccorso imbottigliati sul cavalcavia Bacula. E poi al centro della pagina, ZTL quadrilatero, il comune incassa 14,3 milioni nei primi 7 mesi con 173 mila multe, un altro salasso del sindaco Sala, il commento appunto del giornale. Al centro della pagina poi la fotonotizia, bellezza e bruttezza, una sfida tra ideale e reale, trionfo di Veneri, satiri e giullari, aperta alle Gallerie d'Italia, una mostra con i capolavori del Rinascimento. Restiamo a Milano, andiamo sull'edizione Milano del Corriere della Sera. L'apertura in alto, in indagine sull'incendio alla Bovisa, ARPA non registra valori critici per gli inquinanti, non mangiate le verdure coltivate all'aperto, via Dominzoni, inchiesta per incendio doloso, ma per ora tutti gli elementi fanno pensare sia stato un incidente. Il rapporto poi: aumentano i lupi sia sulle montagne sia in pianura. Ci troviamo nel bel mezzo della prima pagina dell'edizione Milano del Corriere della Sera. C'è anche una fotonotizia riguardo un fatto clamoroso: si lancia con il paracadute dal Duomo. Il gesto, il 32enne si è scusato, ho fatto una bravata. Di spalla poi la proposta per portare più persone al voto, puntiamo sul doppio turno. Di taglio basso il calcio mercato nerazzurro, Inter, ecco Calaili e il dopo da Dumfries. Ci spostiamo adesso a Brescia Oggi, l'apertura: case aumentano i prezzi con il record sul Garda, resta il problema affitti, listino immobiliare, crescita in città e provincia. E poi Pavone Mella, ritrovato morto in casa 10 giorni dal decesso. Al centro della pagina Corini e l'abbraccio dei tifosi, insieme portiamo il Brescia in B, e Cellino punta sul concordato contro il fallimento. E poi altre due notizie di cronaca: da Brescia, spaccata, danni e furto di auto, il progetto, poi agenti di comunità, controlli ok. Restiamo ancora in Lombardia, prima di lasciare la Lombardia ci spostiamo a Bergamo, l'eco di Bergamo, al centro della pagina sicurezza, vertice a Roma, Piantedosi altri rinforzi, sindaco, assessore, prefetto dal ministro che annuncia una visita. In alto poi utenti fragili, bollette più care, ancora Atalanta inizia l'avventura. Di taglio basso ladri acrobati, furto da 100.000 euro, appunto la cronaca. Andiamo in Piemonte, edizione Torino e provincia della Stampa, l'apertura: la maledizione delle alghe, un mese di bonifica non salva il Po, il direttore dell'agenzia ambientale, lavori partiti tardi, l'ira dei gestori dei locali, dei murazzi, puzza e moscerini sui deors. Il comune: andiamo avanti, facciamo il possibile. Poi l'emergenza caldo, musei gratis per bimbi e anziani. Al centro della pagina il matrimonio dell'anno, domani le nozze Erzigova, Marsia G, cerimonia a Palazzo Carignano, cena al cambio. Andiamo sulla edizione Genova di Repubblica, siamo in Liguria, l'apertura al centro della pagina: Genova, la prova di maturità, nuove regole, voti più bassi, i risultati degli istituti superiori si riducono, i 100, eccezione, la quinta è De Doria, 5 lodi. E poi subacquea via al bando da 7 milioni e mezzo di euro. In alto poi Begato, dall'ecomostro rinascono 3 palazzine, sopralluogo al quartiere Diamante, presente il ministro Foti, primi inquilini a settembre. Di spalla Sestri Ponente, la maggioranza in comune blinda la consulente. Andiamo anche nel nord-est, il Gazzettino, edizione Venezia Mestre, mai così caldo il Po a secco, il mese di giugno è stato il più rovente rovente di sempre, più rovente di sempre, e si annuncia una nuova ondata torrida, picco di 43 gradi. A nord-est corsi d'acqua in sofferenza, deficit del 70% per il grande fiume e del 67% per l'Adige. E poi l'altra notizia, il piano di Stefani, regione proprietaria del nuovo ospedale, il virgolettato, il governatore per Padova, valutiamo forme di finanziamento alternative all'intesa con INAIL. Ce ne andiamo adesso sul Mattino di Padova. Veneto sempre più vecchio, la famiglia non basta più. Il rapporto statistico regionale 2026, le reti di supporto non sono sufficienti a garantire l'assistenza. Nel 2050 una persona su tre avrà più di 65 anni. Ci spostiamo adesso in Emilia Romagna, il resto del Carlino, dalle città di Spalla, Ferrara, Caldo e Alghe, tolgono ossigeno, moria di pesci, cozze e vongole. Poi da Bologna, passante, prove di intesa, summit, regione, ministero. Sempre da Bologna, uno bianco, il testimone, riconosco quel carabinieri. Andiamo anche in Toscana, Firenze, il Tirreni, edizione Pistoia, Montecatini Prato, Firenze, altro cantiere tomba, l'apertura, la notizia principale, un operaio romeno è stato schiacciato da un macchinario mentre era impegnato a livellare il pavimento di un capannone. Il Lazio, cronache di Roma, edizione cronache di Roma del Messaggero, bagni proibiti nelle fontane, boom di multe, la scorsa notte sorpresi 6 turisti in piazza Sant'Andrea, da inizio anno casi aumentati del 40% rispetto al 2025. Poi l'Ostia Mare giocherà allo stadio Giannattasio, la svolta sì del comune al restyling di Spalla, salita la rinascita del Santa Lucia, assunzioni e posti e più posti letto. Restiamo a Roma, edizione Roma del Corriere della Sera, Lungotevere cantiere finito dopo 18 anni, terminati i lavori su Arnaldo da Brescia, cambia la viabilità nell'ultimo tratto del muro torto, Prati più accessibile, mobilità nell'area, il traffico è da sempre congestionato, ma ora si potrà tornare alla normalità, il ponte Nenni avrà una circolazione a doppio senso. Chiudiamo anche con il Mattino, andiamo in Campania, al centro della pagina lo sport, Lukaku e De Bruyne, assalto mondiale, il Belgio dei due napoletani sfida la Spagna nei quarti di finale. Poi il report dell'INPS, occupazione, il sud cresce più in fretta del resto del paese. Queste le prime pagine di alcuni dei principali quotidiani regionali, non c'è altro, restate su GR News quando la radio fa notizia.
1: GR News, notiziario a flusso continuo per informarsi tutti i giorni in tempo reale. Ascoltaci in DAB, FM, sul sito e sulla nostra applicazione. GR News, la radio fa notizia. News. Viabilità.
2: Traffico ancora piuttosto fluido da nord a sud in Lombardia, qualche incolonnamento per il traffico in A4 tra Dalmine e Trezzo verso Torino, primi rallentamenti inoltre sul tratto urbano a nord di Milano e sulle tre tangenziali di Milano, ma senza particolari difficoltà. In A22 solite code tra Carpi e il Bivio per la 1 verso Modena, in A1 per un incidente circa 2 km di code tra il Bivio per Bologna e il ramo di Casalecchio verso Napoli, a Roma code sulla Flaminia Nuova dal raccordo a Corso Francia, in tangenziale est da Nomentano Tana ai Parioli verso lo stadio e sul grande raccordo anulare in interna da Roma Sud a San Giovanni, a Napoli infine primi incolonnamenti per lavori sull'asse mediano tra Versa Milito e Arzano verso Acerra.
1: GR News.
0: Stanco della routine? Con Club Kuwait ti senti già al mare. Scegli il servito e Kuwait High Perform. Con 25 litri ricevi il materassino gonfiabile Kuwait. Info e regolamento su kuwait.it. Kuwait, muoviti più liberamente.
3: Il Cosmo è la nostra casa. Cosmo 2050 è in edicola con il numero imperdibile di luglio e agosto. Un appuntamento per tutti coloro che vivono la passione per lo spazio. Il sommario, la cover story è dedicata alla grande eclisse di agosto. Tema del mese. Per aiutarci a conquistare il cosmo arrivano i replicanti. Space News dedicata a Luca Parmitano, la sua storia e la straordinaria partecipazione ad Artemis 3. Leggete il numero di luglio e agosto di Cosmo 2050. Ora in edicola e in digitale grazie all'applicazione.
4: Ti piacerebbe essere il capo di te stesso? Hai un progetto in mente? Trasformalo in un'impresa. Regione Lombardia ti aiuta a realizzare la tua idea. Informati su impresa.regione.lombardia.it e il tuo prossimo capo sarai tu. Lombardia, qui puoi!
5: Buongiorno Italia. Tutte le news su Radio GR News.
6: Sono le 8 ed un minuto.
7: News. Ancora una buona giornata e bentrovati ad ascolto dalla redazione. L'Iran ha un nuovo piano per uccidere Trump. Tornano i venti di guerra nel Golfo Hormuz. Non si passa. Israele ha condiviso con gli Stati Uniti informazioni di intelligence che a suo dire indicano un nuovo piano dell'Iran per uccidere Donald Trump. Lo riferiscono fonti informate al Wall Street Journal. Intanto il traffico a Hormuz è quasi completamente fermo dopo i raid incrociati nel Golfo tra Stati Uniti e Iran, con la tregua ormai appesa ad un filo. Trump ha parlato con Netanyahu per coordinare le prossime mosse, riferisce Axios. Il gas sfonda intanto la soglia dei 50 euro, il petrolio in altalena.
8: Veniamo alla cronaca: femminicidio nelle Marche, una donna uccisa dall'ex compagno, il delitto a Loreto, fermato un 35enne, una donna di 33 anni, è stata uccisa coltellata al culmine di una lite con l'ex compagno in un'abitazione in via Bramante a Loreto, in provincia di Ancona. L'allarme sarebbe stato dato al 112 da alcuni residenti che hanno visto l'uomo, 35 anni, barcollante in strada mentre diceva di aver ucciso la sua ex compagna. L'uomo poi è stato fermato dai carabinieri in strada e portato nella caserma di Porto Recanati.
7: Gli inquirenti che indagano sull'attentato a Sigfrido Ranucci hanno avviato l'analisi dei dispositivi sequestrati. L'imprenditore La Vitola, ritenuto il mandante dell'azione di Nemitarda di ottobre contro il conduttore di Report davanti alla casa di Pomezia, gli inquirenti hanno acquisito 7 manoscritti, 3 telefonini e 2 pendrive che erano nella disponibilità di La Vitola. Al momento non è prevista una nuova convocazione per Ranucci per essere ascoltato come testimone.
8: Pezzi superstiti del clan Zagaria tentano in ogni modo di riorganizzarsi, seppure privi della forza militare di un tempo, riescono a condizionare il territorio mediante reti familiari, imprenditoriali e finanziarie, quanto emerge dal provvedimento di fermo emesso dalla Procura di Napoli, direzione distrettuale antimafia, con i pubblici ministeri Ranieri Toscano e Gagliardi nei confronti di 8 persone ritenute esponenti di spicco e gregari dai clan fondato da Michele Zagaria, l'ala più imprenditoriale del clan dei Casalesi. Fermi sono stati eseguiti ieri dai carabinieri del nucleo investigativo di Caserta.
7: Andiamo all'estero. Almeno 12 persone sono morte nell'incendio di un bosco nella provincia di Almeria in Spagna. Il devastante rogo è scoppiato ieri nel comune di Los Gallardos. Fonti del governo hanno dichiarato alla stampa locale che il bilancio delle vittime è provvisorio. Per il ministro della Presidenza, della Sanità e delle Emergenze dell'Andalusia, Antonio Sanz, la situazione è una tragedia senza precedenti.
8: La terza ondata di calore non darà tregua almeno fino al 20 luglio in Italia. Dopo i 38-40 gradi raggiunti durante i picchi estremi della seconda ondata di calore, arrivano temperature elevate anche nei prossimi giorni. Bollino rosso per Firenze e Perugia, oggi e domani ben 43 gradi, lunedì nelle zone interne della Sardegna. Secondo il programma di osservazione della Terra dell'Unione Europea, Copernicus Climate Change Service, giugno 2026 è stato il giugno più caldo mai registrato per l'Europa occidentale e il secondo più caldo a livello globale.
7: E la Francia, la prima semifinalista dei mondiali 2026 di calcio, la nazionale di Deschamps batte agevolmente 2-0 il Marocco, cui non concede la rivincita del 2022 al termine di una partita dominata in lungo e in largo e sbloccata nella ripresa solo per le grandi parate di Bonu, decisivo prima nel respingere un rigore calciato da Mbappé e poi in almeno 3 occasioni nel primo tempo. Il portiere marocchino non può nulla però nella ripresa, quando lo stesso Mbappé sblocca la gara con una perla da fuori, 8° gol in questo mondiale come Messi, 20° totale nella Coppa del Mondo al minuto 60. Nemmeno il tempo per il Marocco di riorganizzarsi, che Dembélé approfitta di un varco centrale per raddoppiare al 66° e chiudere così di fatto i conti. La Francia ottiene così la sua 6ª vittoria in altrettante partite in questo mondiale e ribadisce il proprio strapotere assoluto. Il Marocco abbandona invece la competizione giocando al di sotto delle proprie possibilità, ma contro un avversario nettamente superiore. Ora Deschamps aspetta in semifinale la vincente di Spagna-Belgio. Ed è tutto per il momento, grazie per l'ascolto, a dopo.
5: Il corsivo di Daniele Biacchessi.
9: 10 luglio 1976, sono le 12:37. Una nube preme forte verso l'alto, accompagnata da un sibilo violento che rompe quel silenzio d'estate. Proviene dalla Icmesa, una fabbrica chimica posta tra la ferrovia del Gottardo e la superstrada Milano-Meda. È di proprietà della Givaudan, che a sua volta dipende dalla Hoffmann La Roche. Un fischio acuto, assordante, giunge dal reparto B. La reazione esotermica spinge la temperatura tra i 350 e i 500 gradi e disintegra la valvola di sicurezza del reattore. Una settimana dopo raggiungo l'ICMESA, 18 anni, il primo contratto giornalistico di sostituzione. Gli abitanti parlano della morte di animali, due ragazzine, le sorelle Senno, vengono ritratte con il volto deturpato dalla diossina. Parte lì la mia inchiesta, il cui contenuto è condensato nel libro La fabbrica dei profumi. Almeno ufficialmente all'ICMESA si produce il triclorofenolo, un composto chimico che serve per i settori cosmetici e disinfettanti ospedalieri. Nel reparto B si rompe la valvola di sicurezza e la temperatura sale fino a 500 gradi ed è in quel momento che il triclorofenolo si trasforma. Quel giorno si forma la diossina, la TCDD. Fin da subito sospetto la realizzazione di un prodotto che non può finire nel mercato ufficiale. Infatti l'idea si materializza con le parole di Horst Sambert, direttore tecnico della Givaudan di Ginevra, che dice: «L'ICMESA è la Drek Fabrik, fabbrica sporca. Il reattore per il triclorofenolo era sprovvisto di un meccanismo di sicurezza. L'esplosione è avvenuta sabato, quando la fabbrica era ufficialmente chiusa. La produzione di una variante del triclorofenolo serve per l'Agent Orange, un erbicida vietato perché è usato nei bombardamenti bellici. Richiede una temperatura superiore a 170 gradi. Dunque, secondo Sambet, questa è la verità che ancora oggi, 50 anni dopo, viene nascosta.
10: Meteo. La pressione atmosferica è in lieve diminuzione, ma gli effetti saranno limitati e interesseranno soprattutto i rilievi settentrionali. In mattinata il sole sarà protagonista su tutto il paese, con cielo sereno e soltanto qualche innocua velatura al nord. Durante le ore pomeridiane l'instabilità tenderà ad aumentare, in particolare sull'arco alpino centro-occidentale, dove sarà possibile lo sviluppo di temporali. Sul resto del territorio il tempo resterà in prevalenza stabile e soleggiato. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Federico Brescia.
5: La rassegna stampa.
2: Venerdì 10 luglio, buongiorno, bentrovati da Paolo Sergio alla rassegna stampa nazionale di GR News, quando la radio fa notizia tutte le mattine insieme, dalle 7 alle 10, rassegne e notiziari per entrare nel nuovo giorno. Oggi sono diverse naturalmente le aperture sulle prime pagine principali quotidiani nazionali in edicola. Si va dalle nuove tensioni tra Iran e Stati Uniti con il blocco di Hormuz fino alle questioni legate al giallo di La Vitola nella vicenda di Sigfrido Ranucci. Allora iniziamo dal Corriere della Sera, l'apertura principale: Iran, i raid bloccano Hormuz, questo è il titolo di apertura. Washington, centrati centinaia di obiettivi, il regime risponde colpendo nei paesi del Golfo. Il Medio Oriente, navi di nuovo ferme, traffici nel caos, i funerali infiniti di Khamenei, giallo sulla presenza del figlio Mojtaba. E poi c'è l'editoriale di Ernesto Galli della Loggia, le ipocrisie sulla corsa al colle, gli schieramenti di spalla, lei lo guarda e lui lo sfregia, sono islamico, Milano fermato un 27enne. Di taglio più basso, l'INPS allarma i salari, più figli dal lavoro agile, il rapporto, il peso dell'inflazione sugli stipendi. E poi ancora processo agli hacker, le prime condanne per gli insulti a Segre. Altra notizia dall'interno, l'inchiesta a Padova, 4 morti sospette, la procura indaga sul centro trapianti. C'è anche il riferimento e il richiamo all'altra notizia importante di ieri, quella dell'espulsione delle presunte spie russe. Spie, tensione con Mosca, espulsi 2 addetti dell'ambasciata russa. Andiamo adesso su Repubblica, i raid chiudono Hormuz, titolo molto simile a quello del Corriere della Sera. Gli attacchi incrociati tra Stati Uniti e Iran bloccano lo stretto, aumenta il gas, petrolio in altalena, spese per l'energia, la Unione Europea si spacca sugli eurobond, il Cremlino accusa Trump sui Patriot a Kiev. Al centro della pagina fotonotizia, il vertice NATO, Erdogan regala una pistola ai leader, Meloni protocollata a Palazzo Chigi. E poi di spalla, rapporto IMSS, in pensione più tardi e salari bassi. C'è anche un approfondimento di Michele Ainis, la prorogatio delle poltrone. Andiamo sulla Stampa. Roma-Mosca, guerra di spie, sceglie questa notizia come apertura il quotidiano di Torino. Alta tensione tra minacce e ritorsioni, l'Italia espelle i diplomatici russi, il Cremlino attacca e si prepara a cacciare i nostri funzionari. Il progetto segreto degli ex 007 corrotti per costruire una centrale al soldo dello zar. Si parla anche di siccità al centro della pagina, della prima pagina della Stampa. La sete del Po, il gigante in secca, nei giorni del caldo record scatta l'allarme idrico. E poi la cronaca, pistola in bocca e legata, rapina da incubo a Torino, moglie di un imprenditore sequestrata in casa da tre banditi. Di spalla, campo largo, il day after sulla piazza perduta, l'analisi. E poi ancora c'è l'intervista, Cercas, Sanchez doveva lasciare, così aiuta la destra, e più in basso il banchiere a Torino, Messina, Intesa, si discute di armi e non di sociali. Andiamo sul Fatto Quotidiano, che invece si concentra sull'affare Ranucci. La vitola, i giornalisti e lo strano sondaggio, bomba a Ranucci, nel locale si preparava la candidatura. Mieli e Cappellini, Walter li consultò sulle domande per testare il volto di Report come capo del centro-sinistra, tra parentesi senza il suo nome. In alto poi Ormuz fra raid e negoziati, a Bigoil utili tripli da aprile, questa è l'altra apertura. USA, Iran, dopo le bombe domani si tratta, Israele resta fuori. Andiamo sul Giornale, giornalisti, sondaggi e trame, chi voleva Ranucci premier, anche in questo caso il titolo è molto simile, stranamente simile a quello del Fatto Quotidiano, grandi manovre dietro l'attentato, la vitola, tra parentesi, che stava per fuggire, testò il conduttore come leader di sinistra, le conferme di Mieli e Cappellini. La verità, cosa guardi, io sono islamico, il virgolettato, e taglia la faccia a una ragazza. Ancora violenza senza senso a Milano, stavolta in pieno centro, nella metro di Piazza Duomo. Un irregolare algerino, già arrestato e rilasciato, sfregia al volto una 23enne che non conosceva. Intanto il TAR premia un immigrato pusher, la condanna non ferma il permesso di soggiorno. E poi sondaggi con Repubblica e sponde internazionali, tutto sul partito di Ranucci. Il conduttore conferma la dritta sulle toghe, ho detto di mettere magistrati nell'esecutivo. Ecco le rilevazioni sul gradimento. Andiamo anche sul Libero, da Rai a Tele la vitola, Viale Mazzini non blocca Ranucci, domenica salvo svolte nelle indagini, la replica di Report andrà in onda nonostante le ombre sulla bomba, Fratelli d'Italia protesta, i progressisti mollano Sigfrido. Al centro della pagina poi c'è Giuseppe Conte, Conte alla fine si arrende, audizione a inizio agosto. Andiamo sul Tempo, a proposito, esclusivo, le fatture cinesi erano gonfiate, doppio clamoroso sviluppo nell'indagine del Tempo. La Cina aveva avvisato le nostre autorità su prodotti e forniture non idonee, si parla naturalmente delle forniture di mascherine, quindi si torna sempre lì. Il Secolo d'Italia, bomba o non bomba, il titolo, il ministero, il mistero su Ranucci si infittisce, Fratelli d'Italia, il giornalista chiarisca il legame con la vitola. Per chiudere anche uno sguardo alla prima pagina del Sole 24 Ore, l'apertura, emissioni, le imprese scrivono all'Unione Europea, riforma profonda del sistema ETS, questo è quanto chiedono, competitività, Confindustria, Medef e BDI firmano appello comune e Ursula von der Leyen. E poi Orsini, una tassa che mette fuori mercato le imprese. Al centro della pagina la fotonotizia, fava un G7 del welfare e della previdenza per governare denatalità e intelligenza artificiale, il presidente dell'INPS. E poi l'altra notizia, Volkswagen conferma tagli e chiusure. Queste le prime pagine di alcuni dei principali quotidiani nazionali oggi in edicola. Restate su GR News quando la radio fa notizia.
5: Radio GR News, per essere sempre aggiornati.
6: Sono le 8 e 16 minuti.
5: News.
11: Una buona giornata da Barbara Salandri. La crisi nel Golfo, Teheran denuncia esplosioni sul proprio territorio anche nella notte scorsa, ma gli USA negano ogni responsabilità. L'Iran intanto ha chiuso lo stretto di Hormuz. Trump sente al telefono Netanyahu che lo avverte: c'è un piano iraniano per ucciderti. Facciamo il punto con Nicola De Muro.
12: Dopo i pesanti raid incrociati dei giorni scorsi nel Golfo Persico, che hanno causato in Iran almeno 14 morti e un'ottantina di feriti, nella notte appena trascorsa Teheran ha registrato alcune esplosioni. Per risposta ha chiuso lo stretto di Hormuz. Funzionari statunitensi hanno riferito ad Al Jazeera che le forze USA non hanno effettuato attacchi in Iran. È possibile che sia stato Israele, commentano alcuni esperti militari sempre degli USA. E nelle ultime ore colloquio telefonico tra Trump e il premier israeliano Netanyahu, condivise informazioni sia per coordinare le prossime mosse in termini militari, sia per aggiornare la Casa Bianca circa un presunto piano dell'Iran per uccidere Trump. Rimarrebbero in piedi comunque i contatti tecnici tra Washington e Teheran sul nucleare iraniano. Intanto in Iran l'attenzione è catalizzata dall'oceanica processione funebre per l'Ayatollah Ali Khamenei. Milioni di persone sono scese in piazza intonando slogan contro gli Stati Uniti.
11: Devastante incendio nel sud della Spagna, un maxi rogo boschivo sta interessando la regione di Almeria in Andalusia. Vigili del fuoco al lavoro per domare le fiamme che si stanno propagando velocemente. Già tragico un primo bilancio, almeno 12 morti, oltre 1000 persone sono state evacuate. Nuovo episodio di violenza a Milano, una ragazza di 23 anni è stata sfregiata al volto da un 27enne di origine algerina sulla banchina della metro alla fermata Duomo davanti a decine di passeggeri terrorizzati. Che cos'hai da guardare? Sono un uomo e sono musulmano, ha gridato Mohamed Saidi prima di aggredire la giovane di origine marocchina trasportata in ospedale in codice giallo. L'uomo, irregolare in Italia, è stato fermato con l'accusa di sfregio permanente al volto. La notte precedente era stato arrestato per furto e danneggiamento di alcune auto e poi rilasciato. Calcio, trascinata dai gol di Mbappé e Dembélé, la Francia batte il Marocco 2-0 e stacca il pass per la semifinale dei mondiali. Sentiamo Lorenzo Villanetti.
13: Non bastano i riflessi di Yassine Bounou al Marocco per evitare lo strapotere della Francia, fin qui inarrestabile con le sue stelle. Su tutti, Kylian Mbappé, con Messi capocannoniere del mondiale a 8 gol. Suo, quello del vantaggio al 60esimo, dopo aver fallito alla mezz'ora l'appuntamento con la rete dagli 11 metri, rigore parato appunto da Bono. Non solo belli, ma anche pesantissimi gol del numero 10 di Deschamps, che ha sbloccato lo 0-0 in 5 partite su 6, 3 delle quali a eliminazione diretta. 6 minuti più tardi ci pensa Dembélé a raddoppiare e a indirizzare un match che ha avuto per tutto il tempo un solo padrone. Colpa anche del Marocco, bisogna dirlo, depauperato dall'assenza di Saibari, snaturato tatticamente e votato più che altro a un arrocco rivelatosi col passare dei minuti sempre più fragile. Adesso la vera domanda è chi potrà fermare i transalpini a mani basse e più forti sulla carta. In semifinale per i Bleu ci sarà una tra Spagna e Belgio in campo stasera, poi eventualmente un revival di Qatar 2022 con l'Argentina impegnata con la Svizzera, oppure Haaland con la sua Norvegia, o magari Harry Kane con l'Inghilterra.
11: Ed è tutto, grazie per l'ascolto.
5: Meteo.
10: Lieve calo della pressione atmosferica, ma con conseguenze piuttosto blande e limitate ai rilievi settentrionali. Nella prima parte della giornata sole dominante su tutto il paese, con cielo sereno, salvo per qualche innocua velatura al nord. Nel pomeriggio l'instabilità si farà via via più marcata, specialmente sull'arco alpino centro-occidentale, col rischio temporalesco, sempre in genere buono altrove. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Federico Brescia.
5: L'almanacco del giorno.
14: Oggi, venerdì 10 luglio, San Silvano Martire, il sole sorge a Roma alle 5.40 e tramonta alle 20.45. A Milano sorge invece alle 5.43 e tramonta alle 21.12. Tra i fatti del passato avvenuti nella giornata di oggi, ricordiamo che nel 1976 si verifica il disastro di Seveso, caratterizzato dall'arrivo di una nube tossica carica di diossina. A causarla è un incidente all'impianto di raffreddamento dello stabilimento ICMESA, in cui si produce un componente chimico utilizzato per i diserbanti. Non si registrano vittime, ma decine di persone avvertono forti disturbi alla pelle. I danni maggiori si registrano invece sull'ecosistema, con la morte di centinaia di animali e la distruzione della vegetazione. Alterazioni ormonali si riscontreranno sui neonati della zona, anche a 20 anni di distanza. Compie oggi 52 anni un ex difensore dell'Inter, divenuto ormai da alcune stagioni un volto amato televisivo sia di Sky che della Rai. Lele Adani è infatti oggi uno dei principali opinionisti del mondo del calcio vissuto in televisione, dove, come pochi altri, sa conquistare il pubblico con il suo stile diretto e la sua eccezionale competenza tecnica. Nasce invece a New York il 10 luglio del 1921 Jake LaMotta, lo straordinario pugile italo-americano, la cui travagliata esistenza ha ispirato il capolavoro di Martin Scorsese, Toro Scatenato, interpretato da un immenso Robert De Niro. LaMotta cresce nel Bronx in mezzo a mille difficoltà affrontate sia per la strada che in riformatorio e inizia la sua carriera di pugile nel 1941. Il 16 giugno 1949 a Detroit sconfigge il francese Marcel Cerdan, diventando campione del mondo dei medi. Riesce a conservare il titolo quando il 12 luglio 1950 si batte contro il triestino Tiberio Mitri, ma lo perde poi il 14 febbraio 1951 quando viene steso dal mitico Ray Sugar Robinson in un incontro leggendario. Non è quella la prima volta che i due si incontrano, anzi è addirittura la sesta. Ma nei precedenti match Jake è sempre riuscito a concludere tutte le 15 riprese, cosa che non gli riesce invece in quella, per lui drammatica, notte di San Valentino. Toro Scatenato si ritirerà nel 1954, con 106 incontri disputati, 83 vittorie, 19 pareggi e 4 sconfitte. E per la giornata di oggi è tutto. L'almanacco di GR News vi dà appuntamento a domani.
5: La rassegna stampa.
2: Venerdì 10 luglio siamo alla rassegna stampa regionale di GR News, quando la radio fa notizia tutte le mattine insieme, dalle 7 alle 10, rassegne notiziari per entrare nel nuovo giorno. Buona giornata ancora da Paolo Sergio. Allora iniziamo la nostra rassegna delle prime pagine di alcuni dei principali quotidiani regionali, partendo dalla Lombardia, dall'edizione Milano del Giornale. L'apertura principale: rogo spento, ora attenzione ai fumi, la DDA indaga per incendio Doloso, devastato il deposito Bartolini, fiamme partite da un pacco, vietate le attività all'aperto nel radio di 500 metri, mezzi di soccorso imbottigliati sul cavalcavia Bacula. E poi al centro della pagina, ZTL quadrilatero, il comune incassa 14,3 milioni nei primi 7 mesi con 173 mila multe, un altro salasso del sindaco Sala, il commento appunto del giornale. Al centro della pagina poi la fotonotizia, bellezza e bruttezza, una sfida tra ideale e reale, trionfo di Veneri, satiri e giullari, aperta alle Gallerie d'Italia, una mostra con i capolavori del Rinascimento. Restiamo a Milano, andiamo sull'edizione Milano del Corriere della Sera. L'apertura in alto: in indagine sull'incendio alla Bovisa, ARPA non registra valori critici per gli inquinanti, non mangiate le verdure coltivate all'aperto, via Don Minzoni, inchiesta per incendio doloso, ma per ora tutti gli elementi fanno pensare sia stato un incidente. Il rapporto poi: aumentano i lupi sia sulle montagne sia in pianura. Ci troviamo nel bel mezzo della prima pagina dell'edizione Milano del Corriere della Sera. C'è anche una fotonotizia riguardo un fatto clamoroso: si lancia con il paracadute dal Duomo, il gesto, il 32enne si è scusato, ho fatto una bravata. Di spalla poi la proposta per portare più persone al voto, puntiamo sul doppio turno. Di taglio basso il calcio mercato nerazzurro, Inter, ecco Calaili e il dopo da Dumfries. Ci spostiamo adesso a Brescia oggi, l'apertura: case aumentano i prezzi con il record sul Garda, resta il problema affitti, listino immobiliare, crescita in città e provincia. E poi Pavone Mella, ritrovato morto in casa 10 giorni dal decesso. Al centro della pagina Corini e l'abbraccio dei tifosi, insieme portiamo il Brescia in B, e Cellino punta sul concordato contro il fallimento. E poi altre due notizie di cronaca: da Brescia, spaccata, danni e furto di auto, il progetto, poi agenti di comunità, controlli, ok. Restiamo ancora in Lombardia, prima di lasciare la Lombardia ci spostiamo a Bergamo, l'eco di Bergamo, al centro della pagina sicurezza, vertice a Roma, Piantedosi altri rinforzi, sindaco, assessore, prefetto, dal ministro che annuncia una visita. In alto poi utenti fragili, bollette più care, ancora Atalanta inizia l'avventura. Di taglio basso, ladri acrobati, furto da 100.000 euro, appunto la cronaca. Andiamo in Piemonte, edizione Torino e provincia della Stampa, l'apertura: la maledizione estinzione delle alghe. Un mese di bonifica non salva il Po, il direttore dell'agenzia ambientale, lavori partiti tardi, l'ira dei gestori, dei locali, dei murazzi, puzza e moscerini sui deorsi. Il comune... Andiamo avanti, facciamo il possibile. Poi l'emergenza caldo, musei gratis per bimbi e anziani al centro della pagina, il matrimonio dell'anno, domani le nozze, Erzigova, Marsia G, cerimonia a Palazzo Carignano, cena al cambio. Andiamo sulla edizione Genova di Repubblica, siamo in Liguria, l'apertura al centro della pagina, Genova alla prova di maturità, nuove regole, voti più bassi, i risultati degli istituti superiori si riducono, i 100, eccezione, la quinta è del Doria, 5 lodi, e poi subacquea via al bando da 7 milioni e mezzo di euro. In alto poi Begato, dall'ecomostro rinascono tre palazzine, sopralluogo al quartiere Diamante, presente il ministro Foti, primi inquilini a settembre, e di spalla Sestri Ponente, la maggioranza in comune blinda la consulente. Andiamo anche nel nord-est, il Gazzettino, edizione Venezia Mestre, mai così caldo, il Po a secco, il mese di giugno è stato il più rovente di sempre, il più rovente di sempre, e si annuncia una nuova ondata torrida, picco di 43 gradi. A nord-est corsi d'acqua in sofferenza, deficit del 70% per il grande fiume e del 67% per l'Adige. Poi l'altra notizia, il piano di Stefani, regione proprietaria del nuovo ospedale, il virgolettato, il governatore per Padova, valutiamo forme di finanziamento alternative all'intesa con INAIL. Ce ne andiamo adesso sul Mattino di Padova. Veneto sempre più vecchio, la famiglia non basta più. Il rapporto statistico regionale 2026, le reti di supporto non sono sufficienti a garantire l'assistenza. Nel 2050 una persona su tre avrà più di 65 anni. Ci spostiamo adesso in Emilia Romagna, il resto del Carlino, dalle città di spalla Ferrara, caldo e alghe, tolgono ossigeno, moria di pesci, cozze e vongole. Poi da Bologna passante prove d'intesa, summit, regione, ministero. Sempre da Bologna uno a bianco, il testimone, riconosco quel carabinieri. Andiamo anche in Toscana, Firenze, il Tirreni, edizione Pistoia, Montecatini Prato, Firenze, altro cantiere tomba, l'apertura, la notizia principale, un operaio romeno è stato schiacciato da un macchinario mentre era impegnato a livellare il pavimento di un capannone. Il Lazio, cronache di Roma, edizione cronache di Roma del Messaggero, bagni proibiti nelle fontane, boom di multe, la scorsa notte sorpresi 6 turisti in piazza Sant'Andrea, da inizio anno casi aumentati del 40% rispetto al 2025. Poi l'Ostia Mare giocherà allo stadio Giannattasio, la svolta sì del comune al restyling, di spalla sanità, la rinascita del Santa Lucia, assunzioni e posti e più posti letto. Restiamo a Roma, edizione Roma del Corriere della Sera, Lungotevere cantiere finito dopo 18 anni, terminati i lavori su Arnaldo da Brescia, cambia la viabilità nell'ultimo tratto del muro torto, Prati più accessibile, mobilità nell'area, il traffico da sempre congestionato, ma ora si potrà tornare alla normalità, il ponte Nenni avrà una circolazione a doppio senso. Chiudiamo anche con il Mattino, andiamo in Campania, al centro della pagina lo sport, Lukaku e De Bruyne, assalto mondiale, il Belgio dei due napoletani sfida la Spagna nei quarti di finale. Poi il report dell'INPS, occupazione, il sud cresce più in fretta del resto del paese. Queste le prime pagine di alcuni dei principali quotidiani regionali, non c'è altro, restate su GR News quando la radio fa notizia.
1: Ogni giorno sul sito di GR News ascolta le nostre notizie e leggi gli approfondimenti su politica ed economia. Visita il sito grnews.fm e scarica la nostra applicazione.
6: Sono le 8:30.
15: News.
16: Buongiorno dalla redazione.
17: In apertura la cronaca. Una donna di 33 anni è stata uccisa a coltellate al culmine di una lite con l'ex compagno in un'abitazione in via Bramante a Loreto, in provincia di Ancona. Secondo le prime informazioni, l'allarme sarebbe stato dato al 112 da alcuni residenti che hanno visto l'uomo 35 anni barcollante in strada che diceva di aver ucciso la sua ex compagna. L'uomo poi è stato fermato dai carabinieri strada e portato nella caserma di Porto Recanati, in provincia di Macerata.
16: Pezzi superstiti del clan
18: Zagaria che tentano in ogni modo di riorganizzarsi e seppur privi della forza militare di un tempo riescono a condizionare il territorio mediante reti familiari, imprenditoriali e finanziarie. Emerge dal provvedimento di fermo emesso dalla Procura di Napoli, direzione distrettuale antimafia, nei confronti di 8 persone ritenute esponenti di spicco e gregari del clan fondato da Michele Zagaria, l'ala più imprenditoriale del clan dei Casalesi.
17: Andiamo all'estero. Secondo il Wall Street Journal, l'intelligence israeliana ha avvisato gli Stati Uniti di un nuovo piano iraniano volto a colpire Donald Trump per vendicare l'uccisione del generale Soleimani, innalzando ulteriormente la tensione in Medio Oriente. Commentando la minaccia, Trump ha dichiarato: «Sono il primo della lista. Finora immagino di essere stato un po' fortunato, ma forse la fortuna non durerà a lungo».
18: Almeno 12 persone sono morte a causa di un incendio propagatosi in un bosco della provincia di Almeria, in Spagna. Il rogo è scoppiato nel comune di Los Gallardos. Il bilancio delle vittime è ancora provvisorio, come affermato da fonti del governo spagnolo. Per il ministro della Presidenza, della Sanità e delle Emergenze dell'Andalusia, Antonio Sanz, la situazione è una tragedia senza precedenti. Circa 150 persone e 4 autopompe sono impegnate nelle operazioni di spegnimento del rogo.
17: A 2 settimane dal sisma che ha colpito il Venezuela, continua ad aggravarsi il bilancio delle vittime. Il numero accertato di persone che hanno perso la vita è, allo stato attuale, di 3.889 persone. Il dato aggiornato è stato diffuso dalle autorità locali. Sono invece 17.000 le persone ferite e 18.000 quelle che si sono ritrovate senza una casa. Quello del 24 giugno scorso è stato uno dei terremoti più potenti nella storia del paese.
18: Lo sport in chiusura è il calcio. Una Francia troppo forte batte 2-0 il Marocco e stacca il biglietto per la semifinale del Mondiale. Mbappé e Dembélé sono gli autori di 2 reti in rapida successione che tramortiscono i leoni dell'Atlante. Stasera Spagna-Belgio. La vincita incontrerà i Blé. Per il tennis, oggi le semifinali maschili di Wimbledon. Sinner e Djokovic non scenderanno in campo prima delle 17.30. Dalle 14.30 Zverev Ferri.
17: È tutto, al prossimo aggiornamento.
5: GR News.
0: Stanco della routine? Con Club Kuwait ti senti già al mare. Scegli il servito e Kuwait High Perform. Con 25 litri ricevi il materassino gonfiabile Kuwait. Info e regolamento su kuwait.it. Kuwait, muoviti più liberamente.
19: Sono arrivati gli incentivi statali sui veicoli commerciali e Ford li raddoppia. Solo a luglio fino a 28.000 euro di vantaggi sulla gamma veicoli commerciali Ford. Approfittane subito. L'offerta termina a fine mese.
20: Buongiorno, vorrei dei pinoli.
21: Li ho dati a un'agenzia che mi fa la pubblicità e li manda sulla Luna.
20: Ma mandano i pinoli sulla Luna?
21: Sì, perché in assenza di gravità è più facile fare il pesto.
22: Gruppo Next. Pubblicità su tutti i media in Italia ed Europa e in futuro sulla Luna. Solo con forniture di prodotti, anche pinoli. Gruppo Next. Campagne in radio, TV, stampa con triangolazione commerciale intelligente.
5: Buongiorno Italia. Tutte le news su Radio GR News.
6: Sono le 8 e 34 minuti.
5: News.
11: Una buona giornata da Barbara Salandri. La crisi nel Golfo, Teheran denuncia esplosioni sul proprio territorio anche nella notte scorsa, ma gli USA negano ogni responsabilità. L'Iran intanto ha chiuso lo stretto di Hormuz. Trump sente al telefono Netanyahu che lo avverte: c'è un piano iraniano per ucciderti. E ieri folla immensa per le esequie dell'Ayatollah Ali Khamenei. Facciamo il punto con Nicola De Muro.
12: Dopo i pesanti raid incrociati dei giorni scorsi nel Golfo Persico, che hanno causato in Iran almeno 14 morti e un'ottantina di feriti, nella notte appena trascorsa Teheran ha registrato alcune esplosioni. Per risposta ha chiuso lo stretto di Hormuz. Funzionari statunitensi hanno riferito ad Al Jazeera che le forze USA non hanno effettuato attacchi in Iran. È possibile che sia stato Israele, commentano alcuni esperti militari sempre degli USA. Poche ore prima però Trump aveva avvertito la Repubblica Islamica: sarà sempre peggio. E nelle ultime ore, colloquio telefonico tra Trump e il premier israeliano Netanyahu, condivise informazioni sia per coordinare le prossime mosse in termini militari sia per aggiornare la Casa Bianca circa un presunto piano dell'Iran per uccidere Trump. Rimarrebbero in piedi comunque i contatti tecnici tra Washington e Teheran sul nucleare iraniano. Intanto in Iran l'attenzione è catalizzata dall'oceanica processione funebre per l'Ayatollah Ali Khamenei. Milioni di persone sono scese in piazza intonando slogan contro gli Stati Uniti.
11: Devastante incendio nel sud della Spagna. Un maxi rogo boschivo sta interessando la regione di Almeria in Andalusia. Vigili del fuoco al lavoro per domare le fiamme che si stanno propagando crescendo velocemente. Già tragico un primo bilancio, almeno 12 morti, oltre 1000 persone sono state evacuate. Il capo dei servizi di emergenza regionali, Antonio Sanza, ha parlato di una tragedia senza precedenti. Dovranno lasciare il nostro paese entro 2 giorni i 2 addetti militari dell'ambasciata di Mosca a Roma, responsabili delle attività di spionaggio emerse nell'inchiesta della Procura Capitolina. Lo ha annunciato ieri il ministro degli esteri Tajani, che ha convocato l'ambasciatore russo Paramonov. Stizzita la replica di Mosca, che fa sapere: risponderemo in maniera adeguata alla decisione di Roma. Continua a crescere l'età media in cui gli italiani vanno in pensione, quanto emerso dal rapporto annuale dell'INPS presentato ieri. Record di lavoratori dipendenti, ma persistono disuguaglianze di genere. Sentiamo Nicola Compagnone.
3: Dai 61 anni e 7 mesi del 2012 ai 64 anni e 7 mesi del 2025, in Italia si va in pensione sempre più tardi. È solo uno dei dati emersi dal 25esimo rapporto annuale dell'INPS presentato a Roma. Gabriele Fava, presidente INPS.
4: Invecchiamento, denatalità e AI sono le 3 sfide da affrontare e da vincere. Come INPS, naturalmente, per arrivare alla miglior sostenibilità, puntiamo sul lavoro, prima il lavoro, perché è dal lavoro che nasce l'occupabilità.
3: Capitolo lavoro: nel 2025 i dipendenti hanno superato per la prima volta la soglia dei 21 milioni, ma persistono ancora diseguaglianze salariali tra uomini e donne. Marina Elvira Calderone, ministra del lavoro.
8: Si migliora ovviamente attraverso una operazione che noi abbiamo fatto con il decreto primo maggio, quella di affermare il concetto del salario giusto, che per noi è identificato nel trattamento economico complessivo.
11: Nuovo episodio di violenza a Milano: una ragazza di 23 anni è stata sfregiata al volto da un 27enne di origine algerina sulla banchina della metro alla fermata Duomo, davanti a decine di passeggeri terrorizzati. Che cos'hai da guardare? Sono un uomo e sono musulmano, ha gridato Mohamed Saidi prima di aggredire la giovane di origine marocchina trasportata in ospedale in codice giallo. L'uomo, irregolare in Italia, è stato fermato con l'accusa di sfregio permanente al volto. La notte precedente era stato arrestato per furto e danneggiamento di alcune auto e poi rilasciato. Ancora un femminicidio, questa volta nelle Marche. Una donna di 33 anni è stata uccisa a coltellate ieri dall'ex compagno a Loreto, al culmine di una lite. A dare l'allarme alcuni vicini. L'uomo, 35 anni, è stato fermato dai carabinieri in strada e portato nella caserma di Porto Recanati. Non darà tregua almeno fino al 20 luglio la terza ondata di calore che sta avvolgendo l'Italia. Atteso un weekend rovente con temperature di nuovo in risalita nei prossimi giorni e picchi di 43 gradi dalla prossima settimana in alcune zone interne della Sardegna. Temperature simili attese anche in altri paesi europei, tra cui Portogallo e Spagna. Calcio: trascinata dai gol di Mbappé e Dembélé, la Francia batte il Marocco 2-0 e stacca il pass per la semifinale dei mondiali. La nazionale transalpina affronterà una tra Spagna e Belgio di scena questa sera alle ore 21. Sentiamo Lorenzo Villanetti.
13: Non bastano i riflessi di Yassin Bounou al Marocco per evitare lo strapotere della Francia, fin qui inarrestabile con le sue stelle. Su tutti, Kylian Mbappé, con Messi capocannoniere del Mondiale a 8 gol. Suo, quello del vantaggio al 60esimo, dopo aver fallito alla mezz'ora l'appuntamento con la rete dagli 11 metri, rigore parato appunto da Bono. Non solo belli, ma anche pesantissimi gol del numero 10 di Deschamps, che ha sbloccato lo 0-0 in 5 partite su 6, 3 delle quali a eliminazione diretta. 6 minuti più tardi ci pensa Dembélé a raddoppiare e a indirizzare un match che ha avuto per tutto il tempo un solo padrone. Colpa anche del Marocco, bisogna dirlo, depauperato dall'assenza di Saibari, snaturato tatticamente e votato più che altro a un arrocco rivelatosi col passare dei minuti sempre più fragile. Adesso la vera domanda è: chi potrà fermare i transalpini a mani basse e più forti sulla carta? In semifinale per i Bleu ci sarà una tra Spagna e Belgio in campo stasera. Poi eventualmente un revival di Qatar 2022 con l'Argentina impegnata con la Svizzera, oppure Haaland con la sua Norvegia, o magari Kane con l'Inghilterra.
11: Ed è tutto alla parte tecnica, Matteo Allegretti. Grazie per l'ascolto e buona giornata.
23: Viabilità.
2: Traffico in rapido aumento, soprattutto sulla rete autostradale, con le prime difficoltà in A13 per un incidente, code tra Boara e Padova Sud verso Padova. Traffico in ulteriore aumento a Milano, ci sono code adesso in tangenziale ovest da Roa Settimo verso la 1, in nord da Monza verso Sesto, in est da Colonia Ovest a via Padova verso Bologna, in Liguria code in A10 tra aeroporto e Genova Ovest verso Genova, in Umbria code per lavori sul raccordo di Bettolle tra Prepo e Ferro di Cavallo in ambo i sensi, a Roma code sulla Flaminia Nuova dal raccordo a Corso Francia in tangenziale tangenziale est da Nomentana ai Parioli verso lo stadio, sul grande raccordo anulare in interna da Roma Sud a San Giovanni. A Napoli code per lavori sull'asse Emiliano, traversa Melito e Arzano verso Acerra. Code anche in tangenziale di Napoli tra Doganelle e Corso Malta verso Pozzuoli. In penisola infine code sulla statale 145 Sorrentina tra Seiano e Meta verso Sorrento.
23: Il corsivo di Daniele Biacchessi.
7: 10 luglio 1976, sono le 12:37. Una nube preme forte verso l'alto, accompagnata da un sibilo violento che rompe quel silenzio d'estate. Proviene dalla Icmesa, una fabbrica chimica posta tra la ferrovia del Gottardo e la superstrada Milano-Meda. È di proprietà della Givaudan, che a sua volta dipende dalla Hoffmann La Roche. Un fischio acuto, assordante, giunge dal reparto B. La reazione esotermica spinge la temperatura tra i 350 e i 500 gradi e disintegra la valvola di sicurezza del reattore. Una settimana dopo raggiungo l'ICMESA, 18 anni, il primo contratto giornalistico di sostituzione. Gli abitanti parlano della morte di animali, due ragazzine, le sorelle Senno, vengono ritratte con il volto deturpato dalla diossina. Parte lì la mia inchiesta, il cui contenuto è condensato nel libro La fabbrica dei profumi. Almeno ufficialmente all'ICMESA si produce il triclorofenolo, un composto chimico che serve per i settori cosmetici e disinfettanti ospedalieri. Nel reparto B si rompe la valvola di sicurezza e la temperatura sale fino a 500 gradi ed è in quel momento che il triclorofenolo si trasforma. Quel giorno si forma la diossina, la TCDD. Fin da subito sospetto la realizzazione di un prodotto che non può finire nel mercato ufficiale. Infatti l'idea si materializza con le parole di Horst Sambert, direttore tecnico della Givaudan di Ginevra, che dice: «L'ICMESA è la Dreckfabrik, fabbrica sporca. Il reattore per il triclorofenolo era sprovvisto di un meccanismo di sicurezza. L'esplosione è avvenuta sabato, quando la fabbrica era ufficialmente chiusa. La produzione di una variante del triclorofenolo serve per l'Agent Orange, un erbicida vietato perché usato nei bombardamenti bellici. Richiede una temperatura superiore a 170 gradi. Dunque, secondo Sambet, questa è la verità che ancora oggi, 50 anni dopo, viene nascosta.
9: Meteo. La pressione atmosferica è in lieve diminuzione, ma gli effetti saranno limitati e interesseranno soprattutto i rilievi settentrionali. In mattinata il sole sarà protagonista su tutto il paese, con cielo sereno e soltanto qualche innocua velatura al nord. Durante le ore pomeridiane l'instabilità tenderà ad aumentare, in particolare sull'arco alpino centro-occidentale, dove sarà possibile lo sviluppo di temporali. Sul resto del territorio il tempo resterà in prevalenza stabile e soleggiato. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Federico Brescia.
23: La rassegna stampa.
2: Venerdì 10 luglio, buongiorno, bentrovati da Paolo Sergio alla rassegna stampa nazionale di GR News, quando la radio fa notizia tutte le mattine insieme, dalle 7 alle 10, rassegne e notiziari per entrare nel nuovo giorno. Oggi sono diverse naturalmente le aperture sulle prime pagine principali quotidiani nazionali in edicola. Si va dalle nuove tensioni tra Iran e Stati Uniti con il blocco di Hormuz fino alle questioni legate al giallo di La Vitola nella vicenda di Sigfrido Ranucci. Allora iniziamo dal Corriere della Sera, l'apertura principale: Iran, i raid bloccano Hormuz, questo è il titolo di apertura. Washington, centrati centinaia di obiettivi, il regime risponde colpendo nei paesi del Golfo. Il Medio Oriente, navi di nuovo ferme, traffici nel caos, i funerali infiniti di Khamenei, giallo sulla presenza del figlio Mojtaba. E poi c'è l'editoriale di Ernesto Galli della Loggia, le ipocrisie sulla corsa al colle, gli schieramenti di spalla, lei lo guarda e lui lo sfregia, sono islamico, Milano fermato un 27enne. Di taglio più basso, l'INPS allarma i salari, più figli dal lavoro agile, il rapporto, il peso dell'inflazione sugli stipendi. E poi ancora processo agli hacker, le prime condanne per gli insulti a Segre. Altra notizia, dall'interno l'inchiesta a Padova, 4 morti sospette, la procura indaga sul centro trapianti. C'è anche il riferimento e il richiamo all'altra notizia importante di ieri, quella dell'espulsione delle presunte spie russe. Spie, tensione con Mosca, espulsi 2 addetti dell'ambasciata russa. Andiamo adesso su Repubblica, i raid chiudono Hormuz, titolo molto simile a quello del Corriere della Sera. Gli attacchi incrociati tra Stati Uniti e Iran bloccano lo stretto, aumenta il gas, petrolio in altalena, spese per l'energia, la Unione Europea si spacca sugli eurobond, il Cremlino accusa Trump sui Patriot a Kiev. Al centro della pagina fotonotizia, il vertice NATO, Erdogan regala una pistola ai leader, Meloni protocollata a Palazzo Chigi. E poi di spalla rapporto IMSS in pensione più tardi e salari bassi. C'è anche un approfondimento di Michele Ainis, la prorogatio delle poltrone. Andiamo sulla Stampa, Roma-Mosca, guerra di spie, sceglie questa notizia come apertura.

0: fronte in secca nei giorni del caldo record, scatta l'allarme idrico. E poi la cronaca: pistola in bocca e legata, rapina da incubo a Torino, moglie di un imprenditore sequestrata in casa da tre banditi. Di spalla, Campolargo, il day after sulla piazza perduta, l'analisi. E poi ancora c'è l'intervista. Cercas, Sanchez doveva lasciare, così aiuta la destra. E più in basso il banchiere a Torino, Messina, Intesa, si discute di armi e non di sociali. Andiamo sul Fatto Quotidiano, che invece si concentra sull'affare Ranucci. La vitola, i giornalisti e lo strano sondaggio. Bomba a Ranucci, nel locale si preparava la candidatura. Mieli e Cappellini, Walter li consultò sulle domande per testare il volto di Report come capo del centro-sinistra, tra parentesi senza il suo nome. In alto poi Ormuz fra raid e negoziati, a Bigoil utili tripli da aprile. Questa è l'altra apertura. USA, Iran, dopo le bombe domani si tratta, Israele resta fuori. Andiamo sul Giornale. Giornalisti, sondaggi e trame, chi voleva Ranucci premier. Anche in questo caso il titolo è molto simile, stranamente simile a quello del Fatto Quotidiano. Grandi manovre dietro l'attentato, la vitola, tra parentesi, che stava per fuggire, testò il conduttore come leader di sinistra, le conferme di Mieli e Cappellini. La verità: cosa guardi, io sono islamico, il virgolettato, e taglia la faccia a una ragazza. Ancora violenza senza senso a Milano, stavolta in pieno centro, nella metro di Piazza Duomo. Un irregolare algerino, già arrestato e rilasciato, sfregia al volto una 23enne che non conosceva. Intanto il TAR premia un immigrato pusher, la condanna non ferma il permesso di soggiorno. E poi sondaggi con Repubblica e sponde internazionali, tutto sul partito di Ranucci. Il conduttore conferma la dritta sulle toghe, ho detto di mettere magistrati nell'esecutivo. Ecco le rilevazioni sul gradimento. Andiamo anche sul Libero. Da Rai a Tele la vitola, Viale Mazzini non blocca Ranucci, domenica salvo svolte nelle indagini. La replica di Report andrà in onda nonostante le ombre sulla bomba. Fratelli d'Italia protesta, i progressisti mollano Sigfrido. Al centro della pagina poi c'è Giuseppe Conte. Conte alla fine si arrende, audizione a inizio agosto. Andiamo sul Tempo. A proposito, esclusivamente, le fatture cinesi erano gonfiate, doppio clamoroso sviluppo nell'indagine del Tempo. La Cina aveva avvisato le nostre autorità su prodotti e forniture non idonee, si parla naturalmente delle forniture di mascherine, quindi si torna sempre lì. Il Secolo d'Italia, bomba o non bomba, il titolo, il mistero su Ranucci si infittisce, Fratelli d'Italia, il giornalista chiarisca il legame con la vitola. Per chiudere anche uno sguardo alla prima pagina del Sole 24 Ore, l'apertura, emissioni, le imprese scrivono all'Unione Europea, riforma profonda del sistema ETS, questo è quanto chiedono. Competitività, Confindustria, MEDEF e BDI firmano appello comune e Ursula von der Leyen. E poi Orsini, una tassa che mette fuori mercato le imprese. Al centro della pagina la fotonotizia, fava un G7 del welfare e della previdenza per governare denatalità e intelligenza artificiale, il presidente dell'INPS. E poi l'altra notizia, Volkswagen conferma tagli e chiusure. Queste le prime pagine di alcuni dei principali quotidiani nazionali oggi in edicola. Restate su GR News quando la radio fa notizia.
1: Radio GR News, notiziari a flusso continuo.
2: Sono le 8 e 51 minuti.
1: News.
3: Una buona giornata da Barbara Salandri. Vigili del fuoco al lavoro per domare il vasto incendio boschivo scoppiato nella provincia sudorientale di Almeria in Andalusia, in Spagna. Tragico il primo bilancio, almeno 12 morti, 6 feriti. Alcune vittime sono state trovate all'interno di auto andate completamente a fuoco, evacuate centinaia di persone. Secondo quanto riferito da alcuni testimoni, il rogo sarebbe stato causato da un cavo elettrico caduto a terra che ha incendiato la vegetazione secca prima di propagarsi rapidamente nella foresta circostante. Il presidente del governo regionale Moreno ha parlato di una tragedia senza precedenti. Immensa tristezza per quanto accaduto è stata espressa anche dal premier spagnolo Sanchez. Dopo i pesanti raid incrociati dei giorni scorsi nel Golfo Persico, la notte scorsa è passata senza attacchi. Matteran denuncia di aver registrato esplosioni in diversi

0: aree del proprio territorio. Washington nega ogni responsabilità. Probabile che sia stato Israele, commentano alcuni esperti militari USA ad Al Jazeera. E il premier israeliano Netanyahu ha sentito al telefono Donald Trump per aggiornarlo sulle informazioni avute dall'intelligence circa un piano iraniano per uccidere il presidente americano. Oggi ad Ankara incontro tra il presidente turco Erdogan e il primo ministro libanese Salam. Il 15 luglio i negoziati tra Libano e Israele si spostano a Roma con la mediazione degli USA. Le forze ucraine hanno colpito nella notte la raffineria di petrolio Ilsky, principale impianto nel sud della Russia, a 500 km dal confine tra i due paesi. I video pubblicati sui media mostrano fiamme altissime che si sprigionano dalla raffineria. Nelle stesse ore le forze di Mosca hanno sferrato nuovi raid su diverse regioni dell'Ucraina. Un primo bilancio parla di almeno 6 morti e diversi feriti. È stato arrestato con l'accusa di sfregio permanente al viso il 27enne che ieri pomeriggio ha aggredito sulla banchina della metro alla fermata Duomo in Piano Centro a Milano una ragazza di origini marocchine. Cos'hai da guardare? Sono uomo e musulmano, ha gridato Mohamed Saidi, irregolare di origini algerine, prima di sfregiare con un coltellino la giovane, ferendola al labbro e alla guancia. La notte precedente il ragazzo era stato arrestato per furto e danneggiamento di alcune auto e poi rilasciato. Mondiali di calcio, la Francia è la prima semifinalista, il Marocco si è dovuto arrendere ieri sera alle reti di Mbappé e Dembélé. I transalpini se la vedranno contro una tra Spagna e Belgio in campo questa sera dalle ore 21. Ed è tutto, grazie per l'ascolto. A più tardi.
1: Meteo. Lieve calo della pressione atmosferica, ma con conseguenze piuttosto blande e limitate ai rilievi settentrionali. Nella prima parte della giornata sole dominante su tutto il paese, con cielo sereno, salvo per qualche innocua velatura al nord. Nel pomeriggio l'instabilità si farà via via più marcata, specialmente sull'arco alpino centro-occidentale, col rischio temporalesco, sempre in genere buono altrove. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Federico Brescia.
2: Viabilità.
3: Traffico in rapido aumento, soprattutto sulla rete autostradale, con le prime difficoltà in A13 per un incidente, code tra Boara e Padova Sud verso Padova. Traffico in ulteriore aumento a Milano, ci sono code adesso in tangenziale ovest da Roa Settimo verso la 1, in nord da Monza verso Sesto, in est da Colonia Ovest a Via Padova verso Bologna, in Liguria code da 10 tra aeroporto e Genova Ovest verso Genova, in Umbria code per lavori sul raccordo di Bettolle tra Prepo e Ferro di Cavallo in ambo i sensi, a Roma code sulla Flaminia Nuova dal raccordo a Corso Francia in tangenziale est da Nomentana ai Parioli verso lo stadio, sul grande raccordo anulare in interna da Roma Sud a San Giovanni, a Napoli code per lavori sull'asse Mediano tra Versa Melito e Arzano verso Acerra, code anche in tangenziale di Napoli tra Doganelle e Corso Malta verso Pozzuoli, in penisola infine code sulla statale 145 Sorrentina tra Seiano e Meta verso Sorrento.
2: L'almanacco del giorno.
4: Oggi, venerdì 10 luglio, San Silvano Martire, il sole sorge a Roma alle 5.40 e tramonta alle 20.45. A Milano sorge invece alle 5.43 e tramonta alle 21.12. Tra i fatti del passato avvenuti nella giornata di oggi, ricordiamo che nel 1976 si verifica il disastro di Seveso, caratterizzato dall'arrivo di una nube tossica carica di diossina. A causarla è un incidente all'impianto di raffreddamento dello stabilimento ICMESA, in cui si produce un componente chimico utilizzato per i diserbanti. Non si registrano vittime, ma decine di persone avvertono forti disturbi alla pelle. I danni maggiori si registrano invece sull'ecosistema, con la morte di centinaia di animali e la distruzione della vegetazione. Alterazioni ormonali si riscontreranno sui neonati della zona, anche a 20 anni di distanza. Compie oggi 52 anni un ex difensore dell'Inter, divenuto ormai da alcune stagioni un volto amato televisivo sia di Sky che della Rai. Lele Adani è infatti oggi uno dei principali opinionisti del mondo del calcio vissuto in televisione, dove, come pochi altri, sa conquistare il pubblico con il suo stile diretto e la sua eccezionale competenza tecnica. Nasce invece a New York il 10 luglio del 1921 Jake LaMotta, lo straordinario pugile italo-americano, la cui travagliata esistenza ha ispirato il capolavoro di Martin Scorsese Toro Scatenato, interpretato da un immenso Robert De Niro. LaMotta cresce nel Bronx in mezzo a mille difficoltà affrontate sia per la strada che in riformatorio e inizia la sua carriera di pugile nel 1941. Il 16 giugno 1949 a Detroit sconfigge il francese Marcel Cerdan, diventando campione del mondo dei medi. riesce a conservare il titolo quando il 12 luglio 1950 si batte contro il triestino Tiberio Mitri, ma lo perde poi il 14 febbraio 1951 quando viene steso dal mitico Ray Sugar Robinson in un incontro leggendario. Non è quella la prima volta che i due si incontrano, anzi è addirittura la sesta. Ma nei precedenti match Jake è sempre riuscito a concludere tutte le 15 riprese, cosa che non gli riesce invece in quella, per lui drammatica, notte di San Valentino. Toro scatenato si ritirerà nel 1954, con 106 incontri disputati, 83 vittorie, 19 pareggi e 4 sconfitte. E per la giornata di oggi è tutto. L'almanacco di GR News vi dà appuntamento a domani.
2: La rassegna stampa.
3: Venerdì 10 luglio siamo alla rassegna stampa regionale di GR News, quando la radio fa notizia tutte le mattine insieme, dalle 7 alle 10, rassegne notiziari per entrare nel nuovo giorno. Buona giornata ancora da Paolo Sergio. Allora iniziamo la nostra rassegna delle prime pagine di alcuni dei principali quotidiani regionali, partendo dalla Lombardia, dall'edizione Milano del Giornale. L'apertura principale: rogo spento, ora attenzione ai fumi, la DDA indaga per incendio Doloso, devastato il deposito Bartolini, fiamme partite da un pacco, vietate le attività all'aperto nel raggio di 500 metri, mezzi di soccorso imbottigliati sul cavalcavia Bacula. E poi al centro della pagina, ZTL quadrilatero, il comune incassa 14,3 milioni nei primi 7 mesi con 173 mila multe, un altro salasso del sindaco Sala, il commento appunto del giornale. Al centro della pagina poi la fotonotizia: bellezza e bruttezza, una sfida tra ideale e reale, trionfo di Veneri, satiri e giullari, aperta alle Gallerie d'Italia una mostra con i capolavori del Rinascimento. Restiamo a Milano, andiamo sull'edizione Milano del Corriere della Sera. L'apertura in alto: in indagine sull'incendio alla Bovisa, ARPA non registra valori critici per gli inquinanti, non mangiate le verdure coltivate all'aperto, via Don Minzoni, inchiesta per incendio doloso, ma per ora tutti gli elementi fanno pensare sia stato un incidente. Il rapporto poi: aumentano i lupi sia sulle montagne sia in pianura. Ci troviamo nel bel mezzo della prima pagina dell'edizione Milano del Corriere della Sera. C'è anche una fotonotizia riguardo un fatto clamoroso: si lancia con il paracadute dal Duomo. Il gesto, il 32enne si è scusato, ho fatto una bravata. Di spalla poi la proposta per portare più persone al voto: puntiamo sul doppio turno. Di taglio basso il calcio mercato nerazzurro: Inter, ecco Calaili e il dopo da Dumfries. Ci spostiamo adesso a Brescia Oggi. L'apertura: case aumentano i prezzi con il record sul Garda, resta il problema affitti, listino immobiliare, crescita in città e provincia. E poi Pavone Mella, ritrovato morto in casa 10 giorni dal decesso. Al centro della pagina Corini e l'abbraccio dei tifosi: insieme portiamo il Brescia in B, e Cellino punta sul concordato contro il fallimento. E poi altre due notizie di cronaca: da Brescia, spaccata, danni e furto di auto, il progetto, poi agenti di comunità, controlli ok. Restiamo ancora in Lombardia, prima di lasciare la Lombardia ci spostiamo a Bergamo, l'eco di Bergamo. Al centro della pagina sicurezza, vertice a Roma, Piantedosi altri rinforzi, sindaco, assessore, prefetto, dal ministro che annuncia una visita. In alto poi utenti fragili, bollette più care, ancora Atalanta inizia l'avventura. Di taglio basso ladri acrobati, furto da 100.000 euro, appunto la cronaca. Andiamo in Piemonte, edizione Torino e provincia della Stampa. L'apertura: la maledizione delle alghe, un mese di bonifica non salva il Po, il direttore dell'agenzia ambientale, lavori partiti tardi, l'ira dei gestori dei locali dei Murazzi, puzza e moscerini sui deorsi. Il comune: andiamo avanti, facciamo il possibile. Poi l'emergenza caldo, musei gratis per bimbi e anziani. Al centro della pagina il matrimonio dell'anno, domani le nozze Erzigova, Marsiagi, cerimonia a Palazzo Carignano, cena al cambio. Andiamo sulla edizione Genova di Repubblica, siamo in Liguria. L'apertura: al centro della pagina Genova, la prova di maturità, nuove regole, voti più bassi, i risultati degli istituti superiori si riducono, i 100, eccezione la quinta E del Doria, 5 lodi e poi subacquea via al bando da 7 milioni e mezzo di euro. In alto poi Begato, dall'Ecomostro rinascono tre palazzine, sopralluogo al quartiere Diamante presente il ministro Foti, primi inquilini a settembre, e di spalla Sestri Ponente, la maggioranza in comune blinda la consulente. Andiamo anche nel nord-est, il Gazzettino, edizione Venezia Mestre, mai così caldo il Po a secco, il mese di giugno è stato il più rovente di sempre, e si annuncia una nuova ondata torrida, picco di 43 gradi. A nord-est corsi d'acqua in sofferenza, deficit del 70% per il grande fiume e del 67% per l'Adige. Poi l'altra notizia, il piano di Stefani, regione proprietaria del nuovo ospedale, il virgolettato, il governatore per Padova, valutiamo forme di finanziamento alternative all'intesa con INAIL. Ce ne andiamo adesso sul Mattino di Padova. Veneto sempre più vecchio, la famiglia non basta più. Il rapporto statistico regionale 2026, le reti di supporto non sono sufficienti a garantire l'assistenza. Nel 2050 una persona su tre avrà più di 65 anni. Ci spostiamo adesso in Emilia Romagna, il resto del Carlino, dalle città di spalla Ferrara, caldo e alghe, tolgono ossigeno, moria di pesci, cozze e vongole. Poi da Bologna, passante, prove d'intesa, summit, regione, ministero. Sempre da Bologna, uno a bianco, il testimone, riconosco quel carabinieri. Andiamo anche in Toscana, Firenze, il Tirreni, edizione Pistoia, Montecatini Prato, Firenze, altro cantiere tomba, l'apertura, la notizia principale, un operaio romeno è stato schiacciato da un macchinario mentre era impegnato a livellare il pavimento di un capannone. Il Lazio, Cronache di Roma, edizione Cronache di Roma del Messaggero, bagni proibiti nelle fontane, boom di multe, la scorsa notte sorpresi 6 turisti in piazza Sant'Andrea, da inizio anno casi aumentati del 40% rispetto al 2025. Poi l'Ostia Mare giocherà allo stadio Giannattasio, la svolta sì del comune al restyling, di spalla salita la rinascita del Santa Lucia, assunzioni e posti e più posti letto. Restiamo a Roma, edizione Roma del Corriere della Sera, Lungotevere cantiere finito dopo 18 anni, terminati i lavori su Arnaldo da Brescia, cambia la viabilità nell'ultimo tratto del muro torto, Prati più accessibile, mobilità nell'area, il traffico da sempre congestionato, ma ora si potrà tornare alla normalità, il ponte Nenni avrà una circolazione a doppio senso. Chiudiamo anche con il Mattino, andiamo in Campania, al centro della pagina lo sport, Lukaku e De Bruyne, assalto mondiale, il Belgio dei due napoletani sfida la Spagna nei quarti di finale. Poi il report dell'INPS, occupazione, il sud cresce più in fretta del resto del paese. Queste le prime pagine di alcuni dei principali quotidiani regionali, non c'è altro, restate su GR News quando la radio fa notizia.
2: GR News. Il cosmo è la nostra casa. Cosmo 2050 è in edicola con il numero imperdibile di luglio e agosto. Un appuntamento per tutti coloro che vivono la passione per lo spazio. Il sommario, la cover story è dedicata alla grande eclisse di agosto, tema del mese. Per aiutarci a conquistare il cosmo arrivano i replicanti. Space News dedicata a Luca Parmitano, la sua storia e la straordinaria partecipazione ad Artemis 3. Leggete il numero di luglio e agosto di Cosmo 2050. Ora in edicola e in digitale grazie all'applicazione. Buongiorno Italia. Tutte le news su Radio GR News.
5: Sono le 9:06.
2: News.
0: Una buona giornata da Barbara Salandri. La crisi nel Golfo, Teheran denuncia esplosioni sul proprio territorio anche nella notte scorsa, ma gli USA negano ogni responsabilità. L'Iran intanto ha chiuso lo stretto di Hormuz. Trump sente al telefono Netanyahu che lo avverte: c'è un piano iraniano per ucciderti. E ieri folla immensa per le esequie dell'Ayatollah Ali Khamenei. Facciamo il punto con Nicola De Muro.
6: Dopo i pesanti raid incrociati dei giorni scorsi nel Golfo Persico che hanno causato in Iran almeno 14 morti e un'ottantina di feriti. Nella notte appena trascorsa Teheran ha registrato alcune esplosioni. Per risposta ha chiuso lo stretto di Hormuz. Funzionari statunitensi hanno riferito ad Al Jazeera che le forze USA non hanno effettuato attacchi in Iran. È possibile che sia stato Israele, commentano alcuni esperti militari sempre degli USA. Poche ore prima però Trump aveva avvertito la Repubblica Islamica sarà sempre peggio e nelle ultime ore colloquio telefonico tra Trump e il premier israeliano Netanyahu condivise informazioni sia per coordinare le prossime mosse in termini militari sia per aggiornare la Casa Bianca circa un presunto piano dell'Iran per uccidere Trump. Rimarrebbero in piedi comunque i contatti tecnici tra Washington e Teheran sul nucleare iraniano. Intanto in Iran l'attenzione è catalizzata dall'oceanica processione funebre per l'ayatollah Ali Khamenei. Milioni di persone sono scese in piazza intonando slogan contro gli Stati Uniti.
0: Devastante incendio nel sud della Spagna, un maxi rogo boschivo sta interessando la regione di Almeria in Andalusia. Vigili del fuoco al lavoro per domare le fiamme che si stanno propagando velocemente. Già tragico un primo bilancio, almeno 12 morti, oltre 1000 persone sono state evacuate. Il capo dei servizi di emergenza regionali, Antonio Sanz, ha parlato di una tragedia senza precedenti. Dovranno lasciare il nostro paese entro 2 giorni i 2 addetti militari dell'ambasciata di Mosca a Roma, responsabili delle attività di spionaggio emerse nell'inchiesta della Procura Capitolina. Lo ha annunciato ieri il ministro degli esteri Tajani, che ha convocato l'ambasciatore russo Paramonov. Stizzita la replica di Mosca, che fa sapere: risponderemo in maniera adeguata alla decisione di Roma. Continua a crescere l'età media in cui gli italiani vanno in pensione, quanto emerso dal rapporto annuale dell'INPS presentato ieri. Record di lavoratori dipendenti, ma persistono disuguaglianze di genere. Sentiamo Nicola Compagnone.
7: Dai 61 anni e 7 mesi del 2012 ai 64 anni e 7 mesi del 2025, in Italia si va in pensione sempre più tardi. È solo uno dei dati emersi dal 25esimo rapporto annuale dell'INPS presentato a Roma. Gabriele Fava, presidente INPS.
8: Invecchiamento, denatalità e AI sono le 3 sfide da affrontare e da vincere. Come INPS, naturalmente, per arrivare alla miglior sostenibilità, puntiamo sul lavoro, prima il lavoro, perché è dal lavoro che nasce l'occupabilità.
7: Capitolo lavoro, nel 2025 i dipendenti hanno superato per la prima volta la soglia dei 21 milioni, ma persistono ancora diseguaglianze salariali tra uomini e donne. Marina Elvira Calderone, ministra del lavoro.
9: Si migliora ovviamente attraverso una operazione che noi abbiamo fatto con il decreto primo maggio, quella di affermare il concetto del salario giusto, che per noi è identificato nel trattamento economico complessivo.
0: Nuovo episodio di violenza a Milano. Una ragazza di 23 anni è stata sfregiata al volto da un 27enne di origine algerina sulla banchina della metro alla fermata Duomo davanti a decine di passeggeri terrorizzati. Che cos'hai da guardare? Sono un uomo e sono musulmano, ha gridato Mohamed Saidi prima di aggredire la giovane di origine marocchina trasportata in ospedale in codice giallo. L'uomo, irregolare in Italia, è stato fermato con l'accusa di sfregio permanente al volto. La notte precedente era stato arrestato per furto e danneggiamento di alcune auto e poi rilasciato. Ancora un femminicidio, questa volta nelle Marche. Una donna di 33 anni è stata uccisa a coltellate ieri dall'ex compagno a Loreto, al culmine di una lite. A dare l'allarme alcuni vicini. L'uomo, 35 anni, è stato fermato dai carabinieri in strada e portato nella caserma di Porto Recanati. Non darà tregua almeno fino al 20 luglio la terza ondata di calore che sta avvolgendo l'Italia. Atteso un weekend rovente con temperature di nuovo in risalita nei prossimi giorni e picchi di 43 gradi dalla prossima settimana in alcune zone interne della Sardegna. Temperature simili attese anche in altri paesi europei, tra cui Portogallo e Spagna. Calcio, trascinata dai gol di Mbappé e Dembélé, la Francia batte il Marocco 2-0 e stacca il pass per la semifinale dei mondiali. La nazionale transalpina affronterà una tra Spagna e Belgio di scena questa sera alle ore 21. Sentiamo Lorenzo Villanetti.
10: Non bastano i riflessi di Yassine Bounou al Marocco per evitare lo strapotere della Francia, fin qui inarrestabile con le sue stelle. Su tutti, Kylian Mbappé, con Messi capocannoniere del Mondiale a 8 gol. Suo, quello del vantaggio al 60esimo, dopo aver fallito alla mezz'ora l'appuntamento con la rete dagli 11 metri, rigore parato appunto da Bono. Non solo belli, ma anche pesantissimi gol del numero 10 di Deschamps, che ha sbloccato lo 0-0 in 5 partite su 6, 3 delle quali a eliminazione diretta. 6 minuti più tardi, ci pensa Dembélé a raddoppiare e a indirizzare un match che ha avuto per tutto il tempo un solo padrone. Colpa anche del Marocco, bisogna dirlo, depauperato dall'assenza di Saibari, snaturato tatticamente e votato più che altro a un arrocco rivelatosi col passare dei minuti sempre più fragile. Adesso la vera domanda è chi potrà fermare i transalpini a mani basse e più forti sulla carta. In semifinale per i Bleu ci sarà una tra Spagna e Belgio in campo stasera, poi eventualmente un revival di Qatar 2022 con l'Argentina impegnata con la Svizzera, oppure Haaland con la sua Norvegia, o magari Harry Kane con l'Inghilterra.
0: Ed è tutto alla parte tecnica, Matteo Allegretti, grazie per l'ascolto e buona giornata.
11: Il corsivo di Daniele Biacchessi.
12: 10 luglio 1976, sono le 12:37. Una nube preme forte verso l'alto, accompagnata da un sibilo violento che rompe quel silenzio d'estate. Proviene dalla Icmesa, una fabbrica chimica posta tra la ferrovia del Gottardo e la superstrada Milano-Meda. È di proprietà della Givaudan, che a sua volta dipende dalla Hoffmann La Roche. Un fischio acuto, assordante, giunge dal reparto B. La reazione esotermica pinge la temperatura tra i 350 e i 500 gradi e disintegra la valvola di sicurezza del reattore. Una settimana dopo raggiungo l'ICMESA, 18 anni, il primo contratto giornalistico di sostituzione. Gli abitanti parlano della morte di animali, due ragazzine, le sorelle Senno, vengono ritratte con il volto deturpato dalla diossina. Parte lì la mia inchiesta, il cui contenuto è condensato nel libro La fabbrica dei profumi. Almeno ufficialmente all'ICMESA si produce il triclorofenolo, un composto chimico che serve per i settori cosmetici e disinfettanti ospedalieri. Nel reparto B si rompe la valvola di sicurezza e la temperatura sale fino a 500 gradi ed è in quel momento che il triclorofenolo si trasforma. Quel giorno si forma la diossina, la TCDD. Fin da subito sospetto la realizzazione di un prodotto che non può finire nel mercato ufficiale. Infatti l'idea si materializza con le parole di Horst Sambeth, direttore tecnico della Givaudan di Ginevra, che dice: «L'ICMESA è la Dreck Fabrik, fabbrica sporca. Il reattore per il triclorofenolo era sprovvisto di un meccanismo di sicurezza. L'esplosione è avvenuta sabato, quando la fabbrica era ufficialmente chiusa. La produzione di una variante del triclorofenolo serve per l'Agent Orange, un erbicida vietato perché è usato nei bombardamenti bellici. Richiede una temperatura superiore a 170 gradi. Dunque, secondo Sambeth, questa è la verità che ancora oggi, 50 anni dopo, viene nascosta.
11: Meteo.
1: La pressione atmosferica è in lieve diminuzione, ma gli effetti saranno limitati e interesseranno soprattutto i rilievi settentrionali. In mattinata il sole sarà protagonista su tutto il paese, con cielo sereno e soltanto qualche innocua velatura al nord. Durante le ore pomeridiane l'instabilità tenderà ad aumentare, in particolare sull'arco alpino centro-occidentale, dove sarà possibile lo sviluppo di temporali. Sul resto del territorio il tempo resterà in prevalenza stabile e soleggiato. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Federico Brescia.
11: La rassegna stampa.
3: Venerdì 10 luglio, buongiorno, bentrovati da Paolo Sergio alla rassegna stampa nazionale di GR News, quando la radio fa notizia tutte le mattine insieme, dalle 7 alle 10, rassegne e notiziari per entrare nel nuovo giorno. Oggi sono diverse naturalmente le aperture sulle prime pagine principali quotidiani nazionali in edicola. Si va dalle nuove tensioni tra Iran e Stati Uniti con il blocco di Hormuz fino alle questioni legate al giallo di La Vitola nella vicenda di Sigfrido Ranucci. Allora iniziamo dal Corriere della Sera, l'apertura principale: Iran, i raid bloccano Hormuz, questo è il titolo di apertura. Washington, centrati centinaia di obiettivi, il regime risponde colpendo nei paesi del Golfo. Il Medio Oriente, navi di nuovo ferme, traffici nel caos, i funerali infiniti di Khamenei, giallo sulla presenza del figlio Mojtaba. E poi c'è l'editoriale di Ernesto Galli della Loggia, le ipocrisie sulla corsa al colle, gli schieramenti di spalla, lei lo guarda e lui lo sfregia, sono islamico, Milano fermato un 27enne. Di taglio più basso, l'INPS allarma i salari, più figli dal lavoro agile, il rapporto, il peso dell'inflazione sugli stipendi, e poi ancora processo agli hacker, le prime condanne per gli insulti a Segre. Altra notizia dall'interno, l'inchiesta a Padova, 4 morti sospette, la procura indaga sul centro trapianti. C'è anche il riferimento, il richiamo all'altra notizia importante di ieri, quella dell'espulsione delle presunte spie russe, spie, tensione con Mosca, espulsi 2 addetti dell'ambasciata russa. Andiamo adesso su Repubblica, i raid chiudono Hormuz, titolo molto simile a quello del Corriere della Sera. Gli attacchi incrociati tra Stati Uniti e Iran bloccano lo stretto, aumenta il gas, petrolio in altalena, spese per l'energia, la Unione Europea si spacca sugli eurobond, il Cremlino accusa Trump sui Patriot a Kiev. Al centro della pagina fotonotizie, il vertice NATO, Erdogan regala una pistola ai leader, Meloni protocollata a Palazzo Chigi. E poi di spalla, rapporto INPS, in pensione più tardi e salari bassi. C'è anche un approfondimento di Michele Ainis, la prorogatio delle poltrone. Andiamo sulla Stampa, Roma-Mosca, guerra di spie, sceglie questa notizia come apertura il quotidiano di Torino. Alta tensione tra minacce e ritorsioni, l'Italia espelle i diplomatici russi, il Cremlino attacca e si prepara a cacciare i nostri funzionari. Il progetto segreto degli ex 007 corrotti per costruire una centrale al soldo dello zar. Si parla anche di siccità al centro della pagina, della prima pagina della Stampa. La sete del Po, il gigante in secca, nei giorni del caldo record scatta l'allarme idrico. E poi la cronaca, pistola in bocca e legata, rapina da incubo a Torino, moglie di un imprenditore sequestrata in casa da 3 banditi. Di spalla, campo largo, il day after sulla piazza perduta, l'analisi. E poi ancora c'è l'intervista, Cercas, Sanchez doveva lasciare, così aiuta la destra, e più in basso il banchiere a Torino, Messina, Intesa, si discute di armi e non di sociali. Andiamo sul Fatto Quotidiano, che invece si concentra sull'affare Ranucci. La vitola, i giornalisti e lo strano sondaggio, bomba a Ranucci, nel locale si preparava la candidatura. Mieli e Cappellini, Walter li consultò sulle domande per testare il volto di Report come capo del centro-sinistra, tra parentesi senza il suo nome. In alto poi Hormuz fra raid e negoziati, a Bigoil utili tripli da aprile, questa è l'altra apertura. USA, Iran, dopo le bombe domani si tratta, Israele resta fuori. Andiamo sul Giornale, giornalisti, sondaggi e trame, chi voleva Ranucci premier, anche in questo caso il titolo è molto simile, stranamente simile a quello del Fatto Quotidiano, grandi manovre dietro l'attentato, la vitola, tra parentesi, che stava per sfuggire, testò il conduttore come leader di sinistra, le conferme di Mieli e Cappellini. La verità, cosa guardi, io sono islamico, il virgolettato, e taglia la faccia a una ragazza. Ancora violenza senza senso a Milano, stavolta in pieno centro, nella metro di Piazza Duomo. Un irregolare algerino, già arrestato e rilasciato, sfreggia al volto una 23enne che non conosceva. Intanto il TAR premia un immigrato pusher, la condanna non ferma il permesso di soggiorno. E poi sondaggi con la Repubblica, sponde internazionali, tutto sul partito di Ranucci, il conduttore conferma la dritta sulle toghe, ho detto di mettere magistrati nell'esecutivo, ecco le rilevazioni sul gradimento. Andiamo anche sul Libero, da Rai a Tele la vitola, Viale Mazzini non blocca Ranucci, domenica salvo svolte nelle indagini, la replica di Report andrà in onda nonostante le ombre sulla bomba, Fratelli d'Italia protesta, i progressisti mollano Sigfrido. Al centro della pagina poi c'è Giuseppe Conte, Conte alla fine si arrende, audizione a inizio agosto. Andiamo sul Tempo, a proposito, esclusiva positivo, le fatture cinesi erano gonfiate, doppio clamoroso sviluppo nell'indagine del tempo. La Cina aveva avvisato le nostre autorità su prodotti e forniture non idonee, si parla naturalmente delle forniture di mascherine, quindi si torna sempre lì. Il secolo d'Italia, bomba o non bomba, il titolo, il mistero su Ranucci si infittisce, Fratelli d'Italia, il giornalista chiarisca il legame con la vitola. Per chiudere anche uno sguardo alla prima pagina del Sole 24 Ore, l'apertura, emissioni, le imprese scrivono all'Unione Europea, riforma profonda del sistema ETS, questo è quanto chiedono, competitività, Confindustria, Medef e BDI firmano appello comune e Ursula von der Leyen e poi Orsini, una tassa che mette fuori mercato le imprese. Al centro della pagina la fotonotizia, fava un G7 del welfare e della previdenza per governare denatalità e intelligenza artificiale, il presidente dell'INPS. E poi l'altra notizia, Volkswagen conferma tagli e chiusure. Queste le prime pagine di alcuni dei principali quotidiani nazionali oggi in edicola. Restate su GR News quando la radio fa notizia.
11: Radio GR News, per essere sempre aggiornati.
5: Sono le 9 e 22 minuti.
11: News.
0: Una buona giornata da Barbara Salandri. Vigili del fuoco al lavoro per domare il vasto incendio boschivo scoppiato nella provincia sudorientale di Almeria in Andalusia, in Spagna. Tragico il primo bilancio, almeno 12 morti, 6 feriti. Alcune vittime sono state trovate all'interno di auto andate completamente a fuoco. Evacuate centinaia di persone. Secondo quanto riferito da alcuni testimoni, il rogo sarebbe stato causato da un cavo elettrico caduto a terra che ha incendiato la vegetazione secca prima di propagarsi rapidamente nella foresta circostante. Il presidente del governo regionale Moreno ha parlato di una tragedia senza precedenti. Immensa tristezza per quanto accaduto è stata espressa anche dal premier spagnolo Sanchez. Dopo i pesanti raid incrociati dei giorni scorsi nel Golfo Persico, la notte scorsa è passata senza attacchi. Teheran denuncia di aver registrato esplosioni in diverse aree del proprio territorio. Washington nega ogni responsabilità. Probabile che sia stato Israele, commentano alcuni esperti militari USA ad Al Jazeera. E il premier israeliano Netanyahu ha sentito al telefono Donald Trump per aggiornarlo sulle informazioni avute dall'intelligence circa un piano iraniano per uccidere il presidente americano. Le forze ucraine hanno colpito nella notte la raffineria di petrolio Ilski, principale impianto nel sud della Russia, a 500 chilometri dal confine tra i due paesi. I video pubblicati sui media mostrano fiamme altissime che si sprigionano dalla raffineria. Nelle stesse ore le forze di Mosca hanno sferrato nuovi raid su diverse regioni dell'Ucraina. Un primo bilancio parla di almeno 6 morti e diversi feriti. È stato arrestato con l'accusa di sfregio permanente al viso il 27enne che ieri pomeriggio ha aggredito sulla banchina della metro alla fermata Duomo in Piano Centro a Milano una ragazza di origini marocchine. Cos'hai da guardare? Sono uomo e musulmano, ha gridato Mohamed Saidi, irregolare di origini algerine, prima di sfreggiare con un coltellino la giovane, ferendola al labbro e alla guancia. La notte precedente il ragazzo era stato arrestato per furto e danneggiamento di alcune auto e poi rilasciato. Mondiali di calcio, la Francia è la prima semifinalista, il Marocco si è dovuto arrendere ieri sera alle reti di Mbappé e Dembélé. I transalpini se la vedranno contro una tra Spagna e Belgio in campo questa sera dalle ore 21. Ed è tutto, grazie per l'ascolto.
11: Meteo.
1: Lieve calo della pressione atmosferica ma con conseguenze piuttosto blande e limitate ai rilievi settentrionali. Nella prima parte della giornata sole dominante su tutto il paese, con cielo sereno, salvo per qualche innocua velatura al nord. Nel pomeriggio l'instabilità si farà via via più marcata, specialmente sull'arco alpino centro-occidentale, col rischio temporalesco, sempre in genere buono altrove. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Federico Brescia.
11: L'almanacco del giorno.
4: Oggi, venerdì 10 luglio, San Silvano Martire, il sole sorge a Roma alle 5.40 e tramonta alle 20.45. A Milano sorge invece alle 5.43 e tramonta alle 21.12. Tra i fatti del passato avvenuti nella giornata di oggi, ricordiamo che nel 1976 si verifica il disastro di Seveso, caratterizzato dall'arrivo di una nube tossica carica di diossina. A causarla è un incidente all'impianto di raffreddamento dello stabilimento ICMESA, in cui si produce un componente chimico utilizzato per i diserbanti. Non si registrano vittime, ma decine di persone avvertono forti disturbi alla pelle. I danni maggiori si registrano invece sull'ecosistema, con la morte di centinaia di animali e la distruzione della vegetazione. Alterazioni ormonali si riscontreranno sui neonati della zona, anche a 20 anni di distanza. Compie oggi 52 anni un ex difensore dell'Inter, divenuto ormai da alcune stagioni un volto amato televisivo sia di Sky che della Rai. Lele Adani è infatti oggi uno dei principali opinionisti del mondo del calcio vissuto in televisione, dove, come pochi altri, sa conquistare il pubblico con il suo stile diretto e la sua eccezionale competenza tecnica. Nasce invece a New York il 10 luglio del 1921 Jake LaMotta, lo straordinario pugile italo-americano, la cui travagliata esistenza ha ispirato il capolavoro di Martin Scorsese Toro Scatenato, interpretato da un immenso Robert De Niro. La Motta cresce nel Bronx in mezzo a mille difficoltà affrontate sia per la strada che in riformatorio e inizia la sua carriera di pugile nel 1941. Il 16 giugno 1949 a Detroit sconfigge il francese Marcel Cerdan, diventando campione del mondo dei medi. Riesce a conservare il titolo quando il 12 luglio 1950 si batte contro il triestino Tiberio Mitri, ma lo perde poi il 14 febbraio 1951 quando viene steso dal mitico Ray Sugar Robinson in un incontro leggendario. Non è quella la prima volta che i due si incontrano, anzi è addirittura la sesta. Ma nei precedenti match Jake è sempre riuscito a concludere tutte le 15 riprese, cosa che non gli riesce invece in quella, per lui drammatica, notte di San Valentino. Toro Scatenato si ritirerà nel 1954 con 106 incontri disputati, 83 vittorie, 19 pareggi e 4 sconfitte. E per la giornata di oggi è tutto. L'almanacco di GR News vi dà appuntamento a domani.
11: La rassegna stampa.
3: Venerdì 10 luglio siamo alla rassegna stampa regionale di GR News, quando la radio fa notizia tutte le mattine insieme, dalle 7 alle 10, rassegne notiziari per entrare nel nuovo giorno. Buona giornata ancora da Paolo Sergio. Allora iniziamo la nostra rassegna delle prime pagine di alcuni dei principali quotidiani regionali, partendo dalla Lombardia, dall'edizione Milano del Giornale. L'apertura principale, rogo spento. Ora attenzione ai fumi, la DDA indaga per incendio doloso, devastato il deposito Bartolini, fiamme partite da un pacco, vietate le attività all'aperto nel raggio di 500 metri, mezzi di soccorso imbottigliati sul cavalcavia Bacula. E poi al centro della pagina, ZTL quadrilatero, il comune incassa 14,3 milioni nei primi 7 mesi con 173 mila multe, un altro salasso del sindaco Sala, il commento appunto del giornale. Al centro della pagina poi la fotonotizia, bellezza e bruttezza, una sfida tra ideale e reale, trionfo di Veneri, satiri e giullari, aperta alle Gallerie d'Italia, una mostra con i capolavori del Rinascimento. Restiamo a Milano, andiamo sull'edizione Milano del Corriere della Sera. L'apertura in alto, in indagine sull'incendio alla Bovisa, ARPA non registra valori critici per gli inquinanti, non mangiate le verdure coltivate all'aperto, via Dominzoni, inchiesta per incendio doloso, ma per ora tutti gli elementi fanno pensare sia stato un incidente. Il rapporto poi aumentano i lupi sia sulle montagne sia in pianura, ci troviamo nel bel mezzo della prima pagina dell'edizione Milano del Corriere della Sera. C'è anche una fotonotizia riguardo un fatto clamoroso, si lancia con il paracadute dal Duomo, il gesto, il 32enne si è scusato, ho fatto una bravata di spalla, poi la proposta per portare più persone al voto, puntiamo sul doppio turno. Di taglio basso il calcio mercato nerazzurro, Inter, ecco Calaili e il dopo da Dumfries. Ci spostiamo adesso a Brescia oggi, l'apertura, case aumentano i prezzi con il record sul Garda, resta il problema affitti, listino immobiliare, crescita in città e provincia. E poi Pavone Mella, ritrovato morto in casa 10 giorni dal decesso. Al centro della pagina Corini e l'abbraccio dei tifosi, insieme portiamo il Brescia in B e Cellino punta sul concordato contro il fallimento. E poi altre due notizie di cronaca: da Brescia, spaccata, danni e furto di auto, il progetto, poi agenti di comunità, controlli ok. Restiamo ancora in Lombardia, prima di lasciare la Lombardia ci spostiamo a Bergamo, l'eco di Bergamo, al centro della pagina: sicurezza, vertice a Roma, Piantedosi, altri rinforzi, sindaca, assessore, prefetto, dal ministro che annuncia una visita. In alto poi: utenti fragili, bollette più care, ancora Atalanta inizia l'avventura, di taglio basso, ladri acrobati, furto da 100.000 euro, appunto la cronaca. Andiamo in Piemonte, edizione Torino e provincia, della Stampa, l'apertura: la maledizione delle alghe, un mese di bonifica non salva il Po, il direttore dell'agenzia ambientale, lavori partiti tardi, l'ira dei gestori dei locali, dei murazzi, puzza e moscerini sui Deors, il comune. Andiamo avanti, facciamo il possibile. Poi l'emergenza caldo, musei gratis per bimbi e anziani, al centro della pagina: il matrimonio dell'anno, domani le nozze, Erzigova, Marseille, cerimonia a Palazzo Carignano, cena al cambio. Andiamo sulla edizione Genova di Repubblica, siamo in Liguria, l'apertura al centro della pagina: Genova, la prova di maturità, nuove regole, voti più bassi, i risultati degli istituti superiori si riducono, i 100, eccezione, la quinta è De Doria, 5 lodi. E poi subacquea via al bando da 7,5 milioni di euro. In alto poi: Begato, dall'ecomostro rinascono tre palazzine, sopralluogo al quartiere Diamante, presente il ministro Foti, primi inquilini a settembre, di spalla Sestri Ponente, la maggioranza in comune blinda la consulente. Andiamo anche nel nord-est, il Gazzettino, edizione Venezia Mestre: mai così caldo il Po a secco, il mese di giugno è stato il più rovente di sempre, e si annuncia una nuova ondata torrida, picco di 43 gradi. A nord-est corsi d'acqua in sofferenza, deficit del 70% per il grande fiume e del 67% per l'Adige. E poi l'altra notizia: il piano di Stefani, regione proprietaria del nuovo ospedale, il virgolettato, il governatore per Padova: valutiamo forme di finanziamento alternative all'intesa con INAIL. Ce ne andiamo adesso sul Mattino di Padova: Veneto sempre più vecchio, la famiglia non basta più. Il rapporto statistico regionale 2026, le reti di supporto non sono sufficienti a garantire l'assistenza. Nel 2050 una persona su tre avrà più di 65 anni. Ci spostiamo adesso in Emilia Romagna, il resto del Carlino, dalle città di spalla: Ferrara, caldo e alghe, tolgono ossigeno, moria di pesci, cozze e vongole. Poi da Bologna: passante, prove d'intesa, summit regione ministero. Sempre da Bologna: uno bianco, il testimone, riconosco quel carabinieri. Andiamo anche in Toscana, Firenze, il Tirreni, edizione Pistoia, Montecatini Prato Firenze, altro cantiere tomba, l'apertura, la notizia principale: un operaio romeno è stato schiacciato da un macchinario mentre era impegnato a livellare il pavimento di un capannone. Il Lazio, cronache di Roma, edizione cronache di Roma del Messaggero: bagni proibiti nelle fontane, boom di multe, la scorsa notte sorpresi 6 turisti in piazza Sant'Andrea, da inizio anno casi aumentati del 40% rispetto al 2025. Poi l'Ostia Mare giocherà allo stadio Giannattasio, la svolta sì del comune al restyling, di spalla sanità, la rinascita del Santa Lucia, assunzioni e posti, più posti letto. Restiamo a Roma, edizione Roma del Corriere della Sera: Lungotevere, cantiere finito dopo 18 anni, terminati i lavori su Arnaldo da Brescia, cambia la viabilità nell'ultimo tratto del muro torto, Prati più accessibile, mobilità nell'area, il traffico da sempre congestionato, ma ora si potrà tornare alla normalità, il ponte Nenni avrà una circolazione a doppio senso. Chiudiamo anche con il Mattino, andiamo in Campania, al centro della pagina lo sport: Lukaku e De Bruyne, assalto mondiale, il Belgio dei due napoletani sfida la Spagna nei quarti di finale. Poi il report dell'INPS: occupazione, il sud cresce più in fretta del resto del paese. Queste le prime pagine di alcuni dei principali quotidiani regionali. Non c'è altro, restate su GR News quando la radio fa notizia.
13: Con GR News l'informazione è sempre con te. Ascolta o leggi le nostre notizie anche da PC, smartphone e tablet sul sito grnews.fm. Breaking news, approfondimenti sui fatti del giorno, la borsa, il meteo, il traffico e gli eventi da non perdere. Il tutto in un formato chiaro e accessibile. E quando vuoi guardare, c'è anche la GR News TV. grnews.fm, il tuo portale di riferimento per capire il mondo.
5: Sono le 9 e 35 minuti.
2: News.
3: Buongiorno, ben ritrovati dalla redazione. Il governatore della città di Konarak, nella provincia sudorientale iraniana del Sistan e Baluchistan, ha dichiarato che un'area militare navale nella città è stata colpita da due ondate di raid aerei condotti da caccia, lo riporta Iran International. Intanto, secondo quanto pubblica su X l'US Central Command, l'Iran non controlla lo stretto di Hormuz. Dall'inizio di maggio le forze statunitensi hanno contribuito a garantire il transito sicuro di oltre 800 navi commerciali e 380 milioni di barili di greggio attraverso questo vitale corridoio commerciale internazionale. In Italia con la politica manovra nel centrodestra, la famiglia Berlusconi promuove Meloni e valuta Vannacci. Il servizio della redazione.
14: Per Silvio Berlusconi difende la presidente del Consiglio Giorgia Meloni dagli attacchi di Donald Trump e apre uno spiraglio su Roberto Vannacci presentando i nuovi palinsesti Mediaset. L'amministratore delegato del gruppo ha definito Meloni una premier che sta facendo un grande lavoro e ha criticato le parole del presidente americano. Sul generale Vannacci ha invece assunto una posizione attendista. È un bravo comunicatore, aspettiamo di vedere il suo programma e valuteremo se sarà coerente con quello del centrodestra. Una presa di posizione destinata a pesare nel dibattito politico.
3: Camorra è un quadro a tinte fosche, quello tracciato dalla Procura di Napoli, che ha disposto il fermo nei confronti di 8 persone ritenute esponenti di spicco e gregari del clan fondato da Michele Zagaria, l'ala più imprenditoriale del clan dei Casalesi. Dall'indagine emergono pezzi superstiti del clan Zagaria che tentano in ogni modo di riorganizzarsi e, seppur privi della forza militare di un tempo, riescono a condizionare il territorio mediante reti familiari, imprenditoriali e finanziarie. L'economia. La crisi dell'auto in Europa, Volkswagen tra dimissioni e licenziamenti, il servizio della redazione.
15: Volkswagen starebbe preparando un piano di drastica riduzione dei costi. Secondo il quotidiano tedesco Bild, il gruppo automobilistico avrebbe previsto il taglio di circa 120.000 posti di lavoro nel mondo entro il 2030, la chiusura di 4 stabilimenti in Germania. L'obiettivo sarebbe quello di affrontare la crisi del settore e rilanciare la competitività del colosso automobilistico tedesco.
3: Lo sport, il ciclismo, impresa epica di Tadej Pogacar al Tour de France con la vittoria del Tourmalet e la conquista della maglia gialla per il campione sloveno. Si tratta del 123esimo successo in carriera. La consapevolezza, se mai ce ne fosse stato bisogno, che la conquista della Grand Boucle per la quinta volta è un obiettivo ampiamente abbordabile, più che una vittoria, un dominio. 2 minuti e 38 secondi di vantaggio su Jonas Vingegaard, l'unico che ha provato ad opporsi allo strapotere dello sloveno. Pogacar festeggia ma non indossa subito la maglia gialla, dovendo attendere che passino i 7 minuti di ritardo che lui stesso aveva nei confronti della precedente maglia gialla Thorstein Traen. Il norvegese arriva con oltre 20 minuti di ritardo per una caduta nella discesa del Tourmalet dopo aver toccato la ruota di un compagno di squadra prima di ripartire. Parliamo di vela adesso. America's Cup sotto i riflettori ieri a Napoli in occasione del convegno Napoli alza le vele, la Coppa America Bagnoli organizzato dalla Repubblica nel centro congressi dell'Università Federico II di Napoli. Presente il ministro dello sport Abodi e il presidente di Sport e Salute Marco Mezzaroma. Mi sembra, ha detto Mezzaroma, che per quanto riguarda Bagnoli i lavori stiano andando avanti in maniera celere, che stiamo all'interno del cronoprogramma che avevamo stabilito, stiamo rispettando i tempi, invece ha assicurato il ministro Abodi. Abbiamo terminato, a dopo.
2: GR News. Buongiorno. Dei pinoli.
16: Li ho dati a un'agenzia che mi fa la pubblicità e li manda sulla Luna.
2: Ma mandano i pinoli sulla Luna?
16: Eh sì, perché in assenza di gravità è più facile fare il pesto.
17: Gruppo Next. Pubblicità su tutti i media in Italia ed Europa. E in futuro sulla Luna. Solo con forniture di prodotti. Anche pinoli. Gruppo Next. Campagne in radio, TV, stampa con triangolazione commerciale intelligente.
13: Buongiorno Italia. Tutte le news su Radio GR News.
5: Sono le 9 e 40 minuti.
13: News.
18: Buongiorno dalla redazione.
19: Esteri in apertura.
18: Israele ha condiviso con gli Stati Uniti informazioni di intelligence che, a suo dire, indicano un nuovo piano dell'Iran per uccidere Donald Trump. Lo riferiscono fonti informate al Wall Street Journal. Intanto il traffico a Hormuz è quasi completamente fermo dopo i raid incrociati nel Golfo tra Stati Uniti e Iran, con la tregua ormai appesa a un filo. Trump, riferisce Axios, ha parlato con Netanyahu per coordinare le prossime mosse.
19: Sempre all'estero, almeno 12 persone sono morte a causa di un incendio propagatosi in un bosco della provincia di Almeria in Spagna. Il paese è attualmente interessato da un'ondata di caldo e negli ultimi giorni diverse zone dell'Andalusia erano state poste in allerta arancione. A fine maggio il primo ministro Pedro Sanchez aveva annunciato che la Spagna avrebbe dispiegato durante l'estate il più imponente dispositivo antincendio mai mobilitato nel paese.
18: Ora in Italia con la cronaca. Una giovane donna è stata trovata morta nella tarda serata di ieri in un'abitazione di Loreto, nella provincia di Ancona. La vittima, una 33enne, è stata brutalmente uccisa a coltellate. Ad ammazzarla sarebbe stato il suo ex compagno, che poco dopo è stato bloccato dai carabinieri. Il femminicidio si sarebbe consumato, stando alle prime informazioni, al culmine di una lite tra i due che si erano lasciati ormai da tempo.
19: La circolazione ferroviaria sulle tratte Firenze-Campo di Marte, Firenze-Rifredi e Firenze-Campo di Marte, Firenze-Santa Maria Novella è ripresa regolarmente alle 4 di questa mattina, come previsto dal cronoprogramma, al termine della prima fase dei lavori di Rete Ferroviaria Italiana per la sostituzione del cavalcaferrovia Ponte Alpino. La seconda e conclusiva finestra di lavori è programmata dalle 23 di domenica 26 luglio alle 11 di giovedì 30 luglio.
18: Torniamo all'estero. Centinaia di persone a Taiwan sono state evacuate dalle loro case e molte scuole e uffici sono rimasti chiusi, mentre il più grande tifone degli ultimi decenni si abbatte sulla regione da oggi. Si prevede che il tifone Bavi colpirà il nord e l'est di Taiwan, così come le remote isole sud-occidentali del Giappone, oggi o domani, prima di abbattersi sulla Cina, che questa settimana già è stata colpita da tempeste letali.
19: Lo sport, il tennis, la semifinale tra Jannik Sinner e Novak Djokovic sarà il quarto confronto tra l'azzurro e il serbo sull'erba di Wimbledon. Scenderanno in campo non prima delle 17:30 nel secondo match in tabellone. Il programma sul centrale quindi si aprirà alle 14:30 con Alexander Zverev ed Arthur Ferri. Il calcio ai mondiali 2026 è la Francia la prima semifinalista, che batte il Marocco 2-0 grazie ai gol di Mbappé e Dembélé. Per l'attaccante del Real Madrid anche un rigore sbagliato parato da Bono. Stasera altro quarto di finale tra Spagna e Belgio.
18: È tutto, al prossimo aggiornamento.
20: Il corsivo di Daniele Biacchessi.
12: 10 luglio 1976, sono le 12:37. Una nube preme forte verso l'alto, accompagnata da un sibilo violento che rompe quel silenzio d'estate. Proviene dalla Icmesa, una fabbrica chimica posta tra la ferrovia del Gottardo e la superstrada Milano-Meda. È di proprietà della Givaudan, che a sua volta dipende dalla Hoffmann La Roche. Un fischio acuto, assordante, giunge dal reparto B. La reazione esotermica pinge la temperatura tra i 350 e i 500 gradi e disintegra la valvola di sicurezza del reattore. Una settimana dopo raggiungo l'ICMESA, 18 anni, il primo contratto giornalistico di sostituzione. Gli abitanti parlano della morte di animali, due ragazzine, le sorelle Senno, vengono ritratte con il volto deturpato dalla diossina. Parte lì la mia inchiesta, il cui contenuto è condensato nel libro La fabbrica dei profumi. Almeno ufficialmente all'ICMESA si produce il tricloro-fenolo, un composto chimico che serve per i settori cosmetici e disinfettanti ospedalieri. Nel reparto B si rompe la valvola di sicurezza e la temperatura sale fino a 500 gradi ed è in quel momento che il tricloro-fenolo si trasforma. Quel giorno si forma la diossina, la TCDD. Fin da subito sospetto la realizzazione di un prodotto che non può finire nel mercato ufficiale. Infatti l'idea si materializza con le parole di Horst Sambeth, direttore tecnico della Givaudan di Ginevra, che dice: «L'ICMESA è la Dreck Fabrik, fabbrica sporca. Il reattore per il tricloro-fenolo era sprovvisto di un meccanismo di sicurezza. L'esplosione è avvenuta sabato, quando la fabbrica era ufficialmente chiusa. La produzione di una variante del tricloro-fenolo serve per l'Agent Orange, un erbicida vietato perché è usato nei bombardamenti bellici. Richiede una temperatura superiore a 170 gradi. Dunque, secondo Sambeth, questa è la verità che ancora oggi, 50 anni dopo, viene nascosta.
20: Meteo.
1: La pressione atmosferica è in lieve diminuzione, ma gli effetti saranno limitati e interesseranno soprattutto i rilievi settentrionali. In mattinata il sole sarà protagonista su tutto il paese, con cielo sereno e soltanto qualche innocua velatura al nord. Durante le ore pomeridiane l'instabilità tenderà ad aumentare, in particolare sull'arco alpino centro-occidentale, dove sarà possibile lo sviluppo di temporali. Sul resto del territorio il tempo resterà in prevalenza stabile e soleggiato. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Federico Brescia.
20: L'almanacco del giorno.
4: Oggi, venerdì 10 luglio, San Silvano Martire, il sole sorge a Roma alle 5.40 e tramonta alle 20.45. A Milano sorge invece alle 5.43 e tramonta alle 21.12. Tra i fatti del passato avvenuti nella giornata di oggi, ricordiamo che nel 1976 si verifica il disastro di Seveso, caratterizzato dall'arrivo di una nube tossica carica di diossina. A causarla è un incidente all'impianto di raffreddamento dello stabilimento ICMESA, in cui si produce un componente chimico utilizzato per i diserbanti. Non si registrano vittime, ma decine di persone avvertono forti disturbi alla pelle. I danni maggiori si registrano invece sull'ecosistema, con la morte di centinaia di animali e la distruzione della vegetazione. Alterazioni ormonali si riscontreranno sui neonati della zona, anche a 20 anni di distanza. Compie oggi 52 anni un ex difensore dell'Inter, divenuto ormai da alcune stagioni un volto amato televisivo sia di Sky che della Rai. Lele Adani è infatti oggi uno dei principali opinionisti del mondo del calcio vissuto in televisione, dove, come pochi altri, sa conquistare il pubblico con il suo stile diretto e la sua eccezionale competenza tecnica. Nasce invece a New York il 10 luglio del 1921 Jake LaMotta, lo straordinario pugile italo-americano, la cui

0: giornata si batte contro il triestino Tiberio Mitri, ma lo perde poi il 14 febbraio 1951 quando viene steso dal mitico Ray Sugar Robinson in un incontro leggendario. Non è quella la prima volta che i due si incontrano, anzi è addirittura la sesta. Ma nei precedenti match Jake è sempre riuscito a concludere tutte le 15 riprese, cosa che non gli riesce invece in quella, per lui drammatica, notte di San Valentino. Toro scatenato si ritirerà nel 1954, con 106 incontri disputati, 83 vittorie, 19 pareggi e 4 sconfitte. E per la giornata di oggi è tutto. L'almanacco di GR News vi dà appuntamento a domani.
1: Radio GR News. Notiziari a flusso continuo.
2: Sono le 9:48 minuti.
1: News.
3: Una buona giornata da Barbara Salandri. La crisi nel Golfo, Teheran denuncia esplosioni sul proprio territorio anche nella notte scorsa, ma gli USA negano ogni responsabilità. L'Iran intanto ha chiuso lo stretto di Hormuz. Trump sente al telefono Netanyahu che lo avverte: c'è un piano iraniano per ucciderti. E ieri folla immensa per le esequie dell'ayatollah Ali Khamenei. Facciamo il punto con Nicola De Muro.
4: Dopo i pesanti raid incrociati dei giorni scorsi nel Golfo Persico, che hanno causato in Iran almeno 14 morti e un'ottantina di feriti, nella notte appena trascorsa Teheran ha registrato alcune esplosioni. Per risposta ha chiuso lo stretto di Hormuz. Funzionari statunitensi hanno riferito ad Al Jazeera che le forze USA non hanno effettuato attacchi in Iran. È possibile che sia stato Israele, commentano alcuni esperti militari sempre degli USA. Poche ore prima però Trump aveva avvertito la Repubblica Islamica: sarà sempre peggio. E nelle ultime ore colloquio telefonico tra Trump e il premier israeliano Netanyahu condivise informazioni sia per coordinare le prossime mosse in termini militari, sia per aggiornare la Casa Bianca circa un presunto piano dell'Iran per uccidere Trump. Rimarrebbero in piedi comunque i contatti tecnici tra Washington e Teheran sul nucleare iraniano. Intanto in Iran l'attenzione è catalizzata dall'oceanica processione funebre per l'ayatollah Ali Khamenei. Milioni di persone sono scese in piazza intonando slogan contro gli Stati Uniti.
3: Devastante incendio nel sud della Spagna, un maxi rogo boschivo sta interessando la regione di Almeria in Andalusia. Vigili del fuoco al lavoro per domare le fiamme che si stanno propagando velocemente. Già tragico un primo bilancio: almeno 12 morti, oltre 1000 persone sono state evacuate. Il capo dei servizi di emergenza regionali, Antonio Sanz, ha parlato di una tragedia senza precedenti. Dovranno lasciare il nostro paese entro 2 giorni 2 addetti militari dell'ambasciata di Mosca a Roma, responsabili delle attività di spionaggio emerse nell'inchiesta della Procura Capitolina. Lo ha annunciato ieri il ministro degli esteri Tajani, che ha convocato l'ambasciatore russo Paramonov. Stizzita la replica di Mosca, che fa sapere: risponderemo in maniera adeguata alla decisione di Roma. Continua a crescere l'età media in cui gli italiani vanno in pensione, quanto emerso dal rapporto annuale dell'INPS presentato ieri. Record di lavoratori dipendenti, ma persistono disuguaglianze di genere. Sentiamo Nicola Compagnone.
5: Dai 61 anni e 7 mesi del 2012 ai 64 anni e 7 mesi del 2025, in Italia si va in pensione sempre più tardi. È solo uno dei dati emersi dal 25esimo rapporto annuale dell'INPS presentato a Roma. Gabriele Fava, presidente INPS.
6: Invecchiamento, denatalità e AI sono le 3 sfide da affrontare e da vincere. Come INPS, naturalmente, per arrivare alla miglior sostenibilità, puntiamo sul lavoro, prima il lavoro, perché dal lavoro che nasce l'occupabilità.
5: Capitolo lavoro: nel 2025 i dipendenti hanno superato per la prima volta la soglia dei 21 milioni, ma persistono ancora diseguaglianze salariali tra uomini e donne. Marina Elvira Calderone, ministra del lavoro.
7: Si migliora ovviamente attraverso una operazione che noi abbiamo fatto con il decreto 1° maggio, quella di affermare il concetto del salario giusto, che per noi è identificato nel trattamento economico complessivo.
3: Nuovo episodio di violenza a Milano: una ragazza di 23 anni è stata sfregiata al volto da un 27enne di origine algerina sulla banchina della metro alla fermata Duomo, davanti a decine di passeggeri terrorizzati. Che cos'hai da guardare? Sono un uomo e sono musulmano, ha gridato Mohamed Saidi prima di aggredire la giovane di origine marocchina trasportata in ospedale in codice giallo. L'uomo, irregolare in Italia, è stato fermato con l'accusa di sfregio permanente al volto. La notte precedente era stato arrestato per furto e danneggiamento di alcune auto e poi rilasciato. Ancora un femminicidio, questa volta nelle Marche. Una donna di 33 anni è stata uccisa a coltellate ieri dall'ex compagno a Loreto, al culmine di una lite. A dare l'allarme alcuni vicini. L'uomo, 35 anni, è stato fermato dai carabinieri in strada e portato nella caserma di Porto Recanati. Non darà tregua almeno fino al 20 luglio la terza ondata

0: Data di calore che sta avvolgendo l'Italia. Atteso un weekend rovente con temperature di nuovo in risalita nei prossimi giorni e picchi di 43 gradi dalla prossima settimana in alcune zone interne della Sardegna. Temperature simili attese anche in altri paesi europei, tra cui Portogallo e Spagna. Calcio: trascinata dai gol di Mbappé e Dembélé, la Francia batte il Marocco 2-0 e stacca il pass per la semifinale dei mondiali. La nazionale transalpina affronterà una tra Spagna e Belgio di scena questa sera alle ore 21. Sentiamo Lorenzo Villanetti.
1: Non bastano i riflessi di Yassine Bounou al Marocco per evitare lo strapotere della Francia, fin qui inarrestabile con le sue stelle. Su tutti, Kylian Mbappé, con Messi capocannoniere del mondiale a 8 gol. Suo, quello del vantaggio al 60esimo, dopo aver fallito alla mezz'ora l'appuntamento con la rete dagli 11 metri, rigore parato appunto da Bono. Non solo belli, ma anche pesantissimi i gol del numero 10 di Deschamps, che ha sbloccato lo 0-0 in 5 partite su 6, 3 delle quali a eliminazione diretta. 6 minuti più tardi ci pensa Dembélé a raddoppiare e a indirizzare un match che ha avuto per tutto il tempo un solo padrone. Colpa anche del Marocco, bisogna dirlo, depauperato dall'assenza di Saibari, snaturato tatticamente e votato più che altro a un arrocco rivelatosi col passare dei minuti sempre più fragile. Adesso la vera domanda è chi potrà fermare i transalpini a mani basse e più forti sulla carta. In semifinale per i Bleu ci sarà una tra Spagna e Belgio in campo stasera, poi eventualmente un revival di Qatar 2022 con l'Argentina impegnata con la Svizzera, oppure Holland con la sua Norvegia, o magari Kane con l'Inghilterra.
0: Ed è tutto alla parte tecnica, Matteo Allegretti. Grazie per l'ascolto e buona giornata.
2: Meteo. Lieve calo della pressione atmosferica, ma con conseguenze piuttosto blande e limitate ai rilievi settentrionali. Nella prima parte della giornata sole dominante su tutto il paese, con cielo sereno, salvo per qualche innocua velatura al nord. Nel pomeriggio l'instabilità si farà via via più marcata, specialmente sull'arco alpino centro-occidentale, col rischio temporalesco, sempre in genere buono altrove. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Federico Brescia.
3: News. Buongiorno da Nicola De Muro. Dopo due notti di raid americani contro l'Iran e risposte iraniane contro i paesi del Golfo, sono contrastanti le notizie in merito alla notte scorsa. Teheran denuncia di aver subito attacchi in diverse aree del proprio territorio e chiude per risposta lo stretto di Hormuz. Gli USA fanno sapere di non aver effettuato attacchi e alcuni esperti militari USA parlano di possibili attacchi israeliani. E la TV di Stato israeliana Khan riferisce che l'esercito di Tel Aviv sarebbe pronto a unire agli Stati Uniti nei nuovi attacchi, ma attende il via libera del presidente americano Trump. E anche il New York Post, citando una fonte israeliana, scrive che lo Stato ebraico sarebbe interessato a partecipare a futuri attacchi. Corsa contro il tempo in Spagna per domare il vasto incendio boschivo scoppiato nella provincia sudorientale di Almeria in Andalusia. 12 morti accertati, 7 i feriti, diversi gravi. Alcune vittime sono state trovate all'interno di auto avvolte dalle fiamme, alimentate anche dalle temperature torride di questi giorni. Evacuate centinaia di persone. Secondo quanto riferito da alcuni testimoni, il rogo sarebbe stato causato da un cavo elettrico caduto a terra che ha incendiato la vegetazione secca prima di propagarsi rapidamente. Sarebbe maturato al culmine di una lite il femminicidio avvenuto ieri a Loreto, in provincia di Ancona. Una donna di 33 anni, Luigia Fortunato, è stata uccisa a coltellate nella sua abitazione dall'ex compagno, un 35enne di origine tunisina. L'uomo, bloccato in strada in stato confusionale, con i vestiti ancora sporchi di sangue, è stato condotto in caserma dove avrebbe confessato il delitto. La coppia, separata da tempo, ha un figlio di 7 anni che si trovava dalla nonna. E ieri la Corte d'Assise di Macerata ha condannato all'ergastolo Massimo Malavolta, il 50enne accusato di aver ucciso di botte la moglie Emanuela Massicci, 45 anni, nella loro abitazione a Castignano, in provincia di Ascoli Piceno. La donna, secondo quanto accertato, fu sottoposta per mesi a violenze sempre più gravi, culminate in una vera e propria tortura nei giorni precedenti l'omicidio, consumata anche in presenza dei figli minori. E ora il nostro approfondimento dedicato al tema della sanità.
4: Le alte temperature di queste settimane rappresentano una sfida importante per la salute pubblica, a maggior ragione in ambienti sovraffollati e spesso carenti in strutture personale come le carceri. Ne abbiamo parlato con Antonio Magi, segretario generale del SUMAI, che rappresenta il 90% dei medici specialisti.
5: Chiaramente il caldo aumenta la problematica, perché ovviamente non esistono soltanto le patologie virali, esiste anche il fatto che il caldo può dare a chi ha delle problematiche di, diciamo, ipotensione o è immunodepresso o ha diabete o altre cose, poi possono chiaramente creare delle situazioni di salute, diciamo, anche precarie.
4: L'assistenza sanitaria nelle carceri di che cosa avrebbe bisogno, secondo voi?
5: Bisogna che il presidio sanitario sia completo, perché ogni volta che si sposta anche per una radiografia un detenuto all'esterno ci muovono le scorte. Quando si arriva al punto sanitario bisogna che ci siano dei percorsi ben predisposti, insomma ci sono anche dei costi per fare questo anche importanti. E quindi secondo noi sarebbe utile, visto che si parla tanto in questo periodo di medicina di prossimità, di creare una medicina di prossimità all'interno dei carceri. Come? Facendo, chiamiamole, dico tra virgolette, le case di comunità all'interno del carcere.
4: In che modo il SUMAI può contribuire?
5: Diciamo, la specialistica ambulatoriale entra all'interno delle case di comunità proprio per prendere in carico quei 12 milioni di malati cronici che si trovano in Italia, e quindi su questo noi abbiamo già un gruppo di medici che può lavorare insieme, quindi che ha proprio quel tipo di attività in maniera particolare di specialistica di primo intervento, per evitare che anche i cittadini non detenuti debbano andare in ospedale o in pronto soccorso. Fare all'interno del carcere una casa di comunità potrebbe essere un fatto molto utile, sapendo anche qual è l'epidemiologia, quali sono le condizioni in cui i carcerati si trovano, e quindi ovviamente trovare quelle soluzioni sulla salute e garantire il diritto alla salute della Costituzione anche lì dove chiaramente in quel momento si trovano con una libertà limitata proprio perché devono scontare una pena.
4: Grazie ad Antonio Maggi, segretario generale del SUMAI. A presto con nuovi aggiornamenti.
3: È tutto, a più tardi.
6: Stanco della routine? Con Club Kuwait ti senti già al mare. Scegli il servito e Kuwait High Perform. Con 25 litri ricevi il materassino gonfiabile Kuwait. Info e regolamento su kuwait.it. Kuwait, muoviti più liberamente.
7: Il Cosmo è la nostra casa. Cosmo 2050 è in edicola con il numero imperdibile di luglio e agosto. Un appuntamento per tutti coloro che vivono la passione per lo spazio. Il sommario, la cover story è dedicata alla grande eclisse di agosto, tema del mese. Per aiutarci a conquistare il cosmo arrivano i replicanti. Space News dedicata a Luca Parmitano, la sua storia e la straordinaria partecipazione ad Artemis 3. Leggete il numero di luglio e agosto di Cosmo 2050. Ora in edicola e in digitale grazie all'applicazione.
8: Ti piacerebbe essere il capo di te stesso? Hai un progetto in mente? Trasformalo in un'impresa. Regione Lombardia ti aiuta a realizzare la tua idea. Informati su impresa.regione.lombardia.it e il tuo prossimo capo sarai tu. Lombardia, qui puoi.
9: Stai ascoltando Radio GR News.
10: Sono le 10.
9: News.
11: Buona giornata ancora e ben ritrovati dalla redazione. Israele ha condiviso con gli Stati Uniti informazioni di intelligence che a suo dire indicano un nuovo piano dell'Iran per uccidere Donald Trump, lo riferiscono fonti informate al Wall Street Journal. Mercoledì, parlando con i giornalisti ad Ankara in Turchia, il tycoon ha fatto riferimento alle minacce contro di lui. Sono il primo della lista, ha detto. Finora immagino di essere stato un po' fortunato, ma forse la fortuna non durerà a lungo. La notizia di un nuovo piano di Teheran per uccidere Trump arriva il giorno dopo che il presidente americano è rientrato da Ankara cambiando aereo per motivi di sicurezza. In Italia adesso la Conferenza Nazionale dei Garanti dei Detenuti lancia un appello affinché venga affrontata senza ulteriori rinvii la drammatica emergenza che attraversa il sistema penitenziario italiano, fermando la strage delle vite e dei diritti. Il 13, 14 e 15 luglio promuoverà iniziative di mobilitazione, riflessione e sensibilizzazione nei territori davanti all'interno degli istituti penitenziari per richiamare la politica e la società civile alle proprie responsabilità sull'emergenza carceraria. A Milano resta alta la tensione per la conseguenza sull'ambiente dell'incendio nel deposito Bartolini, il servizio della redazione.
12: La procura di Milano indaga per incendio doloso sul maxirogo che ha devastato il deposito della Bartolini in zona Bovisa. L'ipotesi di reato è stata formulata in via cautelativa per verificare l'eventuale natura dolosa dell'incendio o un possibile sabotaggio. Secondo i primi accertamenti, le fiamme sarebbero partite da un pacco caricato su un camion diretto a Torino, dal quale si sarebbe sviluppato prima del fumo e poi il rogo che ha coinvolto l'intera struttura.
11: Sono stati condannati dalla Corte d'Appello di Napoli 3 carabinieri ritenuti infedeli ma assolti in primo grado dall'accusa di aver sottratto da un tir sequestrato imbottito di droga 66 kg di stupefacenti e di averne consegnata la metà ad un collaboratore di giustizia in cambio di soffiate. Il colonnello Pasquale Sario, il maresciallo Gaetano Desiderio e l'appuntato Sandro Acunzo, tutti appartenenti al nucleo investigativo di Torre Nunziata, sono stati condannati, i primi due a 9 anni di reclusione, il terzo a 14 anni. La cronaca ci porta a Palermo per una tragedia al servizio della redazione.
13: Un uomo di circa 50 anni è morto durante una lite con il cognato in un'abitazione della borgata marinara di Sferracavallo. Secondo una prima ricostruzione, la vittima sarebbe rimasta schiacciata sotto il peso del familiare affetto da grave obesità cadutogli addosso durante la colluttazione. I sanitari del 118 lo hanno trovato ormai privo di vita. I carabinieri stanno ricostruendo l'esatta dinamica dell'accaduto.
11: Lo sport, il calcio, sarà messo all'asta con una base di partenza di 2 milioni e mezzo di dollari. Il pallone utilizzato da Diego Armando Maradona nella storica sfida tra Argentina e Inghilterra nei mondiali di Messico 1986. L'asta è in programma il prossimo 22 agosto, lo riferisce la CBS precisando che la casa d'aste ha annunciato la vendita sottolineando l'unicità dell'oggetto e il suo valore storico. Considerato da molti collezionisti il santo graal del calcio, il pallone Adidas Z Azteca fu utilizzato nei 90 minuti dei quarti di finale entrati nella leggenda per i due gol simbolo della carriera del campione argentino, la mano di Dio e il gol del secolo. Per il momento è tutto, a dopo.
9: Il corsivo di Daniele Biacchessi.
14: 10 luglio 1976, sono le 12:37. Una nube preme forte verso l'alto, accompagnata da un sibilo violento che rompe quel silenzio d'estate. Proviene dalla Icmesa, una fabbrica chimica posta tra la ferrovia del Gottardo e la superstrada Milano-Meda. È di proprietà della Givaudan, che a sua volta dipende dalla Hoffmann La Roche. Un fischio acuto, assordante, giunge dal reparto B. La reazione esotermica spinge la temperatura tra i 350 e i 500 gradi e disintegra la valvola di sicurezza del reattore. Una settimana dopo raggiungo l'ICMESA, 18 anni, il primo contratto giornalistico di sostituzione. Gli abitanti parlano della morte di animali, due ragazzine, le sorelle Senno, vengono ritratte con il volto deturpato dalla diossina. Parte lì la mia inchiesta, il cui contenuto è condensato nel libro La fabbrica dei profumi. Almeno ufficialmente all'ICMESA si produce il triclorofenolo, un composto chimico che serve per i settori cosmetici e disinfettanti ospedalieri. Nel reparto B si rompe la valvola di sicurezza e la temperatura sale fino a 500 gradi ed è in quel momento che il triclorofenolo si trasforma. Quel giorno si forma la diossina, la TCDD. Fin da subito sospetto la realizzazione di un prodotto che non può finire nel mercato ufficiale. Infatti l'idea si materializza con le parole di Horst Sambert, direttore tecnico della Givaudan di Ginevra, che dice: «L'ICMESA è la Dreckfabrik, fabbrica sporca. Il reattore per il triclorofenolo era sprovvisto di un meccanismo di sicurezza. L'esplosione è avvenuta sabato, quando la fabbrica era ufficialmente chiusa. La produzione di una variante del triclorofenolo serve per l'Agent Orange, un erbicida vietato perché usato nei bombardamenti bellici. Richiede una temperatura superiore a 170 gradi. Dunque, secondo Sambet, questa è la verità che ancora oggi, 50 anni dopo, viene nascosta.
9: Meteo.
2: Lieve calo della pressione atmosferica, ma con conseguenze piuttosto blande e limitate ai rilievi settentrionali. Nella prima parte della giornata sole dominante su tutto il paese, con cielo sereno, salvo per qualche innocua velatura al nord. Nel pomeriggio l'instabilità si farà via via più marcata, specialmente sull'arco alpino centro-occidentale, col rischio temporalesco, sempre in genere buono altrove. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Federico Brescia.
9: Sport.
15: Buongiorno dalla redazione sportiva e da Luisa Ginetti. Apriamo con il calcio. Una Francia troppo forte batte il Marocco 2-0 e stacca il biglietto per la semifinale del Mondiale. A Boston finisce 2-0 per i favoriti e solo una prestazione epica del portiere nordafricano Bonu blocca i transalpini per metà partita, prima della capitolazione nella ripresa. Mbappé sbaglia dal dischetto, ma nella ripresa sblocca la gara prima di uscire per una botta alla caviglia. Dembélé completa l'opera. Ora per Deschamps, la vincente di Spagna-Belgio. Match in programma stasera alle 21. Il calciomercato Mario Gila è arrivato ieri a Milano e si prepara ad iniziare la sua nuova avventura in rossonero. Sono molto felice di essere qui, ha detto il classe 2000. Il difensore spagnolo si trasferirà al Milan per 30 milioni, bonus compresi, e firmerà un contratto di 5 anni e 5 milioni di euro a stagione. Oggi le visite mediche con il club rossonero, poi l'ufficialità. Il mercato dell'Inter prende quota dopo l'annuncio di Provedel e la chiusura per Calaili. Serve rinforzare il pacchetto arretrato dopo le partenze di De Vrij e Acerbi. In arrivo un doppio colpo, Chalobah in pole su Alaba e Lukumi, poi un giovane. Il Napoli vuole rinforzare l'attacco e ha bloccato Ezequiel Ceballos del Boca Juniors. Nella giornata di ieri ci sono stati nuovi contatti con gli agenti del giocatore per definire i dettagli contrattuali e ora il club azzurro dovrà cercare l'intesa con il club argentino. Il classe 2002 ha il contratto in scadenza a dicembre 2026, ma ha deciso di non rinnovare e per questo il Boca l'ha messo fuori rosa. Ed ora il tennis, tempo di semifinali maschili a Wimbledon. Oggi tocca ai migliori quattro, con l'azione sul campo centrale, che sarà sorprendentemente inaugurata alle 14.30 da Zverev e Ferri. Subito a seguire Jannik Sinner, il campione in carica per il secondo anno di fila qui all'All England Club, affronterà al penultimo atto del torneo Novak Djokovic. Per il serbo numero 7 del tabellone, si tratta della 15ª semifinale sui prati londinesi, 55ª a livello slam. Per l'azzurro invece la 10ª in assoluto nei major, la 3ª ai Champions. Definita ieri la finale femminile, per la prima volta nella storia sarà tutta ceca. Carolina Muchova contro Linda Noskova. La MotoGP mondiale al giro di boa. Fino a domenica 12 luglio si corre al Sachsenring per il Gran Premio di Germania, 11° appuntamento della stagione 2026. Si parte oggi con le prove libere alle 10.45. Nel pomeriggio alle 15 si inizia a fare sul serio con le prequalifiche che metteranno in palio i primi 10 pass per il Q2. A caccia di riscatto Marco Bezzecchi, caduto ad Assen, sia nella sprint sia nella gara della domenica, e superato da Martin in vetta alla classifica mondiale. Ciclismo oggi, la 7ª tappa del Tour de France dopo il tappone del Tourmalet. Arriva la giornata dedicata ai velocisti. Una tappa a tavola da biliardo risale la Francia nel sud-ovest, partendo da Jetmu, attraversando le terre di Guascogna, passando per Mont-de-Marsan per arrivare a Bordeaux. Partenza prevista dopo le 13.15, arrivo intorno alle 17.30. In maglia gialla c'è Pogacar, che ieri ha vinto la 6ª tappa. E per ora è tutto, a più tardi.
9: Radio GR News. Notiziari a flusso continuo.
10: Sono le 10 e 10 minuti.
9: News.
15: Buongiorno dalla redazione.
16: Andiamo in Spagna in apertura. È ancora provvisorio il drammatico bilancio di 12 vittime e almeno 7 feriti, con l'evacuazione preventiva di oltre 1000 persone per il maxi incendio boschivo che ha colpito ieri Los Gallardos, nella provincia andalusa di Almeria. Secondo la giunta dell'Andalusia, gran parte delle vittime è stata trovata senza vita all'interno di auto rimaste intrappolate dalle fiamme lungo una strada secondaria nei pressi di Bedar, dove avrebbe cercato una via di fuga dalle fiamme.
15: Ci spostiamo in Medio Oriente, dove il traffico marittimo nello stretto di Hormuz è ormai completamente paralizzato. Il blocco segue una serie di pesanti raid aerei incrociati tra le forze degli Stati Uniti e quelle iraniane. A Teheran si sono appena conclusi i funerali solenni dell'ayatollah Ali Khamenei, mentre l'intelligence israeliana ha condiviso con Washington nuovi rapporti che indicano piani specifici della Repubblica Islamica volti a colpire Donald Trump.
16: Ora in Italia, notte di sangue a Loreto, in provincia di Ancona, teatro dell'ennesimo femminicidio. Una donna è stata trovata priva di vita all'interno della sua casa, uccisa da numerosi fendenti. I carabinieri hanno bloccato e arrestato l'ex compagno della vittima a poca distanza dal luogo del delitto mentre tentava la fuga. L'uomo si trova ora in stato di fermo con l'accusa di omicidio volontario aggravato.
15: Ripresa regolarmente nella notte la circolazione sulle tratte Firenze-Campo di Marte e Firenze-Rifredi e Campo di Marte-Santa Maria Novella, chiuse per qualche giorno per il cantiere sul ponte di ferro. La vecchia struttura è stata tagliata in tre parti e rimossa con una gru. Demolite anche le spalle del vecchio ponte. Prossima tappa, la posa del nuovo. Circolazione rimodulata durante il cantiere e traffico ridotto anche per gli inviti di regione comune al telelavoro.
16: Una circoncisione clandestina su un tavolo da cucina trasformato in sala operatoria, senza le garanzie e le attrezzature previste da una struttura sanitaria. A Brescia, denunciato un 63enne cardiologo. Il neonato ha riportato lesioni sulle cui cause sono in corso accertamenti. Al medico, oltre al reato di lesioni colpose, è stata contestata anche l'esecuzione di un intervento chirurgico in struttura non autorizzata, violazione di natura amministrativa punita con una sanzione pecuniaria di 30.000 euro.
15: In chiusura allo sport, grande attesa a Londra per le semifinali maschili di Wimbledon. Sul campo centrale Jannik Sinner scenderà in campo nel secondo match di giornata contro il rivale di sempre, Novak Djokovic. Scenderanno in campo non prima delle 17.30. A precederli ci saranno Zverev e Ferri dalle 14.30. Per il calcio questa sera negli Stati Uniti si gioca il secondo quarto di finale dei mondiali tra Spagna e Belgio. Ieri la Francia ha battuto 2-0 il Marocco e aspetta la vincente di questa sera.
16: È tutto, al prossimo aggiornamento.
9: Meteo.
2: La pressione atmosferica è in lieve diminuzione, ma gli effetti saranno limitati e interesseranno soprattutto i rilievi settentrionali. In mattinata il sole sarà protagonista su tutto il paese, con cielo sereno e soltanto qualche innocua velatura al nord. Durante le ore pomeridiane l'instabilità tenderà ad aumentare, in particolare sull'arco alpino centro-occidentale, dove sarà possibile lo sviluppo di temporali. Sul resto del territorio il tempo resterà in prevalenza stabile e soleggiato. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Federico Brescia.
9: Radio GR News, la radio di informazione da ascoltare in DAB su tutte le piattaforme streaming e sulla nostra applicazione. Radio GR News, la radio con le news a flusso continuo in qualsiasi momento. Ascolta Radio GR News, la radio con le notizie in presa diretta. L'almanacco del giorno.
17: Oggi, venerdì 10 luglio, San Silvano Martire, il sole sorge a Roma alle 5.40 e tramonta alle 20.45. A Milano sorge invece alle 5.43 e tramonta alle 21.12. Tra i fatti del passato avvenuti nella giornata di oggi, ricordiamo che nel 1976 si verifica il disastro di Seveso, caratterizzato dall'arrivo di una nube tossica carica di diossina. A causarla è un incidente all'impianto di raffreddamento dello stabilimento ICMESA, in cui si produce un componente chimico utilizzato per i diserbanti. Non si registrano vittime, ma decine di persone avvertono forti disturbi alla pelle. I danni maggiori si registrano invece sull'ecosistema, con la morte di centinaia di animali e la distruzione della vegetazione. Alterazioni ormonali si riscontreranno sui neonati della zona, anche a 20 anni di distanza. Compie oggi 52 anni un ex difensore dell'Inter, divenuto ormai da alcune stagioni un volto amato televisivo sia di Sky che della Rai. Lele Adani è infatti oggi uno dei principali opinionisti del mondo del calcio vissuto in televisione, dove, come pochi altri, sa conquistare il pubblico con il suo stile diretto e la sua eccezionale competenza tecnica. Nasce invece a New York il 10 luglio del 1921 Jake LaMotta, lo straordinario pugile italo-americano, la cui travagliata esistenza ha ispirato il capolavoro di Martin Scorsese Toro Scatenato, interpretato da un immenso Robert De Niro. La Motta cresce nel Bronx in mezzo a mille difficoltà affrontate sia per la strada che in riformatorio e inizia la sua carriera di pugile nel 1941. Il 16 giugno 1949 a Detroit sconfigge il francese Marcel Cerdan, diventando campione del mondo dei medi. Riesce a conservare il titolo quando il 12 luglio 1950 si batte contro il triestino Tiberio Mitri, ma lo perde poi il 14 febbraio 1951 quando viene steso dal mitico Ray Sugar Robinson in un incontro leggendario. Non è quella la prima volta che i due si incontrano, anzi è addirittura la sesta. Ma nei precedenti match Jake è sempre riuscito a concludere tutte le 15 riprese, cosa che non gli riesce invece in quella, per lui drammatica, notte di San Valentino. Toro Scatenato si ritirerà nel 1954 con 106 incontri disputati, 83 vittorie, 19 pareggi e 4 sconfitte. E per la giornata di oggi è tutto. L'almanacco di GR News vi dà appuntamento a domani.
9: Economy News.
18: Buon venerdì 10 luglio e benvenuti all'ascolto di Economy News, la rubrica semplificata di informazioni economiche in onda tutti i giorni su GR News, la radio di notizie a flusso continuo. Il Misery Index di Confcommercio, ossia l'indicatore del disagio sociale causato dalla disoccupazione estesa, composta da disoccupati, sottooccupati, cassa integrati e individui scoraggiati, e dalla variazione percentuale dei prezzi dei beni e dei servizi ad alta frequenza d'acquisto, torna a scendere nel mese di giugno, attestandosi a quota 9,9, e cioè a 0,3 di punto in meno rispetto al mese precedente. La stima pubblicata dall'ufficio studi Confcommercio è il risultato di un rallentamento del tasso di inflazione per i beni e servizi ad alta frequenza d'acquisto, che scende al 4,1 rispetto al 4,4% di maggio, e di una lieve riduzione del tasso di disoccupazione esteso, che scende dal 5,5 al 5,4%. Quindi, per quanto concerne il mercato del lavoro, a giugno si calcola una crescita marginale del numero di occupati e una lieve riduzione delle persone in cerca d'occupazione, il che conferma che l'andamento occupazionale in Italia si mantiene in una situazione di vivacità che porterebbe il tasso di disoccupazione ufficiale al 4,9%. Quanto invece all'inflazione dei beni e dei servizi ad alta frequenza d'acquisto, nei prossimi mesi potrebbero consolidarsi segnali di rallentamento, sempre che sui mercati internazionali le quotazioni delle materie prime, energetiche e non, e quelle degli alimentari freschi non subiscano ulteriori impennate. I dati del Misery Index di giugno lasciano pertanto prevedere un moderato calo dell'area del disagio sociale, con possibili riflessi favorevoli sulla fiducia delle famiglie, sui consumi, sulla crescita e sullo stesso mercato del lavoro. Intervenuto al convegno Genova nel mondo, il mondo a Genova, il presidente di Assarmatori, Stefano Messina, ha fatto il punto su quanto sta accadendo intorno allo stretto di Hormuz con la recentissima ripresa dei bombardamenti, spiegando che gli armatori europei, nemmeno negli ultimi giorni in cui sembrava esserci una soluzione di equilibrio e di pace definitiva, è mai venuto in mente di riportare le navi a Hormuz. Infatti, ha chiarito Messina, chi ha avuto la fortuna di non avere flotta all'interno dello stretto il 28 febbraio ne sta ben lontano. E anche quando tutto verrà risolto, i traffici non torneranno più ai livelli precedenti il conflitto, poiché, ad esempio, dallo stretto non passeranno certamente più le navi passeggeri. Nel frattempo, gli armatori si sono già organizzati con nuove rotte, che sono già operative dai primissimi giorni di marzo, perché, ha poi aggiunto il leader di Assarmatori, il ruolo di armatore è quello di essere pronto a mandare la nave, sia essa di linea che a noleggio, per conto terzi dove c'è il carico. Quindi le nuove rotte sono oggetto di un equilibrio che giorno dopo giorno si assesta. Non si va più ad Hormuz, ma certamente, ha concluso, si va con grande intensità e frequenza nelle aree vicine, che sono Oman, India, Pakistan e i paesi limitrofi. E con questa notizia termina l'edizione di Economy News. La redazione vi ringrazia per l'attenzione e vi invita a rimanere all'ascolto di GR News, la radio di notizie a flusso continuo.
9: Rimani sempre aggiornato con Radio GR News.
10: Sono le 10 e 19 minuti.
9: News.
0: Una buona giornata da Barbara Salandri. La crisi nel Golfo, Teheran denuncia esplosioni sul proprio territorio anche nella notte scorsa, ma gli USA negano ogni responsabilità. L'Iran intanto ha chiuso lo stretto di Hormuz. Trump sente al telefono Netanyahu che lo avverte: c'è un piano iraniano per ucciderti. E ieri folla immensa per le esequie dell'ayatollah Ali Khamenei. Facciamo il punto con Nicola De Muro.
3: Dopo i pesanti raid incrociati dei giorni scorsi nel Golfo Persico, che hanno causato in Iran almeno 14 morti e un'ottantina di feriti, nella notte appena trascorsa Teheran ha registrato alcune esplosioni. Per risposta ha chiuso lo stretto di Hormuz. Funzionari statunitensi hanno riferito ad Al Jazeera che le forze USA non hanno effettuato attacchi in Iran. È possibile che sia stato Israele, commentano alcuni esperti militari sempre degli USA. Poche ore prima però Trump aveva avvertito la Repubblica Islamica: sarà sempre peggio. E nelle ultime ore colloquio telefonico tra Trump e il premier israeliano Netanyahu condivise informazioni sia per coordinare le prossime mosse in termini militari, sia per aggiornare la Casa Bianca circa un presunto piano dell'Iran per uccidere Trump. Rimarrebbero in piedi comunque i contatti tecnici tra Washington e Teheran sul nucleare iraniano. Intanto in Iran l'attenzione è catalizzata dall'oceanica processione funebre per l'ayatollah Ali Khamenei. Milioni di persone sono scese in piazza intonando slogan contro gli Stati Uniti.
0: Devastante incendio nel sud della Spagna, un maxi rogo boschivo sta interessando la regione di Almeria in Andalusia. Vigili del fuoco al lavoro per domare le fiamme che si stanno propagando andando velocemente. Già tragico un primo bilancio, almeno 12 morti, oltre 1000 persone sono state evacuate. Il capo dei servizi di emergenza regionali, Antonio Sanz, ha parlato di una tragedia senza precedenti. Dovranno lasciare il nostro paese entro 2 giorni 2 addetti militari dell'ambasciata di Mosca a Roma, responsabili delle attività di spionaggio emerse nell'inchiesta della Procura Capitolina. Lo ha annunciato ieri il ministro degli esteri Tajani, che ha convocato l'ambasciatore russo Paramonov. Stizzita la replica di Mosca, che fa sapere: risponderemo in maniera adeguata alla decisione di Roma. Continua a crescere l'età media in cui gli italiani vanno in pensione, quanto emerso dal rapporto annuale dell'INPS presentato ieri. Record di lavoratori dipendenti, ma persistono disuguaglianze di genere. Sentiamo Nicola Compagnone.
19: Dai 61 anni e 7 mesi del 2012 ai 64 anni e 7 mesi del 2025 in Italia si va in pensione sempre più tardi. È solo uno dei dati emersi dal 25esimo rapporto annuale dell'INPS presentato a Roma. Gabriele Fava, presidente INPS.
20: Invecchiamento, denatalità e AI sono le 3 sfide da affrontare e da vincere. Come INPS, naturalmente, per arrivare alla miglior sostenibilità, puntiamo sul lavoro, prima il lavoro, perché dal lavoro che nasce l'occupabilità.
19: Capitolo lavoro: nel 2025 i dipendenti hanno superato per la prima volta la soglia dei 21 milioni, ma persistono ancora diseguaglianze salariali tra uomini e donne. Marina Elvira Calderone, ministra del lavoro.
21: Si migliora ovviamente attraverso una operazione che noi abbiamo fatto con il decreto 1° maggio, quella di affermare il concetto del salario giusto, che per noi è identificato nel trattamento economico complessivo.
0: Nuovo episodio di violenza a Milano: una ragazza di 23 anni è stata sfregiata al volto da un 27enne di origine algerina sulla banchina della metro alla fermata Duomo, davanti a decine di passeggeri terrorizzati. Che cos'hai da guardare? Sono un uomo e sono musulmano, ha gridato Mohamed Saidi prima di aggredire la giovane di origine marocchina trasportata in ospedale in codice giallo. L'uomo, irregolare in Italia, è stato fermato con l'accusa di sfregio permanente al volto. La notte precedente era stato arrestato per furto e danneggiamento di alcune auto e poi rilasciato. Ancora un femminicidio, questa volta nelle Marche. Una donna di 33 anni è stata uccisa a coltellate ieri dall'ex compagno a Loreto, al culmine di una lite. A dare l'allarme alcuni vicini. L'uomo, 35 anni, è stato fermato dai carabinieri in strada e portato nella caserma di Porto Recanati. Non darà tregua almeno fino al 20 luglio la terza ondata di calore che sta avvolgendo l'Italia. Atteso un weekend rovente con temperature di nuovo in risalita nei prossimi giorni e picchi di 43 gradi dalla prossima settimana in alcune zone interne della Sardegna. Temperature simili attese anche in altri paesi europei, tra cui Portogallo e Spagna. Calcio: trascinata dai gol di Mbappé e Dembélé, la Francia batte il Marocco 2-0 e stacca il pass per la semifinale dei mondiali. La nazionale transalpina affronterà una tra Spagna e Belgio di scena questa sera alle ore 21. Sentiamo Lorenzo Villanetti.
1: Non bastano i riflessi di Yassine Bounou al Marocco per evitare lo strapotere della Francia, fin qui inarrestabile con le sue stelle. Su tutti, Kylian Mbappé, con Messi capocannoniere del mondiale a 8 gol. Suo, quello del vantaggio al 60esimo, dopo aver fallito alla mezz'ora l'appuntamento con la rete dagli 11 metri. Rigore parato, appunto, da Bono. Non solo belli, ma anche pesantissimi gol del numero 10 di Deschamps, che ha sbloccato lo 0-0 in 5 partite su 6, 3 delle quali a eliminazione diretta. 6 minuti più tardi, ci pensa Dembélé a raddoppiare e a indirizzare un match che ha avuto per tutto il tempo un solo padrone. Colpa anche del Marocco, bisogna dirlo, depauperato dall'assenza di Saibari, snaturato tatticamente e votato più che altro a un arrocco rivelatosi col passare dei minuti sempre più fragile. Adesso la vera domanda è chi potrà fermare i transalpini a mani basse e più forti sulla carta. In semifinale per i Bleu ci sarà una tra Spagna e Belgio in campo stasera. Poi eventualmente un revival di Qatar 2022 con l'Argentina, impegnata con la Svizzera, oppure Haaland con la sua Norvegia, o magari Harry Kane con l'Inghilterra.
0: Ed è tutto alla parte tecnica, Matteo Allegretti. Grazie per l'ascolto e buona giornata.
9: Il corsivo di Daniele Biacchessi.
14: 10 luglio 1976, sono le 12:37. Una nube preme forte verso l'alto, accompagnata da un sibilo violento che rompe quel silenzio d'estate. Proviene dalla Icmesa, una fabbrica chimica posta tra la ferrovia del Gottardo e la superstrada Milano-Meda. È di proprietà della Givaudan, che a sua volta dipende dalla Hoffmann La Roche. Un fischio acuto, assordante, giunge dal reparto B. La reazione esotermica spinge la temperatura tra i 350 e i 500 gradi e disintegra la valvola di sicurezza del reattore. Una settimana dopo raggiungo l'ICMESA, 18 anni, il primo contratto giornalistico di sostituzione. Gli abitanti parlano della morte di animali, due ragazzine, le sorelle Senno, vengono ritratte con il volto deturpato dalla diossina. Parte lì la mia inchiesta, il cui contenuto è condensato nel libro La fabbrica dei profumi. Almeno ufficialmente all'ICMESA si produce il tricloro-fenolo, un composto chimico che serve per i settori cosmetici e disinfettanti ospedalieri. Nel reparto B si rompe la valvola di sicurezza e la temperatura sale fino a 500 gradi ed è in quel momento che il tricloro-fenolo si trasforma. Quel giorno si forma la diossina, la TCDD. Fin da subito sospetto la realizzazione di un prodotto che non può finire nel mercato ufficiale. Infatti l'idea si materializza con le parole di Horst Sambeth, direttore tecnico della Givaudan di Ginevra, che dice: «L'ICMESA è la Drek Fabrik, fabbrica sporca. Il reattore per il tricloro-fenolo era sprovvisto di un meccanismo di sicurezza. L'esplosione è avvenuta sabato, quando la fabbrica era ufficialmente chiusa. La produzione di una variante del tricloro-fenolo serve per l'Agent Orange, un erbicida vietato perché è usato nei bombardamenti bellici. Richiede una temperatura superiore a 170 gradi. Dunque, secondo Sambeth, questa è la verità che ancora oggi, 50 anni dopo, viene nascosta.
2: Meteo. Lieve calo della pressione atmosferica, ma con conseguenze piuttosto blande e limitate ai rilievi settentrionali. Nella prima parte della giornata sole dominante su tutto il paese, con cielo sereno, salvo per qualche innocua velatura al nord. Nel pomeriggio l'instabilità si farà via via più marcata, specialmente sull'arco alpino centro-occidentale, col rischio temporalesco, sempre in genere buono altrove. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Federico Brescia.
9: L'almanacco del giorno.
17: Oggi, venerdì 10 luglio, San Silvano Martire, il sole sorge a Roma alle 5.40 e tramonta alle 20.45. A Milano sorge invece alle 5.43 e tramonta alle 21.12. Tra i fatti del passato avvenuti nella giornata di oggi, ricordiamo che nel 1976 si verifica il disastro di Seveso, caratterizzato dall'arrivo di una nube tossica carica di diossina. A causarla è un incidente all'impianto di raffreddamento dello stabilimento ICMESA, in cui si produce un componente chimico utilizzato per i diserbanti. Non si registrano vittime, ma decine di persone avvertono forti disturbi alla pelle. I danni maggiori si registrano invece sull'ecosistema, con la morte di centinaia di animali e la distruzione della vegetazione. Alterazioni ormonali si riscontreranno sui neonati della zona, anche a 20 anni di distanza. Compie oggi 52 anni un ex difensore dell'Inter, divenuto ormai da alcune stagioni un volto amato televisivo sia di Sky che della Rai. Lele Adani è infatti oggi uno dei principali opinionisti del mondo del calcio vissuto in televisione, dove, come pochi altri, sa conquistare il pubblico con il suo stile diretto e la sua eccezionale competenza tecnica. Nasce invece a New York il 10 luglio del 1921 Jake LaMotta, lo straordinario pugile italo-americano, la cui travagliata esistenza ha ispirato il capolavoro di Martin Scorsese Toro Scatenato, interpretato da un immenso Robert De Niro. La Motta cresce nel Bronx in mezzo a mille difficoltà affrontate sia per la strada che in riformatorio e inizia la sua carriera di pugile nel 1941. Il 16 giugno 1949 a Detroit sconfigge il francese Marcel Cerdan, diventando campione del mondo dei medi. Riesce a conservare il titolo quando il 12 luglio 1950 si batte contro il triestino Tiberio Mitri, ma lo perde poi il 14 febbraio 1951 quando viene steso dal mitico Ray Sugar Robinson in un incontro leggendario. Non è quella la prima volta che i due si incontrano, anzi è addirittura la sesta. Ma nei precedenti match Jake è sempre riuscito a concludere tutte le 15 riprese, cosa che non gli riesce invece in quella, per lui drammatica, notte di San Valentino. Toro Scatenato si ritirerà nel 1954 con 106 incontri disputati, 83 vittorie, 19 pareggi e 4 sconfitte. E per la giornata di oggi è tutto. L'almanacco di GR News vi dà appuntamento a domani.
9: GR News.
4: Sono arrivati gli incentivi statali sui veicoli commerciali e Ford li raddoppia. Solo a luglio fino a 28.000 euro di vantaggi sulla gamma veicoli commerciali Ford. Approfittane subito. L'offerta termina a fine mese.
5: Stanco della routine? Con Club Kuwait ti senti già al mare.
22: Scegli il servito e Kuwait High Perform. Con 25 litri ricevi il materassino gonfiabile Kuwait. Info e regolamento su kuwait.it. Kuwait, muoviti più liberamente.
23: Buongiorno, vorrei dei pinoli.
24: Li ho dati a un'agenzia che mi fa la pubblicità e li manda sulla luna.
23: Ma mandano i pinoli sulla luna?
24: Eh sì, perché in assenza di gravità è più facile fare il pesto.
25: Gruppo Next. Pubblicità su tutti i media in Italia ed Europa. E in futuro sulla Luna. Solo con forniture di prodotti. Anche pinoli. Gruppo Next. Campagne in radio, TV, stampa con triangolazione commerciale intelligente.
9: Radio GR News.
10: Sono le 10 e 32 minuti.
9: News.
11: Buona giornata ancora e ben ritrovati dalla redazione. Israele ha condiviso con gli Stati Uniti informazioni di intelligence che a suo dire indicano un nuovo piano dell'Iran per uccidere Donald Trump, lo riferiscono fonti informate al Wall Street Journal. Mercoledì, parlando con i giornalisti ad Ankara, in Turchia il tycoon ha fatto riferimento alle minacce contro di lui. Sono il primo della lista, ha detto. Finora immagino di essere stato un po' fortunato, ma forse la fortuna non durerà a lungo. La notizia di un nuovo piano di Teheran per uccidere Trump arriva il giorno dopo che il presidente americano è rientrato ad Ankara cambiando aereo per motivi di sicurezza. In Italia adesso la Conferenza Nazionale dei Garanti dei Detenuti lancia un appello affinché venga affrontata senza ulteriori rinvii la drammatica emergenza che attraversa il sistema penitenziario italiano, fermando la strage delle vite e dei diritti. Il 13, 14 e 15 luglio promuoverà iniziative di mobilitazione, riflessione e sensibilizzazione nei territori davanti all'interno degli istituti penitenziari per richiamare la politica e la società civile alle proprie responsabilità sull'emergenza carceraria. A Milano resta alta la tensione per la conseguenza sull'ambiente dell'incendio nel deposito Bartolini, il servizio della redazione.
12: La Procura di Milano indaga per incendio doloso sul maxirogo che ha devastato il deposito della Bartolini in zona Bovisa. L'ipotesi di reato è stata formulata in via cautelativa per verificare l'eventuale natura dolosa dell'incendio o un possibile sabotaggio. Secondo i primi accertamenti, le fiamme sarebbero partite da un pacco caricato su un camion diretto a Torino, dal quale si sarebbe sviluppato prima del fumo e poi il rogo che ha coinvolto l'intera struttura.
11: Sono stati condannati dalla Corte d'Appello di Napoli 3 carabinieri ritenuti infedeli ma assolti in primo grado dall'accusa di aver sottratto da un tir sequestrato imbottito di droga 66 kg di stupefacenti e di averne consegnata la metà ad un collaboratore di giustizia in cambio di soffiate. Il colonnello Pasquale Sario, il maresciallo Gaetano Desiderio e l'appuntato Sandro Acunzo, tutti appartenenti al nucleo investigativo di Torre Nunziata, sono stati condannati, i primi 2 a 9 anni di reclusione, il terzo a 14 anni. La cronaca ci porta a Palermo per una tragedia al servizio della redazione.
13: Un uomo di circa 50 anni è morto durante una lite con il cognato in un'abitazione della borgata Marinara di Sferracavallo. Secondo una prima ricostruzione, la vittima sarebbe rimasta schiacciata sotto il peso del familiare affetto da grave obesità, cadutogli addosso durante la colluttazione. I sanitari del 118 lo hanno trovato ormai privo di vita. I carabinieri stanno ricostruendo l'esatta dinamica dell'accaduto.
11: Lo sport, il calcio, sarà messo all'asta con una base di partenza di 2 milioni e mezzo di dollari. Il pallone utilizzato da Diego Armando Maradona nella storica sfida tra Argentina e Inghilterra nei mondiali di Messico 1986. L'asta è in programma il prossimo 22 agosto, lo riferisce la CBS, precisando che la casa d'aste ha annunciato la vendita sottolineando l'unicità dell'oggetto e il suo valore storico. Considerato da molti collezionisti il santo graal del calcio, il pallone Adidas Z Azteca fu utilizzato nei 90 minuti dei quarti di finale entrati nella leggenda per i 2 gol simbolo della carriera del campione argentino, la mano di Dio, il gol del secolo. Per il momento è tutto, a dopo.
9: Il corsivo di Daniele Biacchessi.
14: 10 luglio 1976, sono le 12:37. Una nube preme forte verso l'alto, accompagnata da un sibilo violento che rompe quel silenzio d'estate. Proviene dalla Icmesa, una fabbrica chimica posta tra la ferrovia del Gottardo e la superstrada Milano-Meda. È di proprietà della Givaudan, che a sua volta dipende dalla Hoffmann-La Roche. Un fischio acuto, assordante, giunge dal reparto B. La reazione esotermica spinge la temperatura tra i 350 e i 500 gradi e disintegra la valvola di sicurezza del reattore. Una settimana dopo raggiungo l'Icmesa, 18 anni, il primo contratto giornalistico di sostituzione. Gli abitanti parlano della morte di animali, due ragazzine, le sorelle Senno, vengono ritratte con il volto deturpato dalla diossina. Parte lì la mia inchiesta, il cui contenuto è condensato nel libro La fabbrica dei profumi. Almeno ufficialmente all'Icmesa si produce il triclorofenolo, un composto chimico che serve per i settori cosmetici e disinfettanti ospedalieri. Nel reparto B si rompe la valvola di sicurezza e la temperatura sale fino a 500 gradi ed è in quel momento che il triclorofenolo si trasforma. Quel giorno si forma la diossina, la TCDD. Fin da subito sospetto la realizzazione di un prodotto che non può finire nel mercato ufficiale. Infatti l'idea si materializza con le parole di Horst Sambeth, direttore tecnico della Givaudan di Ginevra, che dice: «L'Icmesa è la Dreckfabrik, fabbrica sporca. Il reattore per il triclorofenolo era sprovvisto di un meccanismo di sicurezza. L'esplosione è avvenuta sabato, quando la fabbrica era ufficialmente chiusa. La produzione di una variante del triclorofenolo serve per l'Agent Orange, un erbicida vietato perché usato nei bombardamenti bellici. Richiede una temperatura superiore a 170 gradi. Dunque, secondo Sambeth, questa è la verità che ancora oggi, 50 anni dopo, viene nascosta.
2: Meteo. La pressione atmosferica è in lieve diminuzione, ma gli effetti saranno limitati e interesseranno soprattutto i rilievi settentrionali. In mattinata il sole sarà protagonista su tutto il paese, con cielo sereno e soltanto qualche innocua velatura al nord. Durante le ore pomeridiane l'instabilità tenderà ad aumentare, in particolare sull'arco alpino centro-occidentale, dove sarà possibile lo sviluppo di temporali. Sul resto del territorio il tempo resterà in prevalenza stabile e soleggiato. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Federico Brescia.
6: Sport. Buongiorno dalla redazione sportiva e da Luisa Ginetti. Apriamo con il calcio. Una Francia troppo forte batte il Marocco 2-0 e stacca il biglietto per la semifinale del Mondiale. A Boston finisce 2-0 per i favoriti e solo una prestazione epica del portiere nordafricano Bonu blocca i transalpini per metà partita, prima della capitolazione nella ripresa. Mbappé sbaglia dal dischetto, ma nella ripresa sblocca la gara prima di uscire per una botta alla caviglia. Dembélé completa l'opera. Ora per Deschamps la vincente di Spagna-Belgio. Match in programma stasera alle 21. Il calciomercato Mario Gila è arrivato ieri a Milano e si prepara ad iniziare la sua nuova avventura in rossonero. Sono molto felice di essere qui, ha detto il classe 2000. Il difensore spagnolo si trasferirà al Milan per 30 milioni, bonus compresi, e firmerà un contratto di 5 anni e 5 milioni di euro a stagione. Oggi le visite mediche con il club rossonero, poi l'ufficialità. Il mercato dell'Inter prende quota dopo l'annuncio di Provedel e la chiusura per Calaili. Serve rinforzare il pacchetto arretrato dopo le partenze di De Vrij e Acerbi. In arrivo un doppio colpo, Chalobah in Paul su Alaba e Lukumi, poi un giovane. Il Napoli vuole rinforzare l'attacco e ha bloccato Ezequiel Ceballos del Boca Juniors. Nella giornata di ieri ci sono stati nuovi contatti con gli agenti del giocatore per definire i dettagli contrattuali e ora il club azzurro dovrà cercare l'intesa con il club argentino. Il classe 2002 ha il contratto in scadenza a dicembre 2026, ma ha deciso di non rinnovare e per questo il Boca l'ha messo fuori rosa. Ed ora il tennis, tempo di semifinali maschili a Wimbledon. Oggi tocca ai migliori quattro, con l'azione sul campo centrale, che sarà sorprendentemente inaugurata alle 14.30 da Zverev e Ferri. Subito a seguire Jannik Sinner, il campione in carica per il secondo anno di fila qui all'All England Club, affronterà al penultimo atto del torneo Novak Djokovic. Per il serbo numero 7 del tabellone, si tratta della 15ª semifinale sui prati londinesi, 55ª a livello slam. Per l'azzurro invece la 10ª in assoluto nei major, la 3ª ai championships. Definita ieri la finale femminile, per la prima volta nella storia sarà tutta ceca, Carolina Muchova contro Linda Noskova. La MotoGP mondiale al Giro di Boa, fino a domenica 12 luglio si corre al Sachsenring per il Gran Premio di Germania, undicesimo appuntamento della stagione 2026. Si parte oggi con le prove libere alle 10.45. Nel pomeriggio alle 15 si inizia a fare sul serio con le prequalifiche che metteranno in palio i primi 10 pass per il Q2. A caccia di riscatto Marco Bezzecchi, caduto ad Assen, sia nella sprint sia nella gara della domenica, e superato da Martin in vetta alla classifica mondiale. Ciclismo oggi, la settima tappa del Tour de France dopo il tappone del Tourmalet. Arriva la giornata dedicata ai velocisti. Una tappa a tavola da biliardo risale la Francia nel sud-ovest, partendo da Jetmu, attraversando le terre di Guascogna, passando per Mont de Marsan per arrivare a Bordeaux. Partenza prevista dopo le 13.15, arrivo intorno alle 17.30. In maglia gialla c'è Pogacar, che ieri ha vinto la sesta tappa. E per ora è tutto, a più tardi.
25: Radio GR News, le notizie in presa diretta.
3: Sono le 10 e 41 minuti.
25: News.
6: Buongiorno dalla redazione.
7: Andiamo in Spagna in apertura. È ancora provvisorio il drammatico bilancio di 12 vittime e almeno 7 feriti, con l'evacuazione preventiva di oltre 1000 persone per il maxi incendio boschivo che ha colpito ieri Los Gallardos, nella provincia andalusa di Almeria. Secondo la giunta dell'Andalusia, gran parte delle vittime è stata trovata senza vita all'interno di auto rimaste intrappolate dalle fiamme lungo una strada secondaria nei pressi di Bedar, dove avrebbe cercato una via di fuga dalle fiamme.
6: Ci spostiamo in Medio Oriente, dove il traffico marittimo nello stretto di Hormuz è ormai completamente paralizzato. Il blocco segue una serie di pesanti raid aerei incrociati tra le forze degli Stati Uniti e quelle iraniane. A Teheran si sono appena conclusi i funerali solenni dell'ayatollah Ali Khamenei, mentre l'intelligence israeliana ha condiviso con Washington nuovi rapporti che indicano piani specifici della Repubblica Islamica volti a colpire Donald Trump.
7: Ora in Italia, notte di sangue a Loreto, in provincia di Ancona, teatro dell'ennesimo femminicidio. Una donna è stata trovata priva di vita all'interno della sua casa, uccisa da numerosi fendenti. I carabinieri hanno bloccato e arrestato l'ex compagno della vittima a poca distanza dal luogo del delitto mentre tentava la fuga. L'uomo si trova ora in stato di fermo con l'accusa di omicidio volontario aggravato.
6: Ripresa regolarmente nella notte la circolazione sulle tratte Firenze-Campo di Marte e Firenze-Rifredi e Campo di Marte-Santa Maria Novella, chiuse per qualche giorno per il cantiere sul ponte di ferro. La vecchia struttura è stata tagliata in 3 parti e rimossa con una gru. Demolite anche le spalle del vecchio ponte. Prossima tappa, la posa del nuovo. Circolazione rimodulata durante il cantiere e traffico ridotto anche per gli inviti di regione comune al telelavoro.
7: Una circoncisione clandestina su un tavolo da cucina trasformato in sala operatoria, senza le garanzie e le attrezzature previste da una struttura sanitaria. A Brescia, denunciato un 63enne cardiologo. Il neonato ha riportato lesioni sulle cui cause sono in corso accertamenti. Al medico, oltre al reato di lesioni colpose, è stata contestata anche l'esecuzione di un intervento chirurgico in struttura non autorizzata, violazione di natura amministrativa punita con una sanzione pecuniaria di 30.000 euro.
6: In chiusura allo sport, grande attesa a Londra per le semifinali maschili di Wimbledon. Sul campo centrale Jannik Sinner scenderà in campo nel secondo match di giornata contro il rivale di sempre Novak Djokovic. Scenderanno in campo non prima delle 17.30. A precederli ci saranno Zverev e Ferri dalle 14.30. Per il calcio questa sera negli Stati Uniti si gioca il secondo quarto di finale dei mondiali tra Spagna e Belgio. Ieri la Francia ha battuto 2-0 il Marocco e aspetta la vincente di questa sera.
7: È tutto, al prossimo aggiornamento.
25: Meteo.
2: Lieve calo della pressione atmosferica, ma con conseguenze piuttosto blande e limitate ai rilievi settentrionali. Nella prima parte della giornata sole dominante su tutto il paese, con cielo sereno, salvo per qualche innocua velatura al nord. Nel pomeriggio l'instabilità si farà via via più marcata, specialmente sull'arco alpino centro-occidentale, col rischio temporalesco, sempre in genere buono altrove. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Federico Brescia.
25: Sport.
6: Buongiorno dalla redazione sportiva e da Luisa Ginetti. Apriamo con il calcio. Una Francia troppo forte batte il Marocco 2-0 e stacca il biglietto per la semifinale del mondiale. A Boston finisce 2-0 per i favoriti e solo una prestazione epica del portiere nordafricano Bonu blocca i transalpini per metà partita, prima della capitolazione nella ripresa. Mbappé sbaglia dal dischetto, ma nella ripresa sblocca la gara prima di uscire per una botta alla caviglia. Dembélé completa l'opera. Ora per Deschamps la vincente di Spagna-Belgio. Match in programma stasera alle 21. Il calcio supermercato Mario Hila è arrivato ieri a Milano e si prepara ad iniziare la sua nuova avventura in rossonero. «Sono molto felice di essere qui», ha detto il classe 2000. Il difensore spagnolo si trasferirà al Milan per 30 milioni, bonus compresi, e firmerà un contratto di 5 anni e 5 milioni di euro a stagione. Oggi le visite mediche con il club rossonero, poi l'ufficialità. Il mercato dell'Inter prende quota dopo l'annuncio di Provedel e la chiusura per Calaili. Serve rinforzare il pacchetto arretrato dopo le partenze di De Vrij e Acerbi. In arrivo un doppio colpo, Chalobah in pole su Alaba e Lukumi, poi un giovane. Il Napoli vuole rinforzare l'attacco e ha bloccato Ezequiel Ceballos del Boca Juniors. Nella giornata di ieri ci sono stati nuovi contatti con gli agenti del giocatore per definire i dettagli contrattuali e ora il club azzurro dovrà cercare l'intesa con il club argentino. Il classe 2002 ha il contratto in scadenza a dicembre 2026, ma ha deciso di non rinnovare e per questo il Boca l'ha messo fuori rosa. Ed ora il tennis, tempo di semifinali maschili a Wimbledon. Oggi tocca ai migliori quattro, con l'azione sul campo centrale, che sarà sorprendentemente inaugurata alle 14.30 da Zverev e Ferri. Subito a seguire Jannik Sinner, il campione in carica per il secondo anno di fila qui all'All England Club, affronterà al penultimo atto del torneo Novak Djokovic. Per il serbo numero 7 del tabellone, si tratta della 15ª semifinale sui prati londinesi, 55ª a livello slam. Per l'azzurro invece la 10ª in assoluto nei major, la 3ª ai championships. Definita ieri la finale femminile, per la prima volta nella storia sarà tutta ceca, Carolina Muchova contro Linda Noskova. La MotoGP mondiale al giro di boa, fino a domenica 12 luglio si corre al Sachsenring per il Gran Premio di Germania, 11° appuntamento della stagione 2026. Si parte oggi con le prove libere alle 10.45, nel pomeriggio alle 15 si inizia a fare sul serio con le prequalifiche che metteranno in palio i primi 10 pass per il Q2. A caccia di riscatto Marco Bezzecchi, caduto ad Assen, sia nella sprint sia nella gara della domenica, e superato da Martin in vetta alla classifica mondiale. Ciclismo oggi, la 7ª tappa del Tour de France dopo il tappone del Tourmalet. Arriva la giornata dedicata ai velocisti. Una tappa a tavola da biliardo risale la Francia nel sud-ovest, partendo da Jetmu, attraversando le terre di Guascogna, passando per Mont de Marsan per arrivare a Bordeaux. Partenza prevista dopo le 13.15, arrivo intorno alle 17.30. In maglia gialla c'è Pogacar, che ieri ha vinto la 6ª tappa. E per ora è tutto, a più tardi.
8: Vuoi avere le notizie sempre a portata di mano? Scarica l'app di GR News, disponibile su Apple App Store e Google Play. Breaking news, economia, viabilità, eventi. Tutto aggiornato in tempo reale, ovunque tu sia. Con un solo tocco puoi ascoltare la radio, oppure guardare la GR News TV.

0: causato dalla disoccupazione estesa, composta da disoccupati, sottooccupati, cassa integrati e individui scoraggiati, e dalla variazione percentuale dei prezzi dei beni e dei servizi ad alta frequenza d'acquisto, torna a scendere nel mese di giugno, attestandosi a quota 9,9, e cioè a 0,3 di punto in meno rispetto al mese precedente. La stima pubblicata dall'ufficio studi Confcommercio è il risultato di un rallentamento del tasso di inflazione per i beni e servizi ad alta frequenza d'acquisto, che scende al 4,1 rispetto al 4,4% di maggio, e di una lieve riduzione del tasso di disoccupazione esteso, che scende dal 5,5 al 5,4%. Quindi, per quanto concerne il mercato del lavoro, a giugno si calcola una crescita marginale del numero di occupati e una lieve riduzione delle persone in cerca d'occupazione, il che conferma che l'andamento occupazionale in Italia si mantiene in una situazione di vivacità che porterebbe il tasso di disoccupazione ufficiale al 4,9%. Quanto invece all'inflazione dei beni e dei servizi ad alta frequenza d'acquisto, nei prossimi mesi potrebbero consolidarsi segnali di rallentamento, sempre che sui mercati internazionali le quotazioni delle materie prime, energetiche e non, e quelle degli alimentari freschi non subiscano ulteriori impennate. I dati del Misery Index di giugno lasciano pertanto prevedere un moderato calo dell'area del disagio sociale, con possibili riflessi favorevoli sulla fiducia delle famiglie, sui consumi, sulla crescita e sullo stesso mercato del lavoro. Intervenuto al convegno Genova nel mondo, il mondo a Genova, il presidente di Assarmatori, Stefano Messina, ha fatto il punto su quanto sta accadendo intorno allo stretto di Hormuz con la recentissima ripresa dei bombardamenti, spiegando che gli armatori europei, nemmeno negli ultimi giorni in cui sembrava esserci una soluzione di equilibrio e di pace definitiva, è mai venuto in mente di riportare le navi a Hormuz. Infatti, ha chiarito Messina, chi ha avuto la fortuna di non avere flotta all'interno dello stretto il 28 febbraio ne sta ben lontano. E anche quando tutto verrà risolto, i traffici non torneranno più ai livelli precedenti il conflitto, poiché, ad esempio, dallo stretto non passeranno certamente più le navi passeggeri. Nel frattempo, gli armatori si sono già organizzati con nuove rotte, che sono già operative dai primissimi giorni di marzo, perché, ha poi aggiunto il leader di Assarmatori, il ruolo di armatore è quello di essere pronto a mandare la nave, sia essa di linea che a noleggio, per conto terzi dove c'è il carico. Quindi le nuove rotte sono oggetto di un equilibrio che giorno dopo giorno si assesta. Non si va più ad Hormuz, ma certamente, ha concluso, si va con grande intensità e frequenza nelle aree vicine, che sono Oman, India, Pakistan e i paesi limitrofi. E con questa notizia termina l'edizione di Economy News. La redazione vi ringrazia per l'attenzione e vi invita a rimanere all'ascolto di GR News, la radio di notizia a flusso continuo.
1: Radio GR News, per essere sempre aggiornati.
2: Sono le 10 e 51 minuti.
1: News.
3: Una buona giornata da Barbara Salandri. La crisi nel Golfo, Teheran denuncia esplosioni sul proprio territorio anche nella notte scorsa, ma gli USA negano ogni responsabilità. L'Iran intanto ha chiuso lo stretto di Hormuz. Trump sente al telefono Netanyahu che lo avverte: c'è un piano iraniano per ucciderti. E ieri folla immensa per le esequie dell'Ayatollah Ali Khamenei. Facciamo il punto con Nicola De Muro.
4: Dopo i pesanti raid incrociati dei giorni scorsi nel Golfo Persico, che hanno causato in Iran almeno 14 morti e un'ottantina di feriti, nella notte appena trascorsa Teheran ha registrato alcune esplosioni. Per risposta ha chiuso lo stretto di Hormuz. Funzionari statunitensi hanno riferito ad Al Jazeera che le forze USA non hanno effettuato attacchi in Iran. È possibile che sia stato Israele, commentano alcuni esperti militari sempre degli USA. Poche ore prima però Trump aveva avvertito la Repubblica Islamica: sarà sempre peggio. E nelle ultime ore, colloquio telefonico tra Trump e il premier israeliano Netanyahu, condivise informazioni sia per coordinare le prossime mosse in termini militari, sia per aggiornare la Casa Bianca circa un presunto piano dell'Iran per uccidere Trump. Rimarrebbero in piedi comunque i contatti tecnici tra Washington e Teheran sul nucleare iraniano. Intanto in Iran l'attenzione è catalizzata dall'oceanica processione funebre per l'Ayatollah Ali Khamenei. Milioni di persone sono scese in piazza intonando slogan contro gli Stati Uniti.
3: Devastante incendio nel sud della Spagna, un maxi rogo boschivo sta interessando la regione di Almeria in Andalusia. Vigili del fuoco al lavoro per domare le fiamme che si stanno propagando velocemente. Già tragico un primo bilancio, almeno 12 morti, oltre 1000 persone sono state evacuate. Il capo dei servizi di emergenza regionali, Antonio Sanz, ha parlato di una tragedia senza precedenti. Dovranno lasciare il nostro paese entro 2 giorni 2 addetti militari dell'ambasciata di Mosca a Roma, responsabili delle attività di spionaggio emerse nell'inchiesta della Procura Capitolina. Lo ha annunciato ieri il ministro degli esteri Tajani, che ha convocato l'ambasciatore russo Paramonov

0: stizzita la replica di Mosca che fa sapere: risponderemo in maniera adeguata alla decisione di Roma. Continua a crescere l'età media in cui gli italiani vanno in pensione, quanto emerso dal rapporto annuale dell'INPS presentato ieri, record di lavoratori dipendenti, ma persistono disuguaglianze di genere. Sentiamo Nicola Compagnone.
1: Dai 61 anni e 7 mesi del 2012 ai 64 anni e 7 mesi del 2025, in Italia si va in pensione sempre più tardi. È solo uno dei dati emersi dal 25esimo rapporto annuale dell'INPS presentato a Roma. Gabriele Fava, presidente INPS.
2: Invecchiamento, denatalità e AI sono le tre sfide da affrontare e da vincere. Come INPS, naturalmente, per arrivare alla miglior sostenibilità, puntiamo sul lavoro, prima il lavoro, perché è dal lavoro che nasce l'occupabilità.
1: Capitolo lavoro: nel 2025 i dipendenti hanno superato per la prima volta la soglia dei 21 milioni, ma persistono ancora diseguaglianze salariali tra uomini e donne. Marina Elvira Calderone, ministra del lavoro.
3: Si migliora ovviamente attraverso una operazione che noi abbiamo fatto con il decreto primo maggio, quella di affermare il concetto del salario giusto, che per noi è identificato nel trattamento economico complessivo.
0: Nuovo episodio di violenza a Milano: una ragazza di 23 anni è stata sfregiata al volto da un 27enne di origine algerina sulla banchina della metro alla fermata Duomo davanti a decine di passeggeri terrorizzati. Che cos'hai da guardare? Sono un uomo e sono musulmano, ha gridato Mohamed Saidi prima di aggredire la giovane di origine marocchina trasportata in ospedale in codice giallo. L'uomo, irregolare in Italia, è stato fermato con l'accusa di sfregio permanente al volto. La notte precedente era stato arrestato per furto e danneggiamento di alcune auto e poi rilasciato. Ancora un femminicidio, questa volta nelle Marche. Una donna di 33 anni è stata uccisa a coltellate ieri dall'ex compagno a Loreto, al culmine di una lite. A dare l'allarme alcuni vicini. L'uomo, 35 anni, è stato fermato dai carabinieri in strada e portato nella caserma di Porto Recanati. Non darà tregua almeno fino al 20 luglio la terza ondata di calore che sta avvolgendo l'Italia. Atteso un weekend rovente con temperature di nuovo in risalita nei prossimi giorni e picchi di 43 gradi dalla prossima settimana in alcune zone interne della Sardegna. Temperature simili attese anche in altri paesi europei, tra cui Portogallo e Spagna. Calcio: trascinata dai gol di Mbappé e Dembélé, la Francia batte il Marocco 2-0 e stacca il pass per la semifinale dei mondiali. La nazionale transalpina affronterà una tra Spagna e Belgio di scena questa sera alle ore 21. Sentiamo Lorenzo Villanetti.
4: Non bastano i riflessi di Yassine Bounou al Marocco per evitare lo strapotere della Francia, fin qui inarrestabile con le sue stelle. Su tutti, Kylian Mbappé, con Messi capocannoniere del mondiale a 8 gol. Suo, quello del vantaggio al 60esimo, dopo aver fallito alla mezz'ora l'appuntamento con la rete dagli 11 metri. Rigore parato, appunto, da Bono. Non solo belli, ma anche pesantissimi gol del numero 10 di Deschamps, che ha sbloccato lo 0-0 in 5 partite su 6, 3 delle quali a eliminazione diretta. 6 minuti più tardi, ci pensa Dembélé a raddoppiare e a indirizzare un match che ha avuto per tutto il tempo un solo padrone. Colpa anche del Marocco, bisogna dirlo, depauperato dall'assenza di Saibari, snaturato tatticamente e votato più che altro a un arrocco rivelatosi col passare dei minuti sempre più fragile. Adesso la vera domanda è chi potrà fermare i transalpini a mani basse e più forti sulla carta. In semifinale per i Bleu ci sarà una tra Spagna e Belgio in campo stasera. Poi eventualmente un revival di Qatar 2022 con l'Argentina, impegnata con la Svizzera, oppure Haaland con la sua Norvegia, o magari Harry Kane con l'Inghilterra.
0: Ed è tutto alla parte tecnica, Matteo Allegretti. Grazie per l'ascolto e buona giornata.
5: Il corsivo di Daniele Biacchessi.
6: 10 luglio 1976, sono le 12:37. Una nube preme forte verso l'alto, accompagnata da un sibilo violento che rompe quel silenzio d'estate. Proviene dalla Icmesa, una fabbrica chimica posta tra la ferrovia del Gottardo e la superstrada Milano-Meda. È di proprietà della Givaudan, che a sua volta dipende dalla Hoffmann-La Roche. Un fischio acuto, assordante, giunge dal reparto B. La reazione esotermica spinge la temperatura tra i 350 e i 500 gradi e disintegra la valvola di sicurezza del reattore. Una settimana dopo raggiungo l'ICMESA. 18 anni, il primo contratto giornalistico di sostituzione. Gli abitanti parlano della morte di animali, due ragazzine, le sorelle Senno, vengono ritratte con il volto deturpato dalla diossina. Parte lì la mia inchiesta, il cui contenuto è condensato nel libro La fabbrica dei profumi. Almeno ufficialmente a Licmesa si produce il triclorofenolo, un composto chimico che serve per i settori cosmetici e disinfettanti ospedalieri. Nel reparto B si rompe la valvola di sicurezza e la temperatura sale fino a 500 gradi ed è in quel momento che il triclorofenolo si trasforma. Quel giorno si forma la diossina, la TCDD. Fin da subito sospetto la realizzazione di un prodotto che non può finire nel mercato ufficiale. Infatti l'idea si materializza con le parole di Horst Sambet, direttore tecnico della Givaudan di Ginevra, che dice: Licmesa è la Dreckfabrik, fabbrica sporca. Il reattore per il triclorofenolo era sprovvisto di un meccanismo di sicurezza. L'esplosione è avvenuta sabato, quando la fabbrica era ufficialmente chiusa. La produzione di una variante del triclorofenolo serve per l'Agent Orange, un erbicida vietato perché usato nei bombardamenti bellici. Richiede una temperatura superiore a 170 gradi. Dunque, secondo Sambet, questa è la verità che ancora oggi, 50 anni dopo, viene nascosta.
5: GR News. Il cosmo è la nostra casa. Cosmo 2050 è in edicola con il numero imperdibile di luglio e agosto. Un appuntamento per tutti coloro che vivono la passione per lo spazio. Il sommario, la cover story è dedicata alla grande eclisse di agosto. Tema del mese. Per aiutarci a conquistare il cosmo arrivano i replicanti. Space News dedicata a Luca Parmitano, la sua storia e la straordinaria partecipazione ad Artemis 3. Leggete il numero di luglio e agosto di Cosmo 2050. Ora in edicola e in digitale grazie all'applicazione. Buongiorno Italia. Tutte le news su Radio GR News.
7: Sono le 11.
5: News.
8: Buona giornata ancora e ben ritrovati dalla redazione. È iniziata la terza ondata di calore di questa estate che secondo gli esperti non darà tregua all'Italia almeno fino al 20 luglio. Dopo i 38-40 gradi raggiunti durante i picchi estremi della seconda ondata di calore arrivano temperature elevate anche nei prossimi giorni. Bollino rosso per Firenze e Perugia. Oggi è sabato, ben 43 gradi lunedì nelle zone interne della Sardegna. E il gran caldo favorisce gli incendi. Almeno 12 persone sono morte a causa di un arrugo che sta devastando un bosco nella provincia di Almeria in Spagna. Il paese è attualmente interessato da un'ondata di caldo e negli ultimi giorni diverse zone dell'Andalusia erano state poste in allerta arancione. A fine maggio il primo ministro Pedro Sanchez aveva annunciato che la Spagna avrebbe dispiegato durante l'estate il più imponente dispositivo antincendio mai mobilitato nel paese. Veniamo in Italia, ennesimo femminicidio, questa volta a Loreto, nelle Marche, il servizio della redazione.
9: Una donna di 33 anni è stata uccisa coltellata al culmine di una lite con l'ex compagno in un'abitazione in via Bramante a Loreto, in provincia di Ancona. L'allarme sarebbe stato dato al 112 da alcuni residenti che hanno visto l'uomo, 35 anni, barcollante in strada, mentre diceva di aver ucciso la sua ex compagna. L'uomo poi è stato fermato dai carabinieri in strada e portato nella caserma di Porto Recanati.
8: Si allarga anche a RFI l'indagine della Procura di Santa Maria Capua Vetere sulla maxi tangente versata dall'imprenditore casertano delle cave Antonio Luserta, l'ex sindaco di Caserta Carlo Marino, legata all'aggiudicazione dell'appalto da oltre 9 milioni di euro per il conferimento di 2 milioni di metri cubi di terre e rocce da scavo provenienti dai cantieri per la realizzazione della linea alta velocità Napoli-Bari in corso di costruzione. Un'altra mazzetta di quasi 500.000 euro sarebbe stata versata al funzionario di RFI Domenico Semplice, indagato per corruzione insieme alla moglie Laura Arena, avvocato, agli imprenditori delle cave Giovanni Sferragatta e Vincenzo Bifulco e a Gaetano Sacco, architetto e consulente degli imprenditori coinvolti. Lo sport e il calcio, i mondiali verso la fase conclusiva tra spettacolo e conferme, il servizio della redazione.
10: È la Francia, la prima semifinale semifinalista dei mondiali 2026 di calcio. La nazionale di Deschamps batte agevolmente 2-0 il Marocco, cui non concede la rivincita del 2022 al termine di una partita dominata in lungo e in largo, sbloccata nella ripresa solo per le grandi parate di Bounou, decisivo prima nel respingere un rigore calciato da Mbappé e poi in almeno tre occasioni nel primo tempo. Il portiere marocchino non può nulla però nella ripresa, quando lo stesso Mbappé sblocca la gara con una perla da fuori, 8° gol in questo mondiale come Messi, 20° totale nella Coppa del Mondo al minuto 60. Nemmeno il tempo per il Marocco di riorganizzarsi, che Dembélé approfitta di un varco centrale per raddoppiare al 66° e chiudere così di fatto i conti. La Francia ottiene così la sua sesta vittoria in altrettante partite in questo mondiale e ribadisce il proprio strapotere assoluto. Il Marocco abbandona invece la competizione giocando al di sotto delle proprie possibilità, ma contro un avversario nettamente superiore. Ora Deschamps aspetta in semifinale la vincente di Spagna-Belgio.
8: Il tennis: questa sera si rinnova la sfida tra due icone del tennis internazionale. Nel pomeriggio sul centrale di Wimbledon si ritroveranno di fronte l'attuale numero uno Jannik Sinner e l'ex numero uno Novak Djokovic, in palio un posto nella finale dello Slam londinese. È il 12° confronto diretto. Sinner è avanti 6-5 nel bilancio complessivo e 3-2 nelle semifinali Slam, ma Djokovic ha ottenuto una celebre vittoria nel loro incontro più recente, un'epica affermazione in 5 set nella semifinale degli Australian Open di quest'anno. Abbiamo terminato, a più tardi.
11: Meteo. La pressione atmosferica è in lieve diminuzione, ma gli effetti saranno limitati e interesseranno soprattutto i rilievi settentrionali. In mattinata il sole sarà protagonista su tutto il paese, con cielo sereno e soltanto qualche innocua velatura al nord. Durante le ore pomeridiane l'instabilità tenderà ad aumentare, in particolare sull'arco alpino centro-occidentale, dove sarà possibile lo sviluppo di temporali. Sul resto del territorio il tempo resterà in prevalenza stabile e soleggiato. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Federico Brescia.
12: Sport. Buongiorno dalla redazione sportiva e da Luisa Ginetti. Apriamo con il calcio. Una Francia troppo forte batte il Marocco 2-0 e stacca il biglietto per la semifinale del mondiale. A Boston finisce 2-0 per i favoriti e solo una prestazione epica del portiere nordafricano Bounou blocca i transalpini per metà partita, prima della capitolazione nella ripresa. Mbappé sbaglia dal dischetto, ma nella ripresa sblocca la gara prima di uscire per una botta alla caviglia. Dembélé completa l'opera. Ora per Deschamps la vincente di Spagna-Belgio. Match in programma stasera alle 21. Il calcio mercato: Mario Hila è arrivato ieri a Milano e si prepara ad iniziare la sua nuova avventura in rossonero. Sono molto felice di essere qui, ha detto il classe 2000. Il difensore spagnolo si trasferirà al Milan per 30 milioni, bonus compresi, e firmerà un contratto di 5 anni e 5 milioni di euro a stagione. Oggi le visite mediche con il club rossonero, poi l'ufficialità. Il mercato dell'Inter prende quota dopo l'annuncio di Provedel e la chiusura per Calaili. Serve rinforzare il pacchetto arretrato dopo le partenze di De Vrij e Acerbi. In arrivo un doppio colpo: Chalobah in pole su Alaba e Lukumi, poi un giovane. Il Napoli vuole rinforzare l'attacco e ha bloccato Ezequiel Ceballos del Boca Juniors. Nella giornata di ieri ci sono stati nuovi contatti con gli agenti del giocatore per definire i dettagli contrattuali e ora il club azzurro dovrà cercare l'intesa con il club argentino. Il classe 2002 ha il contratto in scadenza a dicembre 2026, ma ha deciso di non rinnovare e per questo il Boca l'ha messo fuori rosa. Ed ora il tennis: tempo di semifinali maschili a Wimbledon. Oggi tocca ai migliori quattro, con l'azione sul campo centrale, che sarà sorprendentemente inaugurata alle 14.30 da Zverev e Ferri. Subito a seguire Jannik Sinner. Il campione in carica, per il secondo anno di fila qui all'All England Club, affronterà al penultimo atto del torneo Novak Djokovic. Per il serbo numero 7 del tabellone, si tratta della 15ª semifinale sui prati londinesi, 55ª a livello slam. Per l'azzurro invece la 10ª in assoluto nei major, la 3ª ai championships. Definita ieri la finale femminile, per la prima volta nella storia sarà tutta ceca. Carolina Muchova contro Linda Noskova. La MotoGP mondiale al giro di boa: fino a domenica 12 luglio si corre al Sachsenring per il Gran Premio di Germania, 11° appuntamento della stagione 2026. Si parte oggi con le prove libere alle 10.45. Nel pomeriggio alle 15 si inizia a fare sul serio con le prequalifiche che metteranno in palio i primi 10 pass per il Q2. A caccia di riscatto Marco Bezzecchi, caduto ad Assen, sia nella sprint sia nella gara della domenica, e superato da Martin in vetta alla classifica mondiale. Ciclismo: oggi la 7ª tappa del Tour de France dopo il tappone del Tourmalet. Arriva la giornata dedicata ai velocisti. Una tappa a tavola da biliardo risale la Francia nel sud-ovest, partendo da Jetmeaux, attraversando le terre di Guascogna, passando per Mont de Marsan, per arrivare a Bordeaux. Partenza prevista dopo le 13:15, arrivo intorno alle 17:30. In maglia gialla c'è Pogacar, che ieri ha vinto la sesta tappa. E per ora è tutto, a più tardi.
13: Radio GR News, le notizie in presa diretta.
7: Sono le 11:08.
13: News.
12: Buongiorno dalla redazione.
14: In apertura alla cronaca, l'uomo che ha ucciso l'ex compagna a Loreto ha confessato il delitto. Il 39enne è arrivato in caserma con i vestiti insanguinati e ha confessato l'omicidio. A quel punto i carabinieri hanno fatto irruzione nell'abitazione e hanno trovato il corpo senza vita della donna, Luigia Fortunato, supino in corridoio, che presentava i segni di tante coltellate. Giovedì sera i due, secondo le prime informazioni, avrebbero litigato per vari motivi, tra cui la gestione del figlio, che non era in casa in quel momento.
12: Andiamo all'estero. In Spagna almeno 11 persone sono morte nell'incendio di un bosco nella provincia di Almeria, ma il totale tra morti e dispersi in tutta l'Andalusia devastata dagli incendi è di 19. Il devastante rogo è scoppiato ieri nel comune di Los Gallardos. Fonti del governo hanno dichiarato alla stampa locale che il bilancio delle vittime è provvisorio. Per il ministro della Presidenza, della Sanità e delle Emergenze dell'Andalusia, Antonio Sanz, la situazione è una tragedia senza precedenti. Attualmente circa 150 persone e 4 autopompe sono impegnate nelle operazioni di spegnimento del rogo.
14: Ora in Francia, un adolescente di 17 anni è morto a Aulnoye-Aymeries, nel nord del paese, dopo essere caduto da un camion durante i festeggiamenti della vittoria della Francia sul Marocco nella partita del Mondiale di calcio. Lo riferiscono i media francesi. Il giovane era montato sul retro di un camion che si trovava nel traffico durante un corteo nel centro della città.
12: Torniamo in Italia. Paura ieri sera ad Arrone, piccolo centro della Valnerina, dove nell'area degli impianti sportivi una bimba di 4 anni è stata aggredita da quello che per il sindaco era un lupo, che è spuntato dal parcheggio, l'avrebbe raggiunta mentre stava giocando vicino ad un albero e morsa alle spalle. Ha dentato la maglietta per poi, riferiscono i testimoni, trascinarla per qualche metro. La possibile presenza di un lupo nella zona dove è avvenuta l'aggressione era già stata segnalata alcuni giorni fa dopo alcuni avvistamenti, in un caso anche filmato.
14: Economia. Emirates Telecommunications ha ceduto la sua intera quota del 16% in Vodafone all'imprenditore francese Xavier Niel, il fondatore del gruppo delle telecomunicazioni Iliad e principale azionista di Le Monde. La partecipazione è stata valutata in 6 miliardi di dollari, con un premio del 15% rispetto all'ultimo prezzo delle azioni Vodafone, e sarà rilevata da una società veicolo chiamata Vega, detenuta dalla famiglia dell'imprenditore.
12: Chiudiamo con i motori. MotoGP in pista al Sachsenring per le prove libere dalle 10:45. Occhi puntati su Marco Bezzecchi, non al meglio dopo la brutta caduta di Assen, e su Pedro Acosta, reduce dall'operazione al polso per risolvere la sindrome del tunnel carpale. Ancora assenti gli infortunati al Alderghe e Zarco. Nel pomeriggio delle 15 appuntamento con le prequalifiche per decidere i primi 10 al Q2 di sabato.
14: È tutto, al prossimo aggiornamento.
13: Meteo.
11: Lieve calo della pressione atmosferica, ma con conseguenze piuttosto blande e limitate ai rilievi settentrionali. Nella prima parte della giornata sole dominante su tutto il paese, con cielo sereno, salvo per qualche innocua velatura al nord. Nel pomeriggio l'instabilità si farà via via più marcata, specialmente sull'arco alpino centro-occidentale, col rischio temporalesco, sempre in genere buono altrove. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Federico Brescia.
13: Sport.
12: Buongiorno dalla redazione sportiva e da Luisa Ginetti. Apriamo con il calcio. Una Francia troppo forte batte il Marocco 2-0 e stacca il biglietto per la semifinale del Mondiale. A Boston finisce 2-0 per i favoriti e solo una prestazione epica del portiere nordafricano Bonu blocca i transalpini per metà partita, prima della capitolazione nella ripresa. Mbappé sbaglia dal dischetto, ma nella ripresa sblocca la gara prima di uscire per una botta alla caviglia. Dembélé completa l'opera. Ora per Deschamps la vincente di Spagna-Belgio. Match in programma stasera alle 21. Il calcio mercato. Mario Hila è arrivato ieri a Milano e si prepara ad iniziare la sua nuova avventura in rossonero. Sono molto felice di essere qui, ha detto il classe 2000. Il difensore spagnolo si trasferirà al Milan per 30 milioni, bonus compresi, e firmerà un contratto di 5 anni e 5 milioni di euro a stagione. Oggi le visite mediche con il club rossonero, poi l'ufficialità. Il mercato dell'Inter prende quota dopo l'annuncio di Provedel e la chiusura per Calaili. Serve rinforzare il pacchetto arretrato dopo le partenze di De Vrij e Acerbi. In arrivo un doppio colpo. Chalobah in Paul su Alaba e Lukumi, poi un giovane. Il Napoli vuole rinforzare l'attacco e ha bloccato Ezequiel Ceballos del Boca Juniors. Nella giornata di ieri ci sono stati nuovi contatti con gli agenti del giocatore per definire i dettagli contrattuali e ora il club azzurro dovrà cercare l'intesa con il club argentino. Il classe 2002 ha il contratto in scadenza a dicembre 2026, ma ha deciso di non rinnovare e per questo il Boca l'ha messo fuori rosa. Ed ora il tennis, tempo di semifinali maschili a Wimbledon. Oggi tocca ai migliori quattro, con l'azione sul campo centrale, che sarà sorprendentemente inaugurata alle 14.30 da Zverev e Ferri. Subito a seguire Jannik Sinner, il campione in carica per il secondo anno di fila qui all'All England Club, affronterà al penultimo atto del torneo Novak Djokovic. Per il serbo numero 7 del tabellone, si tratta della 15ª semifinale sui prati londinesi, 55ª a livello slam. Per l'azzurro invece la 10ª in assoluto nei major, la 3ª ai Championships. Definita ieri la finale femminile, per la prima volta nella storia sarà tutta ceca, Carolina Muchova contro Linda Noskova. La MotoGP mondiale al Giro di Boa, fino a domenica 12 luglio si corre al Sachsenring per il Gran Premio di Germania, 11° appuntamento della stagione 2026. Si parte oggi con le prove libere alle 10.45, nel pomeriggio alle 15 si inizia a fare sul serio con le prequalifiche che metteranno in palio i primi 10 pass per il Q2. A caccia di riscatto Marco Bezzecchi, caduto ad Assen, sia nella sprint sia nella gara della domenica, e superato da Martin in vetta alla classifica mondiale. Ciclismo oggi, la 7ª tappa del Tour de France dopo il tappone del Tourmalet. Arriva la giornata dedicata ai velocisti. Una tappa a tavola da biliardo risale la Francia nel sud-ovest, partendo da Jetmu, attraversando le terre di Guascogna, passando per Mont de Marsan per arrivare a Bordeaux. Partenza prevista dopo le 13.15, arrivo intorno alle 17.30. In maglia gialla c'è Pogacar, che ieri ha vinto la 6ª tappa. E per ora è tutto, a più tardi.
5: GR News, notiziario a flusso continuo per informarsi tutti i giorni in tempo reale. Ascoltaci in DAB, FM, sul sito e sulla nostra applicazione. GR News, la radio fa notizia.
13: Economy News.
15: Buon venerdì 10 luglio e benvenuti all'ascolto di Economy News, la rubrica semplificata di informazioni economiche in onda tutti i giorni su GR News, la radio di notizie a flusso continuo. Il Misery Index di Confcommercio, ossia l'indicatore del disagio sociale causato dalla disoccupazione estesa, composta da disoccupati, sottooccupati, cassa integrati e individui scoraggiati, e dalla variazione percentuale dei prezzi dei beni e dei servizi ad alta frequenza d'acquisto, torna a scendere nel mese di giugno, attestandosi a quota 9,9, e cioè a 0,3 di punto in meno rispetto al mese precedente. La stima pubblicata dall'ufficio studi Confcommercio è il risultato di un rallentamento del tasso di inflazione per i beni e servizi ad alta frequenza d'acquisto, che scende al 4,1 rispetto al 4,4% di maggio, e di una lieve riduzione del tasso di disoccupazione esteso, che scende dal 5,5 al 5,4%. Quindi, per quanto concerne il mercato del lavoro, a giugno si calcola una crescita marginale del numero di occupati e una lieve riduzione delle persone in cerca d'occupazione, il che conferma che l'andamento occupazionale in Italia si mantiene in una situazione di vivacità che porterebbe il tasso di disoccupazione ufficiale al 4,9%. Quanto invece all'inflazione dei beni e dei servizi ad alta frequenza d'acquisto, nei prossimi mesi potrebbero consolidarsi segnali di rallentamento, sempre che sui mercati internazionali le quotazioni delle materie prime, energetiche e non, e quelle degli alimentari freschi non subiscano ulteriori impennate. I dati del Misery Index di giugno lasciano pertanto prevedere un moderato calo dell'area del disagio sociale, con possibili riflessi favorevoli sulla fiducia delle famiglie, sui consumi, sulla crescita e sullo stesso mercato del lavoro. Intervenuto al convegno Genova nel mondo, il mondo a Genova, il presidente di Assarmatori, Stefano Messina, ha fatto il punto su quanto sta accadendo intorno allo stretto di Hormuz con la recentissima ripresa dei bombardamenti, spiegando che gli armatori europei, nemmeno negli ultimi giorni in cui sembrava esserci una soluzione di equilibrio e di pace definitiva, è mai venuto in mente di riportare le navi a Hormuz. Infatti, ha chiarito Messina, chi ha avuto la fortuna di non avere flotta all'interno dello stretto il 28 febbraio ne sta ben lontano. E anche quando tutto verrà risolto, i traffici non torneranno più ai livelli precedenti il conflitto, poiché, ad esempio, dallo stretto non passeranno certamente più le navi passeggeri. Nel frattempo, gli armatori si sono già organizzati con nuove rotte, che sono già operative dai primissimi giorni di marzo, perché, ha poi aggiunto il leader di Assarmatori, il ruolo di armatore è quello di essere pronto a mandare la nave, sia
16: messa di linea che a noleggio per conto terzi dove c'è il carico. Quindi le nuove rotte sono oggetto di un equilibrio che giorno dopo giorno si assesta. Non si va più ad Hormuz, ma certamente, ha concluso, si va con grande intensità e frequenza nelle aree vicine che sono Oman, India, Pakistan e i paesi limitrofi. E con questa notizia termina l'edizione di Economy News. La redazione vi ringrazia per l'attenzione e vi invita a rimanere all'ascolto di GR News, la radio di notizia a flusso continuo.
13: Radio GR News, per essere sempre aggiornati.
7: Sono le 11:17.
13: News.
8: Buona giornata ancora e ben ritrovati dalla redazione. È iniziata la terza ondata di calore di questa estate che secondo gli esperti non darà tregua all'Italia almeno fino al 20 luglio. Dopo i 38-40 gradi raggiunti durante i picchi estremi della seconda ondata di calore arrivano temperature elevate anche nei prossimi giorni. Bollino rosso per Firenze e Perugia. Oggi è sabato, ben 43 gradi lunedì nelle zone interne della Sardegna. E il gran caldo favorisce gli incendi. Almeno 12 persone sono morte a causa di un arrugo che sta devastando un bosco nella provincia di Almeria in Spagna. Il paese è attualmente interessato da un'ondata di caldo e negli ultimi giorni diverse zone dell'Andalusia erano state poste in allerta arancione. A fine maggio il primo ministro Pedro Sanchez aveva annunciato che la Spagna avrebbe dispiegato durante l'estate il più imponente dispositivo antincendio mai mobilitato nel paese. Veniamo in Italia, ennesimo femminicidio, questa volta a Loreto, nelle Marche, il servizio della redazione.
9: Una donna di 33 anni è stata uccisa coltellata al culmine di una lite con l'ex compagno in un'abitazione in via Bramante a Loreto, in provincia di Ancona. L'allarme sarebbe stato dato al 112 da alcuni residenti che hanno visto l'uomo, 35 anni, barcollante in strada, mentre diceva di aver ucciso la sua ex compagna. L'uomo poi è stato fermato dai carabinieri in strada e portato nella caserma di Porto Recanati.
8: Si allarga anche a RFI l'indagine della Procura di Santa Maria Capua Vetere sulla maxi tangente versata dall'imprenditore casertano delle cave Antonio Luserta, l'ex sindaco di Caserta Carlo Marino, legata all'aggiudicazione dell'appalto da oltre 9 milioni di euro per il conferimento di 2 milioni di metri cubi di terre e rocce da scavo provenienti dai cantieri per la realizzazione della linea alta velocità Napoli-Bari in corso di costruzione. Un'altra mazzetta di quasi 500.000 euro sarebbe stata versata al funzionario di RFI Domenico Semplice, indagato per corruzione insieme alla moglie Laura Arena, avvocato, agli imprenditori delle cave Giovanni Sferragatta e Vincenzo Bifulco e a Gaetano Sacco, architetto e consulente degli imprenditori coinvolti. Lo sport e il calcio, i mondiali verso la fase conclusiva tra spettacolo e conferme, il servizio della redazione.
10: È la Francia la prima semifinalista dei mondiali 2026 di calcio. La nazionale di Deschamps batte agevolmente 2-0 il Marocco, cui non concede la rivincita del 2022 al termine di una partita dominata in lungo e in largo e sbloccata nella ripresa solo per le grandi parate di Bounou, decisivo prima nel respingere un rigore calciato da Mbappé e poi in almeno 3 occasioni nel primo tempo. Il portiere marocchino non può nulla però nella ripresa quando lo stesso Mbappé sblocca la gara con una perla da fuori, 8° gol in questo mondiale come Messi, 20° totale nella Coppa del Mondo al minuto 60. Nemmeno il tempo per il Marocco di riorganizzarsi che Dembélé approfitta di un varco centrale per raddoppiare al 66° e chiudere così di fatto i conti. La Francia ottiene così la sua 6ª vittoria in altrettante partite in questo mondiale e ribadisce il proprio strapotere assoluto. Il Marocco abbandona invece la competizione giocando al di sotto delle proprie possibilità ma contro un avversario nettamente superiore. Ora Deschamps aspetta in semifinale la vincente di Spagna-Belgio.
8: Il tennis questa sera si rinnova la sfida tra due icone del tennis internazionale. Nel pomeriggio sul centrale di Wimbledon si ritroveranno di fronte l'attuale numero 1 Jannik Sinner e l'ex numero 1 Novak Djokovic, in palio un posto nella finale dello Slam londinese. E il 12° confronto diretto, Sinner è avanti 6-5 nel bilancio complessivo e 3-2 nelle semifinali Slam, ma Djokovic ha ottenuto una celebre vittoria nel loro incontro più recente, un'epica affermazione in 5 set nella semifinale degli Australian Open di quest'anno. Abbiamo terminato, a più tardi.
13: Meteo.
11: La pressione atmosferica è in lieve diminuzione, ma gli effetti saranno limitati e interesseranno soprattutto i rilievi settentrionali. In mattinata il sole sarà protagonista su tutto il paese, con cielo sereno e soltanto qualche innocua velatura al nord. Durante le ore pomeridiane l'instabilità tenderà ad aumentare, in particolare sull'arco alpino centro-occidentale, dove sarà possibile lo sviluppo di temporali. Sul resto del territorio il tempo resterà in prevalenza stabile e soleggiato. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Federico Brescia.
17: Sport.
12: Buongiorno dalla redazione sportiva e da Luisa Ginetti. Apriamo con il calcio. Una Francia troppo forte batte il Marocco 2-0 e stacca il biglietto per la semifinale del mondiale. A Boston finisce 2-0 per i favoriti e solo una prestazione epica del portiere nordafricano Bonu blocca i transalpini per metà partita, prima della capitolazione nella ripresa. Mbappé sbaglia dal dischetto, ma nella ripresa sblocca la gara prima di uscire per una botta alla caviglia. Dembélé completa l'opera. Ora per Deschamps la vincente di Spagna-Belgio. Match in programma stasera alle 21. Il calciomercato Mario Gila è arrivato ieri a Milano e si prepara ad iniziare la sua nuova avventura in rossonero. Sono molto felice di essere qui, ha detto il classe 2000. Il difensore spagnolo si trasferirà al Milan per 30 milioni, bonus compresi, e firmerà un contratto di 5 anni e 5 milioni di euro a stagione. Oggi le visite mediche con il club rossonero, poi l'ufficialità. Il mercato dell'Inter prende quota dopo l'annuncio di Provedel e la chiusura per Calaili. Serve rinforzare il pacchetto arretrato dopo le partenze di De Vrij e Acerbi. In arrivo un doppio colpo, Chalobah in Paul su Alaba e Lukumi, poi un giovane. Il Napoli vuole rinforzare l'attacco e ha bloccato Ezequiel Ceballos del Boca Juniors. Nella giornata di ieri ci sono stati nuovi contatti con gli agenti del giocatore per definire i dettagli contrattuali e ora il club azzurro dovrà cercare l'intesa con il club argentino. Il classe 2002 ha il contratto in scadenza a dicembre 2026, ma ha deciso di non rinnovare e per questo il Boca l'ha messo fuori rosa. Ed ora il tennis, tempo di semifinali maschili a Wimbledon. Oggi tocca ai migliori quattro, con l'azione sul campo centrale, che sarà sorprendentemente inaugurata alle 14.30 da Zverev e Ferri. Subito a seguire Jannik Sinner, il campione in carica per il secondo anno di fila qui all'All England Club, affronterà al penultimo atto del torneo Novak Djokovic. Per il serbo numero 7 del tabellone, si tratta della 15ª semifinale sui prati londinesi, 55ª a livello slam. Per l'azzurro invece la 10ª in assoluto nei major, la 3ª ai championships. Definita ieri la finale femminile, per la prima volta nella storia sarà tutta ceca. Carolina Muchova contro Linda Noskova. La MotoGP mondiale al giro di boa, fino a domenica 12 luglio si corre al Sachsenring per il Gran Premio di Germania, 11° appuntamento della stagione 2026. Si parte oggi con le prove libere alle 10.45. Nel pomeriggio alle 15 si inizia a fare sul serio con le prequalifiche che metteranno in palio i primi 10 pass per il Q2. A caccia di riscatto Marco Bezzecchi, caduto ad Assen, sia nella sprint sia nella gara della domenica, e superato da Martin in vetta alla classifica mondiale. Ciclismo oggi, la 7ª tappa del Tour de France dopo il tappone del Tourmalet. Arriva la giornata dedicata ai velocisti. Una tappa a tavola da biliardo risale la Francia nel sud-ovest, partendo da Jetmu, attraversando le terre di Guascogna, passando per Mont-de-Marsan per arrivare a Bordeaux. Partenza prevista dopo le 13.15, arrivo intorno alle 17.30. In maglia gialla c'è Pogacar, che ieri ha vinto la 6ª tappa. E per ora è tutto, a più tardi.
17: News.
12: Buongiorno dalla redazione.
14: In apertura alla cronaca, l'uomo che ha ucciso l'ex compagna a Loreto ha confessato il delitto. Il 39enne è arrivato in caserma con i vestiti insanguinati e ha confessato l'omicidio. A quel punto i carabinieri hanno fatto irruzione nell'abitazione e hanno trovato il corpo senza vita della donna, Luigia Fortunato, supino in corridoio, che presentava i segni di tante coltellate. Giovedì sera i due, secondo le prime informazioni, avrebbero litigato per vari motivi, tra cui la gestione del figlio, che non era in casa in quel momento.
12: Andiamo all'estero. In Spagna almeno 11 persone sono morte nell'incendio di un bosco nella provincia di Almeria, ma il totale tra morti e dispersi in tutta l'Andalusia devastata dagli incendi è di 19. Il devastante rogo è scoppiato ieri nel comune di Los Gallardos. Fonti del governo hanno dichiarato alla stampa locale che il bilancio delle vittime è provvisorio. Per il ministro della Presidenza, della Sanità e delle Emergenze dell'Andalusia, Antonio Sanz, la situazione è una tragedia senza precedenti. Attualmente circa 150 persone e 4 autopompe sono impegnate nelle operazioni di spegnimento del rogo.
14: Ora in Francia, un adolescente di 17 anni è morto a Aulnoy-Aymer, nel nord del paese, dopo essere caduto da un camion durante i festeggiamenti della vittoria della Francia sul Marocco nella partita del Mondiale di calcio. Lo riferiscono i media francesi. Il giovane era montato sul retro di un camion che si trovava nel traffico durante un corteo nel centro della città.
12: Torniamo in Italia. Paura ieri sera ad Arrone, piccolo centro della Valnerina, dove nell'area degli impianti sportivi una bimba di 4 anni è stata aggredita da quello che per il sindaco era un lupo, che è spuntato dal parcheggio, l'avrebbe raggiunta mentre stava giocando vicino ad un albero e morsa alle spalle. Ha dentato la maglietta per poi, riferiscono i testimoni, trascinarla per qualche metro. La possibile presenza di un lupo nella zona dove è avvenuta l'aggressione era già stata segnalata alcuni giorni fa dopo alcuni avvistamenti, in un caso anche filmato.
14: Economia. Emirates Telecommunications ha ceduto la sua intera quota del 16% in Vodafone all'imprenditore francese Xavier Niel, il fondatore del gruppo delle telecomunicazioni Iliad e principale azionista di Le Monde. La partecipazione è stata valutata in 6 miliardi di dollari, con un premio del 15% rispetto all'ultimo prezzo delle azioni Vodafone, e sarà rilevata da una società veicolo chiamata Vega, detenuta dalla famiglia dell'imprenditore.
12: Chiudiamo con i motori. MotoGP in pista al Sachsenring per le prove libere dalle 10.45. Occhi puntati su Marco Bezzecchi, non al meglio dopo la brutta caduta di Assen, e su Pedro Acosta, reduce dall'operazione al polso per risolvere la sindrome del tunnel carpale. Ancora assenti gli infortunati al Alderghe e Zarco. Nel pomeriggio delle 15 appuntamento con le prequalifiche per decidere i primi 10 al Q2 di sabato.
14: È tutto, al prossimo aggiornamento.
13: GR News. Buongiorno. Dei pinoli.
17: Le ho date a un'agenzia che mi fa la pubblicità e li manda sulla Luna.
13: Ma mandano i pinoli sulla Luna?
17: Eh sì, perché in assenza di gravità è più facile fare il pesto.
18: Gruppo Next. Pubblicità su tutti i media in Italia ed Europa. E in futuro sulla Luna. Solo con forniture di prodotti. Anche pinoli. Gruppo Next. Campagne in radio, TV, stampa con triangolazione commerciale intelligente.
13: Buongiorno Italia. Tutte le news su Radio GR News.
7: Sono le 11 e 28 minuti.
13: News.
8: Buona giornata ancora e ben ritrovati dalla redazione. È iniziata la terza ondata di calore di questa estate che secondo gli esperti non darà tregua all'Italia almeno fino al 20 luglio. Dopo i 38-40 gradi raggiunti durante i picchi estremi della seconda ondata di calore arrivano temperature elevate anche nei prossimi giorni. Bollino rosso per Firenze e Perugia. Oggi è sabato, ben 43 gradi lunedì nelle zone interne della Sardegna. E il gran caldo favorisce gli incendi. Almeno 12 persone sono morte a causa di un arrugo che sta devastando un bosco nella provincia di Almeria in Spagna. Il paese è attualmente interessato da un'ondata di caldo e negli ultimi giorni diverse zone dell'Andalusia erano state poste in allerta arancione. A fine maggio il primo ministro Pedro Sanchez aveva annunciato che la Spagna avrebbe dispiegato durante l'estate il più imponente dispositivo antincendio mai mobilitato nel paese. Veniamo in Italia, ennesimo femminicidio, questa volta a Loreto, nelle Marche, il servizio della redazione.
9: Una donna di 33 anni è stata uccisa coltellata al culmine di una lite con l'ex compagno in un'abitazione in via Bramante a Loreto, in provincia di Ancona. L'allarme sarebbe stato dato al 112 da alcuni residenti che hanno visto l'uomo, 35 anni, barcollante in strada, mentre diceva di aver ucciso la sua ex compagna. L'uomo poi è stato fermato dai carabinieri in strada e portato nella caserma di Porto Recanati.
8: Si allarga anche a RFI l'indagine della Procura di Santa Maria Capua Vetere sulla maxi tangente versata dall'imprenditore casertano delle cave Antonio Luserta, l'ex sindaco di Caserta Carlo Marino, legata all'aggiudicazione dell'appalto da oltre 9 milioni di euro per il conferimento di 2 milioni di metri cubi di terre e rocce da scavo provenienti dai cantieri per la realizzazione della linea alta velocità Napoli-Bari in corso di costruzione. Un'altra mazzetta di quasi 500.000 euro sarebbe stata versata al funzionario di RFI Domenico Semplice, indagato per corruzione insieme alla moglie Laura Arena, avvocato, agli imprenditori delle cave Giovanni Sferragatta e Vincenzo Bifulco e a Gaetano Sacco, architetto e consulente degli imprenditori coinvolti. Lo sport e il calcio, i mondiali verso la fase conclusiva tra spettacolo e conferme, il servizio della redazione.
10: È la Francia la prima semifinalista dei mondiali 2026 di calcio. La nazionale di Deschamps batte agevolmente 2-0 il Marocco, cui non concede la rivincita del 2022 al termine di una partita dominata in lungo e in largo, sbloccata nella ripresa solo per le grandi parate di Bounou, decisivo prima nel respingere un rigore calciato da Mbappé e poi in almeno tre occasioni nel primo tempo. Il portiere marocchino non può nulla però nella ripresa, quando lo stesso Mbappé sblocca la gara con una perla da fuori. Ottavo gol in questo mondiale come Messi, ventesimo totale nella Coppa del Mondo al minuto 60. Nemmeno il tempo per il Marocco di riorganizzarsi, che Dembélé approfitta di un varco centrale per raddoppiare al 66esimo e chiudere così di fatto i conti. La Francia ottiene così la sua sesta vittoria in altrettante partite in questo mondiale e ribadisce il proprio strapotere assoluto. Il Marocco abbandona invece la competizione giocando al di sotto delle proprie possibilità, ma contro un avversario nettamente superiore. Ora Deschamps aspetta in semifinale la vincente di Spagna-Belgio.
8: Il tennis questa sera si rinnova la sfida tra due icone del tennis internazionale. Nel pomeriggio sul centrale di Wimbledon si ritroveranno di fronte l'attuale numero uno Jannik Sinner e l'ex numero uno Novak Djokovic, in palio un posto nella finale dello Slam londinese. E il dodicesimo confronto diretto: Sinner è avanti 6-5 nel bilancio complessivo e 3-2 nelle semifinali Slam, ma Djokovic ha ottenuto una celebre vittoria nel loro incontro più recente, un'epica affermazione in 5 set nella semifinale degli Australian Open di quest'anno. Abbiamo terminato, a più tardi.
13: Meteo.
11: Lieve calo della pressione atmosferica, ma con conseguenze piuttosto blande e limitate ai rilievi settentrionali. Nella prima parte della giornata sole dominante su tutto il paese, con cielo sereno, salvo per qualche innocua velatura al nord. Nel pomeriggio l'instabilità si farà via via più marcata, specialmente sull'arco alpino centro-occidentale, col rischio temporalesco, sempre in genere buono altrove. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Federico Brescia.
13: News.
19: Buongiorno da Nicola De Muro. Dopo due notti di raid americani contro l'Iran, le risposte iraniane contro i paesi del Golfo sono contrastanti. Le notizie in merito alla notte scorsa: Teheran denuncia di aver subito attacchi in diverse aree del proprio territorio e chiude per risposta lo stretto di Hormuz. Gli USA fanno sapere di non aver effettuato attacchi e alcuni esperti militari USA parlano di possibili attacchi israeliani. E la TV di Stato israeliana Khan riferisce che l'esercito di Tel Aviv sarebbe pronto a unirsi agli Stati Uniti nei nuovi attacchi, ma attende il via libera del presidente americano Trump. E anche il New York Post, citando una fonte israeliana, scrive che lo Stato ebraico sarebbe interessato a partecipare a futuri attacchi. Corsa contro il tempo in Spagna per domare il vasto incendio boschivo scoppiato nella provincia sudorientale di Almeria in Andalusia. 12 morti accertati, 7 i feriti, diversi gravi. Alcune vittime sono state trovate all'interno di auto avvolte dalle fiamme, alimentate anche dalle temperature torride di questi giorni. Evacuate centinaia di persone. Secondo quanto riferito da alcuni testimoni, il rogo sarebbe stato causato da un cavo elettrico caduto a terra che ha incendiato la vegetazione secca prima di propagarsi rapidamente. Sarebbe maturato al culmine di una lite il femminicidio avvenuto ieri a Loreto, in provincia di Ancona. Una donna di 33 anni, Luigia Fortunato, è stata uccisa a coltellate nella sua abitazione dall'ex compagno, un 35enne di origine tunisina. L'uomo, bloccato in strada in stato confusionale, con i vestiti ancora sporchi di sangue, è stato condotto in caserma dove avrebbe confessato il delitto. La coppia, separata da tempo, ha un figlio di 7 anni che si trovava dalla nonna. E ieri la corte d'assise di Macerata ha condannato all'ergastolo Massimo Malavolta, il 50enne accusato di aver ucciso di botte la moglie Emanuela Massicci, 45 anni, nella loro abitazione a Castignano, in provincia di Ascoli Piceno. La donna, secondo quanto accertato, fu sottoposta per mesi a violenze sempre più gravi, culminate in una vera e propria tortura nei giorni precedenti l'omicidio, consumata anche in presenza dei figli minori. È tutto. A più tardi.
13: Radio GR News. Notiziari a flusso continuo.
7: Sono le 11 e 35 minuti.
13: News.
12: Buongiorno dalla redazione.
14: In apertura la cronaca: l'uomo che ha ucciso l'ex compagna a Loreto ha confessato il delitto. Il 39enne è arrivato in caserma con i vestiti insanguinati e ha confessato l'omicidio. A quel punto i carabinieri hanno fatto irruzione nell'abitazione e hanno trovato il corpo senza vita della donna, Luigia Fortunato, supino in corridoio, che presentava i segni di tante coltellate. Giovedì sera i due, secondo le prime informazioni, avrebbero litigato per vari motivi, tra cui la gestione del figlio, che non era in casa in quel momento.
12: Andiamo all'estero. In Spagna almeno 11 persone sono morte nell'incendio di un bosco nella provincia di Almeria, ma il totale tra morti e dispersi in tutta l'Andalusia devastata dagli incendi è di 19. Il devastante rogo è scoppiato ieri nel comune di Los Gallardos. Fonti del governo hanno dichiarato alla stampa locale che il bilancio delle vittime è provvisorio. Per il ministro della Presidenza, della Sanità e delle Emergenze dell'Andalusia, Antonio Sanz, la situazione è una tragedia senza precedenti. Attualmente circa 150 persone e 4 autopompe sono impegnate nelle operazioni di spegnimento del rogo.
14: Ora in Francia, un adolescente di 17 anni è morto a Aulnoye-Aymer, nel nord del paese, dopo essere caduto da un camion durante i festeggiamenti della vittoria della Francia sul Marocco nella partita del Mondiale di calcio. Lo riferiscono i media francesi. Il giovane era montato sul retro di un camion che si trovava nel traffico durante un corteo nel centro della città.
12: Torniamo in Italia. Paura ieri sera ad Arrone, piccolo centro della Valnerina, dove nell'area degli impianti sportivi una bimba di 4 anni è stata aggredita da quello che per il sindaco era un lupo, che spuntato dal parcheggio l'avrebbe raggiunta mentre stava giocando vicino ad un albero e morsa alle spalle. Ha dentato la maglietta per poi, riferiscono i testimoni, trascinarla per qualche metro. La possibile presenza di un lupo nella zona dove è avvenuta l'aggressione era già stata segnalata alcuni giorni fa dopo alcuni avvistamenti, in un caso anche filmato.
14: Economia. Emirates Telecommunications ha ceduto la sua intera quota del 16% in Vodafone all'imprenditore francese Xavier Niel, il fondatore del gruppo delle telecomunicazioni Iliad e principale azionista di Le Monde. La partecipazione è stata valutata in 6 miliardi di dollari, con un premio del 15% rispetto all'ultimo prezzo delle azioni Vodafone, e sarà rilevata da una società veicolo chiamata Vega, detenuta dalla famiglia dell'imprenditore.
12: Chiudiamo con i motori. MotoGP in pista al Sachsenring per le prove libere dalle 10.45. Occhi puntati su Marco Bezzecchi, non al meglio dopo la brutta caduta di Assen, e su Pedro Acosta, reduce dall'operazione al polso per risolvere la sindrome del tunnel carpale. Ancora assenti gli infortunati al Alderghe e Zarco. Nel pomeriggio delle 15 appuntamento con le prequalifiche per decidere i primi 10 al Q2 di sabato.
14: È tutto, al prossimo aggiornamento.
13: Meteo.
11: La pressione atmosferica è in lieve diminuzione, ma gli effetti saranno limitati e interesseranno soprattutto i rilievi settentrionali. In mattinata il sole sarà protagonista su tutto il paese, con cielo sereno e soltanto qualche innocua velatura al nord. Durante le ore pomeridiane l'instabilità tenderà ad aumentare, in particolare sull'arco alpino centro-occidentale, dove sarà possibile lo sviluppo di temporali. Sul resto del territorio il tempo resterà in prevalenza stabile e soleggiato. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Federico Brescia.
13: Sport.
12: Buongiorno dalla redazione sportiva e da Luisa Ginetti. Apriamo con il calcio. Una Francia troppo forte batte il Marocco 2-0 e stacca il biglietto per la semifinale del Mondiale. A Boston finisce 2-0 per i favoriti e solo una prestazione epica del portiere nordafricano Bonu blocca i transalpini per metà partita, prima della capitolazione nella ripresa. Mbappé sbaglia dal dischetto, ma nella ripresa sblocca la gara prima di uscire per una botta alla caviglia. Dembélé completa l'opera. Ora per Deschamps la vincente di Spagna-Belgio. Match in programma stasera alle 21. Il calciomercato Mario Hila è arrivato ieri a Milano e si prepara ad iniziare la sua nuova avventura in rossonero. Sono molto felice di essere qui, ha detto il classe 2000. Il difensore spagnolo si trasferirà al Milan per 30 milioni, bonus compresi, e firmerà un contratto di 5 anni e 5 milioni di euro a stagione. Oggi le visite mediche con il club rossonero, poi l'ufficialità. Il mercato dell'Inter prende quota dopo l'annuncio di Provedel e la chiusura per Calaili. Serve rinforzare il pacchetto arretrato dopo le partenze di De Vrij e Acerbi. In arrivo un doppio colpo, Chalobah in Paul su Alaba e Lukumi, poi un giovane. Il Napoli vuole rinforzare l'attacco e ha bloccato Ezequiel Ceballos del Boca Juniors. Nella giornata di ieri ci sono stati nuovi contatti con gli agenti del giocatore per definire i dettagli contrattuali e ora il club azzurro dovrà cercare l'intesa con il club argentino. Il classe 2002 ha il contratto in scadenza a dicembre 2026, ma ha deciso di non rinnovare e per questo il Boca l'ha messo fuori rosa. Ed ora il tennis, tempo di semifinali maschili a Wimbledon. Oggi tocca ai migliori quattro, con l'azione sul campo centrale, che sarà sorprendentemente inaugurata alle 14.30 da Zverev e Ferri. Subito a seguire Jannik Sinner, il campione in carica per il secondo anno di fila qui all'All England Club, affronterà al penultimo atto del torneo Novak Djokovic. Per il serbo numero 7 del tabellone, si tratta della 15ª semifinale sui prati londinesi, 55ª a livello slam. Per l'azzurro invece la 10ª in assoluto nei major, la 3ª ai championships. Definita ieri la finale femminile, per la prima volta nella storia sarà tutta ceca, Carolina Muchova contro Linda Noskova. La MotoGP mondiale al Giro di Boa, fino a domenica 12 luglio si corre al Sachsenring per il Gran Premio di Germania, 11° appuntamento della stagione 2026. Si parte oggi con le prove libere alle 10.45, nel pomeriggio alle 15 si inizia a fare sul serio con le prequalifiche che metteranno in palio i primi 10 pass per il Q2. A caccia di riscatto Marco Bezzecchi, caduto ad Assen, sia nella sprint sia nella gara della domenica, e superato da Martin in vetta alla classifica mondiale. Ciclismo, oggi la 7ª tappa del Tour de France dopo il tappone del del Tourmalet. Arriva la giornata dedicata ai velocisti. Una tappa a tavola da biliardo risale la Francia nel sud-ovest, partendo da Jetmu, attraversando le terre di Guascogna, passando per Mont de Marsan, per arrivare a Bordeaux. Partenza prevista dopo le 13:15, arrivo intorno alle 17:30. In maglia gialla c'è Pogacar, che ieri ha vinto la sesta tappa. E per ora è tutto, a più tardi.
5: Ogni giorno sul sito di GR News ascolta le nostre notizie e leggi gli approfondimenti su politica ed economia. Visita il sito grnews.fm e scarica la nostra applicazione.
13: Economy News.
15: Buon venerdì 10 luglio e benvenuti all'ascolto di Economy News, la rubrica semplificata di informazioni economiche in onda tutti i giorni su GR News, la radio di notizie a flusso continuo. Il Misery Index di Confcommercio, ossia l'indicatore del disagio sociale causato dalla disoccupazione estesa, composta da disoccupati, sottooccupati, cassa integrati e individui scoraggiati, e dalla variazione percentuale dei prezzi dei beni e dei servizi ad alta frequenza d'acquisto, torna a scendere nel mese di giugno, attestandosi a quota 9,9, e cioè a 0,3 di punto in meno rispetto al mese precedente. La stima pubblicata dall'ufficio studi Confcommercio è il risultato di un rallentamento del tasso di inflazione per i beni e servizi ad alta frequenza d'acquisto, che scende al 4,1 rispetto al 4,4% di maggio, e di una lieve riduzione del tasso di disoccupazione esteso, che scende dal 5,5 al 5,4%. Quindi, per quanto concerne il mercato del lavoro, a giugno si calcola una crescita marginale del numero di occupati e una lieve riduzione delle persone in cerca d'occupazione, il che conferma che l'andamento occupazionale in Italia si mantiene in una situazione di vivacità che porterebbe il tasso di disoccupazione ufficiale al 4,9%. Quanto invece all'inflazione dei beni e dei servizi ad alta frequenza d'acquisto, nei prossimi mesi potrebbero consolidarsi segnali di rallentamento, sempre che sui mercati internazionali le quotazioni delle materie prime, energetiche e non, e quelle degli alimentari freschi non subiscano ulteriori impennate. I dati del Misery Index di giugno lasciano pertanto prevedere un moderato calo dell'area del disagio sociale, con possibili riflessi favorevoli sulla fiducia delle famiglie, sui consumi, sulla crescita e sullo stesso mercato del lavoro. Intervenuto al convegno Genova nel mondo, il mondo a Genova, il presidente di Assarmatori, Stefano Messina, ha fatto il punto su quanto sta accadendo intorno allo stretto di Hormuz con la recentissima ripresa dei bombardamenti, spiegando che gli armatori europei, nemmeno negli ultimi giorni in cui sembrava esserci una soluzione di equilibrio e di pace definitiva, è mai venuto in mente di riportare le navi a Hormuz. Infatti, ha chiarito Messina, chi ha avuto la fortuna di non avere flotta all'interno dello stretto il 28 febbraio ne sta ben lontano. E anche quando tutto verrà risolto, i traffici non torneranno più ai livelli precedenti il conflitto, poiché, ad esempio, dallo stretto non passeranno certamente più le navi passeggeri. Nel frattempo, gli armatori si sono già organizzati con nuove rotte, che sono già operative dai primissimi giorni di marzo, perché, ha poi aggiunto il leader di Assarmatori, il ruolo di armatore è quello di essere pronto a mandare la nave, sia essa di linea che a noleggio, per conto terzi dove c'è il carico. Quindi le nuove rotte sono oggetto di un equilibrio che giorno dopo giorno si assesta. Non si va più ad Hormuz, ma certamente, ha concluso, si va con grande intensità e frequenza nelle aree vicine, che sono Oman, India, Pakistan e i paesi limitrofi. E con questa notizia termina l'edizione di Economy News. La redazione vi ringrazia per l'attenzione e vi invita a rimanere all'ascolto di GR News, la radio di notizie a flusso continuo.
13: Rimani sempre aggiornato con Radio GR News.
7: Sono le 11:45.
13: News.
8: Buona giornata ancora e ben ritrovati dalla redazione. È iniziata la terza ondata di calore di questa estate, che secondo gli esperti non darà tregua all'Italia, almeno fino al 20 luglio. Dopo i 38-40 gradi raggiunti durante i picchi estremi della seconda ondata di calore, arrivano temperature elevate anche nei prossimi giorni. Bollino rosso per Firenze e Perugia. Oggi è sabato, ben 43 gradi lunedì nelle zone interne della Sardegna. E il gran caldo favorisce gli incendi. Almeno 12 persone sono morte a causa di un arrugo che sta devastando un bosco nella provincia di Almeria, in Spagna. Il paese è attualmente interessato da un'ondata di caldo e negli ultimi giorni diverse zone dell'Andalusia erano state poste in allerta arancione. A fine maggio il primo ministro Pedro Sanchez aveva annunciato che la Spagna avrebbe dispiegato durante l'estate il più imponente dispositivo antincendio mai mobilitato nel paese. Veniamo in Italia, ennesimo femminicidio, questa volta a Loreto, nelle Marche, il servizio della redazione.
9: Una donna di 33 anni è stata uccisa coltellata al culmine di una lite con l'ex compagno in un'abitazione in via Bramante a Loreto, in provincia di Ancona. L'allarme sarebbe stato dato al 112 da alcuni residenti che hanno visto l'uomo, 35 anni, barcollante in strada mentre diceva di aver ucciso la sua ex compagna. L'uomo poi è stato fermato dai carabinieri in strada e portato nella caserma di Porto Recanati.
8: Si allarga anche a RFI l'indagine della Procura di Santa Maria Capua Vetere sulla maxi tangente versata dall'imprenditore casertano delle cave Antonio Luserta, l'ex sindaco di Caserta Carlo Marino, legata all'aggiudicazione dell'appalto da oltre 9 milioni di euro per il conferimento di 2 milioni di metri cubi di terre e rocce da scavo provenienti dai cantieri per la realizzazione della linea alta velocità Napoli-Bari in corso di costruzione. Un'altra mazzetta di quasi 500.000 euro sarebbe stata versata al funzionario di RFI Domenico Semplice, indagato per corruzione insieme alla moglie Laura Arena, avvocato, agli imprenditori delle cave Giovanni Sferragatta e Vincenzo Bifulco e a Gaetano Sacco, architetto e consulente degli imprenditori coinvolti. Lo sport e il calcio, i mondiali verso la fase conclusiva tra spettacolo e conferme, il servizio della redazione.
10: È la Francia la prima semifinalista dei mondiali 2026 di calcio. La nazionale di Deschamps batte agevolmente 2-0 il Marocco, cui non concede la rivincita del 2022 al termine di una partita dominata in lungo e in largo, sbloccata nella ripresa solo per le grandi parate di Bounou, decisivo prima nel respingere un rigore calciato da Mbappé e poi in almeno tre occasioni nel primo tempo. Il portiere marocchino non può nulla però nella ripresa, quando lo stesso Mbappé sblocca la gara con una perla da fuori, ottavo gol in questo mondiale come Messi, 20° totale nella Coppa del Mondo al minuto 60. Nemmeno il tempo per il Marocco di riorganizzarsi, che Dembélé approfitta di un varco centrale per raddoppiare al 66° e chiudere così di fatto i conti. La Francia ottiene così la sua sesta vittoria in altrettante partite in questo mondiale e ribadisce il proprio strapotere assoluto. Il Marocco abbandona invece la competizione giocando al di sotto delle proprie possibilità, ma contro un avversario nettamente superiore. Ora Deschamps aspetta in semifinale la vincente di Spagna-Belgio.
8: Il tennis questa sera si rinnova la sfida tra due icone del tennis internazionale. Nel pomeriggio sul centrale di Wimbledon si ritroveranno di fronte l'attuale numero uno Jannik Sinner e l'ex numero uno Novak Djokovic, in palio un posto nella finale dello Slam londinese. È il 12° confronto diretto. Sinner è avanti 6-5 nel bilancio complessivo e 3-2 nelle semifinali Slam, ma Djokovic ha ottenuto una celebre vittoria nel loro incontro più recente, un'epica affermazione in 5 set nella

0: fermati in auto mentre cercavano di fuggire. La Farnesina fa sapere che al momento non risultano italiani coinvolti. Secondo quanto riferito da alcuni testimoni, il rogo sarebbe stato causato da un cavo elettrico caduto a terra che ha incendiato la vegetazione secca prima di propagarsi rapidamente, alimentato anche dal forte vento. Il presidente del governo regionale Moreno ha parlato di una tragedia senza precedenti. Immensa tristezza per quanto accaduto è stata espressa anche dal premier spagnolo Sanchez. Fase di incertezza nella crisi tra USA e Iran. Dopo due notti di attacchi sempre più intensi nella notte trascorsa, gli USA fanno sapere di non aver effettuato raid, anche se Teheran riferisce di alcune esplosioni sul proprio territorio. La Repubblica Islamica aveva comunicato di aver chiuso lo stretto di Hormuz, ma negli ultimi giorni, secondo i dati di tracciamento navale, un numero crescente di navi cisterna per il trasporto di gas ha ripreso ad attraversare il tratto di mare. E cresce la tensione sul fronte israeliano. Secondo i media, Tel Aviv starebbe valutando un nuovo coinvolgimento negli attacchi contro l'Iran, in attesa di un'eventuale via libera di Trump. Il Wall Street Journal riferisce inoltre che il premier Netanyahu avrebbe condiviso con Washington informazioni su un presunto piano iraniano per colpire il presidente americano. È accusato di omicidio volontario aggravato il 39enne di origine tunisina che ieri sera ha ucciso a coltellate la ex compagna Luigia Fortunato nella sua abitazione a Loreto, in provincia di Ancona. Poco dopo si sarebbe presentato nella caserma di Porto Recanati confessando di aver ucciso la 33enne. Nella notte i carabinieri gli hanno formalizzato il fermo. La tragedia, secondo quanto ricostruito, si sarebbe consumata al termine di una lite scoppiata probabilmente per la custodia del figlio della coppia, un bambino di 7 anni che ieri sera si trovava a casa della nonna. Tennis, attesa alle stelle per la semifinale a Wimbledon tra Jannik Sinner e Novak Djokovic, remake della gara dello scorso anno vinta dal numero uno al mondo. C'è pressione, ma sono felice di scendere in campo, le parole della vigilia dell'azzurro che poi ha lodato il campione serbo. L'atteggiamento di Nole è incredibile. Prima sul centrale, spazio all'altra sfida tra Zverev e Ferri in campo dalle 14:30. Ed è tutto, grazie per l'ascolto. A più tardi.
1: Meteo. Lieve calo della pressione atmosferica, ma con conseguenze piuttosto blande e limitate ai rilievi settentrionali. Nella prima parte della giornata sole dominante su tutto il paese, con cielo sereno, salvo per qualche innocua velatura al nord. Nel pomeriggio l'instabilità si farà via via più marcata, specialmente sull'arco alpino centro-occidentale, col rischio temporalesco, sempre in genere buono altrove. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Federico Brescia.
2: News. Buongiorno dalla redazione.
3: In apertura alla cronaca, l'uomo che ha ucciso l'ex compagna a Loreto ha confessato il delitto. Il 39enne è arrivato in caserma con i vestiti insanguinati e ha confessato l'omicidio. A quel punto i carabinieri hanno fatto irruzione nell'abitazione e hanno trovato il corpo senza vita della donna, Luigia Fortunato, supino in corridoio, che presentava i segni di tante coltellate. Giovedì sera i due, secondo le prime informazioni, avrebbero litigato per vari motivi, tra cui la gestione del figlio, che non era in casa in quel momento.
2: Andiamo all'estero. In Spagna almeno 11 persone sono morte nell'incendio di un bosco nella provincia di Almeria, ma il totale tra morti e dispersi in tutta l'Andalusia devastata dagli incendi è di 19. Il devastante rogo è scoppiato ieri nel comune di Los Gallardos. Fonti del governo hanno dichiarato alla stampa locale che il bilancio delle vittime è provvisorio. Per il ministro della Presidenza, della Sanità e delle Emergenze dell'Andalusia, Antonio Sanz, la situazione è una tragedia senza precedenti. Attualmente circa 150 persone e 4 autopompe sono impegnate nelle operazioni di spegnimento del rogo.
3: Ora in Francia, un adolescente di 17 anni è morto a Aulnoy-Aymer, nel nord del paese, dopo essere caduto da un camion durante i festeggiamenti della vittoria della Francia sul Marocco nella partita del mondiale di calcio. Lo riferiscono i media francesi. Il giovane era montato sul retro di un camion che si trovava nel traffico durante un corteo nel centro della città.
2: Torniamo in Italia. Paura ieri sera ad Arrone, piccolo centro della Valnerina, dove nell'area degli impianti sportivi una bimba di 4 anni è stata aggredita da quello che per il sindaco era un lupo, che è spuntato dal parcheggio, l'avrebbe raggiunta mentre stava giocando vicino ad un albero e morsa alle spalle. Ha dentato la maglietta per poi, riferiscono i testimoni, trascinarla per qualche metro. La possibile presenza di un lupo nella zona dove è avvenuta l'aggressione era già stata segnalata alcuni giorni fa dopo alcuni avvistamenti, in un caso anche filmato.
3: Economia. Emirates Telecommunications ha ceduto la sua intera quota del 16% in Vodafone all'imprenditore francese Xavier Niel, il fondatore del gruppo delle telecomunicazioni Iliad e principale azionista di Le Monde. La partecipazione è stata valutata in 6 miliardi di dollari con un premio del 15%.

0: 10% rispetto all'ultimo prezzo delle azioni Vodafone e sarà rilevata da una società veicolo chiamata Vega, detenuta dalla famiglia dell'imprenditore.
1: Chiudiamo con i motori, MotoGP in pista al Sachsenring per le prove libere dalle 10.45. Occhi puntati su Marco Bezzecchi, non al meglio dopo la brutta caduta di Assen, e su Pedro Acosta, reduce dall'operazione al polso per risolvere la sindrome del tunnel carpale. Ancora assenti gli infortunati al Alderghe e Zarco. Nel pomeriggio delle 15 appuntamento con le prequalifiche per decidere i primi 10 al Q2 di sabato.
0: È tutto, al prossimo aggiornamento.
2: Sport.
1: Buongiorno dalla redazione sportiva e da Luisa Ginetti. Apriamo con il calcio. Una Francia troppo forte batte il Marocco 2-0 e stacca il biglietto per la semifinale del Mondiale. A Boston finisce 2-0 per i favoriti e solo una prestazione epica del portiere nordafricano Bonu blocca i transalpini per metà partita, prima della capitolazione nella ripresa. Mbappé sbaglia dal dischetto, ma nella ripresa sblocca la gara prima di uscire per una botta alla caviglia. Dembélé completa l'opera. Ora per Deschamps, la vincente di Spagna-Belgio. Match in programma stasera alle 21. Il calciomercato Mario Gila è arrivato ieri a Milano e si prepara ad iniziare la sua nuova avventura in rossonero. Sono molto felice di essere qui, ha detto il classe 2000. Il difensore spagnolo si trasferirà al Milan per 30 milioni, bonus compresi, e firmerà un contratto di 5 anni e 5 milioni di euro a stagione. Oggi le visite mediche con il club rossonero, poi l'ufficialità. Il mercato dell'Inter prende quota dopo l'annuncio di Provedel e la chiusura per Calaili. Serve rinforzare il pacchetto arretrato dopo le partenze di De Vrij e Acerbi. In arrivo un doppio colpo, Chalobah in pole su Alaba e Lukumi, poi un giovane. Il Napoli vuole rinforzare l'attacco e ha bloccato Ezequiel Ceballos del Boca Juniors. Nella giornata di ieri ci sono stati nuovi contatti con gli agenti del giocatore per definire i dettagli contrattuali e ora il club azzurro dovrà cercare l'intesa con il club argentino. Il classe 2002 ha il contratto in scadenza a dicembre 2026, ma ha deciso di non rinnovare e per questo il Boca l'ha messo fuori rosa. Ed ora il tennis, tempo di semifinali maschili a Wimbledon. Oggi tocca ai migliori quattro, con l'azione sul campo centrale, che sarà sorprendentemente inaugurata alle 14.30 da Zverev e Ferri. Subito a seguire Jannik Sinner, il campione in carica per il secondo anno di fila qui all'All England Club, affronterà al penultimo atto del torneo Novak Djokovic. Per il serbo numero 7 del tabellone, si tratta della 15ª semifinale sui prati londinesi, 55ª a livello slam. Per l'azzurro invece la 10ª in assoluto nei major, la 3ª ai Champions. Definita ieri la finale femminile, per la prima volta nella storia sarà tutta ceca. Carolina Muchova contro Linda Noskova. La MotoGP mondiale al giro di boa, fino a domenica 12 luglio si corre al Sachsenring per il Gran Premio di Germania, 11° appuntamento della stagione 2026. Si parte oggi con le prove libere alle 10.45. Nel pomeriggio alle 15 si inizia a fare sul serio con le prequalifiche che metteranno in palio i primi 10 pass per il Q2. A caccia di riscatto Marco Bezzecchi, caduto ad Assen, sia nella sprint sia nella gara della domenica, e superato da Martin in vetta alla classifica mondiale. Ciclismo oggi, la 7ª tappa del Tour de France dopo il tappone del Tourmalet. Arriva la giornata dedicata ai velocisti. Una tappa a tavola da biliardo risale la Francia nel sud-ovest, partendo da Jetmu, attraversando le terre di Guascogna, passando per Mont-de-Marsan per arrivare a Bordeaux. Partenza prevista dopo le 13.15, arrivo intorno alle 17.30. In maglia gialla c'è Pogacar, che ieri ha vinto la 6ª tappa. E per ora è tutto, a più tardi.
2: News.
3: Una buona giornata da Barbara Salandri. Sempre più grave il bilancio dell'incendio boschivo scoppiato ieri nel comune di Los Gallardos, nella provincia di Almeria, in Andalusia, nel sud della Spagna. 11 al momento i morti accertati, 8 i feriti, di cui 4 in gravi condizioni, mentre almeno 23 persone risultano disperse. Tra le vittime ci sono anche 4 turisti britannici rimasti intrappolati in auto mentre cercavano di fuggire. La Farnesina fa sapere che al momento non risultano italiani coinvolti. Secondo quanto riferito da alcuni testimoni, il rogo sarebbe stato causato da un cavo elettrico caduto a terra che ha incendiato la vegetazione secca prima di propagarsi rapidamente, alimentato anche dal forte vento. Fase di incertezza nella crisi tra USA e Iran. Dopo 2 notti di attacchi sempre più intensi, nella notte trascorsa gli USA fanno sapere di non aver effettuato raid, anche se Teheran riferisce di alcune esplosioni sul proprio territorio. La Repubblica Islamica aveva comunicato di aver chiuso lo stretto di Hormuz, ma negli ultimi giorni, secondo i dati di tracciamento navale, un numero crescente di navi cisterna per il trasporto di gas ha ripreso ad attraversare il tratto di mare. E cresce la tensione sul fronte israeliano. Secondo i media, Tel Aviv starebbe valutando un nuovo coinvolgimento negli attacchi contro l'Iran, in attesa di un'eventuale via libera di Trump. Il Wall Street Journal riferisce inoltre che il premier Netanyahu avrebbe condiviso con Washington informazioni su un presunto piano iraniano per colpire il presidente americano. È accusato caso di omicidio volontario aggravato, il 39enne di origine tunisina che ieri sera ha ucciso a coltellate la ex compagna Luigia Fortunato nella sua abitazione a Loreto, in provincia di Ancona, poco dopo si sarebbe presentato nella caserma di Porto Recanati confessando di aver ucciso la 33enne. La tragedia, secondo quanto ricostruito, si sarebbe consumata al termine di una lite scoppiata probabilmente per la custodia del figlio della coppia, un bambino di 7 anni che ieri sera si trovava a casa della nonna. Tennis, attesa alle stelle per la semifinale a Wimbledon tra Jannik Sinner e Novak Djokovic, remake della gara dello scorso anno vinta dal numero uno al mondo. Prima sul centrale spazio all'altra sfida tra Zverev e Ferri in campo dalle 14:30. Ed è tutto, grazie per l'ascolto. A più tardi.
2: GR News. Il cosmo è la nostra casa. Cosmo 2050 in edicola con il numero imperdibile di luglio e agosto. Un appuntamento per tutti coloro che vivono la passione per lo spazio. Il sommario, la cover story è dedicata alla grande eclisse di agosto, tema del mese. Per aiutarci a conquistare il cosmo arrivano i replicanti. Space News dedicata a Luca Parmitano, la sua storia e la straordinaria partecipazione ad Artemis 3. Leggete il numero di luglio e agosto di Cosmo 2050. Ora in edicola e in digitale grazie all'applicazione. Stai ascoltando Radio GR News.
4: Sono le 12.
2: News.
5: Buona giornata ancora e ben ritrovati dalla redazione. È iniziata la terza ondata di calore di questa estate che secondo gli esperti non darà tregua all'Italia almeno fino al 20 luglio. Dopo i 38-40 gradi raggiunti durante i picchi estremi della seconda ondata di calore arrivano temperature elevate anche nei prossimi giorni. Bollino rosso per Firenze e Perugia. Oggi è sabato, ben 43 gradi lunedì nelle zone interne della Sardegna. E il gran caldo favorisce gli incendi. Almeno 12 persone sono morte a causa di un arrugo che sta devastando un bosco nella provincia di Almeria in Spagna. Il paese è attualmente interessato da un'ondata di caldo e negli ultimi giorni diverse zone dell'Andalusia erano state poste in allerta arancione. A fine maggio il primo ministro Pedro Sanchez aveva annunciato che la Spagna avrebbe dispiegato durante l'estate il più imponente dispositivo antincendio mai mobilitato nel paese. Veniamo in Italia, ennesimo femminicidio, questa volta a Loreto, nelle Marche, il servizio della redazione.
6: Una donna di 33 anni è stata uccisa coltellata al culmine di una lite con l'ex compagno in un'abitazione in via Bramante a Loreto, in provincia di Ancona. L'allarme sarebbe stato dato al 112 da alcuni residenti che hanno visto l'uomo, 35 anni, barcollante in strada, mentre diceva di aver ucciso la sua ex compagna. L'uomo poi è stato fermato dai carabinieri in strada e portato nella caserma di Porto Recanati.
5: Si allarga anche a RFI l'indagine della Procura di Santa Maria Capua Vetere sulla maxi tangente versata dall'imprenditore casertano delle cave Antonio Luserta, l'ex sindaco di Caserta Carlo Marino, legata all'aggiudicazione dell'appalto da oltre 9 milioni di euro per il conferimento di 2 milioni di metri cubi di terre e rocce da scavo provenienti dai cantieri per la realizzazione della linea alta velocità Napoli-Bari in corso di costruzione. Un'altra mazzetta di quasi 500.000 euro sarebbe stata versata al funzionario di RFI Domenico Semplice, indagato per corruzione insieme alla moglie Laura Arena, avvocato, agli imprenditori delle cave Giovanni Sferagatta e Vincenzo Bifulco e a Gaetano Sacco, architetto e consulente degli imprenditori coinvolti. Lo sport e il calcio, i mondiali verso la fase conclusiva tra spettacolo e conferme, il servizio della redazione.
7: È la Francia, la prima semifinalista dei mondiali 2026 di calcio. La nazionale di Deschamps batte agevolmente 2-0 il Marocco, cui non concede la rivincita del 2022 al termine di una partita dominata in lungo e in largo, sbloccata nella ripresa solo per le grandi parate di Bounou, decisivo prima nel respingere un rigore calciato da Mbappé e poi in almeno 3 occasioni nel primo tempo. Il portiere marocchino non può nulla però nella ripresa, quando lo stesso Mbappé sblocca la gara con una perla da fuori, 8° gol in questo mondiale, come Messi, 20° totale nella Coppa del Mondo al minuto 60. Nemmeno il tempo per il Marocco di riorganizzarsi, che Dembélé approfitta di un varco centrale per raddoppiare al 66° e chiudere così di fatto i conti. La Francia ottiene così la sua 6ª vittoria in altrettante partite in questo mondiale e ribadisce il proprio strapotere assoluto. Il Marocco abbandona invece la competizione giocando al di sotto delle proprie possibilità, ma contro un avversario nettamente superiore. Ora Deschamps aspetta in semifinale la vincente di Spagna-Belgio.
5: Il tennis questa sera si rinnova la sfida tra due icone del tennis internazionale. Nel pomeriggio sul centrale di Wimbledon si ritroveranno di fronte l'attuale numero uno Jannik Sinner e l'ex numero uno Novak Djokovic, in palio un posto nella finale dello Slam londinese. E il dodicesimo confronto diretto: Sinner è avanti 6-5 nel bilancio complessivo e 3-2 nelle semifinali Slam, ma Djokovic ha ottenuto una celebre vittoria nel loro incontro più recente, un'epica affermazione in 5 set nella semifinale degli Australian Open di quest'anno. Abbiamo terminato, a più tardi.
8: Meteo. La pressione atmosferica è in lieve diminuzione, ma gli effetti saranno limitati e interesseranno soprattutto i rilievi settentrionali. In mattinata il sole sarà protagonista su tutto il paese, con cielo sereno e soltanto qualche innocua velatura al nord. Durante le ore pomeridiane l'instabilità tenderà ad aumentare, in particolare sull'arco alpino centro-occidentale, dove sarà possibile lo sviluppo di temporali. Sul resto del territorio il tempo resterà in prevalenza stabile e soleggiato. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Federico Brescia.
2: News.
3: Una buona giornata da Barbara Salandri. Sempre più grave il bilancio dell'incendio boschivo scoppiato ieri nel comune di Los Gallardos, nella provincia di Almeria, in Andalusia, nel sud della Spagna. 11 al momento i morti accertati, 8 i feriti, di cui 4 in gravi condizioni, mentre almeno 23 persone risultano disperse. Tra le vittime ci sono anche 4 turisti britannici rimasti intrappolati in auto mentre cercavano di fuggire. La Farnesina fa sapere che al momento non risultano italiani coinvolti. Secondo quanto riferito da alcuni testimoni, il rogo sarebbe stato causato da un cavo elettrico caduto a terra che ha incendiato la vegetazione secca prima di propagarsi rapidamente, alimentato anche dal forte vento. Il presidente del governo regionale Moreno ha parlato di una tragedia senza precedenti. Immensa tristezza per quanto accaduto è stata espressa anche dal premier spagnolo Sanchez. Fase di incertezza nella crisi tra USA e Iran. Dopo 2 notti di attacchi sempre più intensi nella notte trascorsa, gli USA fanno sapere di non aver effettuato raid, anche se Teheran riferisce di alcune esplosioni sul proprio territorio. La Repubblica Islamica aveva comunicato di aver chiuso lo stretto di Hormuz, ma negli ultimi giorni, secondo i dati di tracciamento navale, un numero crescente di navi cisterna per il trasporto di gas ha ripreso ad attraversare il tratto di mare. E cresce la tensione sul fronte israeliano. Secondo i media, Tel Aviv starebbe valutando un nuovo coinvolgimento negli attacchi contro l'Iran, in attesa di un'eventuale via libera di Trump. Il Wall Street Journal riferisce inoltre che il premier Netanyahu avrebbe condiviso con Washington informazioni su un presunto piano iraniano per colpire il presidente americano. È accusato di omicidio volontario aggravato il 39enne di origine tunisina che ieri sera ha ucciso a coltellate la ex compagna Luigia Fortunato nella sua abitazione a Loreto, in provincia di Ancona. Poco dopo si sarebbe presentato nella caserma di Porto Recanati confessando di aver ucciso la 33enne. Nella notte i carabinieri gli hanno formalizzato il fermo. La tragedia, secondo quanto ricostruito, si sarebbe consumata al termine di una lite scoppiata probabilmente per la custodia del figlio della coppia, un bambino di 7 anni che ieri sera si trovava a casa della nonna. Tennis, attesa alle stelle per la semifinale a Wimbledon tra Jannik Sinner e Novak Djokovic, remake della gara dello scorso anno vinta dal numero uno al mondo. C'è pressione, ma sono felice di scendere in campo, le parole della vigilia dell'azzurro che poi ha lodato il campione serbo. L'atteggiamento di Nole è incredibile. Prima sul centrale spazio all'altra sfida tra Zverev e Ferri in campo dalle 14:30. Ed è tutto, grazie per l'ascolto. A più tardi.
2: Radio GR News. Notiziari a flusso continuo.
4: Sono le 12 e 8 minuti.
2: Sport.
5: Appuntamento con lo sport, ben ritrovati dalla redazione. Il calcio in apertura ai mondiali verso la fase conclusiva tra spettacolo e conferme, il servizio della redazione.
7: È la Francia la prima semifinalista dei mondiali 2026 di calcio. La nazionale di Deschamps batte agevolmente 2-0 il Marocco, cui non concede la rivincita del 2022 al termine di una partita dominata in lungo e in largo, sbloccata nella ripresa solo per le grandi parate di Bounou, decisivo prima nel respingere un rigore calciato da Mbappé e poi in almeno 3 occasioni nel primo tempo. Il portiere marocchino non può nulla però nella ripresa, quando lo stesso Mbappé sblocca la gara con una perlata fuori. 8° gol in questo mondiale come Messi, 20° totale nella Coppa del Mondo al minuto 60. Nemmeno il tempo per il Marocco di riorganizzarsi, che Dembélé approfitta di un varco centrale per raddoppiare al 66° e chiudere così di fatto i conti. La Francia ottiene così la sua 6ª vittoria in altrettante partite in questo mondiale e ribadisce il proprio strapotere assoluto. Il Marocco abbandona invece la competizione giocando al di sotto delle proprie possibilità, ma contro un avversario nettamente superiore. Ora Deschamps aspetta in semifinale la vincente di Spagna-Belgio.
5: E a proposito di mondiali di calcio, sarà messo all'asta con una base di partenza di 2,5 milioni di dollari il pallone utilizzato da Diego Armando Maradona nella storica sfida tra Argentina e Inghilterra nei mondiali di Messico 86. L'asta è in programma il prossimo 22 agosto. Lo riferisce la CBS, precisando che la casa d'aste ha annunciato la vendita sottolineando l'unicità dell'oggetto e il suo valore storico, considerato da molti collezionisti il santo graal del calcio. Il pallone Adidas Azteca fu utilizzato nei 90 minuti dei quarti di finale entrati nella leggenda per i 2 gol simbolo della carriera del campione argentino, la mano di Dio e il gol del secolo. Nel 2022 la maglia indossata da Maradona nella stessa partita fu venduta per 9,2 milioni di dollari, stabilendo un precedente nel mercato dei cimeli sportivi. Il tennis: questa sera si rinnova la sfida tra 2 icone del tennis internazionale. Nel pomeriggio al centrale di Wimbledon si ritroveranno di fronte l'attuale numero 1 Jannik Sinner e l'ex numero 1 Novak Djokovic in palio, un posto nella finale dello Slam londinese e il 12° confronto diretto. Sinner è avanti 6-5 nel bilancio complessivo e 3-2 nelle semifinali Slam, ma Djokovic ha ottenuto una celebre vittoria nel loro incontro più recente, un'epica affermazione in 5-7 nella semifinale degli Australian Open di quest'anno. Il campione in carica Sinner diventerebbe il primo italiano e il terzo giocatore in attività a raggiungere più finali del singolare maschile a Wimbledon dopo Djokovic e Alcaraz. Sarebbe matematicamente qualificato per le NITO ATP Finals 2026. Djokovic punta a raggiungere la sua 11ª finale a Wimbledon, la 39ª in uno slam. Il ciclismo: impresa epica di Tadej Pogačar al Tour de France con la vittoria sul Tourmalet e la conquista della maglia gialla. Per il campione sloveno si tratta del 123° successo in carriera. La consapevolezza, se mai ce ne fosse stato bisogno, che la conquista della grande boucle per la 5ª volta è un obiettivo ampiamente abbordabile. Più che una vittoria e un dominio, 2 minuti 38 secondi di vantaggio su Jonas Vingegaard, l'unico che ha provato ad opporsi allo strapotere dello sloveno. Pogačar festeggia ma non indossa subito la maglia gialla, dovendo attendere che passino i 7 minuti di ritardo che lui stesso aveva nei confronti del precedente maglia gialla Torstein Traen. Il norvegese arriva con 20 minuti di ritardo per una caduta nella discesa del Tourmalet dopo aver toccato la ruota di un compagno di squadra prima di partire. Parliamo di vela adesso. America's Cup sotto i riflettori ieri a Napoli in occasione del convegno Napoli alza le vele, la Coppa America Bagnoli organizzato dalla Repubblica nel centro congressi dell'Università Federico II di Napoli. Presenti il ministro dello sport Abodi e il presidente di Sport e Salute Marco Mezzaruma. Mi sembra, ha detto Mezzaruma, che per quanto riguarda Bagnoli i lavori stanno andando avanti in maniera accelere, che siamo all'interno del cronoprogramma che avevamo stabilito. Sulla stessa linea anche il ministro Abodi. Stiamo rispettando i tempi, ha detto. Con lo sport per il momento è tutto, a dopo.
9: Meteo.
8: Lieve calo della pressione atmosferica, ma con conseguenze piuttosto blande e limitate ai rilievi settentrionali. Nella prima parte della giornata sole dominante su tutto il paese, con cielo sereno, salvo per qualche innocua velatura al nord. Nel pomeriggio l'instabilità si farà via via più marcata, specialmente sull'arco alpino centro-occidentale, col rischio temporalesco, sempre in genere buono altrove. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Federico Brescia.
2: News.
3: Una buona giornata da Barbara Salandri. Sempre più grave il bilancio dell'incendio boschivo scoppiato ieri nel comune di Los Gallardos, nella provincia di Almeria, in Andalusia, nel sud della Spagna. 11 al momento i morti accertati, 8 i feriti, di cui 4 in gravi condizioni, mentre almeno 23 persone risultano disperse. Tra le vittime ci sono anche 4 turisti britannici rimasti intrappolati in auto mentre cercavano di fuggire. La Farnesina fa sapere che al momento non risultano italiani coinvolti. Secondo quanto riferito da alcuni testimoni, il rogo sarebbe stato causato da un cavo elettrico caduto a terra che ha incendiato la vegetazione secca prima di propagarsi rapidamente, alimentato anche dal forte vento. Fase di incertezza nella crisi tra USA e Iran. Dopo 2 notti di attacchi sempre più intensi nella notte trascorsa, gli USA fanno sapere di non aver effettuato raid, anche se Teheran riferisce di alcune esplosioni sul proprio territorio. La Repubblica Islamica aveva comunicato di aver chiuso lo stretto di Hormuz, ma negli ultimi giorni, secondo i dati di tracciamento navale, un numero crescente di navi cisterna per il trasporto di gas ha ripreso ad attraversare il tratto di mare. E cresce la tensione sul fronte israeliano. Secondo i media, Tel Aviv starebbe valutando un nuovo coinvolgimento negli attacchi contro l'Iran, in attesa di un'eventuale via libera di Trump. Il Wall Street Journal riferisce inoltre che il premier Netanyahu avrebbe condiviso con Washington informazioni su un presunto piano iraniano per colpire il presidente americano. È accusato di omicidio volontario aggravato il 39enne di origine tunisina che ieri sera ha ucciso a coltellate la ex compagna Luigia Fortunato nella sua abitazione a Loreto, in provincia di Ancona. Poco dopo si sarebbe presentato nella caserma di Porto Recanati confessando di aver ucciso la 33enne. La tragedia, secondo quanto ricostruito, si sarebbe consumata al termine di una lite scoppiata probabilmente per la custodia del figlio della coppia, un bambino di 7 anni che ieri sera si trovava a casa della nonna. Tennis, attesa alle stelle per la semifinale a Wimbledon tra Jannik Sinner e Novak Djokovic, remake della gara dello scorso anno vinta dal numero 1 al mondo. Prima sul centrale spazio all'altra sfida tra Zverev e Ferri in campo dalle 14:30. Ed è tutto, grazie per l'ascolto. A più tardi.
9: Con GR News l'informazione è sempre con te. Ascolta o leggi le nostre notizie anche da PC, smartphone e tablet sul sito grnews.fm. Breaking news, approfondimenti sui fatti del giorno, la borsa, il meteo, il traffico e gli eventi da non perdere. Il tutto in un formato chiaro e accessibile. E quando vuoi guardare, c'è anche la GR News TV. grnews.fm, il tuo portale di riferimento per capire il mondo.
2: Economy News.
10: Buon venerdì 10 luglio e benvenuti all'ascolto di Economy News, la rubrica semplificata di informazioni economiche in onda tutti i giorni su GR News, la radio di notizie a flusso continuo. Il Misery Index di Confcommercio, ossia l'indicatore del disagio sociale causato dalla disoccupazione estesa, composta da disoccupati, sottooccupati, cassa integrati e individui scoraggiati, e dalla variazione percentuale dei prezzi dei beni e dei servizi ad alta frequenza d'acquisto, torna a scendere nel mese di giugno, attestandosi a quota 9,9, e cioè a 0,3 di punto in meno rispetto al mese precedente. La stima pubblicata dall'ufficio studi Confcommercio è il risultato di un rallentamento del tasso di inflazione per i beni e servizi ad alta frequenza d'acquisto, che scende al 4,1 rispetto al 4,4% di maggio, e di una lieve riduzione del tasso di disoccupazione esteso, che scende dal 5,5 al 5,4%. Quindi, per quanto concerne il mercato del lavoro, a giugno si calcola una crescita marginale del numero di occupati e una lieve riduzione delle persone in cerca d'occupazione, il che conferma che l'andamento occupazionale in Italia si mantiene in una situazione di vivacità che porterebbe il tasso di disoccupazione ufficiale al 4,9%. Quanto invece all'inflazione dei beni e dei servizi ad alta frequenza d'acquisto, nei prossimi mesi potrebbero consolidarsi segnali di rallentamento, sempre che sui mercati internazionali le quotazioni delle materie prime, energetiche e non, e quelle degli alimentari freschi non subiscano ulteriori impennate. I dati del Misery Index di giugno lasciano pertanto prevedere un moderato calo dell'area del disagio sociale, con possibili riflessi favorevoli sulla fiducia delle famiglie, sui consumi, sulla crescita e sullo stesso mercato del lavoro. Intervenuto al convegno Genova nel mondo, il mondo a Genova, il presidente di Assarmatori, Stefano Messina, ha fatto il punto su quanto sta accadendo intorno allo stretto di Hormuz con la recentissima ripresa dei bombardamenti, spiegando che gli armatori europei, nemmeno negli ultimi giorni in cui sembrava esserci una soluzione di equilibrio e di pace definitiva, è mai venuto in mente di riportare le navi a Hormuz. Infatti, ha chiarito Messina, chi ha avuto la fortuna di non avere flotta all'interno dello stretto il 28 febbraio, ne sta ben lontano. E anche quando tutto verrà risolto, i traffici non torneranno più ai livelli precedenti il conflitto, poiché, ad esempio, dallo stretto non passeranno certamente più le navi passeggeri. Nel frattempo, gli armatori si sono già organizzati con nuove rotte, che sono già operative dai primissimi giorni di marzo, perché, ha poi aggiunto il leader di Assarmatori, il ruolo di armatore è quello di essere pronto a mandare la nave, sia essa di linea che a noleggio, per conto terzi dove c'è il carico. Quindi le nuove rotte sono oggetto di un equilibrio che giorno dopo giorno si assesta. Non si va più ad Hormuz, ma certamente, ha concluso, si va con grande intensità e frequenza nelle aree vicine che sono Oman, India, Pakistan e i paesi limitrofi. E con questa notizia termina l'edizione di Economy News. La redazione vi ringrazia per l'attenzione e vi invita a rimanere all'ascolto di GR News, la radio di notizie a flusso continuo.
11: Rimani sempre aggiornato con Radio GR News.
4: Sono le 12 e 19 minuti.
11: News.
1: Un saluto dalla redazione.
0: Esteri in apertura. Israele ha condiviso con gli Stati Uniti informazioni di intelligence che, a suo dire, indicano un nuovo piano dell'Iran per uccidere Donald Trump. Lo riferiscono fonti informate al Wall Street Journal. Intanto il traffico nello stretto di Hormuz è quasi completamente fermo dopo i raid incrociati nel Golfo tra Stati Uniti e Iran contro la tregua ormai appesa a un filo. Trump ha parlato con Netanyahu per coordinare le prime mosse, riferisce Axios.
1: Ci spostiamo in Spagna. Almeno 12 persone sono morte nel vasto incendio scoppiato nella zona di Los Gallardos, nella provincia di Almeria, nel sud-est della Spagna. Lo hanno riferito le autorità provinciali nel piano di un'ondata di caldo che sta colpendo l'Europa meridionale. 6 persone sono rimaste ferite, circa 1000 residenti sono stati evacuati dalle loro case e circa 150 vigili del fuoco continuano a combattere le fiamme con il supporto di ulteriori squadre. I dispersi risultano 23.
0: Ora in Italia con la cronaca. Una donna, Luigia Fortunato, è stata trovata morta nella tarda serata di ieri in un'abitazione a Loreto, nella provincia di Ancona. La vittima, una 33enne, è stata brutalmente uccisa a coltellate. Ad ammazzarla sarebbe stato il suo ex marito, che poco dopo è stato bloccato dai carabinieri ed ha confessato il delitto. Sami Kemayes, 38enne tunisino, era già noto alle forze dell'ordine. Era stato in carcere per reati legati a stupefacenti ed evasione.
1: Un 35enne è morto nella mattinata di oggi dopo essere stato raggiunto al petto da un colpo d'arma da fuoco. È successo nel Sulcis, in Sardegna. L'uomo disoccupato era originario di Carboni e residente a Porto Scuso. I militari hanno avviato le indagini. Un sospettato, secondo quanto si apprende una persona con cui l'uomo avrebbe discusso, si troverebbe sotto interrogatorio in caserma.
0: Nel 2018 accusò un ex sindacalista che lavorava all'aeroporto di Malpensa di averla molestata durante un colloquio su una vertenza. A distanza di 8 anni, la donna, un ex hostess, ottiene finalmente giustizia. La Corte d'Appello di Milano, nel secondo grado bis, ha condannato per violenza sessuale il 48enne a 1 anno e 2 mesi, dopo 2 gradi di giudizio in cui era stato assolto. Il processo, passato alle cronache come il caso dei 30 secondi, questa la durata della molestia e non considerata tale per il tempo breve, aveva scatenato non poche polemiche.
1: Tennis, ancora una volta Jannik Sinner contro Novak Djokovic, la rivincita delle semifinali degli Australian Open, dove a vincere era stato il serbo. A Wimbledon si sfidano per un posto in finale e la gara comincerà intorno alle 17:30, perché prima ci sarà il confronto tra Zverev e Ferri in programma alle 14:30. È un orario particolare perché i due tennisti rischiano di andare incontro al coprifuoco, una delle inflessibili regole presenti sui prati dell'All England Club, che impone un orario di fine fisso, ovvero le 23 locali, indipendentemente da ogni risultato.
0: È tutto, al prossimo aggiornamento.
11: Meteo.
8: La pressione atmosferica è in lieve diminuzione, ma gli effetti saranno limitati e interesseranno soprattutto i rilievi settentrionali. In mattinata il sole sarà protagonista su tutto il paese, con cielo sereno e soltanto qualche innocua velatura al nord. Durante le ore pomeridiane l'instabilità tenderà ad aumentare, in particolare sull'arco alpino centro-occidentale, dove sarà possibile lo sviluppo di temporali. Sul resto del territorio il tempo resterà in prevalenza stabile e soleggiato. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Federico Brescia.
11: News.
3: Una buona giornata da Barbara Salandri. Sempre più grave il bilancio dell'incendio boschivo scoppiato ieri nel comune di Los Gallardos, nella provincia di Almeria, in Andalusia, nel sud della Spagna. 11 al momento i morti accertati, 8 i feriti, di cui 4 in gravi condizioni, mentre almeno 23 persone risultano disperse. Tra le vittime ci sono anche 4 turisti britannici rimasti intrappolati in auto mentre cercavano di fuggire. La Farnesina fa sapere che al momento non risultano italiani coinvolti. Secondo quanto riferito da alcuni testimoni, il rogo sarebbe stato causato da un cavo elettrico caduto a terra che ha incendiato la vegetazione secca prima di propagarsi rapidamente, alimentato anche dal forte vento. Il presidente del governo regionale Moreno ha parlato di una tragedia senza precedenti. Immensa tristezza per quanto accaduto è stata espressa anche dal premier spagnolo Sanchez. Fase di incertezza nella crisi tra USA e Iran. Dopo 2 notti di attacchi sempre più intensi nella notte trascorsa, gli USA fanno sapere di non aver effettuato raid, anche se Teheran riferisce di alcune esplosioni sul proprio territorio. La Repubblica Islamica aveva comunicato di aver chiuso lo stretto di Hormuz, ma negli ultimi giorni, secondo i dati di tracciamento navale, un numero crescente di navi cisterna per il trasporto di gas ha ripreso ad attraversare il tratto di mare. E cresce la tensione sul fronte israeliano. Secondo i media, Tel Aviv starebbe valutando un nuovo coinvolgimento negli attacchi contro l'Iran, in attesa di un'eventuale via libera di Trump. Il Wall Street Journal riferisce inoltre che il premier Netanyahu avrebbe condiviso con Washington informazioni su un presunto piano iraniano per colpire il presidente americano. È accusato di omicidio volontario aggravato il 39enne di origine tunisina che ieri sera ha ucciso a coltellate la ex compagna Luigia Fortunato nella sua abitazione a Loreto, in provincia di Ancona. Poco dopo si sarebbe presentato nella caserma di Porto Recanati confessando di aver ucciso la 33enne. Nella notte i carabinieri gli hanno formalizzato il fermo. La tragedia, secondo quanto ricostruito, si sarebbe consumata al termine di una lite scoppiata probabilmente per la custodia del figlio della coppia, un bambino di 7 anni che ieri sera si trovava a casa della nonna. Tennis, attesa alle stelle per la semifinale a Wimbledon tra Jannik Sinner e Novak Djokovic, remake della gara dello scorso anno vinta dal numero 1 al mondo. C'è pressione, ma sono felice di scendere in campo, le parole della vigilia dell'azzurro che poi ha lodato il campione serbo. L'atteggiamento di Nole è incredibile. Prima sul centrale, spazio all'altra sfida tra Zverev e Ferri in campo dalle 14:30. Ed è tutto, grazie per l'ascolto. A più tardi.
11: Sport.
5: Appuntamento con lo sport, ben ritrovati dalla redazione. Il calcio in apertura ai mondiali verso la fase conclusiva tra spettacolo e conferme, il servizio della redazione.
7: È la Francia la prima semifinalista dei mondiali 2026 di calcio. La nazionale di Deschamps batte agevolmente 2-0 il Marocco, cui non concede la rivincita del 2022 al termine di una partita dominata in lungo e in largo, sbloccata nella ripresa solo per le grandi parate di Bounou, decisivo prima nel respingere un rigore calciato da Mbappé e poi in almeno 3 occasioni nel primo tempo. Il portiere marocchino non può nulla però nella ripresa, quando lo stesso Mbappé sblocca la gara con una perla da fuori, 8° gol in questo mondiale come Messi, 20° totale nella Coppa del Mondo al minuto 60. Nemmeno il tempo per il Marocco di riorganizzarsi, che Dembélé approfitta di un varco centrale per raddoppiare al 66° e chiudere così di fatto i conti. La Francia ottiene così la sua 6ª vittoria in altrettante partite in questo mondiale e ribadisce il proprio strapotere assoluto. Il Marocco abbandona invece la competizione giocando al di sotto delle proprie possibilità, ma contro un avversario nettamente superiore. Ora Deschamps aspetta in semifinale la vincente di Spagna-Belgio.
5: E a proposito di mondiali di calcio, sarà messo all'asta con una base di partenza di 2,5 milioni di dollari il pallone utilizzato da Diego Armando Maradona nella storica sfida tra Argentina e Inghilterra nei mondiali di Messico 86. L'asta è in programma il prossimo 22 agosto. Lo riferisce la CBS, precisando che la casa d'aste ha annunciato la vendita, sottolineando l'unicità dell'oggetto e il suo valore storico, considerato da molti collezionisti il santo graal del calcio. Il pallone Adidas Azteca fu utilizzato nei 90 minuti dei quarti di finale entrati nella leggenda per i 2 gol simbolo della carriera del campione argentino, la mano di Dio e il gol del secolo. Nel 2022 la maglia indossata da Maradona nella stessa partita fu venduta per 9,2 milioni di dollari, stabilendo un precedente nel mercato. mercato dei cimeli sportivi. Il tennis, questa sera si rinnova la sfida tra due icone del tennis internazionale. Nel pomeriggio al centrale di Wimbledon si ritroveranno di fronte l'attuale numero uno Jannik Sinner e l'ex numero uno Novak Djokovic in pari un posto nella finale dello Slam londinese e il 12° confronto diretto. Sinner è avanti 6-5 nel bilancio complessivo e 3-2 nelle semifinali Slam, ma Djokovic ha ottenuto una celebre vittoria nel loro incontro più recente, un'epica affermazione in 5-7 nella semifinale degli Australian Open di quest'anno. Il campione in carica Sinner diventerebbe il primo italiano e il terzo giocatore in attività a raggiungere più finali del singolare maschile a Wimbledon dopo Djokovic e Alcaraz. Sarebbe matematicamente qualificato per le NITO ATP Finals 2026. Djokovic punta a raggiungere la sua 11ª finale a Wimbledon, la 39ª in uno slam. Il ciclismo, impresa epica di Tadej Pogačar al Tour de France con la vittoria sul Tourmalet e la conquista della maglia gialla. Per il campione sloveno si tratta del 123° successo in carriera, la consapevolezza, se mai ce ne fosse stato bisogno, che la conquista della grande boucle per la quinta volta è un obiettivo ampiamente abbordabile. Più che una vittoria e un dominio, 2 minuti e 38 secondi di vantaggio su Jonas Vingegaard, l'unico che ha provato ad opporsi allo strapotere dello sloveno. Pogačar festeggia ma non indossa subito la maglia gialla, dovendo attendere che passino i 7 minuti di ritardo che lui stesso aveva nei confronti del precedente maglia gialla Torstein Traen. Il norvegese arriva con 20 minuti di ritardo per una caduta nella discesa del Tourmalet dopo aver toccato la ruota di un compagno di squadra prima di partire. Parliamo di vela adesso. America's Cup sotto i riflettori ieri a Napoli in occasione del convegno Napoli alza le vele, la Coppa America Bagnoli organizzato dalla Repubblica nel centro congressi dell'Università Federico II di Napoli. Presenti il ministro dello sport Abodi e il presidente di Sport e Salute Marco Mezzaruma. Mi sembra, ha detto Mezzaruma, che per quanto riguarda Bagnoli i lavori stanno andando avanti in maniera accelere, che siamo all'interno del cronoprogramma che avevamo stabilito. Sulla stessa linea anche il ministro Abodi. Stiamo rispettando i tempi, ha detto. Con lo sport per il momento è tutto, a dopo.
9: Meteo.
8: Lieve calo della pressione atmosferica, ma con conseguenze piuttosto blande e limitate ai rilievi settentrionali. Nella prima parte della giornata sole dominante su tutto il paese, con cielo sereno, salvo per qualche innocua velatura al nord. Nel pomeriggio l'instabilità si farà via via più marcata, specialmente sull'arco alpino centro-occidentale, col rischio temporalesco, sempre in genere buono altrove. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Federico Brescia.
11: News.
5: Buona giornata ancora e ben ritrovati dalla redazione. È iniziata la terza ondata di calore di questa estate che secondo gli esperti non darà tregua all'Italia almeno fino al 20 luglio. Dopo i 38-40 gradi raggiunti durante i picchi estremi della seconda ondata di calore arrivano temperature elevate anche nei prossimi giorni. Bollino rosso per Firenze e Perugia. Oggi è sabato, ben 43 gradi lunedì nelle zone interne della Sardegna. E il gran caldo favorisce gli incendi. Almeno 12 persone sono morte a causa di un arrugo che sta devastando un bosco nella provincia di Almeria in Spagna. Il paese è attualmente interessato da un'ondata di caldo e negli ultimi giorni diverse zone dell'Andalusia erano state poste in allerta arancione. A fine maggio il primo ministro Pedro Sanchez aveva annunciato che la Spagna avrebbe dispiegato durante l'estate il più imponente dispositivo antincendio mai mobilitato nel paese. Veniamo in Italia, ennesimo femminicidio, questa volta a Loreto, nelle Marche, il servizio della redazione.
6: Una donna di 33 anni è stata uccisa coltellata al culmine di una lite con l'ex compagno in un'abitazione in via Bramante a Loreto, in provincia di Ancona. L'allarme sarebbe stato dato al 112 da alcuni residenti che hanno visto l'uomo, 35 anni, barcollante in strada, mentre diceva di aver ucciso la sua ex compagna. L'uomo poi è stato fermato dai carabinieri in strada e portato nella caserma di Porto Recanati.
5: Si allarga anche a RFI l'indagine della Procura di Santa Maria Capua Vetere sulla maxi tangente versata dall'imprenditore casertano delle cave Antonio Luserta, l'ex sindaco di Caserta Carlo Marino, legata all'aggiudicazione dell'appalto da oltre 9 milioni di euro per il conferimento di 2 milioni di metri cubi di terre e rocce da scavo provenienti dai cantieri per la realizzazione della linea alta velocità Napoli-Bari in corso di costruzione. Un'altra mazzetta di quasi 500.000 euro sarebbe stata versata al funzionario di RFI. Domenico Semplice, indagato per corruzione insieme alla moglie Laura Arena, avvocato, agli imprenditori delle cave Giovanni Sferagatta e Vincenzo Bifulco e a Gaetano Sacco, architetto e consulente degli imprenditori coinvolti. Lo sport e il calcio, i mondiali verso la fase conclusiva tra spettacolo e conferme, il servizio della redazione.
7: È la Francia, la prima semifinalista dei mondiali 2026 di calcio. La nazionale di Deschamps batte agevolmente 2-0 il Marocco, cui non concede la rivincita del 2022 al termine di una partita dominata in lungo e in largo, sbloccata nella ripresa solo per le grandi parate di Bounou, decisivo prima nel respingere un rigore calciato da Mbappé e poi in almeno tre occasioni nel primo tempo. Il portiere marocchino non può nulla però nella ripresa, quando lo stesso Mbappé sblocca la gara con una perlata fuori, ottavo gol in questo mondiale come Messi, ventesimo totale nella Coppa del Mondo al minuto 60. Nemmeno il tempo per il Marocco di riorganizzarsi, che Dembélé approfitta di un varco centrale per raddoppiare al 66esimo e chiudere così di fatto i conti. La Francia ottiene così la sua sesta vittoria in altrettante partite in questo mondiale e ribadisce il proprio strapotere assoluto. Il Marocco abbandona invece la competizione giocando al di sotto delle proprie possibilità, ma contro un avversario nettamente superiore. Ora Deschamps aspetta in semifinale la vincente di Spagna-Belgio.
5: Il tennis questa sera si rinnova la sfida tra due icone del tennis internazionale. Nel pomeriggio sul centrale di Wimbledon si ritroveranno di fronte l'attuale numero uno Jannik Sinner e l'ex numero uno Novak Djokovic, in palio un posto nella finale dello Slam londinese. E il dodicesimo confronto diretto, Sinner è avanti 6-5 nel bilancio complessivo e 3-2 nelle semifinali Slam, ma Djokovic ha ottenuto una celebre vittoria nel loro incontro più recente, un'epica affermazione in 5 set nella semifinale degli Australian Open di quest'anno. Abbiamo terminato, a più tardi.
11: GR News. Buongiorno, vorrei dei pinoli.
12: Li ho dati a un'agenzia che mi fa la pubblicità e li manda sulla Luna.
11: Ma mandano i pinoli sulla Luna?
12: Sì, perché in assenza di gravità è più facile fare il pesto.
13: Gruppo Next. Pubblicità su tutti i media in Italia ed Europa. E in futuro sulla Luna. Solo con forniture di prodotti. Anche pinoli. Gruppo Next. Campagne in radio, TV, stampa con triangolazione commerciale intelligente.
14: Radio GR News. La radio di informazione da ascoltare in DAB su tutte le piattaforme streaming e sulla nostra applicazione. Radio GR News, la radio con le news a flusso continuo in qualsiasi momento. Ascolta Radio GR News, la radio con le notizie in presa diretta.
4: Sono le 12 e 35 minuti.
11: News.
1: Un saluto dalla redazione.
0: Esteri in apertura. Israele ha condiviso con gli Stati Uniti informazioni di intelligence che, a suo dire, indicano un nuovo piano dell'Iran per uccidere Donald Trump. Lo riferiscono fonti informate al Wall Street Journal. Intanto il traffico nello stretto di Hormuz è quasi completamente fermo dopo i raid incrociati nel Golfo tra Stati Uniti e Iran contro la tregua ormai appesa a un filo. Trump ha parlato con Netanyahu per coordinare le prime mosse, riferisce Axios.
1: Ci spostiamo in Spagna. Almeno 12 persone sono morte nel vasto incendio scoppiato nella zona di Los Gallardos, nella provincia di Almeria, nel sud-est della Spagna. Lo hanno riferito le autorità provinciali nel piano di un'ondata di caldo che sta colpendo l'Europa meridionale. 6 persone sono rimaste ferite, circa 1000 residenti sono stati evacuati dalle loro case e circa 150 vigili del fuoco continuano a combattere le fiamme con il supporto di ulteriori squadre. I dispersi risultano 23.
0: Ora in Italia con la cronaca. Una donna, Luigia Fortunato, è stata trovata morta nella tarda serata di ieri in un'abitazione a Loreto, nella provincia di Ancona. La vittima, una 33enne, è stata brutalmente uccisa a coltellate. Ad ammazzarla sarebbe stato il suo ex marito, che poco dopo è stato bloccato dai carabinieri ed ha confessato il delitto. Sami Kemayes, 38enne tunisino, era già noto alle forze dell'ordine. Era stato in carcere per reati legati a stupefacenti ed evasione.
1: Un 35enne è morto nella mattinata di oggi dopo essere stato raggiunto al petto da un colpo d'arma da fuoco. È successo nel Sulcis, in Sardegna. L'uomo disoccupato era originario di Carboni e residente a Porto Scuso. I militari hanno avviato le indagini. Un sospettato, secondo quanto si apprende, una persona con cui l'uomo avrebbe discusso, si troverebbe sotto interrogatorio in caserma.
0: Nel 2018 accusò un ex sindacalista che lavorava all'aeroporto di Malpensa di averla molestata durante un colloquio su una vertenza. A distanza di 8 anni, la donna, un ex hostess, ottiene finalmente giustizia. La Corte d'Appello di Milano, nel secondo grado bis, ha condannato per violenza sessuale il 48enne a 1 anno e 2 mesi, dopo 2 gradi di giudizio in cui era stato assolto. Il processo, passato alle cronache come il caso dei 30 secondi, questa la durata della molestia e non considerata tale per il tempo breve, aveva scatenato non poche polemiche.
1: Tennis, ancora una volta Jannik Sinner contro Novak Djokovic, la rivincita delle semifinali degli Australian Open, dove a vincere era stato il serbo. A Wimbledon si sfidano per un posto in finale e la gara comincerà intorno alle 17:30, perché prima ci sarà il confronto tra Zverev e Ferri in programma alle 14:30. È un orario particolare perché i due tennisti rischiano di andare incontro al coprifuoco, una delle inflessibili regole presenti sui prati dell'All England Club, che impone un orario di fine fisso, ovvero le 23 locali, indipendentemente da ogni risultato.
0: È tutto, al prossimo aggiornamento.
11: Meteo.
8: La pressione atmosferica è in lieve diminuzione, ma gli effetti saranno limitati e interesseranno soprattutto i rilievi settentrionali. In mattinata il sole sarà protagonista su tutto il paese, con cielo sereno e soltanto qualche innocua velatura al nord. Durante le ore pomeridiane l'instabilità tenderà ad aumentare, in particolare sull'arco alpino centro-occidentale, dove sarà possibile lo sviluppo di temporali. Sul resto del territorio il tempo resterà in prevalenza stabile e soleggiato. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Federico Brescia.
11: News.
3: Una buona giornata da Barbara Salandri. Sempre più grave il bilancio dell'incendio boschivo scoppiato ieri nel comune di Los Gallardos, nella provincia di Almeria, in Andalusia, nel sud della Spagna. 11 al momento i morti accertati, 8 i feriti, di cui 4 in gravi condizioni, mentre almeno 23 persone risultano disperse. Tra le vittime ci sono anche 4 turisti britannici rimasti intrappolati in auto mentre cercavano di fuggire. La Farnesina fa sapere che al momento non risultano italiani coinvolti. Secondo quanto riferito da alcuni testimoni, il rogo sarebbe stato causato da un cavo elettrico caduto a terra che ha incendiato la vegetazione secca prima di propagarsi rapidamente, alimentato anche dal forte vento. Fase di incertezza nella crisi tra USA e Iran. Dopo 2 notti di attacchi sempre più intensi, nella notte trascorsa gli USA fanno sapere di non aver effettuato raid, anche se Teheran riferisce di alcune esplosioni sul proprio territorio. La Repubblica Islamica aveva comunicato di aver chiuso lo stretto di Hormuz, ma negli ultimi giorni, secondo i dati di tracciamento navale, un numero crescente di navi cisterna per il trasporto di gas ha ripreso ad attraversare il tratto di mare. E cresce la tensione sul fronte israeliano. Secondo i media, Tel Aviv starebbe valutando un nuovo coinvolgimento negli attacchi contro l'Iran, in attesa di un'eventuale via libera di Trump. Il Wall Street Journal riferisce inoltre che il premier Netanyahu avrebbe condiviso con Washington informazioni su un presunto piano iraniano per colpire il presidente americano. È accusato di omicidio volontario aggravato il 39enne di origine tunisina che ieri sera ha ucciso a coltellate la ex compagna Luigia Fortunato nella sua abitazione a Loreto, in provincia di Ancona. Poco dopo si sarebbe presentato nella caserma di Porto Recanati confessando di aver ucciso la 33enne. La tragedia, secondo quanto ricostruito, si sarebbe consumata al termine di una lite scoppiata probabilmente per la custodia del figlio della coppia, un bambino di 7 anni che ieri sera si trovava a casa della nonna. Tennis, attesa alle stelle per la semifinale a Wimbledon tra Jannik Sinner e Novak Djokovic, remake della gara dello scorso anno vinta dal numero 1 al mondo. Prima sul centrale spazio all'altra sfida tra Zverev e Ferri in campo dalle 14:30. Ed è tutto, grazie per l'ascolto. A più tardi.
11: Radio GR News, le notizie in presa diretta.
4: Sono le 12 e 41 minuti.
11: Sport.
5: Appuntamento con lo sport, ben ritrovati dalla redazione. Il calcio in apertura ai mondiali verso la fase conclusiva tra spettacolo e conferme, il servizio della redazione.
7: È la Francia la prima semifinalista dei mondiali 2026 di calcio. La nazionale di Deschamps batte agevolmente 2-0 il Marocco, cui non concede la rivincita del 2022 al termine di una partita dominata in lungo e in largo, sbloccata nella ripresa solo per le grandi parate di Bounou, decisivo prima nel respingere un rigore calciato da Mbappé e poi in almeno 3 occasioni nel primo tempo. Il portiere marocchino non può nulla però nella ripresa, quando lo stesso Mbappé sblocca la gara con una perla da fuori, 8° gol in questo mondiale come Messi, 20° totale nella Coppa del Mondo al minuto 60. Nemmeno il tempo per il Marocco di riorganizzarsi, che Dembélé approfitta di un varco centrale per raddoppiare al 66° e chiudere così di fatto i conti. La Francia ottiene così la sua 6ª vittoria in altrettante partite in questo mondiale e ribadisce il proprio strapotere assoluto. Il Marocco abbandona invece la competizione giocando al di sotto delle proprie possibilità, ma contro un avversario nettamente superiore. Ora Deschamps aspetta in semifinale la vincente di Spagna-Belgio.
5: E a proposito di mondiale di calcio, sarà messo all'asta con una base di partenza di 2,5 milioni di dollari il pallone utilizzato da Diego Armando Maradona nella storica sfida tra Argentina e Inghilterra nei mondiali di Messico 86. L'asta è in programma il prossimo 22 agosto. Lo riferisce la CBS, precisando che la casa d'aste ha annunciato la vendita sottolineando l'unicità dell'oggetto e il suo valore storico, considerato da molti collezionisti il santo graal del calcio. Il pallone Adidas Azteca fu utilizzato nei 90 minuti dei quarti di finale entrati nella leggenda per i 2 gol simbolo della carriera del campione argentino, la mano di Dio e il gol del secolo. Nel 2022 la maglia indossata da Maradona nella stessa partita fu venduta per 9,2 milioni di dollari, stabilendo un precedente nel mercato dei cimeli sportivi. Il tennis: questa sera si rinnova la sfida tra 2 icone del tennis internazionale. Nel pomeriggio al centrale di Wimbledon si ritroveranno di fronte l'attuale numero 1 Jannik Sinner e l'ex numero 1 Novak Djokovic in palio, un posto nella finale dello Slam londinese e il 12° confronto diretto. Sinner è avanti 6-5 nel bilancio complessivo e 3-2 nelle semifinali Slam, ma Djokovic ha ottenuto una celebre vittoria nel loro incontro più recente, un'epica affermazione in 5-7 nella semifinale degli Australian Open di quest'anno. Il campione in carica Sinner diventerebbe il primo italiano e il terzo giocatore in attività a raggiungere più finali del singolare maschile a Wimbledon dopo Djokovic e Alcaraz, e sarebbe matematicamente qualificato per le NITO ATP Finals 2026. Djokovic punta a raggiungere la sua 11ª finale a Wimbledon, la 39ª in uno slam. Il ciclismo: impresa epica di Tadej Pogačar al Tour de France con la vittoria sul Tourmalet e la conquista della maglia gialla. Per il campione sloveno si tratta del 123° successo in carriera. La consapevolezza, se mai ce ne fosse stato bisogno, che la conquista della grande boucle per la 5ª volta è un obiettivo ampiamente abbordabile. Più che una vittoria è un dominio, 2 minuti 38 secondi di vantaggio su Jonas Vingegaard, l'unico che ha provato ad opporsi allo strapotere dello sloveno. Pogačar festeggia ma non indossa subito la maglia gialla, dovendo attendere che passino i 7 minuti di ritardo che lui stesso aveva nei confronti del precedente maglia gialla Torstein Traen. Il norvegese arriva con 20 minuti di ritardo per una caduta nella discesa del Tourmalet dopo aver toccato la ruota di un compagno di squadra prima di partire. Parliamo di vela adesso. America's Cup sotto i riflettori ieri a Napoli in occasione del convegno Napoli alza le vele, la Coppa America Bagnoli organizzato dalla Repubblica nel centro congressi dell'Università Federico II di Napoli. Presenti il ministro dello sport Abodi e il presidente di Sport e Salute Marco Mezzaruma. Mi sembra, ha detto Mezzaruma, che per quanto riguarda Bagnoli i lavori stanno andando avanti in maniera celere, che siamo all'interno del cronoprogramma che avevamo stabilito. Sulla stessa linea anche il ministro Abodi. Stiamo rispettando i tempi, ha detto. Con lo sport per il momento è tutto, a dopo.
9: Meteo.
8: Lieve calo della pressione atmosferica, ma con conseguenze piuttosto blande e limitate ai rilievi settentrionali. Nella prima parte della giornata sole dominante su tutto il paese, con cielo sereno, salvo per qualche innocua velatura al nord. Nel pomeriggio l'instabilità si farà via via più marcata, specialmente sull'arco alpino centro-occidentale, col rischio temporalesco, sempre in genere buono altrove. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Federico Brescia.
11: News.
3: Una buona giornata da Barbara Salandri. Sempre più grave il bilancio dell'incendio boschivo scoppiato ieri nel comune di Los Gallardos, nella provincia di Almeria, in Andalusia, nel sud della Spagna. 11 al momento i morti accertati, 8 i feriti, di cui 4 in gravi condizioni, mentre almeno 23 persone risultano disperse. Tra le vittime ci sono anche 4 turisti britannici rimasti intrappolati in auto mentre cercavano di fuggire. La Farnesina fa sapere che al momento non risultano italiani coinvolti. Secondo quanto riferito da alcuni testimoni, il rogo sarebbe stato causato da un cavo elettrico caduto a terra che ha incendiato la vegetazione secca prima di propagarsi rapidamente, alimentato anche dal forte vento. Il presidente del governo regionale Moreno ha parlato di una tragedia senza precedenti. Immensa tristezza per quanto accaduto è stata espressa anche dal premier spagnolo Sanchez. Fase di incertezza nella crisi tra USA e Iran dopo 2 notti di attacchi sempre più intensi. Nella notte trascorsa gli USA fanno sapere di non aver effettuato raid, anche se Teheran riferisce di alcune esplosioni sul proprio territorio. La Repubblica Islamica aveva comunicato di aver chiuso lo stretto di Hormuz, ma negli ultimi giorni, secondo i dati di tracciamento navale, un numero crescente di navi cisterna per il trasporto di gas ha ripreso ad attraversare il tratto di mare. E cresce la tensione sul fronte israeliano. Secondo i media, Tel Aviv starebbe valutando un nuovo coinvolgimento negli attacchi contro l'Iran, in attesa di un'eventuale via libera di Trump. Il Wall Street Journal riferisce inoltre che il premier Netanyahu avrebbe condiviso con Washington informazioni su un presunto piano iraniano per colpire il presidente americano. È accusato di omicidio volontario aggravato il 39enne di origine tunisina che ieri sera ha ucciso a coltellate la ex compagna Luigia Fortunato nella sua abitazione a Loreto, in provincia di Ancona. Poco dopo si sarebbe presentato nella caserma di Porto Recanati confessando di aver ucciso la 33enne. Nella notte i carabinieri gli hanno formalizzato il fermo. La tragedia, secondo quanto ricostruito, si sarebbe consumata al termine di una lite scoppiata probabilmente per la custodia del figlio della coppia, un bambino di 7 anni che ieri sera si trovava a casa della nonna. Tennis, attesa alle stelle per la semifinale a Wimbledon tra Jannik Sinner e Novak Djokovic, remake della gara dello scorso anno vinta dal numero 1 al mondo. C'è pressione, ma sono felice di scendere in campo, le parole della vigilia dell'azzurro che poi ha lodato il campione serbo. L'atteggiamento di Nole è incredibile. Prima sul centrale, spazio all'altra sfida tra Zverev e Ferri in campo dalle 14:30. Ed è tutto, grazie per l'ascolto. A più tardi.
15: GR News, la radio con notiziari a flusso continuo. Ogni giorno notiziari, inserti economici, meteo e informazioni del territorio. GR News, la radio fa notizia.
11: Economy News.
10: Buon venerdì 10 luglio e benvenuti all'ascolto di Economy News, la rubrica semplificata di informazioni economiche in onda tutti i giorni su GR News, la radio di notizia a flusso continuo. Il Misery Index di Confcommercio, ossia l'indicatore del disagio sociale causato dalla disoccupazione estesa, composta da disoccupati, sottooccupati, cassa integrati,

0: tasso di disoccupazione esteso, che scende dal 5,5 al 5,4%. Quindi, per quanto concerne il mercato del lavoro, a giugno si calcola una crescita marginale del numero di occupati e una lieve riduzione delle persone in cerca d'occupazione, il che conferma che l'andamento occupazionale in Italia si mantiene in una situazione di vivacità che porterebbe il tasso di disoccupazione ufficiale al 4,9%. Quanto invece all'inflazione dei beni e dei servizi ad alta frequenza d'acquisto, nei prossimi mesi potrebbero consolidarsi segnali di rallentamento, sempre che sui mercati internazionali le quotazioni delle materie prime, energetiche e non, e quelle degli alimentari freschi non subiscono ulteriori impennate. I dati del Misery Index di giugno lasciano pertanto prevedere un moderato calo dell'area del disagio sociale, con possibili riflessi favorevoli sulla fiducia delle famiglie, sui consumi, sulla crescita e sullo stesso mercato del lavoro. Intervenuto al convegno Genova nel mondo, il mondo a Genova, il presidente di Assarmatori, Stefano Messina, ha fatto il punto su quanto sta accadendo intorno allo stretto di Hormuz con la recentissima ripresa dei bombardamenti, spiegando che gli armatori europei, nemmeno negli ultimi giorni in cui sembrava esserci una soluzione di equilibrio e di pace definitiva, è mai venuto in mente di riportare le navi a Hormuz. Infatti, ha chiarito Messina, chi ha avuto la fortuna di non avere flotta all'interno dello stretto il 28 febbraio ne sta ben lontano. E anche quando tutto verrà risolto, i traffici non torneranno più ai livelli precedenti il conflitto, poiché, ad esempio, dallo stretto non passeranno certamente più le navi passeggeri. Nel frattempo, gli armatori si sono già organizzati con nuove rotte, che sono già operative dai primissimi giorni di marzo, perché, ha poi aggiunto il leader di Assarmatori, il ruolo di armatore è quello di essere pronto a mandare la nave, sia essa di linea che a noleggio, per conto terzi dove c'è il carico. Quindi le nuove rotte sono oggetto di un equilibrio che giorno dopo giorno si assesta. Non si va più ad Hormuz, ma certamente, ha concluso, si va con grande intensità e frequenza nelle aree vicine, che sono Oman, India, Pakistan e i paesi limitrofi. E con questa notizia termina l'edizione di Economy News. La redazione vi ringrazia per l'attenzione e vi invita a rimanere all'ascolto di GR News, la radio di notizie a flusso continuo.
1: Radio GR News, per essere sempre aggiornati.
2: Sono le 12 e 52 minuti.
1: News.
3: Una buona giornata da Barbara Salandri. 50 anni fa, uno dei più gravi incidenti ambientali della storia italiana, quando una nube di diossina si sprigionò dalla fabbrica di cosmetici svizzera ICMESA a Seveso in Brianza, lesioni cutanee per centinaia di persone, soprattutto bambini, migliaia di animali abbattuti, residenti sfollati. Oggi le commemorazioni alla presenza del presidente Mattarella, arrivato questa mattina al Bosco delle Querce, ma sentiamo un passaggio del suo intervento.
4: Quel che accadde divenne un punto di svolta nella coscienza italiana ed europea per la cultura della sicurezza e della prevenzione, cui l'emergenza di Seveso impresse una doverosa, significativa accelerazione. Quanto avvenne era inammissibile e le norme successivamente elaborate su scala continentale ebbero valore storico, perché si fondarono sulla tutela della vita delle persone, sulla tutela della comunità e dell'ambiente come diritto umano primario.
3: Corsa contro il tempo per domare il devastante incendio boschivo scoppiato ieri nel comune di Los Gallardos, nella provincia di Almeria, in Andalusia, nel sud della Spagna. 11 morti accertati, 8 i feriti, tra cui 4 in gravi condizioni, altre 23 persone risultano disperse. Tra le vittime ci sono anche 4 turisti britannici rimasti intrappolati in auto mentre cercavano di scappare. La Farnesina fa sapere che al momento non risultano italiani coinvolti. Il rogo sarebbe stato causato da un cavo elettrico caduto a terra che ha incendiato la vegetazione secca prima di propagarsi rapidamente. Le autorità parlano di una tragedia senza precedenti. Nella crisi tra USA e Iran, in questa fase a dominare l'incertezza, l'ultima notte sarebbe trascorsa senza attacchi incrociati, ma Teheran parla di esplosioni nel proprio territorio. E mentre Trump minaccia azioni molto dure, al contempo proseguono i contatti sul nucleare e alcuni media rivelano Israele vuole tornare ad attaccare la Repubblica Islamica. Sentiamo Nicola De Muro.
5: La crisi nel Golfo Persico entra in una fase dai contorni molto confusi. Dopo due notti di attacchi americani intensi, nell'ultima notte si è registrata un'apparente pausa. Sorprendentemente, nonostante la ripresa delle ostilità e l'annunciata chiusura dello stretto di Hormuz da parte dell'Iran, sul tratto di mare si registra il transito di diverse navi cisterna e anche

0: che sei super petroliere giapponesi hanno lasciato l'area. Dietro le quinte rimane aperto il contatto tecnico sul nucleare dell'Iran, paese che si sta muovendo anch'esso nell'incertezza politica all'indomani della sepoltura nella città di Mashhad dell'Ayatollah Ali Khamenei, con il mistero del figlio ed erede Mojtaba rimasto lontano dalle cerimonie pubbliche. A incrementare le tensioni è Israele. Secondo il Wall Street Journal, lo Stato ebraico ha condiviso con Washington informazioni critiche su un presunto piano iraniano per colpire Donald Trump e resta ora in attesa di un semaforo verde della Casa Bianca per unirsi attivamente ai raid aerei contro Teheran.
1: È accusato di omicidio volontario aggravato il 39enne di origine tunisina che ieri sera ha ucciso a coltellate la ex compagna Luigia Fortunato nella sua abitazione a Loreto in provincia di Ancona. Poco dopo si sarebbe presentato nella caserma di Porto Recanati ancora con i vestiti sporchi di sangue confessando di aver ucciso la 33enne. Nella notte i carabinieri gli hanno formalizzato il fermo. La tragedia, secondo quanto ricostruito, si sarebbe consumata al termine di una lite scoppiata probabilmente per la custodia del figlio della coppia, un bambino di 7 anni che ieri sera si trovava a casa della nonna. La Corte d'Appello di Milano ha condannato ad 1 anno e 2 mesi l'ex sindacalista che lavorava all'aeroporto di Malpensa, accusato di violenza sessuale ai danni di una hostess che nel 2018 raccontò di aver subito abusi. La decisione al termine del secondo grado bis. Il caso aveva suscitato polemiche perché con le altre 2 sentenze il 48enne era stato assolto poiché, avevano sostenuto i giudici, la donna in 30 secondi avrebbe potuto porsi. Felice no, ma c'è sollievo, ho pagato un prezzo molto alto, le parole dell'ex hostess. Tennis in chiusura a Wimbledon, grande attesa per la sfida tra Jannik Sinner e Novak Djokovic, il big match sul centrale vale l'accesso alla finale del torneo londinese, prima l'altra semifinale tra Zverev e Ferri. Ce ne parla Lorenzo Villanetti.
2: Un anno dopo è di nuovo Jannik Sinner contro Novak Djokovic, remake della semifinale di Wimbledon dello scorso anno. A gennaio l'ultimo atto tra i due agli Australian Open, con la vittoria del serbo per un totale di 11 duelli, di cui 6 vinti dall'azzurro. Dopo il record nei Masters 1000 e il crollo avuto a Parigi, è tempo di riscatto per il numero uno al mondo, che vuole tornare ad accarezzare il trofeo con l'ananas in cima.
3: So che sono capace di batterlo se gioco bene, ma so anche benissimo che posso perdere. C'è pressione, sì, ma lo prendo in modo molto naturale. Sono felice di essere in campo, do il mio meglio. Per me, sai, come si allena, quanto dedica a se stesso, no? Il corpo e tutto, e la motivazione che ha ancora è incredibile.
2: Dall'altro lato quindi c'è il vecchio leone a caccia del 25esimo titolo slam, che di sicuro non vorrà lasciarsi sfuggire l'occasione di raggiungere una finale sprovvista di Sinner o Alcaraz. L'altro finalista uscirà dalla sfida tra il tedesco Sasha Zverev e il britannico Arthur Fairey, che da rivelazione fa gli onori di casa. I due sono in campo dalle 14:30 e aprono i giochi sul Central Court.
1: Ed è tutto alla parte tecnica, Matteo Allegretti, grazie per l'ascolto e buona giornata.
4: News.
1: Una buona giornata da Barbara Salandri. 50 anni fa uno dei più gravi incidenti ambientali della storia italiana, quando una nube di diossina si sprigionò dalla fabbrica di cosmetici svizzera Ikmesa a Seveso in Brianza. Lesioni cutanee per centinaia di persone, soprattutto bambini, migliaia di animali abbattuti, residenti sfollati. Oggi le commemorazioni alla presenza del presidente Mattarella, arrivato questa mattina al Bosco delle Querce, ma sentiamo un passaggio del suo intervento.
5: Quel che accadde divenne un punto di svolta nella coscienza italiana ed europea per la cultura della sicurezza e della prevenzione, cui l'emergenza di Seveso impresse una doverosa, significativa accelerazione. Quanto avvenne era inammissibile e le norme successivamente elaborate su scala continentale ebbero valore storico, perché si fondarono sulla tutela della vita delle persone, sulla tutela della comunità e dell'ambiente come diritto umano primario.
1: Corsa contro il tempo per domare il devastante incendio boschivo scoppiato ieri nel comune di Los Gallardos, nella provincia di Almeria, in Andalusia, nel sud della Spagna. 11 morti accertati, 8 i feriti, tra cui 4 in gravi condizioni, altre 23 persone risultano disperse. Tra le vittime ci sono anche 4 turisti britannici rimasti intrappolati in auto mentre cercavano di scappare. La Farnesina fa sapere che al momento non risultano italiani coinvolti. La Corte d'Appello di Milano ha condannato ad 1 anno e 2 mesi mesi l'ex sindacalista che lavorava all'aeroporto di Malpensa, accusato di violenza sessuale ai danni di una hostess che nel 2018 raccontò di aver subito abusi. La decisione al termine del secondo grado bis. Il caso aveva suscitato polemiche perché con le altre due sentenze il 48enne era stato assolto poiché, avevano sostenuto i giudici, la donna in 30 secondi avrebbe potuto opporsi. Felice no, ma c'è sollievo, ho pagato un prezzo molto alto, le parole dell'ex hostess. Tennis in chiusura a Wimbledon, grande attesa per la sfida tra Jannik Sinner e Novak Djokovic, il big match sul centrale vale l'accesso alla finale del torneo londinese. Ce ne parla Lorenzo Villanetti.
2: Un anno dopo è di nuovo Jannik Sinner contro Novak Djokovic, remake della semifinale di Wimbledon dello scorso anno. A gennaio l'ultimo atto tra i due agli Australian Open, con la vittoria del serbo per un totale di 11 duelli, di cui 6 vinti dall'azzurro. Dopo il record nei Masters 1000 e il crollo avuto a Parigi, è tempo di riscatto per il numero uno al mondo, che vuole tornare ad accarezzare il trofeo con l'ananas in cima.
3: C'è pressione, sì, ma lo prendo in modo molto naturale. Sono felice di essere in campo, do il mio meglio. Per me, sai, come si allena, quanto dedica a se stesso, no? Il corpo e tutto, e la motivazione che ha ancora è incredibile.
2: Dall'altro lato quindi c'è il vecchio leone a caccia del 25esimo titolo slam, che di sicuro non vorrà lasciarsi sfuggire l'occasione di raggiungere una finale sprovvista di Sinner o Alcaraz. L'altro finalista uscirà dalla sfida tra il tedesco Sasha Zverev e il britannico Arthur Fairey, che da rivelazione fa gli onori di casa. I due sono in campo dalle 14:30 e aprono i giochi sul Central Court.
1: Ed è tutto, grazie per l'ascolto.
4: GR News. Il cosmo è la nostra casa. Cosmo 2050 è in edicola con il numero imperdibile di luglio e agosto. Un appuntamento per tutti coloro che vivono la passione per lo spazio. Il sommario, la cover story dedicata alla grande eclisse di agosto. Tema del mese. Per aiutarci a conquistare il cosmo arrivano i replicanti. Space News dedicata a Luca Parmitano, la sua storia e la straordinaria partecipazione ad Artemis 3. Leggete il numero di luglio e agosto di Cosmo 2050. Ora in edicola e in digitale grazie all'applicazione.
6: Buon pomeriggio Italia. Tutte le news su Radio GR News.
7: Sono le 13 e 2 minuti.
6: News.
8: Buon pomeriggio e ben ritrovati dalla redazione. La Corte d'Appello di Milano ha condannato a un anno e due mesi nel secondo grado bis l'ex sindacalista che lavorava all'aeroporto di Malpensa, imputato per violenza sessuale nel processo scaturito dalla denuncia di una hostess che nel 2018 raccontò di aver subito abusi. Sia in primo che in secondo grado l'uomo era stato assolto poiché, avevano scritto i giudici, la donna in 30 secondi avrebbe potuto opporsi. Poi la Cassazione aveva annullato con rinvio l'ultimo verdetto per il nuovo giudizio. È di 11 morti il bilancio provvisorio delle vittime dell'incendio boschivo nell'area di Los Gallardos, nella provincia andalusa di Almeria. Secondo le autorità il numero potrebbe ancora variare data la complessità delle operazioni di spegnimento sul terreno. Nelle attività di spegnimento sono impegnati oltre 150 vigili del fuoco, assieme a numerosi mezzi aerei ai quali si sono uniti nelle ultime ore i militari di un battaglione dell'unità militare di emergenze dell'esercito. L'Iran ha un nuovo piano per uccidere Trump. Tornano i venti di guerra nel Golfo e Hormuz non si passa il servizio della redazione.
9: Israele ha condiviso con gli Stati Uniti informazioni di intelligence che a suo dire indicano un nuovo piano dell'Iran per uccidere Donald Trump. Lo riferiscono fonti informate al Wall Street Journal. Intanto il traffico a Hormuz è quasi completamente fermo dopo i raid incrociati nel Golfo tra Stati Uniti di Iran, con la tregua ormai appesa ad un filo. Trump ha parlato con Netanyahu per coordinare le prossime mosse, riferisce Axios. Il gas sfonda intanto la soglia dei 50 euro, il petrolio in altalena.
8: Un adolescente di 17 anni è morto nel nord della Francia dopo essere caduto da un camion durante i festeggiamenti della vittoria della Francia sul Marocco nella partita del Mondiale di calcio. Lo riferiscono i media francesi. Il giovane era montato sul retro di un camion che si trovava nel traffico durante un corteo nel centro della città. In Italia, con la cronaca, una donna di 33 anni, Luigia Fortunato, è stata uccisa a coltellate al culmine di una lite con l'ex compagno di 39 anni, durante la quale l'uomo avrebbe sferrato alcuni lacrimi fendenti sulla donna. Il 39enne si è presentato alla caserma di Porto Recanati e ha confessato di averla uccisa. Nella notte i carabinieri hanno formalizzato il fermo. Il delitto si è consumato in un'abitazione di via Bramante a Loreto, in provincia di Ancona. A Pozzuoli, in provincia di Napoli, i carabinieri hanno scoperto e sequestrato una casa di prostituzione. A indirizzare i militari gli annunci postati sul web, le lamentele di alcuni residenti. Il proprietario dell'appartamento, un putiolano di 63 anni, è stato denunciato per favoreggiamento assieme ad una donna cinese di 57 anni, ritenuta la maitress della casa. Tra le pagine di alcune bacheche di incontri, foto e descrizioni di giovani donne cinesi disponibili ad offrire prestazioni sessuali in cambio di denaro. Una notizia di sport: in chiusura, primo giorno di lavori di Ignazio Abate, allenatore del Torino. Il tecnico ha già varcato i cancelli del Philadelphia per iniziare a mettere mano sulla squadra. Nel quartiere generale si sono visti anche Simeone, Coco, Israele e Angiorin. La squadra si sta pian piano ritrovando e i calciatori stanno arrivando alla spicciolata. All'esterno del Philadelphia sono presenti anche alcuni giovani tifosi a caccia di fotografie e autografi. Abbiamo terminato, a più tardi.
6: Meteo.
10: Gran caldo sull'Italia a causa di una nuova pulsazione dell'anticiclone di origine subtropicale. Nel corso del pomeriggio è da segnalare solamente qualche addensamento e locali rovesci o temporali sulle Alpi occidentali di confine e sulla dorsale appenninica. Per il resto tutto sole. In serata e nella prossima notte tenderanno ad esaurirsi anche questi fenomeni temporaleschi, salvo per qualcuno residuo al nord-ovest. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Federico Brescia.
6: Sport.
11: Un saluto dalla redazione sportiva e da Luisa Ginetti. Apriamo con il calcio. La Francia è la prima semifinalista del mondiale. Come nella semifinale di Qatar 2022, il Marocco si arrende alla corazzata francese, stavolta piegato da due capolavori nel giro di 6 minuti a inizio ripresa: il destro a giro di Mbappé e il rasoterra chirurgico del pallone d'oro Dembélé. Al termine della partita Mbappé è stato visto con del ghiaccio sulla caviglia. L'attaccante del Real Madrid ha rassicurato tutti: sto bene. Per la Francia si tratta della terza semifinale mondiale consecutiva, un'impresa riuscita nella storia solo a Germania e Brasile. E martedì 14 luglio a Dallas affronterà la vincente di Spagna-Belgio. Il quarto tutto europeo è in programma stasera alle 21 a Los Angeles. Della Fuente dovrebbe confermare l'ossatura della Roja con Yamal a destra e Oyarzabal centravanti. Nel Belgio De Ketelaere verso la conferma come falso 9 con Lukaku ancora dalla panchina. Bando alla scaramanzia per Rudy Garcia. Il CT del Belgio ci crede. Molti pensano che a passare il turno sarà la Spagna. Io invece credo che saremo noi ad andare in semifinale, dice a poche ore dal match. Calciomercato: Anan Kalaili si prepara a diventare un nuovo giocatore dell'Inter. L'esterno israeliano è arrivato a Milano. In giornata visite mediche e idoneità sportiva. Poi nel pomeriggio la firma sul contratto. Prenderà il posto di Dumfries sulla destra. È stato preso dall'Union Saint-Gilloise per 25 milioni di euro più bonus. Visite mediche in corso per il difensore spagnolo Mario Gila, che si prepara a diventare un nuovo giocatore del Milan. Nel pomeriggio arriverà la firma sul contratto quinquennale da 5 milioni di euro a stagione. Il club rossonero ha trovato l'accordo con la Lazio per un'operazione da 30 milioni di euro, bonus compresi. In casa Juve prosegue la riorganizzazione dei vertici societari. Adesso è ufficiale anche la separazione tra François Modesto e il club bianconero. A un anno dal suo arrivo, l'ormai ex direttore tecnico e la Juventus hanno raggiunto un accordo consensuale. Siamo al tennis. Jannik Sinner contro Novak Djokovic ancora una volta. Il sovrano e l'erede designato per la terza volta in 4 anni di fronte in una semifinale di Wimbledon. I due scenderanno sul campo centrale intorno alle 17:30, perché prima ci sarà il confronto tra Zverev e Ferri, in programma dalle 14:30. La posta in gioco per il serbo è vertiginosa. A 39 anni insegue il 25esimo titolo Slam, sarebbe record assoluto, e l'ottavo sigillo sull'erba londinese. Sinner vuole confermarsi ai Championships dopo i due passi falsi Slam di una stagione per altri versi dominante, specie in assenza di Alcaraz. La MotoGP è ancora un Aprilia track house davanti a tutti dopo il weekend di Assen. Raul Fernandez firma il miglior tempo nelle prime prove libere del Sachsenring davanti a Marc Marquez e Fabio Di Giannantonio. Ottavo Bezzecchi, decimo il leader del mondiale Martina e 19esimo Bagnaia. Alle 15 si torna in pista per le prequalifiche. Ciclismo: il Tour de France 2026 prosegue la sua corsa verso nord e nella 7ª tappa mette sul piatto un disegno piuttosto agevole, con i velocisti grandi indiziati nella lotta per il successo sul traguardo di Bordeaux. Giornata sulla carta agevole per gli uomini di classifica dopo le fatiche dei Pirenei. In maglia gialla c'è Pogacar, vincitore della 6ª tappa. E per ora è tutto, a più tardi.
6: Radio GR News, le notizie in presa diretta.
7: Sono le 13 e 9 minuti.
6: News.
11: Buon pomeriggio dalla redazione.
12: È stato condannato a 1 anno e 2 mesi l'ex sindacalista che lavorava all'aeroporto di Malpensa, imputato per violenza sessuale nel processo scaturito dalla denuncia di una hostess che nel 2018 raccontò di aver subito abusi. Lo ha deciso la Corte d'Appello di Milano nel secondo grado bis. Il caso aveva suscitato polemiche perché con 2 sentenze di primo e secondo grado il 48enne era stato assolto poiché, avevano scritto i giudici, la donna in 30 secondi avrebbe potuto opporsi. Poi la Cassazione, dopo il ricorso, ha annullato con rinvio l'ultimo verdetto per il nuovo giudizio.
11: Tragedia questa mattina a San Salvo Marina, dove un turista campano di 41 anni ha perso la vita dopo essere stato investito da un'auto mentre si trovava in sella alla sua bicicletta. L'uomo, padre di 2 figli, è morto nonostante i tentativi di soccorso del personale sanitario. Alla guida dell'auto c'era un uomo del posto, rimasto illeso ma sotto shock per quanto accaduto.
12: Sta bene, ma resta lo spavento. Così il sindaco di Arrone, nel Ternano, dove una bambina è stata attaccata da un lupo mentre, con i genitori, era nel parco pubblico della cittadina. Secondo il racconto dei testimoni, l'animale selvatico è spuntato dal parcheggio e ha addentato la maglietta della piccola, che stava giocando vicino ad un albero, e l'ha trascinata per qualche metro. Ora è in atto un piano per catturare il lupo. Le condizioni della bimba non sono allarmanti. Il lupo era stato avvistato varie volte, anche filmato e segnalato.
11: Momenti di paura su un volo Ryanair decollato da Salonicco e diretto a Monaco di Baviera. Il velivolo è stato costretto a rientrare poco dopo il decollo in seguito a un inconveniente tecnico. Secondo le prime ricostruzioni, un guasto al motore avrebbe mandato in frantumi un finestrino della cabina passeggeri, causando una rapida depressurizzazione, e un passeggero sarebbe stato risucchiato verso l'esterno, salvato dalla moglie e dagli altri passeggeri.
12: Il 10 luglio del 1976 si verificava uno dei più gravi incidenti ambientali della storia italiana, quando una nube di diossina si sprigionava dalla fabbrica di cosmetici dell'ICMESA a Seveso, in Brianza. Oggi, 50 anni dopo, il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, è tornato a Seveso per ricordare quanto successo. Alla cerimonia di commemorazione nella tenso struttura costruita appositamente all'interno del Bosco delle Querce, zona bonificata e trasformata in polmone verde, è stato accolto da una standing ovation.
11: MotoGP ancora un Aprilia Trackhouse davanti a tutti dopo il weekend di Assen. Raul Fernandez miglior tempo nelle prime prove libere del Sachsenring davanti a Marc Marquez e Fabio Di Giannantonio. 8° Bezzecchi, 10° il leader del mondiale Martine e 19° Bagnaia. Alle 15 si torna in pista per le prequalifiche con in palio i primi 10 pass per il Q2 del sabato.
12: È tutto, al prossimo aggiornamento.
6: Meteo.
10: Gran caldo sull'Italia a causa di una nuova pulsazione dell'anticiclone di origine subtropicale. Nel corso del pomeriggio è da segnalare solamente qualche addensamento e locali rovesci o temporali sulle Alpi occidentali di confine e sulla dorsale appenninica. Per il resto tutto sole. In serata e nella prossima notte tenderanno ad esaurirsi anche questi fenomeni temporaleschi, salvo per qualcuno residuo al nord-ovest. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Federico Brescia.
6: News.
1: Una buona giornata da Barbara Salandri. Sempre più grave il bilancio dell'incendio boschivo scoppiato ieri nel comune di Los Gallardos, nella provincia di Almeria, in Andalusia, nel sud della Spagna. 11 al momento i morti accertati, 8 i feriti, di cui 4 in gravi condizioni, mentre almeno 23 persone risultano disperse. Tra le vittime ci sono anche 4 turisti britannici rimasti intrappolati in auto mentre cercavano di fuggire. La Farnesina fa sapere che al momento non risultano italiani coinvolti. Secondo quanto riferito da alcuni testimoni, il rogo sarebbe stato causato da un cavo elettrico caduto a terra che ha incendiato la vegetazione secca prima di propagarsi rapidamente, alimentato anche dal forte vento. Il presidente del governo regionale Moreno ha parlato di una tragedia senza precedenti. Immensa tristezza per quanto accaduto è stata espressa anche dal premier spagnolo Sanchez. Fase di incertezza nella crisi tra USA e Iran. Dopo 2 notti di attacchi sempre più intensi nella notte trascorsa, gli USA fanno sapere di non aver effettuato raid, anche se Teheran riferisce di alcune esplosioni sul proprio territorio. La Repubblica Islamica aveva comunicato di aver chiuso lo stretto di Hormuz, ma negli ultimi giorni, secondo i dati di tracciamento navale, un numero crescente di navi cisterna per il trasporto di gas ha ripreso ad attraversare il tratto di mare. E cresce la tensione sul fronte israeliano. Secondo i media, Tel Aviv starebbe valutando un nuovo coinvolgimento negli attacchi contro l'Iran, in attesa di un'eventuale via libera di Trump. Il Wall Street Journal riferisce inoltre che il premier Netanyahu avrebbe condiviso con Washington informazioni su un presunto piano iraniano per colpire il presidente americano. È accusato di omicidio volontario aggravato il 39enne di origine tunisina che ieri sera ha ucciso a coltellate la ex compagna Luigia Fortunato nella sua abitazione a Loreto in provincia di Ancona. Poco dopo si sarebbe presentato nella caserma di Porto Recanati confessando di aver ucciso la 33enne. Nella notte i carabinieri gli hanno formalizzato il fermo. La tragedia, secondo quanto ricostruito, si sarebbe consumata al termine di una lite scoppiata probabilmente per la custodia del figlio della coppia, un bambino di 7 anni che ieri sera si trovava a casa della nonna. Tennis, attesa alle stelle per la semifinale a Wimbledon tra Jannik Sinner e Novak Djokovic, remake della gara dello scorso anno vinta dal numero 1 al mondo. C'è pressione, ma sono felice di scendere in campo, le parole della vigilia dell'azzurro che poi ha lodato il campione serbo. L'atteggiamento di Nole è incredibile. Prima sul centrale, spazio all'altra sfida tra Zverev e Ferri in campo dalle 14:30. Ed è tutto, grazie per l'ascolto. A più tardi.
6: Vuoi avere le notizie sempre a portata di mano? Scarica l'app di GR News, disponibile su Apple App Store e Google Play. Breaking news, economia, viabilità, eventi. Tutto aggiornato in tempo reale, ovunque tu sia. Con un solo tocco puoi ascoltare la radio, oppure guardare la GR News TV, direttamente dal tuo smartphone o tablet. Resta informato. Scarica subito l'app di GR News e porta gli aggiornamenti sui fatti del giorno sempre con te.
4: Economy News.
13: Buon venerdì 10 luglio e benvenuti all'ascolto di Economy News, la rubrica semplificata di informazioni economiche in onda tutti i giorni su GR News, la radio di notizie a flusso continuo. Il Misery Index di Confcommercio, ossia l'indicatore del disagio sociale causato dalla disoccupazione estesa, composta da disoccupati, sottooccupati, cassa integrati e individui scoraggiati, e dalla variazione percentuale dei prezzi dei beni e dei servizi ad alta frequenza d'acquisto, torna a scendere nel mese di giugno, attestandosi a quota 9,9, e cioè a 0,3 di punto in meno rispetto al mese precedente. La stima pubblicata dall'ufficio studi Confcommercio è il risultato di un rallentamento del tasso di inflazione per i beni e servizi ad alta frequenza d'acquisto, che scende al 4,1 rispetto al 4,4% di maggio, e di una lieve riduzione del tasso di disoccupazione esteso, che scende dal 5,5 al 5,4%. Quindi, per quanto concerne il mercato del lavoro, a giugno si calcola una crescita marginale del numero di occupati e una lieve riduzione delle persone in cerca d'occupazione, il che conferma che l'andamento occupazionale in Italia si mantiene in una situazione di vivacità che porterebbe il tasso di disoccupazione ufficiale al 4,9%. Quanto invece all'inflazione dei beni e dei servizi ad alta frequenza d'acquisto, nei prossimi mesi potrebbero consolidarsi segnali di rallentamento, sempre che sui mercati internazionali le quotazioni delle materie prime, energetiche e non, e quelle degli alimentari freschi non subiscano ulteriori impennate. I dati del Misery Index di giugno lasciano pertanto prevedere un moderato calo dell'area del disagio sociale, con possibili riflessi favorevoli sulla fiducia delle famiglie, sui consumi, sulla crescita e sullo stesso mercato del lavoro. Intervenuto al convegno Genova nel mondo, il mondo a Genova, il presidente di Assarmatori, Stefano Messina, ha fatto il punto su quanto sta accadendo intorno allo stretto di Hormuz con la recentissima ripresa dei bombardamenti, spiegando che gli armatori europei, nemmeno negli ultimi giorni in cui sembrava esserci una soluzione di equilibrio e di pace definitiva, è mai venuto in mente di riportare le navi a Hormuz. Infatti, ha chiarito Messina, chi ha avuto la fortuna di non avere flotta all'interno dello stretto il 28 febbraio ne sta ben lontano. E anche quando tutto verrà risolto, i traffici non torneranno più ai livelli precedenti il conflitto, poiché, ad esempio, dallo stretto non passeranno certamente più le navi passeggeri. Nel frattempo, gli armatori si sono già organizzati con nuove rotte, che sono già operative dai primissimi giorni di marzo, perché, ha poi aggiunto il leader di Assarmatori, il ruolo di armatore è quello di essere pronto a mandare la nave, sia essa di linea che a noleggio, per conto terzi dove c'è il carico. Quindi le nuove rotte sono oggetto di un equilibrio che giorno dopo giorno si assesta. Non si va più ad Hormuz, ma certamente, ha concluso, si va con grande intensità e frequenza nelle aree vicine che sono Oman, India, Pakistan e i paesi limitrofi. E con questa notizia termina l'edizione di Economy News. La redazione vi ringrazia per l'attenzione e vi invita a rimanere all'ascolto di GR News, la radio di notizie a flusso continuo.
6: Radio GR News, per essere sempre aggiornati.
7: Sono le 13:19.
6: News.
1: Una buona giornata da Barbara Salandri. 50 anni fa, uno dei più gravi incidenti ambientali della storia italiana, quando una nube di diossina si sprigionò dalla fabbrica di cosmetici svizzera Ikmesa a Sevaso in Brianza, lesioni cutanee per centinaia di persone, soprattutto bambini, migliaia di animali abbattuti, residenti sfollati. Oggi le commemorazioni alla presenza del presidente Mattarella, arrivato questa mattina al Bosco delle Querce, ma sentiamo un passaggio del suo intervento.
5: Quel che accadde divenne un punto di svolta nella coscienza italiana ed europea per la cultura della sicurezza e della prevenzione, cui l'emergenza di Seveso impresse una doverosa, significativa accelerazione. Quanto avvenne era inammissibile e le norme successivamente elaborate su scala continentale ebbero valore storico, perché si fondarono sulla tutela della vita delle persone, sulla tutela della comunità e dell'ambiente come diritto umano primario.
1: Corsa contro il tempo per domare il devastante incendio boschivo scoppiato ieri nel comune di Los Gallardos, nella provincia di Almeria, in Andalusia, nel sud della Spagna. 11 morti accertati, 8 i feriti, tra cui 4 in gravi condizioni, altre 23 persone risultano disperse. Tra le vittime ci sono anche 4 turisti britannici rimasti intrappolati in auto mentre cercavano di scappare. La Farnesina fa sapere che al momento non risultano italiani coinvolti. Il rogo sarebbe stato causato da un cavo elettrico caduto a terra che ha incendiato la vegetazione secca prima di propagarsi rapidamente. Le autorità parlano di una tragedia senza precedenti. Nella crisi tra USA e Iran, in questa fase a dominare l'incertezza, l'ultima notte sarebbe trascorsa senza attacchi incrociati, ma Teheran parla di esplosioni nel proprio territorio. E mentre Trump minaccia azioni molto dure, al contempo proseguono i contatti sul nucleare e alcuni media rivelano Israele vuole tornare ad attaccare la Repubblica Islamica. Sentiamo Nicola De Muro.
0: La crisi nel Golfo Persico entra in una fase dai contorni molto confusi. Dopo 2 notti di attacchi americani intensi, nell'ultima notte si è registrata un'apparente pausa. Sorprendentemente, nonostante la ripresa delle ostilità e l'annunciata chiusura dello Stretto di Hormuz da parte dell'Iran, sul tratto di mare si registra il transito di diverse navi cisterna e anche 6 super petroliere giapponesi hanno lasciato l'area. Dietro le quinte rimane aperto il contatto tecnico sul nucleare dell'Iran, paese che si sta muovendo anch'esso nell'incertezza politica all'indomani della sepoltura nella città di Mashhad dell'Ayatollah Ali Khamenei, con il mistero del figlio ed erede Mojtaba rimasto lontano dalle cerimonie pubbliche. A incrementare le tensioni è Israele. Secondo il Wall Street Journal, lo Stato ebraico ha condiviso con Washington informazioni critiche su un presunto piano iraniano per colpire Donald Trump e resta ora in attesa di un semaforo verde della Casa Bianca per unirsi attivamente ai raid aerei contro Teheran.
1: È accusato di omicidio volontario aggravato il 39enne di origine tunisina che ieri sera ha ucciso a coltellate la ex compagna Luigia Fortunato nella sua abitazione a Loreto, in provincia di Ancona. Poco dopo si sarebbe presentato nella caserma di Porto Recanati, ancora con i vestiti sporchi di sangue, confessando di aver ucciso la 33enne. Nella notte i carabinieri gli hanno formalizzato il fermo. La tragedia, secondo quanto ricostruito, si sarebbe consumata al termine di una lite scoppiata probabilmente per la custodia del figlio della coppia, un bambino di 7 anni che ieri sera si trovava a casa della nonna. La Corte d'Appello di Milano ha condannato ad 1 anno e 2 mesi l'ex sindacalista che lavorava all'aeroporto di Malpensa, accusato di violenza sessuale ai danni di una hostess che nel 2018 raccontò di aver subito abusi. La decisione al termine del secondo grado bis. Il caso aveva suscitato polemiche perché con le altre 2 sentenze il 48enne era stato assolto poiché, avevano sostenuto i giudici, la donna in 30 secondi avrebbe potuto porsi. Felice no, ma c'è sollievo, ho pagato un prezzo molto alto, le parole dell'ex hostess. Tennis in chiusura a Wimbledon, grande attesa per la sfida tra Jannik Sinner e Novak Djokovic, il big match sul centrale vale l'accesso alla finale del torneo londinese, prima l'altra semifinale tra Zverev e Ferri. Ce ne parla Lorenzo Villanetti.
2: Un anno dopo è di nuovo Jannik Sinner contro Novak Djokovic, remake della semifinale di Wimbledon dello scorso anno. A gennaio l'ultimo atto tra i due agli Australian Open, con la vittoria del serbo per un totale di 11 duelli, di cui 6 vinti dall'azzurro. Dopo il record nei Masters 1000 e il crollo avuto a Parigi, è tempo di riscatto per il numero uno al mondo, che vuole tornare ad accarezzare il trofeo con l'ananas in cima.
3: So che sono capace di batterlo se gioco bene, ma so anche benissimo che posso perdere. C'è pressione, sì, ma lo prendo in modo molto naturale. Sono felice di essere in campo, do il mio meglio. Per me, sai, come si allena, quanto dedica a se stesso, no? Il corpo e tutto, e la motivazione che ha ancora è incredibile.
2: Dall'altro lato, quindi, c'è il vecchio leone a caccia del 25esimo titolo Slam, che di sicuro non vorrà lasciarsi sfuggire l'occasione di raggiungere una finale sprovvista di Sinner o Alcaraz. L'altro finalista uscirà dalla sfida tra il tedesco Sasha Zverev e il britannico Arthur Fairey, che da rivelazione fa gli onori di casa. I due sono in campo dalle 14.30 e aprono i giochi sul Central Court.
1: Ed è tutto alla parte tecnica. Matteo Allegretti, grazie per l'ascolto e buona giornata.
6: Meteo.
10: Gran caldo sull'Italia a causa di una nuova pulsazione dell'anticiclone di origine subtropicale. Nel corso del pomeriggio è da segnalare solamente qualche addensamento e locali rovesci o temporali sulle Alpi occidentali di confine e sulla dorsale appenninica. Per il resto tutto sole. In serata e nella prossima notte tenderanno ad esaurirsi anche questi fenomeni temporaleschi, salvo per qualcuno residuo al nord-ovest. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Federico Brescia.
6: News.
1: Una buona giornata da Barbara Salandri. 50 anni fa, uno dei più gravi incidenti ambientali della storia italiana, quando una nube di diossina si sprigionò dalla fabbrica di cosmetici svizzera ICMESA a Sevaso in Brianza. Lesioni cutanee per centinaia di persone, soprattutto bambini, migliaia di animali abbattuti, residenti sfollati. Oggi le commemorazioni alla presenza del presidente Mattarella, arrivato questa mattina al Bosco delle Querce, ma sentiamo un passaggio del suo intervento.
5: Quel che accadde divenne un punto di svolta nella coscienza italiana ed europea per la cultura della sicurezza e della prevenzione, cui l'emergenza di Seveso impresse una doverosa, significativa accelerazione. Quanto avvenne era inammissibile e le norme successivamente elaborate su scala continentale ebbero valore storico, perché si fondarono sulla tutela della vita delle persone, sulla tutela della comunità e dell'ambiente come diritto umano primario.
1: Corsa contro il tempo per domare il devastante incendio boschivo scoppiato ieri nel comune di Los Gallardos, nella provincia di Almeria, in Andalusia, nel sud della Spagna. 11 morti accertati, 8 i feriti, tra cui 4 in gravi condizioni, altre 23 persone risultano disperse. Tra le vittime ci sono anche 4 turisti britannici rimasti intrappolati in auto mentre cercavano di scappare. La Farnesina fa sapere che al momento non risultano italiani coinvolti. La Corte d'Appello di Milano ha condannato ad un anno e due mesi l'ex sindacalista che lavorava all'aeroporto di Malpensa, accusato di violenza sessuale ai danni di una hostess che nel 2018 raccontò di aver subito abusi. La decisione al termine del secondo grado bis. Il caso aveva suscitato polemiche perché con le altre due sentenze il 48enne era stato assolto, poiché, avevano sostenuto i giudici, la donna in 30 secondi avrebbe potuto opporsi. Felice no, ma c'è sollievo, ho pagato un prezzo molto alto, le parole dell'ex hostess. Tennis in chiusura. A Wimbledon, grande attesa per la sfida tra Jannik Sinner e Novak Djokovic. Il big match sul centrale vale l'accesso alla finale del torneo londinese. Ce ne parla Lorenzo Villanetti.
2: Un anno dopo è di nuovo Jannik Sinner contro Novak Djokovic, remake della semifinale di Wimbledon dello scorso anno. A gennaio l'ultimo atto tra i due agli Australian Open, con la vittoria del serbo per un totale di 11 duelli, di cui 6 vinti dall'azzurro. Dopo il record nei Masters 1000 e il crollo avuto a Parigi, è tempo di riscatto per il numero uno al mondo, che vuole tornare ad accarezzare il trofeo con l'ananas in cima.
3: C'è pressione, sì, ma lo prendo in modo molto naturale. Sono felice di essere in campo, do il mio meglio. Per me, sai, come si allena a quanto dedica a se stesso, no? Il corpo e tutto, e la motivazione che ha ancora è incredibile.
2: Dall'altro lato quindi c'è il vecchio leone a caccia del 25esimo titolo slam, che di sicuro non vorrà lasciarsi sfuggire l'occasione di raggiungere una finale sprovvista di Sinner o Alcaraz. L'altro finalista uscirà dalla sfida tra il tedesco Sasha Zverev e il britannico Arthur Fairey, che da rivelazione fa gli onori di casa. I due sono in campo dalle 14:30 e aprono i giochi sul Central Court.
1: Ed è tutto, grazie per l'ascolto.
6: Sport.
8: Appuntamento con lo sport, ben ritrovati dalla redazione. Il calcio in apertura ai mondiali verso la fase conclusiva tra spettacolo e conferme, il servizio della redazione.
14: È la Francia la prima semifinalista dei mondiali 2026 di calcio. La nazionale di Deschamps batte agevolmente 2-0 il Marocco, cui non concede la rivincita del 2022 al termine di una partita dominata in lungo e in largo, sbloccata nella ripresa solo per le grandi parate di Bounou, decisivo prima nel respingere un rigore calciato da Mbappé e poi in almeno tre occasioni nel primo tempo. Il portiere marocchino non può nulla però nella ripresa, quando lo stesso Mbappé sblocca la gara con una perla da fuori, 8° gol in questo mondiale come Messi, 20° totale nella Coppa del Mondo al minuto 60. Nemmeno il tempo per il Marocco di riorganizzarsi, che Dembélé approfitta di un varco centrale per raddoppiare al 66° e chiudere così di fatto i conti. La Francia ottiene così la sua sesta vittoria in altrettante partite in questo mondiale e ribadisce il proprio strapotere assoluto. Il Marocco abbandona invece la competizione giocando al di sotto delle proprie possibilità, ma contro un avversario nettamente superiore. Ora Deschamps aspetta in semifinale la vincente di Spagna-Belgio.
8: E a proposito di mondiali di calcio, sarà messo all'asta con una base di partenza di 2,5 milioni di dollari il pallone utilizzato da Diego Armando Maradona nella storica sfida tra Argentina e Inghilterra nei mondiali di Messico 86. L'asta è in programma il prossimo 22 agosto. Lo riferisce la CBS, precisando che la casa d'aste ha annunciato la vendita, sottolineando l'unicità dell'oggetto e il suo valore storico, considerato da molti collezionisti il santo graal del calcio. Il pallone Adidas Azteca fu utilizzato nei 90 minuti dei quarti di finale entrati nella leggenda per i due gol simbolo della carriera del campione argentino, la mano di Dio e il gol del secolo. Nel 2022 la maglia indossata da Maradona nella stessa partita fu venduta per 9,2 milioni di dollari, stabilendo un precedente nel mercato dei cimeli sportivi. Il tennis: questa sera si rinnova la sfida tra due icone del tennis internazionale. Nel pomeriggio al centrale di Wimbledon si ritroveranno di fronte l'attuale numero uno Jannik Sinner e l'ex numero uno Novak Djokovic, in palio un posto nella finale dello slam londinese e il 12esimo confronto diretto. Sinner è avanti 6-5 nel bilancio complessivo e 3-2 nelle semifinali slam, ma Djokovic ha ottenuto una celebre vittoria nel loro incontro più recente, un'epica affermazione in 5-7 nella semifinale degli Australian Open di quest'anno. Il campione in carica Sinner diventerebbe il primo italiano e il terzo giocatore in attività a raggiungere più finali del singolare maschile a Wimbledon dopo Djokovic e Alcaraz. Sarebbe matematicamente qualificato per le NITO ATP Finals 2026. Djokovic punta a raggiungere la sua 11esima finale a Wimbledon, la 39esima in uno slam. Il ciclismo: impresa epica di Tadej Pogačar al Tour de France, con la vittoria sul Tourmalet e la conquista della maglia gialla. Per il campione sloveno si tratta del 123esimo successo in carriera. La consapevolezza, se mai ce ne fosse stato bisogno, che la conquista della grande boucle per la quinta volta è un obiettivo ampiamente abbordabile. Più che una vittoria è un dominio, 2 minuti 38 secondi di vantaggio su Jonas Vingegaard, l'unico che ha provato ad opporsi allo strapotere dello sloveno. Pogačar festeggia ma non indossa subito la maglia gialla, dovendo attendere che passino i 7 minuti di ritardo che lui stesso aveva nei confronti del precedente maglia gialla Torstein Traen. Il norvegese arriva con 20 minuti di ritardo per una caduta nella discesa del Tourmalet dopo aver toccato la ruota di un compagno di squadra prima di partire. Parliamo di vela adesso. America's Cup sotto i riflettori ieri a Napoli in occasione del convegno Napoli alza le vele, la Coppa America Bagnoli organizzato dalla Repubblica nel centro congresso dell'Università Federico II di Napoli. Presenti il ministro dello sport Abodi e il presidente di Sport e Salute Marco Mezzaruma. Mi sembra, detto Mezzaruma, che per quanto riguarda Bagnoli i lavori stanno andando avanti in maniera celere, che siamo all'interno del cronoprogramma che avevamo stabilito. Sulla stessa linea anche il ministro Abodi. Stiamo rispettando i tempi, ha detto. Con lo sport per il momento è tutto, a dopo.
6: Meteo.
10: Gran caldo sull'Italia a causa di una nuova pulsazione dell'anticiclone di origine subtropicale. Nel corso del pomeriggio è da segnalare solamente qualche addensamento e locali rovesci o temporali sulle Alpi occidentali di confine e sulla dorsale appenninica. Per il resto tutto sole. In serata e nella prossima notte tenderanno ad esaurirsi anche questi fenomeni temporaleschi, salvo per qualcuno residuo al nord-ovest. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Federico Brescia.
6: News.
8: Buon pomeriggio e ben ritrovati dalla redazione. La Corte d'Appello di Milano ha condannato a 1 anno e 2 mesi nel secondo grado bis l'ex sindacalista che lavorava all'aeroporto di Malpensa, imputato per violenza sessuale nel processo scaturito dalla denuncia di una hostess che nel 2018 raccontò di aver subito abusi. Sia in primo che in secondo grado l'uomo era stato assolto poiché, avevano scritto i giudici, la donna in 30 secondi avrebbe potuto opporsi. Poi la Cassazione aveva annullato con rinvio l'ultimo verdetto per il nuovo giudizio. È di 11 morti il bilancio provvisorio delle vittime dell'incendio boschivo nell'area di Los Gallardos, nella provincia andalusa di Almeria. Secondo le autorità il numero potrebbe ancora variare data la complessità delle operazioni di spegnimento sul terreno. Nelle attività di spegnimento sono impegnati oltre 150 vigili del fuoco, assieme a numerosi mezzi aerei ai quali si sono uniti nelle ultime ore i militari di un battaglione dell'unità militare di emergenze dell'esercito. L'Iran ha un nuovo piano per uccidere Trump. Tornano i venti di guerra nel Golfo e Hormuz. Non si passa il servizio della redazione.
9: Israele ha condiviso con gli Stati Uniti informazioni di intelligence che a suo dire indicano un nuovo piano dell'Iran per uccidere Donald Trump. Lo riferiscono fonti informate al Wall Street Journal. Intanto il traffico a Hormuz è quasi completamente fermo dopo i raid incrociati nel Golfo tra Stati Uniti e Iran, con la tregua ormai appesa ad un filo. Trump ha parlato con Netanyahu per coordinare le prossime mosse, riferisce Axios. Il gas sfonda intanto la soglia dei 50 euro, il petrolio in altalena.
8: Un adolescente di 17 anni è morto nel nord della Francia dopo essere caduto da un camion durante i festeggiamenti della vittoria della Francia sul Marocco nella partita del Mondiale di calcio. Lo riferiscono i media francesi. Il giovane era montato sul retro di un camion che si trovava nel traffico durante un corteo nel centro della città. In Italia, con la cronaca, una donna di 33 anni, Luigia Fortunato, è stata uccisa a coltellate al culmine di una lite con l'ex compagno di 39 anni durante la quale l'uomo avrebbe sferrato alcuni pendenti sulla donna. Il 39enne si è presentato alla caserma di Porto Recanati e ha confessato di averla uccisa. Nella notte i carabinieri hanno formalizzato il fermo. Il delitto si è consumato in un'abitazione di via Bramante a Loreto, in provincia di Ancona. A Pozzuoli, in provincia di Napoli, i carabinieri hanno scoperto e sequestrato una casa di prostituzione. A indirizzare i militari gli annunci postati sul web, le lamentele di alcuni residenti. Il proprietario dell'appartamento, un putiolano di 63 anni, è stato denunciato per favoreggiamento assieme ad una donna cinese di 57 anni ritenuta la maitress della casa. Tra le pagine di alcune bacheche di incontri, foto e descrizioni di giovani donne cinesi disponibili ad offrire prestazioni sessuali in cambio di denaro. Una notizia di sport: in chiusura, primo giorno di lavori di Ignazio Abate, da allenatore del Torino. Il tecnico ha già varcato i cancelli del Philadelphia per iniziare a mettere mano sulla squadra. Nel quartiere generale si sono visti anche Simeone, Coco, Israel e Anjorin. La squadra si sta pian piano ritrovando e i calciatori stanno arrivando alla spicciolata. All'esterno del Philadelphia sono presenti anche alcuni giovani tifosi a caccia di fotografie e autografi. Abbiamo terminato, a più tardi.
6: GR News.
15: Buongiorno, vorrei dei pinoli.
16: Le ho date a un'agenzia che mi fa la pubblicità e li manda sulla Luna.
15: Ma mandano i pinoli sulla Luna?
16: Sì, perché in assenza di gravità è più facile fare il pesto.
17: Gruppo Next. Pubblicità su tutti i media in Italia ed Europa e in futuro sulla Luna. Solo con forniture di prodotti, anche pinoli. Gruppo Next. Campagne in radio, TV, stampa con triangolazione commerciale intelligente.
6: Buon pomeriggio Italia. Tutte le news su Radio GR News.
7: Sono le 13:37.
6: Minuti. News.
11: Buon pomeriggio dalla redazione.
12: È stato condannato a 1 anno e 2 mesi l'ex sindacalista che lavorava all'aeroporto di Malpensa, imputato per violenza sessuale nel processo scaturito dalla denuncia di una hostess che nel 2018 raccontò di aver subito abusi. Lo ha deciso la Corte d'Appello di Milano nel secondo grado bis. Il caso aveva suscitato polemiche perché con 2 sentenze di primo e secondo grado il 48enne era stato assolto poiché, avevano scritto i giudici, la donna in 30 secondi avrebbe potuto opporsi. Poi la Cassazione, dopo il ricorso, ha annullato con rinvio l'ultimo verdetto per il nuovo giudizio.
11: Tragedia questa mattina a San Salvo Marina, dove un turista campano di 41 anni ha perso la vita dopo essere stato investito da un'auto mentre si trovava in sella alla sua bicicletta. L'uomo, padre di 2 figli, è morto nonostante i tentativi di soccorso del personale sanitario. Alla guida dell'auto c'era un uomo del posto, rimasto illeso ma sotto shock per quanto accaduto.
12: Sta bene, ma resta lo spavento. Così il sindaco di Arrone, nel Ternano, dove una bambina è stata attaccata da un lupo mentre, con i genitori, era nel parco pubblico della cittadina. Secondo il racconto dei testimoni, l'animale selvatico è spuntato dal parcheggio e ha addentato la maglietta della piccola, che stava giocando vicino ad un albero, e l'ha trascinata per qualche metro. Ora è in atto un piano per catturare il lupo. Le condizioni della bimba non sono allarmanti. Il lupo era stato avvistato varie volte, anche filmato e segnalato.
11: Momenti di paura su un volo Ryanair decollato da Salonicco e diretto a Monaco di Baviera. Il velivolo è stato costretto a rientrare poco dopo il decollo in seguito a un inconveniente tecnico. Secondo le prime ricostruzioni, un guasto al motore avrebbe mandato in frantumi un finestrino della cabina passeggeri, causando una rapida depressurizzazione, e un passeggero sarebbe stato risucchiato verso l'esterno, salvato dalla moglie e dagli altri passeggeri.
12: Il 10 luglio del 1976 si verificava uno dei più gravi incidenti ambientali della storia italiana, quando una nube di diossina si sprigionava dalla fabbrica di cosmetici dell'ICMESA a Seveso, in Brianza. Oggi, 50 anni dopo, il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, è tornato a Seveso per ricordare quanto successo. Alla cerimonia di commemorazione nella tenso struttura costruita appositamente all'interno del Bosco delle Querce, zona bonificata e trasformata in polmone verde, è stato accolto da una standing ovation.
11: MotoGP ancora un Aprilia Trackhouse cause davanti a tutti dopo il weekend di Assen. Raul Fernandez miglior tempo nelle prime prove libere del Sachsenring davanti a Marc Marquez e Fabio Di Giannantonio. 8° Bezzecchi, 10° il leader del mondiale Martin e 19° Bagnaia. Alle 15 si torna in pista per le prequalifiche con in palio i primi 10 pass per il Q2 del sabato.
12: È tutto, al prossimo aggiornamento.
6: Meteo.
10: Gran caldo sull'Italia a causa di una nuova pulsazione dell'anticiclone di origine subtropicale. Nel corso del pomeriggio è da segnalare solamente qualche addensamento e locali rovesci o temporali sulle Alpi occidentali di confine e sulla dorsale appenninica. Per il resto tutto sole. In serata e nella prossima notte tenderanno ad esaurirsi anche questi fenomeni temporaleschi, salvo per qualcuno residuo al nord-ovest. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Federico Brescia.
6: News.
1: Una buona giornata da Barbara Salandri. Sempre più grave il bilancio dell'incendio boschivo scoppiato ieri nel comune di Los Gallardos, nella provincia di Almeria, in Andalusia, nel sud della Spagna. 11 al momento i morti accertati, 8 i feriti, di cui 4 in gravi condizioni, mentre almeno 23 persone risultano disperse. Tra le vittime ci sono anche 4 turisti britannici rimasti intrappolati in auto mentre cercavano di fuggire. La Farnesina fa sapere che al momento non risultano italiani coinvolti. Secondo quanto riferito da alcuni testimoni, il rogo sarebbe stato causato da un cavo elettrico caduto a terra che ha incendiato la vegetazione secca prima di propagarsi rapidamente, alimentato anche dal forte vento. Il presidente del governo regionale Moreno ha parlato di una tragedia senza precedenti. Immensa tristezza per quanto accaduto è stata espressa anche dal premier spagnolo Sanchez. Fase di incertezza nella crisi tra USA e Iran dopo 2 notti di attacchi sempre più intensi. Nella notte trascorsa gli USA fanno sapere di non aver effettuato raid, anche se Teheran riferisce di alcune esplosioni sul proprio territorio. La Repubblica Islamica aveva comunicato di aver chiuso lo stretto di Hormuz, ma negli ultimi giorni, secondo i dati di tracciamento navale, un numero crescente di navi cisterna per il trasporto di gas ha ripreso ad attraversare il tratto di mare. E cresce la tensione sul fronte israeliano. Secondo i media, Tel Aviv starebbe valutando un nuovo coinvolgimento negli attacchi contro l'Iran, in attesa di un'eventuale via libera di Trump. Il Wall Street Journal riferisce inoltre che il premier Netanyahu avrebbe condiviso con Washington informazioni su un presunto piano iraniano per colpire il presidente americano. È accusato di omicidio volontario aggravato il 39enne di origine tunisina che ieri sera ha ucciso a coltellate la ex compagna Luigia Fortunato nella sua abitazione a Loreto in provincia di Ancona. Poco dopo si sarebbe presentato nella caserma di Porto Recanati confessando di aver ucciso la 33enne. Nella notte i carabinieri gli hanno formalizzato il fermo. La tragedia, secondo quanto ricostruito, si sarebbe consumata al termine di una lite scoppiata probabilmente per la custodia del figlio della coppia, un bambino di 7 anni che ieri sera si trovava a casa della nonna. Tennis, attesa alle stelle per la semifinale a Wimbledon tra Jannik Sinner e Novak Djokovic, remake della gara dello scorso anno vinta dal numero 1 al mondo. C'è pressione, ma sono felice di scendere in campo, le parole della vigilia dell'azzurro che poi ha lodato il campione serbo. L'atteggiamento di Nole è incredibile. Prima sul centrale, spazio all'altra sfida tra Zverev e Ferri in campo dalle 14:30. Ed è tutto, grazie per l'ascolto. A più tardi.
6: Radio GR News. Notiziari a flusso continuo.
7: Sono le 13 e 43 minuti.
6: News.
1: Una buona giornata da Barbara Salandri. 50 anni fa uno dei più gravi incidenti ambientali della storia italiana, quando una nube di diossina si sprigionò dalla fabbrica di cosmetici svizzera Ikmesa a Seveso in Brianza. Lesioni cutanee per centinaia di persone, soprattutto bambini, migliaia di animali abbattuti, residenti sfollati. Oggi le commemorazioni alla presenza del presidente Mattarella, arrivato questa mattina al Bosco delle Querce, ma sentiamo un passaggio del suo intervento.
5: Quel che accadde divenne un punto di svolta nella coscienza italiana ed europea per la cultura della sicurezza e della prevenzione, cui l'emergenza di Seveso impresse una doverosa, significativa accelerazione. Quanto avvenne era inammissibile e le norme successivamente elaborate su scala continentale ebbero valore storico, perché si fondarono sulla tutela della vita delle persone, sulla tutela della comunità e dell'ambiente come diritto umano primario.
1: Corsa contro il tempo per domare il devastante incendio boschivo scoppiato ieri nel comune di Los Gallardos, nella provincia di Almeria, in Andalusia, nel sud della Spagna. 11 morti accertati, 8 i feriti, tra cui 4 in gravi condizioni, altre 23 persone risultano disperse. Tra le vittime ci sono anche 4 turisti britannici rimasti intrappolati in auto mentre cercavano di scappare. La Farnesina fa sapere che al momento non risultano italiani coinvolti. Il rogo sarebbe stato causato da un cavo elettrico caduto a terra che ha incendiato la vegetazione secca prima di propagarsi rapidamente. Le autorità parlano di una tragedia senza precedenti. Nella crisi tra USA e Iran, in questa fase a dominare l'incertezza, l'ultima notte sarebbe trascorsa senza attacchi incrociati, ma Teheran parla di esplosioni nel proprio territorio. E mentre Trump minaccia azioni molto dure, al contempo proseguono i contatti sul nucleare e alcuni media rivelano Israele vuole tornare ad attaccare la Repubblica Islamica. Sentiamo Nicola De Muro.
0: La crisi nel Golfo Persico entra in una fase dai contorni molto confusi. Dopo due notti di attacchi americani intensi, nell'ultima notte si è registrata un'apparente pausa. Sorprendentemente, nonostante la ripresa delle ostilità e l'annunciata chiusura dello Stretto di Hormuz da parte dell'Iran, sul tratto di mare si registra il transito di diverse navi cisterna e anche 6 super petroliere giapponesi hanno lasciato l'area. Dietro le quinte rimane aperto il contatto tecnico sul nucleare dell'Iran, paese che si sta muovendo anch'esso nell'incertezza politica all'indomani della sepoltura nella città di Mashhad dell'Ayatollah Ali Khamenei, con il mistero del figlio ed erede Mojtaba rimasto lontano dalle cerimonie pubbliche. A incrementare le tensioni è Israele. Secondo il Wall Street Journal, lo Stato ebraico ha condiviso con Washington informazioni critiche su un presunto piano iraniano per colpire Donald Trump e resta ora in attesa di un semaforo verde della Casa Bianca per unirsi attivamente ai raid aerei contro Teheran.
1: È accusato di omicidio volontario aggravato il 39enne di origine tunisina che ieri sera ha ucciso a coltellate la ex compagna Luigia Fortunato nella sua abitazione a Loreto in provincia di Ancona. Poco dopo si sarebbe presentato nella caserma di Porto Recanati ancora con i vestiti sporchi di sangue confessando di aver ucciso la 33enne. Nella notte i carabinieri gli hanno formalizzato il fermo. La tragedia, secondo quanto ricostruito, si sarebbe consumata al termine di una lite scoppiata probabilmente per la custodia del figlio della coppia, un bambino di 7 anni che ieri sera si trovava a casa della nonna. La Corte d'Appello di Milano ha condannato ad 1 anno e 2 mesi l'ex sindacalista che lavorava all'aeroporto di Malpensa, accusato di violenza sessuale ai danni di una hostess che nel 2018 raccontò di aver subito abusi. La decisione al termine del secondo grado bis. Il caso aveva suscitato polemiche perché con le altre 2 sentenze il 48enne era stato assolto poiché, avevano sostenuto i giudici, la donna in 30 secondi avrebbe potuto opporsi. Felice no, ma c'è sollievo, ho pagato un prezzo molto alto, le parole dell'ex hostess. Tennis in chiusura a Wimbledon, grande attesa per la sfida tra Jannik Sinner e Novak Djokovic, il big match sul centrale vale l'accesso alla finale del torneo londinese, prima l'altra semifinale tra Zverev e Ferri. Ce ne parla Lorenzo Villanetti.
2: Un anno dopo è di nuovo Jannik Sinner contro Novak Djokovic, remake della semifinale di Wimbledon dello scorso anno. A gennaio l'ultimo atto tra i due agli Australian Open, con la vittoria del serbo per un totale di 11 duelli, di cui 6 vinti dall'azzurro. Dopo il record nei Masters 1000 e il crollo avuto a Parigi, è tempo di riscatto per il numero 1 al mondo, che vuole tornare ad accarezzare il trofeo con l'ananas in cima.
3: So che sono capace di batterlo se gioco bene, ma so anche benissimo che posso perdere. C'è pressione, sì, ma lo prendo in modo molto naturale. Sono felice di essere in campo, do il mio meglio. Per me, sai, come si allena, quanto dedica a se stesso, no? Il corpo e tutto, e la motivazione che ha ancora è incredibile.
2: Dall'altro lato quindi c'è il vecchio leone a caccia del 25esimo titolo slam, che di sicuro non vorrà lasciarsi sfuggire l'occasione di raggiungere una finale sprovvista di Sinner o Alcaraz. L'altro finalista uscirà dalla sfida tra il tedesco Sasha Zverev e il britannico Arthur Fairey, che da rivelazione fa gli onori di casa. I due sono in campo dalle 14.30 e aprono i giochi sul Central Court.
1: Ed è tutto alla parte tecnica, Matteo Allegretti. Grazie per l'ascolto e buona giornata.
6: Meteo.
10: Gran caldo sull'Italia a causa di una nuova pulsazione dell'anticiclone di origine subtropicale. Nel corso del pomeriggio è da segnalare solamente qualche addensamento e locali rovesci o temporali sulle Alpi occidentali di confine e sulla dorsale appenninica. Per il resto tutto sole. In serata e nella prossima notte tenderanno ad esaurirsi anche questi fenomeni temporaleschi, salvo per qualcuno residuo al nord-ovest. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Federico.

0: Tratta della terza semifinale mondiale consecutiva, un'impresa riuscita nella storia solo a Germania e Brasile. E martedì 14 luglio a Dallas affronterà la vincente di Spagna e Belgio. Il quarto tutto europeo è in programma stasera alle 21 a Los Angeles. Della Fuente dovrebbe confermare l'ossatura della Roja, con Yamal a destra e Oyarzabal centravanti. Nel Belgio De Ketelaere verso la conferma come falso 9, con Lukaku ancora dalla panchina. Bando alla scaramanzia per Rudy Garcia, il CT del Belgio ci crede. Molti pensano che a passare il turno sarà la Spagna. Io invece credo che saremo noi ad andare in semifinale, dice a poche ore dal match. Calciomercato: Hanan Kalaili si prepara a diventare un nuovo giocatore dell'Inter. L'esterno israeliano è arrivato a Milano. In giornata visite mediche e idoneità sportiva. Poi nel pomeriggio la firma sul contratto. Prenderà il posto di Dumfries sulla destra. È stato preso dall'Union Saint-Gilloise per 25 milioni di euro più bonus. Visite mediche in corso per il difensore spagnolo Mario Gila, che si prepara a diventare un nuovo giocatore del Milan. Nel pomeriggio arriverà la firma sul contratto quinquennale da 5 milioni di euro a stagione. Il club rossonero ha trovato l'accordo con la Lazio per un'operazione da 30 milioni di euro, bonus compresi. In casa Juve prosegue la riorganizzazione dei vertici societari. Adesso è ufficiale anche la separazione tra François Modesto e il club bianconero. A un anno dal suo arrivo, l'ormai ex direttore tecnico e la Juventus hanno raggiunto un accordo consensuale. Siamo al tennis: Jannik Sinner contro Novak Djokovic ancora una volta. Il sovrano e l'erede designato per la terza volta in 4 anni di fronte in una semifinale di Wimbledon. I due scenderanno sul campo centrale intorno alle 17:30, perché prima ci sarà il confronto tra Zverev e Ferri, in programma dalle 14:30. La posta in gioco per il serbo è vertiginosa. A 39 anni insegue il 25esimo titolo slam, sarebbe record assoluto, e l'ottavo sigillo sull'erba londinese. Sinner vuole confermarsi ai championships dopo i due passi falsi slam di una stagione per altri versi dominante, specie in assenza di Alcaraz. La MotoGP è ancora un Aprilia Track House davanti a tutti dopo il weekend di Assen. Raul Fernandez firma il miglior tempo nelle prime prove libere del Sachsenring davanti a Marc Marquez e Fabio Di Giannantonio. Ottavo Bezzecchi, decimo il leader del mondiale Martina e 19esimo Bagnaia. Alle 15 si torna in pista per le prequalifiche. Ciclismo: il Tour de France 2026 prosegue la sua corsa verso nord e nella 7ª tappa mette sul piatto un disegno piuttosto agevole, con i velocisti grandi indiziati nella lotta per il successo sul traguardo di Bordeaux. Giornata sulla carta agevole per gli uomini di classifica dopo le fatiche dei Pirenei. In maglia gialla c'è Pogacar, vincitore della 6ª tappa. E per ora è tutto, a più tardi.
1: GR News, notiziario a flusso continuo per informarsi tutti i giorni in tempo reale. Ascoltaci in DAB, FM, sul sito e sulla nostra applicazione. GR News, la radio fa notizia.
2: Economy News.
3: Buon venerdì 10 luglio e benvenuti all'ascolto di Economy News, la rubrica semplificata di informazioni economiche in onda tutti i giorni su GR News, la radio di notizie a flusso continuo. Il Misery Index di Confcommercio, ossia l'indicatore del disagio sociale causato dalla disoccupazione estesa, composta da disoccupati, sottooccupati, cassa integrati e individui scoraggiati, e dalla variazione percentuale dei prezzi dei beni e dei servizi ad alta frequenza d'acquisto, torna a scendere nel mese di giugno, attestandosi a quota 9,9, e cioè a 0,3 di punto in meno rispetto al mese precedente. La stima pubblicata dall'ufficio studi Confcommercio è il risultato di un rallentamento del tasso di inflazione per i beni e servizi ad alta frequenza d'acquisto, che scende al 4,1 rispetto al 4,4% di maggio, e di una lieve riduzione del tasso di disoccupazione esteso, che scende dal 5,5 al 5,4%. Quindi, per quanto concerne il mercato del lavoro, a giugno si calcola una crescita marginale del numero di occupati e una lieve riduzione delle persone in cerca d'occupazione, il che conferma che l'andamento occupazionale in Italia si mantiene in una situazione di vivacità che porterebbe il tasso di disoccupazione ufficiale al 4,9%. Quanto invece all'inflazione dei beni e dei servizi ad alta frequenza d'acquisto, nei prossimi mesi potrebbero consolidarsi segnali di rallentamento, sempre che sui mercati internazionali le quotazioni delle materie prime, energetiche e non, e quelle degli alimentari freschi non subiscano ulteriori impennate. I dati del Misery Index di giugno lasciano pertanto prevedere un moderato calo dell'area del disagio sociale, con possibili riflessi favorevoli sulla fiducia delle famiglie, sui consumi, sulla crescita e sullo stesso mercato del lavoro. Intervenuto al convegno Genova nel mondo, il mondo a Genova, il presidente di Assarmatori, Stefano Messina, ha fatto il punto su quanto sta accadendo intorno allo stretto di Hormuz con la recentissima ripresa dei bombardamenti, spiegando che gli armatori europei, nemmeno negli ultimi giorni in cui sembrava esserci una soluzione di equilibrio e di pace definitiva, è mai venuto in mente di riportare le navi a Hormuz. Infatti, ha chiarito Messina, chi ha avuto la fortuna di

0: di non avere flotta all'interno dello stretto il 28 febbraio ne sta ben lontano. E anche quando tutto verrà risolto, i traffici non torneranno più ai livelli precedenti il conflitto, poiché, ad esempio, dallo stretto non passeranno certamente più le navi passeggeri. Nel frattempo, gli armatori si sono già organizzati con nuove rotte, che sono già operative dai primissimi giorni di marzo, perché, ha poi aggiunto il leader di Assarmatori, il ruolo di armatore è quello di essere pronto a mandare la nave, sia essa di linea che a noleggio, per conto terzi dove c'è il carico. Quindi le nuove rotte sono oggetto di un equilibrio che giorno dopo giorno si assesta. Non si va più ad Hormuz, ma certamente, ha concluso, si va con grande intensità e frequenza nelle aree vicine che sono Oman, India, Pakistan e i paesi limitrofi. E con questa notizia termina l'edizione di Economy News. La redazione vi ringrazia per l'attenzione e vi invita a rimanere all'ascolto di GR News, la radio di notizie a flusso continuo.
1: Rimani sempre aggiornato con Radio GR News.
2: Sono le 13 e 56 minuti.
1: News.
3: Buon pomeriggio e ben ritrovati dalla redazione. La Corte d'Appello di Milano ha condannato a 1 anno e 2 mesi nel secondo grado bis l'ex sindacalista che lavorava all'aeroporto di Malpensa, imputato per violenza sessuale nel processo scaturito dalla denuncia di una hostess che nel 2018 raccontò di aver subito abusi. Sia in primo che in secondo grado l'uomo era stato assolto poiché, avevano scritto i giudici, la donna in 30 secondi avrebbe potuto opporsi. Poi la Cassazione aveva annullato con rinvio l'ultimo verdetto per il nuovo giudice. È di 11 morti il bilancio provvisorio delle vittime dell'incendio boschivo nell'area di Los Gallardos, nella provincia andalusa di Almeria. Secondo le autorità, il numero potrebbe ancora variare data la complessità delle operazioni di spegnimento sul terreno. Nelle attività di spegnimento sono impegnati oltre 150 vigili del fuoco, assieme a numerosi mezzi aerei ai quali si sono uniti nelle ultime ore i militari di un battaglione dell'unità militare di emergenze dell'esercito. L'Iran ha un nuovo piano per uccidere Trump. Tornano i venti di guerra nel Golfo e Hormuz non si passa il servizio della redazione.
4: Israele ha condiviso con gli Stati Uniti informazioni di intelligence che a suo dire indicano un nuovo piano dell'Iran per uccidere Donald Trump. Lo riferiscono fonti informate al Wall Street Journal. Intanto il traffico a Hormuz è quasi completamente fermo dopo i raid incrociati nel Golfo tra Stati Uniti e Iran, con la tregua ormai appesa ad un filo. Trump ha parlato con Netanyahu per coordinare le prossime mosse, riferisce Axios. Il gas sfonda intanto la soglia dei 50 euro, il petrolio in altalena.
3: Un adolescente di 17 anni è morto nel nord della Francia dopo essere caduto da un camion durante i festeggiamenti della vittoria della Francia sul Marocco nella partita del Mondiale di calcio. Lo riferiscono i media francesi. Il giovane era montato sul retro di un camion che si trovava nel traffico durante un corteo nel centro della città. In Italia, con la cronaca, una donna di 33 anni, Luigia Fortunato, è stata uccisa a coltellate al culmine di una lite con l'ex compagno di 39 anni, durante la quale l'uomo avrebbe sferrato alcuni pendenti sulla donna. Il 39enne si è presentato alla caserma di Porto Recanati e ha confessato di averla uccisa. Nella notte i carabinieri hanno formalizzato il fermo. Il delitto si è consumato in un'abitazione di via Bramante a Loreto, in provincia di Ancona. A Pozzuoli, in provincia di Napoli, i carabinieri hanno scoperto e sequestrato una casa di prostituzione. A indirizzare i militari, gli annunci postati sul web, le lamentele di alcuni residenti. Il proprietario dell'appartamento, un putiolano di 63 anni, è stato denunciato per favoreggiamento assieme ad una donna cinese di 57 anni ritenuta la maitresse della casa. Tra le pagine di alcune bacheche di incontri, foto e descrizioni di giovani donne cinesi disponibili ad offrire prestazioni sessuali in cambio di denaro. Una notizia di sport: in chiusura, primo giorno di lavori di Ignazio Abate, allenatore del Torino. Il tecnico ha già varcato i cancelli del Philadelphia per iniziare a mettere mano sulla squadra. Nel quartiere generale si sono visti anche Simeone, Coco, Israele e Angiorin. La squadra si sta pian piano ritrovando e i calciatori stanno arrivando alla spicciolata all'esterno del Philadelphia. Sono presenti anche alcuni giovani tifosi a caccia di fotografie e autografi. Abbiamo terminato, a più tardi.
1: GR News.
5: Il cosmo è la nostra casa. Cosmo 2050 in edicola con il numero imperdibile di luglio e agosto. Un appuntamento per tutti coloro che vivono la passione per lo spazio. Il sommario, la cover story è dedicata alla grande eclisse di agosto. Tema del mese. Per aiutarci a conquistare il cosmo arrivano i replicanti. Space News dedicata a Luca Parmitano, la sua storia e la straordinaria partecipazione ad Artemis 3. Leggete il numero di luglio e agosto di Cosmo 2050. Ora in edicola e in digitale grazie all'applicazione.
1: Buon pomeriggio, Italia. Tutte le news su Radio GR News.
2: Sono le 14.
1: News.
6: Buon pomeriggio dalla redazione.
7: Il 10 luglio del 1976 si verificava uno dei più grandi incidenti ambientali della storia italiana, quando una nube di diossina si sprigionava dalla fabbrica di cosmetici dell'Icmesa a Seveso in Brianza, causando diversi gravi problemi di salute nella popolazione. Oggi, 50 anni dopo, il presidente della Repubblica Sergio Mattarella è tornato a Seveso per ricordare quanto successo e ha parlato di quel momento come di un punto di svolta nella coscienza italiana ed europea per la cultura della sicurezza e della prevenzione ambientale. Colpisce ancora oggi, ha poi aggiunto il capo dello Stato, l'intollerabile irresponsabilità dei vertici aziendali, con il colpevole ritardo con cui fornirono queste notizie della gravità di quanto stava accadendo.
6: Ora in Spagna, dove almeno 12 persone sono morte per un incendio propagatosi in un bosco della provincia di Almeria a causa della caduta di un traliccio. Gran parte dei deceduti sono stati trovati senza vita all'interno di auto rimaste intrappolate dalle fiamme lungo una strada secondaria dove avrebbe cercato una via di fuga. Il bilancio delle vittime è ancora provvisorio, come affermato da fonti del governo spagnolo. Sarebbero invece 8 i feriti e 19 i dispersi. La Farnesina sta seguendo gli sviluppi dell'incendio scoppiato in Spagna e, secondo quanto si apprende, sta verificando l'eventuale coinvolgimento di italiani.
7: In Medio Oriente ora Israele ha condiviso con gli Stati Uniti informazioni di intelligence su un presunto nuovo piano iraniano per colpire Donald Trump. Il presidente americano ha detto: sono il primo della lista, mentre resta alta la tensione tra Washington e Teheran. Il traffico marittimo attraverso lo stretto di Hormuz, dopo il blocco delle ultime ore a causa delle ostilità tra Stati Uniti e Iran, sembra aver ripreso. Lo riferisce Al Jazeera, citando dati di monitoraggio navale e dichiarazioni delle autorità giapponesi. Israele valuta un possibile nuovo coinvolgimento nelle operazioni americane.
6: Entriamo in Italia con la cronaca. È stato condannato 1 anno e 2 mesi l'ex sindacalista che lavorava all'aeroporto di Malpensa, imputato per violenza sessuale nel processo scaturito dalla denuncia di un hostess che nel 2018 raccontò di aver subito abusi. L'ha deciso la Corte d'Appello di Milano nel secondo grado bis. Il caso aveva suscitato polemiche perché con 2 sentenze di primo e secondo grado il 48enne era stato assolto, poiché avevano scritto i giudici la donna in 30 secondi avrebbe potuto opporsi. Poi la Cassazione, dopo il ricorso, ha annullato con rinvio l'ultimo verdetto per il nuovo giudizio.
7: Potrebbe colpire ancora, è pericoloso. Il PM ha firmato la richiesta di convalida dell'arresto di custodia cautelare in carcere a carico di Mohamed Saidi, il 27enne algerino arrestato il 9 luglio dalla polizia locale dopo aver sfregiato con un coltello una ragazza nel mezzanino della fermata Duomo della metropolitana a Milano.
6: Il tennis, ancora una volta Sinner contro Djokovic, la rivincita delle semifinali degli Australian Open, dove vincere era stato il serbo. A Wimbledon si sfidano per un posto in finale. La gara comincerà intorno alle 17:30, perché prima ci sarà il confronto tra Zverev e Ferri in programma alle 14:30. È un orario particolare perché i due tennisti rischiano di andare incontro al coprifuoco, una delle inflessibili regole presenti sui prati dell'All England Club, che impone un orario di fine fisso, ovvero le 23 locali, indipendentemente da ogni risultato.
7: Ed è tutto, a più tardi.
1: Meteo.
8: Gran caldo sull'Italia a causa di una nuova pulsazione dell'anticiclone di origine subtropicale. Nel corso del pomeriggio è da segnalare solamente qualche addensamento e locali rovesci o temporali sulle Alpi occidentali di confine e sulla dorsale appenninica. Per il resto tutto sole. In serata e nella prossima notte tenderanno ad esaurirsi anche questi fenomeni temporaleschi, salvo per qualcuno residuo al nord-ovest. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Federico Brescia.
1: News.
9: Una buona giornata da Barbara Salandri. Sempre più grave il bilancio dell'incendio boschivo scoppiato ieri nel comune di Los Gallardos, nella provincia di Almeria, in Andalusia, nel sud della Spagna. 11 al momento i morti accertati, 8 i feriti, di cui 4 in gravi condizioni, mentre almeno 23 persone risultano disperse. Tra le vittime ci sono anche 4 turisti britannici rimasti intrappolati in auto mentre cercavano di fuggire. La Farnesina fa sapere che al momento non risultano italiani coinvolti. Secondo quanto riferito da alcuni testimoni, il rogo sarebbe stato causato da un cavo elettrico caduto a terra che ha incendiato la vegetazione secca prima di propagarsi rapidamente, alimentato anche dal forte vento. Il presidente del governo regionale Moreno ha parlato di una tragedia senza precedenti. Immensa tristezza per quanto accaduto è stata espressa anche dal premier spagnolo Sanchez. Fase di incertezza nella crisi tra USA e Iran. Dopo due notti di attacchi sempre più intensi nella notte trascorsa, gli USA fanno sapere di non aver effettuato raid, anche se Teheran riferisce di alcune esplosioni sul proprio territorio. La Repubblica Islamica aveva comunicato di aver chiuso lo stretto di Hormuz, ma negli ultimi giorni, secondo i dati di tracciamento navale, un numero crescente di navi cisterna per il trasporto di gas ha ripreso ad attraversare il tratto di mare. E cresce la tensione sul fronte israeliano. Secondo i media, Tel Aviv starebbe valutando un nuovo coinvolgimento negli attacchi contro l'Iran, in attesa di un'eventuale via libera di Trump. Il Wall Street Journal riferisce inoltre che il premier Netanyahu avrebbe condiviso con Washington informazioni su un presunto piano iraniano per colpire il presidente americano. È accusato di omicidio volontario aggravato il 39enne di origine tunisina che ieri sera ha ucciso a coltellate la ex compagna Luigia Fortunato nella sua abitazione a Loreto, in provincia di Ancona. Poco dopo si sarebbe presentato nella caserma di Porto Recanati confessando di aver ucciso la 33enne. Nella notte i carabinieri gli hanno formalizzato il fermo. La tragedia, secondo quanto ricostruito, si sarebbe consumata al termine di una lite scoppiata probabilmente per la custodia del figlio della coppia, un bambino di 7 anni che ieri sera si trovava a casa della nonna. Tennis, attesa alle stelle per la semifinale a Wimbledon tra Jannik Sinner e Novak Djokovic, remake della gara dello scorso anno vinta dal numero 1 al mondo. C'è pressione, ma sono felice di scendere in campo, le parole della vigilia dell'azzurro che poi ha lodato il campione serbo. L'atteggiamento di Nole è incredibile. Prima sul centrale, spazio all'altra sfida tra Zverev e Ferri in campo dalle 14:30. Ed è tutto, grazie per l'ascolto. A più tardi.
1: Radio GR News. Notiziari a flusso continuo.
2: Sono le 14 e 7 minuti.
1: News.
3: Buon pomeriggio e ben ritrovati dalla redazione. La guida suprema dell'Iran, l'Ayatollah Ali Khamenei, è stata sepolta nelle prime ore di oggi a Mashhad, a distanza di alcuni mesi dalla sua uccisione nelle fasi iniziali della guerra con gli Stati Uniti. La cerimonia si è svolta apparentemente senza la presenza del figlio e successore Mojtaba Khamenei. Ai funerali avrebbero partecipato oltre 40 milioni di persone. Le celebrazioni sono durate 6 giorni. L'economia a maggio, dopo 3 mesi di aumenti congiunturali, l'indice destagionalizzato della produzione industriale diminuisce ad aprile dello 0,3% rispetto all'anno precedente. L'indice corretto per gli effetti di calendario aumenta dell'1,1%, lo rileva l'Istat, sottolineando che il calo congiunturale è diffuso a tutti i principali raggruppamenti di industrie tranne l'energia. Su base tendenziale invece crescono in misura marcata i beni strumentali più 5% e con minore intensità l'energia più 1,9% e beni intermedi più 0,8% e diminuiscono i beni di consumo meno 3,2%. Tra i settori la fabbricazione di mezzi di trasporto segna più 11,6%. Si infittisce il giallo sull'attentato a Sigfrido Ranucci, non si escludono nuovi clamorosi risvolti. Il servizio della redazione.
4: Gli inquirenti hanno avviato l'analisi dei dispositivi sequestrati. L'imprenditore Davitola, ritenuto il mandante dell'azione di Nemitarda di ottobre contro il conduttore di reporto davanti alla casa di Pomezia, gli inquirenti hanno acquisito 7 manoscritti, 3 telefonini e 2 pendrive che erano nella disponibilità di Davitola. Al momento non è prevista una nuova convocazione per Ranucci per essere ascoltato come testimone.
3: Un 35enne è stato ucciso con un colpo di fucile al petto questa mattina a Sant'Adi nel Sulcis. Il delitto è avvenuto in località Barrancumanno, in campagna, alla periferia del paese. Sul posto sono intervenuti i carabinieri del comando provinciale di Cagliari e della compagnia di Carbonia. Un sospettato sarebbe già in caserma. Una circoncisione clandestina su un tavolo da cucina trasformato in sala operatoria senza le garanzie e le attrezzature previste da una struttura sanitaria. Questo è lo scenario ricostruito dai carabinieri del NAS di Brescia, che hanno denunciato un 63enne cardiologo da tempo residente in Italia. I fatti risalirebbero lo scorso febbraio. Il neonato ha riportato lesioni sulle cui cause sono in corso accertamenti. Il medico, oltre al reato di lesioni colpose, è stata contestata anche l'esecuzione di un intervento chirurgico in una struttura non autorizzata, violazione di natura amministrativa punita con una sanzione pecuniaria di 30.000 euro. A Roma i carabinieri hanno arrestato in flagranza di reato 6 persone, tutte con precedenti specifici, perché gravemente indiziate dei reati di ricettazione e riciclaggio in concorso. Secondo l'accusa, smontavano, sezionavano e poi riciclavano auto rubate. Lo sport e il calcio: Jürgen Klopp è pronto ad approdare sulla panchina della Germania. L'ex tecnico del Liverpool ed attualmente team manager dei club Red Bull avrebbe infatti trovato un'intesa con la Federcalcio tedesca per definire il contratto. L'ostacolo principale era rappresentato proprio dall'accordo tra Klopp e la Red Bull, ma sembra che le parti abbiano trovato una via d'uscita. L'allenatore continuerà a svolgere alcune limitate attività promozionali per il colosso austriaco delle bibite. L'ingaggio proposto dalla federazione è di poco più di 7 milioni di euro a stagione. Abbiamo terminato, dopo.
1: Meteo.
8: Gran caldo sull'Italia a causa di una nuova pulsazione dell'anticiclone di origine subtropicale. Nel corso del pomeriggio è da segnalare solamente qualche addensamento e locali rovesci o temporali sulle Alpi occidentali di confine e sulla dorsale appenninica. Per il resto tutto sole. In serata e nella prossima notte tenderanno ad esaurirsi anche questi fenomeni temporaleschi, salvo per qualcuno residuo al nord-ovest. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Federico Brescia.
1: News.
9: Una buona giornata da Barbara Salandri. 50 anni fa, uno dei più gravi incidenti ambientali della storia italiana, quando una nube di diossina si sprigionò dalla fabbrica di cosmetici svizzera ICMESA a Seveso in Brianza. Lesioni cutanee per centinaia di persone, soprattutto bambini, migliaia di animali abbattuti, residenti sfollati. Oggi le commemorazioni alla presenza del presidente Mattarella, arrivato questa mattina al Bosco delle Querce, ma sentiamo un passaggio del suo intervento.
10: Quel che accadde divenne un punto di svolta nella coscienza italiana ed europea per la cultura della sicurezza e della prevenzione, cui l'emergenza di Seveso impresse una doverosa, significativa accelerazione. Quanto avvenne era inammissibile e le norme successivamente elaborate su scala continentale ebbero valore storico, perché si fondarono sulla tutela della vita delle persone, sulla tutela della comunità e dell'ambiente come diritto umano primario.
9: Corsa contro il tempo per domare il devastante incendio boschivo scoppiato ieri nel comune di Los Gallardos, nella provincia di Almeria, in Andalusia, nel sud della Spagna. 11 morti accertati, 8 i feriti, tra cui 4 in gravi condizioni, altre 23 persone risultano disperse. Tra le vittime ci sono anche 4 turisti britannici rimasti intrappolati in auto mentre cercavano di scappare. La Farnesina fa sapere che al momento non risultano italiani coinvolti. La Corte d'Appello di Milano ha condannato ad 1 anno e 2 mesi l'ex sindacalista che lavorava all'aeroporto di Malpensa, accusato di violenza sessuale ai danni di una hostess che nel 2018 raccontò di aver subito abusi. La decisione al termine del secondo grado bis. Il caso aveva suscitato polemiche perché con le altre 2 sentenze il 48enne era stato assolto, poiché, avevano sostenuto i giudici, la donna in 30 secondi avrebbe potuto opporsi. Felice no, ma c'è sollievo, ho pagato un prezzo molto alto, le parole dell'ex hostess. Tennis in chiusura. A Wimbledon, grande attesa per la sfida tra Jannik Sinner e Novak Djokovic. Il big match sul centrale vale l'accesso alla finale del torneo londinese. Ce ne parla Lorenzo Villanetti.
11: Un anno dopo è di nuovo Jannik Sinner contro Novak Djokovic, remake della semifinale di Wimbledon dello scorso anno. A gennaio l'ultimo atto tra i due agli Australian Open, con la vittoria del serbo per un totale di 11 duelli, di cui 6 vinti dall'azzurro. Dopo il record nei Masters 1000 e il crollo avuto a Parigi, è tempo di riscatto per il numero 1 al mondo, che vuole tornare ad accarezzare il trofeo con l'ananas in cima.
12: C'è pressione, sì, ma lo prendo in modo molto naturale. Sono felice di essere in campo, do il mio meglio. Per me, sai, come si allena. pena, quanto dedica a se stesso, no? Il corpo e tutto, e la motivazione che ha ancora è incredibile.
11: Dall'altro lato quindi c'è il vecchio leone a caccia del 25esimo titolo Slam, che di sicuro non vorrà lasciarsi sfuggire l'occasione di raggiungere una finale sprovvista di Sinner o Alcaraz. L'altro finalista uscirà dalla sfida tra il tedesco Sasha Zverev e il britannico Arthur Fairey, che da rivelazione fa gli onori di casa. I due sono in campo dalle 14:30 e aprono i giochi sul Central Court.
9: Ed è tutto, grazie per l'ascolto.
13: Ogni giorno sul sito di GR News ascolta le nostre notizie e leggi gli approfondimenti su politica ed economia. Visita il sito grnews.fm e scarica la nostra applicazione.
1: Economy News.
0: Buon venerdì 10 luglio e benvenuti all'ascolto di Economy News, la rubrica semplificata di informazioni economiche in onda tutti i giorni su GR News, la radio di notizie a flusso continuo. Il Misery Index di Confcommercio, ossia l'indicatore del disagio sociale causato dalla disoccupazione estesa, composta da disoccupati, sottooccupati, cassa integrati e individui scoraggiati, e dalla variazione percentuale dei prezzi dei beni e dei servizi ad alta frequenza d'acquisto, torna a scendere nel mese di giugno, attestandosi a quota 9,9, e cioè a 0,3 di punto in meno rispetto al mese precedente. La stima pubblicata dall'ufficio studi Confcommercio è il risultato di un rallentamento del tasso di inflazione per i beni e servizi ad alta frequenza d'acquisto, che scende al 4,1 rispetto al 4,4% di maggio, e di una lieve riduzione del tasso di disoccupazione esteso, che scende dal 5,5 al 5,4%. Quindi, per quanto concerne il mercato del lavoro, a giugno si calcola una crescita marginale del numero di occupati e una lieve riduzione delle persone in cerca d'occupazione, il che conferma che l'andamento occupazionale in Italia si mantiene in una situazione di vivacità che porterebbe il tasso di disoccupazione ufficiale al 4,9%. Quanto invece all'inflazione dei beni e dei servizi ad alta frequenza d'acquisto, nei prossimi mesi potrebbero consolidarsi segnali di rallentamento, sempre che sui mercati internazionali le quotazioni delle materie prime, energetiche e non, e quelle degli alimentari freschi non subiscono ulteriori impennate. I dati del Misery Index di giugno lasciano pertanto prevedere un moderato calo dell'area del disagio sociale, con possibili riflessi favorevoli sulla fiducia delle famiglie, sui consumi, sulla crescita e sullo stesso mercato del lavoro. Intervenuto al convegno Genova nel mondo, il mondo a Genova, il presidente di Assarmatori, Stefano Messina, ha fatto il punto su quanto sta accadendo intorno allo stretto di Hormuz con la recentissima ripresa dei bombardamenti, spiegando che gli armatori europei, nemmeno negli ultimi giorni in cui sembrava esserci una soluzione di equilibrio e di pace definitiva, è mai venuto in mente di riportare le navi a Hormuz. Infatti, ha chiarito Messina, chi ha avuto la fortuna di non avere flotta all'interno dello stretto il 28 febbraio ne sta ben lontano. E anche quando tutto verrà risolto, i traffici non torneranno più ai livelli precedenti il conflitto, poiché, ad esempio, dallo stretto non passeranno certamente più le navi passeggeri. Nel frattempo, gli armatori si sono già organizzati con nuove rotte, che sono già operative dai primissimi giorni di marzo, perché, ha poi aggiunto il leader di Assarmatori, il ruolo di armatore è quello di essere pronto a mandare la nave, sia essa di linea che a noleggio, per conto terzi dove c'è il carico. Quindi le nuove rotte sono oggetto di un equilibrio che giorno dopo giorno si assesta. Non si va più ad Hormuz, ma certamente, ha concluso, si va con grande intensità e frequenza nelle aree vicine, che sono Oman, India, Pakistan e i paesi limitrofi. E con questa notizia termina l'edizione di Economy News. La redazione vi ringrazia per l'attenzione e vi invita a rimanere all'ascolto di GR News, la radio di notizie a flusso continuo.
1: Rimani sempre aggiornato con Radio GR News.
2: Sono le 14 e 18 minuti.
1: News.
6: Buon pomeriggio dalla redazione.
7: Il 10 luglio del 1976 si verificava uno dei più grandi incidenti ambientali della storia italiana, quando una nube di diossina si sprigionava dalla fabbrica di cosmetici dell'ICMESA a Seveso in Brianza, causando diversi gravi problemi di salute nella popolazione. Oggi, 50 anni dopo, il presidente della Repubblica Sergio Mattarella è tornato a Seveso per ricordare quanto successo e ha parlato di quel momento come di un punto di svolta nella coscienza italiana italiana ed europea per la cultura della sicurezza e della prevenzione ambientale. Colpisce ancora oggi, ha poi aggiunto il capo dello Stato, l'intollerabile irresponsabilità dei vertici aziendali, con il colpevole ritardo con cui fornirono queste notizie della gravità di quanto stava accadendo.
6: Ora in Spagna, dove almeno 12 persone sono morte per un incendio propagatosi in un bosco della provincia di Almeria a causa della caduta di un traliccio. Gran parte dei deceduti sono stati trovati senza vita all'interno di auto rimaste intrappolate dalle fiamme lungo una strada secondaria dove avrebbe cercato una via di fuga. Il bilancio delle vittime è ancora provvisorio, come affermato da fonti del governo spagnolo. Sarebbero invece 8 i feriti e 19 i dispersi. La Farnesina sta seguendo gli sviluppi dell'incendio scoppiato in Spagna e, secondo quanto si apprende, sta verificando l'eventuale coinvolgimento di italiani.
7: In Medio Oriente ora Israele ha condiviso con gli Stati Uniti informazioni di intelligence su un presunto nuovo piano iraniano per colpire Donald Trump. Il presidente americano ha detto: sono il primo della lista, mentre resta alta la tensione tra Washington e Teheran. Il traffico marittimo attraverso lo stretto di Hormuz, dopo il blocco delle ultime ore a causa delle ostilità tra Stati Uniti e Iran, sembra aver ripreso. Lo riferisce Al Jazeera, citando dati di monitoraggio navale e dichiarazioni delle autorità giapponesi. Israele valuta un possibile nuovo coinvolgimento nelle operazioni americane.
6: Entriamo in Italia con la cronaca. È stato condannato 1 anno e 2 mesi l'ex sindacalista che lavorava all'aeroporto di Malpensa, imputato per violenza sessuale nel processo scaturito dalla denuncia di un hostess che nel 2018 raccontò di aver subito abusi. L'ha deciso la Corte d'Appello di Milano nel secondo grado bis. Il caso aveva suscitato polemiche perché con 2 sentenze di primo e secondo grado il 48enne era stato assolto, poiché avevano scritto i giudici la donna in 30 secondi avrebbe potuto opporsi. Poi la Cassazione, dopo il ricorso, ha annullato con rinvio l'ultimo verdetto per il nuovo giudizio.
7: Potrebbe colpire ancora, è pericoloso. Il PM ha firmato la richiesta di convalida dell'arresto di custodia cautelare in carcere a carico di Mohamed Saidi, il 27enne algerino arrestato il 9 luglio dalla polizia locale dopo aver sfregiato con un coltello una ragazza nel mezzanino della fermata Duomo della metropolitana a Milano.
6: Il tennis, ancora una volta Sinner contro Djokovic, la rivincita delle semifinali degli Australian Open, dove vincere era stato il serbo. A Wimbledon si sfidano per un posto in finale. La gara comincerà intorno alle 17:30, perché prima ci sarà il confronto tra Zverev e Ferri in programma alle 14:30. È un orario particolare perché i due tennisti rischiano di andare incontro al coprifuoco, una delle inflessibili regole presenti sui prati dell'All England Club, che impone un orario di fine fisso, ovvero le 23 locali, indipendentemente da ogni risultato.
7: Ed è tutto, a più tardi.
1: Meteo.
8: Gran caldo sull'Italia a causa di una nuova pulsazione dell'anticiclone di origine subtropicale. Nel corso del pomeriggio è da segnalare solamente qualche addensamento e locali rovesci o temporali sulle Alpi occidentali di confine e sulla dorsale appenninica. Per il resto tutto sole. In serata e nella prossima notte tenderanno ad esaurirsi anche questi fenomeni temporaleschi, salvo per qualcuno residuo al nord-ovest. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Federico Brescia.
1: News.
9: Una buona giornata da Barbara Salandri. Sempre più grave il bilancio dell'incendio boschivo scoppiato ieri nel comune di Los Gallardos, nella provincia di Almeria, in Andalusia, nel sud della Spagna. 11 al momento i morti accertati, 8 i feriti, di cui 4 in gravi condizioni, mentre almeno 23 persone risultano disperse. Tra le vittime ci sono anche 4 turisti britannici rimasti intrappolati in auto mentre cercavano di fuggire. La Farnesina fa sapere che al momento non risultano italiani coinvolti. Secondo quanto riferito da alcuni testimoni, il rogo sarebbe stato causato da un cavo elettrico caduto a terra che ha incendiato la vegetazione secca prima di propagarsi rapidamente, alimentato anche dal forte vento. Il presidente del governo regionale Moreno ha parlato di una tragedia senza precedenti. Immensa tristezza per quanto accaduto è stata espressa anche dal premier spagnolo Sanchez. Fase di incertezza nella crisi tra USA e Iran. Dopo 2 notti di attacchi sempre più intensi nella notte trascorsa, gli USA fanno sapere di non aver effettuato raid, anche se Teheran riferisce di alcune esplosioni sul proprio territorio. La Repubblica Islamica aveva comunicato di aver chiuso lo stretto di Hormuz, ma negli ultimi giorni, secondo i dati di tracciamento navale, un numero crescente di navi cisterna per il trasporto di gas ha ripreso ad attraversare il tratto di mare. E cresce la tensione sul fronte israeliano. Secondo i media, Tel Aviv starebbe valutando un nuovo coinvolgimento negli attacchi contro l'Iran, in attesa di un'eventuale via libera di Trump. Il Wall Street Journal riferisce inoltre che il premier Netanyahu avrebbe condiviso con Washington informazioni su un presunto piano iraniano per colpire il presidente americano. È accusato di omicidio volontario aggravato il 39enne di origine tunisina che ieri sera ha ucciso a coltellate la ex compagna Luigia Fortunato nella sua abitazione a Loreto, in provincia di Ancona. Poco dopo si sarebbe presentato nella caserma di Porto Recanati confessando di aver ucciso la 33enne. Nella notte i carabinieri gli hanno formalizzato il fermo. La tragedia, secondo quanto ricostruito, si sarebbe consumata al termine di una lite scoppiata probabilmente per la custodia del figlio della coppia, un bambino di 7 anni che ieri sera si trovava a casa della nonna. Tennis, attesa alle stelle per la semifinale a Wimbledon tra Jannik Sinner e Novak Djokovic, remake della gara dello scorso anno vinta dal numero uno al mondo. C'è pressione, ma sono felice di scendere in campo, le parole della vigilia dell'azzurro che poi ha lodato il campione serbo. L'atteggiamento di Nole è incredibile. Prima sul centrale, spazio all'altra sfida tra Zverev e Ferri in campo dalle 14:30. Ed è tutto, grazie per l'ascolto. A più tardi.
14: News.
3: Buon pomeriggio e ben ritrovati dalla redazione. La guida suprema dell'Iran, l'Ayatollah Ali Khamenei, è stata sepolta nelle prime ore di oggi a Mashhad, a distanza di alcuni mesi dalla sua uccisione nelle fasi iniziali della guerra con gli Stati Uniti. La cerimonia si è svolta apparentemente senza la presenza del figlio e successore Mojtaba Khamenei. Ai funerali avrebbero partecipato oltre 40 milioni di persone. Le celebrazioni sono durate 6 giorni. L'economia a maggio, dopo 3 mesi di aumenti congiunturali, l'indice destagionalizzato della produzione industriale diminuisce ad aprile dello 0,3% rispetto all'anno precedente. L'indice corretto per gli effetti di calendario aumenta dell'1,1%, lo rileva l'Istat, sottolineando che il calo congiunturale è diffuso a tutti i principali raggruppamenti di industrie tranne l'energia. Su base tendenziale invece crescono in misura marcata i beni strumentali più 5% e con minore intensità l'energia più 1,9%, e beni intermedi più 0,8%, e diminuiscono i beni di consumo meno 3,2%. Tra i settori la fabbricazione di mezzi di trasporto segna più 11,6%. Si infittisce il giallo sull'attentato a Sigfrido Ranucci, non si escludono nuovi clamorosi risvolti. Il servizio della redazione.
4: Gli inquirenti hanno avviato l'analisi dei dispositivi sequestrati all'imprenditore La Vitola, ritenuto il mandante dell'azione di Nemitarda di ottobre contro il conduttore di Report davanti alla casa di Pomezia. Gli inquirenti hanno acquisito 7 manoscritti, 3 telefonini e 2 pendrive che erano nella disponibilità di La Vitola. Al momento non è prevista una nuova convocazione per Ranucci per essere ascoltato come testimone.
3: Un 35enne è stato ucciso con un colpo di fucile al petto questa mattina a Sant'Adi nel Sulcis. Il delitto è avvenuto in località Barrancumanno, in campagna, alla periferia del paese. Sul posto sono intervenuti i carabinieri del comando provinciale di Cagliari e della compagnia di Carbonia. Un sospettato sarebbe già in caserma. Una circoncisione clandestina su un tavolo da cucina trasformato in sala operatoria senza le garanzie e le attrezzature previste da una struttura sanitaria. Questo è lo scenario ricostruito dai carabinieri del NAS di Brescia, che hanno denunciato un 63enne cardiologo da tempo residente in Italia. I fatti risalirebbero lo scorso febbraio. Il neonato ha riportato lesioni sulle cui cause sono in corso accertamenti. Il medico, oltre al reato di lesioni colpose, è stata contestata anche l'esecuzione di un intervento chirurgico in una struttura non autorizzata, violazione di natura amministrativa punita con una sanzione pecuniaria di 30.000 euro. A Roma i carabinieri hanno arrestato in flagranza di reato 6 persone, tutte con precedenza specifici perché gravemente indiziate dei reati di ricettazione e riciclaggio in concorso. Secondo l'accusa smontavano, sezionavano e poi riciclavano auto rubate. Lo sport, il calcio, Jürgen Klopp è pronto ad approdare sulla panchina della Germania. L'ex tecnico del Liverpool ed attualmente team manager dei club Red Bull avrebbe infatti trovato un'intesa con la Federcalcio tedesca per definire il contratto. L'ostacolo principale era rappresentato proprio dall'accordo tra Klopp e la Red Bull, ma sembra che le parti abbiano trovato trovato una via d'uscita, l'allenatore continuerà a svolgere alcune limitate attività promozionali per il colosso austriaco delle bibite. L'ingaggio proposto dalla federazione è di poco più di 7 milioni di euro a stagione. Abbiamo terminato, dopo.
1: Meteo.
8: Gran caldo sull'Italia a causa di una nuova pulsazione dell'anticiclone di origine subtropicale. Nel corso del pomeriggio è da segnalare solamente qualche addensamento e locali rovesci o temporali sulle Alpi occidentali di confine e sulla dorsale appenninica. Per il resto tutto sole. In serata e nella prossima notte tenderanno ad esaurirsi anche questi fenomeni temporaleschi, salvo per qualcuno residuo al nord-ovest. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Federico Brescia.
1: News.
6: Buon pomeriggio dalla redazione.
7: Il 10 luglio del 1976 si verificava uno dei più grandi incidenti ambientali della storia italiana, quando una nube di diossina si sprigionava dalla fabbrica di cosmetici dell'Icmesa a Seveso in Brianza, causando diversi gravi problemi di salute nella popolazione. Oggi, 50 anni dopo, il presidente della Repubblica Sergio Mattarella è tornato a Seveso per ricordare quanto successo e ha parlato di quel momento come di un punto di svolta nella coscienza italiana ed europea per la cultura della sicurezza e della prevenzione ambientale. Colpisce ancora oggi, ha poi aggiunto il capo dello Stato, l'intollerabile irresponsabilità dei vertici aziendali, con il colpevole ritardo con cui fornirono queste notizie della gravità di quanto stava accadendo.
6: Ora in Spagna, dove almeno 12 persone sono morte per un incendio propagatosi in un bosco della provincia di Almeria a causa della caduta di un traliccio. Gran parte dei deceduti sono stati trovati senza vita all'interno di auto rimaste intrappolate dalle fiamme lungo una strada secondaria dove avrebbe cercato una via di fuga. Il bilancio delle vittime è ancora provvisorio, come affermato da fonti del governo spagnolo. Sarebbero invece 8 i feriti e 19 i dispersi. La Farnesina sta seguendo gli sviluppi dell'incendio scoppiato in Spagna e, secondo quanto si apprende, sta verificando l'eventuale coinvolgimento di italiani.
7: In Medio Oriente ora Israele ha condiviso con gli Stati Uniti informazioni di intelligence su un presunto nuovo piano iraniano per colpire Donald Trump. Il presidente americano ha detto: sono il primo della lista, mentre resta alta la tensione tra Washington e Teheran. Il traffico marittimo attraverso lo stretto di Hormuz, dopo il blocco delle ultime ore a causa delle ostilità tra Stati Uniti e Iran, sembra aver ripreso. Lo riferisce Al Jazeera, citando dati di monitoraggio navale e dichiarazioni delle autorità giapponesi. Israele valuta un possibile nuovo coinvolgimento nelle operazioni americane.
6: Entriamo in Italia con la cronaca. È stato condannato 1 anno e 2 mesi l'ex sindacalista che lavorava all'aeroporto di Malpensa, imputato per violenza sessuale nel processo scaturito dalla denuncia di un hostess che nel 2018 raccontò di aver subito abusi. L'ha deciso la Corte d'Appello di Milano nel secondo grado bis. Il caso aveva suscitato polemiche perché con 2 sentenze di primo e secondo grado il 48enne era stato assolto, poiché avevano scritto i giudici la donna in 30 secondi avrebbe potuto opporsi. Poi la Cassazione, dopo il ricorso, ha annullato con rinvio l'ultimo verdetto per il nuovo giudizio.
7: Potrebbe colpire ancora, è pericoloso. Il PM ha firmato la richiesta di convalida dell'arresto di custodia cautelare in carcere a carico di Mohamed Saidi, il 27enne algerino arrestato il 9 luglio dalla polizia locale dopo aver sfregiato con un coltello una ragazza nel mezzanino della fermata Duomo della metropolitana a Milano.
6: Il tennis, ancora una volta Sinner contro Djokovic, la rivincita delle semifinali degli Australian Open, dove vincere era stato il serbo. A Wimbledon si sfidano per un posto in finale. La gara comincerà intorno alle 17:30, perché prima ci sarà il confronto tra Zverev e Ferri in programma alle 14:30. È un orario particolare perché i due tennisti rischiano di andare incontro al coprifuoco, una delle inflessibili regole presenti sui prati dell'All England Club, che impone un orario di fine fisso, ovvero le 23 locali, indipendentemente da ogni risultato.
7: Ed è tutto, a più tardi.
1: GR News. Buongiorno, vorrei dei pinoli.
14: Li ho dati a un'agenzia che mi fa la pubblicità e li manda sulla Luna.
1: Ma mandano i pinoli sulla Luna?
14: Eh sì, perché in assenza di gravità è più facile fare il pesto.
15: Gruppo Next. Pubblicità su tutti i media in Italia ed Europa. E in futuro sulla Luna. Solo con forniture di prodotti. Anche pinoli. Gruppo Next. Campagne in radio, TV, stampa con triangolazione commerciale intelligente.
1: Buon pomeriggio Italia. Tutte le news su Radio GR News.
2: Sono le 14 e 33 minuti.
5: News.
3: Buon pomeriggio e ben ritrovati dalla redazione. La guida suprema dell'Iran, l'Ayatollah Ali Khamenei, è stata sepolta nelle prime ore di oggi a Mashhad, a distanza di alcuni mesi dalla sua uccisione nelle fasi iniziali della guerra con gli Stati Uniti. La cerimonia si è svolta apparentemente senza la presenza del figlio e successore Mojtaba Khamenei. Ai funerali avrebbero partecipato oltre 40 milioni di persone. Le celebrazioni sono durate 6 giorni. L'economia, a maggio, dopo 3 mesi di aumenti congiunturali, l'indice destagionalizzato della produzione industriale diminuisce ad aprile dello 0,3% rispetto all'anno precedente. L'indice corretto per gli effetti di calendario aumenta dell'1,1%, lo rileva l'Istat, sottolineando che il calo congiunturale è diffuso a tutti i principali raggruppamenti di industrie tranne l'energia. Su base tendenziale invece crescono in misura marcata i beni strumentali più 5% e con minore intensità l'energia più 1,9% e beni intermedi più 0,8% e diminuiscono i beni di consumo meno 3,2%. Tra i settori la fabbricazione di mezzi di trasporto segna più 11,6%. Si infittisce il giallo sull'attentato a Sigfrido Ranucci, non si escludono nuovi clamorosi risvolti. Il servizio della redazione.
4: Gli inquirenti hanno avviato l'analisi dei dispositivi sequestrati all'imprenditore La Vitola, ritenuto il mandante dell'azione di Nemitarda di ottobre contro il conduttore di Report davanti alla casa di Pomezia. Gli inquirenti hanno acquisito 7 manoscritti, 3 telefonini e 2 pendrive che erano nella disponibilità di La Vitola. Al momento non è prevista una nuova convocazione per Ranucci per essere ascoltato come testimone.
3: Un 35enne è stato ucciso con un colpo di fucile al petto questa mattina a Sant'Adi nel Sulcis. Il delitto è avvenuto in località Barrancumanno, in campagna, alla periferia del paese. Sul posto sono intervenuti i carabinieri del comando provinciale di Cagliari e della compagnia di Carbonia. Un sospettato sarebbe già in caserma. Una circoncisione clandestina su un tavolo da cucina trasformato in sala operatoria senza le garanzie e le attrezzature previste da una struttura sanitaria. Questo è lo scenario ricostruito dai carabinieri del NAS di Brescia, che hanno denunciato un 63enne cardiologo da tempo residente in Italia. I fatti risalirebbero lo scorso febbraio. Il neonato ha riportato lesioni sulle cui cause sono in corso accertamenti. Il medico, oltre al reato di lesioni colpose, è stata contestata anche l'esecuzione di un intervento chirurgico in una struttura non autorizzata, violazione di natura amministrativa punita con una sanzione pecuniaria di 30.000 euro. A Roma i carabinieri hanno arrestato in flagranza di reato 6 persone, tutte con precedenti specifici perché gravemente indiziate dei reati di ricettazione e riciclaggio in concorso. Secondo l'accusa smontavano, sezionavano e poi riciclavano auto rubate. Lo sport e il calcio. Jürgen Klopp è pronto ad approdare sulla panchina della Germania. L'ex tecnico del Liverpool ed attualmente team manager dei club Red Bull avrebbe infatti trovato un'intesa con la Federcalcio tedesca per definire il contratto. L'ostacolo principale era rappresentato proprio dall'accordo tra Klopp e la Red Bull, ma sembra che le parti abbiamo trovato una via d'uscita. L'allenatore continuerà a svolgere alcune limitate attività promozionali per il colosso austriaco delle bibite. L'ingaggio proposto dalla federazione è di poco più di 7 milioni di euro a stagione. Abbiamo terminato, dopo.
5: Meteo.
8: Gran caldo sull'Italia a causa di una nuova pulsazione dell'anticiclone di origine subtropicale. Nel corso del pomeriggio è da segnalare solamente qualche addensamento e locali rovesci o temporali sulle Alpi occidentali di confine e sulla dorsale appenninica. Per il resto tutto sole. In serata e nella prossima notte tenderanno ad esaurirsi anche questi fenomeni temporaleschi, salvo per qualcuno residuo al nord-ovest. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Federico Brescia.
5: News.
9: Una buona giornata da Barbara Salandri. 50 anni fa uno dei più gravi incidenti ambientali della storia italiana, quando una nube di diossina si sprigionò dalla fabbrica di cosmetici svizzera Ikmesa a Seveso in Brianza. Lesioni cutanee per centinaia di persone, soprattutto bambini, migliaia di animali abbattuti, residenti sfollati. Oggi le commemorazioni alla presenza del presidente Mattarella, arrivato questa mattina al Bosco delle Querce, ma sentiamo un passaggio del suo intervento.
10: Quel che accadde divenne un punto di svolta nella coscienza italiana ed europea per la cultura della sicurezza e della prevenzione, cui l'emergenza di Seveso impresse una doverosa, significativa accelerazione. Quanto avvenne era inammissibile e le norme successivamente elaborate su scala continentale ebbero valore storico, perché si fondarono sulla tutela della vita delle persone, sulla tutela della comunità e dell'ambiente come diritto umano primario.
9: Corsa contro il tempo per domare il devastante incendio boschivo scoppiato ieri nel comune di Los Gallardos, nella provincia di Almeria, in Andalusia, nel sud della Spagna. 11 morti accertati, 8 i feriti, tra cui 4 in gravi condizioni, altre 23 persone risultano disperse. Tra le vittime ci sono anche 4 turisti britannici rimasti intrappolati in auto mentre cercavano di scappare. La Farnesina fa sapere che al momento non risultano italiani coinvolti. La Corte d'Appello di Milano ha condannato ad 1 anno e 2 mesi l'ex sindacalista che lavorava all'aeroporto di Malpensa, accusato di violenza sessuale ai danni di una hostess che nel 2018 raccontò di aver subito abusi. La decisione al termine del secondo grado bis. Il caso aveva suscitato polemiche perché con le altre 2 sentenze il 48enne era stato assolto poiché, avevano sostenuto i giudici, la donna in 30 secondi avrebbe potuto opporsi. Felice no, ma c'è sollievo, ho pagato un prezzo molto alto, le parole dell'ex hostess. Tennis in chiusura. A Wimbledon, grande attesa per la sfida tra Jannik Sinner e Novak Djokovic. Il big match sul centrale vale l'accesso alla finale del torneo londinese. Ce ne parla Lorenzo Villanetti.
11: Un anno dopo è di nuovo Jannik Sinner contro Novak Djokovic, remake della semifinale di Wimbledon dello scorso anno. A gennaio l'ultimo atto tra i due agli Australian Open, con la vittoria del serbo per un totale di 11 duelli, di cui 6 vinti dall'azzurro. Dopo il record nei Masters 1000 e il crollo avuto a Parigi, è tempo di riscatto per il numero uno al mondo, che vuole tornare ad accarezzare il trofeo con l'ananas in cima.
12: C'è pressione, sì, ma lo prendo in modo molto naturale. Sono felice di essere in campo, do il mio meglio. Per me, sai, come si allena, quanto dedica a se stesso, no? Il corpo e tutto, e la motivazione che ha ancora è incredibile.
11: Dall'altro lato quindi c'è il vecchio leone a caccia del 25esimo titolo Slam, che di sicuro non vorrà lasciarsi sfuggire l'occasione di raggiungere una finale sprovvista di Sinner o Alcaraz. L'altro finalista uscirà dalla sfida tra il tedesco Sasha Zverev e il britannico Arthur Fairey, che da rivelazione fa gli onori di casa. I due sono in campo dalle 14:30 e aprono i giochi sul Central Court.
9: Ed è tutto, grazie per l'ascolto.
1: Radio GR News, le notizie in presa diretta.
2: Sono le 14 e 41 minuti.
1: News.
6: Buon pomeriggio dalla redazione.
7: Il 10 luglio del 1976 si verificava uno dei più grandi incidenti ambientali della storia italiana, quando una nube di diossina si sprigionava dalla fabbrica di cosmetici dell'ICMESA a Seveso in Brianza, causando diversi gravi problemi di salute nella popolazione. Oggi, 50 anni dopo, il presidente della Repubblica Sergio Mattarella è tornato a Seveso per ricordare quanto successo e ha parlato di quel momento come di un punto di svolta nella coscienza italiana ed europea per la cultura della sicurezza e della prevenzione ambientale. Colpisce ancora oggi, ha poi aggiunto il capo dello Stato, l'intollerabile irresponsabilità dei vertici aziendali, con il colpevole ritardo con cui fornirono queste notizie della gravità di quanto stava accadendo.
6: Ora in Spagna, dove almeno 12 persone sono morte per un incendio propagatosi in un bosco della provincia di Almeria a causa della caduta di un traliccio. Gran parte dei deceduti sono stati trovati senza vita all'interno di auto rimaste intrappolate dalle fiamme lungo una strada secondaria dove avrebbe cercato una via di fuga. Il bilancio delle vittime è ancora provvisorio, come affermato da fonti del governo spagnolo. Sarebbero invece 8 i feriti e 19 i dispersi. La Farnesina sta seguendo gli sviluppi dell'incendio scoppiato in Spagna e, secondo quanto si apprende, sta verificando l'eventuale coinvolgimento di italiani.
7: In Medio Oriente ora Israele ha condiviso con gli Stati Uniti informazioni di intelligence su un presunto nuovo piano iraniano per colpire Donald Trump. Il presidente americano ha detto: sono il primo della lista, mentre resta alta la tensione tra Washington e Teheran. Il traffico marittimo attraverso lo stretto di Hormuz, dopo il blocco delle ultime ore a causa delle ostilità tra Stati Uniti e Iran, sembra aver ripreso. Lo riferisce Al Jazeera, citando dati di monitoraggio navale e dichiarazioni delle autorità giapponesi. Israele valuta un possibile nuovo coinvolgimento nelle operazioni americane.
6: Entriamo in Italia con la cronaca. È stato condannato 1 anno e 2 mesi l'ex sindacalista che lavorava all'aeroporto di Malpensa, imputato per violenza sessuale nel processo scaturito dalla denuncia di un hostess che nel 2018 raccontò di aver subito abusi. L'ha deciso la Corte d'Appello di Milano nel secondo grado bis. Il caso aveva suscitato polemiche perché con due sentenze di primo e secondo grado il 48enne era stato assolto poiché, avevano scritto i giudici, la donna in 30 secondi avrebbe potuto opporsi. Poi la Cassazione, dopo il ricorso, ha annullato con rinvio l'ultimo verdetto per il nuovo giudizio.
7: Potrebbe colpire ancora, è pericoloso. Il PM ha firmato la richiesta di convalida dell'arresto di custodia cautelare in carcere a carico di Mohamed Saidi. Il 27enne algerino arrestato il 9 luglio dalla polizia locale dopo aver sfregiato con un coltello una ragazza nel mezzanino della fermata Duomo della metropolitana a Milano.
6: Il tennis, ancora una volta Sinner contro Djokovic, la rivincita delle semifinali degli Australian Open dove vincere era stato il serbo. A Wimbledon si sfidano per un posto in finale, la gara comincerà intorno alle 17:30 perché prima ci sarà il confronto tra Zverev e Ferri in programma alle 14:30. È un orario particolare perché due tennisti rischiano di andare incontro al coprifuoco, una delle inflessibili regole presenti sui prati dell'All England Club che impone un orario di fine fisso, ovvero le 23 locali, indipendentemente da ogni risultato.
7: Ed è tutto, a più tardi.
1: Meteo.
8: Gran caldo sull'Italia a causa di una nuova pulsazione dell'anticiclone di origine subtropicale. Nel corso del pomeriggio è da segnalare solamente qualche addensamento e locali rovesci o temporali sulle Alpi occidentali di confine e sulla dorsale appenninica. Per il resto tutto sole. In serata e nella prossima notte tenderanno ad esaurirsi anche questi fenomeni temporaleschi, salvo per qualcuno residuo al nord-ovest. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Federico Brescia.
1: News.
16: Buon pomeriggio da Alessio Galea. Seveso fu un punto di svolta per la coscienza della sicurezza ambientale europea. Così il presidente della Repubblica Mattarella, che oggi ha preso parte alla cerimonia ufficiale per il 50° anniversario del disastro ambientale tra i più gravi della storia italiana, quando dallo stabilimento industriale dell'Icmesa un'esplosione fece sprigionare una nube tossica di diossina. Nell'area, successivamente bonificata, è stato istituito il Parco Naturale Bosco delle Querce, cuore delle commemorazioni odierne. Il nuovo piano dell'Iran per uccidere Donald Trump lo riporta il Wall Street Journal, citando fonti informate secondo cui Israele ha condiviso con Washington informazioni di intelligence che indicherebbero i propositi della Repubblica Islamica. Intanto nello stretto di Hormuz il traffico commerciale riprende dopo gli ultimi blocchi seguiti ai raid incrociati tra Stati Uniti e Iran. Ieri il colloquio telefonico tra Trump e Netanyahu sulle prossime operazioni. Secondo i media israeliani, Tel Aviv sarebbe pronta a unirsi agli attacchi statunitensi, ma dopo il via libera di Trump. È di 12 morti accertati e di una ventina di dispersi il bilancio ancora provvisorio del vasto incendio boschivo scoppiato nell'area di Los Gallardos, nella regione autonoma spagnola dell'Andalusia. Tra le vittime anche 4 turisti britannici rimasti intrappolati in un'auto mentre cercavano disperatamente di scappare. Un migliaio le persone evacuate, al momento non risulta noi italiani coinvolti. La caduta di un cavo elettrico sarebbe all'origine del rogo. Caldo e afa senza tregua, l'Italia ancora nella morsa della nuova ondata di calore che proseguirà fino al 20 luglio. Oggi bollino rosso a Firenze e Perugia, nei prossimi giorni previsti picchi fino a 43 gradi, in particolare nelle zone interne della Sardegna. Caldo estremo anche in Francia, allerta rossa nei quadranti occidentali del paese dove si sfiorano i 40 gradi. Temperatura record anche nel sud dell'Inghilterra con picchi oltre i 34 gradi. Il femminicidio di Loreto in provincia di Ancona si è costituito e ha confessato l'ex compagno di Luigia Fortunato, la 33enne uccisa ieri sera a coltellate dopo una lite scoppiata per la custodia del figlio della coppia separata da tempo. A dare l'allarme i vicini di casa. L'uomo, un 39enne di origini tunisine, è stato fermato con l'accusa di omicidio volontario aggravato. Ho ucciso tua figlia, avrebbe scritto in un messaggio inviato alla madre della sua ex. Ora il nostro appuntamento con l'attività parlamentare.
17: Bentrovati all'appuntamento con le notizie dalla Camera dei Deputati. Politica universitaria, è arrivato martedì il via libera dalla Camera al disegno di legge sul reclutamento, trasferimento e valutazione del personale ricercatore e universitario. La legge, già approvata dal Senato, dispone il superamento dell'abilitazione scientifica nazionale e semplifica le procedure per l'immissione in ruolo, responsabilizzando i singoli atenei. Cittadinanza e diritti, nella seduta di mercoledì la Camera ha approvato la dichiarazione di urgenza della proposta di legge in materia. Il provvedimento introduce nuove cause ostative all'acquisto della cittadinanza italiana e al suo mantenimento a partire dai delitti contro la persona e la proprietà. Politiche giovanili, semaforo verde dell'Aula alla legge delega al governo per il riordino delle disposizioni in materia di giovani e servizio civile universale. L'obiettivo è quello di favorire la coesione sociale, la solidarietà tra le generazioni e il raccordo tra i vari livelli di governo, Unione Europea compresa. Si è svolto mercoledì in aula il question time di Matteo Salvini, ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di Marina Elvira Calderone, responsabile del Dicastero del Lavoro e delle Politiche Sociali, di Tommaso Foti, ministro per gli affari europei, il PNRR e le politiche di coesione. Tra gli argomenti affrontati la regolarità del servizio ferroviario e aeroportuale, le prospettive delle politiche del lavoro e sociali, con particolare riferimento all'innovazione tecnologica e alla tutela dei livelli occupazionali e, infine, il raggiungimento degli obiettivi del PNRR. Welfare e Previdenza è andata in scena ieri presso la Sala Regina di Montecitorio alla presentazione del 25° rapporto annuale INPS. Hanno partecipato tra gli altri il presidente dell'istituto Gabriele Fava e il questore della Camera Paolo Trancassini. È tutto, grazie per l'attenzione.
1: Con GR News l'informazione è sempre con te. Ascolta o leggi le nostre notizie anche da PC, smartphone e tablet sul sito grnews.fr. Breaking news, approfondimenti sui fatti del giorno, la borsa, il meteo, il traffico e gli eventi da non perdere. Il tutto in un formato chiaro e accessibile. E quando vuoi guardare, c'è anche la GR News TV. grnews.fm, il tuo portale di riferimento per capire il mondo.
18: Economy News.
0: Buon venerdì 10 luglio e benvenuti all'ascolto di Economy News, la rubrica semplificata di informazioni economiche in onda tutti i giorni su GR News, la radio di notizie a flusso continuo. Il Misery Index di Confcommercio, ossia l'indicatore del disagio sociale causato dalla disoccupazione estesa, composta da disoccupati, sottooccupati, cassa integrati e individui scoraggiati, e dalla variazione percentuale dei prezzi dei beni e dei servizi ad alta frequenza d'acquisto, torna a scendere nel mese di giugno, attestandosi a quota 9,9, e cioè a 0,3 di punto in meno rispetto al mese precedente. La stima pubblicata dall'ufficio studi Confcommercio è il risultato di un rallentamento del tasso di inflazione per i beni e servizi

0: ufficiale al 4,9%. Quanto invece all'inflazione dei beni e dei servizi ad alta frequenza d'acquisto, nei prossimi mesi potrebbero consolidarsi segnali di rallentamento, sempre che sui mercati internazionali le quotazioni delle materie prime, energetiche e non, e quelle degli alimentari freschi non subiscono ulteriori impennate. I dati del Misery Index di giugno lasciano pertanto prevedere un moderato calo dell'area del disagio sociale, con possibili riflessi favorevoli sulla fiducia delle famiglie, sui consumi, sulla crescita e sullo stesso mercato del lavoro. Intervenuto al convegno Genova nel mondo, il mondo a Genova, il presidente di Assarmatori, Stefano Messina, ha fatto il punto su quanto sta accadendo intorno allo stretto di Hormuz con la recentissima ripresa dei bombardamenti, spiegando che gli armatori europei, nemmeno negli ultimi giorni in cui sembrava esserci una soluzione di equilibrio e di pace definitiva, è mai venuto in mente di riportare le navi a Hormuz. Infatti, ha chiarito Messina, chi ha avuto la fortuna di non avere flotta all'interno dello stretto il 28 febbraio, ne sta ben lontano. E anche quando tutto verrà risolto, i traffici non torneranno più ai livelli precedenti il conflitto, poiché, ad esempio, dallo stretto non passeranno certamente più le navi passeggeri. Nel frattempo, gli armatori si sono già organizzati con nuove rotte, che sono già operative dai primissimi giorni di marzo, perché, ha poi aggiunto il leader di Assarmatori, il ruolo di armatore è quello di essere pronto a mandare la nave, sia essa di linea che a noleggio, per conto terzi dove c'è il carico. Quindi le nuove rotte sono oggetto di un equilibrio che giorno dopo giorno si assesta. Non si va più ad Hormuz, ma certamente, ha concluso, si va con grande intensità e frequenza nelle aree vicine che sono Oman, India, Pakistan e i paesi limitrofi. E con questa notizia termina l'edizione di Economy News. La redazione vi ringrazia per l'attenzione e vi invita a rimanere all'ascolto di GR News, la radio di notizie a flusso continuo.
1: Radio GR News, per essere sempre aggiornati.
2: Sono le 14 e 53 minuti.
1: News.
3: Buon pomeriggio e ben ritrovati dalla redazione. La guida suprema dell'Iran, l'Ayatollah Ali Khamenei, è stata sepolta nelle prime ore di oggi a Mashhad, a distanza di alcuni mesi dalla sua uccisione nelle fasi iniziali della guerra con gli Stati Uniti. La cerimonia si è svolta apparentemente senza la presenza del figlio e successore Mojtaba Khamenei. Ai funerali avrebbero partecipato oltre 40 milioni di persone. Le celebrazioni sono durate 6 giorni. L'economia a maggio, dopo 3 mesi di aumenti congiunturali, l'indice destagionalizzato della produzione industriale diminuisce ad aprile dello 0,3% rispetto all'anno precedente. L'indice corretto per gli effetti di calendario aumenta dell'1,1%, lo rileva l'Istat, sottolineando che il calo congiunturale è diffuso a tutti i principali raggruppamenti di industrie tranne l'energia. Su base tendenziale invece crescono in misura marcata i beni strumentali più 5% e con minore intensità l'energia più 1,9%, e beni intermedi più 0,8%, e diminuiscono i beni di consumo meno 3,2%. Tra i settori la fabbricazione di mezzi di trasporto segna più 11,6%. Si infittisce il giallo sull'attentato a Sigfrido Ranucci, non si escludono nuovi clamorosi risvolti. Il servizio della redazione.
4: Gli inquirenti hanno avviato l'analisi dei dispositivi sequestrati all'imprenditore La Vitola, ritenuto il mandante dell'azione di Nemitarda di ottobre contro il conduttore di Report davanti alla casa di Pomezia. Gli inquirenti hanno acquisito 7 manoscritti, 3 telefonini e 2 pendrive che erano nella disponibilità di La Vitola. Al momento non è prevista una nuova convocazione per Ranucci per essere ascoltato come testimone.
3: Un 35enne è stato ucciso con un colpo di fucile al petto questa mattina a Sant'Adine nel Sulcis. Il delitto è avvenuto in località Barrancumanno, in campagna, la periferia del paese. Sul posto sono intervenuti i carabinieri del comando provinciale di Cagliari e della compagnia di Carbonia. Un sospettato sarebbe già in caserma. Una circoncisione clandestina su un tavolo da cucina trasformato in sala operatoria senza le garanzie e le attrezzature previste da una struttura sanitaria. Questo è lo scenario ricostruito dai carabinieri del NAS di Brescia, che hanno denunciato un 63enne cardiologo da tempo residente in Italia. I fatti risalirebbero lo scorso febbraio. Il neonato ha riportato lesioni sulle cui cause sono in corso accertamenti. Il medico, oltre al reato di lesioni colpose, è stata contestata anche l'esecuzione di un intervento chirurgico in una struttura non autorizzata, violazione di natura amministrativa punita con una sanzione pecuniaria di 30.000 euro. A Roma i carabinieri hanno arrestato in flagranza di reato 6 persone, tutte con precedenti specifici, perché gravemente indiziate dei reati di ricettazione e riciclaggio in concorso. Secondo l'accusa, smontavano, sezionavano e poi riciclavano auto rubate. Lo sport, il calcio. Jürgen Klopp è pronto ad approdare sulla panchina della Germania. L'ex

0: tecnico di Liverpool ed attualmente team manager dei club Red Bull, avrebbe infatti trovato un'intesa con la Federcalcio tedesca per definire il contratto. L'ostacolo principale era rappresentato proprio dall'accordo tra Klopp e la Red Bull, ma sembra che le parti abbiano trovato una via d'uscita. L'allenatore continuerà a svolgere alcune limitate attività promozionali per il colosso austriaco delle bibite. L'ingaggio proposto dalla federazione è di poco più di 7 milioni di euro a stagione. Abbiamo terminato, dopo.
1: News. Buon pomeriggio da Alessio Galea. Seveso fu un punto di svolta per la coscienza della sicurezza ambientale europea. Così il presidente della Repubblica Mattarella, che oggi ha preso parte alla cerimonia ufficiale per il 50° anniversario del disastro ambientale tra i più gravi della storia italiana, quando dallo stabilimento industriale dell'Icmesa un'esplosione fece sprigionare una nube tossica di diossina. Nell'area, successivamente bonificata, è stato istituito il Parco Naturale Bosco delle Querce, cuore delle commemorazioni odierne. Il nuovo piano dell'Iran per uccidere Donald Trump lo riporta il Wall Street Journal, citando fonti informate secondo cui Israele ha condiviso con Washington informazioni di intelligence che indicherebbero i propositi della Repubblica Islamica. Intanto nello stretto di Hormuz il traffico commerciale riprende dopo gli ultimi blocchi seguiti ai raid incrociati tra Stati Uniti e Iran. Ieri il colloquio telefonico tra Trump e Netanyahu sulle prossime operazioni. Secondo i media israeliani, Tel Aviv sarebbe pronta a unirsi agli attacchi statunitensi, ma dopo il via libera di Trump. È di 12 morti accertati e di una ventina di dispersi il bilancio ancora provvisorio del vasto incendio boschivo scoppiato nell'area di Los Gallardos, nella regione autonoma spagnola dell'Andalusia. Tra le vittime anche 4 turisti britannici rimasti intrappolati in un'auto mentre cercavano disperatamente di scappare. Un migliaio le persone evacuate, al momento non risulta i terreni coinvolti. La caduta di un cavo elettrico sarebbe all'origine del rogo. Caldo e afa senza tregua, l'Italia ancora nella morsa della nuova ondata di calore che proseguirà fino al 20 luglio. Oggi bollino rosso a Firenze e Perugia, nei prossimi giorni previsti picchi fino a 43 gradi, in particolare nelle zone interne della Sardegna. Caldo estremo anche in Francia, allerta rossa nei quadranti occidentali del paese dove si sfiorano i 40 gradi. Temperatura record anche nel sud dell'Inghilterra con picchi oltre i 34 gradi. È tutto, l'informazione torna più tardi.
2: Meteo. Gran caldo sull'Italia a causa di una nuova pulsazione dell'anticiclone di origine subtropicale. Nel corso del pomeriggio è da segnalare solamente qualche addensamento e locali rovesci o temporali sulle Alpi occidentali di confine e sulla dorsale appenninica. Per il resto tutto sole. In serata e nella prossima notte tenderanno ad esaurirsi anche questi fenomeni temporaleschi, salvo per qualcuno residuo al nord-ovest. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Federico Brescia.
3: Radio GR News. Notiziari a flusso continuo. GR News.
4: Il cosmo è la nostra casa. Cosmo 2050 è in edicola con il numero imperdibile di luglio e agosto. Un appuntamento per tutti coloro che vivono la passione per lo spazio. Il sommario, la cover story dedicata alla grande eclisse di agosto, tema del mese. Per aiutarci a conquistare il cosmo arrivano i replicanti. Space News dedicata a Luca Parmitano, la sua storia e la straordinaria partecipazione ad Artemis 3. Leggete il numero di luglio e agosto di Cosmo 2050. Ora in edicola e in digitale grazie all'applicazione.
3: Buon pomeriggio Italia. Tutte le news su Radio GR News.
5: Sono le 15.
1: News. Buon pomeriggio dalla redazione.
6: Apriamo con le parole del Presidente della Repubblica Mattarella rivolte ai bambini e ai ragazzi invitati alla commemorazione per il 50° anniversario del disastro della diossina dell'Icmesa di Seveso. Siete il futuro di questo parco, affido a voi la responsabilità di gestirlo nel migliore dei modi. Standing ovation per il Presidente al suo ingresso nella tenso struttura al Bosco delle Querce, il polmone verde creato nell'area del disastro. Poi è intervenuta la sindaca di Seveso, Alessia Borroni con un intervento pieno di speranza. 50 anni fa, ha detto, una nube cercò di oscurare il nome della città di Seveso. Oggi, sotto questo stesso cielo della nostra Brianza, celebriamo una memoria viva che guarda al futuro con gli occhi dei nostri ragazzi.
7: Momenti di paura su un volo Ryanair decollato da Salonicco e diretto a Monaco di Baviera. Il velivolo è stato costretto a rientrare poco dopo il decollo in seguito a un inconveniente tecnico. Secondo le prime ricostruzioni diffuse dai media greci e in base alle testimonianze dei passeggeri, un guasto al motore avrebbe provocato il distacco di alcuni frammenti che avrebbero mandato in frantumi un finestrino della cabina passeggeri, causando una rapida depressurizzazione.
6: Una donna di 33 anni, Luigia Fortunato, è stata uccisa a coltellate al culmine di una lite con l'ex compagno, un tunisino di 39 anni, che poi si è presentato alla caserma di Porto Recanati, Macerata, e ha confessato d'averla uccisa. Nella notte i carabinieri del NORM di Osimo e di Porto Recanati hanno formalizzato il fermo.
7: Smontavano, sezionavano e poi riciclavano auto rubate. I carabinieri di Roma Piazza Dante hanno arrestato in flagranza di reato 6 persone, tutte con precedenti analoghi, perché gravemente indiziate di reati di ricettazione e riciclaggio in concorso. Le fasi operative del blitz, culminate con l'irruzione simultanea in due obiettivi individuati, sono state supportate dal personale della squadra artificieri del nucleo investigativo di Roma, che ha assicurato l'osservazione e la copertura aerea dell'area con alcuni droni.
6: La terza ondata di calore non darà tregua all'Italia almeno fino al 20 luglio. Dopo i 38-40 gradi raggiunti durante i picchi estremi della seconda ondata di calore, arrivano temperature elevate anche nei prossimi giorni. Bollino rosso per Firenze e Perugia venerdì e sabato, ben 43 gradi lunedì nelle zone interne alla Sardegna. Secondo il programma di osservazione della Terra dell'Unione Europea, Copernicus Climate Change Service, giugno 2026 è stato il giugno più caldo mai registrato per l'Europa occidentale e il secondo più caldo a livello globale.
7: L'Unione Europea mette nel mirino Facebook e Instagram. La Commissione Europea contesta Meta in via preliminare la violazione della legge sui servizi digitali, ritenendo che il design delle due piattaforme social crei dipendenza. Lo scroll infinito, l'autoplay dei reel, video, le notifiche push, sistemi di raccomandazione altamente personalizzati sono le caratteristiche contestate dall'esecutivo europeo, perché favoriscono un uso compulsivo delle piattaforme con rischi per il benessere fisico e mentale degli utenti. I social network, così come sono ora, creano una dipendenza grave paragonabile a quelle delle droghe pesanti, soprattutto per minori e persone vulnerabili.
6: E per ora è tutto, a più tardi.
3: Meteo.
2: Gran caldo sull'Italia a causa di una nuova pulsazione dell'anticiclone di origine subtropicale. Nel corso del pomeriggio è da segnalare solamente qualche addensamento e locali rovesci o temporali sulle Alpi occidentali di confine e sulla dorsale appenninica. Per il resto tutto sole. In serata e nella prossima notte tenderanno ad esaurirsi anche questi fenomeni temporaleschi, salvo per qualcuno residuo al nord-ovest. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Federico Brescia.
3: News.
8: Seveso fu il punto di svolta per la coscienza della sicurezza ambientale europea. Così il presidente della Repubblica Mattarella, che oggi ha preso parte alla cerimonia ufficiale per il 50° anniversario del disastro ambientale più grave della storia italiana. Nell'area dello stabilimento che rilasciò la diossina, oggi bonificata, è stato istituito il Parco Naturale Bosco delle Querce, cuore delle commemorazioni. Siete il futuro di questo parco, ha detto il capo dello Stato ai giovani presenti. Caldo e siccità acuiscono l'emergenza incendi. 12 morti accertati, almeno 23 dispersi. Il bilancio provvisorio delle fiamme che hanno distrutto l'area di Los Gallardos nella regione autonoma spagnola dell'Andalusia. Tra le vittime anche 4 turisti britannici rimasti intrappolati in un'auto mentre cercavano di scappare. 1 migliaio le persone evacuate. Gravi incendi anche in Italia. Oltre 100 sfollati e 600 ettari di boschi distrutti dal fuoco in Val d'Ossola, in Piemonte. Ed è tutto, a più tardi.
3: Radio GR News, le notizie in presa diretta.
5: Sono le 15:05.
3: Sport.
0: Appuntamento con lo sport, ben ritrovati dalla redazione. Il calcio in apertura ai mondiali verso la fase conclusiva tra spettacolo e conferme, il servizio della redazione.
9: È la Francia la prima semifinalista dei mondiali 2026 di calcio. La nazionale di Deschamps batte agevolmente 2-0 il Marocco, cui non concede la rivincita del 2022 al termine di una partita dominata in lungo e in largo, sbloccata nella ripresa solo per le grandi parate di Bounou, decisivo prima nel respingere un rigore calciato da Mbappé e poi in almeno 3 occasioni nel primo tempo. Il portiere marocchino non può nulla però nella ripresa, quando lo stesso Mbappé sblocca la gara con una perla da fuori, 8° gol in questo mondiale come Messi, 20° totale nella Coppa del Mondo al minuto 60. Nemmeno il tempo per il Marocco di riorganizzarsi, che Dembélé approfitta di un varco centrale per raddoppiare al 66° e chiudere così di fatto i conti. La Francia ottiene così la sua 6ª vittoria in altrettante partite in questo mondiale e ribadisce il proprio strapotere assoluto. Il Marocco abbandona invece la competizione giocando al di sotto delle proprie possibilità, ma contro un avversario nettamente superiore. Ora Deschamps aspetta in semifinale la vincente di Spagna-Belgio.
0: E a proposito di mondiali di calcio, sarà messo all'asta con una base di partenza di 2,5 milioni di dollari il pallone utilizzato da Diego Armando Maradona nella storica sfida tra Argentina e Inghilterra nei mondiali di Messico 86. L'asta è in programma il prossimo 22 agosto. Lo riferisce la CBS, precisando che la casa d'aste ha annunciato la vendita sottolineando l'unicità dell'oggetto e il suo valore storico, considerato da molti collezionisti il santo graal del calcio. Il pallone Adidas Azteca fu utilizzato nei 90 minuti dei quarti di finale entrati nella leggenda per i 2 gol simbolo della carriera del campione argentino, la mano di Dio e il gol del secolo. Nel 2022 la maglia indossata da Maradona nella stessa partita fu venduta per 9,2 milioni di dollari, stabilendo un precedente nel mercato dei cimeli sportivi. Il tennis: questa sera si rinnova la sfida tra due icone del tennis internazionale. Nel pomeriggio al centrale di Wimbledon si ritroveranno di fronte l'attuale numero 1 Jannik Sinner e l'ex numero 1 Novak Djokovic in palio, un posto nella finale dello Slam londinese e il 12° confronto diretto. Sinner è avanti 6-5 nel bilancio complessivo e 3-2 nelle semifinali Slam, ma Djokovic ha ottenuto una celebre vittoria nel loro incontro più recente, un'epica affermazione in 5-7 nella semifinale degli Australian Open di quest'anno. Il campione in carica Sinner diventerebbe il primo italiano e il terzo giocatore in attività a raggiungere più finali del singolare maschile a Wimbledon dopo Djokovic e Alcaraz. Sarebbe matematicamente qualificato per le NITO ATP Finals 2026. Djokovic punta a raggiungere la sua 11ª finale a Wimbledon, la 39ª in uno slam. Il ciclismo: impresa epica di Tadej Pogačar al Tour de France con la vittoria sul Tourmalet e la conquista della maglia gialla. Per il campione sloveno si tratta del 123° successo in carriera. La consapevolezza, se mai ce ne fosse stato bisogno, che la conquista della grande boucle per la 5ª volta è un obiettivo ampiamente abbordabile. Più che una vittoria e un dominio, 2 minuti 38 secondi di vantaggio su Jonas Vingegaard, l'unico che ha provato ad opporsi allo strapotere dello sloveno. Pogačar festeggia ma non indossa subito la maglia gialla, dovendo attendere che passino i 7 minuti di ritardo che lui stesso aveva nei confronti del precedente maglia gialla Torstein Traen. Il norvegese arriva con 20 minuti di ritardo per una caduta nella discesa del Tourmalet dopo aver toccato la ruota di un compagno di squadra prima di partire. Parliamo di vela adesso. America's Cup sotto i riflettori ieri a Napoli in occasione del convegno Napoli alza le vele, la Coppa America Bagnoli organizzato dalla Repubblica nel centro congressi dell'Università Federico II di Napoli. Presenti il ministro dello sport Abodi e il presidente di Sport e Salute Marco Mezzaruma. Mi sembra, ha detto Mezzaruma, che per quanto riguarda Bagnoli i lavori stanno andando avanti in maniera accelere, che siamo all'interno del cronoprogramma che avevamo stabilito. Sulla stessa linea anche il ministro Abodi. Stiamo rispettando i tempi, ha detto. Con lo sport per il momento è tutto, a dopo.
3: Meteo.
2: Gran caldo sull'Italia a causa di una nuova pulsazione dell'anticiclone di origine subtropicale. Nel corso del pomeriggio è da segnalare solamente qualche addensamento e locali rovesci o temporali sulle Alpi occidentali di confine e sulla dorsale appenninica. Per il resto tutto sole. In serata e nella prossima notte tenderanno ad esaurirsi anche questi fenomeni temporaleschi, salvo per qualcuno residuo al nord-ovest. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Federico Brescia.
3: News.
1: Buon pomeriggio da Alessio Galea. Seveso fu un punto di svolta per la coscienza della sicurezza ambientale europea. Così il presidente della Repubblica Mattarella, che oggi ha preso parte alla cerimonia ufficiale per il 50° anniversario del disastro ambientale tra i più gravi della storia italiana, quando dallo stabilimento industriale dell'ICMESA un'esplosione fece sprigionare una nube tossica di diossina. Nell'area, successivamente bonificata, è stato istituito il Parco Naturale Bosco delle Querce, cuore delle commemorazioni odierne. Il nuovo piano dell'Iran per uccidere Donald Trump lo riporta il Wall Street Journal, citando fonti informate secondo cui Israele ha condiviso con Washington informazioni di intelligence che indicherebbero i propositi della Repubblica Islamica. Intanto nello stretto di Hormuz il traffico commerciale riprende dopo gli ultimi blocchi seguiti ai raid incrociati tra Stati Uniti e Iran. Ieri il colloquio telefonico tra Trump e Netanyahu sulle prossime operazioni. Secondo i media israeliani, Tel Aviv sarebbe pronta a unirsi agli attacchi statunitensi, ma dopo il via libera di Trump. È di 12 morti accertati e di una ventina di dispersi il bilancio ancora provvisorio del vasto incendio boschivo scoppiato nell'area di Los Gallardos, nella regione autonoma spagnola dell'Andalusia. Tra le vittime anche 4 turisti britannici rimasti intrappolati in un'auto mentre cercavano disperatamente di scappare. Un migliaio le persone evacuate, al momento non risulta i terreni coinvolti. La caduta di un cavo elettrico sarebbe all'origine del rogo. Caldo e afa senza tregua, l'Italia ancora nella morsa della nuova ondata di calore che proseguirà fino al 20 luglio. Oggi bollino rosso a Firenze e Perugia, nei prossimi giorni previsti picchi fino a 43 gradi, in particolare nelle zone interne della Sardegna. Caldo estremo anche in Francia, allerta rossa nei quadranti occidentali del paese dove si sfiorano i 40 gradi. Temperature record anche nel sud dell'Inghilterra con picchi oltre i 34 gradi. È tutto, l'informazione torna più tardi.
4: GR News, la radio con notiziari a flusso continuo. Ogni giorno notiziari, inserti economici, meteo e informazioni del territorio. GR News, la radio fa notizia.
3: Economy News.
10: Buon venerdì 10 luglio e benvenuti all'ascolto di Economy News, la rubrica semplificata di informazioni economiche in onda tutti i giorni su GR News, la radio di notizia a flusso continuo. Il Misery Index di Confcommercio, ossia l'indicatore del disagio sociale causato dalla disoccupazione estesa, composta da disoccupati, sottooccupati, cassa integrati e individui scoraggiati, e dalla variazione percentuale dei prezzi dei beni e dei servizi ad alta frequenza d'acquisto, torna a scendere nel mese di giugno, attestandosi a quota 9,9, e cioè a 0,3 di punto in meno rispetto al mese precedente. La stima pubblicata dall'ufficio studi Confcommercio è il risultato di un rallentamento del tasso di inflazione per i beni e servizi ad alta frequenza d'acquisto, che scende al 4,1 rispetto al 4,4% di maggio, e di una lieve riduzione del tasso di disoccupazione esteso, che scende dal 5,5 al 5,4%. Quindi, per quanto concerne il mercato del lavoro, a giugno si calcola una crescita marginale del numero di occupati e una lieve riduzione delle persone in cerca d'occupazione, il che conferma che l'andamento occupazionale in Italia si mantiene in una situazione di vivacità che porterebbe il tasso di disoccupazione ufficiale al 4,9%. Quanto invece all'inflazione dei beni e dei servizi ad alta frequenza d'acquisto, nei prossimi mesi potrebbero consolidarsi segnali di rallentamento, sempre che sui mercati internazionali le quotazioni delle materie prime, energetiche e non, e quelle degli alimentari freschi non subiscano ulteriori impennate. I dati del Misery Index di giugno lasciano pertanto prevedere un moderato calo dell'area del disagio sociale, con possibili riflessi favorevoli sulla fiducia delle famiglie, sui consumi, sulla crescita e sullo stesso mercato del lavoro. Intervenuto al convegno Genova nel mondo, il mondo a Genova, il presidente di Assarmatori, Stefano Messina, ha fatto il punto su quanto sta accadendo intorno allo stretto di Hormuz con la recentissima ripresa dei bombardamenti, spiegando che gli armatori europei, nemmeno negli ultimi giorni in cui sembrava esserci una soluzione di equilibrio e di pace definitiva, è mai venuto in mente di riportare le navi a Hormuz. Infatti, ha chiarito Messina, chi ha avuto la fortuna di non avere flotta all'interno dello stretto il 28 febbraio, ne sta bene ben lontano. E anche quando tutto verrà risolto, i traffici non torneranno più ai livelli precedenti il conflitto, poiché, ad esempio, dallo stretto non passeranno certamente più le navi passeggeri. Nel frattempo, gli armatori si sono già organizzati con nuove rotte, che sono già operative dai primissimi giorni di marzo, perché, ha poi aggiunto il leader di Assarmatori, il ruolo di armatore è quello di essere pronto a mandare la nave, sia essa di linea che a noleggio, per conto terzi dove c'è il carico. Quindi le nuove rotte sono oggetto di un equilibrio che giorno dopo giorno si assesta. Non si va più ad Hormuz, ma certamente, ha concluso, si va con grande intensità e frequenza nelle aree vicine che sono Oman, India, Pakistan e i paesi limitrofi. E con questa notizia termina l'edizione di Economy News. La redazione vi ringrazia per l'attenzione e vi invita a rimanere all'ascolto di GR News, la radio di notizie a flusso continuo.
3: Radio GR News, per essere sempre aggiornati.
5: Sono le 15 e 16 minuti.
3: News.
0: Buon pomeriggio e ben ritrovati dalla redazione. La guida suprema dell'Iran, l'Ayatollah Ali Khamenei, è stata sepolta nelle prime ore di oggi a Mashhad, a distanza di alcuni mesi dalla sua uccisione nelle fasi iniziali della guerra con gli Stati Uniti. La cerimonia si è svolta apparentemente senza la presenza del figlio e successore Mojtaba Khamenei. Ai funerali avrebbero partecipato oltre 40 milioni di persone. Le celebrazioni sono durate 6 giorni. L'economia a maggio, dopo 3 mesi di aumenti congiunturali, l'indice destagionalizzato della produzione industriale diminuisce ad aprile dello 0,3% rispetto all'anno precedente. L'indice corretto per gli effetti di calendario aumenta dell'1,1%, lo rileva l'Istat, sottolineando che il calo congiunturale è diffuso a tutti i principali raggruppamenti di industrie tranne l'energia. Su base tendenziale invece crescono in misura marcata i beni strumentali più 5% e con minore intensità l'energia più 1,9% e beni intermedi più 0,8% e diminuiscono i beni di consumo meno 3,2%. Tra i settori la fabbricazione di mezzi di trasporto segna più 11,6%. Si infittisce il giallo sull'attentato a Sigfrido Ranucci, non si escludono nuovi clamorosi risvolti. Il servizio della redazione.
11: Gli inquirenti hanno avviato l'analisi dei dispositivi sequestrati dall'imprenditore Davitola, ritenuto il mandante dell'azione di Nemitarda di ottobre contro il conduttore di reporto davanti alla casa di Pomezia. Gli inquirenti hanno acquisito 7 manoscritti, 3 telefonini e 2 pendrive che erano nella disponibilità di Davitola. Al momento non è prevista una nuova convocazione per Ranucci per essere ascoltato come testimone.
0: Un 35enne è stato ucciso con un colpo di fucile al petto questa mattina a Sant'Adi nel Sulcis. Il delitto è avvenuto in località Barrancumanno, in campagna, alla periferia del paese. Sul posto sono intervenuti i carabinieri del comando provinciale di Cagliari e della compagnia di Carbonia. Un sospettato sarebbe già in caserma. Una circoncisione clandestina su un tavolo da cucina trasformato in sala operatoria senza le garanzie e le attrezzature previste da una struttura sanitaria. Questo è lo scenario ricostruito dai carabinieri del NAS di Brescia, che hanno denunciato un 63enne cardiologo da tempo residente in Italia. I fatti risalirebbero lo scorso febbraio. Il neonato ha riportato lesioni sulle cui cause sono in corso accertamenti. Il medico, oltre al reato di lesioni colpose, è stata contestata anche l'esecuzione di un intervento chirurgico in una struttura non autorizzata, violazione di natura amministrativa punita con una sanzione pecuniaria di 30.000 euro. A Roma i carabinieri hanno arrestato in flagranza di reato 6 persone, tutte con precedenti specifici perché gravemente indiziate di reati di ricettazione e riciclaggio in concorso. Secondo l'accusa smontavano, sezionavano e poi riciclavano auto rubate. Lo sport e il calcio. Jürgen Klopp è pronto ad approdare sulla panchina della Germania. L'ex tecnico del Liverpool ed attualmente team manager dei club Red Bull avrebbe infatti trovato un'intesa con la Federcalcio tedesca per definire il contratto. L'ostacolo principale era rappresentato proprio dall'accordo tra Klopp e la Red Bull, ma sembra che le parti abbiamo trovato una via d'uscita. L'allenatore continuerà a svolgere alcune limitate attività promozionali per il colosso austriaco delle bibite. L'ingaggio proposto dalla federazione è di poco più di 7 milioni di euro a stagione. Abbiamo terminato, dopo.
3: Meteo.
2: Gran caldo sull'Italia a causa di una nuova pulsazione dell'anticiclone di origine subtropicale. Nel corso del pomeriggio è da segnalare solamente qualche addensamento e locali rovesci o temporali sulle Alpi occidentali di confine e sulla dorsale appenninica. Per il resto tutto sole. In serata e nella prossima notte tenderanno ad esaurirsi anche questi fenomeni temporaleschi, salvo per qualcuno residuo al nord-ovest. Per ora è tutto da ilmeteo.it. dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Federico Brescia.
3: News.
8: Seveso fu il punto di svolta per la coscienza della sicurezza ambientale europea. Così il presidente della Repubblica Mattarella, che oggi ha preso parte alla cerimonia ufficiale per il 50° anniversario del disastro ambientale più grave della storia italiana. Nell'area dello stabilimento che rilasciò la diossina, oggi bonificata, è stato istituito il Parco Naturale Bosco delle Querce, cuore delle commemorazioni. Siete il futuro di questo parco, ha detto il capo dello Stato ai giovani presenti. Caldo e siccità acuiscono l'emergenza incendi, 12 morti accertati, almeno 23 dispersi. Il bilancio provvisorio delle fiamme che hanno distrutto l'area di Los Gallardos nella regione autonoma spagnola dell'Andalusia. Tra le vittime anche 4 turisti britannici rimasti intrappolati in un'auto mentre cercavano di scappare. Un migliaio le persone evacuate. Gravi incendi anche in Italia, oltre 100 sfollati e 600 ettari di boschi distrutti dal fuoco in Val d'Ossola, in Piemonte. Ed è tutto, a più tardi.
3: Sport.
0: Appuntamento con lo sport, ben ritrovati dalla redazione. Il calcio in apertura ai mondiali verso la fase conclusiva tra spettacolo e conferme, il servizio della redazione.
9: È la Francia la prima semifinalista dei mondiali 2026 di calcio. La nazionale di Deschamps batte agevolmente 2-0 il Marocco, cui non concede la rivincita del 2022 al termine di una partita dominata in lungo e in largo, sbloccata nella ripresa solo per le grandi parate di Bounou, decisivo prima nel respingere un rigore calciato da Mbappé e poi in almeno 3 occasioni nel primo tempo. Il portiere marocchino non può nulla però nella ripresa, quando lo stesso Mbappé sblocca la gara con una perla da fuori, 8° gol in questo mondiale come Messi, 20° totale nella Coppa del Mondo al minuto 60. Nemmeno il tempo per il Marocco di riorganizzarsi, che Dembélé approfitta di un varco centrale per raddoppiare al 66° e chiudere così di fatto i conti. La Francia ottiene così la sua 6ª vittoria in altrettante partite in questo mondiale e ribadisce il proprio strapotere assoluto. Il Marocco abbandona invece la competizione giocando al di sotto delle proprie possibilità, ma contro un avversario nettamente superiore. Ora Deschamps aspetta in semifinale la vincente di Spagna-Belgio.
0: E a proposito di mondiali di calcio, sarà messo all'asta con una base di partenza di 2,5 milioni di dollari il pallone utilizzato da Diego Armando Maradona nella storica sfida tra Argentina e Inghilterra nei mondiali di Messico 86. L'asta è in programma il prossimo 22 agosto. Lo riferisce la CBS, precisando che la casa d'aste ha annunciato la vendita, sottolineando l'unicità dell'oggetto e il suo valore storico, considerato da molti collezionisti il santo graal del calcio. Il pallone Adidas Azteca fu utilizzato nei 90 minuti dei quarti di finale entrati nella leggenda per i 2 gol simbolo della carriera del campione argentino, la mano di Dio e il gol del secolo. Nel 2022 la maglia indossata da Maradona nella stessa partita fu venduta per 9,2 milioni di dollari, stabilendo un precedente nel mercato dei cimeli sportivi. Il tennis, questa sera si rinnova la sfida tra 2 icone del tennis internazionale. Nel pomeriggio al centrale di Wimbledon si ritroveranno di fronte l'attuale numero 1 Jannik Sinner e l'ex numero 1 Novak Djokovic in palio, un posto nella finale dello Slam londinese. È il 12° confronto diretto. Sinner è avanti 6-5 nel bilancio complessivo e 3-2 nelle semifinali Slam, ma Djokovic ha ottenuto una celebre vittoria nel loro incontro più recente, un'epica affermazione in 5-7 nella semifinale degli Australian Open di quest'anno. Il campione in carica Sinner diventerebbe il primo italiano e il terzo giocatore in attività a raggiungere più finali del singolare maschile a Wimbledon dopo Djokovic e Alcaraz. Sarebbe matematicamente qualificato per le NITO ATP Finals 2026. Djokovic punta a raggiungere la sua 11ª finale a Wimbledon, la 39ª in uno slam. Il ciclismo, impresa epica di Tadej Pogačar al Tour de France, con la vittoria sul Tourmalet e la conquista della maglia gialla. Per il campione sloveno si tratta del 123° successo in carriera. La consapevolezza, se mai ce ne fosse stato bisogno, che la conquista della grande boucle per la 5ª volta è un obiettivo ampiamente abbordabile. Più che una vittoria è un dominio, 2 minuti 38 secondi di vantaggio su Jonas Vingegaard, l'unico che ha provato ad opporsi allo strapotere dello sloveno. Pogačar festeggia ma non indossa subito la maglia gialla. strada, dovendo attendere che passino i 7 minuti di ritardo che lui stesso aveva nei confronti del precedente maglia gialla Torstein Traen. Il norvegese arriva con 20 minuti di ritardo per una caduta nella discesa del Tourmalet dopo aver toccato la ruota di un compagno di squadra prima di partire. Parliamo di vela adesso. America's Cup sotto i riflettori ieri a Napoli in occasione del convegno Napoli alza le vele, la Coppa America Bagnoli organizzato dalla Repubblica nel centro congressi dell'Università Federico II di Napoli. Presenti il ministro dello sport Abodi e il presidente di Sport e Salute Marco Mezzaruma. Mi sembra, ha detto Mezzaruma, che per quanto riguarda Bagnoli i lavori stanno andando avanti in maniera accelere, che siamo all'interno del cronoprogramma che avevamo stabilito. Sulla stessa linea anche il ministro Abodi. Stiamo rispettando i tempi, ha detto. Con lo sport per il momento è tutto, a dopo.
3: Meteo.
2: Gran caldo sull'Italia a causa di una nuova pulsazione dell'anticiclone di origine subtropicale. Nel corso del pomeriggio è da segnalare solamente qualche addensamento e locali rovesci o temporali sulle Alpi occidentali di confine e sulla dorsale appenninica. Per il resto tutto sole. In serata e nella prossima notte tenderanno ad esaurirsi anche questi fenomeni temporaleschi, salvo per qualcuno residuo al nord-ovest. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Federico Brescia.
3: News.
7: Buon pomeriggio dalla redazione.
6: Apriamo con le parole del Presidente della Repubblica Mattarella rivolte ai bambini e ai ragazzi invitati alla commemorazione per il 50° anniversario del disastro della diossina dell'Icmesa di Seveso. Siete il futuro di questo parco, affido a voi la responsabilità di gestirlo nel migliore dei modi. Standing ovation per il Presidente al suo ingresso nella tenso struttura al Bosco delle Querce, il polmone verde creato nell'area del disastro. Poi è intervenuta la sindaca di Seveso, Alessia Borroni, con un intervento pieno di speranza. 50 anni fa, ha detto, una nube cercò di oscurare il nome della città di Seveso. Oggi, sotto questo stesso cielo della nostra Brianza, celebriamo una memoria viva che guarda al futuro con gli occhi dei nostri ragazzi.
7: Momenti di paura su un volo Ryanair decollato da Salonicco e diretto a Monaco di Baviera. Il velivolo è stato costretto a rientrare poco dopo il decollo in seguito a un inconveniente tecnico. Secondo le prime ricostruzioni diffuse dai media greci e in base alle testimonianze dei passeggeri, un guasto al motore avrebbe provocato il distacco di alcuni frammenti che avrebbero mandato in frantumi un finestrino della cabina passeggeri, causando una rapida depressurizzazione.
6: Una donna di 33 anni, Luigia Fortunato, è stata uccisa a coltellate al culmine di una lite con l'ex compagno, un tunisino di 39 anni, che poi si è presentato alla caserma di Porto Recanati, Macerata, e ha confessato d'averla uccisa. Nella notte i carabinieri del NORM di Osimo e di Porto Recanati hanno formalizzato il fermo.
7: Smontavano, sezionavano e poi riciclavano auto rubate. I carabinieri di Roma Piazza Dante hanno arrestato in flagranza di reato 6 persone, tutte con precedenti analoghi, perché gravemente indiziate di reati di ricettazione e riciclaggio in concorso. Le fasi operative del blitz, culminate con l'irruzione simultanea in 2 obiettivi individuati, sono state supportate dal personale della squadra artificieri del nucleo investigativo di Roma, che ha assicurato l'osservazione e la copertura aerea dell'area con alcuni droni.
6: La terza ondata di calore non darà tregua all'Italia almeno fino al 20 luglio. Dopo i 38-40 gradi raggiunti durante i picchi estremi della seconda ondata di calore, arrivano temperature elevate anche nei prossimi giorni. Bollino rosso per Firenze e Perugia venerdì e sabato, ben 43 gradi lunedì nelle zone interne alla Sardegna. Secondo il programma di osservazione della Terra dell'Unione Europea, Copernicus Climate Change Service, giugno 2026 è stato il giugno più caldo mai registrato per l'Europa occidentale e il secondo più caldo a livello globale.
7: L'Unione Europea mette nel mirino Facebook e Instagram. La Commissione Europea contesta Meta in via preliminare la violazione della legge sui servizi digitali, ritenendo che il design delle due piattaforme social crei dipendenza. Lo scroll infinito, l'autoplay dei reel, video, le notifiche push, sistemi di raccomandazione altamente personalizzati sono le caratteristiche contestate dall'esecutivo europeo, perché favoriscono un uso compulsivo delle piattaforme con rischi per il benessere fisico e mentale degli utenti. I social network, così come sono ora, creano una dipendenza grave paragonabile a quelle delle droghe pesanti, soprattutto per minori e persone vulnerabili.
6: E per ora è tutto, a più tardi.
3: GR News.
12: Buongiorno, vorrei dei pinoli. Le ho date a un'agenzia che mi fa la pubblicità e li manda sulla Luna.
13: Ma mandano i pinoli sulla Luna?
12: Eh sì, perché in assenza di gravità è più facile fare il pesto.
14: Gruppo Next. Pubblicità su tutti i media in Italia ed Europa. E in futuro sulla Luna. Solo con forniture di prodotti. Anche pinoli. Gruppo Next. Campagne in radio, TV, stampa con triangolazione commerciale intelligente.
3: Buon pomeriggio Italia. Tutte le news su Radio GR News.
5: Sono le 15. E 30 minuti.
3: News.
0: Buon pomeriggio e ben ritrovati dalla redazione. La guida suprema dell'Iran, l'ayatollah Ali Khamenei, è stata sepolta nelle prime ore di oggi a Mashhad, a distanza di alcuni mesi dalla sua uccisione nelle fasi iniziali della guerra con gli Stati Uniti. La cerimonia si è svolta apparentemente senza la presenza del figlio e successore Mojtaba Khamenei. Ai funerali avrebbero partecipato oltre 40 milioni di persone. Le celebrazioni sono durate 6 giorni. L'economia a maggio, dopo 3 mesi di aumenti congiunturali, l'indice destagionalizzato della produzione industriale diminuisce ad aprile dello 0,3% rispetto all'anno precedente. L'indice corretto per gli effetti di calendario aumenta dell'1,1%, lo rileva l'Istat, sottolineando che il calo congiunturale è diffuso a tutti i principali raggruppamenti di industrie tranne l'energia. Su base tendenziale invece crescono in misura marcata i beni strumentali più 5% e con minore intensità l'energia più 1,9% e beni intermedi più 0,8% e diminuiscono i beni di consumo meno 3,2%. Tra i settori la fabbricazione di mezzi di trasporto segna più 11,6%. Si infittisce il giallo sull'attentato a Sigfrido Ranucci, non si escludono nuovi clamorosi risvolti. Il servizio della redazione.
11: Gli inquirenti hanno avviato l'analisi dei dispositivi sequestrati dall'imprenditore La Vitola, ritenuto il mandante dell'azione di Nemitarda di ottobre contro il conduttore di Report davanti alla casa di Pomezia. Gli inquirenti hanno acquisito 7 manoscritti, 3 telefonini e 2 pendrive che erano nella disponibilità di La Vitola. Al momento non è prevista una nuova convocazione per Ranucci per essere ascoltato come testimone.
0: Un 35enne è stato ucciso con un colpo di fucile al petto questa mattina a Sant'Adi nel Sulcis. Il delitto è avvenuto in località Barrancumanno, in campagna, alla periferia del paese. Sul posto sono intervenuti i carabinieri del comando provinciale di Cagliari e della compagnia di Carbonia. Un sospettato sarebbe già in caserma. Una circoncisione clandestina su un tavolo da cucina trasformato in sala operatoria senza le garanzie e le attrezzature previste da una struttura sanitaria. Questo è lo scenario ricostruito dai carabinieri del NAS di Brescia, che hanno denunciato un 63enne cardiologo da tempo residente in Italia. I fatti risalirebbero lo scorso febbraio. Il neonato ha riportato lesioni sulle cui cause sono in corso accertamenti. Il medico, oltre al reato di lesioni colpose, è stata contestata anche l'esecuzione di un intervento chirurgico in una struttura non autorizzata, violazione di natura amministrativa punita con una sanzione pecuniaria di 30.000 euro. A Roma i carabinieri hanno arrestato in flagranza di reato 6 persone, tutte con precedenti specifici perché gravemente indiziate dei reati di ricettazione e riciclaggio in concorso. Secondo l'accusa smontavano, sezionavano e poi riciclavano auto rubate. Lo sport e il calcio. Jürgen Klopp è pronto ad approdare sulla panchina della Germania. L'ex tecnico del Liverpool ed attualmente team manager dei club Red Bull avrebbe infatti trovato un'intesa con la Federcalcio tedesca per definire il contratto. L'ostacolo principale era rappresentato proprio dall'accordo tra Klopp e la Red Bull, ma sembra che le parti abbiano trovato una via d'uscita. L'allenatore continuerà a svolgere alcune limitate attività promozionali per il colosso austriaco delle bibite. L'ingaggio proposto dalla federazione è di poco più di 7 milioni di euro a stagione. Abbiamo terminato, dopo.
3: Meteo.
2: Gran caldo sull'Italia a causa di una nuova pulsazione dell'anticiclone di origine subtropicale. Nel corso del pomeriggio è da segnalare solamente qualche addensamento e locali rovesci o temporali sulle Alpi occidentali di confine e sulla dorsale appenninica. Per il resto tutto sole. In serata e nella prossima notte tenderanno ad esaurirsi anche questi fenomeni temporaleschi, salvo per qualcuno residuo al nord-ovest. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Federico Brescia.
3: News.
1: Buon pomeriggio da Alessio Galea. Seveso fu un punto di svolta per la coscienza della sicurezza ambientale europea, così il Presidente della Repubblica Mattarella, che oggi ha preso parte alla cerimonia ufficiale per il 50° anniversario del disastro ambientale tra i più gravi della storia italiana, quando dallo stabilimento industriale dell'ICMESA un'esplosione fece sprigionare una nube tossica di diossina. Nell'area, successivamente bonificata, è stato istituito il Parco Naturale Bosco delle Querce, cuore delle commemorazioni odierne. Il nuovo piano dell'Iran per uccidere Donald Trump lo riporta il Wall Street Journal, citando fonti informate secondo cui Israele ha condiviso con Washington informazioni di intelligence che indicherebbero i propositi della Repubblica Islamica. Intanto nello stretto di Hormuz il traffico commerciale riprende dopo gli ultimi blocchi seguiti ai raid incrociati tra Stati Uniti e Iran. Ieri il colloquio telefonico tra Trump e Netanyahu sulle prossime operazioni. Secondo i media israeliani, Tel Aviv sarebbe pronta a unirsi agli attacchi statunitensi, ma dopo il via libera di Trump. È di 12 morti accertati e di una ventina di dispersi il bilancio ancora provvisorio del vasto incendio boschivo scoppiato nell'area di Los Gallardos, nella regione autonoma spagnola dell'Andalusia. Tra le vittime anche 4 turisti britannici rimasti intrappolati in un'auto mentre cercavano disperatamente di scappare. Un migliaio le persone evacuate, al momento non risulta i terreni coinvolti. La caduta di un cavo elettrico sarebbe all'origine del rogo. Caldo e afa senza tregua, l'Italia ancora nella morsa della nuova ondata di calore che proseguirà fino al 20 luglio. Oggi bollino rosso a Firenze e Perugia, nei prossimi giorni previsti picchi fino a 43 gradi, in particolare nelle zone interne della Sardegna. Caldo estremo anche in Francia, allerta rossa nei quadranti occidentali del paese dove si sfiorano i 40 gradi. Temperatura record anche nel sud dell'Inghilterra con picchi oltre i 34 gradi. È tutto, l'informazione torna più tardi.
3: Radio GR News, notiziari a flusso continuo.
5: Sono le 15 e 36 minuti.
3: Sport.
0: Appuntamento con lo sport, ben ritrovati dalla redazione. Il calcio in apertura ai mondiali verso la fase conclusiva tra spettacolo e conferme, il servizio della redazione.
9: È la Francia la prima semifinalista dei mondiali 2026 di calcio. La nazionale di Deschamps batte agevolmente 2-0 il Marocco, cui non concede la rivincita del 2022 al termine di una partita dominata in lungo e in largo, sbloccata nella ripresa solo per le grandi parate di Bounou, decisivo prima nel respingere un rigore calciato da Mbappé e poi in almeno 3 occasioni nel primo tempo. Il portiere marocchino non può nulla però nella ripresa, quando lo stesso Mbappé sblocca la gara con una perla da fuori, 8° gol in questo mondiale come Messi, 20° totale nella Coppa del Mondo al minuto 60. Nemmeno il tempo per il Marocco di riorganizzarsi, che Dembélé approfitta di un varco centrale per raddoppiare al 66° e chiudere così di fatto i conti. La Francia ottiene così la sua 6ª vittoria in altrettante partite in questo mondiale e ribadisce il proprio strapotere assoluto. Il Marocco abbandona invece la competizione giocando al di sotto delle proprie possibilità, ma contro un avversario nettamente superiore. Ora Deschamps aspetta in semifinale la vincente di Spagna-Belgio.
0: E a proposito di mondiali di calcio, sarà messo all'asta con una base di partenza di 2,5 milioni di dollari il pallone utilizzato da Diego Armando Maradona nella storica sfida tra Argentina e Inghilterra nei mondiali di Messico 86. L'asta è in programma il prossimo 22 agosto. Lo riferisce la CBS, precisando che la casa d'aste ha annunciato la vendita, sottolineando l'unicità dell'oggetto e il suo valore storico, considerato da molti collezionisti il santo graal del calcio. Il pallone Adidas Azteca fu utilizzato nei 90 minuti dei quarti di finale entrati nella leggenda per i 2 gol simbolo della carriera del campione argentino, la mano di Dio e il gol del secolo. Nel 2022 la maglia indossata da Maradona nella stessa partita fu venduta per 9,2 milioni di dollari, stabilendo un precedente nel mercato dei cimeli sportivi. Il tennis, questa sera si rinnova la sfida tra 2 icone del tennis internazionale. Nel pomeriggio al centrale di Wimbledon si ritroveranno di fronte l'attuale numero 1 Jannik Sinner e l'ex numero 1 Novak Djokovic in palio, un posto nella finale dello Slam londinese e il 12° confronto diretto. Sinner è avanti 6-5 nel bilancio complessivo e 3-2 nelle semifinali Slam, ma Djokovic ha ottenuto una celebre vittoria nel loro incontro più recente. vincente, un'epica affermazione in 5-7 nella semifinale degli Australian Open di quest'anno. Il campione in carica Sinner diventerebbe il primo italiano e il terzo giocatore in attività a raggiungere più finali del singolare maschile a Wimbledon dopo Djokovic e Alcaraz. Sarebbe matematicamente qualificato per le NITO ATP Finals 2026. Djokovic punta a raggiungere la sua 11ª finale a Wimbledon, la 39ª in uno slam. Il ciclismo, impresa epica di Tadej Pogačar al Tour de France con la vittoria sul Tourmalet e la conquista della maglia gialla. Per il campione sloveno si tratta del 123esimo successo in carriera, la consapevolezza, se mai ce ne fosse stato bisogno, che la conquista della grande boucle per la quinta volta è un obiettivo ampiamente abbordabile. Più che una vittoria e un dominio, 2 minuti e 38 secondi di vantaggio su Jonas Vingegaard, l'unico che ha provato ad opporsi allo strapotere dello sloveno. Pogačar festeggia ma non indossa subito la maglia gialla, dovendo attendere che passino i 7 minuti di ritardo che lui stesso aveva nei confronti del precedente maglia gialla Torstein Traen. Il norvegese arriva con 20 minuti di ritardo per una caduta nella discesa del Tourmalet dopo aver toccato la ruota di un compagno di squadra prima di partire. Parliamo di vela adesso. America's Cup sotto i riflettori ieri a Napoli in occasione del convegno Napoli alza le vele, la Coppa America Bagnoli organizzato dalla Repubblica nel centro congressi dell'Università Federico II di Napoli. Presenti il ministro dello sport Abodi e il presidente di Sport e Salute Marco Mezzaruma. Mi sembra, detto Mezzaruma, che per quanto riguarda Bagnoli i lavori stanno andando avanti in maniera accelere, che siamo all'interno del cronoprogramma che avevamo stabilito. Sulla stessa linea anche il ministro Abodi. Stiamo rispettando i tempi, ha detto. Con lo sport per il momento è tutto, a dopo.
3: Meteo.
2: Gran caldo sull'Italia a causa di una nuova pulsazione dell'anticiclone di origine subtropicale. Nel corso del pomeriggio è da segnalare solamente qualche addensamento e locali rovesci o temporali sulle Alpi occidentali di confine e sulla dorsale appenninica. Per il resto tutto sole. In serata e nella prossima notte tenderanno ad esaurirsi anche questi fenomeni temporaleschi, salvo per qualcuno residuo al nord-ovest. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Federico Brescia.
3: News.
1: Buon pomeriggio dalla redazione, in studio Alessio Galea. Il presidente della Repubblica Mattarella a Seveso in Brianza a 50 anni dal disastro della diossina fu il punto di svolta per la coscienza della sicurezza ambientale, le parole del capo dello Stato che questa mattina ha preso parte alla cerimonia ufficiale. Il 10 luglio del 76 nello stabilimento dell'ICMESA un'esplosione fece sprigionare una nube tossica di diossina che contaminò il territorio della zona provocando ustioni cutanee, la morte di migliaia di animali e l'evacuazione di centinaia di persone. Nell'area bonificata è stato istituito il Parco Naturale Bosco delle Querce, cuore delle commemorazioni. Il caso delle informazioni sensibili cedute ai russi, che ha portato anche all'espulsione di due addetti dell'ambasciata di Mosca a Roma. Davanti ai magistrati oggi Raul Gavino Piras e Vincenzo Di Pasquale, i due ex 007 italiani in pensione fermati nei giorni scorsi, mentre la Farnesina, dove ieri è stato convocato l'ambasciatore russo, tira dritto sull'espulsione dei due presunti contatti, due addetti militari dell'ambasciata russa, usati come armi ibride per attaccare l'Occidente e l'Italia, le parole del ministro degli esteri Tajani. È salito a 12 morti accertati e una ventina di dispersi il bilancio del vasto incendio boschivo scoppiato nell'area di Los Gallardos in Andalusia. Tra le vittime anche 4 turisti britannici, un migliaio le persone evacuate. Al momento non risultano italiani coinvolti, lo conferma la Farnesina. Il femminicidio di Loreto in provincia di Ancona, si è costituito e ha confessato l'ex compagno di Luigia Fortunato, la 33enne uccisa ieri sera a coltellate dopo una lite scoppiata per la custodia del figlio della coppia. A dare l'allarme i vicini di casa, l'uomo, un 39enne di origine tunisina, è stato fermato con l'accusa di omicidio volontario aggravato. Un anno e 2 mesi di reclusione, la Corte d'Appello di Milano ha ribaltato annullato la sentenza di assoluzione condannando l'ex sindacalista imputato per violenza sessuale dopo la denuncia di una hostess. Il verdetto arriva 8 anni dai fatti nel processo d'appello bis disposto dalla Cassazione. Il 48enne era stato assolto in primo e in secondo grado sulla base di una contestata motivazione secondo cui la donna avrebbe avuto 30 secondi di tempo per opporsi all'abuso. La Corte Suprema ha annullato con rinvio l'ultimo verdetto per il nuovo giudizio che si è concluso con la condanna. A Wimbledon, il giorno delle semifinali, sul centrale Sinner affronta Djokovic per un posto nella finale di domenica. La prima semifinale vede di fronte Zverev e Ferri. È tutto, a più tardi.
3: Vuoi avere le notizie sempre a portata di mano? Scarica l'app di GR News, disponibile su Apple App Store e Google Play. Breaking news, economia, viabilità, eventi. Tutto aggiornato in tempo reale, ovunque tu sia. Con un solo tocco puoi ascoltare la radio, oppure guardare la GR News TV, direttamente dal tuo smartphone o tablet. Resta informato. Scarica subito l'app di GR News e porta gli aggiornamenti sui fatti del giorno sempre con te.
15: Economy News.
10: Buon venerdì 10 luglio e benvenuti all'ascolto di Economy News, la rubrica semplificata di informazioni economiche in onda tutti i giorni su GR News, la radio di notizie a flusso continuo. Il Misery Index di Confcommercio, ossia l'indicatore del disagio sociale causato dalla disoccupazione estesa, composta da disoccupati, sottooccupati, cassa integrati e individui scoraggiati, e dalla variazione percentuale dei prezzi dei beni e dei servizi ad alta frequenza d'acquisto, torna a scendere nel mese di giugno, attestandosi a quota 9,9, e cioè a 0,3 di punto in meno rispetto al mese precedente. La stima pubblicata dall'ufficio studi Confcommercio è il risultato di un rallentamento del tasso di inflazione per i beni e servizi ad alta frequenza d'acquisto, che scende al 4,1 rispetto al 4,4% di maggio, e di una lieve riduzione del tasso di disoccupazione esteso, che scende dal 5,5 al 5,4%. Quindi, per quanto concerne il mercato del lavoro, a giugno si calcola una crescita marginale del numero di occupati e una lieve riduzione delle persone in cerca d'occupazione, il che conferma che l'andamento occupazionale in Italia si mantiene in una situazione di vivacità che porterebbe il tasso di disoccupazione ufficiale al 4,9%. Quanto invece all'inflazione dei beni e dei servizi ad alta frequenza d'acquisto, nei prossimi mesi potrebbero consolidarsi segnali di rallentamento, sempre che sui mercati internazionali le quotazioni delle materie prime, energetiche e non, e quelle degli alimentari freschi non subiscano ulteriori impennate. I dati del Misery Index di giugno lasciano pertanto prevedere un moderato calo dell'area del disagio sociale, con possibili riflessi favorevoli sulla fiducia delle famiglie, sui consumi, sulla crescita e sullo stesso mercato del lavoro. Intervenuto al convegno Genova nel mondo, il mondo a Genova, il presidente di Assarmatori, Stefano Messina, ha fatto il punto su quanto sta accadendo intorno allo stretto di Hormuz con la recentissima ripresa dei bombardamenti, spiegando che gli armatori europei, nemmeno negli ultimi giorni in cui sembrava esserci una soluzione di equilibrio e di pace definitiva, è mai venuto in mente di riportare le navi a Hormuz. Infatti, ha chiarito Messina, chi ha avuto la fortuna di non avere flotta all'interno dello stretto il 28 febbraio, ne sta ben lontano. E anche quando tutto verrà risolto, i traffici non torneranno più ai livelli precedenti il conflitto, poiché, ad esempio, dallo stretto non passeranno certamente più le navi passeggeri. Nel frattempo, gli armatori si sono già organizzati con nuove rotte, che sono già operative dai primissimi giorni di marzo, perché, ha poi aggiunto il leader di Assarmatori, il ruolo di armatore è quello di essere pronto a mandare la nave, sia essa di linea che a noleggio, per conto terzi dove c'è il carico. Quindi le nuove rotte sono oggetto di un equilibrio che giorno dopo giorno si assesta. Non si va più ad Hormuz, ma certamente, ha concluso, si va con grande intensità e frequenza nelle aree vicine che sono Oman, India, Pakistan e i paesi limitrofi. E con questa notizia termina l'edizione di Economy News. La redazione vi ringrazia per l'attenzione e vi invita a rimanere all'ascolto di GR News, la radio di notizie a flusso continuo.
15: Rimani sempre aggiornato con Radio GR News.
5: Sono le 15 e 48 minuti.
15: News.
7: Buon pomeriggio dalla redazione.
6: Apriamo con le parole del Presidente della Repubblica Mattarella rivolte ai bambini e ai ragazzi invitati alla commemorazione per il 50° anniversario del disastro della diossina dell'ICMESA di Seveso. Siete il futuro di questo parco, affido a voi la responsabilità di gestirlo nel migliore dei modi. Standing ovation per il Presidente al suo ingresso nella tenso struttura al Bosco delle Querce, il polmone verde creato nell'area del disastro. Poi è intervenuta la sindaca di Seveso, Alessia Borroni, con un intervento pieno di speranza. 50 anni fa, ha detto, una nube cercò di oscurare il nome della città di Seveso. Oggi, sotto questo stesso cielo della nostra Brianza, celebriamo una memoria viva che guarda al futuro con gli occhi dei nostri ragazzi.
7: Momenti di paura su un volo Ryanair decollato da Salonicco e diretto a Monaco di Baviera. Il velivolo è stato costretto a rientrare poco dopo il decollo in seguito a un inconveniente tecnico. Secondo le prime ricostruzioni diffuse dai media greci e in base alle testimonianze dei passeggeri, un guasto al motore avrebbe provocato il distacco di alcuni frammenti che avrebbero mandato in frantumi un finestrino della cabina passeggeri, causando una rapida depressurizzazione.
6: Una donna di 33 anni, Luigia Fortunato, è stata uccisa a coltellate al culmine di una lite con l'ex compagno, un tunisino di 39 anni, che poi si è presentato alla caserma di Porto Recanati, Macerata, e ha confessato d'averla uccisa. Nella notte i carabinieri del Norm di Osimo e di Porto Recanati hanno formalizzato il fermo.
7: Smontavano, sezionavano e poi riciclavano auto rubate. I carabinieri di Roma, Piazza Dante, hanno arrestato in flagranza di reato 6 persone, tutte con precedenti analoghi, perché gravemente indiziate di reati di ricettazione e riciclaggio in concorso. Le fasi operative del blitz, culminate con l'irruzione simultanea in 2 obiettivi individuati, sono state supportate dal personale della squadra artificieri del nucleo investigativo di Roma, che ha assicurato l'osservazione e la copertura aerea dell'area con alcuni droni.
6: La terza ondata di calore non darà tregua all'Italia almeno fino al 20 luglio. Dopo i 38-40 gradi raggiunti durante i picchi estremi della seconda ondata di calore, arrivano temperature elevate anche nei prossimi giorni. Bollino rosso per Firenze e Perugia venerdì e sabato, ben 43 gradi lunedì nelle zone interne alla Sardegna. Secondo il programma di osservazione della Terra dell'Unione Europea, Copernicus Climate Change Service, giugno 2026 è stato il giugno più caldo mai registrato per l'Europa occidentale e il secondo più caldo a livello globale.
7: L'Unione Europea mette nel mirino Facebook e Instagram. La Commissione Europea contesta Meta in via preliminare la violazione della legge sui servizi digitali, ritenendo che il design delle due piattaforme social crei dipendenza. Lo scroll infinito, l'autoplay dei reel, video, le notifiche push, sistemi di raccomandazione altamente personalizzati sono le caratteristiche contestate dall'esecutivo europeo, perché favoriscono un uso compulsivo delle piattaforme con rischi per il benessere fisico e mentale degli utenti. I social

0: Del disastro ambientale tra i più gravi della storia italiana, quando dallo stabilimento industriale dell'Icmesa un'esplosione fece sprigionare una nube tossica di diossina. Nell'area, successivamente bonificata, è stato istituito il Parco Naturale Bosco delle Querce, cuore delle commemorazioni odierne. Il nuovo piano dell'Iran per uccidere Donald Trump lo riporta il Wall Street Journal, citando fonti informate secondo cui Israele ha condiviso con Washington informazioni di intelligence che indicherebbero i propositi della Repubblica Islamica. Intanto nello stretto di Hormuz il traffico commerciale riprende dopo gli ultimi blocchi seguiti ai raid incrociati tra Stati Uniti e Iran. Ieri il colloquio telefonico tra Trump e Netanyahu sulle prossime operazioni. Secondo i media israeliani, Tel Aviv sarebbe pronta a unirsi agli attacchi statunitensi, ma dopo il via libera di Trump. È di 12 morti accertati e di una ventina di dispersi il bilancio ancora provvisorio del vasto incendio boschivo scoppiato nell'area di Los Gallardos, nella regione autonoma spagnola dell'Andalusia. Tra le vittime anche 4 turisti britannici rimasti intrappolati in un'auto mentre cercavano disperatamente di scappare. 1 migliaio le persone evacuate, al momento non risultano i terreni coinvolti. La caduta di un cavo elettrico sarebbe all'origine del rogo. Caldo e afa senza tregua, l'Italia ancora nella morsa della nuova ondata di calore che proseguirà fino al 20 luglio. Oggi bollino rosso a Firenze e Perugia, nei prossimi giorni previsti picchi fino a 43 gradi, in particolare nelle zone interne della Sardegna. Caldo estremo anche in Francia, allerta rossa nei quadranti occidentali del paese dove si sfiorano i 40 gradi. Temperatura record anche nel sud dell'Inghilterra con picchi oltre i 34 gradi. È tutto, l'informazione torna più tardi.
1: Meteo. Gran caldo sull'Italia a causa di una nuova pulsazione dell'anticiclone di origine subtropicale. Nel corso del pomeriggio è da segnalare solamente qualche addensamento e locali rovesci o temporali sulle Alpi occidentali di confine e sulla dorsale appenninica. Per il resto tutto sole. In serata e nella prossima notte tenderanno ad esaurirsi anche questi fenomeni temporaleschi, salvo per qualcuno residuo al nord-ovest. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Federico Brescia.
2: Sport. Appuntamento con lo sport, ben ritrovati dalla redazione. Il calcio in apertura ai mondiali verso la fase conclusiva tra spettacolo e conferme, il servizio della redazione.
3: È la Francia la prima semifinalista dei mondiali 2026 di calcio. La nazionale di Deschamps batte agevolmente 2-0 il Marocco, cui non concede la rivincita del 2022 al termine di una partita dominata in lungo e in largo, sbloccata nella ripresa solo per le grandi parate di Bounou, decisivo prima nel respingere un rigore calciato da Mbappé e poi in almeno 3 occasioni nel primo tempo. Il portiere marocchino non può nulla però nella ripresa, quando lo stesso Mbappé sblocca la gara con una perlata fuori, 8° gol in questo mondiale come Messi, 20° totale nella Coppa del Mondo al minuto 60. Nemmeno il tempo per il Marocco di riorganizzarsi, che Dembélé approfitta di un varco centrale per raddoppiare al 66° e chiudere così di fatto i conti. La Francia ottiene così la sua 6ª vittoria in altrettante partite in questo mondiale e ribadisce il proprio strapotere assoluto. Il Marocco abbandona invece la competizione giocando al di sotto delle proprie possibilità, ma contro un avversario nettamente superiore. Ora Deschamps aspetta in semifinale la vincente di Spagna-Belgio.
2: E a proposito di mondiali di calcio, sarà messo all'asta con una base di partenza di 2,5 milioni di dollari il pallone utilizzato da Diego Armando Maradona nella storica sfida tra Argentina e Inghilterra nei mondiali di Messico 86. L'asta è in programma il prossimo 22 agosto. Lo riferisce la CBS, precisando che la casa d'aste ha annunciato la vendita, sottolineando l'unicità dell'oggetto e il suo valore storico, considerato da molti collezionisti il santo graal del calcio. Il pallone Adidas Azteca fu utilizzato nei 90 minuti dei quarti di finale entrati nella leggenda per i 2 gol simbolo della carriera del campione argentino, la mano di Dio e il gol del secolo. Nel 2022 la maglia indossata da Maradona nella stessa partita fu venduta per 9,2 milioni di dollari, stabilendo un precedente nel mercato dei cimeli sportivi. Il tennis, questa sera si rinnova la sfida tra 2 icone del tennis internazionale. Nel pomeriggio al centrale di Wimbledon si ritroveranno di fronte l'attuale numero 1 Jannik Sinner e l'ex numero 1 Novak Djokovic in palio, un posto nella finale dello Slam londinese e il 12° confronto diretto. Sinner è avanti 6-5 nel bilancio complessivo e 3-2 nelle semifinali Slam, ma Djokovic ha ottenuto una celebre vittoria nel

0: loro incontro più recente, un'epica affermazione in 5-7 nella semifinale degli Australian Open di quest'anno. Il campione in carica Sinner diventerebbe il primo italiano e il terzo giocatore in attività a raggiungere più finali del singolare maschile a Wimbledon dopo Djokovic e Alcaraz, e sarebbe matematicamente qualificato per l'Ignito ATP Finals 2026. Djokovic punta a raggiungere la sua 11ª finale a Wimbledon, la 39ª in uno slam. Il ciclismo, impresa epica di Tadej Pogačar al Tour de France con la vittoria sul Tourmalet e la conquista della maglia gialla. Per il campione sloveno si tratta del 123esimo successo in carriera, la consapevolezza, se mai ce ne fosse stato bisogno, che la conquista della grande boucle per la quinta volta è un obiettivo ampiamente abbordabile. Più che una vittoria e un dominio, 2 minuti 38 secondi di vantaggio su Jonas Vingegaard, l'unico che ha provato ad opporsi allo strapotere dello sloveno. Pogačar festeggia ma non indossa subito la maglia gialla, dovendo attendere che passino i 7 minuti di ritardo che lui stesso aveva nei confronti del precedente maglia gialla Torstein Traen. Il norvegese arriva con 20 minuti di ritardo per una caduta nella discesa del Tourmalet dopo aver toccato la ruota di un compagno di squadra prima di partire. Parliamo di vela adesso. America's Cup sotto i riflettori ieri a Napoli in occasione del convegno Napoli alza le vele, la Coppa America Bagnoli organizzato dalla Repubblica nel centro congressi dell'Università Federico II di Napoli. Presenti il ministro dello sport Abodi e il presidente di Sport e Salute Marco Mezzaruma. Mi sembra, detto Mezzaruma, che per quanto riguarda Bagnoli i lavori stanno andando avanti in maniera celere, che siamo all'interno del cronoprogramma che avevamo stabilito. Sulla stessa linea anche il ministro Abodi. Stiamo rispettando i tempi, ha detto. Con lo sport per il momento è tutto, a dopo.
1: GR News. Il cosmo è la nostra casa. Cosmo 2050 è in edicola con il numero imperdibile di luglio e agosto. Un appuntamento per tutti coloro che vivono la passione per lo spazio. Il sommario, la cover story è dedicata alla grande eclisse di agosto, tema del mese. Per aiutarci a conquistare il cosmo arrivano i replicanti. Space News dedicata a Luca Parmitano, la sua storia e la straordinaria partecipazione ad Artemis 3. Leggete il numero di luglio e agosto di Cosmo 2050. Ora in edicola e in digitale grazie all'applicazione.
2: Ti piacerebbe essere il capo di te stesso? Hai un progetto in mente? Trasformalo in un'impresa. Regione Lombardia ti aiuta a realizzare la tua idea. Informati su impresa.regione.lombardia.it e il tuo prossimo capo sarai tu. Lombardia, qui puoi!
1: Buon pomeriggio, Italia. Tutte le news su Radio GR News.
3: Sono le 16.
1: News.
4: Buon pomeriggio dalla redazione.
5: Apriamo con gli esteri. Almeno 12 persone sono morte per un incendio propagatosi in un bosco della provincia di Almeria in Spagna a causa della caduta di un traliccio. Gran parte dei deceduti sono stati trovati senza vita all'interno di auto rimaste intrappolate dalle fiamme lungo una strada secondaria dove avrebbero cercato una via di fuga. Il bilancio delle vittime è ancora provvisorio, come affermato da fonti del governo spagnolo. Sarebbero invece 8 i feriti e 19 i dispersi. La Farnesina sta seguendo gli sviluppi dell'incendio scoppiato in Spagna e, secondo quanto si apprende, sta verificando l'eventuale coinvolgimento di italiani.
4: Paura in Grecia su un volo Ryanair operato da Malta Air. Un motore si è rotto e alcuni frammenti hanno infranto un finestrino, rischiando il risucchio del passeggero seduto accanto. L'uomo 61enne è stato trattenuto sul sedile dalla moglie e da un altro passeggero per impedire che venisse sbalzato fuori dalla cabina. Il Boeing 737 in volo da Salonicco effettuato un atterraggio in emergenza. L'uomo ha riportato delle lesioni al collo e ustioni. 4 i passeggeri trasportati in ospedale.
5: In Italia risarcimento milionario in fase pregiudiziale per i genitori di un bimbo nato 6 anni fa in una clinica nel Napoletano con una paralisi cerebrale. A darne notizia l'associazione Dignità al Malato che ha assistito la coppia. I fatti risalgono a luglio del 2020. Secondo quanto riportato dall'associazione, mamma e neonato non furono sottoposti a monitoraggio cardiotocografico nelle ultime ultime ore del travaglio. Il parto fu naturale e poi si scoprì che il bambino soffriva di paralisi cerebrale infantile con difficoltà di linguaggio e non autonomo nella deambulazione.
4: Instagram e Facebook danno dipendenza un po' come le droghe pesanti, lo dice la Commissione Europea. Per l'esecutivo UE, che si esprime in via preliminare, Meta ha violato il Digital Services Act a causa del design dei due social concepito in modo da creare dipendenza. L'indagine si concentra su funzionalità quali lo scorrimento, la riproduzione automatica, notifiche push e sistemi di raccomandazione delle piattaforme altamente personalizzati. Meta rischia una multa di 10,55 miliardi di euro.
5: Salute: il 45% degli italiani consuma snack salati almeno una volta a settimana, il 34% dolciumi e caramelle, il 31% merendine, il 20% barrette proteiche e il 16% energy drink. Fenomeno ancora più allarmante tra i giovani, dove le percentuali salgono di almeno 15 punti in più ed è 9 volte superiore rispetto agli anziani. Emerge da un report Coldiretti Censis, che sottolinea anche che il 97% degli italiani però vuole mangiare sano per prevenire malattie.
4: Il calcio per Mario Chila, prima giornata rossonera. Il difensore centrale in mattinata ha effettuato le visite mediche. Dopo pranzo l'idoneità sportiva, nel pomeriggio in sede per la firma sul nuovo contratto e il comunicato ufficiale. Il Milan pagherà alla Lazio 28 milioni di euro bonus inclusi. La metà andrà al Real Madrid. Il centrale spagnolo percepirà un ingaggio da 4 milioni e mezzo a stagione per i prossimi 5 anni.
5: È tutto, a più tardi.
6: Meteo. Gran caldo sull'Italia a causa di una nuova pulsazione dell'anticiclone di origine subtropicale. Nel corso del pomeriggio è da segnalare solamente qualche addensamento e locali rovesci o temporali sulle Alpi occidentali di confine e sulla dorsale appenninica. Per il resto tutto sole. In serata e nella prossima notte tenderanno ad esaurirsi anche questi fenomeni temporaleschi, salvo per qualcuno residuo al nord-ovest. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Federico Brescia.
7: News. Buon pomeriggio dalla redazione, in studio Alessio Galea. Il presidente della Repubblica Mattarella a Seveso in Brianza, a 50 anni dal disastro della diossina, fu il punto di svolta per la coscienza della sicurezza ambientale, le parole del capo dello Stato che questa mattina ha preso parte alla cerimonia ufficiale. Il 10 luglio del 76 nello stabilimento dell'ICMESA un'esplosione fece sprigionare una nube tossica di diossina che contaminò il territorio della zona, provocando ustioni cutanee, la morte di migliaia di animali e l'evacuazione di centinaia di persone. Nell'area bonificata è stato istituito il Parco Naturale Bosco delle Querce, cuore delle commemorazioni. Il caso delle informazioni sensibili cedute ai russi, che ha portato anche all'espulsione di due addetti dell'ambasciata di Mosca a Roma. Davanti ai magistrati oggi Raul Gavino Piras e Vincenzo Di Pasquale, i due ex 007 italiani in pensione fermati nei giorni scorsi, mentre la Farnesina, dove ieri è stato convocato l'ambasciatore russo, tira dritto sull'espulsione dei due presunti contatti, due addetti militari dell'ambasciata russa, usati come armi ibride per attaccare l'Occidente e l'Italia, alle parole del ministro degli esteri Tajani. È salito a 12 morti accertati e una ventina di dispersi il bilancio del vasto incendio boschivo scoppiato nell'area di Los Gallardos in Andalusia. Tra le vittime anche 4 turisti britannici, un migliaio le persone evacuate. Al momento non risultano italiani coinvolti, lo conferma la Farnesina. Il femminicidio di Loreto in provincia di Ancona: si è costituito e ha confessato l'ex compagno di Luigia Fortunato, la 33enne uccisa ieri sera a coltellate dopo una lite scoppiata per la custodia del figlio della coppia. A dare l'allarme i vicini di casa, l'uomo, un 39enne di origine tunisina, è stato fermato con l'accusa di omicidio volontario aggravato. Un anno e 2 mesi di reclusione. La Corte d'Appello di Milano ha ribaltato la sentenza di assoluzione condannando l'ex sindacalista imputato per violenza sessuale dopo la denuncia di una hostess. Il verdetto arriva a 8 anni dai fatti nel processo d'appello bis disposto dalla Cassazione. Il 48enne era stato assolto in primo e in secondo grado sulla base di una contestata motivazione secondo cui la donna avrebbe avuto 30 secondi di tempo per opporsi all'abuso. La Corte Suprema ha annullato con rinvio l'ultimo verdetto per il nuovo giudizio, che si è concluso con la condanna. A Wimbledon, il giorno delle semifinali, sul centrale Sinner affronta Djokovic per un posto nella finale di domenica. La prima semifinale vede di fronte Zverev e Ferri. È tutto, a più tardi.
8: News.
7: Buon pomeriggio dalla redazione, in studio Alessio Galea. Il presidente della Repubblica Mattarella a Seveso in Brianza, a 50 anni dal disastro della diossina, fu il punto di svolta per la coscienza della sicurezza ambientale, le parole del capo dello Stato che questa mattina ha preso parte alla cerimonia ufficiale. Il 10 luglio del 76 nello stabilimento dell'ICMESA un'esplosione fece sprigionare una nube tossica di diossina che contaminò il territorio della zona, provocando ustioni cutanee, la morte di migliaia di animali e l'evacuazione di centinaia di persone. Nell'area bonificata è stato istituito il Parco Naturale Bosco delle Querce, cuore delle commemorazioni. Il caso delle informazioni sensibili cedute ai russi, che ha portato anche all'espulsione di due addetti dell'ambasciata di Mosca a Roma. Davanti ai magistrati oggi Raul Gavino Piras e Vincenzo Di Pasquale, i due ex 007 italiani in pensione fermati nei giorni scorsi, mentre la Farnesina, dove ieri è stato convocato l'ambasciatore russo, tira dritto sull'espulsione dei due presunti contatti, due addetti militari dell'ambasciata russa, usati come armi ibride per attaccare l'Occidente e l'Italia, alle parole del ministro degli esteri Tajani. È salito a 12 morti accertati e una ventina di dispersi il bilancio del vasto incendio boschivo scoppiato nell'area di Los Gallardos in Andalusia. Tra le vittime anche 4 turisti britannici, un migliaio le persone evacuate. Al momento non risultano italiani coinvolti, lo conferma la Farnesina. Il femminicidio di Loreto in provincia di Ancona: si è costituito e ha confessato l'ex compagno di Luigia Fortunato, la 33enne uccisa ieri sera a coltellate dopo una lite scoppiata per la custodia del figlio della coppia. A dare l'allarme i vicini di casa. L'uomo, un 39enne di origine tunisina, è stato fermato con l'accusa di omicidio volontario aggravato. Un anno e 2 mesi di reclusione. La Corte d'Appello di Milano ha ribaltato la sentenza di assoluzione condannando l'ex sindacalista imputato per violenza sessuale dopo la denuncia di una hostess. Il verdetto arriva 8 anni dai fatti nel processo d'appello bis disposto dalla Cassazione. Il 48enne era stato assolto in primo e in secondo grado sulla base di una contestata motivazione secondo cui la donna avrebbe avuto 30 secondi di tempo per opporsi all'abuso. La Corte Suprema ha annullato con rinvio l'ultimo verdetto per il nuovo giudizio, che si è concluso con la condanna. A Wimbledon, il giorno delle semifinali, sul centrale Sinner affronta Djokovic per un posto nella finale di domenica. La prima semifinale vede di fronte Zverev e Ferri. È tutto, a più tardi.
8: Radio GR News. Notiziari a flusso continuo.
3: Sono le 16 e 9 minuti.
8: News.
0: Buon pomeriggio e ben ritrovati dalla redazione. La Corte d'Appello di Milano ha condannato a 1 anno e 2 mesi nel secondo grado bis l'ex sindacalista che lavorava all'aeroporto di Malpensa, imputato per violenza sessuale nel processo scaturito dalla denuncia di una hostess che nel 2018 raccontò di aver subito abusi. Sia in primo che in secondo grado l'uomo era stato assolto poiché, avevano scritto i giudici, la donna in 30 secondi avrebbe potuto opporsi. Poi la Cassazione aveva annullato con rinvio l'ultimo verdetto per il nuovo giudizio. È di 11 morti il bilancio provvisorio delle vittime dell'incendio boschivo nell'area di Los Gallardos, nella provincia andalusa di Almeria. Secondo le autorità il numero potrebbe ancora variare data la complessità delle operazioni di spegnimento sul terreno. Nelle attività di spegnimento sono impegnati oltre 150 vigili del fuoco, assieme a numerosi mezzi aerei ai quali si sono uniti nelle ultime ore i militari di un battaglione dell'unità militare di emergenze dell'esercito. L'Iran ha un nuovo piano per uccidere Trump. Tornano i venti di guerra nel Golfo e Hormuz. Non si passa il servizio della redazione.
9: Israele ha condiviso con gli Stati Uniti informazioni di intelligence che a suo dire indicano un nuovo piano dell'Iran per uccidere Donald Trump. Lo riferiscono fonti informate al Wall Street Journal. Intanto il traffico a Hormuz è quasi completamente fermo dopo i raid incrociati nel Golfo tra Stati Uniti di Iran, con la tregua ormai appesa ad un filo. Trump ha parlato con Netanyahu per coordinare le prossime mosse, riferisce Axios. Il gas sfonda intanto la soglia dei 50 euro, il petrolio in altalena.
0: Un adolescente di 17 anni è morto nel nord della Francia dopo essere caduto da un camion durante i festeggiamenti della vittoria della Francia sul Marocco nella partita del Mondiale di calcio. Lo riferiscono i media francesi. Il giovane era montato sul retro di un camion che si trovava nel traffico durante un corteo nel centro della città. Si infittisce il giallo sull'attentato a Sigfrido Ranucci. Non si escludono nuovi clamorosi risvolti. Il servizio della redazione.
9: Gli inquirenti hanno avviato l'analisi dei dispositivi sequestrati all'imprenditore La Vitola, ritenuto il mandante dell'azione di Nemitarda di ottobre contro il conduttore di Report davanti alla casa di Pomezia. Gli inquirenti hanno acquisito 7 manoscritti, 3 telefonini e 2 pendrive che erano nella disponibilità di La Vitola. Al momento non è prevista una nuova convocazione per Ranucci per essere ascoltato come testimone.
0: Un 35enne è stato ucciso con un colpo di fucile al petto questa mattina a Sant'Adi nel Sulcis. Il delitto è avvenuto in località Barrancumanno, in campagna, alla periferia del paese. Sul posto sono intervenuti i carabinieri del comando provinciale di Cagliari e della compagnia di Carbonia. Un sospettato sarebbe già in caserma. Una circoncisione clandestina su un tavolo da cucina trasformato in sala operatoria senza le garanzie e le attrezzature previste da una struttura sanitaria. Questo è lo scenario ricostruito dai carabinieri del NAS di Brescia, che hanno denunciato un 63enne cardiologo da tempo residente in Italia. I fatti risalirebbero lo scorso febbraio. Il neonato ha riportato lesioni sulle cui cause sono in corso accertamenti. Il medico, oltre al reato di lesioni colpose, è stata contestata anche l'esecuzione di un intervento chirurgico in una struttura non autorizzata, violazione di natura amministrativa punita con una sanzione pecuniaria di 30.000 euro. A Roma i carabinieri hanno arrestato in flagranza di reato 6 persone, tutte con precedenti specifici perché gravemente indiziate dei reati di ricettazione e riciclaggio in concorso. Secondo l'accusa, smontavano, sezionavano e poi riciclavano auto rubate. Lo sport e il calcio: Jürgen Klopp è pronto ad approdare sulla panchina della Germania. L'ex tecnico del Liverpool ed attualmente team manager dei club Red Bull avrebbe infatti trovato un'intesa con la Federcalcio tedesca per definire il contratto. L'ostacolo principale era rappresentato proprio dall'accordo tra Klopp e la Red Bull, ma sembra che le parti abbiamo trovato una via d'uscita. L'allenatore continuerà a svolgere alcune limitate attività promozionali per il colosso austriaco delle bibite. L'ingaggio proposto dalla federazione è di poco più di 7 milioni di euro a stagione. Abbiamo terminato, dopo.
8: Meteo.
6: Gran caldo sull'Italia a causa di una nuova pulsazione dell'anticiclone di origine subtropicale. Nel corso del pomeriggio è da segnalare solamente qualche addensamento e locali rovesci o temporali sulle Alpi occidentali di confine e sulla dorsale appenninica. Per il resto tutto sole. In serata e nella prossima notte tenderanno ad esaurirsi anche questi fenomeni temporaleschi, salvo per qualcuno residuo al nord-ovest. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Federico Brescia.
8: Sport.
4: Buon pomeriggio dalla redazione sportiva e da Daniele Campanari. A Wimbledon sarà ancora una volta Sinner contro Djokovic, la rivincita delle semifinali degli Australian Open, dove a vincere era stato il serbo. Oggi i due si sfidano per un posto in finale. La gara comincerà intorno alle 17.30 perché prima c'è il confronto tra Zverev e Ferri. È un orario particolare perché due tennisti rischiano di andare incontro al coprifuoco, una delle inflessibili regole presenti sui prati dell'Hollingen Club, che impone un orario di fine fisso, ovvero le 23 locali, indipendentemente da ogni risultato. Il calcio all'Inter ha trovato l'accordo per Hanan Kalaili dell'Union Saint-Gilloise, che è arrivato a Milano per le visite mediche. Il classe 2004, questa sarà la prima giornata da giocatore nerazzurro in attesa della firma sul contratto. Le richieste iniziali della formazione belga erano di 30 milioni di euro, ma l'Inter è riuscito a trovare l'intesa per 25 milioni. Il classe 2004 si prepara a firmare un contratto di 5 anni da 2,2 milioni di euro a stagione. Sull'altra sponda di Milano, il Milan ha trovato l'accordo con la Lazio per il cartellino di Mario Chila, arrivato anche lui a Milano per visite mediche e firma sul contratto. I mondiali americani, Spagna e Belgio si sfidano nei quarti di finale e la vincente affronterà in semifinale la Francia. Della Fuente dovrebbe confermare l'ossatura della Roja con Yamal destra e Oyarzabal centravanti. Recuperato Nico Williams, che dovrebbe comunque partire in panchina. Nel Belgio, senza Onana infortunato, ballottaggio tra Fanaken e De Bruyne. De Ketelaere verso la conferma come falso 9, con Lukaku ancora dalla panchina. Il Tour de France riparte dopo il tappone pirenaico che ha confermato lo strapotere di Tadej Pogacar. Oggi la settima frazione, una tappa totalmente piatta per un possibile arrivo per velocisti. La tappa durerà 175 chilometri. Il Settebello si sta preparando per la Super Final della World Cup 2026 di pallanuoto maschile che si svolgerà a Sydney in Australia dal 23 al 26 luglio. I 17 azzurri scelti dal CT Alessandro Campagna sono al lavoro a San Francisco, dove resteranno fino a giovedì 16 luglio in collegiale con i padroni di casa degli Stati Uniti. Nel primo incontro amichevole gli Stati Uniti si sono imposti contro l'Italia col minimo scarto, battendo gli azzurri col punteggio di 12 a 11. Le prossime sfide andranno in scena alle 4 italiane di sabato e domenica alle 21.30. Dalla redazione sportiva per il momento è tutto.
8: GR News, notiziario a flusso continuo per informarsi tutti i giorni in tempo reale. Ascoltaci in DAB, FM, sul sito e sulla nostra applicazione. GR News, la radio fa notizia. Economy News.
10: Buon venerdì 10 luglio e benvenuti all'ascolto di Economy News, la rubrica semplificata di informazioni economiche in onda tutti i giorni su GR News, la radio di notizia a flusso continuo. Il Misery Index di Confcommercio, ossia l'indicatore del disagio sociale causato dalla disoccupazione estesa, composta da disoccupati, sottooccupati, cassa integrati e individui scoraggiati, e dalla variazione percentuale dei prezzi dei beni e dei servizi ad alta frequenza d'acquisto, torna a scendere nel mese di giugno, attestandosi a quota 9,9, e cioè a 0,3 di punto in meno rispetto al mese precedente. La stima pubblicata dall'ufficio studi Confcommercio è il risultato di un rallentamento del tasso di inflazione per i beni e servizi ad alta frequenza d'acquisto, che scende al 4,1 rispetto al 4,4% di maggio, e di una lieve riduzione del tasso di disoccupazione esteso, che scende dal 5,5 al 5,4%. Quindi, per quanto concerne il mercato del lavoro, a giugno si calcola una crescita marginale del numero di occupati e una lieve riduzione delle persone in cerca d'occupazione, il che conferma che l'andamento occupazionale in Italia si mantiene in una situazione di vivacità che porterebbe il tasso di disoccupazione ufficiale al 4,9%. Quanto invece all'inflazione dei beni e dei servizi ad alta frequenza d'acquisto, nei prossimi mesi potrebbero consolidarsi segnali di rallentamento, sempre che sui mercati internazionali le quotazioni delle materie prime, energetiche e non, e quelle degli alimentari freschi non subiscano ulteriori impennate. I dati del Misery Index di giugno lasciano pertanto prevedere un moderato calo dell'area del disagio sociale, con possibili riflessi favorevoli sulla fiducia delle famiglie, sui consumi, sulla crescita e sullo stesso mercato del lavoro. Intervenuto al convegno Genova nel mondo, il mondo a Genova, il presidente di Assarmatori, Stefano Messina, ha fatto il punto su quanto sta accadendo intorno allo stretto di Hormuz con la recentissima ripresa dei bombardamenti, spiegando che gli armatori europei, nemmeno negli ultimi giorni in cui sembrava esserci una soluzione di equilibrio e di pace definitiva, è mai venuto in mente di riportare le navi a Hormuz. Infatti, ha chiarito Messina, chi ha avuto la fortuna di non avere flotta all'interno dello stretto il 28 febbraio, ne sta ben lontano. E anche quando tutto verrà risolto, i traffici non torneranno più ai livelli precedenti il conflitto, poiché, ad esempio, dallo stretto non passeranno certamente più le navi passeggeri. Nel frattempo, gli armatori si sono già organizzati con nuove rotte, che sono già operative dai primissimi giorni di marzo, perché, ha poi aggiunto il leader di Assarmatori, il ruolo di armatore è quello di essere pronto a mandare la nave, sia essa di linea che a noleggio, per conto terzi dove c'è il carico. Quindi le nuove rotte sono oggetto di un equilibrio che giorno dopo giorno si assesta. Non si va più ad Hormuz, ma certamente, ha concluso, si va con grande intensità e frequenza nelle aree vicine, che sono Oman, India, Pakistan e i paesi limitrofi. E con questa notizia termina l'edizione di Economy News. La redazione vi ringrazia per l'attenzione e vi invita a rimanere all'ascolto di GR News, la radio di notizia a flusso continuo.
8: Rimani sempre aggiornato con Radio GR News.
3: Sono le 16 e 20 minuti.
8: News.
7: Buon pomeriggio dalla redazione, in studio Alessio Galea. Il presidente della Repubblica Mattarella a Seveso in Brianza, a 50 anni dal disastro della diossina, fu il punto di svolta per la coscienza della sicurezza ambientale, le parole del capo dello Stato che questa mattina ha preso parte alla cerimonia ufficiale. Il 10 luglio del 76 nello stabilimento dell'ICMESA un'esplosione fece sprigionare una nube tossica di diossina che contaminò il territorio della zona, provocando ustioni cutanee, la morte di migliaia di animali e l'evacuazione di centinaia di persone. Nell'area bonificata è stato istituito il Parco Naturale Bosco delle Querce, cuore delle commemorazioni. Il caso delle informazioni sensibili cedute ai russi, che ha portato anche all'espulsione di due addetti dell'ambasciata di Mosca a Roma. Davanti ai magistrati oggi Raul Gavino Piras e Vincenzo Di Pasquale, i due ex 007 italiani in pensione fermati nei giorni scorsi, mentre la Farnesina, dove ieri è stato convocato l'ambasciatore russo, tira dritto sull'espulsione dei due presunti contatti, due addetti militari dell'ambasciata russa, usati come armi ibride per attaccare l'Occidente e l'Italia, le parole del ministro degli esteri Tajani. È salito a 12 morti accertati e una ventina di dispersi il bilancio del vasto incendio boschivo scoppiato nell'area di Los Gallardos in Andalusia. Tra le vittime anche 4 turisti britannici, 1 migliaio le persone evacuate. Al momento non risultano italiani coinvolti, lo conferma la Farnesina. Il femminicidio di Loreto in provincia di Ancona: si è costituito e ha confessato l'ex compagno di Luigia Fortunato, la 33enne uccisa ieri sera a coltellate dopo una lite scoppiata per la custodia del figlio della coppia. A dare l'allarme i vicini di casa. L'uomo, un 39enne di origine tunisina, è stato fermato con l'accusa di omicidio volontario aggravato. A Wimbledon, il giorno delle semifinali, sul centrale Sinner affronta Djokovic per un posto nella finale di domenica. La prima semifinale vede di fronte Zverev e Ferri. È tutto, a più tardi.
8: Meteo.
6: Gran caldo sull'Italia a causa di una nuova pulsazione dell'anticiclone di origine subtropicale. Nel corso del pomeriggio è da segnalare solamente qualche addensamento e locali rovesci o temporali sulle Alpi occidentali di confine e sulla dorsale appenninica. Per il resto tutto sole. In serata e nella prossima notte tenderanno ad esaurirsi anche questi fenomeni temporaleschi, salvo per qualcuno residuo al nord-ovest. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Federico Brescia.
8: Sport.
0: Appuntamento con lo sport, ben ritrovati dalla redazione. Il calcio in apertura ai mondiali verso la fase conclusiva tra spettacolo e conferme, il servizio della redazione.
11: È la Francia la prima semifinalista dei mondiali 2026 di calcio. La nazionale di Deschamps batte agevolmente 2-0 il Marocco, cui non concede la rivincita del 2022 al termine di una partita dominata in lungo e in largo, sbloccata nella ripresa solo per le grandi parate di Bounou, decisivo prima nel respingere un rigore calciato da Mbappé e poi in almeno 3 occasioni nel primo tempo. Il portiere marocchino non può nulla però nella ripresa, quando lo stesso Mbappé sblocca la gara con una perla da fuori, 8° gol in questo mondiale come Messi, 20° totale nella Coppa del Mondo al minuto 60. Nemmeno il tempo per il Marocco di riorganizzarsi, che Dembélé approfitta di un varco centrale per raddoppiare al 66° e chiudere così di fatto i conti. La Francia ottiene così la sua 6ª vittoria in altrettante partite in questo mondiale e ribadisce il proprio strapotere assoluto. Il Marocco abbandona invece la competizione giocando al di sotto delle proprie possibilità, ma contro un avversario nettamente superiore. Ora Deschamps aspetta in semifinale la vincente di Spagna-Belgio.
0: E a proposito di mondiali di calcio, sarà messo all'asta con una base di partenza di 2,5 milioni di dollari il pallone utilizzato da Diego Armando Maradona nella storica sfida tra Argentina e Inghilterra nei mondiali di Messico 86. L'asta è in programma il prossimo 22 agosto. Lo riferisce la CBS, precisando che la casa d'aste ha annunciato la vendita, sottolineando l'unicità dell'oggetto e il suo valore storico, considerato da molti collezionisti il santo graal del calcio. Il pallone Adidas Azteca fu utilizzato nei 90 minuti dei quarti di finale entrati nella leggenda per i 2 gol simbolo della carriera del campione argentino, la mano di Dio e il gol del secolo. Nel 2022 la maglia indossata da Maradona nella stessa partita fu venduta per 9,2 milioni di dollari, stabilendo un precedente nel mercato dei cimeli sportivi. Il tennis: questa sera si rinnova la sfida tra due icone del tennis internazionale. Nel pomeriggio al centrale di Wimbledon si ritroveranno di fronte l'attuale numero 1 Jannik Sinner e l'ex numero 1 Novak Djokovic in palio, un posto nella finale dello Slam londinese e il 12° confronto diretto. Sinner è avanti 6-5 nel bilancio complessivo e 3-2 nelle semifinali Slam, ma Djokovic ha ottenuto una celebre vittoria nel loro incontro più recente. recente un'epica affermazione in 5-7 nella semifinale degli Australian Open di quest'anno. Il campione in carica Sinner diventerebbe il primo italiano e il terzo giocatore in attività a raggiungere più finali del singolare maschile a Wimbledon dopo Djokovic e Alcaraz, e sarebbe matematicamente qualificato per le NITO ATP Finals 2026. Djokovic punta a raggiungere la sua 11ª finale a Wimbledon, la 39ª in uno slam. Il ciclismo, impresa epica di Tadej Pogačar al Tour de France con la vittoria sul Tourmalet e la conquista della maglia gialla. Per il campione sloveno si tratta del 123esimo successo in carriera, la consapevolezza, se mai ce ne fosse stato bisogno, che la conquista della grande boucle per la quinta volta è un obiettivo ampiamente abbordabile. Più che una vittoria e un dominio, 2 minuti e 38 secondi di vantaggio su Jonas Vingegaard, l'unico che ha provato ad opporsi allo strapotere dello sloveno. Pogačar festeggia ma non indossa subito la maglia gialla, dovendo attendere che passino i 7 minuti di ritardo che lui stesso aveva nei confronti del precedente maglia gialla Torstein Traen. Il norvegese arriva con 20 minuti di ritardo per una caduta nella discesa del Tourmalet dopo aver toccato la ruota di un compagno di squadra prima di partire. Parliamo di vela adesso. America's Cup sotto i riflettori ieri a Napoli in occasione del convegno Napoli alza le vele, la Coppa America Bagnoli organizzato dalla Repubblica nel centro congressi dell'Università Federico II di Napoli. Presenti il ministro dello sport Abodi e il presidente di Sport e Salute Marco Mezzaruma. Mi sembra, ha detto Mezzaruma, che per quanto riguarda Bagnoli i lavori stanno andando avanti in maniera celere, che siamo all'interno del cronoprogramma che avevamo stabilito. Sulla stessa linea anche il ministro Abodi. Stiamo rispettando i tempi, ha detto. Con lo sport per il momento è tutto, a dopo.
4: News. Buon pomeriggio dalla redazione.
5: Apriamo con gli esteri. Almeno 12 persone sono morte per un incendio propagatosi in un bosco della provincia di Almeria in Spagna a causa della caduta di un traliccio. Gran parte dei deceduti sono stati trovati senza vita all'interno di auto rimaste intrappolate dalle fiamme lungo una strada secondaria dove avrebbero cercato una via di fuga. Il bilancio delle vittime è ancora provvisorio, come affermato da fonti del governo spagnolo. Sarebbero invece 8 i feriti e 19 i dispersi. La Farnesina sta seguendo gli sviluppi dell'incendio scoppiato in Spagna e, secondo quanto si apprende, sta verificando l'eventuale coinvolgimento di italiani.
4: Paura in Grecia su un volo Ryanair operato da Malta Air. Un motore si è rotto e alcuni frammenti hanno infranto un finestrino, rischiando il risucchio del passeggero seduto accanto. L'uomo 61enne è stato trattenuto sul sedile dalla moglie e da un altro passeggero per impedire che venisse sbalzato fuori dalla cabina. Il Boeing 737 in volo da Salonicco effettuato un atterraggio in emergenza. L'uomo ha riportato delle lesioni al collo e ustioni. 4 i passeggeri trasportati in ospedale.
5: In Italia risarcimento milionario in fase pregiudiziale per i genitori di un bimbo nato 6 anni fa in una clinica nel Napoletano con una paralisi cerebrale. A darne notizia l'associazione Dignità al Malato che ha assistito la coppia. I fatti risalgono a luglio del 2020. Secondo quanto riportato dall'associazione, mamma e neonato non furono sottoposti a monitoraggio cardiotocografico nelle ultime ore del travaglio. Il parto fu naturale, poi si scoprì che il bambino soffriva di paralisi cerebrale infantile con difficoltà di linguaggio e non autonomo nella deambulazione.
4: Instagram e Facebook danno dipendenza un po' come le droghe pesanti, lo dice la Commissione Europea. Per l'esecutivo UE che si esprime in via preliminare, Meta ha violato il Digital Services Act a causa del design dei due social concepito in modo da creare dipendenza. L'indagine si concentra su funzionalità quali lo scorrimento, la riproduzione automatica, notifiche push e sistemi di raccomandazione delle piattaforme altamente personalizzati. Meta rischia una multa di 10,55 miliardi di euro.
5: Salute: il 45% degli italiani consuma snack salati almeno una volta a settimana, il 34% dolciumi e caramelle, il 31% merendine, il 20% barrette proteiche e il 16% energy drink. Fenomeno ancora più allarmante tra i giovani, dove le percentuali salgono di almeno 15 punti in più ed è 9 volte superiore rispetto agli anziani. Emerge da un report Coldiretti Censis che sottolinea anche che il 97% degli italiani però vuole mangiare sano per prevenire malattie.
4: Il calcio per Mario Chila, prima giornata rossonera, il difensore centrale in mattinata ha effettuato le visite mediche, dopo pranzo l'idoneità sportiva, nel pomeriggio in sede per la firma sul nuovo contratto il comunicato ufficiale. Il Milan pagherà alla Lazio 28 milioni di euro bonus incluso esclusi. La metà andrà al Real Madrid. Il centrale spagnolo percepirà un ingaggio da 4 milioni e mezzo a stagione per i prossimi 5 anni.
5: È tutto, a più tardi.
8: GR News.
12: Buongiorno, vorrei dei pinoli.
13: Le ho date a un'agenzia che mi fa la pubblicità e li manda sulla Luna.
12: Ma mandano i pinoli sulla Luna?
13: Eh sì, perché in assenza di gravità è più facile fare il pesto.
14: Gruppo Next. Pubblicità su tutti i media in Italia ed Europa. E in futuro sulla Luna. Solo con forniture di prodotti. Anche pinoli. Gruppo Next. Campagne in radio, TV, stampa con triangolazione commerciale intelligente.
8: Buon pomeriggio Italia. Tutte le news su Radio GR News.
3: Sono le 16 e 31 minuti.
8: News.
7: Buon pomeriggio dalla redazione, in studio Alessio Galea. Il presidente della Repubblica Mattarella a Seveso in Brianza, a 50 anni dal disastro della diossina, fu il punto di svolta per la coscienza della sicurezza ambientale, le parole del capo dello Stato che questa mattina ha preso parte alla cerimonia ufficiale. Il 10 luglio del 76 nello stabilimento dell'ICMESA un'esplosione fece sprigionare una nube tossica di diossina che contaminò il territorio della zona, provocando ustioni cutanee, la morte di migliaia di animali e l'evacuazione di centinaia di persone. Nell'area bonificata è stato istituito il Parco Naturale Bosco delle Querce, cuore delle commemorazioni. Il caso delle informazioni sensibili cedute ai russi, che ha portato anche all'espulsione di due addetti dell'ambasciata di Mosca a Roma. Davanti ai magistrati oggi Raul Gavino Piras e Vincenzo Di Pasquale, i due ex 007 italiani in pensione fermati nei giorni scorsi, mentre la Farnesina, dove ieri è stato convocato l'ambasciatore russo, tira dritto sull'espulsione dei due presunti contatti, due addetti militari dell'ambasciata russa, usati come armi ibride per attaccare l'Occidente e l'Italia, le parole del ministro degli esteri Tajani. È salito a 12 morti accertati e una ventina di dispersi il bilancio del vasto incendio boschivo scoppiato nell'area di Los Gallardos in Andalusia. Tra le vittime anche 4 turisti britannici, un migliaio le persone evacuate. Al momento non risultano italiani coinvolti, lo conferma la Farnesina. Il femminicidio di Loreto in provincia di Ancona: si è costituito e ha confessato l'ex compagno di Luigia Fortunato, la 33enne uccisa ieri sera a coltellate dopo una lite scoppiata per la custodia del figlio della coppia. A dare l'allarme i vicini di casa. L'uomo, un 39enne di origine tunisina, è stato fermato con l'accusa di omicidio volontario aggravato. Un anno e 2 mesi di reclusione, la Corte d'Appello di Milano ha ribaltato la sentenza di assoluzione condannando l'ex sindacalista imputato per violenza sessuale dopo la denuncia di una hostess. Il verdetto arriva 8 anni dai fatti nel processo d'appello bis disposto dalla Cassazione. Il 48enne era stato assolto in primo e in secondo grado sulla base di una contestata motivazione secondo cui la donna avrebbe avuto 30 secondi di tempo per opporsi all'abuso. La Corte Suprema ha annullato con rinvio l'ultimo verdetto per il nuovo giudizio, che si è concluso con la condanna. A Wimbledon, il giorno delle semifinali, sul centrale Sinner affronta Djokovic per un posto nella finale di domenica. La prima semifinale vede di fronte Zverev e Ferri. È tutto, a più tardi.
8: Meteo.
6: Gran caldo sull'Italia a causa di una nuova pulsazione dell'anticiclone di origine subtropicale. Nel corso del pomeriggio è da segnalare solamente qualche addensamento e locali rovesci o temporali sulle Alpi occidentali di confine e sulla dorsale appenninica. Per il resto tutto sole. In serata e nella prossima notte tenderanno ad esaurirsi anche questi fenomeni temporaleschi, salvo per qualcuno residuo al nord-ovest. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Federico Brescia.
8: Sport.
4: Buon pomeriggio dalla redazione sportiva e da Daniele Campanari. A Wimbledon sarà ancora una volta Sinner contro Djokovic la rivincita delle semifinali degli Australian Open, dove a vincere era stato il serbo. Oggi i due si sfidano per un posto in finale. La gara comincerà intorno alle 17:30 perché prima c'è il confronto tra Zverev e Ferri. È un orario particolare perché due tennisti rischiano di andare incontro al coprifuoco, una delle inflessibili regole presenti sui prati dell'Hollingen Club, che impone un orario di fine fisso, ovvero le 23 locali, indipendentemente da ogni risultato. Il calcio all'Inter ha trovato l'accordo per Hanan Kalaili dell'Union Saint-Gilloise, che è arrivato a Milano per le visite mediche. Il classe 2004, questa sarà la prima giornata da giocatore nerazzurro in attesa della firma sul contratto. Le richieste iniziali della formazione belga erano di 30 milioni di euro, ma l'Inter è riuscito a trovare l'intesa per 25 milioni. Il classe 2004 si prepara a firmare un contratto di 5 anni da 2,2 milioni di euro a stagione. Sull'altra sponda di Milano, il Milan ha trovato l'accordo con la Lazio per il cartellino di Mario Chila, arrivato anche lui a Milano per visite mediche e firma sul contratto. I mondiali americani, Spagna e Belgio si sfidano nei quarti di finale e la vincente affronterà in semifinale la Francia. Della Fuente dovrebbe confermare l'ossatura della Roja con Yamal destra e Oyarzabal centravanti. Recuperato Nico Williams, che dovrebbe comunque partire in panchina. Nel Belgio, senza Onana infortunato, ballottaggio tra Fanaken e De Bruyne. De Ketelaere è verso la conferma come falso 9, con Lukaku ancora dalla panchina. Il Tour de France riparte dopo il tappone pirenaico che ha confermato lo strapotere di Tadej Pogacar. Oggi la settima frazione, una tappa totalmente piatta per un possibile arrivo per velocisti. La tappa durerà 175 chilometri. Il Sette Bello si sta preparando per la Super Final della World Cup 2026 di pallanuoto maschile, che si svolgerà a Sydney in Australia dal 23 al 26 luglio. I 17 azzurri scelti dal CT Alessandro Campagna sono al lavoro a San Francisco, dove resteranno fino a giovedì 16 luglio in collegiale con i padroni di casa degli Stati Uniti. Nel primo incontro amichevole gli Stati Uniti si sono imposti contro l'Italia col minimo scarto, battendo gli azzurri col punteggio di 12-11. Le prossime sfide andranno in scena alle 4 italiane di sabato e domenica alle 21.30. Dalla redazione sportiva per il momento è tutto.
8: Radio GR News, le notizie in presa diretta.
3: Sono le 16 e 37 minuti.
8: News.
0: Buon pomeriggio e ben ritrovati dalla redazione. La Corte d'Appello di Milano ha condannato a 1 anno e 2 mesi nel secondo grado bis l'ex sindacalista che lavorava all'aeroporto di Malpensa, imputato per violenza sessuale nel processo scaturito dalla denuncia di una hostess che nel 2018 raccontò di aver subito abusi. Sia in primo che in secondo grado l'uomo era stato assolto poiché, avevano scritto i giudici, la donna in 30 secondi avrebbe potuto opporsi. Poi la Cassazione aveva annullato con rinvio l'ultimo verdetto per il nuovo giudizio. È di 11 morti il bilancio provvisorio delle vittime dell'incendio boschivo nell'area di Los Gallardos, nella provincia andalusa di Almeria. Secondo le autorità, il numero potrebbe ancora variare data la complessità delle operazioni di spegnimento sul terreno. Nelle attività di spegnimento sono impegnati oltre 150 vigili del fuoco, assieme a numerosi mezzi aerei, ai quali si sono uniti nelle ultime ore i militari di un battaglione dell'unità militare di emergenze dell'esercito. L'Iran ha un nuovo piano per uccidere Trump. Tornano i venti di guerra nel Golfo e Hormuz non si passa il servizio della redazione.
9: Israele ha condiviso con gli Stati Uniti informazioni di intelligence che a suo dire indicano un nuovo piano dell'Iran per uccidere Donald Trump. Lo riferiscono fonti informate al Wall Street Journal. Intanto il traffico a Hormuz è quasi completamente fermo dopo i raid incrociati nel Golfo tra Stati Uniti e Iran, con la tregua ormai appesa ad un filo. Trump ha parlato con Netanyahu per coordinare le prossime mosse, riferisce Axios. Il gas sfonda intanto la soglia dei 50 euro, il petrolio in altalena.
0: Un adolescente di 17 anni è morto nel nord della Francia dopo essere caduto da un camion durante i festeggiamenti della vittoria della Francia sul Marocco nella partita del Mondiale di calcio. Lo riferiscono i media francesi. Il giovane era montato sul retro di un camion che si trovava nel traffico durante un corteo nel centro della città. Si infittisce il giallo sull'attentato a Sigfrido Ranucci. Non si escludono nuovi clamorosi risvolti. Il servizio della redazione.
9: Gli inquirenti hanno avviato l'analisi dei dispositivi sequestrati. L'imprenditore da Vitola, ritenuto il mandante dell'azione di Nemitarda di ottobre contro il conduttore di Reporta davanti alla casa di Pomezia, gli inquirenti hanno acquisito 7 manoscritti, 3 telefonini e 2 pendrive che erano nella disponibilità di da Vitola. Al momento non è prevista una nuova convocazione per Ranucci per essere ascoltato come testimone.
0: Un 35enne è stato ucciso con un colpo di fucile al petto questa mattina a Sant'Adine il Sulcis. Il delitto è avvenuto in località Barrancumanno, in Campania, alla periferia del paese. Sul posto sono intervenuti i carabinieri del comando provinciale di Cagliari e della compagnia di Carbonia. Un sospettato sarebbe già in caserma. Una circoncisione clandestina su un tavolo da cucina trasformato in sala operatoria senza le garanzie e le attrezzature previste da una struttura sanitaria. Questo lo scenario ricostruito dai carabinieri del NAS di Brescia, che hanno denunciato un 63enne cardiologo da tempo residente in Italia. I fatti risalirebbero lo scorso febbraio. Il neonato ha riportato lesioni sulle cui cause sono in corso accertamenti. Il medico, oltre al reato di lesioni colpose, è stata contestata anche l'esecuzione di un intervento chirurgico in una struttura non autorizzata, violazione di natura amministrativa punita con una sanzione pecuniaria di 30.000 euro. A Roma i carabinieri hanno arrestato in flagranza di reato 6 persone, tutte con precedenti specifici, perché gravemente indiziate dei reati di ricettazione e riciclaggio in concorso. Secondo l'accusa, smontavano, sezionavano e poi riciclavano auto rubate. Lo sport e il calcio: Jürgen Klopp è pronto ad approdare sulla panchina della Germania. L'ex tecnico del Liverpool ed attualmente team manager dei club Red Bull avrebbe infatti trovato un'intesa con la Federcalcio tedesca per definire il contratto. L'ostacolo principale era rappresentato proprio dall'accordo tra Klopp e la Red Bull, ma sembra che le parti abbiano trovato una via d'uscita. L'allenatore continuerà a svolgere alcune limitate attività promozionali per il colosso austriaco delle bibite. L'ingaggio proposto dalla federazione è di poco più di 7 milioni di euro a stagione. Abbiamo terminato, dopo.
8: Meteo.
6: Gran caldo sull'Italia a causa di una nuova pulsazione dell'anticiclone di origine subtropicale. Nel corso del pomeriggio è da segnalare solamente qualche addensamento e locali rovesci o temporali sulle Alpi occidentali di confine e sulla dorsale appenninica. Per il resto tutto sole. In serata e nella prossima notte tenderanno ad esaurirsi anche questi fenomeni temporaleschi, salvo per qualcuno residuo al nord-ovest. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Federico Brescia.
8: Sport.
0: Appuntamento con lo sport, ben ritrovati dalla redazione. Il calcio in apertura ai mondiali verso la fase conclusiva tra spettacolo e conferme, il servizio della redazione.
11: È la Francia la prima semifinalista dei mondiali 2026 di calcio. La nazionale di Deschamps batte agevolmente 2-0 il Marocco, cui non concede la rivincita del 2022 al termine di una partita dominata in lungo e in largo e sbloccata nella ripresa solo per le grandi parate di Bounou, decisivo prima nel respingere un rigore calciato da Mbappé e poi in almeno 3 occasioni nel primo tempo. Il portiere marocchino non può nulla però nella ripresa, quando lo stesso Mbappé sblocca la gara con una perla da fuori, 8° gol in questo mondiale come Messi, 20° totale nella Coppa del Mondo al minuto 60. Nemmeno il tempo per il Marocco di riorganizzarsi, che Dembélé approfitta di un varco centrale per raddoppiare al 66° e chiudere così di fatto i conti. La Francia ottiene così la sua 6ª vittoria in altrettante partite in questo mondiale e ribadisce il proprio strapotere assoluto. Il Marocco abbandona invece la competizione giocando al di sotto delle proprie possibilità, ma contro un avversario nettamente superiore. Ora Deschamps aspetta in semifinale la vincente di Spagna-Belgio.
0: E a proposito di mondiali di calcio, sarà messo all'asta con una base di partenza di 2,5 milioni di dollari il pallone utilizzato da Diego Armando Maradona nella storica sfida tra Argentina e Inghilterra nei mondiali di Messico 86. L'asta è in programma il prossimo 22 agosto. Lo riferisce la CBS, precisando che la casa d'aste ha annunciato la vendita, sottolineando l'unicità dell'oggetto e il suo valore storico, considerato da molti collezionisti il santo graal del calcio. Il pallone Adidas Azteca fu utilizzato nei 90 minuti dei quarti di finale entrati nella leggenda per i 2 gol simbolo della carriera del campione argentino, la mano di Dio e il gol del secolo. Nel 2022 la maglia indossata da Maradona nella stessa partita fu venduta per 9,2 milioni di dollari, stabilendo un precedente nel mercato dei cimeli sportivi. Il tennis: questa sera si rinnova la sfida tra 2 icone del tennis internazionale. Nel pomeriggio al centrale di Wimbledon si ritroveranno di fronte l'attuale numero 1 Jannik Sinner e l'ex numero 1 Novak Djokovic in palio, un posto nella finale dello Slam londinese e il 12° confronto diretto. Sinner è avanti 6-5 nel bilancio complessivo e 3-2 nelle semifinali Slam, ma Djokovic ha ottenuto una celebre vittoria nel loro incontro più recente. vincente, un'epica affermazione in 5-7 nella semifinale degli Australian Open di quest'anno. Il campione in carica Sinner diventerebbe il primo italiano e il terzo giocatore in attività a raggiungere più finali del singolare maschile a Wimbledon dopo Djokovic e Alcaraz. Sarebbe matematicamente qualificato per le NITO ATP Finals 2026. Djokovic punta a raggiungere la sua 11ª finale a Wimbledon, la 39ª in uno slam. Il ciclismo, impresa epica di Tadej Pogačar al Tour de France con la vittoria sul Tourmalet e la conquista della maglia gialla. Per il campione sloveno si tratta del 123esimo successo in carriera, la consapevolezza, se mai ce ne fosse stato bisogno, che la conquista della grande boucle per la quinta volta è un obiettivo ampiamente abbordabile. Più che una vittoria e un dominio, 2 minuti e 38 secondi di vantaggio su Jonas Vingegaard, l'unico che ha provato ad opporsi allo strapotere dello sloveno. Pogačar festeggia ma non indossa subito la maglia gialla, dovendo attendere che passino i 7 minuti di ritardo che lui stesso aveva nei confronti del precedente maglia gialla Torstein Traen. Il norvegese arriva con 20 minuti di ritardo per una caduta nella discesa del Tourmalet dopo aver toccato la ruota di un compagno di squadra prima di partire. Parliamo di vela adesso. America's Cup sotto i riflettori ieri a Napoli in occasione del convegno Napoli alza le vele, la Coppa America Bagnoli organizzato dalla Repubblica nel centro congressi dell'Università Federico II di Napoli. Presenti il ministro dello sport Abodi e il presidente di Sport e Salute Marco Mezzaruma. Mi sembra, ha detto Mezzaruma, che per quanto riguarda Bagnoli i lavori stanno andando avanti in maniera accelere, che siamo all'interno del cronoprogramma che avevamo stabilito. Sulla stessa linea anche il ministro Abodi. Stiamo rispettando i tempi, ha detto. Con lo sport per il momento è tutto, a dopo.
15: Ogni giorno sul sito di GR News ascolta le nostre notizie e leggi gli approfondimenti su politica ed economia. Visita il sito grnews.fm e scarica la nostra applicazione.
8: Economy News.
10: Buon venerdì 10 luglio e benvenuti all'ascolto di Economy News, la rubrica semplificata di informazioni economiche in onda tutti i giorni su GR News, la radio di notizie a flusso continuo. Il Misery Index di Confcommercio, ossia l'indicatore del disagio sociale causato dalla disoccupazione estesa, composta da disoccupati, sottooccupati, cassa integrati e individui scoraggiati, e dalla variazione percentuale dei prezzi dei beni e dei servizi ad alta frequenza d'acquisto, torna a scendere nel mese di giugno, attestandosi a quota 9,9, e cioè a 0,3 di punto in meno rispetto al mese precedente. La stima pubblicata dall'ufficio studi Confcommercio è il risultato di un rallentamento del tasso di inflazione per i beni e servizi ad alta frequenza d'acquisto, che scende al 4,1 rispetto al 4,4% di maggio, e di una lieve riduzione del tasso di disoccupazione esteso, che scende dal 5,5 al 5,4%. Quindi, per quanto concerne il mercato del lavoro, a giugno si calcola una crescita marginale del numero di occupati e una lieve riduzione delle persone in cerca d'occupazione, il che conferma che l'andamento occupazionale in Italia si mantiene in una situazione di vivacità che porterebbe il tasso di disoccupazione ufficiale al 4,9%. Quanto invece all'inflazione dei beni e dei servizi ad alta frequenza d'acquisto, nei prossimi mesi potrebbero consolidarsi segnali di rallentamento, sempre che sui mercati internazionali le quotazioni delle materie prime, energetiche e non, e quelle degli alimentari freschi non subiscono ulteriori impennate. I dati del Misery Index di giugno lasciano pertanto prevedere un moderato calo dell'area del disagio sociale, con possibili riflessi favorevoli sulla fiducia delle famiglie, sui consumi, sulla crescita e sullo stesso mercato del lavoro. Intervenuto al convegno Genova nel mondo, il mondo a Genova, il presidente di Assarmatori, Stefano Messina, ha fatto il punto su quanto sta accadendo intorno allo stretto di Hormuz con la recentissima ripresa dei bombardamenti, spiegando che gli armatori europei, nemmeno negli ultimi giorni in cui sembrava esserci una soluzione di equilibrio e di pace definitiva, è mai venuto in mente di riportare le navi a Hormuz. Infatti, ha chiarito Messina, chi ha avuto la fortuna di non avere flotta all'interno dello stretto il 28 febbraio ne sta ben lontano. E anche quando tutto verrà risolto, i traffici non torneranno più ai livelli precedenti il conflitto, poiché, ad esempio, dallo stretto non passeranno certamente più le navi passeggeri. Nel frattempo, gli armatori si sono già organizzati con nuove rotte, che sono già operative dai primissimi giorni di marzo, perché, ha poi aggiunto il leader di Assarmatori, il ruolo di armatore è quello di essere pronto a mandare la nave, sia
16: stessa di linea che a noleggio per conto terzi dove c'è il carico. Quindi le nuove rotte sono oggetto di un equilibrio che giorno dopo giorno si assesta. Non si va più ad Hormuz, ma certamente, ha concluso, si va con grande intensità e frequenza nelle aree vicine che sono Oman, India, Pakistan e i paesi limitrofi. E con questa notizia termina l'edizione di Economy News. La redazione vi ringrazia per l'attenzione e vi invita a rimanere all'ascolto di GR News, la radio di notizia a flusso continuo.
17: Radio GR News, per essere sempre aggiornati.
3: Sono le 16 e 50 minuti.
17: News.
4: Buon pomeriggio dalla redazione.
5: Apriamo con gli esteri. Almeno 12 persone sono morte per un incendio propagatosi in un bosco della provincia di Almeria in Spagna a causa della caduta di un traliccio. Gran parte dei deceduti sono stati trovati senza vita all'interno di auto rimaste intrappolate dalle fiamme lungo una strada secondaria dove avrebbero cercato una via di fuga. Il bilancio delle vittime è ancora provvisorio, come affermato da fonti del governo spagnolo. Sarebbero invece 8 i feriti e 19 i dispersi. La Farnesina sta seguendo gli sviluppi dell'incendio scoppiato in Spagna e, secondo quanto si apprende, sta verificando l'eventuale coinvolgimento di italiani.
4: Paura in Grecia su un volo Ryanair operato da Malta Air. Un motore si è rotto e alcuni frammenti hanno infranto un finestrino, rischiando il risucchio del passeggero seduto accanto. L'uomo 61enne è stato trattenuto sul sedile dalla moglie e da un altro passeggero per impedire che venisse sbalzato fuori dalla cabina. Il Boeing 737 in volo da Salonicco è effettuato un atterraggio in emergenza. L'uomo ha riportato delle lesioni al collo e ustioni. 4 i passeggeri trasportati in ospedale.
5: In Italia risarcimento milionario in fase pregiudiziale per i genitori di un bimbo nato 6 anni fa in una clinica nel Napoletano con una paralisi cerebrale. A darne notizia l'associazione Dignità al Malato che ha assistito la coppia. I fatti risalgono a luglio del 2020. Secondo quanto riportato dall'associazione, mamma e neonato non furono sottoposti a monitoraggio cardiotocografico nelle ultime ore del travaglio. Il parto fu naturale e poi si scoprì che il bambino soffriva di paralisi cerebrale infantile con difficoltà di linguaggio e non autonomo

0: azione delle piattaforme altamente personalizzati, Meta rischia una multa di 10,55 miliardi di euro.
1: Salute: il 45% degli italiani consuma snack salati almeno una volta a settimana, il 34% dolciumi e caramelle, il 31% merendine, il 20% barrette proteiche e il 16% energy drink. Fenomeno ancora più allarmante tra i giovani, dove le percentuali salgono di almeno 15 punti in più ed è 9 volte superiore rispetto agli anziani. Emerge da un report Coldiretti Censis, che sottolinea anche che il 97% degli italiani però vuole mangiare sano per prevenire malattie.
0: Il calcio per Mario Chila, prima giornata rossonera. Il difensore centrale in mattinata ha effettuato le visite mediche. Dopo pranzo l'idoneità sportiva, nel pomeriggio in sede per la firma sul nuovo contratto e il comunicato ufficiale. Il Milan pagherà alla Lazio 28 milioni di euro bonus inclusi. La metà andrà al Real Madrid. Il centrale spagnolo percepirà un ingaggio da 4 milioni e mezzo a stagione per i prossimi 5 anni.
1: È tutto, a più tardi.
2: Meteo. Gran caldo sull'Italia a causa di una nuova pulsazione dell'anticiclone di origine subtropicale. Nel corso del pomeriggio è da segnalare solamente qualche addensamento e locali rovesci o temporali sulle Alpi occidentali di confine e sulla dorsale appenninica. Per il resto tutto sole. In serata e nella prossima notte tenderanno ad esaurirsi anche questi fenomeni temporaleschi, salvo per qualcuno residuo al nord-ovest. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Federico Brescia.
0: Sport. Buon pomeriggio dalla redazione sportiva e da Daniele Campanari. A Wimbledon sono ancora una volta Sinner contro Djokovic, la rivincita delle semifinali degli Australian Open dove a vincere era stato il serbo. Oggi i due si sfidano per un posto in finale. La gara comincerà intorno alle 17:30 perché prima c'è il confronto tra Zverev e Ferri. È un orario particolare perché due tennisti rischiano di andare incontro al coprifuoco, una delle inflessibili regole presenti sui prati dell'Hollingen Club, che impone un orario di fine fisso, ovvero le 23 locali, indipendentemente da ogni risultato. Il calcio all'Inter ha trovato l'accordo per Hernan Calaili dell'Union Saint-Gillois, che è arrivato a Milano per le visite mediche. Il classe 2004, questa sarà la prima giornata da giocatore nerazzurro in attesa della firma sul contratto. Le richieste iniziali della formazione belga erano di 30 milioni di euro, ma l'Inter è riuscito a trovare l'intesa per 25 milioni. Il classe 2004 si prepara a firmare un contratto di 5 anni da 2,2 milioni di euro a stagione. Sull'altra sponda di Milano, il Milan ha trovato l'accordo con la Lazio per il cartellino di Mario Chila, arrivato anche lui a Milano per visite mediche e firma sul contratto. I mondiali americani, Spagna e Belgio si sfidano nei quarti di finale e la vincente affronterà in semifinale la Francia. Della Fuente dovrebbe confermare l'ossatura della Roja con Yamal destra e Oyarzabal centravanti. Recuperato Nico Williams, che dovrebbe comunque partire in panchina. Del Belgio, senza Onana infortunato, ballottaggio tra Van Aken e De Bruyne. De Ketelaere verso la conferma come falso 9 con Lukaku ancora dalla panchina. Il Tour de France riparte dopo il tappone pirenaico che ha confermato lo strapotere di Tadej Pogacar. Oggi la settima frazione, una tappa totalmente piatta per un possibile arrivo per velocisti. La tappa durerà 175 chilometri. Il Settebello si sta preparando per la Super Final della World Cup 2026 di pallanuoto maschile, che si svolgerà a Sydney in Australia dal 23 al 26 luglio. I 17 azzurri scelti dal CT Alessandro Campagna sono al lavoro a San Francisco, dove resteranno fino a giovedì 16 luglio in collegiale con i padroni di casa degli Stati Uniti. Nel primo incontro amichevole gli Stati Uniti si sono imposti contro l'Italia col minimo scarto, battendo gli azzurri col punteggio di 12-11. Le prossime sfide andranno in scena alle 4 italiane di sabato e domenica alle 21:30. Dalla redazione sportiva per il momento è tutto.
3: News. Buon pomeriggio dalla redazione, in studio Alessio Galea. Il presidente della Repubblica Mattarella a Seveso, in Brianza, a 50 anni dal disastro della diossina, fu il punto di svolta per la coscienza della sicurezza ambientale, le parole del capo dello Stato, che questa mattina ha preso parte alla cerimonia ufficiale. Il 10 luglio del 76, nello stabilimento dell'ICMESA, un'esplosione fece sprigionare una nube tossica di diossina che contaminò il territorio della zona, provocando ustioni cutanee, la morte di migliaia di animali e l'evacuazione di centinaia di persone. Nell'area bonificata è stato istituito il Parco Naturale Bosco delle Querce.

0: Merce cuore delle commemorazioni. Il caso delle informazioni sensibili cedute ai russi, che ha portato anche all'espulsione di due addetti dell'ambasciata di Mosca a Roma. Davanti ai magistrati oggi Raul Gavino Piras e Vincenzo Di Pasquale, i due ex 007 italiani in pensione fermati nei giorni scorsi, mentre la Farnesina, dove ieri è stato convocato l'ambasciatore russo, tira dritto sull'espulsione dei due presunti contatti, due addetti militari dell'ambasciata russa, usati come armi ibride per attaccare l'Occidente e l'Italia, alle parole del ministro degli esteri Tajani. È salito a 12 morti accertati e una ventina di dispersi il bilancio del vasto incendio boschivo scoppiato nell'area di Los Gallardos in Andalusia. Tra le vittime anche 4 turisti britannici, 1 migliaio le persone evacuate. Al momento non risultano italiani coinvolti, lo conferma la Farnesina. Il femminicidio di Loreto in provincia di Ancona: si è costituito e ha confessato l'ex compagno di Luigia Fortunato, la 33enne uccisa ieri sera a coltellate dopo una lite scoppiata per la custodia del figlio della coppia. A dare l'allarme i vicini di casa. L'uomo, un 39enne di origine tunisina, è stato fermato con l'accusa di omicidio volontario aggravato. 1 anno e 2 mesi di reclusione. La Corte d'Appello di Milano ha ribaltato la sentenza di assoluzione condannando l'ex sindacalista imputato per violenza sessuale dopo la denuncia di una hostess. Il verdetto arriva 8 anni dai fatti nel processo d'appello bis disposto dalla Cassazione. Il 48enne era stato assolto in primo e in secondo grado sulla base di una contestata motivazione secondo cui la donna avrebbe avuto 30 secondi di tempo per opporsi all'abuso. La Corte Suprema ha annullato con rinvio l'ultimo verdetto per il nuovo giudizio, che si è concluso con la condanna. A Wimbledon, il giorno delle semifinali, sul centrale Sinner affronta Djokovic per un posto nella finale di domenica. La prima semifinale vede di fronte Zverev e Ferri. È tutto, a più tardi.
1: Meteo. Gran caldo sull'Italia a causa di una nuova pulsazione dell'anticiclone di origine subtropicale. Nel corso del pomeriggio è da segnalare solamente qualche addensamento e locali rovesci o temporali sulle Alpi occidentali di confine e sulla dorsale appenninica. Per il resto tutto sole. In serata e nella prossima notte tenderanno ad esaurirsi anche questi fenomeni temporaleschi, salvo per qualcuno residuo al nord-ovest. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Federico Brescia.
2: GR News. Il cosmo è la nostra casa. Cosmo 2050 in edicola con il numero imperdibile di luglio e agosto. Un appuntamento per tutti coloro che vivono la passione per lo spazio. Il sommario, la cover story dedicata alla grande eclisse di agosto. Tema del mese. Per aiutarci a conquistare il cosmo arrivano i replicanti. Space News dedicata a Luca Parmitano, la sua storia e la straordinaria partecipazione ad Artemis 3. Leggete il numero di luglio e agosto di Cosmo 2050. Ora in edicola e in digitale grazie all'applicazione.
3: Stanco della routine? Con Club Kuwait ti senti già al mare. Scegli il servito e Kuwait High Perform. Con 25 litri ricevi il materassino gonfiabile Kuwait. Info e regolamento su kuwait.it. Kuwait. Muoviti più liberamente.
2: Radio GR News.
4: Sono le 17 ed un minuto.
2: News.
0: Buon pomeriggio dalla redazione, in studio Alessio Galea. Il presidente della Repubblica Mattarella a Seveso in Brianza, a 50 anni dal disastro della diossina, fu il punto di svolta per la coscienza della sicurezza ambientale, le parole del capo dello Stato che questa mattina ha preso parte alla cerimonia ufficiale. Il 10 luglio del 76 nello stabilimento dell'ICMESA un'esplosione fece sprigionare una nube tossica di diossina che contaminò il territorio della zona, provocando ustioni cutanee, la morte di migliaia di animali e l'evacuazione di centinaia di persone. Nell'area bonificata è stato istituito il Parco Naturale Bosco delle Querce, cuore delle commemorazioni. Il caso delle informazioni sensibili cedute ai russi, che ha portato anche all'espulsione di due addetti dell'ambasciata di Mosca a Roma. Davanti ai magistrati oggi Raul Gavino Piras e Vincenzo Di Pasquale, i due ex 007 italiani in pensione fermati nei giorni scorsi, mentre la Farnesina Mesina, dove ieri è stato convocato l'ambasciatore russo, tira dritto sull'espulsione dei due presunti contatti, due addetti militari dell'ambasciata russa, usati come armi ibride per attaccare l'Occidente e l'Italia, alle parole del ministro degli esteri Tajani. È salito a 12 morti accertati e una ventina di dispersi il bilancio del vasto incendio boschivo scoppiato nell'area di Los Gallardos in Andalusia. Tra le vittime anche 4 turisti britannici, un migliaio le persone evacuate. Al momento non risultano italiani coinvolti, lo conferma la Farnesina. Il femminicidio di Loreto in provincia di Ancona: si è costituito e ha confessato l'ex compagno di Luigia Fortunato, la 33enne uccisa ieri sera a coltellate dopo una lite scoppiata per la custodia del figlio della coppia. A dare l'allarme i vicini di casa. L'uomo, un 39enne di origine tunisina, è stato fermato con l'accusa di omicidio volontario aggravato. Un anno e 2 mesi di reclusione. La Corte d'Appello di Milano ha ribaltato la sentenza di assoluzione condannando l'ex sindacalista imputato per violenza sessuale dopo la denuncia di una hostess. Il verdetto arriva 8 anni dai fatti nel processo d'appello bis disposto dalla Cassazione. Il 48enne era stato assolto in primo e in secondo grado sulla base di una contestata motivazione secondo cui la donna avrebbe avuto 30 secondi di tempo per opporsi all'abuso. La Corte Suprema ha annullato con rinvio l'ultimo verdetto per il nuovo giudizio, che si è concluso con la condanna. A Wimbledon, il giorno delle semifinali, sul centrale Sinner affronta Djokovic per un posto nella finale di domenica. La prima semifinale vede di fronte Zverev e Ferri. È tutto, a più tardi.
1: Meteo. Gran caldo sull'Italia a causa di una nuova pulsazione dell'anticiclone di origine subtropicale. Nel corso del pomeriggio è da segnalare solamente qualche addensamento e locali rovesci o temporali sulle Alpi occidentali di confine e sulla dorsale appenninica. Per il resto tutto sole. In serata e nella prossima notte tenderanno ad esaurirsi anche questi fenomeni temporaleschi, salvo per qualcuno residuo al nord-ovest. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Federico Brescia.
5: Sport. Un saluto da Niccolò Ceccarini. L'inizio dei ritiri è ormai alle porte, la prossima stagione sta per cominciare, ma questo è anche il momento dei ricordi, soprattutto per chi ha vinto lo scudetto. È il caso di Francesco Acerbi, che ha parlato in esclusiva a Sport Mediaset partendo da Chivu.
6: Un giocatore comunque importante, ha vinto, un ottimo giocatore, poi sei allenatore, veniva da 4 mesi del Parma, poi arrivi all'Inter dove comunque ha fatto finali, ha vinto il campionato, squadra vincente comunque, doveva solo un po' gestire il gruppo, ha cercato comunque di dargli una mano, perché alla fine, poi dopo il gruppo, veramente grazie al gruppo, ma l'ho detto anche ai miei compagni, poi hai vinto quello che hai vinto, perché il gruppo quest'anno ha fatto la differenza. Perché se avessimo avuto un altro gruppo, un altro tipo di dinamiche, così non avresti vinto. Poi ovviamente Chivu ha messo anche del suo, ovviamente alla fine tutti insieme siamo riusciti a vincere.
5: E dalla redazione di Tutto Mercato Web è davvero tutto. Un saluto da Niccolò Ceccarini.
7: Radio GR News, le notizie in presa diretta.
4: Sono le 17:05.
7: News.
8: Buon pomeriggio e ben ritrovati dalla redazione. La guida suprema dell'Iran, l'Ayatollah Ali Khamenei, è stata sepolta nelle prime ore di oggi a Mashhad, a distanza di alcuni mesi dalla sua uccisione nelle fasi iniziali della guerra con gli Stati Uniti. La cerimonia si è svolta apparentemente senza la presenza del figlio e successore Mojtaba Khamenei. Ai funerali avrebbero partecipato oltre 40 milioni di persone. Le celebrazioni sono durate 6 giorni. L'economia a maggio, dopo 3 mesi di aumenti congiunturali, l'indice destagionalizzato della produzione industriale diminuisce ad aprile dello 0,3% rispetto all'anno precedente. L'indice corretto per gli effetti di calendario aumenta dell'1,1%, lo rileva l'Istat, sottolineando che il calo congiunturale è diffuso a tutti i principali raggruppamenti di industrie tranne l'energia. Su base tendenziale invece crescono in misura marcata i beni strumentali più 5% e con minore intensità l'energia più 1,9%. 2%, e beni intermedi più 0,8%, e diminuiscono i beni di consumo, meno 3,2%. Tra i settori la fabbricazione di mezzi di trasporto segna più 11,6%. In Italia, con la cronaca, una donna di 33 anni, Luigia Fortunato, è stata uccisa a coltellate al culmine di una lite con l'ex compagno di 39 anni, durante la quale l'uomo avrebbe sferrato alcuni fendenti sulla donna. Il 39enne si è presentato alla caserma di Porto Recanati e ha confessato di averla uccisa. Nella notte i carabinieri hanno formalizzato il fermo. Il delitto si è consumato in un'abitazione di via Bramante a Loreto, in provincia di Ancona. A Pozzuoli, in provincia di Napoli, i carabinieri hanno scoperto e sequestrato una casa di prostituzione. A indirizzare i militari gli annunci postati sul web e le lamentele di alcuni residenti. Il proprietario dell'appartamento, un putiolano di 63 anni, è stato denunciato per favoreggiamento assieme ad una donna cinese di 57 anni, ritenuta la maitress della casa. Tra le pagine di alcune bacheche di incontri, foto e descrizioni di giovani donne cinesi disponibili ad offrire prestazioni sessuali in cambio di denaro. Una notizia di sport: in chiusura, primo giorno di lavori di Ignazio Abate, allenatore del Torino. Il tecnico ha già varcato i cancelli del Philadelphia per iniziare a mettere mano sulla squadra. Nel quartiere generale si sono visti anche Simeone, Coco, Israele e Angiorin. La squadra si sta pian piano ritrovando e i calciatori stanno arrivando alla spicciolata. All'esterno del Philadelphia sono presenti anche alcuni giovani tifosi a caccia di fotografie e autografi. Abbiamo terminato, a più tardi.
7: Meteo.
1: Gran caldo sull'Italia a causa di una nuova pulsazione dell'anticiclone di origine subtropicale. Nel corso del pomeriggio è da segnalare solamente qualche addensamento e locali rovesci o temporali sulle Alpi occidentali di confine e sulla dorsale appenninica. Per il resto tutto sole. In serata e nella prossima notte tenderanno ad esaurirsi anche questi fenomeni temporaleschi, salvo per qualcuno residuo al nord-ovest. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Federico Brescia.
7: Sport.
9: Buon pomeriggio dalla redazione sportiva e da Daniele Campanari. A Wimbledon sono ancora una volta Sinner contro Djokovic, la rivincita delle semifinali degli Australian Open dove a vincere era stato il serbo. Oggi i due si sfidano per un posto in finale. La gara comincerà intorno alle 17:30 perché prima c'è il confronto tra Zverev e Ferri. È un orario particolare perché due tennisti rischiano di andare incontro al coprifuoco, una delle inflessibili regole presenti sui prati dell'Hollingen Club, che impone un orario di fine fisso, ovvero le 23 locali, indipendentemente da ogni risultato. Il calcio all'Inter ha trovato l'accordo per Hernan Calaili dell'Union Saint-Gillois, che è arrivato a Milano per le visite mediche. Il classe 2004, questa sarà la prima giornata da giocatore nerazzurro in attesa della firma sul contratto. Le richieste iniziali della formazione belga erano di 30 milioni di euro, ma l'Inter è riuscito a trovare l'intesa per 25 milioni. Il classe 2004 si prepara a firmare un contratto di 5 anni da 2,2 milioni di euro a stagione. Sull'altra sponda di Milano, il Milan ha trovato l'accordo con la Lazio per il cartellino di Mario Chila, arrivato anche lui a Milano per visite mediche e firma sul contratto. Ai mondiali americani, Spagna e Belgio si sfidano nei quarti di finale e la vincente affronterà in semifinale la Francia. Della Fuente dovrebbe confermare l'ossatura della Roja con Yamal destra e Oyarzabal centravanti, recuperato Nico Williams che dovrebbe comunque partire in panchina. Del Belgio, senza Onana infortunato, ballottaggio tra Van Aken e De Bruyne. De Ketelaere verso la conferma come falso 9 con Lukaku ancora dalla panchina. Il Tour de France riparte dopo il tappone pirenaico che ha confermato lo strapotere di Tadej Pogacar. Oggi la settima frazione, una tappa totalmente piatta per un possibile arrivo per velocisti. La tappa durerà 175 chilometri. Il Settebello si sta preparando per la Super Final della World Cup 2026 di pallanuoto maschile che si svolgerà a Sydney in Australia dal 23 al 26 luglio. I 17 azzurri scelti dal CT Alessandro Campagna sono al lavoro a San Francisco, dove resteranno fino a giovedì 16 luglio in collegiale con i padroni di casa degli Stati Uniti. Nel primo incontro amichevole gli Stati Uniti si sono imposti contro l'Italia col minimo scarto, battendo gli azzurri col punteggio di 12-11. Le prossime sfide andranno in scena alle 4 italiane di sabato e domenica alle 21:30. Dalla redazione sportiva per il momento è tutto.
10: Con GR News l'informazione è sempre con te. Ascolta o leggi le nostre notizie anche da PC, smartphone e tablet sul sito grnews.fm. Breaking news, approfondimenti sui fatti del giorno, la borsa, il meteo, il traffico e gli eventi da non perdere. Il tutto in un formato chiaro e accessibile. E quando vuoi guardare, c'è anche la GR News TV. grnews.fm, il tuo portale di riferimento per capire il mondo.
7: Economy News.
11: Buon venerdì 10 luglio e benvenuti all'ascolto di Economy News, la rubrica semplificata di informazioni economiche in onda tutti i giorni su GR News, la radio di notizie a flusso continuo. Il Misery Index di Confcommercio, ossia l'indicatore del disagio sociale causato dalla disoccupazione estesa, composta da disoccupati, sottooccupati, cassa integrati e individui scoraggiati, e dalla variazione percentuale dei prezzi dei beni e dei servizi ad alta frequenza d'acquisto, torna a scendere nel mese di giugno, attestandosi a quota 9,9, e cioè a 0,3 di punto in meno rispetto al mese precedente. La stima pubblicata dall'ufficio studi Confcommercio è il risultato di un rallentamento del tasso di inflazione per i beni e servizi ad alta frequenza d'acquisto, che scende al 4,1 rispetto al 4,4% di maggio, e di una lieve riduzione del tasso di disoccupazione esteso, che scende dal 5,5 al 5,4%. Quindi, per quanto concerne il mercato del lavoro, a giugno si calcola una crescita marginale del numero di occupati e una lieve riduzione delle persone in cerca d'occupazione, il che conferma che l'andamento occupazionale in Italia si mantiene in una situazione di vivacità che porterebbe il tasso di disoccupazione ufficiale al 4,9%. Quanto invece all'inflazione dei beni e dei servizi ad alta frequenza d'acquisto, nei prossimi mesi potrebbero consolidarsi segnali di rallentamento, sempre che sui mercati internazionali le quotazioni delle materie prime, energetiche e non, e quelle degli alimentari freschi non subiscano ulteriori impennate. I dati del Misery Index di giugno lasciano pertanto prevedere un moderato calo dell'area del disagio sociale, con possibili riflessi favorevoli sulla fiducia delle famiglie, sui consumi, sulla crescita e sullo stesso mercato del lavoro. Intervenuto al convegno Genova nel mondo, il mondo a Genova, il presidente di Assarmatori, Stefano Messina, ha fatto il punto su quanto sta accadendo intorno allo stretto di Hormuz con la recentissima ripresa dei bombardamenti, spiegando che gli armatori europei, nemmeno negli ultimi giorni in cui sembrava esserci una soluzione di equilibrio e di pace definitiva, è mai venuto in mente di riportare le navi a Hormuz. Infatti, ha chiarito Messina, chi ha avuto la fortuna di non avere flotta all'interno dello stretto il 28 febbraio ne sta ben lontano. E anche quando tutto verrà risolto, i traffici non torneranno più ai livelli precedenti il conflitto, poiché, ad esempio, dallo stretto non passeranno certamente più le navi passeggeri. Nel frattempo, gli armatori si sono già organizzati con nuove rotte, che sono già operative dai primissimi giorni di marzo, perché, ha poi aggiunto il leader di Assarmatori, il ruolo di armatore è quello di essere pronto a mandare la nave, sia essa di linea che a noleggio, per conto terzi dove c'è il carico. Quindi le nuove rotte sono oggetto di un equilibrio che giorno dopo giorno si assesta. Non si va più ad Hormuz, ma certamente, ha concluso, si va con grande intensità e frequenza nelle aree vicine, che sono Oman, India, Pakistan e i paesi limitrofi. E con questa notizia termina l'edizione di Economy News. La redazione vi ringrazia per l'attenzione e vi invita a rimanere all'ascolto di GR News, la radio di notizie a flusso continuo.
7: Radio GR News, per essere sempre aggiornati.
4: Sono le 17 e 15 minuti.
7: News.
9: Bentrovati dalla redazione.
12: In apertura la cronaca, dopo giorni in cui aveva respinto ogni accusa, Filippo Oldani, 20 anni, ha ammesso d'aver ucciso la madre, 58enne, trovata senza vita la sera del 6 luglio nella casa di famiglia a Sanremo. La confessione è arrivata durante l'udienza di convalida dell'arresto davanti al GIP del Tribunale di Imperia, che ha convalidato il fermo e disposto nei confronti del giovane la custodia cautelare in carcere. I legali al momento non hanno voluto fornire spiegazioni sul movente dell'omicidio.
9: La Corte d'Appello di Milano ha confermato le assoluzioni per 23 militanti di destra processati con l'accusa di manifestazione fascista al corteo per Sergio Lamelli nel 2019. Dopo il corteo non autorizzato, i dimostranti avevano reso omaggio al 18enne militante del Fronte della Gioventù, rispondendo presente al suo nome e facendo il saluto romano. Lamelli fu aggredito il 13 marzo 1975 da esponenti di Avanguardia Operaia. Morì il 29 aprile. Per analoghe accuse al corteo del 2018, confermate in appello 13 condanne.
12: Ondata di maltempo e temporali sull'Italia domani, piogge e rovesci interesseranno tutte le regioni settentrionali ad esclusione delle zone costiere liguri e tutte le regioni adriatiche. Per questo la Protezione Civile ha valutato per domani una nuova allerta meteo gialla per temporali su 6 regioni: Abruzzo, Emilia Romagna, Friuli Venezia Giulia, Lombardia, Marche e Piemonte.
9: In Spagna 12 morti accertati, 8 feriti, almeno 23 dispersi è il bilancio ancora provvisorio dell'incendio divampato ieri in un bosco nella provincia andalusa di Almeria. Molte delle vittime, tra le quali 4 cittadini britannici e uno spagnolo, sono state trovate vicino al comune di Bedar. La Farnesina sta verificando l'eventuale coinvolgimento di italiani. Centinaia di persone sono ancora al lavoro per cercare di spegnere il rogo che si potrebbe essere generato dopo la caduta di un cavo elettrico sulla vegetazione secca.
12: I mediatori del Qatar, in coordinamento con gli Stati Uniti, sono volati in Iran per cercare di ridurre la tensione e creare le condizioni per far ripartire le trattative. Lo riporta Axios, citando alcune fonti secondo le quali i colloqui tra il Qatar e l'Iran sono ancora in corso, ma è chiaro, si legge, che tutte e due le parti vogliono tornare al memorandum of understanding.
9: Marque Marquez firma il miglior tempo nelle prequalifiche del Sachsenring. Lo spagnolo ha fermato il cronometro sull'1:19.394 e ha preceduto Raúl Fernández di Gian Antonio. Quarto Alex Marquez, seguito da Miller, poi il terzetto Aprilia con Ogura, Bezzecchi e Martin. Tredicesimo Bagnaia, che sarà costretto a passare dal Cuno. Domani alle 10.50 le qualifiche, alle 15 la sprint, domenica alle 14 la gara.
12: Ed è tutto, a più tardi con i prossimi aggiornamenti.
7: Meteo.
1: Gran caldo sull'Italia a causa di una nuova pulsazione dell'anticiclone di origine subtropicale. Nel corso del pomeriggio è da segnalare solamente qualche addensamento e locali rovesci o temporali sulle Alpi occidentali di confine e sulla dorsale appenninica. Per il resto tutto sole. In serata e nella prossima notte tenderanno ad esaurirsi anche questi fenomeni temporaleschi, salvo per qualcuno residuo al nord-ovest. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Federico Brescia.
7: Sport.
5: Un saluto da Niccolò Ceccarini. L'inizio dei ritiri è ormai alle porte, la prossima stagione sta per cominciare, ma questo è anche il momento dei ricordi, soprattutto per chi ha vinto lo scudetto. È il caso di Francesco Acerbi, che ha parlato in esclusiva a Sport Mediaset partendo da Chivu.
6: Un giocatore comunque importante, ha vinto, un ottimo giocatore, poi sei da allenatore, veniva da 4 mesi del Parma, poi arrivi all'Inter dove comunque ha fatto finali, ha vinto il campionato, il Supercoppa, squadra vincente comunque, doveva solo un po' gestire il gruppo, si è cercato comunque di dargli una mano, perché alla fine, poi dopo il gruppo, veramente grazie al gruppo, ma l'ho detto anche ai miei compagni, poi hai vinto quello che hai vinto, perché il gruppo quest'anno ha fatto la differenza. Perché se avessimo avuto un altro gruppo, un altro tipo di dinamiche, così non avresti vinto. Poi ovviamente Chivu ha messo anche del suo, ovviamente alla fine tutti insieme siamo riusciti a vincere.
5: E dalla redazione di Tutto Mercato Web è davvero tutto, un saluto da Niccolò Ceccarini.
7: News.
0: Buon pomeriggio dalla redazione, in studio Alessio Galea. Il presidente della Repubblica Mattarella a Seveso in Brianza, a 50 anni dal disastro della diossina, fu il punto di svolta per la coscienza della sicurezza ambientale, le parole del capo dello Stato che questa mattina ha preso parte alla cerimonia ufficiale. Il 10 luglio del 76 nello stabilimento dell'ICMESA un'esplosione fece sprigionare una nube tossica di diossina che contaminò il territorio della zona, provocando ustioni cutanee, la morte di migliaia di animali e l'evacuazione di centinaia di persone. Nell'area bonificata è stato istituito il Parco Naturale Bosco delle Querce, cuore delle commemorazioni. Il caso delle informazioni sensibili cedute ai russi, che ha portato anche all'espulsione di 2 addetti dell'ambasciata di Mosca a Roma. Davanti ai magistrati oggi Raul Gavino Piras e Vincenzo Di Pasquale, i 2 ex 007 italiani in pensione fermati nei giorni scorsi, mentre la Farnesina, dove ieri è stato convocato l'ambasciatore russo, tira dritto sull'espulsione dei 2 presunti contatti, 2 addetti militari dell'ambasciata russa, usati come armi ibride per attaccare l'Occidente Occidente e l'Italia alle parole del ministro degli esteri Tajani. È salito a 12 morti accertati e una ventina di dispersi il bilancio del vasto incendio boschivo scoppiato nell'area di Los Gallardos in Andalusia. Tra le vittime anche 4 turisti britannici, un migliaio le persone evacuate. Al momento non risultano italiani coinvolti, lo conferma la Farnesina. Il femminicidio di Loreto in provincia di Ancona: si è costituito e ha confessato l'ex compagno di Luigia Fortunato, la 33enne uccisa ieri sera a coltellate dopo una lite scoppiata per la custodia del figlio della coppia. A dare l'allarme i vicini di casa. L'uomo, un 39enne di origine tunisina, è stato fermato con l'accusa di omicidio volontario aggravato. 1 anno e 2 mesi di reclusione. La Corte d'Appello di Milano ha ribaltato la sentenza di assoluzione condannando l'ex sindacalista imputato per violenza sessuale dopo la denuncia di una hostess. Il verdetto arriva 8 anni dai fatti nel processo d'appello bis disposto dalla Cassazione. Il 48enne era stato assolto in primo e in secondo grado sulla base di una contestata motivazione secondo cui la donna avrebbe avuto 30 secondi di tempo per opporsi all'abuso. La Corte Suprema ha annullato con rinvio l'ultimo verdetto per il nuovo giudizio che si è concluso con la condanna. A Wimbledon, il giorno delle semifinali, sul centrale Sinner affronta Djokovic per un posto nella finale di domenica. La prima semifinale vede di fronte Zverev e Ferri. È tutto, a più tardi.
7: GR News.
13: Sono arrivati gli incentivi statali sui veicoli commerciali e Ford li raddoppia. Solo a luglio fino a 28.000 euro di vantaggi sulla gamma veicoli commerciali Ford. Approfittane subito. L'offerta termina a fine mese.
14: Buongiorno, vorrei dei pinoli.
15: Li ho dati a un'agenzia che mi fa la pubblicità e li manda sulla Luna.
14: Ma mandano i pinoli sulla Luna?
15: Sì, perché in assenza di gravità è più facile fare il pesto.
16: Gruppo Next. Pubblicità su tutti i media in Italia ed Europa e in futuro sulla Luna. Solo con forniture di prodotti, anche pinoli. Gruppo Next. Campagne in radio, TV, stampa con triangolazione commerciale intelligente.
7: Stai ascoltando Radio GR News.
4: Sono le 17 e 23 minuti.
7: News.
8: Buon pomeriggio e ben ritrovati dalla redazione. La guida suprema dell'Iran, l'Ayatollah Ali Khamenei, è stata sepolta nelle prime ore di oggi a Mashhad, a distanza di alcuni mesi dalla sua uccisione nelle fasi iniziali della guerra con gli Stati Uniti. La cerimonia si è svolta apparentemente senza la presenza del figlio e successore Mojtaba Khamenei. Ai funerali avrebbero partecipato oltre 40 milioni di persone. Le celebrazioni sono durate 6 giorni. L'economia a maggio, dopo 3 mesi di aumenti congiunturali, l'indice destagionalizzato della produzione industriale diminuisce ad aprile dello 0,3% rispetto all'anno precedente. L'indice corretto per gli effetti di calendario aumenta dell'1,1%, lo rileva l'Istat, sottolineando che il calo congiunturale è diffuso a tutti i principali raggruppamenti di industrie tranne l'energia. Su base tendenziale invece crescono in misura marcata i beni strumentali più 5% e con minore intensità l'energia più 1,9%, e beni intermedi più 0,8%, e diminuiscono i beni di consumo meno 3,2%. Tra i settori la fabbricazione di mezzi di trasporto segna più 11,6%. In Italia, con la cronaca, una donna di 33 anni, Luigia Fortunato, è stata uccisa a coltellate al culmine di una lite con l'ex compagno di 39 anni, durante la quale l'uomo avrebbe sferrato alcuni fendenti sulla donna. Il 39enne si è presentato alla caserma di Porto Recanati e ha confessato di averla uccisa. Nella notte i carabinieri hanno formalizzato il fermo. Il delitto si è consumato in un'abitazione di via Bramante a Loreto, in provincia di Ancona. A Pozzuoli, in provincia di Napoli, i carabinieri hanno scoperto e sequestrato una casa di prostituzione. A indirizzare i militari gli annunci postati sul web e le lamentele di alcuni residenti. Il proprietario dell'appartamento, un putiolano di 63 anni, è stato denunciato per favoreggiamento assieme ad una donna cinese di 57 anni, ritenuta la maitresse della casa. Tra le pagine di alcune bacheche di incontri, foto e descrizioni di giovani donne cinesi disponibili ad offrire prestazioni sessuali in cambio di denaro. Una notizia di sport: in chiusura, primo giorno di lavori di Ignazio Abate, allenatore del Torino. Il tecnico ha già varcato i cancelli del Philadelphia per iniziare a mettere mano sulla squadra. Nel quartiere generale si sono visti anche Simeone, Coco, Israele e Angiorin. La squadra si sta pian piano ritrovando e i calciatori stanno arrivando alla spicciolata all'esterno del Philadelphia. coppia sono presenti anche alcuni giovani tifosi a caccia di fotografie e autografi. Abbiamo terminato, a più tardi.
7: Viabilità.
8: Traffico in rapido aumento, soprattutto sulla rete autostradale, con le prime difficoltà in A13 per un incidente, code tra Boara e Padova Sud verso Padova. Traffico in ulteriore aumento a Milano, ci sono code adesso in tangenziale ovest da Roa Settimo verso la 1, in nord da Monza verso Sesto, in est da Colonia Ovest a via Padova verso Bologna, in Liguria code in A10 tra aeroporto e Genova Ovest verso Genova, in Umbria code per lavori sul raccordo di Bettolle tra Prepo e Ferro di Cavallo in ambo i sensi, a Roma code sulla Flaminia Nuova dal raccordo a Corso Francia in tangenziale est da Nomentana ai Parioli verso lo stadio, sul grande raccordo anulare in interna da Roma Sud a San Giovanni, a Napoli code per lavori sull'asse mediano traversa Melito e Arzano verso Acerra, code anche in tangenziale di Napoli tra Doganelle e Corso Malta verso Pozzuoli, in penisola infine code sulla statale 145 Sorrentina tra Seiano e Meta verso Sorrento.

0: Meteo.
1: Gran caldo sull'Italia a causa di una nuova pulsazione dell'anticiclone di origine subtropicale. Nel corso del pomeriggio è da segnalare solamente qualche addensamento e locali rovesci o temporali sulle Alpi occidentali di confine e sulla dorsale appenninica. Per il resto tutto sole. In serata e nella prossima notte tenderanno ad esaurirsi anche questi fenomeni temporaleschi, salvo per qualcuno residuo al nord-ovest. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Federico Brescia.
0: News.
2: Buon pomeriggio dalla redazione, in studio Alessio Galea. Il presidente della Repubblica Mattarella a Seveso in Brianza, a 50 anni dal disastro della diossina, fu il punto di svolta per la coscienza della sicurezza ambientale, le parole del capo dello Stato che questa mattina ha preso parte alla cerimonia ufficiale. Il 10 luglio del 76 nello stabilimento dell'ICMESA un'esplosione fece sprigionare una nube tossica di diossina che contaminò il territorio della zona, provocando ustioni cutanee, la morte di migliaia di animali e l'evacuazione di centinaia di persone. Nell'area bonificata è stato istituito il Parco Naturale Bosco delle Querce, cuore delle commemorazioni. Il caso delle informazioni sensibili cedute ai russi, che ha portato anche all'espulsione di due addetti dell'ambasciata di Mosca a Roma. Davanti ai magistrati oggi Raul Gavino Piras e Vincenzo Di Pasquale, i due ex 007 italiani in pensione fermati nei giorni scorsi, mentre la Farnesina, dove ieri è stato convocato l'ambasciatore russo, tira dritto sull'espulsione dei due presunti contatti, due addetti militari dell'ambasciata russa, usati come armi ibride per attaccare l'Occidente e l'Italia, alle parole del ministro degli esteri Tajani. È salito a 12 morti accertati e una ventina di dispersi il bilancio del vasto incendio boschivo scoppiato nell'area di Los Gallardos in Andalusia. Tra le vittime anche quattro turisti britannici, un migliaio le persone evacuate. Al momento non risultano italiani coinvolti, lo conferma la Farnesina. Il femminicidio di Loreto in provincia di Ancona: si è costituito e ha confessato l'ex compagno di Luigia Fortunato, la 33enne uccisa ieri sera a coltellate dopo una lite scoppiata per la custodia del figlio della coppia. A dare l'allarme i vicini di casa. L'uomo, un 39enne di origine tunisina, è stato fermato con l'accusa di omicidio volontario aggravato. Un anno e due mesi di reclusione. La Corte d'Appello di Milano ha ribaltato la sentenza di assoluzione condannando l'ex sindacalista imputato per violenza sessuale dopo la denuncia di una hostess. Il verdetto arriva 8 anni dai fatti nel processo d'appello bis disposto dalla Cassazione. Il 48enne era stato assolto in primo e in secondo grado sulla base di una contestata motivazione secondo cui la donna avrebbe avuto 30 secondi di tempo per opporsi all'abuso. La Corte Suprema ha annullato con rinvio l'ultimo verdetto per il nuovo giudizio, che si è concluso con la condanna. A Wimbledon, il giorno delle semifinali, sul centrale Sinner affronta Djokovic per un posto nella finale di domenica. La prima semifinale vede di fronte Zverev e Ferri. È tutto, a più tardi.
0: Radio GR News. Notiziari a flusso continuo.
3: Sono le 17 e 31 minuti.
0: News.
4: Bentrovati dalla redazione.
3: In apertura la cronaca: dopo giorni in cui aveva respinto ogni accusa, Filippo Oldani, 20 anni, ha ammesso d'aver ucciso la madre, 58enne, trovata senza vita la sera del 6 luglio nella casa di famiglia a Sanremo. La confessione è arrivata durante l'udienza di convalida dell'arresto davanti al GIP del Tribunale di Imperia, che ha convalidato il fermo e disposto nei confronti del giovane la custodia cautelare in carcere. I legali al momento non hanno voluto fornire spiegazioni sul movente dell'omicidio.
4: La Corte d'Appello di Milano ha confermato le assoluzioni per 23 militanti di destra processati con l'accusa di manifestazione fascista al corteo per Sergio Lamelli nel 2019. Dopo il corteo non autorizzato, i dimostranti avevano reso omaggio al 18enne militante del Fronte della Gioventù, rispondendo presente al suo nome e facendo il saluto romano. Lamelli fu aggredito il 13 marzo 1975 da esponenti di Avanguardia Operaia. Morì il 29 aprile. Le analoghe accuse il corteo del 2018 confermate in appello, 13 condanne.
3: Nuova ondata di maltempo e temporali sull'Italia domani. Piogge e rovesci interesseranno tutte le regioni settentrionali ad esclusione delle zone costiere liguri e tutte le regioni adriatiche. Per questo la Protezione Civile ha valutato per domani una nuova allerta meteo gialla per temporali su 6 regioni: Abruzzo, Emilia Romagna, Friuli Venezia Giulia, Lombardia, Marche e Piemonte.
4: In Spagna 12 morti accertati, 8 feriti, almeno 23 dispersi. Il bilancio bilancio ancora provvisorio dell'incendio divampato ieri in un bosco nella provincia andalusa di Almeria. Molte delle vittime, tra le quali 4 cittadini britannici e uno spagnolo, sono state trovate vicino al comune di Bedar. La Farnesina sta verificando l'eventuale coinvolgimento di italiani. Centinaia di persone sono ancora al lavoro per cercare di spegnere il rogo che si potrebbe essere generato dopo la caduta di un cavo elettrico sulla vegetazione secca.
3: I mediatori del Qatar, in coordinamento con gli Stati Uniti, sono volati in Iran per cercare di ridurre la tensione e creare le condizioni per far ripartire le trattative. Lo riporta Axios, citando alcune fonti secondo le quali i colloqui tra il Qatar e l'Iran sono ancora in corso, ma è chiaro, si legge, che tutte e due le parti vogliono tornare al memorandum of understanding.
4: Marc Marquez firma il miglior tempo nelle prequalifiche del Sachsenring. Lo spagnolo ha fermato il cronometro sull'1:19.394 e ha preceduto Raul Fernandez di Gian Antonio. Quarto Alex Marquez, seguito da Miller, poi il terzetto Aprilia con Ogura, Bezzecchi e Martin. Tredicesimo Bagnaia, che sarà costretto a passare dal Q1. Domani alle 10.50 le qualifiche, alle 15 la sprint, domenica alle 14 la gara.
3: Ed è tutto, a più tardi con i prossimi aggiornamenti.
0: Viabilità.
5: Situazione critica in A1 direttissima, dove per un incidente, l'incendio di un mezzo pesante, è stato necessario chiudere temporaneamente il tratto compreso tra il Bivio Nord per la variante e Badia verso Napoli. In alternativa è possibile percorrere l'A1 panoramica. Per questo motivo ci sono più di 10 km di code dopo Sasso Marconi verso Napoli e 5 km di code in A1 direttissima dopo Badia verso Milano. Traffico molto intenso attorno a Milano con lunghe code, in particolare in tangenziale ovest da inizio tangenziale a Rozzano direzione Laghi e da Settima ad Assago verso la 1. Lunghe code per un incidente anche sul tratto urbano della 4 tra Cormano e Monza verso Trieste e per un altro incidente code anche in tangenziale nord da Nova verso Sesto. In Liguria code in A10 tra Aeroporto e Genova Ovest verso Genova e a tratti nella direzione opposta tra Arenzano e Spotorno. In A1 per un incidente circa 10 km di code tra Basso Lodigiano e Lodi verso Milano. A Roma diffusi rallentamenti e code a tratti sul grande raccordo anulare in tangenziale all'est. Code inoltre per un incidente in A1 tra il Bivio per l'A24 e Valmontone verso Napoli e in A1 diramazione Roma Sud da San Cesario al Bivio per la 1.
0: Meteo.
1: Gran caldo sull'Italia a causa di una nuova pulsazione dell'anticiclone di origine subtropicale. Nel corso del pomeriggio è da segnalare solamente qualche addensamento e locali rovesci o temporali sulle Alpi occidentali di confine e sulla dorsale appenninica. Per il resto tutto sole. In serata e nella prossima notte tenderanno ad esaurirsi anche questi fenomeni temporaleschi, salvo per qualcuno residuo al nord-ovest. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Federico Brescia.
0: News.
6: Un saluto da Niccolò Ceccarini. L'inizio dei ritiri è ormai alle porte, la prossima stagione sta per cominciare, ma questo è anche il momento dei ricordi, soprattutto per chi ha vinto lo scudetto. È il caso di Francesco Acerbi, che ha parlato in esclusiva a Sport Mediaset partendo da Chivu.
7: Un giocatore comunque importante, ha vinto, un ottimo giocatore, poi sei da allenatore, veniva da 4 mesi del Parma, poi arrivi all'Inter dove comunque ha fatto finali, ha vinto il campionato, squadra vincente comunque, doveva stare un po' a gestire il gruppo, ha cercato comunque di dargli una mano, perché alla fine, poi dopo il gruppo, veramente grazie al gruppo, ma l'ho detto anche ai miei compagni, poi hai vinto quello che hai vinto, perché il gruppo quest'anno ha fatto la differenza. Perché se avessimo avuto un altro gruppo, un altro tipo di dinamiche così, non avresti vinto. Poi ovviamente Chivu ha messo anche del suo, ovviamente alla fine tutti insieme siamo riusciti a vincere.
6: E dalla redazione di Tutto Mercato Web è davvero tutto, un saluto da Niccolò Ceccarini.
0: GR News, la radio con notiziari a flusso continuo. Ogni giorno notiziari, inserti economici, meteo e informazioni del territorio. GR News, la radio fa notizia. Economy News.
8: Buon venerdì 10 luglio e benvenuti all'ascolto di Economy News, la rubrica semplificata di informazioni economiche in onda tutti i giorni su GR News, la radio di notizie a flusso continuo. Il Misery Index di Confcommercio, ossia l'indicatore del disagio sociale causato dalla disoccupazione estesa, composta da disoccupati, sottooccupati, cassa integrati e individui scoraggiati, e dalla variazione percentuale dei prezzi dei beni e dei servizi ad alta frequenza d'acquisto, torna a scendere nel mese di giugno, attestandosi a quota 9,9, e cioè a 0,3 di punto in meno rispetto al mese precedente. La stima pubblicata dall'ufficio studi Confcommercio è il risultato di un rallentamento del tasso di inflazione per i beni e servizi ad alta frequenza d'acquisto, che scende al 4,1 rispetto al 4,4% di maggio, e di una lieve riduzione del tasso di disoccupazione esteso, che scende dal 5,5 al 5,4%. Quindi, per quanto concerne il mercato del lavoro, a giugno si calcola una crescita marginale del numero di occupati e una lieve riduzione delle persone in cerca d'occupazione, il che conferma che l'andamento occupazionale in Italia si mantiene in una situazione di vivacità che porterebbe il tasso di disoccupazione ufficiale al 4,9%. Quanto invece all'inflazione dei beni e dei servizi ad alta frequenza d'acquisto, nei prossimi mesi potrebbero consolidarsi segnali di rallentamento, sempre che sui mercati internazionali le quotazioni delle materie prime, energetiche e non, e quelle degli alimentari freschi non subiscono ulteriori impennate. I dati del Misery Index di giugno lasciano pertanto prevedere un moderato calo dell'area del disagio sociale, con possibili riflessi favorevoli sulla fiducia delle famiglie, sui consumi, sulla crescita e sullo stesso mercato del lavoro. Intervenuto al convegno Genova nel mondo, il mondo a Genova, il presidente di Assarmatori, Stefano Messina, ha fatto il punto su quanto sta accadendo intorno allo stretto di Hormuz con la recentissima ripresa dei bombardamenti, spiegando che gli armatori europei, nemmeno negli ultimi giorni in cui sembrava esserci una soluzione di equilibrio e di pace definitiva, è mai venuto in mente di riportare le navi a Hormuz. Infatti, ha chiarito Messina, chi ha avuto la fortuna di non avere flotta all'interno dello stretto il 28 febbraio ne sta ben lontano. E anche quando tutto verrà risolto, i traffici non torneranno più ai livelli precedenti il conflitto, poiché, ad esempio, dallo stretto non passeranno certamente più le navi passeggeri. Nel frattempo, gli armatori si sono già organizzati con nuove rotte, che sono già operative dai primissimi giorni di marzo, perché, ha poi aggiunto il leader di Assarmatori, il ruolo di armatore è quello di essere pronto a mandare la nave, sia essa di linea che a noleggio, per conto terzi dove c'è il carico. Quindi le nuove rotte sono oggetto di un equilibrio che giorno dopo giorno si assesta. Non si va più ad Hormuz, ma certamente, ha concluso, si va con grande intensità e frequenza nelle aree vicine, che sono Oman, India, Pakistan e i paesi limitrofi. E con questa notizia termina l'edizione di Economy News. La redazione vi ringrazia per l'attenzione e vi invita a rimanere all'ascolto di GR News, la radio di notizie a flusso continuo.
0: Rimani sempre aggiornato con Radio GR News.
9: Sono le 17 e 40 minuti.
0: News.
2: Buon pomeriggio dalla redazione, in studio Alessio Galea. Il presidente della Repubblica Mattarella a Seveso, in Brianza, a 50 anni dal disastro della diossina, fu il punto di svolta per la coscienza della sicurezza ambientale, le parole del capo dello Stato, che questa mattina ha preso parte alla cerimonia ufficiale. Il 10 luglio del 76, nello stabilimento dell'ICMESA, un'esplosione fece sprigionare una nube tossica di diossina che contaminò il territorio della zona, provocando ustioni cutanee, la morte di migliaia di animali e l'evacuazione di centinaia di persone. Nell'area bonificata è stato istituito il Parco Naturale Bosco delle Querce, cuore delle commemorazioni. Il caso delle informazioni sensibili cedute ai russi, che ha portato anche all'espulsione di due addetti dell'ambasciata di Mosca a Roma. Davanti ai magistrati oggi Raul Gavino Piras e Vincenzo Di Pasquale, i due ex 007 italiani in pensione fermati nei giorni scorsi, mentre la Farnesina, dove ieri è stato convocato l'ambasciatore russo, tira dritto sull'espulsione dei due presunti contatti, due addetti militari dell'ambasciata russa, usati come armi ibride per attaccare l'Occidente e l'Italia, alle parole del ministro degli esteri Tajani. È salito a 12 morti accertati e una ventina di dispersi il bilancio del vasto incendio boschivo scoppiato nell'area di Los Gallardos in Andalusia. Tra le vittime anche quattro turisti britannici, un migliaio le persone evacuate. Al momento non risultano italiani coinvolti, lo conferma la Farnesina. Il femminicidio di Loreto in provincia di Ancona, si è costituito e ha confessato l'ex compagno di Luigia Fortunato, la 33enne uccisa ieri sera a coltellate dopo una lite scoppiata per la custodia del figlio della coppia. A dare l'allarme i vicini di casa, l'uomo, un 39enne di origine tunisina, è stato fermato con l'accusa di omicidio volontario aggravato. Un anno e due mesi di reclusione, la Corte d'Appello di Milano ha ribaltato la sentenza di assoluzione condannando l'ex sindacalista imputato per violenza sessuale dopo la denuncia di una hostess. Il verdetto arriva 8 anni dai fatti nel processo d'appello bis disposto dalla Cassazione. Il 48enne era stato assolto in primo e in secondo grado sulla base di una contestata motivazione secondo cui la donna avrebbe avuto 30 secondi di tempo per opporsi all'abuso. La Corte Suprema ha annullato con rinvio l'ultimo verdetto per il nuovo giudizio, che si è concluso con la condanna. A Wimbledon, il giorno delle semifinali, sul centrale Sinner affronta Djokovic per un posto nella finale di domenica. La prima semifinale vede di fronte Zverev e Ferri. È tutto, a più tardi.
0: Viabilità.
5: Situazione critica in A1 direttissima, dove per un incidente, l'incendio di un mezzo pesante, è stato necessario chiudere temporaneamente il tratto compreso tra il Bivio Nord per la variante e Badia verso Napoli. In alternativa è possibile percorrere l'A1 panoramica. Per questo motivo ci sono più di 10 km di code dopo Sasso Marconi verso Napoli e 5 km di code in A1 direttissima dopo Badia verso Milano. Traffico molto intenso attorno a Milano con lunghe code, in particolare in tangenziale ovest da inizio tangenziale a Rozzano direzione Laghi e da Settima ad Assago verso la 1. Lunghe code per un incidente anche sul tratto urbano della 4 tra Cormano e Monza verso Trieste, e per un altro incidente code anche in tangenziale nord da Nova verso Sesto. In Liguria code in A10 tra Aeroporto e Genova Ovest verso Genova e a tratti nella direzione opposta tra Arenzano e Spotorno. In A1 per un incidente circa 10 km di code tra Basso Lodigiano e Lodi verso Milano. A Roma diffusi rallentamenti e code a tratti sul grande raccordo anulare in tangenziale all'est. Code inoltre per un incidente in A1 tra il Bivio per l'A24 e Valmontone verso Napoli, e in A1 diramazione Roma Sud da San Cesario al Bivio per la 1.
0: Meteo.
1: Gran caldo sull'Italia a causa di una nuova pulsazione dell'anticiclone di origine subtropicale. Nel corso del pomeriggio è da segnalare solamente qualche addensamento e locali rovesci o temporali sulle Alpi occidentali di confine e sulla dorsale appenninica. Per il resto tutto sole. In serata e nella prossima notte tenderanno ad esaurirsi anche questi fenomeni temporaleschi, salvo per qualcuno residuo al nord-ovest. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Federico Brescia.
0: News.
2: Bentrovati dalla redazione, in studio Alessio Galea. L'Iran ci ha chiesto di proseguire i colloqui, abbiamo accettato di farlo, ma il cessate il fuoco è finito. Lo ha scritto Donald Trump sul suo social Truth. Deraglia dunque il memorandum d'intesa in 14 punti siglato il 17 giugno scorso tra le due parti. Intanto il traffico commerciale sarebbe ripreso nello stretto marittimo di Hormuz dopo gli ultimi blocchi seguiti ai raid incrociati tra Stati Uniti e Iran. Ieri il colloquio telefonico tra Trump e Netanyahu, secondo i media israeliani, le forze di Tel Aviv sarebbero pronte a unirsi agli attacchi statunitensi dopo il via libera del presidente americano. Un ferito e 3 contusi è il bilancio dell'incidente su un volo Ryanair partito questa mattina da Salonicco in Grecia e diretto a Memmingen in Germania. Per un problema alla carlinga un finestrino si è rotto mentre l'aereo era in quota. Con l'immediata perdita della pressione il passeggero seduto al lato è stato risucchiato verso l'esterno. La moglie al suo fianco ed altri passeggeri lo hanno trattenuto mentre indossavano le maschere dell'ossigeno. Sotto shock l'uomo, un serbo di 61 anni che ha riportato ustioni da sfregamento e lesioni al collo. E di 12 morti accertati e di una ventina di dispersi il bilancio del vasto incendio boschivo scoppiato in Andalusia. Tra le vittime anche 4 turisti britannici rimasti intrappolati in un'auto mentre cercavano disperatamente di scappare. 1 migliaio le persone evacuate. La caduta di un cavo elettrico all'origine del rogo, alimentato anche dalle alte temperature. Ed è caldo senza tregua anche in Italia, che fronteggia la nuova ondata di calore di matrice africana. Oggi bollino rosso a Firenze e Perugia, nei prossimi giorni previsti picchi fino a 43 gradi, in particolare nelle zone interne della Sardegna. Si risolve con una confessione il caso della donna di 58 anni, Lorella Capano, trovata uccisa a Sanremo il 6 luglio scorso. Il figlio ventenne Filippo Oldani è crollato dopo giorni di interrogatori serrati e ha ammesso le proprie responsabilità durante l'udienza di convalida dell'arresto. Ora è accusato di omicidio volontario aggravato dal vincolo della parentela. Tennis a Wimbledon, il giorno delle semifinali, riflettori sulla super sfida tra Jannik Sinner e Novak Djokovic. Chi vince andrà in finale contro Alexander Zverev, che nell'altra sfida ha battuto il britannico Arthur Ferry in 3 set con il punteggio di 7-6, 6-2, 6-4. E ora il nostro spazio dedicato al welfare.
10: IMPS, insieme, sempre.
11: Il welfare del futuro si basa sul lavoro del presente. È il messaggio lanciato da IMPS con il 25esimo rapporto annuale presentato a Montecitorio. Per quanto riguarda il capitolo previdenziale, continua a crescere l'età media in cui gli italiani vanno effettivamente in pensione. Si è passati dai 61 anni e 7 mesi del 2012 ai 64 anni e 7 mesi del 2025. Per le sole pensioni di vecchiaia si sale a oltre 67 anni di età. 16,4 milioni i pensionati, più donne 51% che uomini, ma con pensioni che in media sono inferiori del 34%. Gabriele Fava, presidente IMPS.
12: Invecchiamento, denatalità e AI sono le tre sfide da affrontare e da vincere. Come IMPS, naturalmente, per arrivare alla migliore sostenibilità, puntiamo sul lavoro, prima il lavoro, perché è dal lavoro che nasce l'occupabilità, l'occupazione, i contribuenti, i contributi e quindi puntiamo su chi? Sui giovani, uomini e donne, e naturalmente anche sulla facoltativamente possibilità di continuare a lavorare per gli over 60 che ne abbiano il desiderio. Tutto questo porterà alla sostenibilità futura.
11: Nel 2025 i lavoratori dipendenti hanno superato per la prima volta la soglia di 21 milioni, ma l'incremento ha riguardato soprattutto lavori a basso valore aggiunto che pongono un problema salariale. Marina Elvira Calderone, ministro del lavoro.
13: Si migliora ovviamente attraverso una operazione che noi abbiamo fatto con il decreto primo maggio, quella di affermare il concetto del salario giusto, che per noi è identificato nel trattamento economico complessivo garantito dai contratti collettivi stipulati dalle organizzazioni comparativamente più rappresentative, e che vuol dire certamente anche un investimento nella contrattazione di qualità.
11: Per quanto riguarda la denatalità, il rapporto sottolinea che lo smart working sembra avere sulle nascite effetti più positivi rispetto ai bonus dedicati, anche se trova applicazione in grandissima maggioranza nel settore pubblico. Ed è tutto, grazie per l'ascolto.
14: News. Buon pomeriggio e ben ritrovati dalla redazione. La guida suprema dell'Iran, l'Ayatollah Ali Khamenei, è stata sepolta nelle prime ore di oggi a Mashhad, a distanza di alcuni mesi dalla sua uccisione nelle fasi iniziali della guerra con gli Stati Uniti. La cerimonia si è svolta apparentemente senza la presenza del figlio e successore Mojtaba Khamenei. Ai funerali avrebbero partecipato oltre 40 milioni di persone. Le celebrazioni sono durate 6 giorni. L'economia a maggio, dopo 3 mesi di aumenti congiunturali, l'indice destagionalizzato della produzione industriale diminuisce ad aprile dello 0,3% rispetto all'anno precedente. L'indice corretto per gli effetti di calendario aumenta dell'1,1%, lo rileva l'Istat, sottolineando che il calo congiunturale è diffuso a tutti i principali raggruppamenti di industrie tranne l'energia. Su base tendenziale invece crescono in misura marcata i beni strumentali più 5% e con minore intensità l'energia più 1,9%, e beni intermedi più 0,8%, e diminuiscono i beni di consumo meno 3,2%. Tra i settori la fabbricazione di mezzi di trasporto segna più 11,6%. In Italia, con la cronaca, una donna di 33 anni, Luigia Fortunato, è stata uccisa a coltellate al culmine di una lite con l'ex compagno di 39 anni, durante la quale l'uomo avrebbe sferrato alcuni fendenti sulla donna. Il 39enne si è presentato alla caserma di Porto Recanati e ha confessato di averla uccisa. Nella notte i carabinieri hanno formalizzato il fermo. Il delitto si è consumato in un'abitazione di via Bramante a Loreto, in provincia di Ancona. A Pozzuoli, in provincia di Napoli, i carabinieri hanno scoperto e sequestrato una casa di prostituzione. A indirizzare i militari gli annunci postati sul web, le lamentele di alcuni residenti. Il proprietario dell'appartamento, un putiolano di 63 anni, è stato denunciato per favoreggiamento assieme ad una donna cinese di 57 anni, ritenuta la maitresse della casa. Tra le pagine di alcune bacheche di incontri, foto e descrizioni di giovani donne cinesi disponibili ad offrire prestazioni sessuali in cambio di denaro. Una notizia di sport: in chiusura, primo giorno di lavori di Ignazio Abate, allenatore del Torino. Il tecnico ha già varcato i cancelli del Philadelphia per iniziare a mettere mano sulla squadra. Nel quartiere generale si sono visti anche Simeone, Coco, Israele e Anjorin. La squadra si sta pian piano ritrovando e i calciatori stanno arrivando alla spicciolata. All'esterno del Philadelphia sono presenti anche alcuni giovani tifosi a caccia di fotografie e autografi. Abbiamo terminato, a più tardi.
0: Viabilità.
5: Situazione critica in A1 direttissima, dove per un incidente l'incendio di un mezzo pesante è stato necessario chiudere temporaneamente il tratto compreso tra il Bivio Nord per la variante e Badia verso Napoli. In alternativa è possibile percorrere l'A1 panoramica. Per questo motivo ci sono più di 10 km di code dopo Sasso Marconi verso Napoli.

0: tratti nella direzione opposta tra Arenzano e Spotorno. In A1 per un incidente, circa 10 km di code tra Bassolo di Giano e Lodi verso Milano. A Roma, diffusi rallentamenti e code a tratti sul grande raccordo anulare in tangenziale est. Code inoltre per un incidente in A1 tra il Bivio per l'A24 e Valmontone verso Napoli. E in A1 diramazione Roma Sud da San Cesario al Bivio per l'A1.
1: Meteo. Gran caldo sull'Italia a causa di una nuova pulsazione dell'anticiclone di origine subtropicale. Nel corso del pomeriggio è da segnalare solamente qualche addensamento e locali rovesci o temporali sulle Alpi occidentali di confine e sulla dorsale appenninica. Per il resto tutto sole. In serata e nella prossima notte tenderanno ad esaurirsi anche questi fenomeni temporaleschi, salvo per qualcuno residuo al nord-ovest. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Federico Brescia.
2: News. Bentrovati dalla redazione in studio Alessio Galea. L'Iran ci ha chiesto di proseguire i colloqui, abbiamo accettato di farlo, ma il cessate il fuoco è finito. Lo ha scritto Donald Trump sul suo social Truth. Deraglia dunque il memorandum d'intesa in 14 punti siglato il 17 giugno scorso tra le due parti. Intanto il traffico commerciale sarebbe ripreso nello stretto marittimo di Hormuz dopo gli ultimi blocchi seguiti ai raid incrociati tra Stati Uniti e Iran. Ieri il colloquio telefonico tra Trump e Netanyahu, secondo i media israeliani, le forze di Tel Aviv sarebbero pronte a unirsi agli attacchi statunitensi dopo il via libera del presidente americano. Un ferito e 3 contusi è il bilancio dell'incidente su un volo Ryanair partito questa mattina da Salonicco in Grecia e diretto a Memmingen in Germania. Per un problema alla carlinga un finestrino si è rotto mentre l'aereo era in quota. Con l'immediata perdita della pressione il passeggero seduto al lato è stato risucchiato verso l'esterno. La moglie al suo fianco ed altri passeggeri lo hanno trattenuto mentre indossavano le maschere dell'ossigeno. Sotto shock l'uomo, un serbo di 61 anni che ha riportato ustioni da sfregamento e lesioni al collo. E di 12 morti accertati e di una ventina di dispersi il bilancio del vasto incendio boschivo scoppiato in Andalusia. Tra le vittime anche 4 turisti britannici rimasti intrappolati in un'auto mentre cercavano disperatamente di scappare. 1 migliaio le persone evacuate. La caduta di un cavo elettrico allo origine del rogo alimentato anche dalle alte temperature. Ed è caldo senza tregua anche in Italia, che fronteggia la nuova ondata di calore di matrice africana. Oggi bollino rosso a Firenze e Perugia, nei prossimi giorni previsti picchi fino a 43 gradi, in particolare nelle zone interne della Sardegna. Si risolve con una confessione il caso della donna di 58 anni, Lorella Capano, trovata uccisa a Sanremo il 6 luglio scorso. Il figlio ventenne Filippo Oldani è crollato dopo giorni di interrogatori serrati e ha ammesso le proprie responsabilità durante l'udienza di convalida dell'arresto. Ora è accusato di omicidio volontario aggravato dal vincolo della parentela. Tennis a Wimbledon, il giorno delle semifinali, riflettori sulla super sfida tra Jannik Sinner e Novak Djokovic. Chi vince andrà in finale contro Alexander Zverev, che nell'altra sfida ha battuto il britannico Arthur Ferry in 3 set con il punteggio di 7-6, 6-2, 6-4. Ed è tutto, a più tardi.
3: News. Bentrovati dalla redazione.
4: In apertura la cronaca, dopo giorni in cui aveva respinto ogni accusa, Filippo Oldani, 20 anni, ha ammesso d'aver ucciso la madre, 58enne, trovata senza vita la sera del 6 luglio nella casa di famiglia a Sanremo. La confessione è arrivata durante l'udienza di convalida dell'arresto davanti al GIP del Tribunale di Imperia, che ha convalidato il fermo e disposto nei confronti del giovane la custodia cautelare in carcere. I legali al momento non hanno voluto fornire spiegazioni sul movente dell'omicidio.
3: La Corte d'Appello di Milano ha confermato le assoluzioni per 23 militanti di destra processati con l'accusa di manifestazione fascista al corteo per Sergio Ramelli nel 2019. Dopo il corteo non autorizzato, i dimostranti avevano reso omaggio al 18enne militante del Fronte della Gioventù, rispondendo presente al suo nome e facendo il saluto romano. Ramelli fu aggredito il 13 marzo 1975 da esponenti di Avanguardia Operaia. Morì il 29 aprile. Le analoghe accuse al corteo del 2018 confermate in appello, 13 condanne.
4: Nuova ondata di maltempo e temporali sull'Italia domani, piogge e rovesci interesseranno tutte le regioni settentrionali ad esclusione delle zone costiere liguri e tutte le regioni adriatiche. Per questo la Protezione Civile ha valutato per domani una nuova allerta meteo gialla per temporali su 6 regioni: Abruzzo, Emilia Romagna, Friuli Venezia Giulia, Lombardia, Marche e Piemonte.
3: In Spagna 12

0: morti accertati, 8 feriti, almeno 23 dispersi, il bilancio ancora provvisorio dell'incendio divampato ieri in un bosco nella provincia andalusa di Almeria. Molte delle vittime, tra le quali 4 cittadini britannici e uno spagnolo, sono state trovate vicino al comune di Bedar. La Farnesina sta verificando l'eventuale coinvolgimento di italiani. Centinaia di persone sono ancora al lavoro per cercare di spegnere il rogo che si potrebbe essere generato dopo la caduta di un cavo elettrico sulla vegetazione secca.
1: I mediatori del Qatar, in coordinamento con gli Stati Uniti, sono volati in Iran per cercare di ridurre la tensione e creare le condizioni per far ripartire le trattative. Lo riporta Axios, citando alcune fonti secondo le quali i colloqui tra il Qatar e l'Iran sono ancora in corso, ma è chiaro, si legge, che tutte e due le parti vogliono tornare al memorandum of understanding.
0: Marc Márquez firma il miglior tempo nelle prequalifiche del Sachsenring. Lo spagnolo ha fermato il cronometro sull'1:19.394 e ha preceduto Raúl Fernández di Gian Antonio. Quarto Alex Márquez, seguito da Miller, poi il terzetto Aprilia con Ogura, Bezzecchi e Martin. Tredicesimo Bagnaia, che sarà costretto a passare dal Cuno. Domani alle 10.50 le qualifiche, alle 15 la sprint, domenica alle 14 la gara.
1: Ed è tutto, a più tardi con i prossimi aggiornamenti.
2: GR News. Il cosmo è la nostra casa. Cosmo 2050 in edicola con il numero imperdibile di luglio e agosto. Un appuntamento per tutti coloro che vivono la passione per lo spazio. Il sommario, la cover story dedicata alla grande eclisse di agosto. Tema del mese. Per aiutarci a conquistare il cosmo arrivano i replicanti. Space News dedicata a Luca Parmitano, la sua storia e la straordinaria partecipazione ad Artemis 3. Leggete il numero di luglio e agosto di Cosmo 2050. Ora in edicola e in digitale grazie all'applicazione.
3: Ti piacerebbe essere il capo di te stesso? Hai un progetto in mente? Trasformalo in un'impresa. Regione Lombardia ti aiuta a realizzare la tua idea. Informati su impresa.regione.lombardia.it e il tuo prossimo capo sarai tu. Lombardia, qui puoi!
4: Stanco della routine?
5: Con Club Kuwait ti senti già al mare.
6: Scegli il servito e Kuwait High Perform. Con 25 litri ricevi il materassino gonfiabile Kuwait. Info e regolamento su kuwait.it. Kuwait, muoviti più liberamente.
2: Radio GR News, la radio di informazione da ascoltare in DAB su tutte le piattaforme streaming e sulla nostra applicazione. Radio GR News, la radio con le news a flusso continuo in qualsiasi momento. Ascolta Radio GR News, la radio con le notizie in presa diretta.
7: Sono le 18 ed un minuto.
2: News.
0: Bentrovati dalla redazione.
1: Conflitto in Medio Oriente in primo piano, secondo fonti media, navi continuano ad attraversare Hormuz nonostante i raid incrociati nel Golfo tra Stati Uniti e Iran e la tregua appesa a un filo. Il Wall Street Journal dice che Israele ha condiviso con gli Stati Uniti informazioni di intelligence che a suo dire indicano un nuovo piano dell'Iran per uccidere il presidente americano Donald Trump. Sono il primo della lista, ha detto il Tycoon parlando in Turchia. Secondo alcuni media, Israele vuole unirsi agli Stati Uniti per nuovi attacchi. Intanto si fa largo l'ipotesi che i colloqui Israele-Libano a Roma potrebbero essere rimandati. Oggi oltre 40 milioni di persone hanno partecipato ai funerali del leader supremo del paese Ali Khamenei, che è stato sepolto.
0: La cronaca: dopo giorni in cui aveva respinto ogni accusa, Filippo Oldani, 20 anni, ha ammesso di aver ucciso la madre, Lorella Capano, di 58 anni, trovata senza vita la sera del 6 luglio nella casa di famiglia di via Hope a Sanremo. La confessione è arrivata durante l'udienza di convalida dell'arresto davanti al GIP del Tribunale di Imperia, che ha convalidato il fermo e disposto nei confronti del giovane la custodia cautelare in carcere. I legali al momento non hanno voluto fornire spiegazioni sul movente dell'omicidio.
1: Una donna di 33 anni, Luigia Fortunato, è stata uccisa a coltellate al culmine di una lite con l'ex compagno, un tunisino di 39 anni, durante la quale l'uomo avrebbe sferrato alcuni fendenti sulla donna. Il 39enne si è presentato alla caserma di Porto Recanati Macerate e ha confessato di averla uccisa. Nelle notti i carabinieri del Nord di Osimo e di Porto Recanati hanno formalizzato il fermo.
0: Paura oggi a Savona, dove un bimbo di 3 anni è precipitato dal balcone di un'abitazione in corso Mazzini. Al momento il piccolo è ricoverato in prognosi riservata nel reparto di rianimazione dell'ospedale Gaslini di Genova, dove è stato trasferito d'urgenza con l'elisoccorso con un grave politrauma.
1: Diritto al voto: non sarà più necessario affrontare centinaia di chilometri per esercitarlo. Dopo anni di mobilitazione richiesta, il voto voto dei fuorisede è a un passo dal diventare una regola stabile. La maggioranza prova a rendere definitivo il voto dei fuorisede inserendo la misura nella riforma della legge elettorale. L'obiettivo è quello di semplificare l'esercizio del diritto di voto per migliaia di studenti universitari, lavoratori e cittadini che trascorrono lunghi periodi lontano dalla propria residenza.
0: Il tennis: Alexander Zverev batte la wild card locale Arthur Ferri per 7-6, 6-2, 6-4 e conquista la prima finale a Wimbledon della sua carriera. Domenica sfiderà il vincente del match in corso tra Sinner e Djokovic e da lunedì sarà il nuovo numero 2 del mondo.
1: E per ora è tutto, a più tardi.
8: Meteo. Gran caldo sull'Italia a causa di una nuova pulsazione dell'anticiclone di origine subtropicale. Nel corso del pomeriggio è da segnalare solamente qualche addensamento e locali rovesci o temporali sulle Alpi occidentali di confine e sulla dorsale appenninica. Per il resto tutto sole. In serata e nella prossima notte tenderanno ad esaurirsi anche questi fenomeni temporaleschi, salvo per qualcuno residuo al nord-ovest. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Federico Brescia.
9: News. Bentrovati dalla redazione in studio Alessio Galea. L'Iran ci ha chiesto di proseguire i colloqui, abbiamo accettato di farlo, ma il cessate il fuoco è finito. Lo ha scritto Donald Trump sul suo social Truth. Deraglia dunque il memorandum d'intesa in 14 punti siglato il 17 giugno scorso tra le due parti. Intanto il traffico commerciale sarebbe ripreso nello stretto marittimo di Hormuz dopo gli ultimi blocchi seguiti ai raid incrociati tra Stati Uniti e Iran. Ieri il colloquio telefonico tra Trump e Netanyahu, secondo i media israeliani, le forze di Tel Aviv sarebbero pronte a unirsi agli attacchi statunitensi dopo il via libera del presidente americano. Un ferito e tre contusi è il bilancio dell'incidente su un volo Ryanair partito questa mattina da Salonicco in Grecia e diretto a Memmingen in Germania. Per un problema alla carlinga un finestrino si è rotto mentre l'aereo era in quota. Con l'immediata perdita della pressione il passeggero seduto al lato è stato risucchiato verso l'esterno. La moglie al suo fianco ed altri passeggeri lo hanno trattenuto mentre indossavano le maschere dell'ossigeno. Sotto shock l'uomo, un serbo di 61 anni che ha riportato ustioni da sfregamento e lesioni al collo. E di 12 morti accertati e di una ventina di dispersi il bilancio del vasto incendio boschivo scoppiato in Andalusia. Tra le vittime anche 4 turisti britannici rimasti intrappolati in un'auto mentre cercavano disperatamente di scappare. Un migliaio le persone evacuate. La caduta di un cavo elettrico all'origine del rogo, alimentato anche dalle alte temperature. Ed è caldo senza tregua anche in Italia, che fronteggia la nuova ondata di calore di matrice africana. Oggi bollino rosso a Firenze e Perugia, nei prossimi giorni previsti picchi fino a 43 gradi, in particolare nelle zone interne della Sardegna. Si risolve con una confessione il caso della donna di 58 anni, Lorella Capano, trovata uccisa a Sanremo il 6 luglio scorso. Il figlio ventenne Filippo Oldani è crollato dopo giorni di interrogatori serrati e ha ammesso le proprie responsabilità durante l'udienza di convalida dell'arresto. Ora è accusato di omicidio volontario aggravato dal vincolo della parentela. Tennis a Wimbledon, il giorno delle semifinali, riflettori sulla super sfida tra Jannik Sinner e Novak Djokovic. Chi vince andrà in finale contro Alexander Zverev, che nell'altra sfida ha battuto il britannico Arthur Ferri in 3 set con il punteggio di 7-6, 6-2, 6-4. E ora il nostro spazio dedicato al welfare.
10: IMPS, insieme, sempre.
11: Il welfare del futuro si basa sul lavoro del presente. È il messaggio lanciato da IMPS con il 25esimo rapporto annuale presentato a Montecitorio. Per quanto riguarda il capitolo previdenziale, continua a crescere l'età media in cui gli italiani vanno effettivamente in pensione. Si è passati dai 61 anni e 7 mesi del 2012 ai 64 anni e 7 mesi del 2025. Per le sole pensioni di vecchiaia si sale a oltre 67 anni di età. 16,4 milioni i pensionati, più donne 51% che uomini, ma con pensioni che in media sono inferiori del 34%. Gabriele Fava, presidente IMPS.
12: Invecchiamento, denatalità e AI sono le tre sfide da affrontare e da vincere. Come IMPS, naturalmente, per arrivare alla migliore sostenibilità, puntiamo sul lavoro, prima il lavoro, perché è dal lavoro che nasce l'occupabilità, l'occupazione, i contribuenti, i contributi e Quindi puntiamo su chi? Sui giovani, uomini e donne, e naturalmente anche sulla facoltativamente possibilità di continuare a lavorare per gli over 60 che ne abbiano il desiderio. Tutto questo porterà alla sostenibilità futura.
11: Nel 2025 i lavoratori dipendenti hanno superato per la prima volta la soglia di 21 milioni, ma l'incremento ha riguardato soprattutto lavori a basso valore aggiunto che pongono un problema salariale. Marina Elvira Calderone, ministro del lavoro.
13: Si migliora ovviamente attraverso una operazione che noi abbiamo fatto con il decreto primo maggio, quella di affermare il concetto del salario giusto, che per noi è identificato nel trattamento economico complessivo garantito dai contratti collettivi stipulati dalle organizzazioni comparativamente più rappresentative, e che vuol dire certamente anche un investimento nella contrattazione di qualità.
11: Per quanto riguarda la denatalità, il rapporto sottolinea che lo smart working sembra avere sulle nascite effetti più positivi rispetto ai bonus dedicati, anche se trova applicazione in grandissima maggioranza nel settore pubblico. Ed è tutto, grazie per l'ascolto.
2: Radio GR News, notiziari a flusso continuo.
7: Sono le 18 e 9 minuti.
2: News.
9: Bentrovati dalla redazione in studio Alessio Galea. L'Iran ci ha chiesto di proseguire i colloqui, abbiamo accettato di farlo, ma il cessate il fuoco è finito. Lo ha scritto Donald Trump sul suo social Truth. Deraglia dunque il memorandum d'intesa in 14 punti siglato il 17 giugno scorso tra le due parti. Intanto il traffico commerciale sarebbe ripreso nello stretto marittimo di Hormuz dopo gli ultimi blocchi seguiti ai raid incrociati tra Stati Uniti e Iran. Ieri il colloquio telefonico tra Trump e Netanyahu. Secondo i media israeliani, le forze di Tel Aviv sarebbero pronte a unirsi agli attacchi statunitensi dopo il via libera del presidente americano. Un ferito e tre contusi è il bilancio dell'incidente su un volo Ryanair partito questa mattina da Salonicco in Grecia e diretto a Memmingen in Germania. Per un problema alla carlinga, un finestrino si è rotto mentre l'aereo era in quota. Con l'immediata perdita della pressione, il passeggero seduto al lato è stato risucchiato verso l'esterno. La moglie al suo fianco ed altri passeggeri lo hanno trattenuto mentre indossavano le maschere dell'ossigeno. Sotto shock l'uomo, un serbo di 61 anni che ha riportato ustioni da sfregamento e lesioni al collo. E di 12 morti accertati e di una ventina di dispersi, il bilancio del vasto incendio boschivo scoppiato in Andalusia. Tra le vittime anche 4 turisti britannici rimasti intrappolati in un'auto mentre cercavano disperatamente di scappare. Un migliaio le persone evacuate. La caduta di un cavo elettrico all'origine del rogo, alimentato anche dalle alte temperature. Ed è caldo senza tregua anche in Italia, che fronteggia la nuova ondata di calore di matrice africana. Oggi bollino rosso a Firenze e Perugia, nei prossimi giorni previsti picchi fino a 43 gradi, in particolare nelle zone interne della Sardegna. Si risolve con una confessione il caso della donna di 58 anni, Lorella Capano, trovata uccisa a Sanremo il 6 luglio scorso. Il figlio ventenne Filippo Oldani è crollato dopo giorni di interrogatori serrati e ha ammesso le proprie responsabilità durante l'udienza di convalida dell'arresto. Ora è accusato di omicidio volontario aggravato dal vincolo della parentela. Tennis a Wimbledon, il giorno delle semifinali, riflettori sulla super sfida tra Jannik Sinner e Novak Djokovic. Chi vince andrà in finale contro Alexander Zverev, che nell'altra sfida ha battuto il britannico Arthur Ferry in 3 set con il punteggio di 7-6, 6-2, 6-4. Ed è tutto, a più tardi.
2: Meteo.
8: Gran caldo sull'Italia a causa di una nuova pulsazione dell'anticiclone di origine subtropicale. Nel corso del pomeriggio è da segnalare solamente qualche addensamento e locali rovesci o temporali sulle Alpi occidentali di confine e sulla dorsale appenninica. Per il resto tutto sole. In serata e nella prossima notte tenderanno ad esaurirsi anche questi fenomeni temporaleschi, salvo per qualcuno residuo al nord-ovest. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Federico Brescia.
2: News.
9: Bentrovati dalla redazione in studio Alessio Galea. L'Iran ci ha chiesto di proseguire i colloqui, abbiamo accettato di farlo, ma il cessate il fuoco è finito. Lo ha scritto Donald Trump sul suo social Truth. Deraglia dunque il memorandum d'intesa in 14 punti siglato il 17 giugno scorso tra le due parti. Intanto il traffico commerciale sarebbe ripreso nello stretto marittimo di Hormuz dopo gli ultimi blocchi seguiti ai raid incrociati tra Stati Uniti e Iran. Ieri il colloquio telefonico tra Trump e Netanyahu, secondo i media israeliani, le forze di Tel Aviv sarebbero pronte a unirsi agli attacchi statunitensi dopo il via libera del presidente americano. Un ferito e tre contusi è il bilancio dell'incidente su un volo Ryanair partito questa mattina da Salonicco in Grecia e diretto a Memmingen in Germania. Per un problema alla carlinga, un finestrino si è rotto mentre l'aereo era in quota. Con l'immediata perdita della pressione, il passeggero seduto al lato è stato risucchiato verso l'esterno. La moglie al suo fianco ed altri passeggeri lo hanno trattenuto mentre indossavano le maschere dell'ossigeno. Sotto shock l'uomo, un serbo di 61 anni che ha riportato ustioni da sfregamento e lesioni al collo. E di 12 morti accertati e di una ventina di dispersi, il bilancio del vasto incendio boschivo scoppiato in Andalusia. Tra le vittime anche 4 turisti britannici rimasti intrappolati in un'auto mentre cercavano disperatamente di scappare. Un migliaio le persone evacuate. La caduta di un cavo elettrico all'origine del rogo, alimentato anche dalle alte temperature. Ed è caldo senza tregua anche in Italia, che fronteggia la nuova ondata di calore di matrice africana. Oggi bollino rosso a Firenze e Perugia, nei prossimi giorni previsti picchi fino a 43 gradi, in particolare nelle zone interne della Sardegna. Si risolve con una confessione il caso della donna di 58 anni, Lorella Capano, trovata uccisa a Sanremo il 6 luglio scorso. Il figlio ventenne Filippo Oldani è crollato dopo giorni di interrogatori serrati e ha ammesso le proprie responsabilità durante l'udienza di convalida dell'arresto. Ora è accusato di omicidio volontario aggravato dal vincolo della parentela. Tennis a Wimbledon, nel giorno delle semifinali, riflettori sulla super sfida tra Jannik Sinner e Novak Djokovic. Chi vince andrà in finale contro Alexander Zverev, che nell'altra sfida ha battuto il britannico Arthur Ferry in 3 set con il punteggio di 7-6, 6-2, 6-4. Ed è tutto, a più tardi.
14: Vuoi avere le notizie sempre a portata di mano? Scarica l'app di GR News, disponibile su Apple App Store e Google Play. Breaking news, economia, viabilità, eventi. Tutto aggiornato in tempo reale, ovunque tu sia. Con un solo tocco puoi ascoltare la radio, oppure guardare la GR News TV direttamente dal tuo smartphone o tablet. Resta informato. Scarica subito l'app di GR News e porta gli aggiornamenti sui fatti del giorno sempre con te.
15: Economy News.
16: Buon venerdì 10 luglio e benvenuti all'ascolto di Economy News, la rubrica semplificata di informazioni economiche in onda tutti i giorni su GR News, la radio di notizie a flusso continuo. Il Misery Index di Confcommercio, ossia l'indicatore del disagio sociale causato dalla disoccupazione estesa, composta da disoccupati, sottooccupati, cassa integrati e individui scoraggiati, e dalla variazione percentuale dei prezzi dei beni e dei servizi ad alta frequenza d'acquisto, torna a scendere nel mese di giugno, attestandosi a quota 9,9, e cioè a 0,3 di punto in meno rispetto al mese precedente. La stima pubblicata dall'ufficio studi Confcommercio è il risultato di un rallentamento del tasso di inflazione per i beni e servizi ad alta frequenza d'acquisto, che scende al 4,1 rispetto al 4,4% di maggio, e di una lieve riduzione del tasso di disoccupazione esteso, che scende dal 5,5 al 5,4%. Quindi, per quanto concerne il mercato del lavoro, a giugno si calcola una crescita marginale del numero di occupati e una lieve riduzione delle persone in cerca d'occupazione, il che conferma che l'andamento occupazionale in Italia si mantiene in una situazione di vivacità che porterebbe il tasso di disoccupazione ufficiale al 4,9%. Quanto invece all'inflazione dei beni e dei servizi ad alta frequenza d'acquisto, nei prossimi mesi potrebbero consolidarsi segnali di rallentamento, sempre che sui mercati internazionali le quotazioni delle materie prime, energetiche e non, e quelle degli alimentari freschi non subiscano ulteriori impennate. I dati del Misery Index di giugno lasciano pertanto prevedere un moderato calo dell'area del disagio sociale, con possibili riflessi favorevoli sulla fiducia delle famiglie, sui consumi, sulla crescita e sullo stesso mercato del lavoro. Intervenuto al convegno Genova nel mondo, il mondo a Genova, il presidente di Assarmatori, Stefano Messina, ha fatto il punto su quanto sta accadendo intorno allo stretto di Hormuz con la recentissima ripresa dei bombardamenti, spiegando che gli armatori europei, nemmeno negli ultimi giorni in cui sembrava esserci una soluzione di equilibrio e di pace definitiva, è mai venuto in mente di riportare le navi a Hormuz. Infatti, ha chiarito Messina, chi ha avuto la fortuna di non avere flotta all'interno dello stretto il 28 febbraio, ne sta ben lontano. E anche quando tutto verrà risolto, i traffici non torneranno più ai livelli precedenti il conflitto, poiché, ad esempio, dallo stretto non passeranno certamente più le navi passeggeri. Nel frattempo, gli armatori si sono già organizzati con nuove rotte, che sono già operative dai primissimi giorni di marzo, perché, ha poi aggiunto il leader di Assarmatori, il ruolo di armatore è quello di essere pronto a mandare la nave, sia essa di linea che a noleggio, per conto terzi dove c'è il carico. Quindi le nuove rotte sono oggetto di un equilibrio che giorno dopo giorno si assesta. Non si va più ad Hormuz, ma certamente, ha concluso, si va con grande intensità e frequenza nelle aree vicine che sono Oman, India, Pakistan e i paesi limitrofi. E con questa notizia termina l'edizione di Economy News. La redazione vi ringrazia per l'attenzione e vi invita a rimanere all'ascolto di GR News, la radio di notizie a flusso continuo.
15: Rimani sempre aggiornato con Radio GR News.
7: Sono le 18 e 18 minuti.
15: News.
17: Ancora una buona serata, ben trovati all'ascolto dalla redazione. Dopo gli attacchi incrociati dei giorni scorsi, la tregua tra Stati Uniti e Iran sembra ormai un lontano ricordo. Intanto la guida suprema iraniana, l'Ayatollah Ali Khamenei, è stata sepolta nelle prime ore di venerdì a Mashhad, a 4 mesi dalla sua uccisione. La cerimonia di sepoltura, secondo le immagini trasmesse dall'emittente locale IRIB, sarebbe avvenuta in assenza di Mujtaba Khamenei, figlio e successore del leader defunto. Secondo il Wall Street Journal, inoltre, l'Iran avrebbe elaborato un nuovo piano per uccidere Donald Trump. Finora immagino di essere stato un po' fortunato, ma forse la fortuna non durerà a lungo, ha affermato il presidente statunitense commentando l'ipotesi del piano iraniano. Il Qatar ha intanto opposto il proprio veto in qualità di terzo azionista di maggioranza alla riconversione di uno stabilimento Volkswagen per la produzione di armi nell'ambito di un accordo con Israele. Una figura con il volto oscurato, inserita in una fila di uomini accuratamente selezionati per guidare la preghiera funebre per Ali Khamenei, ha scatenato un acceso di dibattito sui social media. Numerosi utenti hanno ipotizzato che il nuovo leader supremo Mujtaba Khamenei si fosse nascosto tra i presenti per partecipare al funerale del padre. Secondo la CNN, ad alimentare il mistero sono state le immagini di un uomo con un berretto da baseball nero e quella che sembra essere una grande maschera a coprirgli il volto. Le immagini sono state diffuse dall'emittente statale iraniana. L'uomo occupava una posizione di rilievo nel ristretto gruppo presente ad un evento privato tenutosi giovedì per la famiglia e gli amici più stretti di Khamenei. La cerimonia era guidata da un altro dei figli dell'Ayatollah Mostafa. Veniamo in Italia. Gli investigatori che indagano sull'attentato al giornalista Sigfrido Ranucci hanno perquisito in un comune del Napoletano l'abitazione di Gomez Clesio Tavares. L'uomo è considerato un faccendiere di Walter Lavitola e il possibile intermediario con la banda che avrebbe piazzato la bomba. L'ordigno esplose il 16 ottobre del 2025 all'esterno dell'abitazione del conduttore di Report a Campo Ascolano, frazione del comune di Pomezia, vicino Roma. Tavares, secondo gli investigatori, si troverebbe attualmente in Camerun. Nell'abitazione del napoletano vive con la compagna, ascoltata dai carabinieri come persona informata sui fatti. Intanto Lavitola, accusato dalla procura di Roma di essere il mandante dell'attentato, sarebbe stato pronto a lasciare l'Italia in direzione dell'Africa. L'indagato aveva già acquistato il biglietto aereo. La perquisizione effettuata la sera del 4 luglio è scattata dopo che gli investigatori lo hanno visto uscire dalla sua abitazione con un trolley. In attesa che venga fatta piena chiarezza sulla vicenda, la direzione approfondimento della RAI ha sospeso cautelativamente la messa in onda delle repliche estive di Report. Una decisione presa, spiega l'azienda, a tutela di un patrimonio editoriale di grande valore per il servizio pubblico. Resta confermato l'appuntamento con la nuova stagione della trasmissione, che tornerà in onda nel prossimo mese di novembre. Un uomo di 66 anni è rimasto gravemente ferito in un incidente stradale avvenuto nel pomeriggio poco prima delle 15 a Portalbera, nell'Oltrepò Pavese. Il motociclista si è scontrato con un'automobile guidata da un ragazzo di 22 anni. Sul posto sono intervenuti intervenuti immediatamente gli operatori del 118. Il 66enne ha riportato traumi al volto ed una gamba ed è stato trasportato in elicottero in codice rosso all'ospedale Humanitas di Rozzano, nel milanese. Meno gravi le conseguenze per il giovane alla guida dell'automobile, trasferito all'ospedale di Stradella in provincia di Pavia. Una nuova ondata di calore si prepara ad investire l'Europa, anche se con temperature leggermente inferiori rispetto a quelle registrate nel mese di giugno. Sono attesi picchi compresi tra i 36 e i 39 gradi, in qualche caso isolato potrebbero essere raggiunti anche i 40. A spiegarlo è Massimiliano Pasqui, fisico del clima presso l'Istituto per la Bioeconomia del Consiglio Nazionale delle Ricerche. Questa volta cambierà l'asse di movimento dell'anticiclone, che resterà più confinato nell'area del Mediterraneo occidentale. Saranno coinvolte la penisola iberica e l'Italia, regioni settentrionali verranno interessate solo in parte nei primi giorni, per poi uscire rapidamente dalla zona più calda. Nel corso della prossima settimana l'ondata si sposterà soprattutto verso il centro-sud. Una persona ha perso la vita in un incidente con il parapendio sull'Alpe di Siusi in Alto Adige. La disgrazia si è verificata intorno alle 14.30, subito dopo il decollo dalla località Spitzbühel, durante un volo tandem. La persona che si trovava in volo insieme alla vittima invece è rimasta illesa. Sul posto sono intervenuti gli alieni di soccorso Pelican 1, gli operatori del soccorso alpino e i carabinieri, che hanno effettuato tutti i rilievi necessari per ricostruire la dinamica dell'incidente. Chiudiamo con lo sport. Tennis: Alexander Zverev batte Arthur Ferri in 3-7 con il punteggio di 7-6, 6-2, 6-4 e conquista la finale di Wimbledon 2026. Nella prima semifinale disputata a Championships, il numero 3 al mondo ha ottenuto per la prima volta in carriera il diritto di giocarsi il titolo sull'erba inglese. Per il tedesco resta così vivo il sogno di conquistare un altro torneo del Grande Slam dopo il trionfo ottenuto nell'ultima edizione del Roland Garros. Il suo avversario nella finalissima uscirà dalla super sfida in corso in questo momento tra Jannik Sinner e Novak Djokovic. Ed è tutto per il momento, grazie per l'ascolto, a dopo.
15: Meteo.
8: Gran caldo sull'Italia a causa di una nuova pulsazione dell'anticiclone di origine subtropicale. Nel corso del pomeriggio è da segnalare solamente qualche addensamento e locali rovesci o temporali sulle Alpi occidentali di confine e sulla dorsale appenninica. Per il resto tutto sole. In serata e nella prossima notte tenderanno ad esaurirsi anche questi fenomeni temporaleschi, salvo per qualcuno residuo al nord-ovest. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Federico Brescia.
15: News.
9: Bentrovati dalla redazione, in studio Alessio Galea. L'Iran ci ha chiesto di proseguire i colloqui, abbiamo accettato di farlo, ma il cessate il fuoco è finito. Lo ha scritto Donald Trump sul suo social Truth. Deraglia dunque il memorandum d'intesa in 14 punti siglato il 17 giugno scorso tra le due parti. Intanto il traffico commerciale sarebbe ripreso nello stretto marittimo di Hormuz dopo gli ultimi blocchi seguiti ai raid incrociati tra Stati Uniti e Iran. Ieri il colloquio telefonico tra Trump e Netanyahu, secondo i media israeliani, le forze di Tel Aviv sarebbero pronte a unirsi agli attacchi statunitensi dopo il via libera del presidente americano. Un ferito e 3 contusi è il bilancio dell'incidente su un volo Ryanair partito questa mattina da Salonicco in Grecia e diretto a Memmingen in Germania. Per un problema alla carlinga, un finestrino si è rotto mentre l'aereo era in quota. Con l'immediata perdita della pressione, il passeggero seduto al lato è stato risucchiato verso l'esterno. La moglie suo fianco ed altri passeggeri lo hanno trattenuto mentre indossavano le maschere dell'ossigeno. Sotto shock l'uomo, un serbo di 61 anni che ha riportato ustioni da sfregamento e lesioni al collo. E di 12 morti accertati e di una ventina di dispersi il bilancio del vasto incendio boschivo scoppiato in Andalusia. Tra le vittime anche 4 turisti britannici rimasti intrappolati in un'auto mentre cercavano disperatamente di scappare. Un migliaio le persone evacuate. La caduta di un cavo elettrico all'origine del rogo, alimentato anche dalle alte temperature. Ed è caldo senza tregua anche in Italia, che fronteggia la nuova ondata di calore di matrice africana. Oggi bollino rosso a Firenze e Perugia, nei prossimi giorni previsti picchi fino a 43 gradi, in particolare nelle zone interne della Sardegna. Si risolve con una confessione il caso della donna di 58 anni, Lorella Capano, trovata uccisa a Sanremo il 6 luglio scorso. Il figlio ventenne Filippo Oldani è crollato dopo giorni di interrogatori serrati e ha ammesso le proprie responsabilità durante l'udienza di convalida dell'arresto. Ora è accusato di omicidio volontario aggravato dal vincolo della parentela. Tennis a Wimbledon, nel giorno delle semifinali, riflettori sulla super sfida tra Jannik Sinner e Novak Djokovic. Chi vince andrà in finale contro Alexander Zverev, che nell'altra sfida ha battuto il britannico Arthur Ferri in 3 set con il punteggio di 7-6, 6-2, 6-4. E ora il nostro spazio dedicato al welfare.
10: IMPS. Insieme, sempre.
11: Il welfare del futuro si basa sul lavoro del presente. È il messaggio lanciato da INPS con il 25° rapporto annuale presentato a Montecitorio. Per quanto riguarda il capitolo previdenziale, continua a crescere l'età media in cui gli italiani vanno effettivamente in pensione. Si è passati dai 61 anni e 7 mesi del 2012 ai 64 anni e 7 mesi del 2025. Per le sole pensioni di vecchiaia si sale a oltre 67 anni di età. 16,4 milioni di pensioni più donne 51% che uomini, ma con pensioni che in media sono inferiori del 34%. Gabriele Fava, presidente INPS.
12: Invecchiamento, denatalità e AI sono le tre sfide da affrontare e da vincere. Come INPS, naturalmente, per arrivare alla miglior sostenibilità, puntiamo sul lavoro, prima il lavoro, perché è dal lavoro che nasce l'occupabilità, l'occupazione, i contribuenti, i contributi e quindi puntiamo su chi? Sui giovani, uomini e donne, e naturalmente anche sulla facoltativamente possibilità di continuare a lavorare per gli over 60 che ne abbiano il desiderio. Tutto questo porterà alla sostenibilità futura.
11: Nel 2025 i lavoratori dipendenti hanno superato per la prima volta la soglia di 21 milioni, ma l'incremento ha riguardato soprattutto lavori a basso valore aggiunto che pongono un problema salariale. Marina Elvira Calderone, ministro del lavoro.
13: Si migliora ovviamente attraverso una operazione che noi abbiamo fatto con il decreto 1° maggio, quella di affermare il concetto del salario giusto, che per noi è identificato nel trattamento economico complessivo garantito dai contratti collettivi stipulati dalle organizzazioni comparativamente più rappresentative, e che vuol dire certamente anche un investimento nella contrattazione di qualità.
11: Per quanto riguarda la denatalità, il rapporto sottolinea che lo smart working sembra avere sulle nascite effetti più positivi rispetto ai bonus dedicati, anche se trova applicazione in grandissima maggioranza nel settore pubblico. Ed è tutto, grazie per l'ascolto.
10: News.
0: Bentrovati dalla redazione.
1: Conflitto in Medio Oriente in primo piano. Secondo fonti media, navi continuano ad attraversare Hormuz nonostante i raid incrociati nel Golfo tra Stati Uniti e Iran e la tregua appesa a un filo. Il Wall Street Journal dice che Israele ha condiviso con gli Stati Uniti informazioni di intelligence che a suo dire indicano un nuovo piano dell'Iran per uccidere il presidente americano Donald Trump. Sono il primo della lista, ha detto il Tycoon parlando in Turchia. Secondo alcuni media, Israele vuole unirsi agli Stati Uniti per nuovi attacchi. Intanto si fa largo l'ipotesi che i colloqui Israele-Libano a Roma potrebbero essere rimandati. Oggi oltre 40 milioni di persone hanno partecipato ai funerali del leader supremo del paese Ali Khamenei, che è stato sepolto.
0: La cronaca: dopo giorni in cui aveva respinto ogni accusa, Filippo Oldani, 20 anni, ha ammesso di aver ucciso la madre Lorella Capano, di 58 anni, trovata senza vita la sera del 6 luglio nella casa di famiglia di via Hope a Sanremo. La confessione è arrivata durante l'udienza di convalida dell'arresto davanti al GIP del Tribunale di Imperia, che ha convalidato il fermo e disposto nei confronti del giovane la custodia cautelare in carcere. I legali al momento non hanno voluto fornire spiegazioni sul movente dell'omicidio.
1: Una donna di 33 anni, Luigia Fortunato, è stata uccisa a coltellate al culmine di una lite con l'ex compagno, un tunisino di 39 anni, durante la quale l'uomo avrebbe sferrato alcuni fendenti sulla donna. Il 39enne si è presentato alla caserma di Porto Recanati Macerate e ha confessato d'averla uccisa. Nella notte i carabinieri del Nord di Osimo e di Porto Recanati hanno formalizzato il fermo.
0: Paura oggi a Savona, dove un bimbo di 3 anni è precipitato dal balcone di un'abitazione in corso Mazzini. Al momento il piccolo è ricoverato in prognosi riservata nel reparto di rianimazione dell'ospedale Gaslini di Genova, dove è stato trasferito d'urgenza con l'elisoccorso con un grave politrauma.
1: Diritto al voto: non sarà più necessario affrontare centinaia di chilometri per esercitarlo. Dopo anni di mobilitazione richiesta, il voto dei fuorisede è a un passo dal diventare una regola stabile. La maggioranza prova a rendere definitivo il voto dei fuorisede inserendo la misura nella riforma della legge elettorale. L'obiettivo è quello di semplificare l'esercizio del diritto di voto per migliaia di studenti universitari, lavoratori e cittadini che trascorrono lunghi periodi lontano dalla propria residenza.
0: Il tennis: Alexander Zverev batte la wild card locale Arthur Ferri per 7-6, 6-2, 6-4 e conquista la prima finale a Wimbledon della sua carriera. Domenica sfiderà il vincente del match in corso tra Sinner e Djokovic, e da lunedì sarà il nuovo numero 2 del mondo.
1: E per ora è tutto, a più tardi.
15: Meteo.
8: Gran caldo sull'Italia a causa di una nuova pulsazione dell'anticiclone di origine subtropicale. Nel corso del pomeriggio è da segnalare solamente qualche addensamento e locali rovesci o temporali sulle Alpi occidentali di confine e sulla dorsale appenninica. Per il resto tutto sole. In serata e nella prossima notte tenderanno ad esaurirsi anche questi fenomeni temporaleschi, salvo per qualcuno residuo al nord-ovest. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Federico Brescia.
15: News.
9: Bentrovati dalla redazione in studio Alessio Galea. L'Iran ci ha chiesto di proseguire i colloqui, abbiamo accettato di farlo, ma il cessate il fuoco è finito. Lo ha scritto Donald Trump sul suo social Truth. Deraglia dunque il memorandum d'intesa in 14 punti siglato il 17 giugno scorso tra le due parti. Intanto il traffico commerciale sarebbe ripreso nello stretto marittimo di Hormuz dopo gli ultimi blocchi seguiti ai raid incrociati tra Stati Uniti e Iran. Ieri il colloquio telefonico tra Trump e Netanyahu, secondo i media israeliani, le forze di Tel Aviv sarebbero pronte a unirsi agli attacchi statunitensi dopo il via libera del presidente americano. Un ferito e tre contusi è il bilancio dell'incidente su un volo Ryanair partito questa mattina da Salonicco in Grecia e diretto a Memmingen in Germania. Per un problema alla carlinga, un finestrino si è rotto mentre l'aereo era in quota. Con l'immediata perdita della pressione, il passeggero seduto al lato è stato risucchiato verso l'esterno. La moglie al suo fianco ed altri passeggeri lo hanno trattenuto mentre indossavano le maschere dell'ossigeno. Sotto shock l'uomo, un serbo di 61 anni che ha riportato ustioni da sfregamento e lesioni al collo. E di 12 morti accertati e di una ventina di dispersi il bilancio del vasto incendio boschivo scoppiato in Andalusia. Tra le vittime anche 4 turisti britannici rimasti intrappolati in un'auto mentre cercavano disperatamente di scappare. Un migliaio le persone evacuate. La caduta di un cavo elettrico all'origine del rogo, alimentato anche dalle alte temperature. Ed è caldo senza tregua anche in Italia, che fronteggia la nuova ondata di calore di matrice africana. Oggi bollino rosso a Firenze e Perugia, nei prossimi giorni previsti picchi fino a 43 gradi, in particolare nelle zone interne della Sardegna. Si risolve con una confessione il caso della donna di 58 anni, Lorella Capano, trovata uccisa a Sanremo il 6 luglio scorso. Il figlio ventenne Filippo Oldani è crollato dopo giorni di interrogatori serrati e ha ammesso le proprie responsabilità durante l'udienza di convalida dell'arresto. Ora è accusato di omicidio volontario aggravato dal vincolo della parentela. Tennis a Wimbledon nel giorno delle semifinali, riflettori sulla super sfida tra Jannik Sinner e Novak Djokovic. Chi vince andrà in finale contro Alexander Zverev, che nell'altra sfida ha battuto il britannico Arthur Ferry in 3 set con il punteggio di 7-6, 6-2, 6-4. Ed è tutto, a più tardi.
15: GR News.
18: Buongiorno, vorrei dei pinoli.
19: Li ho dati a un'agenzia che mi fa la pubblicità e li manda sulla Luna.
18: Ma mandano i pinoli sulla Luna?
19: Eh sì, perché in assenza di gravità è più facile fare il pesto.
20: Gruppo Next. Pubblicità su tutti i media in Italia ed Europa. E in futuro sulla Luna. Solo con forniture di prodotti. Anche pinoli. Gruppo Next. Campagne in radio, TV, stampa con triangolazione commerciale intelligente.
15: Radio GR News.
7: Sono le 18 e 35 minuti.
15: News.
21: Buonasera da Daniela Ubaldi. Se l'Iran mi uccide, ho lasciato istruzioni, colpirli con potenza mai vista. Trump risponde sulla notizia di un piano di Teheran per ucciderlo. Sono in cima alla lista da molto tempo, smorza in un'intervista. Intanto conferma con un post su Truth: l'Iran ci ha chiesto di proseguire i colloqui, abbiamo accettato di farlo, ma il cessate il fuoco è finito. Egitto e Qatar chiedono in effetti una ripresa dei negoziati e secondo Axios la prossima settimana sarebbe previsto un nuovo ciclo di colloqui che potrebbe essere ospitato in Svizzera. Nuova giornata di caldo record in Italia, bollino rosso a Firenze e Perugia. Nei prossimi giorni previsti picchi fino a 43 gradi, in particolare nelle zone interne della Sardegna. Caldo estremo anche in Gran Bretagna e in Francia, dove nelle regioni occidentali si sfiorano i 40 gradi. Si tratta della terza ondata di calore in 3 mesi a colpire la regione europea. La Spagna, sempre nella morsa dell'afa, fa i conti anche con un disastro disastroso incendio in Andalusia. 12 morti accertati, 8 feriti, almeno 23 dispersi, l'ultimo aggiornamento del bilancio provvisorio. Femminicidio nelle Marche, un 39enne ieri sera ha ucciso a coltellate l'ex compagna a Loreto, poi si è costituito in caserma e ha confessato. La tragedia al culmine di una lite scoppiata forse per la custodia del figlio della coppia. L'uomo di origine tunisina è stato fermato con l'accusa di omicidio volontario aggravato. E si è risolto con una confessione anche il caso della donna di 58 anni, trovata uccisa a Sanremo lo scorso 6 luglio. Il figlio ventenne, Filippo Oldani, è crollato dopo giorni di interrogatori serrati e ha ammesso le proprie responsabilità durante l'udienza di convalida dell'arresto. È ora accusato di omicidio volontario aggravato dal vincolo della parentela, ancora giallo sul movente. Proseguono le indagini sull'attentato a Sigfrido Ranucci, perquisita dagli investigatori l'abitazione di Gomez Clesio Tavares, factotum di Walter Lavitola, ritenuto l'intermediario con la banda che ha piazzato la bomba all'esterno dell'abitazione del conduttore di Report. L'attività si è svolta in un comune del napoletano dove l'uomo, che ora si troverebbe in Camerun, viveva con la compagna. La donna è stata sentita come persona informata sui fatti. Intanto, secondo quanto trapela, Lavitola, indagato per l'attentato ritenuto il mandante, era pronto a lasciare l'Italia. L'imprenditore faccendiere aveva già acquistato un biglietto aereo per l'Africa. Ed è tutto, a più tardi.
10: Meteo.
8: Gran caldo sull'Italia a causa di una nuova pulsazione dell'anticiclone di origine subtropicale. Nel corso del pomeriggio è da segnalare solamente qualche addensamento e locali rovesci o temporali sulle Alpi occidentali di confine e sulla dorsale appenninica. Per il resto tutto sole. In serata e nella prossima notte tenderanno ad esaurirsi anche questi fenomeni temporaleschi, salvo per qualcuno residuo al nord-ovest. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Federico Brescia.
10: News.
9: Bentrovati dalla redazione in studio Alessio Galea. L'Iran ci ha chiesto di proseguire i colloqui, abbiamo accettato di farlo, ma il cessate il fuoco è finito. Lo ha scritto Donald Trump sul suo social Truth. Deraglia dunque il memorandum d'intesa in 14 punti siglato il 17 giugno scorso tra le due parti. Intanto il traffico commerciale sarebbe ripreso nello stretto marittimo di Hormuz dopo gli ultimi blocchi seguiti ai raid incrociati tra Stati Uniti e Iran. Ieri il colloquio telefonico tra Trump e Netanyahu, secondo i media israeliani, le forze di Tel Aviv sarebbero pronte a unirsi agli attacchi statunitensi dopo il via libera del presidente americano. Un ferito e 3 contusi è il bilancio dell'incidente su un volo Ryanair partito questa mattina da Salonicco in Grecia e diretto a Memmingen in Germania. Per un problema alla carlinga un finestrino si è rotto mentre l'aereo era in quota. Con l'immediata perdita della pressione il passeggero seduto al lato è stato risucchiato verso l'esterno. La moglie al suo fianco ed altri passeggeri lo hanno trattenuto mentre indossavano le maschere dell'ossigeno. Sotto shock l'uomo, un serbo di 61 anni che ha riportato ustioni da sfregamento e lesioni al collo. E di 12 morti accertati e di una ventina di dispersi il bilancio del vasto incendio boschivo scoppiato in Andalusia. Tra le vittime anche 4 turisti britannici rimasti intrappolati in un'auto mentre cercavano disperatamente di scappare. Un migliaio le persone evacuate. La caduta di un cavo elettrico all'origine del rogo, alimentato anche dalle alte temperature. Ed è caldo senza tregua anche in Italia, che fronteggia la nuova ondata di calore di matrice africana. Oggi bollino rosso a Firenze e Perugia, nei prossimi giorni previsti picchi fino a 43 gradi, in particolare nelle zone interne della Sardegna. Si risolve con una confessione il caso della donna di 58 anni, Lorella Capano, trovata uccisa a Sanremo il 6 luglio scorso. Il figlio ventenne Filippo Oldani è crollato dopo giorni di interrogatori serrati e ha ammesso le proprie responsabilità durante l'udienza di convalida dell'arresto. Ora è accusato di omicidio volontario aggravato dal vincolo della parentela. Tennis a Wimbledon, il giorno delle semifinali, riflettori sulla super sfida tra Jannik Sinner e Novak Djokovic. Chi vince andrà in finale contro Alexander Zverev, che nell'altra sfida ha battuto il britannico Arthur Ferry in 3 set con il punteggio di 7-6, 6-2, 6-4. Ed è tutto, a più tardi.
10: Radio GR News, le notizie in presa diretta.
7: Sono le 18 e 41 minuti.
10: News.
17: Ancora una buona serata, ben trovati all'ascolto dalla redazione. Dopo gli attacchi incrociati dei giorni scorsi, la tregua tra Stati Uniti e Iran sembra ormai un lontano ricordo. Intanto la guida suprema iraniana, l'Ayatollah Ali Khamenei, è stata sepolta nelle prime ore di venerdì a Mashhad, a 4 mesi dalla sua uccisione. La cerimonia di sepoltura, secondo le immagini trasmesse dall'emittente locale IRIB, sarebbe avvenuta in assenza di Mujtaba Khamenei, figlio e successore del leader defunto. Secondo il Wall Street Journal, inoltre, l'Iran avrebbe elaborato un nuovo piano per uccidere Donald Trump. Finora immagino di essere stato un po' fortunato, ma forse la fortuna non durerà a lungo, ha affermato il presidente statunitense commentando l'ipotesi del piano iraniano. Il Qatar ha intanto opposto il proprio veto in qualità di terzo azionista di maggioranza alla riconversione di uno stabilimento Volkswagen per la produzione di armi nell'ambito di un accordo con Israele. Una figura con il volto oscurato, inserita in una fila di uomini accuratamente selezionati per guidare la preghiera funebre per Ali Khamenei, ha scatenato un acceso dibattito sui social media. Numerosi utenti hanno ipotizzato che il nuovo leader supremo, Mujtaba Khamenei, si fosse nascosto tra i presenti per partecipare al funerale del padre. Secondo la CNN, ad alimentare il mistero sono state le immagini di un uomo con un berretto da baseball nero e quella che sembra essere una grande maschera a coprirgli il volto. Le immagini sono state diffuse dall'emittente statale iraniana. L'uomo occupava una posizione di rilievo nel ristretto gruppo presente ad un evento privato tenutosi giovedì per la famiglia e gli amici più stretti di Khamenei. La cerimonia era guidata da un altro dei figli dell'Ayatollah Mostafa. Veniamo in Italia. Gli investigatori che indagano sull'attentato al giornalista Sigfrido Ranucci hanno perquisito in un comune del Napoletano l'abitazione di Gomez Clesio Tavares. L'uomo è considerato un faccendiere di Walter Lavitola e il possibile intermediario con la banda che avrebbe piazzato la bomba. L'ordigno esplose il 16 ottobre del 2025 all'esterno dell'abitazione del conduttore di Report a Campo Ascolano, frazione del comune di Pomezia, vicino Roma. Tavares, secondo gli investigatori, si troverebbe attualmente in Camerun. Nell'abitazione del napoletano vive con la compagna, ascoltata dai carabinieri come persona informata sui fatti. Intanto Lavitola, accusato dalla procura di Roma di essere il mandante dell'attentato, sarebbe stato pronto a lasciare l'Italia in direzione dell'Africa. L'indagato aveva già acquistato il biglietto aereo. La perquisizione effettuata la sera del 4 luglio è scattata dopo che gli investigatori lo hanno visto uscire dalla sua abitazione con un trolley. In attesa che venga fatta piena chiarezza sulla vicenda, la direzione approfondimento della RAI ha sospeso cautelativamente la messa in onda delle repliche estive di Report. Una decisione presa, spiega l'azienda, a tutela di un patrimonio editoriale di grande valore per il servizio pubblico. Resta confermato l'appuntamento con la nuova stagione della trasmissione, che tornerà in onda nel prossimo mese di novembre. Un uomo di 66 anni è rimasto gravemente ferito in un incidente stradale avvenuto nel pomeriggio poco prima delle 15 a Portalbera, nell'Oltrepò Pavese. Il motociclista si è scontrato con un'automobile guidata da un ragazzo di 22 anni. Sul posto sono intervenuti immediatamente gli operatori del 118. Il 66enne ha riportato traumi al volto ed una gamba ed è stato trasportato in elicottero in codice rosso all'ospedale Humanitas di Rozzano, nel milanese. Meno gravi le conseguenze per il giovane alla guida dell'automobile, trasferito all'ospedale di Stradella in provincia di Pavia. Una nuova ondata di calore si prepara ad investire l'Europa, anche se con temperature leggermente inferiori rispetto a quelle registrate nel mese di giugno. Sono attesi picchi compresi tra i 36 e i 39 gradi, in qualche caso isolato potrebbero essere raggiunti anche i 40. A spiegarlo è Massimiliano Pasqui, fisico del clima presso l'Istituto per la Bioeconomia del Consiglio Nazionale delle Ricerche. Questa volta cambierà l'asse di movimento dell'anticiclone, che resterà più confinato nell'area del Mediterraneo occidentale. Saranno coinvolte la penisola iberica e l'Italia. Le regioni settentrionali verranno interessate solo in parte nei primi giorni, per poi uscire rapidamente dalla zona più calda. Nel corso della prossima settimana l'ondata si sposterà soprattutto verso il centro-sud. Una persona ha perso la vita in un incidente con il parapendio sull'Alpe di Siusi in Alto Adige. La disgrazia si è verificata intorno alle 14:30, subito dopo il decollo dalla località Spitzbühel, durante un volo tandem. La persona che si trovava in volo insieme alla vittima invece è rimasta illesa. Sul posto sono intervenuti gli aerei di soccorso Pelican 1, gli operatori del soccorso alpino e i carabinieri, che hanno effettuato tutti i rilievi necessari per ricostruire la dinamica dell'incidente. Chiudiamo con lo sport. Tennis: Alexander Zverev batte Arthur Ferri in 3-7 con il punteggio di 7-6, 6-2, 6-4 e conquista la finale di Wimbledon 2026. Nella prima semifinale disputata a Championships, il numero 3 al mondo ha ottenuto per la prima volta in carriera il diritto di giocarsi il titolo sull'erba inglese. Per il tedesco resta così vivo il sogno di conquistare un altro torneo del Grande Slam dopo il trionfo ottenuto nell'ultima edizione del Roland Garros. Il suo avversario nella finalissima uscirà dalla super sfida in corso in questo momento tra Jannik Sinner e Novak Djokovic. Ed è tutto per il momento, grazie per l'ascolto, a dopo.
10: Meteo.
8: Gran caldo sull'Italia a causa di una nuova pulsazione dell'anticiclone di origine subtropicale. Nel corso del pomeriggio è da segnalare solamente qualche addensamento e locali rovesci o temporali sulle Alpi occidentali di confine e sulla dorsale appenninica. Per il resto tutto sole. In serata e nella prossima notte tenderanno ad esaurirsi anche questi fenomeni temporaleschi, salvo per qualcuno residuo al nord-ovest. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Federico Brescia.
10: News.
9: Bentrovati dalla redazione, in studio Alessio Galea. L'Iran ci ha chiesto di proseguire i colloqui, abbiamo accettato di farlo, ma il cessate il fuoco è finito. Lo ha scritto Donald Trump sul suo social Truth. Deraglia dunque il memorandum d'intesa in 14 punti siglato il 17 giugno scorso tra le due parti. Intanto il traffico commerciale sarebbe ripreso nello stretto marittimo di Hormuz dopo gli ultimi blocchi seguiti ai raid incrociati tra Stati Uniti e Iran. Ieri il colloquio telefonico tra Trump e Netanyahu. Secondo i media israeliani, le forze di Tel Aviv sarebbero pronte a unirsi agli attacchi statunitensi dopo il via libera del presidente americano. Un ferito e tre contusi è il bilancio dell'incidente su un volo Ryanair partito questa mattina da Salonicco in Grecia e diretto a Memmingen in Germania. Per un problema alla carlinga, un finestrino si è rotto mentre l'aereo era in quota. Con l'immediata perdita della pressione, il passeggero seduto al lato è stato risucchiato verso l'esterno. La moglie suo fianco ed altri passeggeri lo hanno trattenuto mentre indossavano le maschere dell'ossigeno. Sotto shock l'uomo, un serbo di 61 anni che ha riportato ustioni da sfregamento e lesioni al collo. E di 12 morti accertati e di una ventina di dispersi, il bilancio del vasto incendio boschivo scoppiato in Andalusia. Tra le vittime anche 4 turisti britannici rimasti intrappolati in un'auto mentre cercavano disperatamente di scappare. Un migliaio le persone evacuate. La caduta di un cavo elettrico all'origine del rogo, alimentato anche dalle alte temperature. Ed è caldo senza tregua anche in Italia, che fronteggia la nuova ondata di calore di matrice africana. Oggi bollino rosso a Firenze e Perugia, nei prossimi giorni previsti picchi fino a 43 gradi, in particolare nelle zone interne della Sardegna. Si risolve con una confessione il caso della donna di 58 anni, Lorella Capano, trovata uccisa a Sanremo il 6 luglio scorso. Il figlio ventenne Filippo Oldani è crollato dopo giorni di interrogatori serrati e ha ammesso le proprie responsabilità durante l'udienza di convalida dell'arresto. Ora è accusato di omicidio volontario aggravato dal vincolo della parentela. Tennis a Wimbledon, il giorno delle semifinali, riflettori sulla super sfida tra Jannik Sinner e Novak Djokovic. Chi vince andrà in finale contro Alexander Zverev, che nell'altra sfida ha battuto il britannico Arthur Ferry in 3 set con il punteggio di 7-6, 6-2, 6-4. E ora il nostro spazio dedicato al welfare.
3: INPS, insieme, sempre.
11: Il welfare del futuro si basa sul lavoro del presente. È il messaggio lanciato da INPS con il 25esimo rapporto annuale presentato a Montecitorio. Per quanto riguarda il capitolo previdenziale, continua a crescere l'età media in cui gli italiani vanno effettivamente in pensione. Si è passati dai 61 anni e 7 mesi del 2012 ai 64 anni e 7 mesi del 2025. Per le sole pensioni di vecchiaia si sale da oltre 67 anni di età. 16,4 milioni i pensionati, più donne 51% che uomini, ma con pensioni che in media sono inferiori del 34%. Gabriele Fava, presidente INPS.
12: Invecchiamento, denatalità e AI sono le tre sfide da affrontare e da vincere. Come INPS, naturalmente, per arrivare alla miglior sostenibilità, puntiamo sul lavoro, prima il lavoro, perché è dal lavoro che nasce l'occupabilità, l'occupazione, i contribuenti, i contributi e quindi puntiamo su chi? Sui giovani, uomini e donne, e naturalmente anche sulla facoltativamente possibilità di continuare a lavorare per gli over 60 che ne abbiano il desiderio. Tutto questo porterà alla sostenibilità futura.
11: Nel 2025 i lavoratori dipendenti hanno superato per la prima volta la soglia di 21 milioni, ma l'incremento ha riguardato soprattutto lavori a basso valore aggiunto che pongono un problema salariale. Marina Elvira Calderone, ministro del lavoro.
13: Si migliora ovviamente attraverso una operazione che noi abbiamo fatto con il decreto primo maggio, quella di affermare il concetto del salario giusto, che per noi è identificato nel trattamento economico complessivo garantito dai contratti collettivi stipulati dalle organizzazioni comparativamente più rappresentative, e che vuol dire certamente anche un investimento nella contrattazione di qualità.
11: Per quanto riguarda la denatalità, il rapporto sottolinea che lo smart working sembra avere sulle nascite effetti più positivi rispetto ai bonus dedicati, anche se trova applicazioni in grandissima maggioranza nel settore pubblico. Ed è tutto, grazie per l'ascolto.
4: GR News, notiziario a flusso continuo per informarsi tutti i giorni in tempo reale. Ascoltaci in DAB, FM, sul sito e sulla nostra applicazione. GR News, la radio fa notizia.
15: Economy News.
16: Buon venerdì 10 luglio e benvenuti all'ascolto di Economy News, la rubrica semplificata di informazioni economiche in onda tutti i giorni su GR News, la radio di notizia a flusso continuo. Il Misery Index di Confcommercio, ossia l'indicatore del disagio sociale causato dalla disoccupazione estesa, composta da disoccupati, sottooccupati, cassa integrati e individui scoraggiati, e dalla variazione percentuale dei prezzi dei beni e dei servizi ad alta frequenza d'acquisto, torna a scendere nel mese di giugno, attestandosi a quota 9,9, e cioè a 0,3 di punto in meno rispetto al mese precedente. La stima pubblicata dall'ufficio studi Confcommercio è il risultato di un rallentamento del tasso di inflazione per i beni e servizi ad alta frequenza d'acquisto, che scende al 4,1 rispetto al 4,4% di maggio, e di una lieve riduzione del tasso di disoccupazione esteso, che scende dal 5,5 al 5,4%. Quindi, per quanto concerne il mercato del lavoro, a giugno si calcola una crescita marginale del numero di occupati e una lieve riduzione delle persone in cerca d'occupazione, il che conferma che l'andamento occupazionale in Italia si mantiene in una situazione di vivacità che porterebbe il tasso di disoccupazione ufficiale al 4,9%. Quanto invece all'inflazione dei beni e dei servizi ad alta frequenza d'acquisto, nei prossimi mesi potrebbero consolidare

0: su quanto sta accadendo intorno allo stretto di Hormuz con la recentissima ripresa dei bombardamenti, spiegando che gli armatori europei, nemmeno negli ultimi giorni in cui sembrava esserci una soluzione di equilibrio e di pace definitiva, è mai venuto in mente di riportare le navi a Hormuz. Infatti, ha chiarito Messina, chi ha avuto la fortuna di non avere flotta all'interno dello stretto il 28 febbraio ne sta ben lontano. E anche quando tutto verrà risolto, i traffici non torneranno più ai livelli precedenti il conflitto, poiché, ad esempio, dallo stretto non passeranno certamente più le navi passeggeri. Nel frattempo gli armatori si sono già organizzati con nuove rotte, che sono già operative dai primissimi giorni di marzo, perché, ha poi aggiunto il leader di Assarmatori, il ruolo di armatore è quello di essere pronto a mandare la nave, sia essa di linea che a noleggio, per conto terzi dove c'è il carico. Quindi le nuove rotte sono oggetto di un equilibrio che giorno dopo giorno si assesta. Non si va più ad Hormuz, ma certamente, ha concluso, si va con grande intensità e frequenza nelle aree vicine, che sono Oman, India, Pakistan e i paesi limitrofi. E con questa notizia termina l'edizione di Economy News. La redazione vi ringrazia per l'attenzione e vi invita a rimanere all'ascolto di GR News, la radio di notizia a flusso continuo.
1: Radio GR News, per essere sempre aggiornati.
2: Sono le 18 e 55 minuti.
1: News.
3: Bentrovati dalla redazione.
2: Conflitto in Medio Oriente in primo piano. Secondo fonti media, navi continuano ad attraversare Hormuz nonostante i raid incrociati nel Golfo tra Stati Uniti e Iran e la tregua appesa a un filo. Il Wall Street Journal dice che Israele ha condiviso con gli Stati Uniti informazioni di intelligence che a suo dire indicano un nuovo piano dell'Iran per uccidere il presidente americano Donald Trump. Sono il primo della lista, ha detto il tycoon parlando in Turchia. Secondo alcuni media, Israele vuole unirsi agli Stati Uniti per nuovi attacchi. Intanto si fa largo l'ipotesi che i colloqui Israele-Libano a Roma potrebbero essere rimandati. Oggi oltre 40 milioni di persone hanno partecipato ai funerali del leader supremo del paese Ali Khamenei, che è stato sepolto.
3: La cronaca, dopo giorni in cui aveva respinto ogni accusa, Filippo Oldani, 20 anni, ha ammesso di aver ucciso la madre Lorella Capano, di 58 anni, trovata senza vita la sera del 6 luglio nella casa di famiglia di via Hope a Sanremo. La confessione è arrivata durante l'udienza di convalida dell'arresto davanti al GIP del Tribunale di Imperia, che ha convalidato il fermo e disposto nei confronti del giovane la custodia cautelare in carcere. I legali del momento non hanno voluto fornire spiegazioni sul movente dell'omicidio.
2: Una donna di 33 anni, Luigia Fortunato, è stata uccisa a coltellate al culmine di una lite con l'ex compagno, un tunisino di 39 anni, durante la quale l'uomo avrebbe sferrato alcuni fendenti sulla donna. Il 39enne si è presentato alla caserma di Porto Recanati Macerate e ha confessato d'averla uccisa. Nella notte i carabinieri del Nord di Osimo e di Porto Recanati hanno formalizzato il fermo.
3: Paura oggi a Savona, dove un bimbo di 3 anni è precipitato dal balcone di un'abitazione in corso Mazzini. Al momento il piccolo è ricoverato in prognosi riservata nel reparto di rianimazione dell'ospedale Gaslini di Genova, dove è stato trasferito d'urgenza con l'elisoccorso con un grave politrauma.
2: Diritto al voto: non sarà più necessario affrontare centinaia di chilometri per esercitarlo. Dopo anni di mobilitazione richiesta, il voto dei fuorisede è a un passo dal diventare una regola stabile. La maggioranza prova a rendere definitivo il voto dei fuorisede inserendo la misura nella riforma della legge elettorale. L'obiettivo è quello di semplificare l'esercizio del diritto di voto per migliaia di studenti universitari, lavoratori e cittadini che trascorrono lunghi periodi lontano dalla propria residenza.
3: Il tennis: Alexander Zverev batte la wild card locale Arthur Ferri per 7-6, 6-2, 6-4 e conquista la prima finale a Wimbledon della sua carriera. Domenica sfiderà il vincente del match in corso tra Sinner e Djokovic e da lunedì sarà il nuovo numero 2 del mondo.
2: E per ora è tutto, a più tardi.
1: News.
4: Buonasera da Daniela Ubaldi. Se l'Iran mi uccide, ho lasciato istruzioni: colpirli con potenza mai vista. Trump risponde sulla notizia di un piano di Teheran per ucciderlo. Sono in cima alla lista da molto tempo, smorza in un'intervista. Intanto conferma con un post su Truth: l'Iran ci ha chiesto di proseguire i colloqui, abbiamo accettato di farlo, ma il cessate il fuoco è finito. Egitto e Qatar chiedono in effetti una ripresa dei negoziati e secondo Axios la prossima settimana sarebbe previsto un nuovo ciclo di colloqui che potrebbe essere ospitato in Svizzera. Nuova giornata di caldo record in Italia, bollino rosso a Firenze e Perugia. Nei prossimi giorni previsti picchi fino a 43 gradi, in particolare nelle zone interne della Sardegna. Caldo estremo anche in Gran Bretagna e in Francia, dove nelle regioni occidentali si sfiorano i 40 gradi. Si tratta della

0: terza ondata di calore in 3 mesi a colpire la regione europea. La Spagna, sempre nella morsa dell'afa, fa i conti anche con un disastroso incendio in Andalusia. 12 morti accertati, 8 feriti, almeno 23 dispersi, l'ultimo aggiornamento del bilancio provvisorio. Femminicidio nelle Marche, un 39enne ieri sera ha ucciso a coltellate l'ex compagna a Loreto, poi si è costituito in caserma e ha confessato. La tragedia al culmine di una lite scoppiata forse per la custodia del figlio della coppia. L'uomo di origine tunisina è stato fermato con l'accusa di omicidio volontario aggravato. E si è risolto con una confessione anche il caso della donna di 58 anni, trovata uccisa a Sanremo lo scorso 6 luglio. Il figlio ventenne, Filippo Oldani, è crollato dopo giorni di interrogatori serrati e ha ammesso le proprie responsabilità durante l'udienza di convalida dell'arresto. È ora accusato di omicidio volontario aggravato dal vincolo della parentela, ancora giallo sul movente. Proseguono le indagini sull'attentato a Sigfrido Ranucci, perquisita dagli investigatori l'abitazione di Gomez Clesio Tavares, factotum di Walter Lavitola, ritenuto l'intermediario con la banda che ha piazzato la bomba all'esterno dell'abitazione del conduttore di Report. L'attività si è svolta in un comune del napoletano dove l'uomo, che ora si troverebbe in Camerun, viveva con la compagna. La donna è stata sentita come persona informata sui fatti. Intanto, secondo quanto trapela, Lavitola, indagato per l'attentato ritenuto il mandante, era pronto a lasciare l'Italia. L'imprenditore faccendiere aveva già acquistato un biglietto aereo per l'Africa. Ed è tutto, a più tardi.
1: GR News. Il cosmo è la nostra casa. Cosmo 2050 in edicola con il numero imperdibile di luglio e agosto. Un appuntamento per tutti coloro che vivono la passione per lo spazio. Il sommario, la cover story dedicata alla grande eclisse di agosto. Tema del mese. Per aiutarci a conquistare il cosmo arrivano i replicanti. Space News dedicata a Luca Parmitano, la sua storia e la straordinaria partecipazione ad Artemis 3. Leggete il numero di luglio e agosto di Cosmo 2050. Ora in edicola e in digitale grazie all'applicazione.
2: Stai ascoltando Radio GR News.
3: Sono le 19 ed un minuto.
2: News.
4: Bentrovati dalla redazione, in studio Alessio Galea. L'Iran ci ha chiesto di proseguire i colloqui, abbiamo accettato di farlo, ma il cessate il fuoco è finito. Lo ha scritto Donald Trump sul suo social Truth. Deraglia dunque il memorandum d'intesa in 14 punti siglato il 17 giugno scorso tra le due parti. Intanto il traffico commerciale sarebbe ripreso nello stretto marittimo di Hormuz dopo gli ultimi blocchi seguiti ai raid incrociati tra Stati Uniti e Iran. Ieri il colloquio telefonico tra Trump e Netanyahu, secondo i media israeliani, le forze di Tel Aviv sarebbero pronte a unirsi agli attacchi statunitensi dopo il via libera del presidente americano. Un ferito e 3 contusi è il bilancio dell'incidente su un volo Ryanair partito questa mattina da Salonicco in Grecia e diretto a Memmingen in Germania. Per un problema alla carlinga un finestrino si è rotto mentre l'aereo era in quota. Con l'immediata perdita della pressione il passeggero seduto al lato è stato risucchiato verso l'esterno. La moglie al suo fianco ed altri passeggeri lo hanno trattenuto mentre indossavano le maschere dell'ossigeno. Sotto shock l'uomo, un serbo di 61 anni che ha riportato ustioni da sfregamento e lesioni al collo. E di 12 morti accertati e di una ventina di dispersi il bilancio del vasto incendio boschivo scoppiato in Andalusia. Tra le vittime anche 4 turisti britannici rimasti intrappolati in un'auto mentre cercavano disperatamente di scappare. Un migliaio le persone evacuate. La caduta di un cavo elettrico all'origine del rogo, alimentato anche dalle alte temperature. Ed è caldo senza tregua anche in Italia, che fronteggia la nuova ondata di calore di matrice africana. Oggi bollino rosso a Firenze e Perugia, nei prossimi giorni previsti picchi fino a 43 gradi, in particolare nelle zone interne della Sardegna. Si risolve con una confessione il caso della donna di 58 anni, Lorella Capano, trovata uccisa a Sanremo il 6 luglio scorso. Il figlio ventenne Filippo Oldani è crollato dopo giorni di interrogatori serrati e ha ammesso le proprie responsabilità durante l'udienza di convalida dell'arresto. Ora è accusato di omicidio volontario aggravato dal vincolo della parentela. Tennis a Wimbledon, il giorno delle semifinali, riflettori sulla super sfida tra Jannik Sinner e Novak Djokovic. Chi vince andrà in finale contro Alexander Zverev, che nell'altra sfida ha battuto il britannico Arthur Ferry in 3 set con il punteggio di 7-6, 6-2, 6-4. Ed è tutto, a più tardi.
2: Meteo.
5: Nelle prossime ore serali e notturne tenderanno ad esaurirsi anche i fenomeni temporaleschi sui rilievi, salvo per qualcuno residuo al nord-ovest. Nella mattinata di domani pressione atmosferica un pochino meno salda al nord, dove avremo più nubi e anche qualche rovescio, specie sui settori occidentali. Cieli pressoché sereni al centro-sud. In giornata aumento dell'instabilità e con essa del rischio di temporali al nord. Poche variazioni altrove. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Federico Brescia.
2: Sport.
6: Buonasera dalla redazione sportiva e da Daniele Campanari. Alexander Zverev, il primo finalista Wimbledon, il tedesco ha battuto in 3-7 la sorpresa di casa Arthur Ferri. Per Zverev la prima finale sull'erba inglese, resta così vivo il sogno di conquistare un altro slam dopo aver trionfato nell'ultima edizione del Roland Garros. Il suo avversario uscirà dalla super sfida tra Sinner e Djokovic. Con questa vittoria Zverev da lunedì sarà il numero 2 del mondo, scavalcando Carlos Alcaraz ancora fuori per infortunio. Il calcio, l'Italia cerca ancora il modo di ripartire dopo la drammatica notte di Zenica. Il compito è nelle mani del nuovo presidente federale Giovanni Malagò, che in queste settimane sta cercando la formula e gli uomini giusti per la rinascita. In attesa di definire il futuro direttore tecnico, sembra prendere sempre più piede l'opzione che vede il ritorno in panchina di Roberto Mancini. L'ex CT azzurro, già in carica dal 2018 al 2023, avrebbe messo la freccia sugli altri candidati per il ruolo di CT. Ritorno che Mancini non si è mai precluso anche dopo la cocente mancata qualificazione al Mondiale del 2018. La MotoGP, Marc Marquez d'autorità nella prequalifica del Sachsenring. Il cannibale spagnolo svetta col tempo di 1:19.394, staccando di 166 millesimi Raúl Fernández con la Aprilia Trekhaus e Fabio Di Gianantonio con la Ducati VR46 a 280 millesimi dal leader. Alex Marquez chiude quarto a 317 millesimi dal fratello maggiore, mentre a sigillare la top 5 a sorpresa Jack Miller con la Yamaha. Ciclismo e Tim Merlier ad aggiudicarsi la settima tappa del Tour de France, frazione che registra un arrivo in volata per le strade di Bordeaux. Al termine di una giornata di transizione, il corridore della Quick-Step conquista così il successo grazie a un ottimo sprint finale. In maglia gialla resta Tadej Pogacar dopo l'atto di forza mostrato ieri sul mitico Tourmalet. Italia femminile di volley ha sconfitto il Belgio con un netto 3-0 e ha infilato la seconda affermazione a Hong Kong, dove va in scena l'ultima settimana della fase preliminare della Nations League. Le campionesse olimpiche di Parigi 2024 hanno rispettato pienamente il pronostico della vigilia. Con questa vittoria si sono matematicamente qualificate alla Final Eight della massima competizione internazionale itinerante. Dalla redazione sportiva è tutto.
2: Radio GR News, le notizie in presa diretta.
3: Sono le 19 e 7 minuti.
2: News.
0: Buonasera da Daniela Ubaldi. Se l'Iran mi uccide, ho lasciato istruzioni, colpirli con potenza mai vista. Trump risponde sulla notizia di un piano di Teheran per ucciderlo. Sono in cima alla lista da molto tempo, smorza in un'intervista. Intanto conferma con un post su Truth: l'Iran ci ha chiesto di proseguire i colloqui, abbiamo accettato di farlo, ma il cessate il fuoco è finito. Egitto e Qatar chiedono in effetti una ripresa dei negoziati e secondo Axios la prossima settimana sarebbe previsto un nuovo ciclo di colloqui che potrebbe essere ospitato in Svizzera. Nuova giornata di caldo record in Italia, bollino rosso a Firenze e Perugia. Nei prossimi giorni previsti picchi fino a 43 gradi, in particolare nelle zone interne della Sardegna. Caldo estremo anche in Gran Bretagna e in Francia, dove nelle regioni occidentali si sfiorano i 40 gradi. Si tratta della terza ondata di calore in 3 mesi a colpire la regione europea. La Spagna, sempre nella morsa dell'afa, fa i conti anche con un disastroso incendio in Andalusia. 12 morti accertati, 8 feriti, almeno 23 dispersi, l'ultimo aggiornamento del bilancio provvisorio. Femminicidio nelle Marche: un 39enne ieri sera ha ucciso a coltellate l'ex compagna a Loreto, poi si è costituito in caserma e ha confessato. La tragedia al culmine di una lite scoppiata forse per la custodia del figlio della coppia. L'uomo di origine tunisina è stato fermato con l'accusa di omicidio volontario volontario aggravato. E si è risolto con una confessione anche il caso della donna di 58 anni, trovata uccisa a Sanremo lo scorso 6 luglio. Il figlio ventenne, Filippo Oldani, è crollato dopo giorni di interrogatori serrati e ha ammesso le proprie responsabilità durante l'udienza di convalida dell'arresto. È ora accusato di omicidio volontario aggravato dal vincolo della parentela, ancora giallo sul movente. Proseguono le indagini sull'attentato a Sigfrido Ranucci, perquisita dagli investigatori l'abitazione di Gomez Clesio Tavares, factotum di Walter Lavitola, ritenuto l'intermediario con la banda che ha piazzato la bomba all'esterno dell'abitazione del conduttore di Report. L'attività si è svolta in un comune del napoletano dove l'uomo, che ora si troverebbe in Camerun, viveva con la compagna. La donna è stata sentita come persona informata sui fatti. Intanto, secondo quanto trapela, Lavitola, indagato per l'attentato ritenuto il mandante, era pronto a lasciare l'Italia. L'imprenditore faccendiere aveva già acquistato un biglietto aereo per l'Africa. Ed è tutto, a più tardi.
2: Meteo.
5: Nelle prossime ore serali e notturne tenderanno ad esaurirsi anche i fenomeni temporaleschi sui rilievi, salvo per qualcuno residuo al nord-ovest. Nella mattinata di domani pressione atmosferica un pochino meno salda al nord, dove avremo più nubi e anche qualche rovescio, specie sui settori occidentali. Cieli pressoché sereni al centro-sud. In giornata aumento dell'instabilità e con essa del rischio di temporali al nord. Poche variazioni altrove. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Federico Brescia.
2: News.
4: Bentrovati dalla redazione, in studio Alessio Galea. L'Iran ci ha chiesto di proseguire i colloqui, abbiamo accettato di farlo, ma il cessate il fuoco è finito. Lo ha scritto Donald Trump sul suo social Truth. Deraglia dunque il memorandum d'intesa in 14 punti siglato il 17 giugno scorso tra le due parti. Intanto il traffico commerciale sarebbe ripreso nello stretto marittimo di Hormuz dopo gli ultimi blocchi seguiti ai raid incrociati tra Stati Uniti e Iran. Ieri il colloquio telefonico tra Trump e Netanyahu, secondo i media israeliani, le forze di Tel Aviv sarebbero pronte a unirsi agli attacchi statunitensi dopo il via libera del presidente americano. Un ferito e tre contusi è il bilancio dell'incidente su un volo Ryanair partito questa mattina da Salonicco in Grecia e diretto a Memmingen in Germania. Per un problema alla carlinga un finestrino si è rotto mentre l'aereo era in quota. Con l'immediata perdita della pressione il passeggero seduto al lato è stato risucchiato verso l'esterno. La moglie suo fianco ed altri passeggeri lo hanno trattenuto mentre indossavano le maschere dell'ossigeno. Sotto shock l'uomo, un serbo di 61 anni che ha riportato ustioni da sfregamento e lesioni al collo. E di 12 morti accertati e di una ventina di dispersi il bilancio del vasto incendio boschivo scoppiato in Andalusia. Tra le vittime anche 4 turisti britannici rimasti intrappolati in un'auto mentre cercavano disperatamente di scappare. Un migliaio le persone evacuate. La caduta di un cavo elettrico allo origine del rogo, alimentato anche dalle alte temperature. Ed è caldo senza tregua anche in Italia, che fronteggia la nuova ondata di calore di matrice africana. Oggi bollino rosso a Firenze e Perugia, nei prossimi giorni previsti picchi fino a 43 gradi, in particolare nelle zone interne della Sardegna. Si risolve con una confessione il caso della donna di 58 anni, Lorella Capano, trovata uccisa a Sanremo il 6 luglio scorso. Il figlio ventenne Filippo Oldani è crollato dopo giorni di interrogatori serrati e ha ammesso le proprie responsabilità durante l'udienza di convalida dell'arresto. Ora è accusato di omicidio volontario aggravato dal vincolo della parentela. Tennis a Wimbledon, il giorno delle semifinali, riflettori sulla super sfida tra Jannik Sinner e Novak Djokovic. Chi vince andrà in finale contro Alexander Zverev, che nell'altra sfida ha battuto il britannico Arthur Ferry in 3 set con il punteggio di 7-6, 6-2, 6-4. E ora il nostro spazio dedicato al welfare.
7: INPS, insieme, sempre.
8: Il welfare del futuro si basa sul lavoro del presente. È il messaggio lanciato da INPS con il 25esimo rapporto annuale presentato a Montecitorio. Per quanto riguarda il capitolo previdenziale, continua a crescere l'età media in cui gli italiani vanno effettivamente in pensione. Si è passati dai 61 anni e 7 mesi del 2012 ai 64 anni e 7 mesi del 2025. Per le sole pensioni di vecchiaia si sale a oltre 67 anni di età. 16,4 milioni i pensionati pensionati, più donne 51% che uomini, ma con pensioni che in media sono inferiori del 34%. Gabriele Fava, presidente INPS.
9: Invecchiamento, denatalità e AI sono le tre sfide da affrontare e da vincere. Come INPS, naturalmente, per arrivare alla miglior sostenibilità, puntiamo sul lavoro, prima il lavoro, perché è dal lavoro che nasce l'occupabilità, l'occupazione, i contribuenti, i contributi, e quindi puntiamo su chi? Sui giovani, uomini e donne, e naturalmente anche sulla facoltativamente possibilità di continuare a lavorare per gli over 60 che ne abbiano il desiderio. Tutto questo porterà alla sostenibilità futura.
8: Nel 2025 i lavoratori dipendenti hanno superato per la prima volta la soglia di 21 milioni, ma l'incremento ha riguardato soprattutto lavori a basso valore aggiunto che pongono un problema salariale. Marina Elvira Calderone, ministro del lavoro.
10: Si migliora ovviamente attraverso una operazione che noi abbiamo fatto con il decreto primo maggio, quella di affermare il concetto del salario giusto, che per noi è identificato nel trattamento economico complessivo garantito dai contratti collettivi stipulati dalle organizzazioni comparativamente più rappresentative, e che vuol dire certamente anche un investimento nella contrattazione di qualità.
8: Per quanto riguarda la denatalità, il rapporto sottolinea che lo smart working sembra avere sulle nascite effetti più positivi rispetto ai bonus dedicati, anche se trova applicazione in grandissima maggioranza nel settore pubblico. Ed è tutto, grazie per l'ascolto.
2: Ogni giorno sul sito di GR News ascolta le nostre notizie e leggi gli approfondimenti su politica ed economia. Visita il sito grnews.fm e scarica la nostra applicazione. Economy News.
11: Buon venerdì 10 luglio e benvenuti all'ascolto di Economy News, la rubrica semplificata di informazioni economiche in onda tutti i giorni su GR News, la radio di notizie a flusso continuo. Il Misery Index di Confcommercio, ossia l'indicatore del disagio sociale causato dalla disoccupazione estesa, composta da disoccupati, sottooccupati, cassa integrati e individui scoraggiati, e dalla variazione percentuale dei prezzi dei beni e dei servizi ad alta frequenza d'acquisto, torna a scendere nel mese di giugno, attestandosi a quota 9,9, e cioè a 0,3 di punto in meno rispetto al mese precedente. La stima pubblicata dall'ufficio studi Confcommercio è il risultato di un rallentamento del tasso di inflazione per i beni e servizi ad alta frequenza d'acquisto, che scende al 4,1 rispetto al 4,4% di maggio, e di una lieve riduzione del tasso di disoccupazione esteso, che scende dal 5,5 al 5,4%. Quindi, per quanto concerne il mercato del lavoro, a giugno si calcola una crescita marginale del numero di occupati e una lieve riduzione delle persone in cerca d'occupazione, il che conferma che l'andamento occupazionale in Italia si mantiene in una situazione di vivacità che porterebbe il tasso di disoccupazione ufficiale al 4,9%. Quanto invece all'inflazione dei beni e dei servizi ad alta frequenza d'acquisto, nei prossimi mesi potrebbero consolidarsi segnali di rallentamento, sempre che sui mercati internazionali le quotazioni delle materie prime, energetiche e non, e quelle degli alimentari freschi non subiscano ulteriori impennate. I dati del Misery Index di giugno lasciano pertanto prevedere un moderato calo dell'area del disagio sociale, con possibili riflessi favorevoli sulla fiducia delle famiglie, sui consumi, sulla crescita e sullo stesso mercato del lavoro. Intervenuto al convegno Genova nel mondo, il mondo a Genova, il presidente di Assarmatori, Stefano Messina, ha fatto il punto su quanto sta accadendo intorno allo stretto di Hormuz con la recentissima ripresa dei bombardamenti, spiegando che gli armatori europei, nemmeno negli ultimi giorni in cui sembrava esserci una soluzione di equilibrio e di pace definitiva, è mai venuto in mente di riportare le navi a Hormuz. Infatti, ha chiarito Messina, chi ha avuto la fortuna di non avere flotta all'interno dello stretto il 28 febbraio ne sta ben lontano. E anche quando tutto verrà risolto, i traffici non torneranno più ai livelli precedenti il conflitto, poiché, ad esempio, dallo stretto non passeranno certamente più le navi passeggeri. Nel frattempo, gli armatori si sono già organizzati con nuove rotte, che sono già operative dai primissimi giorni di marzo, perché, ha poi aggiunto il leader di Assarmatori, il ruolo di armatore è quello di essere pronto a mandare la nave, sia essa di linea che a noleggio, per conto terzi dove c'è il carico. Quindi le nuove rotte sono oggetto di un equilibrio che giorno dopo giorno si assesta. Non si va più ad Hormuz, ma certamente, ha concluso, si va con grande intensità e frequenza nelle aree vicine, che sono Oman, India, Pakistan e i paesi limitrofi. E con questa notizia termina l'edizione di Economy News. La redazione vi ringrazia per l'attenzione e vi invita a rimanere all'ascolto di GR News, la radio di notizie a flusso continuo.
2: Radio GR News, per essere sempre aggiornati.
3: Sono le 19 e 18 minuti.
2: News.
12: Ancora una buona serata, ben trovati all'ascolto dalla redazione. Dopo gli attacchi incrociati dei giorni scorsi, la tregua tra Stati Uniti e Iran sembra ormai un lontano ricordo. Intanto la guida suprema iraniana, l'ayatollah Ali Khamenei, è stata sepolta nelle prime ore di venerdì a Mashhad, a 4 mesi dalla sua uccisione. La cerimonia di sepoltura, secondo le immagini trasmesse dall'emittente locale IRIB, sarebbe avvenuta in assenza di Amitabh Khamenei, figlio e successore del leader defunto. Secondo il Wall Street Journal, inoltre, l'Iran avrebbe elaborato un nuovo piano per uccidere Donald Trump. Finora immagino di essere stato un po' fortunato, ma forse la fortuna non durerà a lungo, ha affermato il presidente statunitense commentando l'ipotesi del piano iraniano. Il Qatar intanto ha opposto il proprio veto in qualità di terzo azionista di maggioranza alla riconversione di uno stabilimento Volkswagen per la produzione di armi nell'ambito di un accordo con Israele.
13: Una figura con il volto oscurato, inserita in una fila di uomini accuratamente selezionati per guidare la preghiera funebre per Ali Khamenei, ha scatenato un acceso dibattito sui social media. Numerosi utenti hanno ipotizzato che il nuovo leader supremo, Amitabh Khamenei, si fosse nascosto tra i presenti per partecipare al funerale del padre. Secondo la CNN, ad alimentare il mistero sono state le immagini di un uomo con un berretto da baseball nero e quella che sembra essere una grande maschera a coprirgli il volto. Le immagini sono state diffuse dall'emittente statale iraniana. L'uomo occupava una posizione di rilievo nel ristretto gruppo presente ad un evento privato tenutosi giovedì per la famiglia e gli amici più stretti di Khamenei. La cerimonia era guidata da un altro dei figli dell'ayatollah Mostafa.
12: Veniamo in Italia. Gli investigatori che indagano sull'attentato al giornalista Sigfrido Ranucci hanno perquisito in un comune del Napoletano l'abitazione di Gomez Clesio Tavares. L'uomo è considerato un faccendiere di Walter Lavitola e il possibile intermediario con la banda che avrebbe piazzato la bomba. L'ordigno esplose il 16 ottobre del 2025 all'esterno dell'abitazione del conduttore di Report a Campo Ascolano, frazione del comune di Pomezia, vicino Roma. Tavares, secondo gli investigatori, si troverebbe attualmente in Camerun. Nell'abitazione del Napoletano vive con la compagna, ascoltata dai carabinieri come persona informata sui fatti. Intanto Lavitola, accusato dalla procura di Roma di essere il mandante dell'attentato, sarebbe stato pronto a lasciare l'Italia in direzione dell'Africa. L'indagato aveva già acquistato il biglietto aereo. La perquisizione effettuata la sera del 4 luglio è scattata dopo che gli investigatori lo hanno visto uscire dalla sua abitazione con un trolley. In attesa che venga fatta piena chiarezza sulla vicenda, la direzione approfondimento della RAI ha sospeso cautelativamente la messa in onda delle repliche che si vede di Report. Una decisione presa, spiega l'azienda, a tutela di un patrimonio editoriale di grande valore per il servizio pubblico. Resta confermato l'appuntamento con la nuova stagione della trasmissione, che tornerà in onda nel prossimo mese di novembre.
13: Un uomo di 66 anni è rimasto gravemente ferito in un incidente stradale avvenuto nel pomeriggio poco prima delle 15 a Portalbere, nell'Oltrepò Pavese. Il motociclista si è scontrato con un'automobile guidata da un ragazzo di 22 anni. Sul posto sono intervenuti immediatamente gli operatori del 118. Il 66enne ha riportato traumi al volto e ad una gamba ed è stato trasportato in elicottero in codice rosso all'ospedale Humanitas di Rozzano, il milanese. Meno gravi le conseguenze per il giovane alla guida dell'automobile, trasferito all'ospedale di Stradella in provincia di Pavia.
12: Una nuova ondata di calore si prepara ad investire l'Europa, anche se con temperature leggermente inferiori rispetto a quelle registrate nel mese di giugno. Sono attesi picchi compresi tra i 36 e i 39 gradi, in qualche caso isolato potrebbero essere raggiunti anche i 40. A spiegarlo è Massimiliano Pasqui, fisico del clima presso l'Istituto per la Bioeconomia del Consiglio Nazionale delle Ricerche. Questa volta cambierà l'asse di movimento dell'anticiclone, che resterà più confinato nell'area del Mediterraneo occidentale. Saranno coinvolte la penisola iberica e l'Italia. Regioni settentrionali verranno interessate solo in parte nei primi giorni, per poi uscire rapidamente dalla zona più calda. Nel corso della prossima settimana l'ondata si sposterà soprattutto verso il centro-sud.
13: Una persona ha perso la vita in un incidente con il parapendio sull'Alpe di Siusi, in Alto Adige. La disgrazia si è verificata intorno alle 14.30, subito dopo il decollo dalla località Spitzbühel, durante un volo tandem. La persona che si trovava in volo insieme alla vittima invece è rimasta illesa. Sul posto sono intervenuti gli ali di soccorso Pelican 1, gli operatori del soccorso alpino e i carabinieri, che hanno effettuato tutti i rilievi necessari per ricostruire la dinamica dell'incidente.
12: Chiudiamo con lo sport. Tennis: Alexander Zverev batte Arthur Ferri in 3-7 con il punteggio di 7-6, 6-2, 6-4 e conquista la finale di Wimbledon 2026. Nella prima semifinale finale disputata ai Championships, il numero 3 al mondo, ha ottenuto per la prima volta in carriera il diritto di giocarsi il titolo sull'erba inglese. Per il tedesco resta così vivo il sogno di conquistare un altro torneo del Grande Slam dopo il trionfo ottenuto nell'ultima edizione del Roland Garros. Il suo avversario nella finalissima uscirà dalla super sfida in corso in questo momento tra Jannik Sinner e Novak Djokovic. Ed è tutto per il momento, grazie per l'ascolto, a dopo.
2: Meteo.
5: Nelle prossime ore serali e notturne tenderanno ad esaurirsi anche i fenomeni temporaleschi sui rilievi, salvo per qualcuno residuo al nord-ovest. Nella mattinata di domani pressione atmosferica un pochino meno salda al nord, dove avremo più nubi e anche qualche rovescio, specie sui settori occidentali. Cieli pressoché sereni al centro-sud. In giornata aumento dell'instabilità e con essa del rischio di temporali al nord. Poche variazioni altrove. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Federico Brescia.
2: Sport.
6: Buonasera dalla redazione sportiva e da Daniele Campanari. Alexander Zverev, il primo finalista Wimbledon, il tedesco ha battuto in 3-7 la sorpresa di casa Arthur Ferri. Per Zverev la prima finale sull'erba inglese, resta così vivo il sogno di conquistare un altro slam dopo aver trionfato nell'ultima edizione del Roland Garros. Il suo avversario uscirà dalla super sfida tra Sinner e Djokovic. Con questa vittoria Zverev da lunedì sarà al numero 2 del mondo, scavalcando Carlos Alcaraz ancora fuori per infortunio. Il calcio, l'Italia cerca ancora il modo di ripartire dopo la drammatica notte di Zenica. Il compito è nelle mani del nuovo presidente federale Giovanni Malagò, che in queste settimane sta cercando la formula e gli uomini giusti per la rinascita. In attesa di definire il futuro direttore tecnico, sembra prendere sempre più piede l'opzione che vede il ritorno in panchina di Roberto Mancini. L'ex CT azzurro, già in carica dal 2018 al 2023, avrebbe messo la freccia sugli altri candidati per il ruolo di CT. Ritorno che Mancini non si è mai precluso anche dopo la cocente mancata qualificazione al Mondiale del 2018. La MotoGP, Marc Marquez d'autorità nella prequalifica del Sachsenring. Il cannibale spagnolo svetta col tempo di 1:19.394, staccando di 166 millesimi Raúl Fernández con la Aprilia Trekhaus e Fabio Di Gianantonio con la Ducati VR46 a 280 millesimi dal leader. Alex Marquez chiude quarto a 317 millesimi dal fratello maggiore, mentre a sigillare la top 5 a sorpresa è Jack Miller con la Yamaha. Ciclismo e Tim Merlier ad aggiudicarsi la settima tappa del Tour de France, frazione che registra un arrivo in volata per le strade di Bordeaux. Al termine di una giornata di transizione, il corridore della Quickstep conquista così il successo grazie a un ottimo sprint finale. In maglia gialla resta Tadej Pogacar dopo l'atto di forza mostrato ieri sul mitico Tourmalet. Italia femminile di volley ha sconfitto il Belgio con un netto 3-0 e ha infilato la seconda affermazione a Hong Kong, dove va in scena l'ultima settimana della fase preliminare della Nations League. Le campionesse olimpiche di Parigi 2024 hanno rispettato pienamente il pronostico della vigilia. Con questa vittoria si sono matematicamente qualificate alla Final Eight della massima competizione internazionale itinerante. Dalla redazione sportiva è tutto.
2: News.
6: Buonasera dalla redazione.
14: Apriamo con gli esteri. Donald Trump ha lasciato istruzioni nel caso in cui l'Iran dovesse riuscire ad ucciderlo. Lo dice il presidente americano al New York Post. Se dovesse succedere qualcosa bisognerebbe bombardarli con una potenza mai vista, afferma Trump. Si valutano intanto nuove barriere di sicurezza attorno alla Casa Bianca. Poi il tycoon dice di aver accettato di proseguire i colloqui con Teheran, ma che il cessate il fuoco è finito.
6: L'Ucraina e la Moldavia sono sempre più vicine all'Unione Europea. Gli ambasciatori dei 27 hanno infatti concordato di avanzare nel processo di adesione all'UE di Kiev e Chisinau, aprendo il cluster 6 sulle relazioni esterne. Inoltre sono stati chiusi in via provvisoria i capitoli negoziali 25, 26 e 30 per l'Albania e i capitoli negoziali 8 e 29 per il Montenegro.
14: Paura in Grecia su un volo Ryanair operato da Malta Air. Un motore si è rotto e alcuni frammenti hanno infranto un finestrino, rischiando il risucchio del passeggero seduto accanto. L'uomo, 61enne, è stato trattenuto sul sedile dalla moglie e da un altro passeggero per impedire che venisse sbalzato fuori dalla cabina. Il Boeing 737 in volo da Salonicco ha effettuato un atterraggio d'emergenza. L'uomo ha riportato delle lesioni al collo e ustioni, 4 i passeggeri trasportati in ospedale.
6: La cronaca: gli investigatori che indagano sull'attentato al giornalista Sigfrido Ranucci hanno perquisito in un comune nel napoletano l'abitazione di Gomes Clesio Tavares, faccendiere di Walter Lavitola, è ritenuto intermediario con la banda che ha piazzato la bomba il 16 ottobre 2025 all'esterno dell'abitazione del giornalista di Report a Campo Ascolano, una frazione del comune di Pomezia vicino Roma. L'uomo, secondo gli investigatori, ora si troverebbe in Camerun.
14: Traffico in tilt sull'autostrada 1 Milano-Napoli direttissima, dove intorno alle 15 di questo pomeriggio un camion ha preso fuoco per cause ancora in via di accertamento. È stato temporaneamente chiuso il tratto compreso tra il bivio con la A1 e Badia in direzione Firenze a causa appunto del mezzo pesante in fiamme all'altezza del chilometro 2. Sul luogo, dove sono intervenuti i soccorsi sanitari e meccanici, i vigili del fuoco, la polizia stradale e il personale di Autostrade per l'Italia, il traffico è al momento bloccato e si registrano almeno 14 chilometri di coda verso il capoluogo toscano, come segnala sempre Autostrade per l'Italia sul proprio sito ufficiale.
6: Ciclismo: dopo lo spettacolo dei Pirenei con il passaggio dal Tourmalet, tornano in scena i velocisti al Tour de France. Arriva a Bordeaux nella 7ª tappa e a brillare l'ex campione europeo Tim Merlier, che trionfa di classe. Vittoria numero 4 in carriera per il corridore della Soudal Quick Step alla Gran Boucle. Tadej Pogacar conserva la maglia gialla.
14: Con questo è tutto, grazie per averci seguito.
2: Meteo.
5: Nelle prossime ore serali e notturne tenderanno ad esaurirsi anche i fenomeni temporaleschi sui rilievi, salvo per qualcuno residuo al nord-ovest. Nella mattinata di domani pressione atmosferica un pochino meno salda al nord, dove avremo più nubi e anche qualche rovescio, specie sui settori occidentali. Cieli pressoché sereni al centro-sud. In giornata aumento dell'instabilità e con essa del rischio di temporali al nord. Poche variazioni altrove. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Federico Brescia.
2: News.
0: Buonasera da Daniela Ubaldi. Se l'Iran mi uccide, ho lasciato istruzioni: colpirli con potenza mai vista. Trump risponde sulla notizia di un piano di Teheran per ucciderlo. Sono in cima alla lista da molto tempo, smorza in un'intervista. Intanto conferma con un post su Truth: l'Iran ci ha chiesto di proseguire i colloqui, abbiamo accettato di farlo, ma il cessate il fuoco è finito. Egitto e Qatar chiedono in effetti una ripresa dei negoziati e secondo Axios la prossima settimana sarebbe previsto un nuovo ciclo di colloqui che potrebbe essere ospitato in Svizzera. Nuova giornata di caldo record in Italia, bollino rosso a Firenze e Perugia. Nei prossimi giorni previsti picchi fino a 43 gradi, in particolare nelle zone interne della Sardegna. Caldo estremo anche in Gran Bretagna e in Francia, dove nelle regioni occidentali si sfiorano i 40 gradi. Si tratta della terza ondata di calore in 3 mesi a colpire la regione europea. La Spagna, sempre nella morsa dell'afa, fa i conti anche con un disastroso incendio in Andalusia. 12 morti accertati, 8 feriti, almeno 23 dispersi, l'ultimo aggiornamento del bilancio provvisorio. Femminicidio nelle Marche: un 39enne ieri sera ha ucciso a coltellate l'ex compagna a Loreto, poi si è costituito in caserma e ha confessato. La tragedia al culmine di una lite scoppiata forse per la custodia del figlio della coppia. L'uomo, di origine tunisina, è stato fermato con l'accusa di omicidio volontario aggravato. E si è risolto con una confessione anche il caso della donna di 58 anni trovata uccisa a Sanremo lo scorso 6 luglio. Il figlio ventenne, Filippo Oldani, è crollato dopo giorni di interrogatori serrati e ha ammesso le proprie responsabilità durante l'udienza di convalida dell'arresto. È ora accusato di omicidio volontario aggravato dal vincolo della parentela, ancora giallo sul movente. Proseguono le indagini sull'attentato a Sigfrido Ranucci, perquisita dagli investigatori l'abitazione di Gomes Clesio Tavares, factotum di Walter Lavitola, ritenuto l'intermediario con la banda che ha piazzato la bomba all'esterno dell'abitazione del conduttore di Report. L'attività si è svolta in un comune del napoletano dove l'uomo, che ora si troverebbe in Camerun, viveva con la compagna. La donna è stata sentita come persona informata sui fatti. Intanto, secondo quanto trapela, Lavitola, indagato per l'attentato ritenuto il mandante, era pronto a lasciare l'Italia Italia. L'imprenditore faccendiere aveva già acquistato un biglietto aereo per l'Africa. Ed è tutto, a più tardi.
2: GR News.
15: Buongiorno, vorrei dei pinoli.
16: Li ho dati a un'agenzia che mi fa la pubblicità e li manda sulla Luna.
15: Ma mandano i pinoli sulla Luna?
16: Eh sì, perché in assenza di gravità è più facile fare il pesto.
2: Gruppo Next. Pubblicità su tutti i media in Italia ed Europa. E in futuro sulla Luna. Solo con forniture di prodotti. Anche pinoli. Gruppo Next. Campagne in radio, TV, stampa con triangolazione commerciale intelligente.
17: Radio GR News. La radio di informazione da ascoltare in DAB su tutte le piattaforme streaming e sulla nostra applicazione. Radio GR News, la radio con le news a flusso continuo in qualsiasi momento. Ascolta Radio GR News, la radio con le notizie in presa diretta.
3: Sono le 19 e 34 minuti.
2: News.
4: Bentrovati dalla redazione, in studio Alessio Galea. L'Iran ci ha chiesto di proseguire i colloqui, abbiamo accettato di farlo, ma il cessate il fuoco è finito. Lo ha scritto Donald Trump sul suo social Truth. Deraglia dunque il memorandum d'intesa in 14 punti siglato il 17 giugno scorso tra le due parti. Intanto il traffico commerciale sarebbe ripreso nello stretto marittimo di Hormuz dopo gli ultimi blocchi seguiti ai raid incrociati tra Stati Uniti e Iran. Ieri il colloquio telefonico tra Trump e Netanyahu. Secondo i media israeliani, le forze di Tel Aviv sarebbero pronte a unirsi agli attacchi statunitensi dopo il via libera del presidente americano. Un ferito e tre contusi è il bilancio dell'incidente su un volo Ryanair partito questa mattina da Salonicco in Grecia e diretto a Memmingen in Germania. Per un problema alla carlinga, un finestrino si è rotto mentre l'aereo era in quota. Con l'immediata perdita della pressione, il passeggero seduto al lato è stato risucchiato verso l'esterno. La moglie al suo fianco ed altri passeggeri lo hanno trattenuto mentre indossavano le maschere dell'ossigeno. Sotto shock l'uomo, un serbo di 61 anni che ha riportato ustioni da sfregamento e lesioni al collo. E di 12 morti accertati e di una ventina di dispersi il bilancio del vasto incendio boschivo scoppiato in Andalusia. Tra le vittime anche 4 turisti britannici rimasti intrappolati in un'auto mentre cercavano disperatamente di scappare. Un migliaio le persone evacuate. La caduta di un cavo elettrico all'origine del rogo, alimentato anche dalle alte temperature. Ed è caldo senza tregua anche in Italia, che fronteggia la nuova ondata di calore di matrice africana. Oggi bollino rosso a Firenze e Perugia, nei prossimi giorni previsti picchi fino a 43 gradi, in particolare nelle zone interne della Sardegna. Si risolve con una confessione il caso della donna di 58 anni, Lorella Capano, trovata uccisa a Sanremo il 6 luglio scorso. Il figlio ventenne Filippo Oldani è crollato dopo giorni di interrogatori serrati e ha ammesso le proprie responsabilità durante l'udienza di convalida dell'arresto. Ora è accusato di omicidio volontario aggravato dal vincolo della parentela. Tennis a Wimbledon, il giorno delle semifinali, riflettori sulla super sfida tra Jannik Sinner e Novak Djokovic. Chi vince andrà in finale contro Alexander Zverev, che nell'altra sfida ha battuto il britannico Arthur Ferry in 3 set con il punteggio di 7-6, 6-2, 6-4. Ed è tutto, a più tardi.
2: Viabilità.
18: Sulla 1 direttissima per le conseguenze di un incidente, ancora chiuso il tratto compreso tra il Bivio Nord per la variante Badia verso Napoli. Per questo motivo ci sono circa 15 km di code in A1 dopo Sasso Marconi. In alternativa è possibile utilizzare la 1 panoramica. Più a sud in A1 code tra il Bivio per la 24 e Valmontone verso Napoli. Per un altro incidente inoltre circa 7 km di code da Casoria in A1 verso Napoli e a seguire in A3 fino alla barriera di Napoli Sud verso Salerno. A Roma code sul grande raccordo anulare di interna da Trionfale a Castel Giubileo e tra Roma Sud e San Giovanni, e in esterna da Ostia Antica ad Appio San Giovanni. A Milano code per un incidente sul tratto iniziale della tangenziale ovest dall'allacciamento con la 1 a Bigentina direzione Laghi. Ripercussioni in A1 con code da San Giuliano verso Bologna e da Merignano verso Milano. Code inoltre in A4 da Milano Est a Cinisello verso Torino e in tangenziale nord da Monza verso Sesto.
2: Meteo.
5: Nelle prossime ore serali e notturne tenderanno ad esaurirsi anche i fenomeni temporaleschi sui rilievi, salvo per qualcuno residuo al nord-ovest. Nella mattinata di domani pressione atmosferica un pochino meno salda al nord, dove avremo più nubi e anche qualche rovescio, specie sui settori occidentali. Cieli pressoché sereni al centro-sud. In giornata aumento dell'instabilità e con essa del rischio di temporali al nord. Poche variazioni altrove. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Federico Brescia.
2: Sport.
6: Buonasera dalla redazione sportiva e dalla Daniele Campanari. Alexander Zverev, il primo finalista Wimbledon, il tedesco ha battuto in 3-7 la sorpresa di casa Arthur Ferry. Per Zverev la prima finale sull'erba inglese, resta così vivo il sogno di conquistare un altro slam dopo aver trionfato nell'ultima edizione del Roland Garros. Il suo avversario uscirà dalla super sfida tra Sinner e Djokovic. Con questa vittoria Zverev da lunedì sarà il numero 2 del mondo, scavalcando Carlos Alcaraz ancora fuori per infortunio. Il calcio, l'Italia cerca ancora il modo di ripartire dopo la drammatica notte di Zenica. Il compito è nelle mani del nuovo presidente federale Giovanni Malagò, che in queste settimane sta cercando la formula e gli uomini giusti per la rinascita. In attesa di definire il futuro direttore tecnico, sembra prendere sempre più piede l'opzione che vede il ritorno in panchina di Roberto Mancini. L'ex CT azzurro, già in carica dal 2018 al 2023, avrebbe messo la freccia sugli altri candidati per il ruolo di CT. Ritorno che Mancini non si è mai precluso anche dopo la cocente mancata qualificazione al Mondiale del 2018. La MotoGP, Marc Marquez da autorità nella prequalifica del Sachsenring. Il cannibale spagnolo svetta col tempo di 1:19.394, staccando di 166 millesimi Raúl Fernández con la Aprilia Trekhaus e Fabio Di Gianantonio con la Ducati VR46 a 280 millesimi dal leader. Alex Marquez chiude quarto a 317 millesimi dal fratello maggiore, mentre a sigillare la top 5 a sorpresa è Jack Miller con la Yamaha. Ciclismo e Tim Merlier da aggiudicarsi la settima tappa del Tour de France, frazione che registra un arrivo in volata per le strade di Bordeaux. Al termine di una giornata di transizione, il corridore della Quickstep conquista così il successo grazie a un ottimo sprint finale. In maglia gialla resta Tadej Pogacar dopo l'atto di forza mostrato ieri sul mitico Tourmalet. Italia femminile di volley ha sconfitto il Belgio con un netto 3-0 e ha infilato la seconda affermazione a Hong Kong, dove va in scena l'ultima settimana della fase preliminare della Nations League. Le campionesse olimpiche di Parigi 2024 hanno rispettato pienamente il pronostico della vigilia. Con questa vittoria si sono matematicamente qualificate alla Final Eight della massima competizione internazionale itinerante. Dalla redazione sportiva è tutto.
2: Radio GR News. Notiziari a flusso continuo.
3: Sono le 19 e 41 minuti.
2: News.
4: Buonasera ad Alessio Galea. Si alza ancora la tensione tra Stati Uniti e Iran. Se mi uccidono, ho lasciato istruzioni, colpirli con una potenza mai vista. Trump risponde così sulla notizia di un presunto piano di Teheran per ucciderlo. Daniela Ubaldi.
0: Nuovo capitolo dello scontro tra Trump e il governo iraniano. Ho lasciato istruzioni. Se dovesse succedermi qualcosa verranno colpiti con una potenza mai vista, ha dichiarato il presidente, che al New York Post risponde in merito all'avvertimento di Israele su un piano iraniano per ucciderlo. No, no, Israele non ha trovato nulla. Sono il numero uno nella lista iraniana delle persone da eliminare da molto tempo. Intanto rimane alta la tensione nello stretto di Hormuz dopo gli ultimi raid. L'Iran ci ha chiesto di proseguire i colloqui, abbiamo accettato di farlo, ma gli Stati Uniti hanno chiarito, senza mezzi termini, che il cessate il fuoco è terminato, ha scritto sempre Trump sul suo social Truth. Si mobilitano i mediatori per evitare un'escalation. Secondo quanto riportato dal New York Times, il Qatar è in contatto con Washington e Teheran, mentre Axios riporta una fonte che rivela, previsto la prossima settimana, un nuovo ciclo di colloqui, forse ospitato dalla Svizzera. E dopo aver gettato benzina sul fuoco con i piani iraniani per uccidere Trump, tornano a farsi sentire fonti israeliane che stavolta rivelano: l'amministrazione Trump non vuole il coinvolgimento di Israele nei combattimenti per timore di perdere il controllo del conflitto.
4: Il presidente della Repubblica Sergio Mattarella a Seveso, a 50 anni dal disastro della diossina, fu il punto di svolta per la coscienza della sicurezza ambientale europea. Le parole del capo dello Stato che ha preso parte alla cerimonia ufficiale. Il 10 luglio del 1976 nello stabilimento ICMESA un'esplosione fece sprigionare una nube tossica di diossina. Nell'area, poi bonificata, è stato istituito il Parco Naturale Bosco delle Querce, cuore delle commemorazioni.
19: Quanto avvenne era inammissibile e le norme successivamente elaborate su scala continentale ebbero valore storico perché si fondarono sulla tutela della vita delle persone, sulla tutela della comunità e dell'ambiente come diritto umano primario. La vita e il futuro sono tornati nelle vostre mani. È stato un percorso impegnativo, faticoso, colmo di sacrifici. Con l'impegno di tutti hanno vinto la speranza e la vita.
4: Proseguono le indagini sull'attentato a Sigfrido Ranucci, perquisita dagli investigatori l'abitazione di Gomez Clesio Tavares, factotum di Walter Lavitola, ritenuto l'intermediario con la banda che ha piazzato la bomba all'esterno dell'abitazione del conduttore di Report. L'attività si è svolta in un comune del Napoletano dove l'uomo, che ora si troverebbe in Camerun, vive con la compagna che è stata sentita come persona informata sui fatti e secondo quanto trapela Walter Lavitola, ritenuto il mandante dell'attentato, era pronto a lasciare l'Italia. L'imprenditore indagato aveva già acquistato un biglietto aereo per l'Africa. Intanto la RAI ha sospeso le repliche estive di Report. Nuova giornata di caldo torrido in Italia, bollino rosso a Firenze e Perugia. Nei prossimi giorni previsti picchi fino a 43 gradi, in particolare nell'entroterra della Sardegna. Caldo estremo anche in Gran Bretagna e Francia. Si tratta della terza ondata di calore in 3 mesi in Europa. La Spagna, sempre nella morsa del caldo, fa i conti anche con un disastroso incendio boschivo in Andalusia. 12 morti accertati, 8 i feriti ed almeno 23 dispersi secondo un bilancio ancora provvisorio. Un altro femminicidio nelle Marche, un 39enne ieri sera ha ucciso a coltellate la sua ex compagna a Loreto, poi si è costituito in caserma e ha confessato. Il servizio di Barbara Salandri.
20: Un copione che si ripete con una drammaticità quasi quotidiana, donne uccise per mano di mariti, partner, ex compagni. Lo stesso è accaduto ieri sera a Luigia Fortunato, 33 anni, di origini pugliesi, aggredita a coltellate dall'ex compagno nella sua abitazione in via Bramante a Loreto, in provincia di Ancona. A dare l'allarme poco dopo le 22 alcuni residenti che hanno visto l'uomo di origine tunisina in stato confusionale in strada con i vestiti ancora sporchi di sangue. Ho ucciso tua figlia, avrebbe scritto in un messaggio inviato alla mamma della sua ex. Poco dopo si è presentato alla caserma di Porto Recanati confessando di aver ucciso la 33enne. A quel punto i carabinieri hanno fatto irruzione nell'abitazione e hanno trovato nel corridoio il corpo di Luigia martoriato da diverse coltellate. La tragedia, secondo quanto ricostruito, si sarebbe consumata al termine di una lite scoppiata probabilmente per la custodia del figlio della coppia, un bambino di 7 anni che ieri sera si trovava a casa della nonna. Il 39enne si trova ora rinchiuso nel carcere di Montacuto con l'accusa di omicidio volontario aggravato.
4: E si è risolto con una confessione anche il caso della donna di 58 anni, Lorella Capano, trovata uccisa a Sanremo il 6 luglio scorso. Il figlio 20enne Filippo Oldani è crollato dopo giorni di interrogatori e ha ammesso le proprie responsabilità durante l'udienza di convalida dell'arresto. Ora è accusato di omicidio volontario aggravato dal vincolo della parentela. I legali al momento non hanno fornito spiegazioni sul movente dell'omicidio. I mondiali di calcio, Spagna, Belgio vale la semifinale, fischio d'inizio alle 21. Lorenzo Villanetti.
21: Furie rosse, diavoli rossi, la vittoria agli ottavi sul Portogallo di Cristiano Ronaldo, quella sugli Stati Uniti dopo il caso Balogun, espulso in campo con un rosso e poi revocato grazie a un articolo della FIFA alquanto discutibile. C'è un sottile filo, rosso per l'appunto, che unisce Spagna e Belgio, stasera opposte nei quarti del mondiale con più squadre di sempre. Da un lato una difesa impenetrabile, travestita dal sempreverde tiki-taka, dall'altro una generazione di fenomeni attesa da una 15ina d'anni ma mai concreta. Le nazionali di Luis de la Fuente e Rudy Garcia alle 21 si sfidano a Inglewood, California, per volare in semifinale. Ad attendere la vincitrice, la Francia del porporato Kylian Mbappé, ieri per l'ottava volta a segno in questa rassegna iridata e capocannoniere insieme a Leo Messi. Il capitano des Bleus, per di più con un rigore parato da Bonu, ha aperto le danze nel 2-0 complessivo contro il Marocco, che ha tolto il velo di maglia su chi sia la grande favorita finale. Dall'altra parte del tabellone, Norvegia-Inghilterra e Argentina-Svizzera, gli altri quarti di finale in programma tra sabato e domenica.
4: Ed è tutto, buona serata.
17: Viabilità.
18: Sulla 1 direttissima, per le conseguenze di un incidente, è ancora chiuso il tratto compreso tra il Bivio Nord per la variante Badia verso Napoli. Per questo motivo ci sono circa 15 km di coda in A1 dopo Sasso Marconi. In alternativa è possibile utilizzare la 1 panoramica. Più a sud in A1 code tra il Bivio per la 24 e Valmontone verso Napoli. Per un altro incidente inoltre circa 7 km di code da Casoria in A1 verso Napoli e a seguire in A3 fino alla barriera di Napoli Sud verso Salerno. A Roma code sul Grande Raccordo Anulare in interna da Trionfale a Castel Giubileo e tra Roma Sud e San Giovanni e in esterna da Ostia Antica ad Appio San Giovanni. A Milano code per un incidente sul tratto iniziale della tangenziale ovest dall'allacciamento con la 1 a Vigentina direzione Laghi. Ripercussioni in A1 con code da San Giuliano verso Bologna e da Merignano verso Milano. Code inoltre in A4 da Milano Est a Cinisello verso Torino e in tangenziale nord da Monza verso Sesto.
17: Meteo.
5: Nelle prossime ore serali e notturne tenderanno ad esaurirsi anche i fenomeni temporaleschi sui rilievi, salvo per qualcuno residuo al nord-ovest. Nella mattinata di domani pressione atmosferica un pochino meno salda al nord, dove avremo più nubi e anche qualche rovescio, specie sui settori occidentali. Cieli pressoché sereni al centro-sud. In giornata aumento dell'instabilità e con essa del rischio di temporali al nord. Poche variazioni altrove. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Federico Brescia.
17: News.
4: Bentrovati dalla redazione in studio Alessio Galea. L'Iran ci ha chiesto di proseguire i colloqui, abbiamo accettato di farlo, ma il cessate il fuoco è finito. Lo ha scritto Donald Trump sul suo social Truth. Deraglia dunque il memorandum d'intesa in 14 punti siglato il 17 giugno scorso tra le due parti. Intanto il traffico commerciale sarebbe ripreso nello stretto marittimo di Hormuz dopo gli ultimi blocchi seguiti ai raid incrociati tra Stati Uniti e Iran. Ieri il colloquio telefonico tra Trump e Netanyahu, secondo i media israeliani, le forze di Tel Aviv sarebbero pronte a unirsi agli attacchi statunitensi dopo il via libera del presidente americano. Un ferito e tre contusi è il bilancio dell'incidente su un volo Ryanair partito questa mattina da Salonicco in Grecia e diretto a Memmingen in Germania. Per un problema alla carlinga un finestrino si è rotto mentre l'aereo era in quota. Con l'immediata perdita della pressione il passeggero seduto al lato è stato risucchiato verso l'esterno. La moglie al suo fianco ed altri passeggeri lo hanno trattenuto mentre indossavano le maschere dell'ossigeno. Sotto shock l'uomo, un serbo di 61 anni che ha riportato ustioni da sfregamento e lesioni al collo. E di 12 morti accertati e di una ventina di dispersi il bilancio del vasto incendio boschivo scoppiato in Andalusia. Tra le vittime anche 4 turisti britannici rimasti intrappolati in un'auto mentre cercavano disperatamente di scappare. Un migliaio le persone evacuate. La caduta di un cavo elettrico all'origine del rogo, alimentato anche dalle alte temperature. Ed è caldo senza tregua anche in Italia, che fronteggia la nuova ondata di calore di matrice africana. Oggi bollino rosso a Firenze e Perugia, nei prossimi giorni previsti picchi fino a 43 gradi, in particolare nelle zone interne della Sardegna. Si risolve con una confessione il caso della donna di 58 anni, Lorella Capano, trovata uccisa a Sanremo il 6 luglio scorso. Il figlio ventenne Filippo Oldani è crollato dopo giorni di interrogatori serrati e ha ammesso le proprie responsabilità durante l'udienza di convalida dell'arresto. Ora è accusato di omicidio volontario aggravato dal vincolo della parentela. Tennis a Wimbledon, il giorno delle semifinali, riflettori sulla super sfida tra Jannik Sinner e Novak Djokovic. Chi vince andrà in finale contro Alexander Zverev, che nell'altra sfida ha battuto il britannico Arthur Ferry in 3 set con il punteggio di 7-6, 6-2, 6-4. E ora il nostro spazio dedicato al welfare.
1: INPS, insieme, sempre.
8: Il welfare del futuro si basa sul lavoro del presente. È il messaggio lanciato da INPS con il 25esimo rapporto annuale presentato a Montecitorio. Per quanto riguarda il capitolo previdenziale, continua a crescere l'età media in cui gli italiani vanno effettivamente in pensione. Si è passati dai 61 anni e 7 mesi del 2012 ai 64 anni e 7 mesi del 2025. Per le sole pensioni di vecchiaia si sale da oltre 67 anni di età. 16,4 milioni di pensionati pensionati, più donne 51% che uomini, ma con pensioni che in media sono inferiori del 34%. Gabriele Fava, presidente INPS.
7: Invecchiamento, denatalità e AI sono le tre sfide da affrontare e da vincere. Come INPS, naturalmente, per arrivare alla miglior sostenibilità, puntiamo sul lavoro, prima il lavoro, perché è dal lavoro che nasce l'occupabilità, l'occupazione, i contribuenti, i contributi e quindi puntiamo su chi? Sui giovani, uomini e donne e naturalmente anche sulla facoltativamente possibilità di continuare a lavorare per gli over 60 che ne abbiano il desiderio. Tutto questo porterà alla sostenibilità futura.
8: Nel 2025 i lavoratori dipendenti hanno superato per la prima volta la soglia di 21 milioni, ma l'incremento ha riguardato soprattutto lavori a basso valore aggiunto che pongono un problema salariale. Marina Elvira Calderone, ministro del lavoro.
10: Si migliora ovviamente attraverso una operazione che noi abbiamo fatto con il decreto primo maggio, quella di affermare il concetto del salario giusto, che per noi è identificato nel trattamento economico complessivo garantito dai contratti collettivi stipulati dalle organizzazioni comparativamente più rappresentative e che vuol dire certamente anche un investimento nella contrattazione di qualità.
8: Per quanto riguarda la denatalità, il rapporto sottolinea che lo smart working sembra avere sulle nascite effetti più positivi rispetto ai bonus dedicati, anche se trova applicazione in grandissima maggioranza nel settore pubblico. Ed è tutto, grazie per l'ascolto.
2: Con GR News l'informazione è sempre con te. Ascolta o leggi le nostre notizie anche da PC, smartphone e tablet sul sito grnews.fm. Breaking news, approfondimenti sui fatti del giorno, la borsa, il meteo, il traffico e gli

0: Radio di Notizia Flusso Continuo. Il Misery Index di Confcommercio, ossia l'indicatore del disagio sociale causato dalla disoccupazione estesa, composta da disoccupati, sottooccupati, cassa integrati e individui scoraggiati, e dalla variazione percentuale dei prezzi dei beni e dei servizi ad alta frequenza d'acquisto, torna a scendere nel mese di giugno, attestandosi a quota 9,9, e cioè a 0,3 di punto in meno rispetto al mese precedente. La stima pubblicata dall'ufficio studi Confcommercio, cioè il risultato di un rallentamento del tasso di inflazione per i beni e servizi ad alta frequenza d'acquisto, che scende al 4,1 rispetto al 4,4% di maggio, e di una lieve riduzione del tasso di disoccupazione esteso, che scende dal 5,5 al 5,4%. Quindi, per quanto concerne il mercato del lavoro, a giugno si calcola una crescita marginale del numero di occupati e una lieve riduzione delle persone in cerca d'occupazione, il che conferma che l'andamento occupazionale in Italia si mantiene in una situazione di vivacità che porterebbe il tasso di disoccupazione ufficiale al 4,9%. Quanto invece all'inflazione dei beni e dei servizi ad alta frequenza d'acquisto, nei prossimi mesi potrebbero consolidarsi segnali di rallentamento, sempre che sui mercati internazionali le quotazioni delle materie prime, energetiche e non, e quelle degli alimentari freschi non subiscono ulteriori impennate. I dati del Misery Index di giugno lasciano pertanto prevedere un moderato calo dell'area del disagio sociale, con possibili riflessi favorevoli sulla fiducia delle famiglie, sui consumi, sulla crescita e sullo stesso mercato del lavoro. Intervenuto al convegno Genova nel mondo, il mondo a Genova, il presidente di Assarmatori, Stefano Messina, ha fatto il punto su quanto sta accadendo intorno allo stretto di Hormuz con la recentissima ripresa dei bombardamenti, spiegando che gli armatori europei, nemmeno negli ultimi giorni in cui sembrava esserci una soluzione di equilibrio e di pace definitiva, è mai venuto in mente di riportare le navi a Hormuz. Infatti, ha chiarito Messina, chi ha avuto la fortuna di non avere flotta all'interno dello stretto il 28 febbraio ne sta ben lontano. E anche quando tutto verrà risolto, i traffici non torneranno più ai livelli precedenti il conflitto, poiché, ad esempio, dallo stretto non passeranno certamente più le navi passeggeri. Nel frattempo, gli armatori si sono già organizzati con nuove rotte, che sono già operative dai primissimi giorni di marzo, perché, ha poi aggiunto il leader di Assarmatori, il ruolo di armatore è quello di essere pronto a mandare la nave, sia essa di linea che a noleggio, per conto terzi dove c'è il carico. Quindi, le nuove rotte sono oggetto di un equilibrio che giorno dopo giorno si assesta. Non si va più ad Hormuz, ma certamente, ha concluso, si va con grande intensità e frequenza nelle aree vicine che sono Oman, India, Pakistan e i paesi limitrofi. E con questa notizia termina l'edizione di Economy News. La redazione vi ringrazia per l'attenzione e vi invita a rimanere all'ascolto di GR News, la radio di notizia Flusso Continuo.
1: Rimani sempre aggiornato con Radio GR News.
2: Sono le 19 e 57 minuti.
1: News.
3: Ancora una buona serata, ben trovati all'ascolto dalla redazione. Dopo gli attacchi incrociati dei giorni scorsi, la tregua tra Stati Uniti e Iran sembra ormai un lontano ricordo. Intanto la guida suprema iraniana, l'Ayatollah Ali Khamenei, è stata sepolta nelle prime ore di venerdì a Mashhad, a 4 mesi dalla sua uccisione. La cerimonia di sepoltura, secondo le immagini trasmesse dall'emittente locale IRIB, sarebbe venuta in assenza di Mitabah Khamenei, figlio e successore del leader defunto. Secondo il Wall Street Journal, inoltre, l'Iran avrebbe elaborato un nuovo piano per uccidere Donald Trump. Finora immagino di essere stato un po' fortunato, ma forse la fortuna non durerà a lungo, ha affermato il presidente statunitense commentando l'ipotesi del piano iraniano. Il Qatar intanto ha opposto il proprio veto in qualità di terzo azionista di maggioranza alla riconversione di uno stabilimento Volkswagen per la produzione di armi nell'ambito di un accordo con Israele.
4: Una figura con il volto oscurato, inserita in una fila di uomini accuratamente selezionati per guidare la preghiera funebre per Ali Khamenei, ha scatenato un acceso dibattito sui social media. Numerosi utenti hanno ipotizzato che il nuovo leader supremo, Mohtaba Khamenei, si fosse nascosto tra i presenti per partecipare al funerale del padre. Secondo la CNN, ad alimentare il mistero sono state le immagini di un uomo con un berretto da baseball nero e quella che sembra essere una grande maschera a coprirgli il volto. Le immagini sono state diffuse dall'emittente statale iraniana. L'uomo occupava una posizione di rilievo nel ristretto gruppo presente ad un evento privato tenutosi giovedì per la famiglia e gli amici più stretti di Khamenei. La cerimonia era guidata da un altro dei figli dell'Ayatollah Mostafa.
3: Veniamo in Italia. Gli investigatori che indagano sull'attentato al giornalista Sigfrido Ranucci hanno perquisito in un comune del Napoletano l'abitazione di Gomez Clesio Tavares. L'uomo è considerato un faccendiere di Walter Lavitola e il possibile intermediario con la banda che avrebbe piazzato la bomba. L'ordigno

0: esplose il 16 ottobre del 2025 all'esterno dell'abitazione del conduttore di report a Campo Ascolano, frazione del comune di Pomezia, vicino Roma. Tavares, secondo gli investigatori, si troverebbe attualmente in Camerun. Nell'abitazione del napoletano vive con la compagna, ascoltata dai carabinieri come persona informata sui fatti. Intanto la vittima, accusato dalla procura di Roma di essere il mandante dell'attentato, sarebbe stato pronto a lasciare l'Italia in direzione dell'Africa. L'indagato aveva già acquistato il biglietto aereo. La perquisizione effettuata la sera del 4 luglio è scattata dopo che gli investigatori lo hanno visto uscire dalla sua abitazione con un trolley. In attesa che venga fatta piena chiarezza sulla vicenda, la direzione approfondimento della RAI ha sospeso cautelativamente la messa in onda delle repliche sive di report. Una decisione presa, spiega l'azienda, a tutela di un patrimonio editoriale di grande valore per il servizio pubblico. Resta confermato l'appuntamento con la nuova stagione della trasmissione, che tornerà in onda nel prossimo mese di novembre.
1: Un uomo di 66 anni è rimasto gravemente ferito in un incidente stradale avvenuto nel pomeriggio poco prima delle 15 a Portalbere, nell'Oltrepò Pavese. Il motociclista si è scontrato con un'automobile guidata da un ragazzo di 22 anni. Sul posto sono intervenuti immediatamente gli operatori del 118. Il 66enne ha riportato traumi al volto ed una gamba ed è stato trasportato in elicottero in codice rosso all'ospedale Humanitas di Rozzano, nel Milanese. Meno gravi le conseguenze per il giovane alla guida dell'automobile, trasferito all'ospedale di Stradella in provincia di Pavia.
0: Una nuova ondata di calore si prepara ad investire l'Europa, anche se con temperature leggermente inferiori rispetto a quelle registrate nel mese di giugno. Sono attesi picchi compresi tra i 36 e i 39 gradi, in qualche caso isolato potrebbero essere raggiunti anche i 40. A spiegarlo è Massimiliano Pasqui, fisico del clima presso l'Istituto per la Bioeconomia del Consiglio Nazionale delle Ricerche. Questa volta cambierà l'asse di movimento dell'anticiclone, che resterà più confinato nell'area del Mediterraneo occidentale. Saranno coinvolte la penisola iberica e l'Italia. Le regioni settentrionali verranno interessate solo in parte nei primi giorni, per poi uscire rapidamente dalla zona più calda. Nel corso della prossima settimana l'ondata si sposterà soprattutto verso il centro-sud.
1: Una persona ha perso la vita in un incidente con il parapendio sull'Alpe di Siusi, in Alto Adige. La disgrazia si è verificata intorno alle 14.30, subito dopo il decollo dalla località Spitzbühel, durante un volo tandem. La persona che si trovava in volo insieme alla vittima invece è rimasta illesa. Sul posto sono intervenuti gli ali di soccorso Pelican 1, gli operatori del soccorso alpino e i carabinieri, che hanno effettuato tutti i rilievi necessari per ricostruire la dinamica dell'incidente.
0: Chiudiamo con lo sport. Tennis: Alexander Zverev batte Arthur Ferri in 3-7 con il punteggio di 7-6-6-2-6-4 e conquista la finale di Wimbledon 2026. Nella prima semifinale disputata a Championships, il numero 3 al mondo ha ottenuto per la prima volta in carriera il diritto di giocarsi il titolo sull'erba inglese. Per il tedesco resta così vivo il sogno di conquistare un altro torneo del Grande Slam dopo il trionfo ottenuto nell'ultima edizione del Roland Garros. Il suo avversario nella finalissima uscirà dalla super sfida in corso in questo momento tra Jannik Sinner e Novak Djokovic. Ed è tutto per il momento, grazie per l'ascolto, a dopo.
2: GR News. Il cosmo è la nostra casa. Cosmo 2050 è in edicola con il numero imperdibile di luglio e agosto. Un appuntamento per tutti coloro che vivono la passione per lo spazio. Il sommario, la cover story è dedicata alla grande eclisse di agosto, tema del mese. Per aiutarci a conquistare il cosmo arrivano i replicanti. Space News dedicata a Luca Parmitano, la sua storia e la straordinaria partecipazione ad Artemis 3. Leggete il numero di luglio e agosto di Cosmo 2050. Ora in edicola e in digitale grazie all'applicazione. Radio GR News.
3: Sono le 20:03.
2: Gli inserti speciali di Radio GR News.
4: Ben trovati all'ascolto della Cina in Onda. Si è tenuta il 1 luglio ad Ankara, in Turchia, la presentazione del quinto volume di Xi Jinping, Governare la Cina. Nel suo intervento, Celal Adan, vicepresidente della Grande Assemblea Nazionale Turca, ha dichiarato che l'ultimo volume dell'opera di Xi offre riferimenti per comprendere le prospettive politiche della Cina e le sue considerazioni sulle questioni globali. La Turchia è pronta a cogliere l'occasione per approfondire gli scambi e la cooperazione pragmatica con Pechino. Il 3 luglio l'evento ha fatto tappa a Colombo, capitale dello Sri Lanka. Oltre 20 adolescenti dello stato di Washington hanno recentemente visitato il Sichuan, provincia nel sud-ovest della Cina. Durante il viaggio hanno potuto osservare da vicino i panda giganti, immergersi nella cultura tradizionale locale e scoprire il volto contemporaneo delle città cinesi. L'iniziativa di scambio giovanile Panda Maxing è stata organizzata dal China Media Group e dall'Associazione per lo scambio tra giovani studenti cinesi e americani, con l'obiettivo di contribuire allo sviluppo sano e stabile delle relazioni sino-americane. Recentemente una forte ondata di calore ha colpito l'Europa e condizionatori portatili e ventilatori made in China hanno registrato un boom di vendite grazie al facile utilizzo e al buon rapporto qualità-prezzo. Nonostante le recenti misure restrittive contro la Cina, la crescente domanda in Europa di dispositivi cinesi e la crescita del 10,3% del commercio nei primi 5 mesi dell'anno dimostrano che la natura della cooperazione economico-commerciale tra Cina ed Europa è caratterizzata da vantaggi reciproci, come ha sottolineato un portavoce di Pechino. Il documentario The Fabulous Story of Money ha ricevuto il premio speciale della giuria alla 31esima edizione del Festival Televisivo di Shanghai e verrà trasmesso sui canali pubblici cinesi e internazionali. L'opera ripercorre l'evoluzione della moneta e racconta storie di scambi e apprendimento reciproco tra diverse civiltà. La troupe ha viaggiato in oltre 10 paesi, tra cui Cina, Francia, Grecia, Stati Uniti e Bolivia, visitato i siti archeologici e intervistato più di 30 studiosi di fama internazionale per raccontare come la moneta abbia contribuito a plasmare le civiltà e a cambiare il mondo. Durante la sua recente visita in Cina, il vicepresidente del Sudafrica, Paul Mashatile, ha dichiarato che la Cina non si limita ai discorsi ma adotta azioni concrete, ricordando i numerosi risultati registrati dal forum sulla cooperazione Cina-Africa, in particolare nel settore infrastrutturale, dove la Cina ha partecipato con le proprie imprese, finanziando la costruzione di strade, ponti e dighe e formando la popolazione locale nelle competenze tecnico-professionali. Per questo motivo il Sudafrica considera la Cina un partner affidabile e un sincero amico, ha spiegato il vicepresidente sudafricano, respingendo le distorsioni sulla cooperazione Cina-Africa. Ciò che abbiamo constatato sono solo risultati positivi, non negativi, come denuncia qualcuno, ha dichiarato. Ed è tutto, grazie per l'attenzione.
2: GR News, notiziario a flusso continuo per informarsi tutti i giorni in tempo reale. Ascoltaci in DAB, FM, sul sito e sulla nostra applicazione. GR News, la radio fa notizia. News.
5: Buonasera dalla redazione. In primo piano le notizie dall'estero. L'Iran ci ha chiesto di proseguire i colloqui e noi abbiamo accettato, ma il cessate il fuoco è finito. Così annuncia Donald Trump dopo una giornata di calma apparente nel Golfo, seguita a 2 giorni di raid incrociati su Hormuz. Secondo il Wall Street Journal, Israele avrebbe avvisato gli USA che Teheran ha elaborato un nuovo piano per uccidere il presidente americano. Mi vogliono morto da anni e io ho lasciato istruzioni se dovesse succedere qualcosa. Saranno bombardati con una potenza mai vista, è l'avvertimento di Trump, che comunque starebbe tenendo fuori lo Stato ebraico e dai nuovi raid perché teme di perdere il controllo del conflitto. Inferno in Andalusia è di 12 morti e 23 dispersi, il bilancio provvisorio dell'incendio devastante nei boschi dell'area di Los Gallardos, nella provincia andalusa di Almeria. Molti turisti, è il caso di 4 britannici, sono rimasti intrappolati tra le fiamme mentre tentavano la fuga in auto. Una migliaio le persone evacuate nella zona, all'origine del rogo la caduta di un cavo elettrico sulla vegetazione secca. E torna intanto l'incubo dei roghi in Europa, dal Portogallo alla Grecia per il caldo. Allarme anche in Italia, nella morsa dell'afa almeno per le prossime 2 settimane. Attesi picchi di 43 gradi, soprattutto al centro-sud. Caso Ranucci. La RAI sospende in via cautelativa la messa in onda delle repliche estive di Report in attesa che si faccia chiarezza sulla delicata e complessa vicenda che vede coinvolto Ranucci. La Federazione Nazionale della Stampa Italiana accusa un atto gravissimo. Confermata al momento la nuova stagione che parte a novembre. Gli inquirenti intanto hanno perquisito l'abitazione di Gomez Clesio Tavares, factotum di La Vitola, e ritenuto l'intermediario con la banda che ha piazzato la bomba contro il giornalista. Lo stesso La Vitola, indagato come mandante, era pronto a lasciare l'Italia per l'Africa, aveva già acquistato il volo e la perquisizione la sera del 4 luglio è scattata dopo che gli investigatori lo hanno visto uscire dalla sua abitazione con un trolley. Lo sport in chiusura per il tennis. Sinner di nuovo in finale a Wimbledon, Djokovic dominato in 3-7 in vista dell'atto conclusivo dello slam sull'erba dove è già approdato Zverev. Il tedesco numero 2 del seeding ha avuto la meglio in 3-7 sulla sorpresa del torneo. Il britannico Ferry, che ha avuto un posto nel tabellone principale solo grazie a una wild card. Ai mondiali di calcio invece la sera di Spagna-Belgio, a Los Angeles riflettori su Yamal. Il talento del Barça non è apparso ancora al top. Garcia e i suoi eliminati gli Stati Uniti credono ancora nell'impresa. E con questo è tutto, a più tardi.
2: Meteo.
6: Nelle prossime ore serali e notturne tenderanno ad esaurirsi anche i fenomeni temporaleschi sui rilievi, salvo per qualcuno residuo al nord-ovest. Nella mattinata di domani pressione atmosferica un pochino meno salda al nord, dove avremo più nubi e anche qualche rovescio, specie sui settori occidentali. Cieli pressoché sereni al centro-sud. In giornata aumento dell'instabilità e con essa del rischio di temporali al nord. Poche variazioni altrove. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Federico Brescia.
2: Radio GR News. Notiziari a flusso continuo.

0: Sono le 20 e 13 minuti.
1: News. Buonasera ad Alessio Galea. Si alza ancora la tensione tra Stati Uniti e Iran. Se mi uccidono, ho lasciato istruzioni, colpirli con una potenza mai vista. Trump risponde così sulla notizia di un presunto piano di Teheran per ucciderlo. Daniela Ubaldi.
2: Nuovo capitolo dello scontro tra Trump e il governo iraniano. Ho lasciato istruzioni. Se dovesse succedermi qualcosa, verranno colpiti con una potenza mai vista, ha dichiarato il presidente, che al New York Post risponde in merito all'avvertimento di Israele su un piano iraniano per ucciderlo. No, Israele non ha trovato nulla. Sono il numero uno nella lista iraniana delle persone da eliminare da molto tempo. Intanto rimane alta la tensione nello stretto di Hormuz dopo gli ultimi raid. L'Iran ci ha chiesto di proseguire i colloqui, abbiamo accettato di farlo, ma gli Stati Uniti hanno chiarito, senza mezzi termini, che il cessate il fuoco è terminato, ha scritto sempre Trump sul suo social Truth. Si mobilitano i mediatori per evitare un'escalation. Secondo quanto riportato dal New York Times, il Qatar è in contatto con Washington e Teheran, mentre Axios riporta una fonte che rivela, previsto la prossima settimana, un nuovo ciclo di colloqui, forse ospitato dalla Svizzera. E dopo aver gettato benzina sul fuoco con i piani iraniani per uccidere Trump, tornano a farsi sentire fonti israeliane che stavolta rivelano: l'amministrazione Trump non vuole il coinvolgimento di Israele nei combattimenti per timore di perdere il controllo del conflitto.
1: Il presidente della Repubblica Sergio Mattarella a Seveso a 50 anni dal disastro della diossina fu il punto di svolta per la coscienza della sicurezza ambientale europea. Le parole del capo dello Stato che ha preso parte alla cerimonia ufficiale. Il 10 luglio del 1976 nello stabilimento ICMESA un'esplosione fece sprigionare una nube tossica di diossina. Nell'area poi bonificata è stato istituito il Parco Naturale Bosco delle Querce, cuore delle commemorazioni.
3: Quanto avvenne era inammissibile e le norme successivamente elaborate su scala continentale ebbero valore storico perché si fondarono sulla tutela della vita delle persone, sulla tutela della comunità e dell'ambiente come diritto umano primario. La vita e il futuro sono tornati nelle vostre mani. È stato un percorso impegnativo, faticoso, colmo di sacrifici. Con l'impegno di tutti hanno vinto la speranza e la vita.
1: Proseguono le indagini sull'attentato a Sigfrido Ranucci, perquisita dagli investigatori l'abitazione di Gomez Clesio Tavares, factotum di Walter La Vitola, ritenuto l'intermediario con la banda che ha piazzato la bomba all'esterno dell'abitazione del conduttore di Report. L'attività si è svolta in un comune del Napoletano dove l'uomo, che ora si troverebbe in Camerun, vive con la compagna che è stata sentita come persona informata sui fatti e secondo quanto trapela Walter La Vitola, ritenuto il mandante dell'attentato, era pronto a lasciare l'Italia. L'imprenditore indagato aveva già acquistato un biglietto aereo per l'Africa. Intanto la RAI ha sospeso le repliche estive di Report. Nuova giornata di caldo torrido in Italia, bollino rosso a Firenze e Perugia. Nei prossimi giorni previsti picchi fino a 43 gradi, in particolare nell'entroterra della Sardegna. Caldo estremo anche in Gran Bretagna e Francia. Si tratta della terza ondata di calore in 3 mesi in Europa. La Spagna, sempre nella morsa del caldo, fa i conti anche con un disastroso incendio boschivo in Andalusia. 12 morti accertati, 8 feriti ed almeno 23 dispersi, secondo un bilancio ancora provvisorio. Un altro femminicidio nelle Marche. Un 39enne ieri sera ucciso a coltellate la sua ex compagna a Loreto, poi si è costituito in caserma e ha confessato. Il servizio di Barbara Salandri.
4: Un copione che si ripete con una drammaticità quasi quotidiana. Donne uccise per mano di mariti, partner, ex compagni. Lo stesso è accaduto ieri sera a Luigia Fortunato, 33 anni, di origini pugliesi, aggredita a coltellate dall'ex compagno nella sua abitazione in via Bramante a Loreto, in provincia di Ancona. A dare l'allarme poco dopo le 22 alcuni residenti che hanno visto l'uomo di origine tunisina in stato confusionale in strada con i vestiti ancora sporchi di sangue. Ho ucciso tua figlia, avrebbe scritto in un messaggio in inviato alla mamma della sua ex. Poco dopo si è presentato alla caserma di Porto Recanati confessando di aver ucciso la 33enne. A quel punto i carabinieri hanno fatto irruzione nell'abitazione e hanno trovato nel corridoio il corpo di Luigia, martoriato da diverse coltellate. La tragedia, secondo quanto ricostruito, si sarebbe consumata al termine di una lite scoppiata probabilmente per la custodia del figlio della coppia, un bambino di 7 anni che ieri sera si trovava a casa della nonna. Il 39enne si trova ora rinchiuso nel carcere di Montacuto con l'accusa di omicidio volontario aggravato.
1: E si è risolto con una confessione anche il caso della donna di 58 anni, Lorella Capano, trovata uccisa a Sanremo il 6 luglio scorso. Il figlio 20enne Filippo Oldani è crollato dopo giorni di interrogatori e ha ammesso le proprie responsabilità durante l'udienza di convalida dell'arresto. Ora è accusato di omicidio volontario aggravato dal vincolo della parentela. I legali al momento non hanno fornito spiegazioni sul movente dell'omicidio. I mondiali di calcio, Spagna-Belgio vale la semifinale, fischio d'inizio alle 21. Lorenzo Villanetti.
5: Furie rosse, diavoli rossi, la vittoria agli ottavi sul Portogallo di Cristiano Ronaldo, quella sugli Stati Uniti dopo il caso Balogun, espulso in campo con un rosso e poi revocato grazie a un articolo della FIFA alquanto discutibile. C'è un sottile filo, rosso per l'appunto, che unisce Spagna e Belgio, stasera opposte nei quarti del mondiale con più squadre di sempre. Da un lato una difesa impenetrabile, travestita dal sempreverde tiki-taka, dall'altro una generazione di fenomeni attesa da una quindicina d'anni ma mai concreta. Le nazionali di Luis de la Fuente e Rudy Garcia alle 21 si sfidano a Inglewood, California, per volare in semifinale. Ad attendere la vincitrice, la Francia del porporato Kylian Mbappé, ieri per l'ottava volta a segno in questa rassegna iridata e capocannoniere insieme a Leo Messi. Il capitano des Bleus, per di più con un rigore parato da Bonu, ha aperto le danze nel 2-0 complessivo contro il Marocco, che ha tolto il velo di maglia su chi sia la grande favorita finale. Dall'altra parte del tabellone, Norvegia-Inghilterra e Argentina-Svizzera, gli altri quarti di finale in programma tra sabato e domenica.
1: Ed è tutto, buona serata.
6: Meteo. Nelle prossime ore serali e notturne tenderanno ad esaurirsi anche i fenomeni temporaleschi sui rilievi, salvo per qualcuno residuo al nord-ovest. Nella mattinata di domani pressione atmosferica un pochino meno salda al nord, dove avremo più nubi e anche qualche rovescio, specie sui settori occidentali. Cieli pressoché sereni al centro-sud. In giornata aumento dell'instabilità e con essa del rischio di temporali al nord. Poche variazioni altrove. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Federico Brescia.
7: Rimani sempre aggiornato con Radio GR News.

0: le 20 e 23 minuti.
1: News. Ancora ben trovati all'ascolto dalla redazione. L'Iran ci ha chiesto di proseguire i colloqui e noi abbiamo accettato, ma il cessate il fuoco è finito, l'annuncio a Donald Trump dopo due giorni di raid incrociati nell'area dello stretto di Hormuz. Secondo il Wall Street Journal, Israele avrebbe avvertito gli Stati Uniti di un nuovo piano iraniano per uccidere il presidente americano. Mi vogliono morto da anni, se dovesse succedere qualcosa saranno bombardati con una potenza mai vista, avvertito Trump. Il presidente starebbe comunque tenendo Israele fuori dei nuovi raid per evitare un'ulteriore escalation. Intanto gli 007 americani valutano nuove barriere metalliche davanti alla Casa Bianca e possibili limitazioni al transito pedonale su Pennsylvania Avenue. Dal ritorno di Trump alla presidenza, l'intera zona è già protetta da recinzioni temporanee presidiate dalla Secret Service.
2: La polizia britannica ha arrestato un uomo di 26 anni sospettato dell'uccisione di Anne Widdecombe, figura nota della destra politica e della televisione britannica. L'ex esponente conservatrice, da sempre euroscettica, era successivamente passata alla Brexit Party di Nigel Farage, diventato poi Reform UK. Il sospettato, cittadino britannico, è stato rintracciato in una casa di Newton Abbott, nel Devon, non lontano dal luogo dell'omicidio. Al momento non emergono elementi relativi ad un movente politico. La polizia non considera infatti il caso di natura terroristica, pur avendo inizialmente consultato gli specialisti dell'antiterrorismo.
1: È di 12 morti e 23 dispersi il bilancio provvisorio del devastante incendio divampato nei boschi di Los Gallardos, nella provincia andalusa di Almeria. Molti turisti sono rimasti intrappolati tra le fiamme mentre tentavano di fuggire in automobile. Tra le vittime ci sarebbero anche 4 cittadini britannici. Circa 1000 persone sono state evacuate. Secondo le prime ricostruzioni, il rogo sarebbe stato provocato dalla caduta di un cavo elettrico sulla vegetazione secca. In Europa torna così l'incubo degli incendi, dal Portogallo alla Grecia. Allarme anche in Italia, dove nelle prossime 2 settimane sono attesi picchi fino a 43 gradi, soprattutto nel centro-sud.
2: La RAI sospende cautelativamente le repliche estive di Report in attesa che venga fatta chiarezza sulla vicenda che coinvolge Siegfried Ranucci. La Federazione Nazionale della Stampa definisce la decisione un atto gravissimo. Resta confermata la nuova stagione prevista a novembre. Gli inquirenti hanno intanto perquisito l'abitazione di Gomez Clesio Tavares, ritenuto il possibile intermediario tra Walter Lavitola e la banda che avrebbe piazzato la bomba contro il giornalista. Lavitola, indagato come mandante, sarebbe stato pronto a partire per l'Africa. Aveva già acquistato il biglietto aereo e la perquisizione è scattata dopo che gli investigatori lo hanno visto uscire di casa con un trolley. Ranucci parla di una scelta sconcertante e accusa la RAI di utilizzare congetture politiche e giornalistiche per delegittimare la sua persona e il lavoro autonomo dei giornalisti di Report.
1: In procura a Milano restano aperti alcuni filoni di indagine sui saluti romani compiuti da militanti di estrema destra durante i cortei in memoria di Sergio Ramelli, organizzati ogni anno il 29 aprile. Le inchieste sono coordinate dal pubblico ministero Alessandro Gobbis.
2: 3 coltellate al collo sono state fatali a Francesco Spataro, 53 anni, ucciso secondo l'accusa dal coinquilino Francesco Cusumano, 38 anni, nell'appartamento condiviso in via San Polo a Palermo. E quanto è emerso dall'autopsia eseguita all'Istituto di Medicina Legale del Policlinico, indagato e difeso dagli avvocati Vanessa Fallica e Cristiano Lima.
1: Chiudiamo con lo sport. Tennis, una giornata trionfale per Jannik Sinner, capace di tornare in finale a Wimbledon a un anno di distanza dal successo centrato nel 2025 ai Championships. Il numero uno al mondo travolge 6-4, 6-4, 6-4 l'eterno Novak Djokovic nella semifinale più attesa del Center Court, nonché remake della passata edizione. Si guadagna così il diritto di poter difendere la corona conquistata un anno fa, lo slam inglese, contro Carlos Alcaraz. A provare a negargli un back-to-back sarà Alexander Zverev, vincente 7-6-6-2-6-4 sul padrone di casa Arthur Ferri. Il tedesco è il nuovo numero 2 del ranking ATP. Ed è tutto per il momento. Grazie per l'ascolto. A dopo.
0: Meteo.
3: Nelle prossime ore serali e notturne tenderanno ad esaurirsi anche i fenomeni temporaleschi sui rilievi, salvo per qualcuno residuo al nord-ovest. Nella mattinata di domani pressione atmosferica un pochino meno salda al nord, dove avremo più nubi e anche qualche rovescio, specie sui settori occidentali. Cieli pressoché sereni al centro-sud. In giornata aumento dell'instabilità e con essa del rischio di temporali al nord. Poche variazioni altrove. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Federico Brescia.
4: Ogni giorno sul sito di GR News ascolta le nostre notizie e leggi gli approfondimenti su politica ed economia. Visita il sito grnews.fm e scarica la nostra applicazione.
0: sono le 20 e 28 minuti.
5: News.
6: Buonasera dalla redazione. In primo piano le notizie dall'estero. L'Iran ci ha chiesto di proseguire i colloqui e noi abbiamo accettato, ma il cessate il fuoco è finito. Così annuncia Donald Trump dopo una giornata di calma apparente nel Golfo, seguita a due giorni di raid incrociati su Hormuz. Secondo il Wall Street Journal, Israele avrebbe avvisato gli USA che Teheran ha elaborato un nuovo piano per uccidere il presidente americano. Mi vogliono morto da anni e io ho lasciato istruzioni se dovesse succedere qualcosa. Saranno bombardati con una potenza mai vista, è l'avvertimento di Trump, che comunque starebbe tenendo fuori lo Stato ebraico e dai nuovi raid perché teme di perdere il controllo del conflitto. Inferno in Andalusia è di 12 morti e 23 dispersi. Il bilancio provvisorio dell'incendio devastante nei boschi dell'area di Los Gallardos, nella provincia andalusa di Almeria. Molti turisti, è il caso di quattro britannici, sono rimasti intrappolati tra le fiamme mentre tentavano la fuga in auto. Un migliaio le persone evacuate nella zona. All'origine del rogo, la caduta di un cavo elettrico sulla vegetazione secca. E torna intanto l'incubo dei roghi in Europa, dal Portogallo alla Grecia per il caldo. Allarme anche in Italia, nella morsa dell'afa almeno per le prossime due settimane. Attesi picchi di 43 gradi, soprattutto al centro-sud. Caso Ranucci. La RAI sospende in via cautelativa la messa in onda delle repliche estive di Report in attesa che si faccia chiarezza sulla delicata e complessa vicenda che vede coinvolto Ranucci. La Federazione Nazionale della Stampa Italiana accusa un atto gravissimo. Confermata al momento la nuova stagione che parte a novembre. Gli inquirenti intanto hanno perquisito l'abitazione di Gomez Clesio Tavares, factotum di La Vitola, e ritenuto l'intermediario con la banda che ha piazzato la bomba contro il giornalista. Lo stesso La Vitola, indagato come mandante, era pronto a lasciare l'Italia per l'Africa, aveva già acquistato il volo e la perquisizione la sera del 4 luglio è scattata dopo che gli investigatori lo hanno visto uscire dalla sua abitazione con un trolley. Lo sport in chiusura per il tennis. Sinner di nuovo in finale a Wimbledon, Djokovic dominato in 3-7 in vista dell'atto conclusivo dello slam sull'erba dove è già approdato Zverev. Il tedesco numero 2 del seeding ha avuto la meglio in 3-7 sulla sorpresa del torneo. Il britannico Ferry, che ha avuto un posto nel tabellone principale solo grazie a una wild card. Ai mondiali di calcio invece la sera di Spagna-Belgio, a Los Angeles riflettori su Yamal. Il talento del Barça non è apparso ancora al top. Garcia e i suoi eliminati gli Stati Uniti credono ancora nell'impresa. E con questo è tutto, a più tardi.
5: Meteo.
3: Nelle prossime ore serali e notturne tenderanno ad esaurirsi anche i fenomeni temporaleschi sui rilievi, salvo per qualcuno residuo al nord-ovest. Nella mattinata di domani pressione atmosferica un pochino meno salda al nord, dove avremo più nubi e anche qualche rovescio, specie sui settori occidentali. Cieli pressoché sereni al centro-sud. In giornata aumento dell'instabilità e con essa del rischio di temporali al nord. Poche variazioni altrove. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Federico Brescia.
5: Radio GR News, le notizie in presa diretta.

0: GR News.
1: Buongiorno, vorrei dei pinoli.
2: Li ho dati a un'agenzia che mi fa la pubblicità e li manda sulla Luna.
1: Ma mandano i pinoli sulla Luna?
2: Eh sì, perché in assenza di gravità è più facile fare il pesto.
0: Gruppo Next. Pubblicità su tutti i media in Italia ed Europa. E in futuro sulla Luna. Solo con forniture di prodotti. Anche pinoli. Gruppo Next. Campagne in radio, TV, stampa con triangolazione commerciale intelligente. Stai ascoltando Radio GR News.
3: Sono le 20 e 37 minuti.
0: News.
4: Buonasera ad Alessio Galea. Si alza ancora la tensione tra Stati Uniti e Iran. Se mi uccidono, ho lasciato istruzioni, colpirli con una potenza mai vista. Trump risponde così sulla notizia di un presunto piano di Teheran per ucciderlo. Daniela Ubaldi.
5: Nuovo capitolo dello scontro tra Trump e il governo iraniano. Ho lasciato istruzioni. Se dovesse succedermi qualcosa, verranno colpiti con una potenza mai vista, ha dichiarato il presidente, che al New York Post risponde in merito all'avvertimento di Israele su un piano iraniano per ucciderlo. No, Israele non ha trovato nulla. Sono il numero uno nella lista iraniana delle persone da eliminare da molto tempo. Intanto rimane alta la tensione nello stretto di Hormuz dopo gli ultimi raid. L'Iran ci ha chiesto di proseguire i colloqui, abbiamo accettato di farlo, ma gli Stati Uniti hanno chiarito, senza mezzi termini, che il cessate il fuoco è terminato, ha scritto sempre Trump sul suo social Truth. Si mobilitano i mediatori per evitare un'escalation. Secondo quanto riportato dal New York Times, il Qatar è in contatto con Washington e Teheran, mentre Axios riporta una fonte che rivela, previsto la prossima settimana, un nuovo ciclo di colloqui, forse ospitato dalla Svizzera. E dopo aver gettato benzina sul fuoco con i piani iraniani per uccidere Trump, tornano a farsi sentire fonti israeliane che stavolta rivelano: l'amministrazione Trump non vuole il coinvolgimento di Israele nei combattimenti per timore di perdere il controllo del conflitto.
4: Il presidente della Repubblica Sergio Mattarella a Seveso a 50 anni dal disastro della diossina fu il punto di svolta per la coscienza della sicurezza ambientale europea. Le parole del capo dello Stato che ha preso parte alla cerimonia ufficiale. Il 10 luglio del 1976 nello stabilimento ICMESA un'esplosione fece sprigionare una nube tossica di diossina. Nell'area poi bonificata è stato istituito il Parco Naturale Bosco delle Querce, cuore delle commemorazioni.
6: Quanto avvenne era inammissibile e le norme successivamente elaborate su scala continentale ebbero valore storico perché si fondarono sulla tutela della vita delle persone, sulla tutela della comunità e dell'ambiente come diritto umano primario. La vita e il futuro sono tornati nelle vostre mani. È stato un percorso impegnativo, faticoso, colmo di sacrifici. Con l'impegno di tutti hanno vinto la speranza e la vita.
4: Proseguono le indagini sull'attentato a Sigfrido Ranucci, perquisita dagli investigatori l'abitazione di Gomez Clesio Tavares, factotum di Walter Lavitola, e ritenuto l'intermediario con la banda che ha piazzato la bomba all'esterno dell'abitazione del conduttore di Report. L'attività si è svolta in un comune del Napoletano, dove l'uomo, che ora si troverebbe in Camerun, vive con la compagna che è stata sentita come persona informata sui fatti. E secondo quanto trapela, Walter Lavitola, ritenuto il mandante dell'attentato, era pronto a lasciare l'Italia. L'imprenditore indagato aveva già acquistato un biglietto aereo per l'Africa. Intanto la RAI ha sospeso le repliche estive di Report. Nuova giornata di caldo torrido in Italia, bollino rosso a Firenze e Perugia. Nei prossimi giorni previsti picchi fino a 43 gradi, in particolare nell'entroterra della Sardegna. Caldo estremo anche in Gran Bretagna e Francia. Si tratta della terza ondata di calore in 3 mesi in Europa. La Spagna, sempre nella morsa del caldo, fa i conti anche con un disastroso incendio boschivo in Andalusia. 12 morti accertati, 8 feriti ed almeno 23 dispersi, secondo un bilancio ancora provvisorio. Un altro femminicidio nelle Marche. Un 39enne ieri sera ha ucciso a coltellate la sua ex compagna a Loreto, poi si è costituito in caserma e ha confessato. Il servizio di Barbara Salandri.
7: Un copione che si ripete con una drammaticità quasi quotidiana, donne uccise per mano di mariti, partner, ex compagni. Lo stesso è accaduto ieri sera a Luigia Fortunato, 33 anni, di origini pugliesi, aggredita a coltellate dall'ex compagno nella sua abitazione in via Bramante a Loreto, in provincia di Ancona. A dare l'allarme poco dopo le 22 alcuni residenti che hanno visto l'uomo di origine tunisina in stato confusionale in strada con i vestiti ancora sporchi di sangue. «Ho ucciso tua figlia», avrebbe scritto in un messaggio inviato alla mamma della sua ex. Poco dopo si è presentato alla caserma di Porto Recanati confessando di aver ucciso la 33enne. A quel punto i carabinieri hanno fatto irruzione nell'abitazione e hanno trovato nel corridoio il corpo di Luigia martoriato da diverse coltellate. La tragedia, secondo quanto ricostruito, si sarebbe consumata al termine di una lite scoppiata probabilmente per la custodia del figlio della coppia, un bambino di 7 anni che ieri sera si trovava a casa della nonna. Il 39enne si trova ora rinchiuso nel carcere di Montacuto con l'accusa di omicidio volontario aggravato.
4: E si è risolto con una confessione anche il caso della donna di 58 anni, Lorella Capano, trovata uccisa a Sanremo il 6 luglio scorso. Il figlio 20enne Filippo Oldani è crollato dopo giorni di interrogatori e ha ammesso le proprie responsabilità durante l'udienza di convalida dell'arresto. Ora è accusato di omicidio volontario aggravato dal vincolo della parentela. I legali al momento non hanno fornito spiegazioni sul movente dell'omicidio. I mondiali di calcio, Spagna, Belgio vale la semifinale, fischio d'inizio alle 21. Lorenzo Villanetti.
8: Furie rosse, diavoli rossi, la vittoria agli ottavi sul Portogallo di Cristiano Ronaldo, quella sugli Stati Uniti dopo il caso Balogun, espulso in campo con un rosso e poi revocato grazie a un articolo della FIFA alquanto discutibile. C'è un sottile filo, rosso per l'appunto, che unisce Spagna e Belgio, stasera opposte nei quarti del mondiale con più squadre di sempre. Da un lato una difesa impenetrabile, travestita dal sempreverde tiki-taka, dall'altro una generazione di fenomeni attesa da una quindicina d'anni ma mai concreta. Le nazionali di Luis de la Fuente e Rudy Garcia alle 21 si sfidano a Inglewood, California, per volare in semifinale. Ad attendere la vincitrice, la Francia del porporato Kylian Mbappé, ieri per l'ottava volta a segno in questa rassegna iridata e capocannoniere insieme a Leo Messi. Il capitano des Bleus, per di più con un rigore parato da Bonu, ha aperto le danze nel 2-0 complessivo contro il Marocco, che ha tolto il velo di maglia su chi sia la grande favorita finale. Dall'altra parte del tabellone, Norvegia Inghilterra e Argentina Svizzera, gli altri quarti di finale in programma tra sabato e domenica.
4: Ed è tutto, buona serata.
9: Meteo. Nelle prossime ore serali e notturne tenderanno ad esaurirsi anche i fenomeni temporaleschi sui rilievi, salvo per qualcuno residuo al nord-ovest. Nella mattinata di domani pressione atmosferica un pochino meno salda al nord, dove avremo più nubi e anche qualche rovescio, specie sui settori occidentali. Cieli pressoché sereni al centro-sud. In giornata aumento dell'instabilità e con essa del rischio di temporali al nord. Poche variazioni altrove. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Federico Brescia.
10: Radio GR News, per essere sempre aggiornati.

0: Sono le 20 e 49 minuti.
1: News. Ancora ben trovati ad ascolto dalla redazione. L'Iran ci ha chiesto di proseguire i colloqui e noi abbiamo accettato, ma il cessate il fuoco è finito, l'annuncio a Donald Trump dopo due giorni di raid incrociati nell'area dello stretto di Hormuz. Secondo il Wall Street Journal, Israele avrebbe avvertito gli Stati Uniti di un nuovo piano iraniano per uccidere il presidente americano. Mi vogliono morto da anni, se dovesse succedere qualcosa saranno bombardati con una potenza mai vista, avvertito Trump. Il presidente starebbe comunque tenendo Israele fuori dai nuovi raid per evitare un'ulteriore escalation. Intanto gli 007 americani valutano nuove barriere metalliche davanti alla Casa Bianca e possibili limitazioni al transito pedonale su Pennsylvania Avenue. Dal ritorno di Trump alla presidenza, l'intera zona è già protetta da recinzioni temporanee presidiate dalla Secret Service.
2: La polizia britannica ha arrestato un uomo di 26 anni sospettato dell'uccisione di Anne Widdecombe, figura nota della destra politica e della televisione britannica. L'ex esponente conservatrice, da sempre euroscettica, era successivamente passata alla Brexit Party di Nigel Farage, diventato poi Reform UK. Il sospettato, cittadino britannico, è stato rintracciato in una casa di Newton Abbott, nel Devon, non lontano dal luogo dell'omicidio. Al momento non emergono elementi relativi ad un movente politico. La polizia non considera infatti il caso di natura terroristica, pur avendo inizialmente consultato gli specialisti dell'antiterrorismo.
1: È di 12 morti e 23 dispersi il bilancio provvisorio del devastante incendio divampato nei boschi di Los Gallardos, nella provincia andalusa di Almeria. Molti turisti sono rimasti intrappolati tra le fiamme mentre tentavano di fuggire in automobile. Tra le vittime ci sarebbero anche 4 cittadini britannici. Circa 1000 persone sono state evacuate. Secondo le prime ricostruzioni, il rogo sarebbe stato provocato dalla caduta di un cavo elettrico sulla vegetazione secca. In Europa torna così l'incubo degli incendi, dal Portogallo alla Grecia, allarme anche in Italia, dove nelle prossime due settimane sono attesi picchi fino a 43 gradi, soprattutto nel centro-sud.
2: La RAI sospende cautelativamente le repliche estive di Report in attesa che venga fatta chiarezza sulla vicenda che coinvolge Sigfrido Ranucci. La Federazione Nazionale della Stampa definisce la decisione un atto gravissimo. Resta confermata la nuova stagione prevista a novembre. Gli inquirenti hanno intanto perquisito l'abitazione di Gomez Clesio Tavares, ritenuto il possibile intermediario tra Walter Lavitola e la banda che avrebbe piazzato la bomba contro il giornalista. Lavitola, indagato come mandante, sarebbe stato pronto a partire per l'Africa. Aveva già acquistato il biglietto aereo e la perquisizione è scattata dopo che gli investigatori lo hanno visto uscire di casa con un trolley. Ranucci parla di una scelta sconcertante e accusa la RAI di utilizzare congetture politiche e giornalistiche per delegittimare la sua persona e il lavoro autonomo dei giornalisti di Report.
1: In procura a Milano restano aperti alcuni filoni di indagine sui saluti romani compiuti da militanti di estrema destra durante i cortei in memoria di Sergio Ramelli, organizzati ogni anno il 29 aprile. Le inchieste sono coordinate dal pubblico ministero Alessandro Gobbis.
2: 3 coltellate al collo sono state fatali a Francesco Spataro, 53 anni, ucciso secondo l'accusa dal coinquilino Francesco Cusumano, 38 anni, nell'appartamento condiviso in via San Polo a Palermo. E quanto è emerso dall'autopsia eseguita all'Istituto di Medicina Legale del Policlinico, l'indagato difeso dagli avvocati Vanessa Fallica e Cristiano Lima.
1: Chiudiamo con lo sport. Tennis, una giornata trionfale per Jannik Sinner, capace di tornare in finale a Wimbledon a un anno di distanza dal successo centrato nel 2025 ai Championships. Il numero uno al mondo travolge 6-4, 6-4, 6-4 l'eterno Novak Djokovic nella semifinale più attesa del Center Court, nonché remake della passata edizione. Si guadagna così il diritto di poter difendere la corona conquistata un anno fa, lo slam inglese, contro Carlos Alcaraz. A provare a negargli un back-to-back sarà Alexander Zverev, vincente 7-6, 6-2, 6-4 sul padrone di casa Arthur Ferri. Il tedesco è il nuovo numero 2 del ranking ATP. Ed è tutto per il momento. Grazie per l'ascolto. A dopo.
0: Meteo. Nelle prossime ore serali e notturne tenderanno ad esaurirsi anche i fenomeni temporaleschi sui rilievi, salvo per qualcuno residuo al nord-ovest. Nella mattinata di domani pressione atmosferica un pochino meno salda al nord, dove avremo più nubi e anche qualche rovescio, specie sui settori occidentali. Cieli pressoché sereni al centro-sud. In giornata aumento dell'instabilità e con essa del rischio di temporali al nord. Poche variazioni altrove. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Federico Brescia.
3: Radio GR News. Notiziari a flusso continuo.

0: GR News.
1: Il cosmo è la nostra casa. Cosmo 2050 è in edicola con il numero imperdibile di luglio e agosto. Un appuntamento per tutti coloro che vivono la passione per lo spazio. Il sommario, la cover story dedicata alla grande eclisse di agosto. Tema del mese. Per aiutarci a conquistare il cosmo arrivano i replicanti. Space News dedicata a Luca Parmitano, la sua storia e la straordinaria partecipazione ad Artemis 3. Leggete il numero di luglio e agosto di Cosmo 2050. Ora in edicola e in digitale grazie all'applicazione.
0: Radio GR News, la radio di informazione da ascoltare in DAB su tutte le piattaforme streaming e sulla nostra applicazione. Radio GR News, la radio con le news a flusso continuo in qualsiasi momento. Ascolta Radio GR News, la radio con le notizie in presa diretta.
2: Sono le 20:59.
0: Gli inserti speciali di Radio GR News.
3: Ben trovati all'ascolto della Cina in Onda. Si è tenuta il 1° luglio ad Ankara, in Turchia, la presentazione del 5° volume di Xi Jinping, Governare la Cina. Nel suo intervento, Celal Adan, vicepresidente della Grande Assemblea Nazionale Turca, ha dichiarato che l'ultimo volume dell'opera di Xi offre riferimenti per comprendere le prospettive politiche della Cina e le sue considerazioni sulle questioni globali. La Turchia è pronta a cogliere l'occasione per approfondire gli scambi e la cooperazione pragmatica con Pechino. Il 3 luglio l'evento ha fatto tappa a Colombo, capitale dello Sri Lanka. Oltre 20 adolescenti dello stato di Washington hanno recentemente visitato il Sichuan, provincia nel sud-ovest della Cina. Durante il viaggio hanno potuto osservare da vicino i panda giganti, immergersi nella cultura tradizionale locale e scoprire il volto contemporaneo delle città cinesi. L'iniziativa di scambio giovanile

0: Panda Maxing è stata organizzata dal China Media Group e dall'Associazione per lo scambio tra giovani studenti cinesi e americani, con l'obiettivo di contribuire allo sviluppo sano e stabile delle relazioni sino-americane. Recentemente una forte ondata di calore ha colpito l'Europa e condizionatori portatili e ventilatori made in China hanno registrato un boom di vendite grazie al facile utilizzo e al buon rapporto qualità-prezzo. Nonostante le recenti misure restrittive contro la Cina, la crescente domanda in Europa di dispositivi cinesi e la crescita del 10,3% del commercio nei primi 5 mesi dell'anno dimostrano che la natura della cooperazione economico-commerciale tra Cina ed Europa è caratterizzata da vantaggi reciproci, come ha sottolineato un portavoce di Pechino. Il documentario The Fabulous Story of Money ha ricevuto il premio speciale della giuria alla 31esima edizione del Festival Televisivo di Shanghai e verrà trasmesso sui canali pubblici cinesi e internazionali. L'opera ripercorre l'evoluzione della moneta e racconta storie di scambi e apprendimento reciproco tra diverse civiltà. La troupe ha viaggiato in oltre 10 paesi, tra cui Cina, Francia, Grecia, Stati Uniti e Bolivia, visitato i siti archeologici e intervistato più di 30 studiosi di fama internazionale per raccontare come la moneta abbia contribuito a plasmare le civiltà e a cambiare il mondo. Durante la sua recente visita in Cina, il vicepresidente del Sudafrica, Paul Mashatile, ha dichiarato che la Cina non si limita ai discorsi ma adotta azioni concrete, ricordando i numerosi risultati registrati dal forum sulla cooperazione Cina-Africa, in particolare nel settore infrastrutturale, dove la Cina ha partecipato con le proprie imprese, finanziando la costruzione di strade, ponti e dighe e formando la popolazione locale nelle competenze tecnico-professionali. Per questo motivo il Sudafrica considera la Cina un partner affidabile, un sincero amico, ha spiegato il vicepresidente sudafricano, respingendo le distorsioni sulla cooperazione Cina-Africa. Ciò che abbiamo constatato sono solo risultati positivi, non negativi, come denuncia qualcuno, ha dichiarato. Ed è tutto, grazie per l'attenzione.
1: GR News, la radio con notiziari a flusso continuo. Ogni giorno notiziari, inserti economici, meteo e informazioni del territorio. GR News, la radio fa notizia.
2: News. Buonasera dalla redazione. È giallo sul caso della morte di Ann Widdecombe, 78 anni, figura notissima della destra politica ma anche dell'intrattenimento televisivo britannico e passionaria euroscettica. Transitata negli anni dalle file del partito conservatore di Margaret Thatcher al Brexit Party, trasformatosi poi in Reform UK di Nigel Farage. Per il suo omicidio la polizia britannica ha annunciato l'arresto di un 26enne. Si tratta di un cittadino britannico bianco, hanno precisato gli investigatori, rintracciato in una casa di Newton Abbott, cittadina del Devon, non lontana dal luogo del delitto. Non ci sono al momento sospetti di un movente politico, la polizia locale non considera infatti il caso di natura terroristica. L'Iran ci ha chiesto di proseguire i colloqui e noi abbiamo accettato, ma il cessate il fuoco è finito, così annuncia Donald Trump dopo una giornata di calma apparente nel Golfo, seguita a 2 giorni di raid incrociati su Hormuz. Secondo il Wall Street Journal, Israele avrebbe avvisato gli USA che Teheran ha elaborato un nuovo piano per uccidere il presidente americano. Mi vogliono morto da anni e io ho lasciato istruzioni se dovesse succedere qualcosa. Saranno bombardati con una potenza mai vista, è l'avvertimento di Trump, che comunque starebbe tenendo fuori lo Stato ebraico dai nuovi raid perché teme di perdere il controllo del conflitto. Voltiamo pagina. Paura su un volo Ryanair in Grecia. Un motore si è rotto pochi minuti dopo il decollo da Salonicco e alcuni frammenti hanno colpito un finestrino frantumandolo. Il passeggero che era seduto accanto ha rischiato di essere risucchiato. La tragedia è stata evitata solo perché l'uomo, un cittadino serbo di 61 anni, è stato trattenuto sul sedile da altre persone. Aveva già la testa e le spalle fuori dall'oblò. Per fortuna non si era slacciato la cintura di sicurezza e il racconto shock dei testimoni. Alla fine se l'è cavata solo con lesioni al collo e ustioni. L'aereo è stato costretto a un atterraggio di emergenza. In Italia, caso Ranucci, la RAI sospende in via cautelativa la messa in onda delle repliche estive di Report, in attesa che si faccia chiarezza sulla delicata e complessa vicenda che vede coinvolto Ranucci. La Federazione Nazionale Stampa Italiana accusa un atto gravissimo, confermata al momento la nuova stagione che parte a novembre. Gli inquirenti intanto hanno perquisito l'abitazione di Gomez Clesio Tavares, factotum di La Vitola, e ritenuto l'intermediario con la banda che ha piazzato la bomba contro il giornalista. Lo stesso La Vitola ha indagato come mandante era pronto a lasciare l'Italia per l'Africa. Aveva già acquistato il volo e la perquisizione la sera del 4 luglio è scattata dopo che gli investigatori lo hanno visto uscire dalla sua abitazione con un trolley. Inferno in Andalusia è di 12 morti e 23 dispersi il bilancio provvisorio dell'incendio devastante nei boschi dell'area di Los Gallardos nella provincia andalusa di Almeria. Molti turisti, è il caso di 4 britannici, sono rimasti intrappolati tra le fiamme mentre tentavano la fuga in auto. Un migliaio le persone evacuate nella zona, all'origine del rogo la caduta di un cavo elettrico sulla vegetazione secca. Torna dunque l'incubo dei roghi in Europa, dal Portogallo alla Grecia per il caldo, allarme anche in Italia nella morsa dell'afa almeno per le prossime 2 settimane. Attesi picchi di 43 gradi soprattutto al centro-sud. E con questo è tutto, a più tardi.
3: Meteo.
4: Nelle prossime ore tenderanno ad esaurirsi anche i fenomeni temporaleschi sui rilievi, salvo per qualcuno residuo al nord-ovest. Nella mattinata di domani pressione atmosferica un pochino meno salda al nord, dove avremo più nubi e anche qualche rovescio, specie sui settori occidentali. Cieli pressoché sereni al centro-sud. Nel pomeriggio andrà aumentando l'instabilità e con essa i temporali, specie al nord, localmente anche in pianura, poche variazioni altrove. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Federico Brescia.
3: Rimani sempre aggiornato con Radio GR News.

0: kicks in. And I saw scars upon her. Tell me when it kicks in. Broken hearted.
1: Sono le 21 e 11 minuti.
2: News.
3: Buonasera dalla redazione. È giallo sul caso della morte di Anne Widcombe, 78 anni, figura notissima della destra politica ma anche dell'intrattenimento televisivo britannico e passionaria euroscettica. Transitata negli anni dalle file del partito conservatore di Margaret Thatcher al Brexit Party, trasformatosi poi in Reform UK di Nigel Farage. Per il suo omicidio la polizia britannica ha annunciato l'arresto di un 26enne. Si tratta di un cittadino britannico bianco, hanno precisato gli investigatori, rintracciato in una casa di Newton Abbott, cittadina del Devon, non lontana dal luogo del delitto. Non ci sono al momento sospetti di un movente politico, la polizia locale non considera infatti il caso di natura terroristica. L'Iran ci ha chiesto di proseguire i colloqui e noi abbiamo accettato, ma il cessate il fuoco è finito, così annuncia Donald Trump dopo una giornata di calma apparente nel Golfo, seguita a due giorni di raid incrociati su Hormuz. Secondo il Wall Street Journal, Israele avrebbe avvisato gli USA che Teheran ha elaborato un nuovo piano per uccidere il presidente americano. Mi vogliono morto da anni e io ho lasciato istruzioni se dovesse succedere qualcosa. Saranno bombardati con una potenza mai vista, è l'avvertimento di Trump, che comunque starebbe tenendo fuori lo Stato ebraico dai nuovi raid perché teme di perdere il controllo del conflitto. Voltiamo pagina. Paura su un volo Ryanair in Grecia. Un motore si è rotto pochi minuti dopo il decollo da Salonicco e alcuni frammenti hanno colpito un finestrino frantumandolo. Il passeggero che era seduto accanto ha rischiato di essere risucchiato. La tragedia è stata evitata solo perché l'uomo, un cittadino serbo di 61 anni, è stato trattenuto sul sedile da altre persone. Aveva già la testa e le spalle fuori dall'oblò. Per fortuna non si era slacciato la cintura di sicurezza e il racconto shock dei testimoni. Alla fine se l'è cavata solo con lesioni al collo e ustioni. L'aereo è stato costretto a un atterraggio di emergenza. In Italia, caso Ranucci, la RAI sospende in via cautelativa la messa in onda delle repliche estive di Report, in attesa che si faccia chiarezza sulla delicata e complessa vicenda che vede coinvolto Ranucci. La Federazione Nazionale Stampa Italiana accusa un atto gravissimo, confermata al momento la nuova stagione che parte a novembre. Gli inquirenti intanto hanno perquisito l'abitazione di Gomez Clesio Tavares, factotum di La Vitola, e ritenuto l'intermediario con la banda che ha piazzato la bomba contro il giornalista. Lo stesso La Vitola ha indagato come mandante era pronto a lasciare l'Italia per l'Africa, aveva già acquistato il volo e la perquisizione la sera del 4 luglio è scattata dopo che gli investigatori lo hanno visto uscire dalla sua abitazione con un trolley. Inferno in Andalusia, è di 12 morti e 23 dispersi il bilancio provvisorio dell'incendio devastante nei boschi dell'area di Los Gallardos, nella provincia andalusa di Almeria. Molti turisti, è il caso di 4 britannici, sono rimasti intrappolati tra le fiamme mentre tentavano la fuga in auto. Un migliaio le persone evacuate nella zona, all'origine del rogo la caduta di un cavo elettrico sulla vegetazione secca. Torna dunque l'incubo dei roghi in Europa, dal Portogallo alla Grecia per il caldo, allarme anche in Italia nella morsa dell'afa almeno per le prossime 2 settimane. Attesi picchi di 43 gradi, soprattutto al centro-sud. E con questo è tutto, a più tardi.
2: Meteo.
4: Nelle prossime ore tenderanno ad esaurirsi anche i fenomeni temporaleschi sui rilievi, salvo per qualcuno residuo al nord-ovest. Nella mattinata di domani pressione atmosferica un pochino meno salda al nord, dove avremo più nubi e anche qualche rovescio, specie sui settori occidentali. Cieli pressoché sereni al centro-sud. Nel pomeriggio andrà aumentando l'instabilità e con essa i temporali, specie al nord, localmente anche in pianura, poche variazioni altrove. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Federico Brescia.
2: Radio GR News, le notizie in presa diretta.

0: Sono le 21 e 18 minuti.
1: News. Buonasera dalla redazione. È giallo sul caso della morte di Ann Widdecombe, 78 anni, figura notissima della destra politica ma anche dell'intrattenimento televisivo britannico e passionaria euroscettica. Transitata negli anni dalle file del partito conservatore di Margaret Thatcher al Brexit Party, trasformatosi poi in Reform UK di Nigel Farage. Per il suo omicidio la polizia britannica ha annunciato l'arresto di un 26enne. Si tratta di un cittadino britannico bianco, hanno precisato gli investigatori, rintracciato in una casa di Newton Abbott, cittadina del Devon, non lontana dal luogo del delitto. Non ci sono al momento sospetti di un movente politico, la polizia locale non considera infatti il caso di natura terroristica. L'Iran ci ha chiesto di proseguire i colloqui, noi abbiamo accettato, ma il cessate il fuoco è finito, così annuncia Donald Trump dopo una giornata di calma apparente nel Golfo, seguita a due giorni di raid incrociati su Hormuz. Secondo il Wall Street Journal, Israele avrebbe avvisato gli USA che Teheran ha elaborato un nuovo piano per uccidere il presidente americano. Mi vogliono morto da anni e io ho lasciato istruzioni se dovesse succedere qualcosa, saranno bombardati con una potenza mai vista, è l'avvertimento di Trump, che comunque starebbe tenendo fuori lo Stato ebraico dai nuovi raid perché teme di perdere il controllo del conflitto. Voltiamo pagina. Paura su un volo Ryanair in Grecia. Un motore si è rotto pochi minuti dopo il decollo da Salonicco e alcuni frammenti hanno colpito un finestrino frantumandolo. Il passeggero che era seduto accanto ha rischiato di essere risucchiato. La tragedia è stata evitata solo perché l'uomo, un cittadino serbo di 61 anni, è stato trattenuto sul sedile da altre persone. Aveva già la testa e le spalle fuori dall'oblò. Per fortuna non si era slacciato la cintura di sicurezza e il racconto shock dei testimoni. Alla fine se l'è cavata solo con lesioni al collo e ustioni. L'aereo è stato costretto a un atterraggio di emergenza. In Italia, caso Ranucci, la RAI sospende in via cautelativa la messa in onda delle repliche estive di Report in attesa che si faccia chiarezza sulla delicata e complessa vicenda che vede coinvolto Ranucci. La Federazione Nazionale Stampa Italiana accusa un atto gravissimo, confermata al momento la nuova stagione che parte a novembre. Gli inquirenti intanto hanno perquisito l'abitazione di Gomez Clesio Tavares, factotum di La Vitola, e ritenuto l'intermediario con la banda che ha piazzato la bomba contro il giornalista. Lo stesso La Vitola ha indagato come mandante era pronto a lasciare l'Italia per l'Africa, aveva già acquistato il volo e la perquisizione la sera del 4 luglio è scattata dopo che gli investigatori lo hanno visto uscire dalla sua abitazione con un trolley. Inferno in Andalusia, è di 12 morti e 23 dispersi il bilancio provvisorio dell'incendio devastante nei boschi dell'area di Los Gallardos, nella provincia andalusa di Almeria. Molti turisti, è il caso di quattro britannici, sono rimasti intrappolati tra le fiamme mentre tentavano la fuga in auto. Un migliaio le persone evacuate nella zona, all'origine del rogo la caduta di un cavo elettrico sulla vegetazione secca. Torna dunque l'incubo dei roghi in Europa, dal Portogallo alla Grecia per il caldo, allarmi anche in Italia nella morsa dell'afa almeno per le prossime due settimane. Attesi picchi di 43 gradi, soprattutto al centro-sud. E con questo è tutto, a più tardi.
2: Meteo. Nelle prossime ore tenderanno ad esaurirsi anche i fenomeni temporaleschi sui rilievi, salvo per qualcuno residuo al nord-ovest. Nella mattinata di domani pressione atmosferica un pochino meno salda al nord, dove avremo più nubi e anche qualche rovescio, specie sui settori occidentali. Cieli pressoché sereni al centro-sud. Nel pomeriggio andrà aumentando l'instabilità e con essa i temporali, specie al nord, localmente anche in pianura, poche variazioni altrove. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Federico Brescia.
3: Vuoi avere le notizie sempre a portata di mano? Scarica l'app di GR News, disponibile su Apple App Store e Google Play. Breaking news, economia, viabilità, eventi. Tutto aggiornato in tempo reale, ovunque tu sia. Con un solo tocco puoi ascoltare la radio, oppure guardare la GR News TV direttamente dal tuo smartphone o tablet. Resta informato. Scarica subito l'app di GR News e porta gli aggiornamenti sui fatti del giorno sempre con te.
0: Sono le 21 e 22 minuti.
4: News.
1: Buonasera dalla redazione. È giallo sul caso della morte di Anne Widcombe, 78 anni, figura notissima della destra politica ma anche dell'intrattenimento televisivo britannico e passionaria euroscettica. Transitata negli anni dalle file del partito conservatore di Margaret Thatcher al Brexit Party, trasformatosi poi in Reform UK di Nigel Farage. Per il suo omicidio la polizia britannica ha annunciato l'arresto di un 26enne. Si tratta di un cittadino britannico bianco, hanno precisato gli investigatori, rintracciato in una casa di Newton Abbott, cittadina del Devon, non lontana dal luogo del delitto. Non ci sono al momento sospetti di un movente politico, la polizia locale non considera infatti il caso di natura terroristica. L'Iran ci ha chiesto di proseguire i colloqui e noi abbiamo accettato, ma il cessate il fuoco è finito, così annuncia Donald Trump dopo una giornata di calma apparente nel Golfo, seguita a due giorni di raid incrociati su Hormuz. Secondo il Wall Street Journal, Israele avrebbe avvisato gli USA che Teheran ha elaborato un nuovo piano per uccidere il presidente americano. Mi vogliono morto da anni e io ho lasciato istruzioni se dovesse succedere qualcosa. Saranno bombardati con una potenza mai vista, è l'avvertimento di Trump, che comunque starebbe tenendo fuori lo Stato ebraico dai nuovi raid perché teme di perdere il controllo del conflitto. Voltiamo pagina. Paura su un volo Ryanair in Grecia. Un motore si è rotto pochi minuti dopo il decollo da Salonicco e alcuni frammenti hanno colpito un finestrino frantumandolo. Il passeggero che era seduto accanto ha rischiato di essere risucchiato. La tragedia è stata evitata solo perché l'uomo, un cittadino serbo di 61 anni, è stato trattenuto sul sedile da altre persone. Aveva già la testa e le spalle fuori dall'oblò. Per fortuna non si era slacciato la cintura di sicurezza e il racconto shock dei testimoni. Alla fine se l'è cavata solo con lesioni al collo e ustioni. L'aereo è stato costretto a un atterraggio di emergenza. In Italia, caso Ranucci, la RAI sospende in via cautelativa la messa in onda delle repliche estive di Report, in attesa che si faccia chiarezza sulla delicata e complessa vicenda che vede coinvolto Ranucci. La Federazione Nazionale Stampa Italiana accusa un atto gravissimo, confermata al momento la nuova stagione che parte a novembre. Gli inquirenti intanto hanno perquisito l'abitazione di Gomez Clesio Tavares, factotum di La Vitola, e ritenuto l'intermediario con la banda che ha piazzato la bomba contro il giornalista. Lo stesso La Vitola ha indagato come mandante era pronto a lasciare l'Italia per l'Africa, aveva già acquistato il volo e la perquisizione la sera del 4 luglio è scattata dopo che gli investigatori lo hanno visto uscire dalla sua abitazione con un trolley. Inferno in Andalusia, è di 12 morti e 23 dispersi il bilancio provvisorio dell'incendio devastante nei boschi dell'area di Los Gallardos, nella provincia andalusa di Almeria. Molti turisti, è il caso di quattro britannici, sono rimasti intrappolati tra le fiamme mentre tentavano la fuga in auto. Un migliaio le persone evacuate nella zona, all'origine del rogo la caduta di un cavo elettrico sulla vegetazione secca. Torna dunque l'incubo dei roghi in Europa, dal Portogallo alla Grecia per il caldo, allarme anche in Italia nella morsa dell'afa almeno per le prossime due settimane. Attesi picchi di 43 gradi soprattutto al centro-sud. E con questo è tutto, a più tardi.
4: Meteo.
2: Nelle prossime ore tenderanno ad esaurirsi anche i fenomeni temporaleschi sui rilievi, salvo per qualcuno residuo al nord-ovest. Nella mattinata di domani pressione atmosferica un pochino meno salda al nord, dove avremo più nubi e anche qualche rovescio, specie sui settori occidentali. Cieli pressoché sereni al centro-sud. Nel pomeriggio andrà aumentando l'instabilità e con essa i temporali, specie al nord, localmente anche in pianura, poche variazioni altrove. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Federico Brescia.
4: Radio GR News, per essere sempre aggiornati.

0: GR News.
1: Buongiorno, vorrei dei pinoli.
2: Le ho date a un'agenzia che mi fa la pubblicità e li manda sulla Luna.
1: Ma mandano i pinoli sulla Luna?
2: Eh sì, perché in assenza di gravità è più facile fare il pesto.
0: Gruppo Next. Pubblicità su tutti i media in Italia ed Europa. E in futuro sulla Luna. Solo con forniture di prodotti. Anche pinoli. Gruppo Next. Campagne in radio, TV, stampa con triangolazione commerciale intelligente. Radio GR News.
3: Sono le 21 e 30 minuti.
0: News.
4: Buonasera dalla redazione. È giallo sul caso della morte di Anne Widcombe, 78 anni, figura notissima della destra politica ma anche dell'intrattenimento televisivo britannico e passionaria euroscettica. Transitata negli anni dalle file del partito conservatore di Margaret Thatcher al Brexit Party, trasformatosi poi in Reform UK di Nigel Farage. Per il suo omicidio la polizia britannica ha annunciato l'arresto di un 26enne. Si tratta di un cittadino britannico bianco, hanno precisato gli investigatori, rintracciato in una casa di Newton Abbott, cittadina del Devon, non lontana dal luogo del delitto. Non ci sono al momento sospetti di un movente politico, la polizia locale non considera infatti il caso di natura terroristica. L'Iran ci ha chiesto di proseguire i colloqui, noi abbiamo accettato, ma il cessate il fuoco è finito, così annuncia Donald Trump dopo una giornata di calma apparente nel Golfo, seguita a due giorni di raid incrociati su Hormuz. Secondo il Wall Street Journal, Israele avrebbe avvisato gli USA che Teheran ha elaborato un nuovo piano per uccidere il presidente americano. Mi vogliono morto da anni e io ho lasciato istruzioni se dovesse succedere qualcosa, saranno bombardati con una potenza mai vista, è l'avvertimento di Trump, che comunque starebbe tenendo fuori lo Stato ebraico dai nuovi raid perché teme di perdere il controllo del conflitto. Voltiamo pagina. Paura su un volo Ryanair in Grecia. Un motore si è rotto pochi minuti dopo il decollo da Salonicco e alcuni frammenti hanno colpito un finestrino frantumandolo. Il passeggero che era seduto accanto ha rischiato di essere risucchiato. La tragedia è stata evitata solo perché l'uomo, un cittadino serbo di 61 anni, è stato trattenuto sul sedile da altre persone. Aveva già la testa e le spalle fuori dall'oblò. Per fortuna non si era slacciato la cintura di sicurezza e il racconto shock dei testimoni. Alla fine se l'è cavata solo con lesioni al collo e ustioni. L'aereo è stato costretto a un atterraggio di emergenza. In Italia, caso Ranucci, la RAI sospende in via cautelativa la messa in onda delle repliche estive di Report in attesa che si faccia chiarezza sulla delicata e complessa vicenda che vede coinvolto Ranucci. La Federazione Nazionale Stampa Italiana accusa un atto gravissimo, confermata al momento la nuova stagione che parte a novembre. Gli inquirenti intanto hanno perquisito l'abitazione di Gomez Clesio Tavares, factotum di La Vitola, e ritenuto l'intermediario con la banda che ha piazzato la bomba contro il giornalista. Lo stesso La Vitola ha indagato come mandante era pronto a lasciare l'Italia per l'Africa, aveva già acquistato il volo e la perquisizione la sera del 4 luglio è scattata dopo che gli investigatori lo hanno visto uscire dalla sua abitazione con un trolley. Inferno in Andalusia, è di 12 morti e 23 dispersi il bilancio provvisorio dell'incendio devastante nei boschi dell'area di Los Gallardos, nella provincia andalusa di Almeria. Molti turisti, è il caso di quattro britannici, sono rimasti intrappolati tra le fiamme mentre tentavano la fuga in auto. Un migliaio le persone evacuate nella zona, all'origine del rogo la caduta di un cavo elettrico sulla vegetazione secca. Torna dunque l'incubo dei roghi in Europa, dal Portogallo alla Grecia per il caldo, allarmi anche in Italia nella morsa dell'afa almeno per le prossime due settimane. Attesi picchi di 43 gradi, soprattutto al centro-sud. E con questo è tutto, a più tardi.
0: Meteo.
5: Nelle prossime ore tenderanno ad esaurirsi anche i fenomeni temporaleschi sui rilievi, salvo per qualcuno residuo al nord-ovest. Nella mattinata di domani pressione atmosferica un pochino meno salda al nord, dove avremo più nubi e anche qualche rovescio, specie sui settori occidentali. Cieli pressoché sereni al centro-sud. Nel pomeriggio andrà aumentando l'instabilità e con essa i temporali, specie al nord, localmente anche in pianura, poche variazioni altrove. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Federico Brescia.
0: Radio GR News. Notiziari a flusso continuo.

0: Sono le 21 e 37 minuti.
1: News. Buonasera dalla redazione. È giallo sul caso della morte di Ann Widdecombe, 78 anni, figura notissima della destra politica ma anche dell'intrattenimento televisivo britannico e passionaria euroscettica. Transitata negli anni dalle file del partito conservatore di Margaret Thatcher al Brexit Party, trasformatosi poi in Reform UK di Nigel Farage. Per il suo omicidio la polizia britannica ha annunciato l'arresto di un 26enne. Si tratta di un cittadino britannico bianco, hanno precisato gli investigatori, rintracciato in una casa di Newton Abbott, cittadina del Devon, non lontana dal luogo del delitto. Non ci sono al momento sospetti di un movente politico, la polizia locale non considera infatti il caso di natura terroristica. L'Iran ci ha chiesto di proseguire i colloqui, noi abbiamo accettato, ma il cessate il fuoco è finito, così annuncia Donald Trump dopo una giornata di calma apparente nel Golfo, seguita a due giorni di raid incrociati su Hormuz. Secondo il Wall Street Journal, Israele avrebbe avvisato gli USA che Teheran ha elaborato un nuovo piano per uccidere il presidente americano. Mi vogliono morto da anni e io ho lasciato istruzioni se dovesse succedere qualcosa, saranno bombardati con una potenza mai vista, è l'avvertimento di Trump, che comunque starebbe tenendo fuori lo Stato ebraico dai nuovi raid perché teme di perdere il controllo del conflitto. Voltiamo pagina. Paura su un volo Ryanair in Grecia. Un motore si è rotto pochi minuti dopo il decollo da Salonicco e alcuni frammenti hanno colpito un finestrino frantumandolo. Il passeggero che era seduto accanto ha rischiato di essere risucchiato. La tragedia è stata evitata solo perché l'uomo, un cittadino serbo di 61 anni, è stato trattenuto sul sedile da altre persone. Aveva già la testa e le spalle fuori dall'oblò. Per fortuna non si era slacciato la cintura di sicurezza e il racconto shock dei testimoni. Alla fine se l'è cavata solo con lesioni al collo e ustioni. L'aereo è stato costretto a un atterraggio di emergenza. In Italia, caso Ranucci, la RAI sospende in via cautelativa la messa in onda delle repliche estive di Report in attesa che si faccia chiarezza sulla delicata e complessa vicenda che vede coinvolto Ranucci. La Federazione Nazionale Stampa Italiana accusa un atto gravissimo, confermata al momento la nuova stagione che parte a novembre. Gli inquirenti intanto hanno perquisito l'abitazione di Gomez Clesio Tavares, factotum di La Vitola, e ritenuto l'intermediario con la banda che ha piazzato la bomba contro il giornalista. Lo stesso La Vitola ha indagato come mandante era pronto a lasciare l'Italia per l'Africa. Aveva già acquistato il volo e la perquisizione la sera del 4 luglio è scattata dopo che gli investigatori lo hanno visto uscire dalla sua abitazione con un trolley. Inferno in Andalusia è di 12 morti e 23 dispersi il bilancio provvisorio dell'incendio devastante nei boschi dell'area di Los Gallardos nella provincia andalusa di Almeria. Molti turisti, è il caso di 4 britannici, sono rimasti intrappolati tra le fiamme mentre tentavano la fuga in auto. Un migliaio le persone evacuate nella zona, all'origine del rogo la caduta di un cavo elettrico sulla vegetazione secca. Torna dunque l'incubo dei roghi in Europa, dal Portogallo alla Grecia per il caldo, allarmi anche in Italia nella morsa dell'afa almeno per le prossime 2 settimane. Attesi picchi di 43 gradi soprattutto al centro-sud. E con questo è tutto, a più tardi.
2: Meteo. Nelle prossime ore tenderanno ad esaurirsi anche i fenomeni temporaleschi sui rilievi, salvo per qualcuno residuo al nord-ovest. Nella mattinata di domani pressione atmosferica un pochino meno salda al nord, dove avremo più nubi e anche qualche rovescio, specie sui settori occidentali. Cieli pressoché sereni al centro-sud. Nel pomeriggio andrà aumentando l'instabilità e con essa i temporali, specie al nord, localmente anche in pianura, poche variazioni altrove. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Federico Brescia.
1: Rimani sempre aggiornato con Radio GR News.

0: GR News, notiziario a flusso continuo per informarsi tutti i giorni in tempo reale. Ascoltaci in DAB, FM, sul sito e sulla nostra applicazione. GR News, la radio fa notizia.
1: Sono le 21 e 45 minuti.
2: News.
3: Buonasera dalla redazione. È giallo sul caso della morte di Ann Widcombe, 78 anni, figura notissima della destra politica ma anche dell'intrattenimento televisivo britannico e passionaria euroscettica. Transitata negli anni dalle file del partito conservatore di Margaret Thatcher al Brexit Party, trasformatosi poi in Reform UK di Nigel Farage. Per il suo omicidio la polizia britannica ha annunciato l'arresto di un 26enne. Si tratta di un cittadino britannico bianco, hanno precisato gli investigatori, rintracciato in una casa di Newton Abbott, cittadina del Devon, non lontana dal luogo del delitto. Non ci sono al momento sospetti di un movente politico, la polizia locale non considera infatti il caso di natura terroristica. L'Iran ci ha chiesto di proseguire i colloqui e noi abbiamo accettato, ma il cessate il fuoco è finito, così annuncia Donald Trump dopo una giornata di calma apparente nel Golfo, seguita a due giorni di raid incrociati su Hormuz. Secondo il Wall Street Journal, Israele avrebbe avvisato gli USA che Teheran ha elaborato un nuovo piano per uccidere il presidente americano. Mi vogliono morto da anni e io ho lasciato istruzioni se dovesse succedere qualcosa. Saranno bombardati con una potenza mai vista, è l'avvertimento di Trump, che comunque starebbe tenendo fuori lo Stato ebraico dai nuovi raid perché teme di perdere il controllo del conflitto. Voltiamo pagina. Paura su un volo Ryanair in Grecia. Un motore si è rotto pochi minuti dopo il decollo da Salonicco e alcuni frammenti hanno colpito un finestrino frantumandolo. Il passeggero che era seduto accanto ha rischiato di essere risucchiato. La tragedia è stata evitata solo perché l'uomo, un cittadino serbo di 61 anni, è stato trattenuto sul sedile da altre persone. Aveva già la testa e le spalle fuori dall'oblò. Per fortuna non si era slacciato la cintura di sicurezza e il racconto shock dei testimoni. Alla fine se l'è cavata solo con lesioni al collo e ustioni. L'aereo è stato costretto a un atterraggio di emergenza. In Italia, caso Ranucci, la RAI sospende in via cautelativa la messa in onda delle repliche estive di Report, in attesa che si faccia chiarezza sulla delicata e complessa vicenda che vede coinvolto Ranucci. La Federazione Nazionale Stampa Italiana accusa un atto gravissimo, confermata al momento la nuova stagione che parte a novembre. Gli inquirenti intanto hanno perquisito l'abitazione di Gomez Clesio Tavares, factotum di La Vitola, e ritenuto l'intermediario con la banda che ha piazzato la bomba contro il giornalista. Lo stesso La Vitola ha indagato come mandante era pronto a lasciare l'Italia per l'Africa. Aveva già acquistato il volo e la perquisizione la sera del 4 luglio è scattata dopo che gli investigatori lo hanno visto uscire dalla sua abitazione con un trolley. Inferno in Andalusia, è di 12 morti e 23 dispersi il bilancio provvisorio dell'incendio devastante nei boschi dell'area di Los Gallardos, nella provincia andalusa di Almeria. Molti turisti, è il caso di quattro britannici, sono rimasti intrappolati tra le fiamme mentre tentavano la fuga in auto. Un migliaio le persone evacuate nella zona, all'origine del rogo la caduta di un cavo elettrico sulla vegetazione secca. Torna dunque l'incubo dei roghi in Europa, dal Portogallo alla Grecia per il caldo, allarme anche in Italia nella morsa dell'afa almeno per le prossime due settimane. Attesi picchi di 43 gradi, soprattutto al centro-sud. E con questo è tutto, a più tardi.
2: Meteo.
4: Nelle prossime ore tenderanno ad esaurirsi anche i fenomeni temporaleschi sui rilievi, salvo per qualcuno residuo al nord-ovest. Nella mattinata di domani pressione atmosferica un pochino meno salda al nord, dove avremo più nubi e anche qualche rovescio, specie sui settori occidentali. Cieli pressoché sereni al centro-sud. Nel pomeriggio andrà aumentando l'instabilità e con essa i temporali, specie al nord, localmente anche in pianura, poche variazioni altrove. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Federico Brescia.
2: Radio GR News, le notizie in

0: Sono le 21 e 52 minuti.
1: News. Buonasera dalla redazione. È giallo sul caso della morte di Ann Widdecombe, 78 anni, figura notissima della destra politica ma anche dell'intrattenimento televisivo britannico e passionaria euroscettica. Transitata negli anni dalle file del partito conservatore di Margaret Thatcher al Brexit Party, trasformatosi poi in Reform UK di Nigel Farage. Per il suo omicidio la polizia britannica ha annunciato l'arresto di un 26enne. Si tratta di un cittadino britannico bianco, hanno precisato gli investigatori, rintracciato in una casa di Newton Abbot, cittadina del Devon, non lontana dal luogo del delitto. Non ci sono al momento sospetti di un movente politico, la polizia locale non considera infatti il caso di natura terroristica. L'Iran ci ha chiesto di proseguire i colloqui e noi abbiamo accettato, ma il cessate il fuoco è finito, così annuncia Donald Trump dopo una giornata di calma apparente nel Golfo, seguita a due giorni di raid incrociati su Hormuz. Secondo il Wall Street Journal, Israele avrebbe avvisato gli USA che Teheran ha elaborato un nuovo piano per uccidere il presidente americano. Mi vogliono morto da anni e io ho lasciato istruzioni se dovesse succedere qualcosa. Saranno bombardati con una potenza mai vista, è l'avvertimento di Trump, che comunque starebbe tenendo fuori lo Stato ebraico dai nuovi raid perché teme di perdere il controllo del conflitto. Voltiamo pagina. Paura su un volo Ryanair in Grecia. Un motore si è rotto pochi minuti dopo il decollo da Salonicco e alcuni frammenti hanno colpito un finestrino frantumandolo. Il passeggero che era seduto accanto ha rischiato di essere risucchiato. La tragedia è stata evitata solo perché l'uomo, un cittadino serbo di 61 anni, è stato trattenuto sul sedile da altre persone. Aveva già la testa e le spalle fuori dall'oblò. Per fortuna non si era slacciato la cintura di sicurezza e il racconto shock dei testimoni. Alla fine se l'è cavata solo con lesioni al collo e ustioni. L'aereo è stato costretto a un atterraggio di emergenza. In Italia, caso Ranucci, la RAI sospende in via cautelativa la messa in onda delle repliche estive di Report in attesa che si faccia chiarezza sulla delicata e complessa vicenda che vede coinvolto Ranucci. La Federazione Nazionale Stampa Italiana accusa un atto gravissimo, confermata al momento la nuova stagione che parte a novembre. Gli inquirenti intanto hanno perquisito l'abitazione di Gomez Clesio Tavares, factotum di La Vitola, e ritenuto l'intermediario con la banda che ha piazzato la bomba contro il giornalista. Lo stesso La Vitola ha indagato come mandante era pronto a lasciare l'Italia per l'Africa. Aveva già acquistato il volo e la perquisizione la sera del 4 luglio è scattata dopo che gli investigatori lo hanno visto uscire dalla sua abitazione con un trolley. Inferno in Andalusia, è di 12 morti e 23 dispersi il bilancio provvisorio dell'incendio devastante nei boschi dell'area di Los Gallardos, nella provincia andalusa di Almeria. Molti turisti, è il caso di 4 britannici, sono rimasti intrappolati tra le fiamme mentre tentavano la fuga in auto. Un migliaio le persone evacuate nella zona, all'origine del rogo la caduta di un cavo elettrico sulla vegetazione secca. Torna dunque l'incubo dei roghi in Europa, dal Portogallo alla Grecia per il caldo, allarmi anche in Italia nella morsa dell'afa almeno per le prossime 2 settimane. Attesi picchi di 43 gradi soprattutto al centro-sud. E con questo è tutto, a più tardi.

0: Meteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Federico Brescia.
1: Radio GR News, per essere sempre aggiornati.

0: Meteo.
1: Nelle prossime ore tenderanno ad esaurirsi anche i fenomeni temporaleschi sui rilievi, salvo per qualcuno residuo al nord-ovest. Nella mattinata di domani pressione atmosferica un pochino meno salda al nord, dove avremo più nubi e anche qualche rovescio, specie sui settori occidentali. Cieli pressoché sereni al centro-sud. Nel pomeriggio andrà aumentando l'instabilità e con essa i temporali, specie al nord, localmente anche in pianura, poche variazioni altrove. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Federico Brescia.
0: Rimani sempre aggiornato con Radio GR News. GR News.
2: Il cosmo è la nostra casa. Cosmo 2050 in edicola con il numero imperdibile di luglio e agosto. Un appuntamento per tutti coloro che vivono la passione per lo spazio. Il sommario, la cover story è dedicata alla grande eclisse di agosto. Tema del mese. Per aiutarci a conquistare il cosmo arrivano i replicanti. Space News dedicata a Luca Parmitano, la sua storia e la straordinaria partecipazione ad Artemis 3. Leggete il numero di luglio e agosto di Cosmo 2050. Ora in edicola e in digitale grazie all'applicazione.
0: Stai ascoltando Radio GR News.
3: Sono le 22.
0: Gli inserti speciali di Radio GR News.
4: Bentrovati all'ascolto della Cina in Onda. Si è tenuta il 1 luglio ad Ankara, in Turchia, la presentazione del quinto volume di Xi Jinping, Governare la Cina. Nel suo intervento, Celal Adan, vicepresidente della Grande Assemblea Nazionale Turca, ha dichiarato che l'ultimo volume dell'opera di Xi

0: offre riferimenti per comprendere le prospettive politiche della Cina e le sue considerazioni sulle questioni globali. La Turchia è pronta a cogliere l'occasione per approfondire gli scambi e la cooperazione pragmatica con Pechino. Il 3 luglio l'evento ha fatto tappa a Colombo, capitale dello Sri Lanka. Oltre 20 adolescenti dello stato di Washington hanno recentemente visitato il Sichuan, provincia nel sud-ovest della Cina. Durante il viaggio hanno potuto osservare da vicino i panda giganti, immergersi nella cultura tradizionale locale e scoprire il volto contemporaneo delle città cinesi. L'iniziativa di scambio giovanile Panda Maxing è stata organizzata dal China Media Group e dall'Associazione per lo scambio tra giovani studenti cinesi e americani, con l'obiettivo di contribuire allo sviluppo sano e stabile delle relazioni sino-americane. Recentemente una forte ondata di calore ha colpito l'Europa e condizionatori portatili e ventilatori made in China hanno registrato un boom di vendite grazie al facile utilizzo e al buon rapporto qualità-prezzo. Nonostante le recenti misure restrittive contro la Cina, la crescente domanda in Europa di dispositivi cinesi e la crescita del 10,3% del commercio nei primi 5 mesi dell'anno dimostrano che la natura della cooperazione economico-commerciale tra Cina ed Europa è caratterizzata da vantaggi reciproci, come ha sottolineato un portavoce di Pechino. Il documentario The Fabulous Story of Money ha ricevuto il premio speciale della giuria alla 31esima edizione del Festival Televisivo di Shanghai e verrà trasmesso sui canali pubblici cinesi e internazionali. L'opera ripercorre l'evoluzione della moneta e racconta storie di scambi e apprendimento reciproco tra diverse civiltà. La troupe ha viaggiato in oltre 10 paesi, tra cui Cina, Francia, Grecia, Stati Uniti e Bolivia, visitato i siti archeologici e intervistato più di 30 studiosi di fama internazionale per raccontare come la moneta abbia contribuito a plasmare le civiltà e a cambiare il mondo. Durante la sua recente visita in Cina, il vicepresidente del Sudafrica, Paul Mashatile, ha dichiarato che la Cina non si limita ai discorsi ma adotta azioni concrete, ricordando i numerosi risultati registrati dal forum sulla cooperazione Cina-Africa, in particolare nel settore infrastrutturale, dove la Cina ha partecipato con le proprie imprese, finanziando la costruzione di strade, ponti e dighe e formando la popolazione locale nelle competenze tecnico-professionali. Per questo motivo il Sudafrica considera la Cina un partner affidabile, un sincero amico, ha spiegato il vicepresidente sudafricano, respingendo le distorsioni sulla cooperazione Cina-Africa. Ciò che abbiamo constatato sono solo risultati positivi, non negativi, come denuncia qualcuno, ha dichiarato. Ed è tutto, grazie per l'attenzione.
1: Ogni giorno sul sito di GR News ascolta le nostre notizie e leggi gli approfondimenti su politica ed economia. Visita il sito grnews.fm e scarica la nostra applicazione.
2: News. Un saluto dalla redazione. In primo piano le notizie dall'estero. L'Iran ci ha chiesto di proseguire i colloqui e noi abbiamo accettato, ma il cessate il fuoco è finito. Così annuncia Donald Trump dopo una giornata di calma apparente nel Golfo, seguita a 2 giorni di raid incrociati su Hormuz. Secondo il Wall Street Journal, Israele avrebbe avvisato gli USA che Teheran ha elaborato un nuovo piano per uccidere il presidente americano. Mi vogliono morto da anni e io ho lasciato istruzioni: se dovesse succedere qualcosa, saranno bombardati con una potenza mai vista, è l'avvertimento di Trump, che comunque starebbe tenendo fuori lo Stato ebraico dai nuovi raid perché teme di perdere il controllo del conflitto. È giallo sul caso della morte di Anne Widdecombe, 78 anni, figura notissima della destra politica ma anche dell'intrattenimento televisivo britannico e passionaria euroscettica, transitata negli anni dalle file del partito conservatore di Margaret Thatcher al Brexit Party, trasformatosi poi in Reform UK di Nigel Farage. Per il suo omicidio la polizia britannica ha annunciato l'arresto di un 26enne, si tratta di un cittadino britannico bianco, hanno precisato gli investigatori, rintracciato in una casa di Newton Abbot, cittadina del Devon, non lontana dal luogo del delitto. Non ci sono al momento sospetti di un movente politico, la polizia locale non considera infatti il caso di natura terroristica. Paura su un volo Ryanair in Grecia, un motore si è rotto pochi minuti dopo il decollo da Salonicco e alcuni frammenti hanno colpito un finestrino frantumandolo. Il passeggero che era seduto accanto ha rischiato di essere risucchiato, la tragedia è stata evitata solo perché l'uomo, un cittadino serbo di 61 anni, è stato trattenuto sul sedile da altre persone. Aveva già la testa e le spalle fuori dall'oblò, per fortuna non si era slacciato la cintura di sicurezza, il racconto shock dei testimoni. Alla fine se l'è cavata solo con lesioni al collo e ustioni, l'aereo è stato costretto a un atterraggio di emergenza. Inferno in Andalusia è di 12 morti e 23 dispersi. Il bilancio provvisorio dell'incendio devastante nei boschi dell'area di Los Gallardos, nella provincia andalusa di Almeria. Molti turisti, è il caso di 4 britannici, sono rimasti intrappolati tra le fiamme mentre tentavano la fuga in auto. Un migliaio le persone evacuate nella zona. All'origine del rogo, la caduta di un cavo elettrico sulla vegetazione secca. Torna dunque l'incubo dei roghi in Europa, dal Portogallo alla Grecia per il caldo. Allarme anche in Italia, nella morsa dell'afa almeno per le prossime 2 settimane, attesi picchi di 43 gradi, soprattutto al centro-sud. Lo sport in chiusura con il tennis. Jannik Sinner supera Djokovic in 3-7 e conquista la seconda finale consecutiva a Wimbledon dopo il trionfo del 2025 contro Alcaraz. Una partita controllata da inizio a fine per il numero uno al mondo, soddisfatto per gli step di crescita dimostrati durante il torneo. Qui ho trovato una bellissima atmosfera fin dal primo giorno. Sono molto contento di poter giocare un'altra finale del torneo più speciale che abbiamo. E con questo è tutto, a più tardi.
3: Meteo. Nelle prossime ore tenderanno ad esaurirsi anche i fenomeni temporaleschi sui rilievi, salvo per qualcuno residuo al nord-ovest. Nella mattinata di domani, pressione atmosferica un pochino meno salda al nord, dove avremo più nubi e anche qualche rovescio, specie sui settori occidentali. Cieli pressoché sereni al centro-sud. Nel pomeriggio andrà aumentando l'instabilità e con essa i temporali, specie al nord, localmente anche in pianura, poche variazioni altrove. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Federico Brescia.
1: Radio GR News, le notizie in presa diretta.

0: Sono le 22 e 11 minuti.
1: News.
2: Un saluto dalla redazione. In primo piano le notizie dall'estero. L'Iran ci ha chiesto di proseguire i colloqui e noi abbiamo accettato, ma il cessate il fuoco è finito. Così annuncia Donald Trump dopo una giornata di calma apparente nel Golfo, seguita a due giorni di raid incrociati su Hormuz. Secondo il Wall Street Journal, Israele avrebbe avvisato gli USA che Teheran ha elaborato un nuovo piano per uccidere il presidente americano. Mi vogliono morto da anni e io ho lasciato istruzioni. Se dovesse succedere qualcosa, saranno bombardati con una potenza mai vista, è l'avvertimento di Trump, che comunque starebbe tenendo fuori lo Stato ebraico dai nuovi raid perché teme di perdere il controllo del conflitto. È giallo sul caso della morte di Anne Widdecombe, 78 anni, figura notissima della destra politica ma anche dell'intrattenimento televisivo britannico e passionaria euroscettica, transitata negli anni dalle file del partito conservatore di Margaret Thatcher al Brexit Party, trasformatosi poi in Reform UK di Nigel Farage. Per il suo omicidio la polizia britannica ha annunciato l'arresto di un 26enne, si tratta di un cittadino britannico bianco, hanno precisato gli investigatori, rintracciato in una casa di Newton Abbot, cittadina del Devon, non lontana dal luogo del delitto. Non ci sono al momento sospetti di un movente politico, la polizia locale non considera infatti il caso di natura terroristica. Paura su un volo Ryanair in Grecia, un motore si è rotto pochi minuti dopo il decollo da Salonicco e alcuni frammenti hanno colpito un finestrino frantumandolo. Il passeggero che era seduto accanto ha rischiato di essere risucchiato, la tragedia è stata evitata solo perché l'uomo, un cittadino serbo di 61 anni, è stato trattenuto sul sedile da altre persone. Aveva già la testa e le spalle fuori dall'oblò, per fortuna non si era slacciato la cintura di sicurezza, il racconto shock dei testimoni. Alla fine se l'è cavata solo con lesioni al collo e ustioni, l'aereo è stato costretto a un atterraggio di emergenza. Inferno in Andalusia è di 12 morti e 23 dispersi. Il bilancio provvisorio dell'incendio devastante nei boschi dell'area di Los Gallardos, nella provincia andalusa di Almeria. Molti turisti, è il caso di 4 britannici, sono rimasti intrappolati tra le fiamme mentre tentavano la fuga in auto. Un migliaio le persone evacuate nella zona. All'origine del rogo, la caduta di un cavo elettrico sulla vegetazione secca. Torna dunque l'incubo dei roghi in Europa, dal Portogallo alla Grecia per il caldo. Allarme anche in Italia, nella morsa dell'afa almeno per le prossime 2 settimane, attesi picchi di 43 gradi, soprattutto al centro-sud. Lo sport in chiusura con il tennis, Jannik Sinner supera Djokovic in 3-7 e conquista la seconda finale consecutiva a Wimbledon dopo il trionfo del 2025 contro Alcaraz. Una partita controllata da inizio a fine per il numero uno al mondo, soddisfatto per gli step di crescita dimostrati durante il torneo. Qui ho trovato una bellissima atmosfera fin dal primo giorno, sono molto contento di poter giocare un'altra finale del torneo più speciale che abbiamo. E con questo è tutto, a più tardi.
1: Meteo.
3: Nelle prossime ore tenderanno ad esaurirsi anche i fenomeni temporaleschi sui rilievi, salvo per qualcuno residuo al nord-ovest. Nella mattinata di domani pressione atmosferica un pochino meno salda al nord, dove avremo più nubi e anche qualche rovescio, specie sui settori occidentali. Cieli pressoché sereni al centro-sud. Nel pomeriggio andrà aumentando l'instabilità e con essa i temporali, specie al nord, localmente anche in pianura, poche variazioni altrove. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Federico Brescia.
1: Radio GR News, per essere sempre aggiornati.

0: Sono le 22 e 17 minuti.
1: News.
2: Un saluto dalla redazione. In primo piano le notizie dall'estero. L'Iran ci ha chiesto di proseguire i colloqui e noi abbiamo accettato, ma il cessate il fuoco è finito. Così annuncia Donald Trump dopo una giornata di calma apparente nel Golfo, seguita a due giorni di raid incrociati su Hormuz. Secondo il Wall Street Journal, Israele avrebbe avvisato gli USA che Teheran ha elaborato un nuovo piano per uccidere il presidente americano. Mi vogliono morto da anni e io ho lasciato istruzioni. Se dovesse succedere qualcosa, saranno bombardati con una potenza mai vista, è l'avvertimento di Trump, che comunque starebbe tenendo fuori lo Stato ebraico dai nuovi raid perché teme di perdere il controllo del conflitto. È giallo sul caso della morte di Anne Whitcomb, 78 anni, figura notissima della destra politica ma anche dell'intrattenimento televisivo britannico e passionaria euroscettica, transitata negli anni dalle file del partito conservatore di Margaret Thatcher al Brexit Party, trasformatosi poi in Reform UK di Nigel Farage. Per il suo omicidio la polizia britannica ha annunciato l'arresto di un 26enne. Si tratta di un cittadino britannico bianco, hanno precisato gli investigatori, rintracciato in una casa di Newton Abbott, cittadina del Devon, non lontana dal luogo del delitto. Non ci sono al momento sospetti di un movente politico, la polizia locale non considera infatti il caso di natura terroristica. Paura su un volo Ryanair in Grecia, un motore si è rotto pochi minuti dopo il decollo da Salonicco e alcuni frammenti hanno colpito un finestrino frantumandolo. Il passeggero che era seduto accanto ha rischiato di essere risucchiato. La tragedia è stata evitata solo perché l'uomo, un cittadino serbo di 61 anni, è stato trattenuto sul sedile da altre persone. Aveva già la testa e le spalle fuori dall'oblò, per fortuna non si era slacciato la cintura di sicurezza, il racconto shock dei testimoni. Alla fine se l'è cavata solo con lesioni al collo e ustioni, l'aereo è stato costretto a un atterraggio di emergenza. Inferno in Andalusia è di 12 morti e 23 dispersi, il bilancio provvisorio dell'incendio devastante nei boschi dell'area di Los Gallardos, nella provincia andalusa di Almeria. Molti turisti, è il caso di 4 britannici, sono rimasti intrappolati tra le fiamme mentre tentavano la fuga in auto. Un migliaio le persone evacuate nella zona, all'origine del rogo, la caduta di un cavo elettrico sulla vegetazione secca. Torna dunque l'incubo dei roghi in Europa, dal Portogallo alla Grecia per il caldo. Allarme anche in Italia, nella morsa dell'afa almeno per le prossime 2 settimane, attesi picchi di 43 gradi, soprattutto al centro-sud. Lo sport in chiusura con il tennis, Jannik Sinner supera Djokovic in 3-7 e conquista la seconda finale consecutiva a Wimbledon dopo il trionfo del 2025 contro Alcaraz. Una partita controllata da inizio a fine per il numero uno al mondo, soddisfatto per gli step di crescita dimostrati durante il torneo. Qui ho trovato una bellissima atmosfera fin dal primo giorno, sono molto contento di poter giocare un'altra finale del torneo più speciale che abbiamo. E con questo è tutto, a più tardi.
1: Meteo.
3: Nelle prossime ore tenderanno ad esaurirsi anche i fenomeni temporaleschi sui rilievi, salvo per qualcuno residuo al nord-ovest. Nella mattinata di domani pressione atmosferica un pochino meno salda al nord, dove avremo più nubi e anche qualche rovescio, specie sui settori occidentali. Cieli pressoché sereni al centro-sud. Nel pomeriggio andrà aumentando l'instabilità e con essa i temporali, specie al nord, localmente anche in pianura, poche variazioni altrove. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Federico Brescia.
4: Con GR News l'informazione è sempre con te. Ascolta o leggi le nostre notizie anche da PC, smartphone e tablet sul sito grnews.fm. Breaking news, approfondimenti sui fatti del giorno, la borsa, il meteo, il traffico e gli eventi da non perdere. Il tutto in un formato chiaro e accessibile. E quando vuoi guardare, c'è anche la GR News TV. grnews.fm, il tuo portale di riferimento per capire il mondo.
0: Sono le 22 e 21 minuti.
1: News.
2: Un saluto dalla redazione. In primo piano le notizie dall'estero. L'Iran ci ha chiesto di proseguire i colloqui e noi abbiamo accettato, ma il cessate il fuoco è finito. Così annuncia Donald Trump dopo una giornata di calma apparente nel Golfo, seguita a 2 giorni di raid incrociati su Hormuz. Secondo il Wall Street Journal, Israele avrebbe avvisato gli USA che Teheran ha elaborato un nuovo piano per uccidere il presidente americano. Mi vogliono morto da anni e io ho lasciato istruzioni, se dovesse succedere qualcosa, saranno bombardati con una potenza mai vista, è l'avvertimento di Trump, che comunque starebbe tenendo fuori lo Stato ebraico dai nuovi raid perché teme di perdere il controllo del conflitto. E giallo sul caso della morte di Anne Widdecombe, 78 anni, figura notissima della destra politica ma anche dell'intrattenimento televisivo britannico e passionaria euroscettica, transitata negli anni dalle file del partito conservatore di Margaret Thatcher al Brexit Party, trasformatosi poi in Reform UK di Nigel Farage. Per il suo omicidio la polizia britannica ha annunciato l'arresto di un 26enne, si tratta di un cittadino britannico bianco, hanno precisato gli investigatori, rintracciato in una casa di Newton Abbot, cittadina del Devon, non lontana dal luogo del delitto. Non ci sono al momento sospetti di un movente politico, la polizia locale non considera infatti il caso di natura terroristica. Paura su un volo Ryanair in Grecia, un motore si è rotto pochi minuti dopo il decollo da Salonicco e alcuni frammenti hanno colpito un finestrino frantumandolo. Il passeggero che era seduto accanto ha rischiato di essere risucchiato, la tragedia è stata evitata solo perché l'uomo, un cittadino serbo di 61 anni, è stato trattenuto sul sedile da altre persone. Aveva già la testa e le spalle fuori dall'oblò, per fortuna non si era slacciato la cintura di sicurezza, il racconto shock dei testimoni. Alla fine se l'è cavata solo con lesioni al collo e ustioni, l'aereo è stato costretto a un atterraggio di emergenza. Inferno in Andalusia, è di 12 morti e 23 dispersi il bilancio provvisorio dell'incendio devastante nei boschi dell'area di Los Gallardos, nella provincia andalusa di Almeria. Molti turisti, è il caso di 4 britannici, sono rimasti intrappolati tra le fiamme mentre tentavano la fuga in auto. Un migliaio le persone evacuate nella zona, all'origine del rogo, la caduta di un cavo elettrico sulla vegetazione secca. Torna dunque l'incubo dei roghi in Europa, dal Portogallo alla Grecia per il caldo. Allarme anche in Italia, nella morsa dell'afa almeno per le prossime 2 settimane, attesi picchi di 43 gradi, soprattutto al centro-sud. Lo sport in chiusura con il tennis, Jannik Sinner supera Djokovic in 3-7 e conquista la seconda finale consecutiva a Wimbledon dopo il trionfo del 2025 contro Alcaraz. Una partita controllata da inizio a fine per il numero uno al mondo, soddisfatto per gli step di crescita dimostrati durante il torneo. Qui ho trovato una bellissima atmosfera fin dal primo giorno, sono molto contento di poter giocare un'altra finale del torneo più speciale che abbiamo. E con questo è tutto, a più tardi.
1: Meteo.
3: Nelle prossime ore tenderanno ad esaurirsi anche i fenomeni temporaleschi sui rilievi, salvo per qualcuno residuo al nord-ovest. Nella mattinata di domani pressione atmosferica un pochino meno salda al nord, dove avremo più nubi e anche qualche rovescio, specie sui settori occidentali. Cieli pressoché sereni al centro-sud. Nel pomeriggio andrà aumentando l'instabilità e con essa i temporali, specie al nord, localmente anche in pianura, poche variazioni altrove. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Federico Brescia.
1: Radio GR News. Notiziari a flusso continuo.

0: GR News.
1: Buongiorno, vorrei dei pinoli.
2: Li ho dati a un'agenzia che mi fa la pubblicità e li manda sulla Luna.
1: Ma mandano i pinoli sulla Luna?
2: Sì, perché in assenza di gravità è più facile fare il pesto.
3: Gruppo Next. Pubblicità su tutti i media in Italia ed Europa. E in futuro sulla Luna. Solo con forniture di prodotti. Anche pinoli. Gruppo Next. Campagne in radio, TV, stampa con triangolazione commerciale intelligente.
0: Radio GR News. La radio di informazione da ascoltare in DAB su tutte le piattaforme streaming e sulla nostra applicazione. Radio GR News, la radio con le news a flusso continuo in qualsiasi momento. Ascolta Radio GR News, la radio con le notizie in presa diretta.
4: Sono le 22 e 30 minuti.
0: News.
5: Un saluto dalla redazione. In primo piano le notizie dall'estero. L'Iran ci ha chiesto di proseguire i colloqui e noi abbiamo accettato, ma il cessate il fuoco è finito. Così annuncia Donald Trump dopo una giornata di calma apparente nel Golfo, seguita a due giorni di raid incrociati su Hormuz. Secondo il Wall Street Journal, Israele avrebbe avvisato gli USA che Teheran ha elaborato un nuovo piano per uccidere il presidente americano. «Mi vogliono morto da anni e io ho lasciato istruzioni. Se dovesse succedere qualcosa, saranno bombardati con una potenza mai vista», è l'avvertimento di Trump, che comunque starebbe tenendo fuori lo Stato ebraico dai nuovi raid perché teme di perdere il controllo del conflitto. È giallo sul caso della morte di Anne Widdecombe, 78 anni, figura notissima della destra politica ma anche dell'intrattenimento televisivo britannico e passionaria euroscettica, transitata negli anni dalle file del partito conservatore di Margaret Thatcher al Brexit Party, trasformatosi poi in Reform UK di Nigel Farage. Per il suo omicidio la polizia britannica ha annunciato l'arresto di un 26enne. Si tratta di un cittadino britannico bianco, hanno precisato gli investigatori, rintracciato in una casa di Newton Abbott, cittadina del Devon, non lontana dal luogo del delitto. Non ci sono al momento sospetti di un movente politico, la polizia locale non considera infatti il caso di natura terroristica. Paura su un volo Ryanair in Grecia. Un motore si è rotto pochi minuti dopo il decollo da Salonicco e alcuni frammenti hanno colpito un finestrino frantumandolo. Il passeggero che era seduto accanto ha rischiato di essere risucchiato. La tragedia è stata evitata solo perché l'uomo, un cittadino serbo di 61 anni, è stato trattenuto sul sedile da altre persone. Aveva già la testa e le spalle fuori dall'oblò. Per fortuna non si era slacciato la cintura di sicurezza. Il racconto shock dei testimoni. Alla fine se l'è cavata solo con lesioni al collo e ustioni. L'aereo è stato costretto a un atterraggio di emergenza. Inferno in Andalusia, è di 12 morti e 23 dispersi il bilancio provvisorio dell'incendio devastante nei boschi dell'area di Los Gallardos, nella provincia andalusa di Almeria. Molti turisti, è il caso di quattro britannici, sono rimasti intrappolati tra le fiamme mentre tentavano la fuga in auto. Un migliaio le persone evacuate nella zona, all'origine del rogo, la caduta di un cavo elettrico sulla vegetazione secca. Torna dunque l'incubo dei roghi in Europa, dal Portogallo alla Grecia per il caldo. Allarme anche in Italia, nella morsa dell'afa almeno per le prossime due settimane, attesi picchi di 43 gradi, soprattutto al centro-sud. Lo sport in chiusura con il tennis. Jannik Sinner supera Djokovic in 3-7 e conquista la seconda finale consecutiva a Wimbledon dopo il trionfo del 2025 contro Alcaraz. Una partita controllata da inizio a fine per il numero uno al mondo, soddisfatto per gli step di crescita dimostrati durante il torneo. Qui ho trovato una bellissima atmosfera fin dal primo giorno, sono molto contento di poter giocare un'altra finale del torneo più speciale che abbiamo. E con questo è tutto, a più tardi.
0: Meteo.
6: Nelle prossime ore tenderanno ad esaurirsi anche i fenomeni temporaleschi sui rilievi, salvo per qualcuno residuo al nord-ovest. Nella mattinata di domani pressione atmosferica un pochino meno salda al nord, dove avremo più nubi e anche qualche rovescio, specie sui settori occidentali. Cieli pressoché sereni al centro-sud. Nel pomeriggio andrà aumentando l'instabilità e con essa i temporali, specie al nord, localmente anche in pianura, poche variazioni altrove. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Federico Brescia.
0: Rimani sempre aggiornato con Radio GR News.

0: Sono le 22 e 37 minuti.
1: News.
2: Un saluto dalla redazione. In primo piano le notizie dall'estero. L'Iran ci ha chiesto di proseguire i colloqui e noi abbiamo accettato, ma il cessate il fuoco è finito. Così annuncia Donald Trump dopo una giornata di calma apparente nel Golfo, seguita a due giorni di raid incrociati su Hormuz. Secondo il Wall Street Journal, Israele avrebbe avvisato gli USA che Teheran ha elaborato un nuovo piano per uccidere il presidente americano. Mi vogliono morto da anni e io ho lasciato istruzioni. Se dovesse succedere qualcosa, saranno bombardati con una potenza mai vista, è l'avvertimento di Trump, che comunque starebbe tenendo fuori lo Stato ebraico dai nuovi raid perché teme di perdere il controllo del conflitto. È giallo sul caso della morte di Anne Widdecombe, 78 anni, figura notissima della destra politica ma anche dell'intrattenimento televisivo britannico e passionaria euroscettica, transitata negli anni dalle file del partito conservatore di Margaret Thatcher al Brexit Party, trasformatosi poi in Reform UK di Nigel Farage. Per il suo omicidio la polizia britannica ha annunciato l'arresto di un 26enne, si tratta di un cittadino britannico bianco, hanno precisato gli investigatori, rintracciato in una casa di Newton Abbot, cittadina del Devon, non lontana dal luogo del delitto. Non ci sono al momento sospetti di un movente politico, la polizia locale non considera infatti il caso di natura terroristica. Paura su un volo Ryanair in Grecia, un motore si è rotto pochi minuti dopo il decollo da Salonicco e alcuni frammenti hanno colpito un finestrino frantumandolo. Il passeggero che era seduto accanto ha rischiato di essere risucchiato, la tragedia è stata evitata solo perché l'uomo, un cittadino serbo di 61 anni, è stato trattenuto sul sedile da altre persone. Aveva già la testa e le spalle fuori dall'oblò, per fortuna non si era slacciato la cintura di sicurezza, il racconto shock dei testimoni. Alla fine se l'è cavata solo con lesioni al collo e ustioni, l'aereo è stato costretto a un atterraggio di emergenza. Inferno in Andalusia, è di 12 morti e 23 dispersi il bilancio provvisorio dell'incendio devastante nei boschi dell'area di Los Gallardos, nella provincia andalusa di Almeria. Molti turisti, è il caso di quattro britannici, sono rimasti intrappolati tra le fiamme mentre tentavano la fuga in auto. Un migliaio le persone evacuate nella zona, all'origine del rogo, la caduta di un cavo elettrico sulla vegetazione secca. Torna dunque l'incubo dei roghi in Europa, dal Portogallo alla Grecia per il caldo. Allarme anche in Italia, nella morsa dell'afa almeno per le prossime due settimane, attesi picchi di 43 gradi, soprattutto al centro-sud. Lo sport in chiusura con il tennis, Jannik Sinner supera Djokovic in 3-7 e conquista la seconda finale consecutiva a Wimbledon dopo il trionfo del 2025 contro Alcaraz. Una partita controllata da inizio a fine per il numero uno al mondo, soddisfatto per gli step di crescita dimostrati durante il torneo. Qui ho trovato una bellissima atmosfera fin dal primo giorno, sono molto contento di poter giocare un'altra finale del torneo più speciale che abbiamo. E con questo è tutto, a più tardi.
1: Meteo.
3: Nelle prossime ore tenderanno ad esaurirsi anche i fenomeni temporaleschi sui rilievi, salvo per qualcuno residuo al nord-ovest. Nella mattinata di domani pressione atmosferica un pochino meno salda al nord, dove avremo più nubi e anche qualche rovescio, specie sui settori occidentali. Cieli pressoché sereni al centro-sud. Nel pomeriggio andrà aumentando l'instabilità e con essa i temporali, specie al nord, localmente anche in pianura, poche variazioni altrove. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Federico Brescia.
1: Radio GR News, le notizie in presa diretta.

0: GR News, la radio con notiziari a flusso continuo. Ogni giorno notiziari, inserti economici, meteo e informazioni del territorio. GR News, la radio fa notizia.
1: Sono le 22 e 43 minuti.
2: News.
3: Un saluto dalla redazione. In primo piano le notizie dall'estero. L'Iran ci ha chiesto di proseguire i colloqui e noi abbiamo accettato, ma il cessate il fuoco è finito. Così annuncia Donald Trump dopo una giornata di calma apparente nel Golfo, seguita a due giorni di raid incrociati su Hormuz. Secondo il Wall Street Journal, Israele avrebbe avvisato gli USA che Teheran ha elaborato un nuovo piano per uccidere il presidente americano. Mi vogliono morto da anni e io ho lasciato istruzioni. Se dovesse succedere qualcosa, saranno bombardati con una potenza mai vista, è l'avvertimento di Trump, che comunque starebbe tenendo fuori lo Stato ebraico dai nuovi raid perché teme di perdere il controllo del conflitto. È giallo sul caso della morte di Anne Whitcomb, 78 anni, figura notissima della destra politica ma anche dell'intrattenimento televisivo britannico e passionaria euroscettica, transitata negli anni dalle file del partito conservatore di Margaret Thatcher al Brexit Party, trasformatosi poi in Reform UK di Nigel Farage. Per il suo omicidio la polizia britannica ha annunciato l'arresto di un 26enne. Si tratta di un cittadino britannico bianco, hanno precisato gli investigatori, rintracciato in una casa di Newton Abbott, cittadina del Devon, non lontana dal luogo del delitto. Non ci sono al momento sospetti di un movente politico, la polizia locale non considera infatti il caso di natura terroristica. Paura su un volo Ryanair in Grecia, un motore si è rotto pochi minuti dopo il decollo da Salonicco e alcuni frammenti hanno colpito un finestrino frantumandolo. Il passeggero che era seduto accanto ha rischiato di essere risucchiato, la tragedia è stata evitata solo perché l'uomo, un cittadino serbo di 61 anni, è stato trattenuto sul sedile da altre persone. Aveva già la testa e le spalle fuori dall'oblò, per fortuna non si era slacciato la cintura di sicurezza, il racconto shock dei testimoni. Alla fine se l'è cavata solo con lesioni al collo e ustioni, l'aereo è stato costretto a un atterraggio di emergenza. Inferno in Andalusia è di 12 morti e 23 dispersi, il bilancio provvisorio dell'incendio devastante nei boschi dell'area di Los Gallardos, nella provincia andalusa di Almeria. Molti turisti, è il caso di quattro britannici, sono rimasti intrappolati tra le fiamme.

0: e mentre tentavano la fuga in auto. Un migliaio, le persone evacuate nella zona, all'origine del rogo, la caduta di un cavo elettrico sulla vegetazione secca. Torna dunque l'incubo dei roghi in Europa, dal Portogallo alla Grecia per il caldo. Allarme anche in Italia, nella morsa dell'afa almeno per le prossime 2 settimane, attesi picchi di 43 gradi, soprattutto al centro-sud. Lo sport in chiusura con il tennis. Jannik Sinner supera Djokovic in 3-7 e conquista la seconda finale consecutiva a Wimbledon dopo il trionfo del 2025 contro Alcaraz. Una partita controllata da inizio a fine per il numero 1 al mondo, soddisfatto per gli step di crescita dimostrati durante il torneo. Qui ho trovato una bellissima atmosfera fin dal primo giorno. Sono molto contento di poter giocare un'altra finale del torneo più speciale che abbiamo. E con questo è tutto, a più tardi.
1: Meteo. Nelle prossime ore tenderanno ad esaurirsi anche i fenomeni temporaleschi sui rilievi, salvo per qualcuno residuo al nord-ovest. Nella mattinata di domani pressione atmosferica un pochino meno salda al nord, dove avremo più nubi e anche qualche rovescio, specie sui settori occidentali. Cieli pressoché sereni al centro-sud. Nel pomeriggio andrà aumentando l'instabilità e con essa i temporali, specie al nord, localmente anche in pianura, poche variazioni altrove. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Federico Brescia.
2: Radio GR News, per essere sempre aggiornati.

0: Sono le 22 e 50 minuti.
1: News.
2: Un saluto dalla redazione. In primo piano le notizie dall'estero. L'Iran ci ha chiesto di proseguire i colloqui e noi abbiamo accettato, ma il cessate il fuoco è finito. Così annuncia Donald Trump dopo una giornata di calma apparente nel Golfo, seguita a due giorni di raid incrociati su Hormuz. Secondo il Wall Street Journal, Israele avrebbe avvisato gli USA che Teheran ha elaborato un nuovo piano per uccidere il presidente americano. Mi vogliono morto da anni e io ho lasciato istruzioni. Se dovesse succedere qualcosa, saranno bombardati con una potenza mai vista, è l'avvertimento di Trump, che comunque starebbe tenendo fuori lo Stato ebraico dai nuovi raid perché teme di perdere il controllo del conflitto. E giallo sul caso della morte di Anne Widdecombe, 78 anni, figura notissima della destra politica ma anche dell'intrattenimento televisivo britannico e passionaria euroscettica, transitata negli anni dalle file del partito conservatore di Margaret Thatcher al Brexit Party, trasformatosi poi in Reform UK di Nigel Farage. Per il suo omicidio la polizia britannica ha annunciato l'arresto di un 26enne, si tratta di un cittadino britannico bianco, hanno precisato gli investigatori, rintracciato in una casa di Newton Abbot, cittadina del Devon, non lontana dal luogo del delitto. Non ci sono al momento sospetti di un movente politico, la polizia locale non considera infatti il caso di natura terroristica. Paura su un volo Ryanair in Grecia, un motore si è rotto pochi minuti dopo il decollo da Salonicco e alcuni frammenti hanno colpito un finestrino frantumandolo. Il passeggero che era seduto accanto ha rischiato di essere risucchiato, la tragedia è stata evitata solo perché l'uomo, un cittadino serbo di 61 anni, è stato trattenuto sul sedile da altre persone. Aveva già la testa e le spalle fuori dall'oblò, per fortuna non si era slacciato la cintura di sicurezza, il racconto shock dei testimoni. Alla fine se l'è cavata solo con lesioni al collo e ustioni, l'aereo è stato costretto a un atterraggio di emergenza. Inferno in Andalusia è di 12 morti e 23 dispersi, il bilancio provvisorio dell'incendio devastante nei boschi dell'area di Los Gallardos, nella provincia andalusa di Almeria. Molti turisti, è il caso di quattro britannici, sono rimasti intrappolati tra le fiamme mentre tentavano la fuga in auto. Un migliaio le persone evacuate nella zona, all'origine del rogo, la caduta di un cavo elettrico sulla vegetazione secca. Torna dunque l'incubo dei roghi in Europa, dal Portogallo alla Grecia per il caldo. Allarme anche in Italia, nella morsa dell'afa almeno per le prossime due settimane, attesi picchi di 43 gradi, soprattutto al centro-sud. Lo sport in chiusura con il tennis, Jannik Sinner supera Djokovic in 3-7 e conquista la seconda finale consecutiva a Wimbledon dopo il trionfo del 2025 contro Alcaraz. Una partita controllata da inizio a fine per il numero uno al mondo, soddisfatto per gli step di crescita dimostrati durante il torneo. Qui ho trovato una bellissima atmosfera fin dal primo giorno, sono molto contento di poter giocare un'altra finale del torneo più speciale che abbiamo. E con questo è tutto, a più tardi.
1: Meteo.
3: Nelle prossime ore tenderanno ad esaurirsi anche i fenomeni temporaleschi sui rilievi, salvo per qualcuno residuo al nord-ovest. Nella mattinata di domani pressione atmosferica un pochino meno salda al nord, dove avremo più nubi e anche qualche rovescio, specie sui settori occidentali. Cieli pressoché sereni al centro-sud. Nel pomeriggio andrà aumentando l'instabilità e con essa i temporali, specie al nord, localmente anche in pianura, poche variazioni altrove. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Federico Brescia.
1: Radio GR News. Notiziari a flusso continuo.

0: Meteo.
1: Nelle prossime ore tenderanno ad esaurirsi anche i fenomeni temporaleschi sui rilievi, salvo per qualcuno residuo al nord-ovest. Nella mattinata di domani pressione atmosferica un pochino meno salda al nord, dove avremo più nubi e anche qualche rovescio, specie sui settori occidentali. Cieli pressoché sereni al centro-sud. Nel pomeriggio andrà aumentando l'instabilità e con essa i temporali, specie al nord, localmente anche in pianura, poche variazioni altrove. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Federico Brescia.
0: Rimani sempre aggiornato con Radio GR News.

0: GR News.
1: Il cosmo è la nostra casa. Cosmo 2050 è in edicola con il numero imperdibile di luglio e agosto. Un appuntamento per tutti coloro che vivono la passione per lo spazio. Il sommario, la cover story è dedicata alla grande eclisse di agosto, tema del mese. Per aiutarci a conquistare il cosmo arrivano i replicanti. Space News dedicata a Luca Parmitano, la sua storia e la straordinaria partecipazione ad Artemis 3. Leggete il numero di luglio e agosto di Cosmo 2050. Ora in edicola e in digitale grazie all'applicazione.
0: Radio GR News.
2: Sono le 23 ed un minuto.
3: Gli inserti speciali a Giornale Radio.
4: Ben trovati all'ascolto della Cina in Onda. Siete tenute

0: primo luglio ad Ankara, in Turchia, la presentazione del quinto volume di Xi Jinping, Governare la Cina. Nel suo intervento, Celal Adan, vicepresidente della Grande Assemblea Nazionale Turca, ha dichiarato che l'ultimo volume dell'opera di Xi offre riferimenti per comprendere le prospettive politiche della Cina e le sue considerazioni sulle questioni globali. La Turchia è pronta a cogliere l'occasione per approfondire gli scambi e la cooperazione pragmatica con Pechino. Il 3 luglio l'evento ha fatto tappa a Colombo, capitale dello Sri Lanka. Oltre 20 adolescenti dello stato di Washington hanno recentemente visitato il Sichuan, provincia nel sud-ovest della Cina. Durante il viaggio hanno potuto osservare da vicino i panda giganti, immergersi nella cultura tradizionale locale e scoprire il volto contemporaneo delle città cinesi. L'iniziativa di scambio giovanile Panda Maxing è stata organizzata dal China Media Group e dall'Associazione per lo scambio tra giovani studenti cinesi e americani, con l'obiettivo di contribuire allo sviluppo sano e stabile delle relazioni sino-americane. Recentemente una forte ondata di calore ha colpito l'Europa e condizionatori portatili e ventilatori made in China hanno registrato un boom di vendite grazie al facile utilizzo e al buon rapporto qualità-prezzo. Nonostante le recenti misure restrittive contro la Cina, la crescente domanda in Europa di dispositivi cinesi e la crescita del 10,3% del commercio nei primi 5 mesi dell'anno dimostrano che la natura della cooperazione economico-commerciale tra Cina ed Europa è caratterizzata da vantaggi reciproci, come ha sottolineato un portavoce di Pechino. Il documentario The Fabulous Story of Money ha ricevuto il premio speciale della giuria alla 31esima edizione del Festival Televisivo di Shanghai e verrà trasmesso sui canali pubblici cinesi e internazionali. L'opera ripercorre l'evoluzione della moneta e racconta storie di scambi e apprendimento reciproco tra diverse civiltà. La troupe ha viaggiato in oltre 10 paesi, tra cui Cina, Francia, Grecia, Stati Uniti e Bolivia, visitato i siti archeologici e intervistato più di 30 studiosi di fama internazionale per raccontare come la moneta abbia contribuito a plasmare le civiltà e a cambiare il mondo. Durante la sua recente visita in Cina, il vicepresidente del Sudafrica, Paul Mashatile, ha dichiarato che la Cina non si limita ai discorsi ma adotta azioni concrete, ricordando i numerosi risultati registrati dal forum sulla cooperazione Cina-Africa, in particolare nel settore infrastrutturale, dove la Cina ha partecipato con le proprie imprese, finanziando la costruzione di strade, ponti e dighe e formando la popolazione locale nelle competenze tecnico-professionali. Per questo motivo il Sudafrica considera la Cina un partner affidabile, un sincero amico, ha spiegato il vicepresidente sudafricano, respingendo le distorsioni sulla cooperazione Cina-Africa. Ciò che abbiamo constatato sono solo risultati positivi, non negativi, come denuncia qualcuno, ha dichiarato. Ed è tutto, grazie per l'attenzione.
1: News. Buonasera dalla redazione. In apertura all'inferno in Andalusia è di 12 morti e 23 dispersi il bilancio provvisorio dell'incendio devastante nei boschi dell'area di Los Gallardos. Nella provincia andalusa di Almeria, molti turisti, ed è il caso di 4 britannici, sono rimasti intrappolati tra le fiamme mentre tentavano la fuga in auto. Un migliaio le persone evacuate nella zona, all'origine del rogo la caduta di un cavo elettrico sulla vegetazione secca. E torna quindi l'incubo dei roghi in Europa, dal Portogallo alla Grecia per il caldo. Allarme anche in Italia, nella morsa dell'afa almeno per le prossime 2 settimane. Attesi picchi di 43 gradi, soprattutto al centro-sud. L'Iran ci ha chiesto di proseguire i colloqui e noi abbiamo accettato, ma il cessate il fuoco è finito. Così annuncia Donald Trump dopo una giornata di calma apparente nel Golfo, seguita a 2 giorni di raid incrociati su Hormuz. Secondo il Wall Street Journal, Israele avrebbe avvisato gli USA che Teheran ha elaborato un nuovo piano per uccidere il presidente americano. «Mi vogliono morto da anni e io ho lasciato istruzioni. Se dovesse succedere qualcosa, saranno bombardati con una potenza mai vista», è l'avvertimento di Trump, che comunque starebbe tenendo fuori lo Stato ebraico dai nuovi raid perché teme di perdere il controllo del conflitto. Caso Ranucci, la RAI sospende in via cautelativa la messa in onda delle repliche estive di Report in attesa che si faccia chiarezza sulla delicata e complessa vicenda che vede coinvolto Ranucci. La Federazione Nazionale Stampa Italiana accusa un atto gravissimo, confermata al momento la nuova stagione che parte a novembre. Gli inquirenti intanto hanno perquisito l'abitazione di Gomez Clesio Tavares, factotum di La Vitola, e ritenuto l'intermediario con la banda che ha piazzato la bomba contro il giornalista. Lo stesso La Vitola, indagato come mandante, era pronto a lasciare l'Italia per l'Africa, aveva già acquistato il volo e la perquisizione la sera del 4 luglio è scattata dopo che gli investigatori lo hanno visto uscire dalla sua abitazione con un trolley. Siamo allo sport. Jannik Sinner supera Djokovic in 3-7 e conquista la seconda finale consecutiva a Wimbledon dopo il trionfo del 2025 contro Alcaraz. Una partita controllata da inizio a fine per il numero uno al mondo, soddisfatto per gli step di crescita dimostrati durante il torneo. Qui ho trovato una bellissima atmosfera fin dal primo giorno. Sono molto contento di poter giocare un'altra finale del torneo più speciale che abbiamo. In chiusura parliamo della famiglia reale. Re Carlo III ha ricevuto per un incontro privato insieme alla regina Camilla il figlio secondogenito Harry, accompagnato dalla consorte Meghan e dai due figlioletti Archie e Lilibet. L'incontro, riferito dai media a margine di una visita del principe ribelle nel Regno Unito, è il primo del sovrano in 4 anni con la famiglia riunita dei duchi di Sussex e coi nipotini americani dal 2022. E con questo è tutto, a più tardi.
2: Meteo. Nelle prossime ore tenderanno ad esaurirsi anche i fenomeni temporaleschi sui rilievi, salvo per qualcuno residuo al nord-ovest. Nella mattinata di domani, pressione atmosferica un pochino meno salda al nord, dove avremo più nubi e anche qualche rovescio, specie sui settori occidentali. Cielo pressoché sereno al centro-sud. Nel pomeriggio andrà aumentando l'instabilità e con essa anche i temporali, specie al nord, localmente anche in pianura. Poche variazioni altrove. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Federico Brescia e prossimo appuntamento a domani mattina.
3: Radio GR News, per essere sempre a

0: Sono le 23 e 11 minuti.
1: News.
2: Buonasera dalla redazione. In apertura all'inferno in Andalusia è di 12 morti e 23 dispersi il bilancio provvisorio dell'incendio devastante nei boschi dell'area di Los Gallardos. Nella provincia andalusa di Almeria, molti turisti, ed è il caso di 4 britannici, sono rimasti intrappolati tra le fiamme mentre tentavano la fuga in auto. Un migliaio le persone evacuate nella zona. All'origine del rogo la caduta di un cavo elettrico sulla vegetazione secca. E torna quindi l'incubo dei roghi in Europa. Dal Portogallo alla Grecia per il caldo, allarme anche in Italia, nella morsa dell'afa almeno per le prossime 2 settimane. Attesi picchi di 43 gradi, soprattutto al centro-sud. L'Iran ci ha chiesto di proseguire i colloqui e noi abbiamo accettato, ma il cessate il fuoco è finito, così annuncia Donald Trump dopo una giornata di calma apparente nel Golfo, seguita a 2 giorni di raid incrociati su Hormuz. Secondo il Wall Street Journal, Israele avrebbe avvisato gli USA che Teheran ha elaborato un nuovo piano per uccidere il presidente americano. Mi vogliono morto da anni e io ho lasciato istruzioni. Se dovesse succedere qualcosa, saranno bombardati con una potenza mai vista, è l'avvertimento di Trump, che comunque starebbe tenendo fuori lo Stato ebraico dai nuovi raid perché teme di perdere il controllo del conflitto. Caso Ranucci, la RAI sospende in via cautelativa la messa in onda delle repliche estive di Report in attesa che si faccia chiarezza sulla delicata e complessa vicenda che vede coinvolto Ranucci. La Federazione Nazionale Stampa Italiana accusa un atto gravissimo, confermata al momento la nuova stagione che parte a novembre. Gli inquirenti intanto hanno perquisito l'abitazione di Gomez Clesio Tavares, factotum di La Vitola e ritenuto l'intermediario con la banda che ha piazzato la bomba contro il giornalista. Lo stesso La Vitola, indagato come mandante, era pronto a lasciare l'Italia per l'Africa, aveva già acquistato il volo e la perquisizione la sera del 4 luglio è scattata dopo che gli investigatori lo hanno visto uscire dalla sua abitazione con un trolley. Siamo allo sport. Yannick Sinner supera Djokovic in 3-7 e conquista la seconda finale consecutiva a Wimbledon dopo il trionfo del 2025 contro Alcaraz. Una partita controllata da inizio a fine per il numero uno al mondo, soddisfatto per gli step di crescita dimostrati durante il torneo. Qui ho trovato una bellissima atmosfera fin dal primo giorno. Sono molto contento di poter giocare un'altra finale del torneo più speciale che abbiamo. In chiusura parliamo della famiglia reale. Re Carlo III ha ricevuto per un incontro privato insieme alla regina Camilla il figlio secondogenito Harry, accompagnato dalla consorte Meghan e dai 2 figlioletti Archie e Lilibet. L'incontro, riferito dai media a margine di una visita del principe ribelle nel Regno Unito, è il primo del sovrano in 4 anni con la famiglia riunita dei duchi di Sussex e coi nipotini americani dal 2022. E con questo è tutto, a più tardi.
1: Meteo.
3: Nelle prossime ore tenderanno ad esaurirsi anche i fenomeni temporaleschi sui rilievi, salvo per qualcuno residuo al nord-ovest. Nella mattinata di domani, pressione atmosferica un pochino meno salda al nord, dove avremo più nubi e anche qualche rovescio, specie sui settori occidentali. Cielo pressoché sereno al centro-sud. Nel pomeriggio andrà aumentando l'instabilità e con essa anche i temporali, specie al nord, localmente anche in pianura. Poche variazioni altrove. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Federico Brescia e prossimo appuntamento a domani mattina.
1: Radio GR News, notiziari a flusso continuo.

0: GR News.
1: Buongiorno, vorrei dei pinoli.
2: Li ho dati a un'agenzia che mi fa la pubblicità e li manda sulla Luna.
1: Ma mandano i pinoli sulla Luna?
2: Eh sì, perché in assenza di gravità è più facile fare il pesto.
0: Gruppo Next. Pubblicità su tutti i media in Italia ed Europa. E in futuro sulla Luna. Solo con forniture di prodotti. Anche pinoli. Gruppo Next. Campagne in radio, TV, stampa con triangolazione commerciale intelligente.
3: Sono le 23 e 29 minuti.
0: News.
4: Buonasera dalla redazione. In apertura all'inferno in Andalusia e di 12 morti e 23 dispersi il bilancio provvisorio dell'incendio devastante nei boschi dell'area di Los Gallardos. Nella provincia andalusa di Almeria, molti turisti ed è il caso di 4 britannici sono rimasti intrappolati tra le fiamme mentre tentavano la fuga in auto. Un migliaio le persone evacuate nella zona, all'origine del rogo la caduta di un cavo elettrico sulla vegetazione secca. E torna quindi l'incubo dei roghi in Europa, dal Portogallo alla Grecia per il caldo. Allarme anche in Italia, nella morsa dell'afa almeno per le prossime 2 settimane. Attesi picchi di 43 gradi, soprattutto al centro-sud. L'Iran ci ha chiesto di proseguire i colloqui e noi abbiamo accettato, ma il cessate il fuoco è finito. Così annuncia Donald Trump dopo una giornata di calma apparente nel Golfo, seguita a 2 giorni di raid incrociati su Hormuz. Secondo il Wall Street Journal, Israele avrebbe avvisato gli USA che Teheran ha elaborato un nuovo piano per uccidere il presidente americano. Mi vogliono morto da anni e io ho lasciato istruzioni. Se dovesse succedere qualcosa, saranno bombardati con una potenza mai vista, è l'avvertimento di Trump, che comunque starebbe tenendo fuori lo Stato ebraico dai nuovi raid perché teme di perdere il controllo del conflitto. Caso Ranucci, la RAI sospende in via cautelativa la messa in onda delle repliche estive di Report in attesa che si faccia chiarezza sulla delicata e complessa vicenda che vede coinvolto Ranucci. La Federazione Nazionale Stampa Italiana accusa un atto gravissimo, confermata al momento la nuova stagione che parte a novembre. Gli inquirenti intanto hanno perquisito l'abitazione di Gomez Clesio Tavares, factotum di La Vitola, e ritenuto l'intermediario con la banda che ha piazzato la bomba contro il giornalista. Lo stesso La Vitola, indagato come mandante, era pronto a lasciare l'Italia per l'Africa, aveva già acquistato il volo e la perquisizione la sera del 4 luglio è scattata dopo che gli investigatori lo hanno visto uscire dalla sua abitazione con un trolley. Siamo allo sport. Yannick Sinner supera Djokovic in 3-7 e conquista la seconda finale consecutiva a Wimbledon dopo il trionfo del 2025 contro Alcaraz. Una partita controllata da inizio a fine per il numero uno al mondo, soddisfatto per gli step di crescita dimostrati durante il torneo. Qui ho trovato una bellissima atmosfera fin dal primo giorno. Sono molto contento di poter giocare un'altra finale del torneo più speciale che abbiamo. In chiusura parliamo della famiglia reale. Re Carlo III ha ricevuto per un incontro privato insieme alla regina Camilla il figlio secondogenito Harry, accompagnato dalla consorte Meghan e dai 2 figlioletti Archie e Lilibet. L'incontro, riferito dai media a margine di una visita del principe ribelle nel Regno Unito, è il primo del sovrano in 4 anni con la famiglia riunita dei duchi di Sussex e coi nipotini americani dal 2022. E con questo è tutto, a più tardi.
0: Meteo.
5: Nelle prossime ore tenderanno ad esaurirsi anche i fenomeni temporaleschi sui rilievi, salvo per qualcuno residuo al nord-ovest. Nella mattinata di domani, pressione atmosferica un pochino meno salda al nord, dove avremo più nubi e anche qualche rovescio, specie sui settori occidentali. Cielo pressoché sereno al centro-sud. Nel pomeriggio andrà aumentando l'instabilità e con essa anche i temporali, specie al nord, localmente anche in pianura. Poche variazioni altrove. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Federico Brescia e prossimo appuntamento a domani mattina.
0: Radio GR News, per essere sempre aggiornati.

0: sono le 23 e 36 minuti.
1: News.
2: Buonasera dalla redazione. In apertura all'inferno in Andalusia è di 12 morti e 23 dispersi il bilancio provvisorio dell'incendio devastante nei boschi dell'area di Los Gallardos, nella provincia andalusa di Almeria. Molti turisti, ed è il caso di 4 britannici, sono rimasti intrappolati tra le fiamme mentre tentavano la fuga in auto. Un migliaio le persone evacuate nella zona. All'origine del rogo la caduta di un cavo elettrico sulla vegetazione secca. E torna quindi l'incubo dei roghi in Europa, dal Portogallo alla Grecia per il caldo. Allarme anche in Italia, nella morsa dell'afa almeno per le prossime 2 settimane. Attesi picchi di 43 gradi, soprattutto al centro-sud. L'Iran ci ha chiesto di proseguire i colloqui e noi abbiamo accettato, ma il cessate il fuoco è finito, così annuncia Donald Trump dopo una giornata di calma apparente nel Golfo, seguita a 2 giorni di raid incrociati su Hormuz. Secondo il Wall Street Journal, Israele avrebbe avvisato gli USA che Teheran ha elaborato un nuovo piano per uccidere il presidente americano. «Mi vogliono morto da anni e io ho lasciato istruzioni. Se dovesse succedere qualcosa, saranno bombardati con una potenza mai vista», è l'avvertimento di Trump, che comunque starebbe tenendo fuori lo Stato ebraico dai nuovi raid perché teme di perdere il controllo del conflitto. Caso Ranucci, la RAI sospende in via cautelativa la messa in onda delle repliche estive di Report in attesa che si faccia chiarezza sulla delicata e complessa vicenda che vede coinvolto Ranucci. La Federazione Nazionale Stampa Italiana accusa un atto gravissimo, confermata al momento la nuova stagione che parte a novembre. Gli inquirenti intanto hanno perquisito l'abitazione di Gomez Clesio Tavares, factotum di La Vitola, e ritenuto l'intermediario con la banda che ha piazzato la bomba contro il giornalista. Lo stesso La Vitola, indagato come mandante, era pronto a lasciare l'Italia per l'Africa, aveva già acquistato il volo e la perquisizione la sera del 4 luglio è scattata dopo che gli investigatori lo hanno visto uscire dalla sua abitazione con un trolley. Siamo allo sport. Yannick Sinner supera Djokovic in 3-7 e conquista la seconda finale consecutiva a Wimbledon dopo il trionfo del 2025 contro Alcaraz. Una partita controllata da inizio a fine per il numero uno al mondo, soddisfatto per gli step di crescita dimostrati durante il torneo. «Qui ho trovato una bellissima atmosfera fin dal primo giorno. Sono molto contento di poter giocare un'altra finale del torneo più speciale che abbiamo». In chiusura parliamo della famiglia reale. Re Carlo III ha ricevuto per un incontro privato insieme alla regina Camilla il figlio secondogenito Harry, accompagnato dalla consorte Meghan e dai 2 figlioletti Archie e Lilibet. L'incontro, riferito dai media a margine di una visita del principe ribelle nel Regno Unito, è il primo del sovrano in 4 anni con la famiglia riunita dei duchi di Sussex e coi nipotini americani dal 2022. E con questo è tutto, a più tardi.
1: Meteo.
3: Nelle prossime ore tenderanno ad esaurirsi anche i fenomeni temporaleschi sui rilievi, salvo per qualcuno residuo al nord-ovest. Nella mattinata di domani, pressione atmosferica un pochino meno salda al nord, dove avremo più nubi e anche qualche rovescio, specie sui settori occidentali. Cielo pressoché sereno al centro-sud. Nel pomeriggio andrà aumentando l'instabilità e con essa anche i temporali, specie al nord, localmente anche in pianura. Poche variazioni altrove. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Federico Brescia e prossimo appuntamento a domani mattina.
1: Radio GR News, notiziari a flusso continuo.

0: Stai ascoltando Radio GR News.
1: Sono le 23 e 42 minuti.
0: News.
2: Buonasera dalla redazione. In apertura all'inferno in Andalusia è di 12 morti e 23 dispersi il bilancio provvisorio dell'incendio devastante nei boschi dell'area di Los Gallardos. Nella provincia andalusa di Almeria, molti turisti, ed è il caso di 4 britannici, sono rimasti intrappolati tra le fiamme mentre tentavano la fuga in auto. Un migliaio le persone evacuate nella zona. All'origine del rogo la caduta di un cavo elettrico sulla vegetazione secca. E torna quindi l'incubo dei roghi in Europa. Dal Portogallo alla Grecia per il caldo, allarme anche in Italia, nella morsa dell'afa almeno per le prossime 2 settimane. Attesi picchi di 43 gradi, soprattutto al centro-sud. L'Iran ci ha chiesto di proseguire i colloqui e noi abbiamo accettato, ma il cessate il fuoco è finito. Così annuncia Donald Trump dopo una giornata di calma apparente nel Golfo, seguita a 2 giorni di raid incrociati su Hormuz. Secondo il Wall Street Journal, Israele avrebbe avvisato gli USA che Teheran ha elaborato un nuovo piano per uccidere il presidente americano. Mi vogliono morto da anni e io ho lasciato istruzioni. Se dovesse succedere qualcosa, saranno bombardati con una potenza mai vista, è l'avvertimento di Trump, che comunque starebbe tenendo fuori lo Stato ebraico dai nuovi raid perché teme di perdere il controllo del conflitto. Caso Ranucci, la RAI sospende in via cautelativa la messa in onda delle repliche estive di Report in attesa che si faccia chiarezza sulla delicata e complessa vicenda che vede coinvolto Ranucci. La Federazione Nazionale Stampa Italiana accusa un atto gravissimo, confermata al momento la nuova stagione che parte a novembre. Gli inquirenti intanto hanno perquisito l'abitazione di Gomez Clesio Tavares, factotum di La Vitola e ritenuto l'intermediario con la banda che ha piazzato la bomba contro il giornalista. Lo stesso La Vitola, indagato come mandante, era pronto a lasciare l'Italia per l'Africa, aveva già acquistato il volo e la perquisizione la sera del 4 luglio è scattata dopo che gli investigatori lo hanno visto uscire dalla sua abitazione con un trolley. Siamo allo sport. Yannick Sinner supera Djokovic in 3-7 e conquista la seconda finale consecutiva a Wimbledon dopo il trionfo del 2025 contro Alcaraz. Una partita controllata da inizio a fine per il numero uno al mondo, soddisfatto per gli step di crescita dimostrati durante il torneo. Qui ho trovato una bellissima atmosfera fin dal primo giorno. Sono molto contento di poter giocare un'altra finale del torneo più speciale che abbiamo. In chiusura parliamo della famiglia reale. Re Carlo III ha ricevuto per un incontro privato insieme alla regina Camilla il figlio secondogenito Harry, accompagnato dalla consorte Meghan e dai 2 figlioletti Archie e Lilibet. L'incontro, riferito dai media a margine di una visita del principe ribelle nel Regno Unito, è il primo del sovrano in 4 anni con la famiglia riunita dei duchi di Sussex e coi nipotini americani dal 2022. E con questo è tutto, a più tardi.
0: Meteo.
3: Nelle prossime ore tenderanno ad esaurirsi anche i fenomeni temporaleschi sui rilievi, salvo per qualcuno residuo al nord-ovest. Nella mattinata di domani, pressione atmosferica un pochino meno salda al nord, dove avremo più nubi e anche qualche rovescio, specie sui settori occidentali. Cielo pressoché sereno al centro-sud. Nel pomeriggio andrà aumentando l'instabilità e con essa anche i temporali, specie al nord, localmente anche in pianura. Poche variazioni altrove. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Federico Brescia e prossimo appuntamento a domani mattina.
0: Rimani sempre aggiornato con Radio GR News.

0: Sono le 23 e 51 minuti.
1: News.
2: Buonasera dalla redazione. In apertura all'inferno in Andalusia è di 12 morti e 23 dispersi il bilancio provvisorio dell'incendio devastante nei boschi dell'area di Los Gallardos. Nella provincia andalusa di Almeria, molti turisti, ed è il caso di 4 britannici, sono rimasti intrappolati tra le fiamme mentre tentavano la fuga in auto. Un migliaio le persone evacuate nella zona. All'origine del rogo la caduta di un cavo elettrico sulla vegetazione secca. E torna quindi l'incubo dei roghi in Europa. Dal Portogallo alla Grecia per il caldo, allarme anche in Italia nella morsa dell'afa almeno per le prossime 2 settimane, attesi picchi di 43 gradi soprattutto al centro-sud. L'Iran ci ha chiesto di proseguire i colloqui e noi abbiamo accettato, ma il cessate il fuoco è finito, così annuncia Donald Trump dopo una giornata di calma apparente nel Golfo seguita a 2 giorni di raid incrociati su Hormuz. Secondo il Wall Street Journal, Israele avrebbe avvisato gli USA che Teheran ha elaborato un nuovo piano per uccidere il presidente americano. Mi vogliono morto da anni e io ho lasciato istruzioni. Se dovesse succedere qualcosa, saranno bombardati con una potenza mai vista, è l'avvertimento di Trump, che comunque starebbe tenendo fuori lo Stato ebraico dai nuovi raid perché teme di perdere il controllo del conflitto. Caso Ranucci, la RAI sospende in via cautelativa la messa in onda delle repliche estive di Report in attesa che si faccia chiarezza sulla delicata e complessa vicenda che vede coinvolto Ranucci. La Federazione Nazionale Stampa Italiana accusa un atto gravissimo, confermata al momento la nuova stagione che parte a novembre. Gli inquirenti intanto hanno perquisito l'abitazione di Gomez Clesio Tavares, factotum di La Vitola, e ritenuto l'intermediario con la banda che ha piazzato la bomba contro il giornalista. Lo stesso La Vitola, indagato come mandante, era pronto a lasciare l'Italia per l'Africa, aveva già acquistato il volo e la perquisizione la sera del 4 luglio è scattata dopo che gli investigatori lo hanno visto uscire dalla sua abitazione con un trolley. Siamo allo sport. Yannick Sinner supera Djokovic in 3-7 e conquista la seconda finale consecutiva a Wimbledon dopo il trionfo del 2025 contro Alcaraz. Una partita controllata da inizio a fine per il numero 1 al mondo, soddisfatto per gli step di crescita dimostrati durante il torneo. Qui ho trovato una bellissima atmosfera fin dal primo giorno. Sono molto contento di poter giocare un'altra finale del torneo più speciale che abbiamo. In chiusura parliamo della famiglia reale. Re Carlo III ha ricevuto per un incontro privato insieme alla regina Camilla il figlio secondogenito Harry, accompagnato dalla consorte Meghan e dai 2 figlioletti Archie e Lilibet. L'incontro, riferito dai media a margine di una visita del principe ribelle nel Regno Unito, è il primo del sovrano in 4 anni con la famiglia riunita dei duchi di Sussex e coi nipotini americani dal 2022. E con questo è tutto, a più tardi.
1: Meteo.
3: Nelle prossime ore tenderanno ad esaurirsi anche i fenomeni temporaleschi sui rilievi, salvo per qualcuno residuo al nord-ovest. Nella mattinata di domani, pressione atmosferica un pochino meno salda al nord, dove avremo più nubi e anche qualche rovescio, specie sui settori occidentali. Cielo pressoché sereno al centro-sud. Nel pomeriggio andrà aumentando l'instabilità e con essa anche i temporali, specie al nord, localmente anche in pianura. Poche variazioni altrove. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Federico Brescia e prossimo appuntamento a domani mattina.
1: Radio GR News, le notizie in presa diretta.

0: Meteo.
1: Nelle prossime ore tenderanno ad esaurirsi anche i fenomeni temporaleschi sui rilievi, salvo per qualcuno residuo al nord-ovest. Nella mattinata di domani, pressione atmosferica un pochino meno salda al nord, dove avremo più nubi e anche qualche rovescio, specie sui settori occidentali. Cielo pressoché sereno al centro-sud. Nel pomeriggio andrà aumentando l'instabilità e con essa anche i temporali, specie al nord, localmente anche in pianura. Poche variazioni altrove. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Federico Brescia e prossimo appuntamento a domani mattina.
0: Radio GR News, per essere sempre aggiornati.

0: mezzanotte e 11 minuti.
1: Radio GR News, la radio di informazione da ascoltare in DAB su tutte le piattaforme streaming e sulla nostra applicazione. Radio GR News, la radio con le news a flusso continuo in qualsiasi momento. Ascolta Radio GR News, la radio con le notizie in presa diretta.
0: È mezzanotte e 12 minuti.
1: Gli inserti speciali di Radio GR News.
2: Ben trovati all'ascolto della Cina in Onda. Si è tenuta il 1° luglio ad Ankara, in Turchia, la presentazione del 5° volume di Xi Jinping, Governare la Cina. Nel suo intervento, Celal Adan, vicepresidente della Grande Assemblea Nazionale Turca, ha dichiarato che l'ultimo volume dell'opera di Xi offre riferimenti per comprendere le prospettive politiche della Cina e le sue considerazioni sulle questioni globali. La Turchia è pronta a cogliere l'occasione per approfondire gli scambi e la cooperazione pragmatica con Pechino. Il 3 luglio l'evento ha fatto tappa a Colombo, capitale dello Sri Lanka. Oltre 20 adolescenti dello stato di Washington hanno recentemente visitato il Sichuan, provincia nel sud-ovest della Cina. Durante il viaggio hanno potuto osservare da vicino i panda giganti, immergersi nella cultura tradizionale locale e scoprire il volto contemporaneo delle città cinesi. L'iniziativa di scambio giovanile Panda Maxing è stata organizzata dal China Media Group e dall'Associazione per lo scambio tra giovani studenti cinesi e americani, con l'obiettivo di contribuire allo sviluppo sano e stabile delle relazioni sino-americane. Recentemente una forte ondata di calore ha colpito l'Europa e condizionatori portatili e ventilatori made in China hanno registrato un boom di vendite grazie al facile utilizzo e al buon rapporto qualità-prezzo. Nonostante le recenti misure restrittive contro la Cina, la crescente domanda in Europa di dispositivi cinesi e la crescita del 10,3% del commercio nei primi 5 mesi dell'anno dimostrano che la natura della cooperazione economico-commerciale tra Cina ed Europa è caratterizzata da vantaggi reciproci, come ha sottolineato un portavoce di Pechino. Il documentario The Fabulous Story of Money ha ricevuto il premio speciale della giuria alla 31esima edizione del Festival Televisivo di Shanghai e verrà trasmesso sui canali pubblici cinesi e internazionali. L'opera ripercorre l'evoluzione della moneta e racconta storie di scambi e apprendimento reciproco tra diverse civiltà. La troupe ha viaggiato in oltre 10 paesi, tra cui Cina, Francia, Grecia, Stati Uniti e Bolivia, visitato i siti archeologici e intervistato più di 30 studiosi di fama internazionale per raccontare come la moneta abbia contribuito a plasmare le civiltà e a cambiare il mondo. Durante la sua recente visita in Cina, il vicepresidente del Sudafrica, Paul Mashatile, ha dichiarato che la Cina non si limita ai discorsi ma adotta azioni concrete, ricordando i numerosi risultati registrati dal forum sulla cooperazione Cina-Africa, in particolare nel settore infrastrutturale, dove la Cina ha partecipato con le proprie imprese, finanziando la costruzione di strade, ponti e dighe e formando la popolazione locale nelle competenze tecnico-professionali. Per questo motivo il Sudafrica considera la Cina un partner affidabile, un sincero amico, ha spiegato il vicepresidente sudafricano, respingendo le distorsioni sulla cooperazione Cina-Africa. Ciò che abbiamo constatato sono solo risultati positivi, non negativi, come denuncia qualcuno, ha dichiarato. Ed è tutto, grazie per l'attenzione.
3: Ogni giorno sul sito di GR News ascolta le nostre notizie e leggi gli approfondimenti su politica ed economia. Visita il sito grnews.fm e scarica la nostra applicazione.
4: News. Buonasera dalla redazione. In apertura il caso Ranucci, la RAI sospende in via cautelativa la messa in onda delle repliche estive di Report in attesa che si faccia chiarezza sulla vicenda Ranucci. Confermata al momento la nuova stagione a novembre, il conduttore si dice sconcertato e parla di congetture assurde. La redazione parla invece di censura senza precedenti. Insorgono la Federazione Nazionale Stampa Italiana, l'Ordine dei Giornalisti, Lusi Grai e le opposizioni. Il sospetto è un piano targato Fratelli d'Italia per far fuori Ranucci, denuncia il Movimento 5 Stelle. La Vitola ha accusato di essere il mandante dell'attentato al giornalista, continua a negare il suo coinvolgimento e dice: saremmo stati due stupidi a farci l'attentato da soli. L'imprenditore però era pronto a partire per l'Africa, aveva già acquistato il volo e la perquisizione domiciliare del 4 luglio è scattata dopo che gli investigatori lo hanno visto uscire di casa con un trolley. Dall'estero l'Iran ha chiesto di proseguire i colloqui e noi abbiamo accettato, ma il cessate il fuoco è finito, così annuncia Donald Trump dopo una giornata di calma apparente nel Golfo, seguita a due giorni di raid incrociati su Hormuz. Secondo il Wall Street Journal, Israele avrebbe avvisato Washington che Teheran ha elaborato un nuovo piano per uccidere il tycoon. «Mi vogliono morto da anni e io ho lasciato istruzioni, se dovesse succedere qualcosa saranno bombardati con una potenza mai vista», è l'avvertimento di Trump, che comunque starebbe tenendo fuori lo Stato ebraico dai nuovi raid perché teme di perdere il controllo del conflitto. Inferno in Andalusia, è di 12 morti e 23 dispersi il bilancio provvisorio dell'incendio devastante nei boschi dell'area di Los Gallardos, nella provincia andalusa di Almeria. Molti turisti, è il caso di 4 britannici, sono rimasti intrappolati tra le fiamme mentre tentavano la fuga in auto. Un migliaio le persone evacuate nella zona, all'origine del rogo la caduta di un cavo elettrico sulla vegetazione secca. Torna quindi l'incubo dei roghi in Europa, dal Portogallo alla Grecia per il caldo. Allarme anche in Italia, nella morsa dell'afa almeno per le prossime 2 settimane. Attesi picchi di 43 gradi, soprattutto al centro-sud. Siamo allo sport per il tennis. Jannik Sinner di nuovo in finale a Wimbledon, dove domenica affronterà il tedesco Zverev, il numero uno al mondo, campione in carica nello slam londinese. Ha dominato il serbo Djokovic in 3 set con il punteggio di 6-4, 6-4, 6-4. Per me significa tantissimo essere di nuovo in finale qui. Novak è un'ispirazione per tutti noi, della nuova generazione, ha detto. L'ultima volta aveva vinto lui, così abbiamo fatto qualche aggiustamento. Ho cercato di essere aggressivo, servire bene e mischiare un po' le carte. Questo è il commento a caldo dell'azzurro. Ai mondiali di calcio invece la Spagna piega il Belgio per 2-1 e trova una lanciatissima Francia in semifinale. Dopo il vantaggio di Ruiz e il pareggio di De Ketelaere nella prima frazione, decisiva la rete di Merino a 2 minuti dal 90esimo. E con questo è tutto, grazie per averci seguito.
1: Meteo.
5: Inizio di weekend con pressione un pochino meno robusta sulle nostre regioni settentrionali. Al mattino avremo già qualche addensamento e locali rovesci al nord-ovest, ma anche sul resto del nord ci saranno più nubi. Cielo sereno invece altrove. Nel pomeriggio aumento dell'instabilità temporalesca al nord, con fenomeni che potranno estendersi localmente anche alle aree di pianura. Poche variazioni altrove. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Federico Brescia.
1: Rimani sempre aggiornato con Radio GR News.

0: mezzanotte e 22 minuti.
1: News.
2: Buonasera dalla redazione. In apertura il caso Ranucci, la RAI sospende in via cautelativa la messa in onda delle repliche estive di Report in attesa che si faccia chiarezza sulla vicenda Ranucci. Confermata al momento la nuova stagione a novembre, il conduttore si dice sconcertato e parla di congetture assurde. La redazione parla invece di censura senza precedenti. Insorgono la Federazione Nazionale Stampa Italiana, l'Ordine dei giornalisti, Lusi Grai e le opposizioni. Il sospetto è un piano targato Fratelli di Italia per far fuori Ranucci, denuncia il Movimento 5 Stelle. La Vitola ha accusato di essere il mandante dell'attentato al giornalista, continua a negare il suo coinvolgimento e dice: saremmo stati due stupidi a farci l'attentato da soli. L'imprenditore però era pronto a partire per l'Africa, aveva già acquistato il volo e la perquisizione domiciliare del 4 luglio è scattata dopo che gli investigatori lo hanno visto uscire di casa con un trolley. Dall'estero l'Iran ha chiesto di proseguire i colloqui e noi abbiamo accettato, ma il cessate il fuoco è finito, così annuncia Donald Trump dopo una giornata di calma apparente nel Golfo, seguita a due giorni di raid incrociati su Hormuz. Secondo il Wall Street Journal, Israele avrebbe avvisato Washington che Teheran ha elaborato un nuovo piano per uccidere il tycoon. Mi vogliono morto da anni e io ho lasciato istruzioni, se dovesse succedere qualcosa saranno bombardati con una potenza mai vista, è l'avvertimento di Trump, che comunque starebbe tenendo fuori lo Stato ebraico dai nuovi raid perché teme di perdere il controllo del conflitto. Inferno in Andalusia, è di 12 morti e 23 dispersi il bilancio provvisorio dell'incendio devastante nei boschi dell'area di Los Gallardos, nella provincia andalusa di Almeria. Molti turisti, è il caso di 4 britannici, sono rimasti intrappolati tra le fiamme mentre tentavano la fuga in auto. Un migliaio le persone evacuate nella zona, all'origine del rogo la caduta di un cavo elettrico sulla vegetazione secca. Torna quindi l'incubo dei roghi in Europa, dal Portogallo alla Grecia per il caldo. Allarme anche in Italia, nella morsa dell'afa almeno per le prossime 2 settimane. Attesi picchi di 43 gradi, soprattutto al centro-sud. Siamo allo sport. Per il tennis, Jannik Sinner di nuovo in finale a Wimbledon, dove domenica affronterà il tedesco Zverev, il numero uno al mondo, campione in carica nello slam londinese. Ha dominato il serbo Djokovic in 3 set con il punteggio di 6-4, 6-4, 6-4. Per me significa tantissimo essere di nuovo in finale qui. Novak è un'ispirazione per tutti noi, della nuova generazione, ha detto: l'ultima volta aveva vinto lui, così abbiamo fatto qualche aggiustamento, ho cercato di essere aggressivo, servire bene e mischiare un po' le carte. Questo è il commento a caldo dell'azzurro. Ai mondiali di calcio invece la Spagna piega il Belgio per 2-1 e trova una lanciatissima Francia in semifinale. Dopo il vantaggio di Ruiz e il pareggio di De Ketelaer nella prima frazione, decisiva la rete di Merino a 2 minuti dal 90esimo. E con questo è tutto, grazie per averci seguito.
1: Meteo.
3: L'inizio del weekend sarà caratterizzato da una lieve attenuazione dell'alta pressione sulle regioni settentrionali. Nella prima parte della giornata si osserveranno già alcuni addensamenti con locali rovesci al nord-ovest, mentre sul resto del nord la nuvolosità sarà più diffusa. Al centro-sud invece prevarranno cieli sereni. Durante le ore pomeridiane l'instabilità aumenterà ulteriormente al nord, con temporali che potranno estendersi localmente anche alle aree di pianura. Poche variazioni sul resto del paese. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Federico Brescia.
1: Radio GR News, le notizie in presa diretta.

0: mezzanotte e 29 minuti.
1: News.
2: Buonasera dalla redazione. In apertura al caso Ranucci, la RAI sospende in via cautelativa la messa in onda delle repliche estive di Report in attesa che si faccia chiarezza sulla vicenda Ranucci. Confermata al momento la nuova stagione a novembre, il conduttore si dice sconcertato e parla di congetture assurde. La redazione parla invece di censura senza precedenti. Insorgono la Federazione Nazionale Stampa Italiana, l'Ordine dei giornalisti, Lusi Grai e le opposizioni. Il sospetto è un piano targato Fratelli di Italia per far fuori Ranucci, denuncia il Movimento 5 Stelle. La Vitola ha accusato di essere il mandante dell'attentato al giornalista, continua a negare il suo coinvolgimento e dice: saremmo stati due stupidi a farci l'attentato da soli. L'imprenditore però era pronto a partire per l'Africa, aveva già acquistato il volo e la perquisizione domiciliare del 4 luglio è scattata dopo che gli investigatori lo hanno visto uscire di casa con un trolley. Dall'estero l'Iran ha chiesto di proseguire i colloqui e noi abbiamo accettato, ma il cessate il fuoco è finito, così annuncia Donald Trump dopo una giornata di calma apparente nel Golfo, seguita a due giorni di raid incrociati su Hormuz. Secondo il Wall Street Journal, Israele avrebbe avvisato Washington che Teheran ha elaborato un nuovo piano per uccidere il tycoon. Mi vogliono morto da anni e io ho lasciato istruzioni, se dovesse succedere qualcosa saranno bombardati con una potenza mai vista, è l'avvertimento di Trump, che comunque starebbe tenendo fuori lo Stato ebraico dai nuovi raid perché teme di perdere il controllo del conflitto. Inferno in Andalusia, è di 12 morti e 23 dispersi il bilancio provvisorio dell'incendio devastante nei boschi dell'area di Los Gallardos, nella provincia andalusa di Almeria. Molti turisti, è il caso di 4 britannici, sono rimasti intrappolati tra le fiamme mentre tentavano la fuga in auto. Un migliaio le persone evacuate nella zona, all'origine del rogo la caduta di un cavo elettrico sulla vegetazione secca. Torna quindi l'incubo dei roghi in Europa, dal Portogallo alla Grecia per il caldo. Allarme anche in Italia, nella morsa dell'afa almeno per le prossime 2 settimane. Attesi picchi di 43 gradi, soprattutto al centro-sud. Siamo allo sport. Per il tennis, Jannik Sinner di nuovo in finale a Wimbledon, dove domenica affronterà il tedesco Zverev, il numero uno al mondo, campione in carica nello slam londinese. Ha dominato il serbo Djokovic in 3 set con il punteggio di 6-4, 6-4, 6-4. Per me significa tantissimo essere di nuovo in finale qui. Novak è un'ispirazione per tutti noi, della nuova generazione, ha detto: l'ultima volta aveva vinto lui, così abbiamo fatto qualche aggiustamento. Ho cercato di essere aggressivo, servire bene e mischiare un po' le carte. Questo è il commento a caldo dell'azzurro. Ai mondiali di calcio invece la Spagna piega il Belgio per 2-1 e trova una lanciatissima Francia in semifinale. Dopo il vantaggio di Ruiz e il pareggio di De Ketelaer nella prima frazione, decisiva la rete di Merino a 2 minuti dal 90esimo. E con questo è tutto, grazie per averci seguito.
1: Meteo.
3: Inizio di weekend con pressione un pochino meno robusta sulle nostre regioni settentrionali. Al mattino avremo già qualche addensamento ai locali rovesci al nord-ovest, ma anche sul resto del nord ci saranno più nubi. Cielo sereno invece altrove. Nel pomeriggio aumento dell'instabilità temporalesca al nord, con fenomeni che potranno estendersi localmente anche alle aree di pianura. Poche variazioni altrove. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Federico Brescia.
1: GR News, la radio con notiziari a flusso continuo. Ogni giorno notiziari, inserti economici, meteo e informazioni del territorio. GR News, la radio fa notizia.
0: È mezzanotte e 33 minuti.
1: News.
2: Buonasera dalla redazione. In apertura al caso Ranucci, la RAI sospende in via cautelativa la messa in onda delle repliche estive di Report in attesa che si faccia chiarezza sulla vicenda Ranucci. Confermata al momento la nuova stagione a novembre, il conduttore si dice sconcertato e parla di congetture assurde. La redazione parla invece di censura senza precedenti. Insorgono la Federazione Nazionale Stampa Italiana, l'Ordine dei giornalisti, Lusi Grai e le opposizioni. Il sospetto è un piano targato Fratelli di Italia per far fuori Ranucci, denuncia il Movimento 5 Stelle. La Vitola ha accusato di essere il mandante dell'attentato al giornalista, continua a negare il suo coinvolgimento e dice: saremmo stati due stupidi a farci l'attentato da soli. L'imprenditore però era pronto a partire per l'Africa, aveva già acquistato il volo e la perquisizione domiciliare del 4 luglio è scattata dopo che gli investigatori lo hanno visto uscire di casa con un trolley. Dall'estero l'Iran ha chiesto di proseguire i colloqui e noi abbiamo accettato, ma il cessate il fuoco è finito, così annuncia Donald Trump dopo una giornata di calma apparente nel Golfo, seguita a due giorni di raid incrociati su Hormuz. Secondo il Wall Street Journal, Israele avrebbe avvisato Washington che Teheran ha elaborato un nuovo piano per uccidere il tycoon. «Mi vogliono morto da anni e io ho lasciato istruzioni. Se dovesse succedere qualcosa, saranno bombardati con una potenza mai vista», è l'avvertimento di Trump, che comunque starebbe tenendo fuori lo Stato ebraico dai nuovi raid perché teme di perdere il controllo del conflitto. Inferno in Andalusia, è di 12 morti e 23 dispersi il bilancio provvisorio dell'incendio devastante nei boschi dell'area di Los Gallardos, nella provincia andalusa di Almeria. Molti turisti, è il caso di 4 britannici, sono rimasti intrappolati tra le fiamme mentre tentavano la fuga in auto. Un migliaio le persone evacuate nella zona, all'origine del rogo la caduta di un cavo elettrico sulla vegetazione secca. Torna quindi l'incubo dei roghi in Europa, dal Portogallo alla Grecia per il caldo. Allarme anche in Italia, nella morsa dell'afa almeno per le prossime 2 settimane. Attesi picchi di 43 gradi, soprattutto al centro-sud. Siamo allo sport. Per il tennis, Jannik Sinner di nuovo in finale a Wimbledon, dove domenica affronterà il tedesco Zverev, il numero uno al mondo, campione in carica nello slam londinese. Ha dominato il serbo Djokovic in 3 set con il punteggio di 6-4, 6-4, 6-4. Per me significa tantissimo essere di nuovo in finale qui. Novak è un'ispirazione per tutti noi, della nuova generazione, ha detto. L'ultima volta aveva vinto lui, così abbiamo fatto qualche aggiustamento. Ho cercato di essere aggressivo, servire bene e mischiare un po' le carte. Questo è il commento a caldo dell'azzurro. Ai mondiali di calcio invece la Spagna piega il Belgio per 2-1 e trova una lanciatissima Francia in semifinale. Dopo il vantaggio di Ruiz e il pareggio di De Ketelaere nella prima frazione, decisiva la rete di Merino a 2 minuti dal 90esimo. E con questo è tutto, grazie per averci seguito.
1: Meteo.
3: L'inizio del weekend sarà caratterizzato da una lieve attenuazione dell'alta pressione sulle regioni settentrionali. Nella prima parte della giornata si osserveranno già alcuni addensamenti con locali rovesci al nord-ovest, mentre sul resto del nord la nuvolosità sarà più diffusa. Al centro-sud invece prevarranno cieli sereni. Durante le ore pomeridiane l'instabilità aumenterà ulteriormente al nord, con temporali che potranno estendersi localmente anche alle aree di pianura. Poche variazioni sul resto del paese. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Federico Brescia.
1: Radio GR News, per essere sempre aggiornati.

0: Radio GR News.
1: È mezzanotte e 40 minuti.
0: News.
2: Buonasera dalla redazione. In apertura il caso Ranucci, la RAI sospende in via cautelativa la messa in onda delle repliche estive di Report in attesa che si faccia chiarezza sulla vicenda Ranucci. Confermata al momento la nuova stagione a novembre, il conduttore si dice sconcertato e parla di congetture assurde. La redazione parla invece di censura senza precedenti. Insorgono la Federazione Nazionale Stampa Italiana, l'Ordine dei giornalisti, Lusi Grai e le opposizioni. Il sospetto è un piano targato Fratelli Italia per far fuori Ranucci, denuncia il Movimento 5 Stelle. La Vitola ha accusato di essere il mandante dell'attentato al giornalista, continua a negare il suo coinvolgimento e dice: saremmo stati due stupidi a farci l'attentato da soli. L'imprenditore però era pronto a partire per l'Africa, aveva già acquistato il volo e la perquisizione domiciliare del 4 luglio è scattata dopo che gli investigatori lo hanno visto uscire di casa con un trolley. Dall'estero l'Iran ha chiesto di proseguire i colloqui e noi abbiamo accettato, ma il cessate il fuoco è finito, così annuncia Donald Trump dopo una giornata di calma apparente nel Golfo, seguita a due giorni di raid incrociati su Hormuz. Secondo il Wall Street Journal, Israele avrebbe avvisato Washington che Teheran ha elaborato un nuovo piano per uccidere il tycoon. Mi vogliono morto da anni e io ho lasciato istruzioni, se dovesse succedere qualcosa saranno bombardati con una potenza mai vista, è l'avvertimento di Trump, che comunque starebbe tenendo fuori lo Stato ebraico dai nuovi raid perché teme di perdere il controllo del conflitto. Inferno in Andalusia, è di 12 morti e 23 dispersi il bilancio provvisorio dell'incendio devastante nei boschi dell'area di Los Gallardos, nella provincia andalusa di Almeria. Molti turisti, è il caso di 4 britannici, sono rimasti intrappolati tra le fiamme mentre tentavano la fuga in auto. Un migliaio le persone evacuate nella zona, all'origine del rogo la caduta di un cavo elettrico sulla vegetazione secca. Torna quindi l'incubo dei roghi in Europa, dal Portogallo alla Grecia per il caldo. Allarme anche in Italia, nella morsa dell'afa almeno per le prossime 2 settimane. Attesi picchi di 43 gradi, soprattutto al centro-sud. Siamo allo sport. Per il tennis, Jannik Sinner di nuovo in finale a Wimbledon, dove domenica affronterà il tedesco Zverev, il numero uno al mondo, campione in carica nello slam londinese. Ha dominato il serbo Djokovic in 3 set con il punteggio di 6-4, 6-4, 6-4. Per me significa tantissimo essere di nuovo in finale qui. Novak è un'ispirazione per tutti noi, della nuova generazione, ha detto: l'ultima volta aveva vinto lui, così abbiamo fatto qualche aggiustamento. Ho cercato di essere aggressivo, servire bene e mischiare un po' le carte. Questo è il commento a caldo dell'azzurro. Ai mondiali di calcio invece la Spagna piega il Belgio per 2-1 e trova una lanciatissima Francia in semifinale. Dopo il vantaggio di Ruiz e il pareggio di De Ketelaere nella prima frazione, decisiva la rete di Merino a 2 minuti dal 90esimo. E con questo è tutto, grazie per averci seguito.
0: Meteo.
3: Inizio di weekend con pressione un pochino meno robusta sulle nostre regioni settentrionali. Al mattino avremo già qualche addensamento e locali rovesci al nord-ovest, ma anche sul resto del nord ci saranno più nubi. Cielo sereno invece altrove. Nel pomeriggio aumento dell'instabilità temporalesca al nord, con fenomeni che potranno estendersi localmente anche alle aree di pianura. Poche variazioni altrove. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Federico Brescia.
0: Radio GR News. Notiziari a flusso continuo.

0: mezzanotte e 47 minuti.
1: News.
2: Buonasera dalla redazione. In apertura il caso Ranucci, la RAI sospende in via cautelativa la messa in onda delle repliche estive di Report in attesa che si faccia chiarezza sulla vicenda Ranucci. Confermata al momento la nuova stagione a novembre, il conduttore si dice sconcertato e parla di congetture assurde. La redazione parla invece di censura senza precedenti. Insorgono la Federazione Nazionale Stampa Italiana, l'Ordine dei giornalisti, Lusig RAI e le opposizioni. Il sospetto è un piano targato Fratelli d'Italia per far fuori Ranucci, denuncia il Movimento 5 Stelle. La Vitola ha accusato di essere il mandante dell'attentato al giornalista, continua a negare il suo coinvolgimento e dice: saremmo stati due stupidi a farci l'attentato da soli. L'imprenditore però era pronto a partire per l'Africa, aveva già acquistato il volo e la perquisizione domiciliare del 4 luglio è scattata dopo che gli investigatori lo hanno visto uscire di casa con un trolley. Dall'estero l'Iran ha chiesto di proseguire i colloqui e noi abbiamo accettato, ma il cessate il fuoco è finito, così annuncia Donald Trump dopo una giornata di calma apparente nel Golfo, seguita a due giorni di raid incrociati su Hormuz. Secondo il Wall Street Journal, Israele avrebbe avvisato Washington che Teheran ha elaborato un nuovo piano per uccidere il tycoon. Mi vogliono morto da anni e io ho lasciato istruzioni, se dovesse succedere qualcosa saranno bombardati con una potenza mai vista, è l'avvertimento di Trump, che comunque starebbe tenendo fuori lo Stato ebraico dai nuovi raid perché teme di perdere il controllo del conflitto. Inferno in Andalusia, è di 12 morti e 23 dispersi il bilancio provvisorio dell'incendio devastante nei boschi dell'area di Los Gallardos, nella provincia andalusa di Almeria. Molti turisti, è il caso di 4 britannici, sono rimasti intrappolati tra le fiamme mentre tentavano la fuga in auto. Un migliaio le persone evacuate nella zona, all'origine del rogo la caduta di un cavo elettrico sulla vegetazione secca. Torna quindi l'incubo dei roghi in Europa, dal Portogallo alla Grecia per il caldo. Allarme anche in Italia, nella morsa dell'afa almeno per le prossime 2 settimane. Attesi picchi di 43 gradi, soprattutto al centro-sud. Siamo allo sport. Per il tennis, Jannik Sinner di nuovo in finale a Wimbledon, dove domenica affronterà il tedesco Zverev, il numero uno al mondo, campione in carica nello slam londinese. Ha dominato il serbo Djokovic in 3 set con il punteggio di 6-4, 6-4, 6-4. Per me significa tantissimo essere di nuovo in finale qui. Novak è un'ispirazione per tutti noi, della nuova generazione, ha detto: l'ultima volta aveva vinto lui, così abbiamo fatto qualche aggiustamento. Ho cercato di essere aggressivo, servire bene e mischiare un po' le carte. Questo è il commento a caldo dell'azzurro. Ai mondiali di calcio invece la Spagna piega il Belgio per 2-1 e trova una lanciatissima Francia in semifinale. Dopo il vantaggio di Ruiz e il pareggio di De Ketelaere nella prima frazione, decisiva la rete di Merino a 2 minuti dal 90esimo. E con questo è tutto, grazie per averci seguito.
1: Meteo.
3: L'inizio del weekend sarà caratterizzato da una lieve attenuazione dell'alta pressione sulle regioni settentrionali. Nella prima parte della giornata si osserveranno già alcuni addensamenti con locali rovesci al nord-ovest, mentre sul resto del nord la nuvolosità sarà più diffusa. Al centro-sud invece prevarranno cieli sereni. Durante le ore pomeridiane l'instabilità aumenterà ulteriormente al nord, con temporali che potranno estendersi localmente anche alle aree di pianura. Poche variazioni sul resto del paese. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Federico Brescia.
1: Rimani sempre aggiornato con Radio GR News.

0: GR News, notiziario a flusso continuo per informarsi tutti i giorni in tempo reale. Ascoltaci in DAB, FM, sul sito e sulla nostra applicazione. GR News, la radio fa notizia.
1: È mezzanotte e 54 minuti.
2: News. Buonasera dalla redazione. In apertura il caso Ranucci, la RAI sospende in via cautelativa la messa in onda delle repliche estive di Report in attesa che si faccia chiarezza sulla vicenda Ranucci. Confermata al momento la nuova stagione a novembre, il conduttore si dice sconcertato e parla di congetture assurde. La redazione parla invece di censura senza precedenti. Insorgono la Federazione Nazionale Stampa Italiana, l'Ordine dei giornalisti, Lusi Grai e le opposizioni. Il sospetto è un piano targato Fratelli d'Italia per far fuori Ranucci, denuncia il Movimento 5 Stelle. La Vitola ha accusato di essere il mandante dell'attentato al giornalista, continua a negare il suo coinvolgimento e dice: saremmo stati due stupidi a farci l'attentato da soli. L'imprenditore però era pronto a partire per l'Africa, aveva già acquistato il volo e la perquisizione domiciliare del 4 luglio è scattata dopo che gli investigatori lo hanno visto uscire di casa con un trolley. Dall'estero l'Iran ha chiesto di proseguire i colloqui e noi abbiamo accettato, ma il cessate il fuoco è finito, così annuncia Donald Trump dopo una giornata di calma apparente nel Golfo, seguita a due giorni di raid incrociati su Hormuz. Secondo il Wall Street Journal, Israele avrebbe avvisato Washington che Teheran ha elaborato un nuovo piano per uccidere il tycoon. Mi vogliono morto da anni e io ho lasciato istruzioni, se dovesse succedere qualcosa saranno bombardati con una potenza mai vista, è l'avvertimento di Trump, che comunque starebbe tenendo fuori lo Stato ebraico dai nuovi raid perché teme di perdere il controllo del conflitto. Inferno in Andalusia, è di 12 morti e 23 dispersi il bilancio provvisorio dell'incendio devastante nei boschi dell'area di Los Gallardos, nella provincia andalusa di Almeria. Molti turisti, è il caso di 4 britannici, sono rimasti intrappolati tra le fiamme mentre tentavano la fuga in auto. Un migliaio le persone evacuate nella zona, all'origine del rogo la caduta di un cavo elettrico sulla vegetazione secca. Torna quindi l'incubo dei roghi in Europa, dal Portogallo alla Grecia per il caldo. Allarme anche in Italia, nella morsa dell'afa almeno per le prossime 2 settimane. Attesi picchi di 43 gradi, soprattutto al centro-sud. Siamo allo sport. Per il tennis, Jannik Sinner di nuovo in finale a Wimbledon, dove domenica affronterà il tedesco Zverev, il numero uno al mondo, campione in carica nello slam londinese. Ha dominato il serbo Djokovic in 3 set con il punteggio di 6-4, 6-4, 6-4. Per me significa tantissimo essere di nuovo in finale qui. Novak è un'ispirazione per tutti noi, della nuova generazione, ha detto: l'ultima volta aveva vinto lui, così abbiamo fatto qualche aggiustamento. Ho cercato di essere aggressivo, servire bene e mischiare un po' le carte. Questo è il commento a caldo dell'azzurro. Ai mondiali di calcio invece la Spagna piega il Belgio per 2-1 e trova una lanciatissima Francia in semifinale. Dopo il vantaggio di Ruiz e il pareggio di De Ketelaere nella prima frazione decisiva.

0: di pianura, poche variazioni altrove. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Federico Brescia.
1: Radio GR News, le notizie in presa diretta.

0: è l'una ed un minuto.
1: Meteo.
2: L'inizio del weekend sarà caratterizzato da una lieve attenuazione dell'alta pressione sulle regioni settentrionali. Nella prima parte della giornata si osserveranno già alcuni addensamenti con locali rovesci al nord-ovest, mentre sul resto del nord la nuvolosità sarà più diffusa. Al centro-sud invece prevarranno cieli sereni. Durante le ore pomeridiane l'instabilità aumenterà ulteriormente al nord, con temporali che potranno estendersi localmente anche alle aree di pianura. Poche variazioni sul resto del paese. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Federico Brescia.
1: Radio GR News, le notizie in presa diretta.

0: Con GR News l'informazione è sempre con te. Ascolta o leggi le nostre notizie anche da PC, smartphone e tablet sul sito grnews.fm. Breaking news, approfondimenti sui fatti del giorno, la borsa, il meteo, il traffico e gli eventi da non perdere. Il tutto in un formato chiaro e accessibile. E quando vuoi guardare, c'è anche la GR News TV. grnews.fm, il tuo portale di riferimento per capire il mondo.
1: È 1:20.
2: Meteo.
3: Inizio di weekend con pressione un pochino meno robusta sulle nostre regioni settentrionali. Al mattino avremo già qualche addensamento ai locali rovesci al nord-ovest, ma anche sul resto del nord ci saranno più nubi. Cielo sereno invece altrove. Nel pomeriggio aumento dell'instabilità temporalesca al nord, con fenomeni che potranno estendersi localmente anche alle aree di pianura. Poche variazioni altrove. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Federico Brescia.
2: Radio GR News, notiziari a flusso continuo.

0: È 1:32.
1: Meteo.
2: L'inizio del weekend sarà caratterizzato da una lieve attenuazione dell'alta pressione sulle regioni settentrionali. Nella prima parte della giornata si osserveranno già alcuni addensamenti con locali rovesci al nord-ovest, mentre sul resto del nord la nuvolosità sarà più diffusa. Al centro-sud invece prevarranno cieli sereni. Durante le ore pomeridiane l'instabilità aumenterà ulteriormente al nord, con temporali che potranno estendersi localmente anche alle aree di pianura. Poche variazioni sul resto del paese. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Federico Brescia.
1: Radio GR News, le notizie in presa diretta.

just a perfect day. Drink sangria in the park.

0: Vuoi avere le notizie sempre a portata di mano? Scarica l'app di GR News, disponibile su Apple App Store e Google Play. Breaking news, economia, viabilità, eventi. Tutto aggiornato in tempo reale, ovunque tu sia. Con un solo tocco puoi ascoltare la radio, oppure guardare la GR News TV, direttamente dal tuo smartphone o tablet. Resta informato. Scarica subito l'app di GR News e porta gli aggiornamenti sui fatti del giorno sempre con te.
1: È 1:49.
2: Meteo.
3: Inizio di weekend con pressione un pochino meno robusta sulle nostre regioni settentrionali. Al mattino avremo già qualche addensamento e locali rovesci al nord-ovest, ma anche sul resto del nord ci saranno più nubi. Cielo sereno invece altrove. Nel pomeriggio aumento dell'instabilità temporalesca al nord, con fenomeni che potranno estendersi localmente anche alle aree di pianura. Poche variazioni altrove. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Federico Brescia.
2: Radio GR News. Notiziari a flusso continuo.

0: Sono le 2:02.
1: Meteo.
2: Inizio di weekend con pressione un pochino meno robusta sulle nostre regioni settentrionali. Al mattino avremo già qualche addensamento ai locali rovesci al nord-ovest, ma anche sul resto del nord ci saranno più nubi. Cielo sereno invece altrove. Nel pomeriggio aumento dell'instabilità temporalesca al nord, con fenomeni che potranno estendersi localmente anche alle aree di pianura. Poche variazioni altrove. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Federico Brescia.
1: Radio GR News, notiziari a flusso continuo.